0: Ti confesso, mi parlano sinceramente bene di un ragazzo che, ragazzi, è stato buttato in mare, perché Sampdoria fa 24.000 persone di media allo stadio, più che la Fiorentina.
1: È una Serie A, come se avessi giocato in Serie A.
2: Sampdoria, che già ha detto solo volte.
0: Sei rimasto sorpreso o te l'aspettavi questa maturità?
1: No, io allora, intanto lo dico da due anni prima che doveva andare a giocare, perché siccome è stato nelle nazionali giovanili e si vedeva che aveva talento, però il talento, stando all'ombra dei portieri della Fiorentina solo perché indossi la maglia fiorentina, perdi degli anni. Il primo anno ci può stare, poi sei giovane, e poi dopo devi partire e dire: devo andare, devo dimostrare. E lui, vedi, poteva essere anche no, però i presupposti perché facesse bene c'erano tutti. È andato anche nella squadra giusta, secondo me, perché è un ragazzo che non ha paura di niente, quindi se andava alla Juve stabile poteva essere peggio, faccio un esempio, no?
0: Certo.
1: Perché ci sono ambienti proprio molto più difficili da vivere e tutto quanto. Però secondo me, ancora per il suo bene, io direi che un altro anno
0: lo penso
1: potrebbe benissimo stare ancora in e se la Sampdoria lo vuole tenere, secondo me, se la Fiorentina fa un programma di rilancio anche a livello di classifica per la prossima stagione, perché ragazzi, io non so voi, ma a me, anche se la Fiorentina fa la più bella partita del mondo contro la Juventus quest'anno,
0: ma chi sei andato? Ormai quest'anno quello dovevamo fare, a quel punto è fatto, perché ragazzi, a me quando mi ritorno, però... E devo dire che Gian Matteo Maligini è sempre stato uno positivo, anche nel momento, lo ricordo che è venuto anche da noi a Zona Mista, anche nei momenti più neri lui diceva: ragazzi, ci si salva. Quindi, detto tutto questo, Gian Matteo, insomma, anche basta.
1: Però le delusioni, le
2: giudizio un po' cambiare.
1: Non si può. Guarda, ai tempi nostri la partita alla Juventus era la partita dell'anno, no?
0: Sì.
1: Poi dopo venne Ranieri, si cominciò a vincere e siamo rimasti ancora lì, purtroppo, le vittorie. Ma dico, ai tempi che ho esordito io, la partita dell'anno era l'unica, era con la Juventus, non c'era Coppa Italia, non c'era nient'altro. Noi lottavamo per salvarci. Ora, cioè, dire che domenica la Fiorentina gioca una grande partita alla Juventus, fa il suo, che a me non è che dopo me la ricordo come una bene, grandi, avete fatto grandi cose, no, avete fatto il minimo che poteste. Ma non basta per restituire ai tifosi, alla gente, le amarezze che hanno dovuto sopportare quest'anno come gioco e come risultati e come brutte figure fatte in generale, come totale di partite.
0: Certo. Senti Gian Matteo, la domanda che facciamo a tutti: da quali giocatori ripartiresti te l'anno prossimo? Cioè, quelli che ti senti dire: ragazzi, non valutiamo l'anno, no? Perché poi mi insegni, nell'anno sbagliato l'errore non devi commettere è quello di pensare che sia tutto sbagliato, no? Ecco, da quali ripartiresti? Quali intravedi che possono essere giusti per non ritornare a quei livelli da Europa ai quali ci eravamo ormai abituati?
1: Ma guarda, la Fiorentina in almeno sei undicesimi, diciamo sei ventesimi, perché insomma è una squadra che non va buttata via, non bisogna buttare via tutto, perché ci sono giocatori che quest'anno non hanno reso, ma che sono giocatori di livello che se te vai a rinnovare mandi via tutti e prendi qualcuno, non ci arrivi a prenderlo a livello di quelli che ci sono, e sono sicuro che con un direttore sportivo che è presente, che conosce bene il calcio, e con un allenatore che fa le cose dall'inizio fatte bene, ci sono giocatori che possono dare il 100% in più di quello che
0: in quei 6-7 metti De Gea, immagino Fagioli, chi metti?
1: Sì, ci metto a Parisi, perché mi fa comodo su tutti i fronti, è un giocatore che può stare in panchina, può giocare, lui la sua partita la fa sempre. E qui in una squadra lo vogliono tutti, infatti mi sembra aver visto interessato anche il Como,
0: perché è un giocatore che
1: e lì c'è una bella risposta quando vedi che c'è un interesse da parte di un allenatore così, Io vado controcorrente, vi dico un altro giocatore, perché i difensori avete visto nelle altre squadre, la stessa Inter che ha vinto lo scudetto, Siamo carenti come difensore, molto carenti. E io vi dico che recuperato e messo nelle condizioni di giocare, lo so che ora molti non la pensano.
2: Comuzzo,
1: Pongracic. Io recupero Pongracic. Io Pongracic dai piedi buoni, e giocatore che secondo me sa.
0: Non ha una buona. Non è. No. La gente lo vede un po'. Guarda, ti devo dire, Gian Matteo, la gente è più disposta a dire: aspetta, riproviamo Comuzzo che non.
2: Ora, Pongracic, ragazzi, ha fatto un buon campionato. Alla fine ha fatto un campionato sufficiente. Cioè, non è che Comuzzo ha fatto un campionato. Comuzzo ha fatto un campionato da dimenticare. Eppure Pongracic non buca. Non.
1: Ma perché? Sai perché, Luca? Perché è proprio un discorso tattico qua, no? Era come quando noi tutti dicevamo, compreso te, tutto, ma cosa aspetta a mettere la difesa a 4, no? Sì. Cosa aspettano? Siamo stati più da fuori, tifosi, persone del mondo del calcio e tutto, per 6 partite non abbiamo fatto risultati perché insistevamo a giocare con la difesa a 3, no? E non va bene, non c'è niente da fare. Lo stesso Comuzzo, in una situazione deficitaria come c'era, giovane che va tutelato, non doveva giocare, cioè non era un momento, cioè tutelarlo vuol dire non farlo giocare in quelle situazioni,
2: non bruciarlo, perché poi dopo fai fatica a rimetterlo, cioè comunque ti resta
1: a recuperarlo. Esatto. Infatti è andata così. Discorso di Pongracic, per arrivare al nocciolo della questione, è che non è un giocatore da, quando si sente dire sali tutti a centrocampo, no? Ma lui sì, ti sale a centrocampo, ma per ritornare dopo, per riabbassarsi con le leve lunghe e con le caratteristiche a lui, però lui ha al tempismo, al gioco d'anticipo sulla marca quando è vicino alla marcatura e tutto, lui ha il posizionamento, lui ha delle qualità da difensore che non ce n'è tanti in giro, però è un giocatore che si deve salire, però gli dici fino a un certo punto, perché deve poi perché dicevamo sempre, ma dov'è Pongracic?
0: È vero, delle volte non sai dov'è. È vero.
1: Tu dici non sai dov'è perché non riusciva a tornare nella posizione che bene o male e deve essere il primo baluardo difensivo, ma non ce la faceva perché per qualità fisiche è bravo a fare altre cose, perché guarda, io ho visto salvare delle situazioni da gol in scivolata e contrastare l'avversario, che se uno guarda approfonditamente, cioè questo è un giocatore di nazionale comunque sia, non è un giocatore
0: guarda nazionale. È l'unico giocatore della Fiorentina che sarà ai mondiali.
1: Capito,
0: l'unico,
2: quindi l'unico da vedere, arriva l'offerta da 20 e non si può dire di no.
0: Lui lo può vendere, vedi, già deciso.
2: No, io sono un orfano di Milenkovic, scusa, cioè.
1: Ma ascolta,
2: hai ragione,
1: sono portiere e certi difensori che sono passati alla Fiorentina, veramente c'è stato un periodo medio lungo, mi sono piaciuti veramente tantissimo, anche prima di Milenkovic, quello
2: Gonzalo
1: mi è tornato al Boca Juniors.
2: Ah, quarta dici, se no.
1: Ah no, vabbè, Martinez quarta era un altro che secondo me
0: Gonzalo Rodriguez.
2: Vabbè, Gonzalo.
1: Gonzalo c'ha i suoi anni, ma Gonzalo è stato un grande.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Ma che giocato, mi sembrava passarella a me Gonzalo. Ma
0: personalità, cavolo, era sempre a posto giusto.
1: Questi giocatori qui sono stati. Bisogna sfruttarli bene, bisogna metterli in campo bene. Cioè, è tutto lì secondo me il succo.
2: Ma ce lo vedi Vanoli magari a farlo dall'inizio della prossima stagione, Gian Matteo? Tanto lo sai che il dibattito è apertissimo su Vanoli. Te lo confermeresti?
1: Vanoli gli va detto grazie per quello che ha fatto, perché guardate, se non diciamo grazie a Vanoli, facciamo un grosso errore. Io credo che anche per lui, per quello che ha fatto, per il discorso che è riuscito a fare, sia un vantaggio più andare a trovare un'altra squadra che rimanere a Firenze, perché il gioco purtroppo non ha accontentato nessuno. Sì. Lui ne ha fatto necessità e è arrivato all'obiettivo e ha pensato solo a quello. Però voglio dire, è difficile dare un parere. Lui sul campo si sarebbe meritato la riconferma, però tutti noi, penso con voi compresi, avreste piacere di vedere
2: No, ma è così.
1: Tanto è inutile che vogliamo.
2: È così.
1: Io lo direi, io che lo conosco, lo direi anche a lui, di dire: guarda, se ti confermano va bene, sei in una grande squadra, sei una grande città e tutto quanto, ma non aver problemi, perché te una squadra, dopo che hai fatto una buona squadra,
2: ma che scherzi, sicuro, ma di sicuro.
1: Però sempre, e siamo, secondo me lui è molto bravo caratterialmente a recuperare, perché c'ha personalità, sempre nell'ambito di
2: una fascia lui, di una fascia.
1: Di quella fascia, sì. Lì, capito? Se io tengo per esempio De Gea e non lo so chi di giocatori più importanti, e dopo devo prendere un allenatore che punta a risultati importanti.
2: Esatto.
1: Perché sennò, se no, allora rimane Manoli, che sappiamo che è preparatissimo per far lottare la squadra, per farla anche, diciamo, arrivare il prima possibile alla salvezza, allora lancio il portierino giovane, capisci?
0: Esatto, faccio un ragionamento diverso. Cerco di prendermi il tempo investendo sui giovani, magari su qualche giovane accompagnato da 3, 4, 5 giocatori di esperienza, ma il percorso è diverso. Ma
1: è
0: se te vuoi andare ad aggredire, come volevamo fare un anno fa, il quinto posto, faccio per dire, quinto, sesto posto,
1: ci vuole un'esperienza di quella classifica lì, che è abituati, certo.
0: E anche far giocare un certo tipo di calcio, perché poi lo sai, no? Gian Matteo a Firenze,
1: se no non ce la fai,
0: esatto.
1: Se no non ce la fai neanche arrivarci vicino, se non hai un'intelaiatura forte come squadra che lotta per quelle posizioni, deve essere continuità, ci deve essere, non, qui non abbiamo quest'anno non abbiamo visto né capo né coda,
2: sì,
1: onestamente. No. L'unica partita, mi ricordo bene, ma fatta bene, è quella che pensavamo di perdere tutti contro a Como. Quella lì mi è rimasta impressa.
0: Ma guarda, lì proprio di gioco, quella non è stata una
1: squadra, tutto
0: di squadra, di atteggiamento, di propositività di gioco,
1: però cioè, non l'hai più vista.
2: Non mi guardare, se no ti dico Como c'aveva la testa altrove, erano arroganti,
0: presuntuosi,
2: però
0: la fece la partita.
2: Almeno una.
0: Grazie Gian Matteo,
2: è sempre un piacere.
1: È stato un piacere,
0: grazie
2: ciao. Ancora ciao Gian Matteo, che ci ha riportato indietro, meglio non fare i calcoli, no, facciamoli, 9 e 26 sono 35, ormai sono 35 anni, sono tre decenni e mezzo,
0: è passata un'altra metà della mia vita.
2: Io andavo un motorino senza casco, caro il mio Stefano Cherubini, poi ti
0: racconteremo. Non ha visto nulla Cherubini di questa roba,
2: era la Zolea ai tempi,
0: non ha visto nulla,
2: non ha visto per decennio, clamoroso, e lì eravamo peraltro solo agli albori, sì. Perché ancora non c'era nemmeno Bati, ripeto, 91, perché prima ho detto 90, invece ho sbagliato, era già il 91. E bene,
0: ma
2: sempre
0: chi hai
2: bello
0: visto Cherubini? Chi hai visto?
2: Mutu almeno l'hai visto, sì, Mutu, sì.
0: Niente,
2: anche Mutu era piccino.
0: Nulla.
2: Chi t'ha visto? Cabral, Iconè, Jovic, pensate che generazione.
0: Ciao, a dopo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisci. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, buon pomeriggio a Mariano Viola. Ma infatti quello che si dice, che non arrivano palle davanti, sì, è vero. Se guarda anche domenica quando ha giocato Braschino, tante palle l'hanno dato, zero. L'unica che si è presa a Roma da solo, se l'è creata e ha preso il palo.
6: Salve Nevi da Pistoia, sentivo ora Gian Matteo Mareggini. Ma Vanoli, perché si definisce un allenatore per una fascia ben delimitata di squadre? Cioè, è andato praticamente, ha cominciato in Russia e ha vinto la Coppa in Russia, ha preso il Venezia che era quintultimo in Serie B, l'ha portata ai playoff, poi l'anno dopo l'ha portata in Serie A e ha fatto un piccolo Torino che comunque è arrivato, mi sembra, decimo, undicesimo senza punte. E quest'anno, cioè, qual è il criterio per cui dire Vanoli non è adatta a squadra di livello superiore? mi sembra una definizione un po' azzardata adesso, insomma, dopo queste esperienze, francamente.
7: Ma che vuol dire, ragazzi? Io sono orfano di gamberini d'Ainelli.
0: Ehi, vabbè.
7: Meglio ancora, o i falugi.
0: Ehi, vabbè.
7: Che si fece la difesa a un 31 gol, mi sembra, è la prima stagione in un campionato.
2: Bei tempi, oggi puntata anche un po' così di memoria.
0: Un po' nostalgica, dai.
2: Gli ultimi miei anni in curva, e c'è questa Ugi Falugi, si chiama fortissimo. Gamberini d'Ainelli, io ce lo metto Milenkovic tra loro due.
0: Sì.
2: Eh?
0: Sì.
2: Che dici? Sì.
0: D'Ainelli, Gamberini.
2: Forse tengo D'Ainelli titolare, faccio D'Ainelli, Milenkovic e Gamberini. Però era buono anche Gamberini.
0: No,
2: era un bel difensore.
0: Ragazzi, per quello che ci abbiamo oggi, cioè,
2: mentre invece
0: Gamberini non è certo peggio di Pogliacci. Cioè,
2: a Gamberini era bellino, tecnico, non era male. Ma invece, guarda che è interessante questo discorso di Vanoli. È uno di quelli che, siccome magari allena un po' meno gli allenatori, ha poco savoir-faire in sala stampa, anche sul piano dialettico, dei passaggi sicuramente da migliorare, lo pare i suoi confronti, perché effettivamente quello che ricordava l'ascoltatore un po' ci sta, cioè ha fatto il curriculum, tra Russia, Venezia, Torino. Grosso ha avuto 2-3 esoneri, no?
0: Sì.
2: Vanoli, tutto sommato, è un, come dire, un cammino, non sarà proprio in salita sparata, però è sempre in crescita.
0: Sì, nel percepito
2: è il percepito.
0: Ripeto, anche adesso, cioè, oggi Vanoli è stato abbinato al Parma.
2: È tutto vero, ma lo sai perché lo dico? Perché sono il primo che ha ancora il frizzore per Pioli.
0: Sì,
2: io l'ho sballato, il percepito su Pioli. Quindi quest'anno
0: quando
2: sul
0: è
2: percepito
0: arrivato,
2: io ho il terrore a dare.
0: Quando
2: giudizio
0: è arrivato Italiano, va bene? Italiano è arrivato
2: diverso,
0: come uno nuovo,
2: no, come il migliore degli emergenti,
0: con un progetto, con un percorso di calcio moderno,
2: sì,
0: e
2: chiaro,
0: e questo l'abbiamo visto,
2: distinguibile,
0: poi identità straordinaria.
2: Ci fu uno Spezia Milan che tutta Italia non rimase così, perché
0: poi
2: prese a pallate in Milan.
0: Può piacere, non può piacere, questo tipo di gioco ti porta magari a prendere il gol contro il West Ham in finale di conference, ma identità fortissima, non a caso Italiano, di Italiano si parla al Napoli, si parla al Milan, e ecco perché è un'idea. Vanoli è un allenatore che dà la sensazione di essere molto bravo a gestire il materiale che gli viene messo a disposizione, ma lo ripeto, non è che lo decidiamo noi, è la legge del mercato. La legge del mercato dice questo: lui è stato un ottimo vice, lui è stato nei grandi squadre da vice,
2: sì,
0: è un ottimo vice. Il vice è diverso dal capo allenatore, no? Vi dico di più, oggi hai più la sensazione che possa diventare un allenatore top De Rossi, che pure non ha fatto assolutamente niente per ora, se non fare buoni 6 mesi al Genoa quest'anno, no? Però hai la sensazione che possa essere Vanoli ancora, ragazzi, vi posso dire che uno come Marco Baroni ha fatto delle grandissime cose, però come è arrivato al primo scalino importante,
2: la Lazio, c'è stato qualche problemino,
0: è andata a casa.
2: Sentiamo un po' se sa di che umore è Vanoli, il nostro Andrea Giannattasio, così andiamo anche un po' sul
0: caro
2: campo.
0: Andrea.
2: Ciao Andrea.
8: Ciao, buon pomeriggio.
0: Come stanno i nostri eroi?
2: Di che umore? No, di che umore è Vanoli? Impossibile
8: rispondere. Penso sereno, io credo che la salvezza sia stata veramente per lui una liberazione, come immagino per tante persone all'interno della Fiorentina, per lui in modo particolare, quindi io credo sia sereno. Certo, ecco, si aspetta, per quello che ho capito io, due gare serie per la fine del campionato, cioè due prove in cui la squadra veramente scende in campo in maniera dignitosa, non come a Roma, tanto per essere chiaro. Io ho percepito che lui sa perfettamente, no, che non è che il suo futuro dipenderà da queste due prove, questo assolutamente no, però indubbiamente se la squadra molla gli ormeggi, insomma, poi non solo nella piazza ma anche all'interno del club, uno delle domande se le fa su quanto effettivamente presa abbia l'allenatore su questo gruppo, che magari molla, veramente stacca la spina solo perché è già salvo. Quindi francamente quello che ho capito è che lui ha chiesto due prove dignitose, due prove che devono forgiare su quella serenità che la squadra non ha avuto per il 99% del campionato, ora che ce l'ha deve servire per fare, per tirare fuori quelle qualità che magari non si sono mai viste quest'anno.
9: Sì. Chi recupera?
8: Ma recupera Gudmundsson.
0: Riappare Gudmundsson.
8: In realtà ha fatto soltanto una volta a parte l'islandese, cioè ieri, ma era già previsto che rientrasse in gruppo oggi e così è successo. Tra l'altro la Fiorentina sia oggi che domani si è allenato e si allenerà alle 12, quindi proprio orario partita,
0: sì,
8: come spesso succede quando anche c'era il lunch match, questo addirittura è un brunch match più che un lunch match, e quindi era, dicevo, già previsto che si sarebbe allenato in gruppo con i compagni, così è successo. Non recupera Ken, che in questo punto al 90% fuori, perché anche oggi ha lavorato differenziato.
0: Io mi sento di dire che è stagione finita per Ken, ma è anche giusto, cioè oggi te devi dare la sensazione, allora se lo vuoi tenere lo devi far guarire per bene, e perché deve andare, certo, su una partita inutile che poi vai a Torino, va a fare la guerra, non è che vai a fare la partita vera, è una partita, cioè loro ti risparmiano nulla, non è che si dice oh come stai povero Ken, non c'ha la tibia, borda la tibia subito, no, è normale,
9: esatto.
0: Quindi non ha senso, non ha senso dopo aver fatto una scelta di farlo guarire ributtarlo in campo per qualcosa, quindi, e non ha tanto, e lo stesso discorso vale con l'Atalanta, perché non ha senso nemmeno l'Atalanta, comunque l'Atalanta viene a giocarsela, non è che viene a fare una passeggiata. Palladino se
9: chiude,
0: modi,
9: vuol
0: no,
9: chiudere bene e poi comunque, esatto,
0: ecco, ma la storia di Gudmundsson mi interessa perché a questo l'immagini che possa cambiare un qualcosa nelle scelte di valori, cioè lo rimmagini titolare oppure rientra ma va in panchina,
8: magari in ballottaggio con Solomon. Io mi aspetto Parisi a destra fuori discussione, e a sinistra secondo me il ballottaggio con Solomon c'è in questo momento, magari la definitiva di domani sarà un po' più indicativa, direi in questo momento 55 Solomon, 45
0: Gudmundsson,
8: però ecco domani la definitiva sarà decisiva in tal senso per capire un po' come sta l'islandese.
0: Ma la squadra come sta secondo? Cioè la squadra ha staccato, la squadra ancora
8: ma
0: puoi rimetterla in pista, cioè chi sta squadra meglio di questo gruppo secondo te?
8: È una squadra veramente imprevedibile questa, Luca, perché è una formazione che ha fatto pietà per la prima parte di stagione, tutto sommato ha fatto una seconda parte di stagione, l'Inter che ha vinto a mani basse Scudetto e Coppa Italia ha rischiato di perdere qui a Firenze, Fiorentina ha vinto in casa nella più grande sorpresa del campionato con il Como, quindi è una squadra che ci ha anche fatto divertire in due o tre partite, non esagero, perché il posto di quelli non è andato, però sulla gara di domani io domani alzo le mani, perché francamente è leggibile come squadra, io sono più di dignità,
0: dai, la devo ammettere per forza, dai,
9: speriamo, perché guardavo le ultime quattro che abbiamo un po' perso quel riferimento statistico che c'era mentre ci avvicinavamo alla
0: c'era
9: salvezza,
0: sempre fatto tot punti di media,
9: poi si è interrotto e
0: non arrivano più questi messaggi,
9: ne parlo stanotte, in realtà nelle ultime quattro sono 5 gol subiti, 4 dalla Roma, 1 dal Lecce, 1 fatto da Harrison al Lecce, non hai più fatto gol, 3 pareggi e una sconfitta su 4 gare che un pochino confermano come è stata messa un po' la folle,
0: era il trend che avevi
9: che
0: visto
9: a Verona, quelli che staccato.
0: Cioè la squadra comunque non era ma a centrocampo, quindi diciamo De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens.
8: Sì, penso che la difesa sarà quella, anche perché se effettivamente, come diceva Tommaso, i numeri fotografano un attacco che ha finito la batteria, le batterie in difesa, se togliamo il 4-0 di Roma, lì secondo me è una gara effettivamente molto a parte, perché Fiorentina ha smesso di giocare quando ha capito che la Cremonese aveva perso, però la difesa comunque ha avuto delle prove buone, perché il Franchi non ha subito gol contro il Genoa per la terza partita di fila, mi sembra,
0: sì.
8: E quindi in difesa tutto sommato ha avuto delle prove buone. Per quanto riguarda il resto della squadra, mi aspetto sicuramente Fagioli, sicuramente Mandragora, il dubbio è che vabbè scendere in Dur è molto in calo secondo me,
0: sì. Ti dico anche che se devi metterlo in campo, se lui sta così, non so nemmeno se gli fai bene. Ora poi c'è il problema della nazionale.
2: Però poi esatto, stavo per dire.
0: Però oggi non
2: lo porta.
0: Oggi io lo vedo un po' così.
8: Boh. Sì, è vero. Però Bresciani è improbabile rimonta su Dur.
0: Sì.
8: Davanti, vi dicevo, pochi dubbi su Parisi, davanti sulla parte sinistra del campo il dubbio Solomon Gutmusson. E poi i piccoli sono all'inizio,
0: sì,
8: non
0: sì,
8: ce
0: no.
8: ne voglia Riccardo Braschi,
0: no, ma è giusto, dai,
8: vi dico soltanto che Riccardo Braschi darebbe un rene per giocare
0: sì,
8: in parte
0: con sì.
8: Lo confermo, perché così, perché insomma
0: abbiamo
8: preso tutto con un ragazzo,
0: ma può entrare cioè, perché voglio dire cioè, ha sdoganato il fatto che può giocare dopo quella follia contro il Sassuolo, sdoganato.
2: Ora può essere
0: fatto,
2: un'arma da
0: giocare, un'arma da 20 minuti finali,
2: certo,
0: da assalto finale, se tu ne avessi bisogno,
2: se tu parti
0: anche perché Piccoli non è che scoppia di salute, no,
2: puoi avere
0: no.
2: Good e Braschi da buttare dentro
0: per dare un'accelerazione alla partita. Ricordiamo che i tifosi a Fiorentina non possono seguire la Fiorentina in trasferta, quelli del
8: e finirà come all'altro, questo divieto se Dio vuole, poi dal prossimo anno si riparte da
0: zero. Meno male, però ecco, speriamo di non ricorrere ancora in queste sì. situazioni. E Paratici che fa?
8: Paratici sarà lì e insomma aspettiamo.
2: Saluterà
8: parole.
0: Saluterà.
2: Io
0: prima della partita saluterà. Immagino.
2: Ora poi sono curioso di sapere anche che accoglienza può avere dai tifosi. Andrea, grazie.
0: Grazie
8: a
0: Andrea.
8: Voi. A voi, ciao.
2: Stavo pensando, insomma, comunque torna nello stadium. Lo chiediamo a Alessandro Santarelli di Radio Bianconera.
0: Ciao Alessandro.
2: Ma lo fischiano,
10: buongiorno,
2: ben
10: ciao.
2: Trovato. Lo fischiano.
0: Ma non se ne fregano nulla i Paratici.
2: Applausi, no.
0: Che fanno
2: più
0: i Paratici?
10: Ma io credo che, come diceva Luca, se ne fregano fondamentalmente, cioè nel senso siamo in una situazione abbastanza complessa e complicata che Paratici è l'ultimo dei problemi, insomma. Però io personalmente forse a Torino li batterei le mani, perché Paratici ha costruito tanto della Juve, poi nell'ultimo periodo anche lui si è un po' lasciato andare, ma lì è stata tutta la gestione finale,
0: sì.
10: Però Paratici ha costruito tanto, ha messo delle basi importanti, devo dire, quindi per quanto mi riguarda solo applausi, ecco.
0: Senti, conoscendo il mio amico Spalletti, questo fatto di non sapere se no ieri sera allora all'inizio della partita, io penso l'abbia mandato totalmente al manicomio, perché lui è attento a tutti i percorsi, hai giorno X e giorno Y, quindi come la gestisce questa partita a mezzogiorno?
10: Ma Luca, è stato un paradosso che abbiamo raccontato noi qua e voi sicuramente a Firenze, clamoroso. Come la gestirà? Io credo che lui, tutto sommato, poi alla fine, cioè lui, la Juventus abbia spinto per giocare domenica. Non chiedetemi bene il perché sfugge anche a me l'idea, però sono convinto che loro erano tarati sulla domenica. Dopodiché, più che altro, bisognerà capire noi da questa parte che Juventus ci sta, perché c'è la Juventus che pareggia clamorosamente con il Verona retrocesso, oppure c'è la Juventus che tutto sommato fa una buona partita a Lecce, oppure c'è la Juventus che chiude il conto come ha fatto con il Bologna. Sicuramente c'è una Juventus che non può sbagliare più nemmeno mezzo minuto in una partita, perché la Juve, per avere la certezza, deve fare 6 punti. Se poi magari il Milan dovesse inciampare a Genova, allora si aprono altri ragionamenti, ma vista l'esperienza in casa contro il Verona, io credo che vedremo una Juventus più o meno sullo stile di Lecce, cioè subito all'assalto per provare a chiudere la partita. Però mi chiedo anche, Ciccio, lo chiedo a voi, ma vedremo la Fiorentina di Roma che non si presenta neppure un'altra Fiorentina?
0: Vedrai una squadra giocherà con la massima determinazione. Giocherà con la massima determinazione. Farà una buona partita, te lo dico ora, poi ovviamente con la Juventus puoi fare una buona partita e puoi perdere lo stesso. Di sicuro Luciano non la sottovaluterà perché la conosce bene, la segue anche con simpatia, quindi ne conosce i difetti ma ne conosce anche i pregi. Da fiorentino sa quanto per un fiorentino è importante giocare questa partita. Cioè, devo dire che sinceramente il calendario è stato un po' beffardo, no, da Juve, perché gli regala nelle ultime due partite le due rivali
2: principali,
0: da un punto di vista di tifo storiche, no? Per cui in un fine dove poi l'ultima partita magari qualcuno c'ha la valigia e pensa di andare in vacanza, queste due partite, ma anche con la Fiorentina. Ecco, la domanda è: che tipo di atteggiamento sceglierà la Fiorentina, la Juventus? Io non credo che partiranno la baionetta addosso, perché lui in questo cercherà equilibrio. Poi bisogna vedere come sta Vlahovic, come sta Yıldız, come sta Conceição, cioè questi sono i giocatori.
2: Guarda, non so Luca, se c'è anche Cop Miners domenica, c'è da aspettare.
10: Spero di no, con Miners spero proprio di no.
2: Daccela a noi, io lo piglio volentieri.
10: Quando volete possiamo aprire la trattativa Radio Bianconera, Radio Firenze Viola, ci sto alla grande. Allora, Vlahovic sta bene, sta bene, si è visto anche a Lecce, sta tornando il Vlahovic che abbiamo visto non sempre, ma qualche volta sì. E quando è in forma Vlahovic, poi lo conoscete anche voi, può fare la differenza. Come sta Yıldız? Yıldız non sta benissimo, ha parlato anche in settimana nel corso di un evento a Torino, però ha fatto capire che c'è il mondiale alle porte e ci vuole arrivare con la Juventus in Champions, quindi giocherà a meno di clamorosi colpi di Champions. Conceição in questo momento è forse l'uomo più in forma della Juventus, ma ha un grande difetto, cioè nel senso che vede pochissimo la porta.
0: Ma è il giocatore che la Fiorentina teme di più, perché è quello, non hai la contropartita, il difensore adeguato per Conceição.
10: Ecco, è vero.
0: E quindi è quello che soffre di più. Anzi, anche nella gara di Firenze, io poi si chiese a Luciano perché non l'aveva messo così tardi Conceição, perché come entrò Conceição si mandò subito al manicomio, perché non hai il difensore col passo suo.
2: No.
0: Poi lui fa pochi gol, lui fa poco, cioè,
2: però l'uomo salta.
0: Poi però ti crea quella situazione che può essere una situazione di attesa. Quindi questo, io credo che non mi immagino Roma, ecco, non mi immagino 2-0 alla fine del primo tempo e 3-0, come la fine del primo tempo? Mi ricordo nemmeno.
2: 3-0 alla fine del primo tempo, 4 sul quarto d'ora della ripresa.
10: Ma questo, ragazzi, onestamente non la immaginiamo nemmeno noi e neppure i tifosi della Juventus. Ma a livello di formazione, poi sai, il vero dubbio è proprio quello che stavate anche dicendo voi, cioè Kun Miners. Se Thuram si regge anche su una gamba, gioca Thuram, detto che poi non è stato convocato neppure per il mondiale. E questo sinceramente un po' fa riflettere, perché immaginavamo Thuram tra i convocati del mondiale, invece non va. Cosa voglio dire? Voglio dire anche che se è al 60%, tanto non è che si deve risparmiare per il mondiale. A quel punto Spalletti lo fa giocare al posto di Kun Miners.
0: Non c'è
10: e
0: dubbio.
10: Poi noi abbiamo anche un'altra variabile, che è quella del portiere. E che il portiere è una variabile non di poco conto, visto i gol che spesso prende.
0: Sì, no, il portiere non è da Juve. Guarda, ne parlavamo anche con Giovanni Galli, il portiere è un buon portiere ma non c'entra niente con quello che è la storia e anche le ambizioni e le necessità della Juventus. Va bene, un grande abbraccio
2: Alessandro, se dobbiamo concludere l'affare Cop Miners, sentiamoci in privato, ma stai scherzando, tutta la vita, e poi sta andando male a Torino, però
0: io lo prendo, certo, me piace, cioè un giocatore magari
2: volendo lo può mettere dietro, lo può mettere sulla tre quarti, va
0: dovunque,
2: bene. Non facciamoci prendere dal fantacalcio. Allora noi ci fermiamo, ma possiamo
9: ufficializzarvi che domenica ci saremo, perché dovete sapere, fino a ieri sera anche noi eravamo fermi con turni, orari, palinsesti, non si sapeva se preparare una domenica da mezzogiorno, anzi dalle 10, o un lunedì sera. Quindi ci risentiamo sicuramente domani, ma soprattutto domenica, a margine della sfida con i bianconeri. Su Lady Radio prosegue musica, informazione e ovviamente anche l'informazione a tinte viola, fra l'altro con gli amici di Viola Fan che sono molto attivi, stanno raccontando anche dei retroscena sui social che un po' faranno discutere, o almeno raccontano qualche momento delle nottate fiorentine. E invece procediamo noi con gli Archivi Polverosi, con Giacomo Guerini, Alberto Polverosi fino alle 17, Giacomo Galassi, e poi stasera Il Brivido, Ganzamente in Viola, il programma è venerdì con Extra Viola.
0: E l'editoriale 21 di Loreto è stanotte, mezzanotte?
9: No, stasera Polverosi.
0: Polverosi, e te domani?
9: Io vado domani notte.
0: È pronto, è carico, è carichissimo.
9: Tanto poi c'è domenica a mezzogiorno.
0: Buona giornata a tutti.
9: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
11: Chi si compra?
12: O vende.
11: Vai Franco.
12: Finalmente tu l'ha finiti, eh, Caroselli per la salvezza.
11: A voi Guardiola va fatto male, eh? Ma va fatto male vero.
13: Senti là, l'è tornato. Senti là!
11: Vabbè, allora se lo sai te.
14: Bello esprimere un bel gioco, ma
11: come vi avevamo anticipato,
15: a volte il bel gioco non paga.
14: Questo sport qua,
15: per uomini forti, per anime forti,
14: nel calcio
15: basta mettere il musetto davanti.
14: Conta chi fa più gol degli altri, non
15: c'è bisogno di vincere di 100. Musetto davanti.
14: E mi sembra una deriva pericolosa per il calcio. Ecco.
15: Fotografia, corto muso.
16: Di la verità, eri in missione speciale per conto dei faratici, per andare a scovare il migliore esterno di Madeira. Bella coccia Madeira.
9: E c'è Ferri che mi tocca.
14: Stavo guardando il Tour de France.
9: Sono tutti in bicicletta, pedalano, bellissimi sfondi.
14: C'è un povero ciclista
9: che
14: è caduto giù dal dirupo, nello specifico Agustin del Barlow World.
17: Ciao Carlin.
14: 2008. Un classico 2008 che è cascato.
9: Ah, è il tour del 2008. Perché ci tieni il tour del 2008?
11: Ci parla del nulla.
3: Sveglia!
11: Chi si compra? Un'ottima copertina quella di Marco Tonelli, che tra l'altro riascoltando sostanzialmente se stesso dalla regia se la rideva come un pazzo. Sono le 10:04 minuti, le Idi di maggio, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
18: Era il 2008.
11: Era il 2008.
18: Oh, bentornato Bembe.
11: Grazie.
18: Com'è Madeira?
11: Eccezionale, avrebbe
18: Cizionale.
11: Detto.
18: Eccezionale. Esterni alti e giocano a destra, che possono fare anche la punta.
11: No, quelli pochi, anche se lo ribadisco, perché l'ho già detto ieri, ma lo ribadisco molto volentieri, a Funchal ci sono due stadi, due squadre professionistiche. Spero il prossimo anno ci possa essere anche il derby, perché il Marittimo è promosso dalla Serie B portoghese alla Primeira Liga, mentre il Nacional deve ancora salvarsi. Ecco, in caso di derby il prossimo anno mi piacerebbe molto tornare a Madeira per vedere un po' anche come si vive un derby isolano nella Serie A portoghese.
18: Ma ci sono i luoghi dove si è formato nostro signore Cristiano Ronaldo?
11: Guarda, allora,
18: cioè tipo qua Cristiano Ronaldo ha calciato per la prima volta un pallone.
11: C'è un museo,
18: un bacino a,
11: che io però non ho visitato. Devo dirti, non ho visitato.
18: Non hai visitato il museo?
11: Non ho visitato il museo. Per quanto per me Cristiano Ronaldo sia il GOAT.
18: E il GAD anche.
11: Sì. Non me la sono sentita, sinceramente, perché mi ha dato un po' l'idea di essere una chiappa turisti. Quindi.
18: Soldi facili.
11: Soldi facili. Però c'è all'interno del contesto del museo CR7, che è inserito nella piazza CR7, c'è l'hotel CR7, il parcheggio sotterraneo CR7 con la statua di CR7.
18: Ma quella bella?
11: Quella che ha le mani e le parti intime, sostanzialmente, diciamo così, a suon di tocchi, sfregamenti, che poi sono diventati una via di mezzo tra scaramanzia, folklore. Tutte le persone che ho visto erano in coda e si facevano le foto toccando le mani e le parti intime della statua.
18: Cioè, a Firenze si tocca il porcellino.
11: Lì si toccano le mani e le parti intime della statua di Cristiano Ronaldo, esattamente. E devo dire che al di là di questo, però, una statua a dir poco obbrobriosa, che mi ha fatto rivalutare quella che vi consiglio di vedere di Pauleta alle Azzorre fuori dallo stadio del Santa Clara. Pensavo quella top 2 all time delle statue brutte, però dopo aver visto quella di Cristiano Ronaldo, devo dire Cristiano Ronaldo la peggiore in assoluto. Poi ovviamente se altri ascoltatori hanno avuto modo di vedere statue di sportivi in giro per il mondo brutte, ce lo facciano sapere. Devo dire anche nel mondo NBA, come
18: speciale,
11: noi sappiamo bene,
18: statue brutte.
11: Cioè, statue brutte, io penso che l'NBA sia in questo maestre, però mi sembra anche in Portogallo, ecco, ci sia del margine
18: Ma
11: di
18: perché
11: miglioramento.
18: Perché
11: sono
18: brutte queste statue? Cioè, anni e anni di evoluzione, il Rinascimento, Michelangelo e quant'altro, e adesso abbiamo perso la capacità di fare delle statue?
11: Questa è un'ottima riflessione, cioè, questa è un'ottima riflessione, anche perché di per sé mi viene anche da dire, cioè, si tratta tutto sommato non di avere inventiva, fantasia o creatività, ma semplicemente a replicare un volto che già esiste.
18: Esatto.
11: Ne parleremo però con lo speciale statue e soprattutto con colui il quale si è occupato, ecco, della statua di Cristiano Ronaldo. Però
18: che sarà contento di essere interpellato.
11: Tra l'altro, qualche mese fa, se non ricordo, qualche anno fa, un pazzo cercò anche di dar fuoco alla statua. Insomma, un rapporto un po' controverso. Tra l'altro, a proposito di intitolazioni, ricordo che l'aeroporto vicino a Funchal è l'aeroporto CR7. Diciamo che all'interno dell'isola, dell'arcipelago di Madeira, c'è, ecco,
18: una
11: grande interesse e una certa venerazione, sì. Come mi verrebbe un po' da dire, anche giusto che sia, considerando che da Madeira è uscita un SPA con le gambe. 10:07, questo è Chi si compra, Sava Sandir. Siamo, lo possiamo dire, è ufficiale, in questo venerdì siamo all'antivigilia di Juventus Fiorentina e delle altre quattro gare che si disputeranno domenica alle 12, orario.
18: Ma siamo sicuri? Proprio
11: siamo
18: sicuri?
11: Stavolta siamo sicuri. Siamo anche sicuri di aver messo sul curriculum l'ennesima figura di melma, perché io sinceramente un calendario di uno sport concluso sport tra TAR o presunto tale, avvocatura dello Stato o presunto tale, prefettura, tavoli di anche riconciliazione, mi viene da dire, tra le parti, coinvolgendo nel frattempo un'altra federazione, io non l'avevo mai vista, ma neanche sinceramente immaginata. Poi devo dire che in questo tran tran alla fine sarà sempre un caso, sarà sempre colpa degli altri, ma che nessuno si sia neanche, non dico accorto, ma neanche che qualcuno abbia preso in considerazione l'idea di avere gli internazionali d'Italia, la Coppa Italia e il derby nello stesso periodo, e che quindi potenzialmente sia in finale di Coppa Italia. Che ne abbia detto il presidente Simonelli, poteva esserci anche una squadra romana, ecco, mi pare veramente assurdo. Mi pare anche assurdo aver ufficializzato un weekend di campionato a 2 giorni e mezzo dallo stesso, però correttamente o meno siamo all'interno di una regolamentazione che prevede la contemporaneità per le squadre che hanno lo stesso obiettivo. Io devo dirti la verità, non sono un fan, cioè sono un fan nostalgico dei vari format diretta gol, l'ultima giornata di Champions o di Conference o di Europa League mi piace tantissimo. Ci vedo molta cultura del sospetto in Serie A nel mettere obbligatoriamente le partite delle squadre in lotta per lo stesso obiettivo alla stessa ora. Però sicuramente sbaglio io, eh. È bello avere anche lì la versione di DAZN, in questo caso di diretta gol alle 12, dove vedi gol della Roma, la Roma adesso è in Champions, gol della Juve, scende il Como, il Milan perde, il Milan pareggia, sali scendi. Mi sembra, ecco, più sinceramente più forma che sostanza, però ci sono giustamente i nostalgici della contemporaneità anche alla 12esima, 18esima, 25esima giornata, e quindi va bene, ci gusteremo Juventus Fiorentina e le altre partite alle 12, un orario discutibile, però devo dire tra domenica alle 12 e lunedì alle 20:45 io personalmente dico meglio così. Poi l'ordine pubblico Roma non so che cosa avranno concesso e o promesso alle forze dell'ordine, alla Federtennis, per arrivare a un via libera del genere. È anche vero che non siamo in grado di gestire a livello di ordine pubblico nulla, quindi figuriamoci due eventi così ridondanti separati da, in linea d'aria, quanta distanza ci sarà tra il foro,
18: metri, ecco. Cioè una roba del genere,
11: quindi va bene così.
18: No, questo però è curioso da osservare, perché con l'eliminazione dell'Italia dal terzo mondiale consecutivo, non eliminazione, non partecipazione, si è criticato molto la federazione, e sì, per carità, io non voglio difendere assolutamente in questa sede, però insomma anche la Lega dimostra sempre di avere, come dire, una certa lungimiranza, una certa capacità,
11: tutto sotto controllo,
18: no, nel senso, perché il calcio italiano poi ovviamente è rappresentato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, che però amministra soprattutto le categorie dilettantistiche fino alla Serie D. Quando si parla di professionismo e nello specifico di Serie A, si parla di Lega di Serie A.

0: punti e virgola.
1: Complimenti.
0: Sottoscrivo anche alcuni messaggi che stanno arrivando sulla questione statue. Per esempio, Flavione dalla Svezia ci inoltra questa foto di, della statua di Ibrahimovic a Malmo. Attenzione, poi rimossa.
1: Che non era bellissima anche quella, se non ricordo.
0: Tra l'altro,
1: ricordo male.
0: Io non la ricordavo, quindi c'è un Ibrahimovic senza maglia, sostanzialmente, solo con i pantaloncini, giusto per solleticare ancora un po' l'ego del buon Ibra. Devo dire, assolutamente discutibile.
1: No, veramente brutta. Ma non c'è il naso.
0: Io sarei curioso di capire il poi rimossa, ecco, che tipo di storia
1: mi sembra Fallout, hai presente il personaggio di Fallout senza naso?
0: Sì,
1: uguale.
0: A Santa Lucia c'è il mezzo busto di Paolo Rossi, dice Moreno. Onestamente, se non ci fosse scritto Paolo, sarebbe stato difficile riconoscerlo. Ecco, anche questa non ce l'ho presente.
1: Santa Lucia a Prato, non Santa Lucia
0: ai Caraibi,
1: quella famosa Santa Lucia.
0: Anche la statua fatta a Batistuta non era proprio il massimo, dice Massi. Poi a Napoli campano sulla piazzetta di Maradona tra bancherelle e tamarrate. A Madeira non sfruttano a dovere Cristiano, tra l'altro nativo di lì. E chi ha detto che non sfruttano a dovere Cristiano Ronaldo?
1: No, forse dicevano a Napoli sfruttano anche il più pezzotto dei pezzotti.
0: No, no, ma allora a Madeira lo sfruttano benissimo. Però attenzione, è Cristiano Ronaldo che sfrutta di concerto con le autorità locali la sua origine. Il museo di Cristiano Ronaldo è della Cristiano Ronaldo Holding, bla bla bla, quindi c'è anche un interesse reciproco, ovviamente turistico da una parte, attrattivo dall'altra. Detto che secondo me Madeira non va visitata per Cristiano Ronaldo, ma questo è un altro discorso.
1: Era bella anche prima di Cristiano Ronaldo Madeira.
0: Anche prima, assolutamente. E ve lo dice uno che considera Cristiano Ronaldo, non avendo potuto vivere per bene Pelé, Maradona, eccetera eccetera, il GOAT di questo sport. Però resta il fatto, io Madeira ve la consiglio più per le questioni naturalistiche, paesaggistiche, i trekking, le famose levadas, cioè questi sentieri costruiti parallelamente ai vecchi canali di irrigazione che dovevano congiungere distanze e unire distanze significative in dei luoghi particolarmente difficili da collegare, perché Madeira è tutto un saliscendi assurdo. Quindi quando e se decideste di andare lì, mi raccomando, assicuratevi di noleggiare un'auto di un certo tipo, perché le pendenze mediamente non scendono sotto il 15%.
1: Buono.
0: Si passa con 25-30 minuti di macchina da 0 metri sul livello del mare a 1800 metri sul livello del mare. Quindi assicuratevi di avere delle ottime frizioni e degli ottimi freni. Vi volevo ringraziare per tutto quello che fate e di dare l'opportunità anche a noi di dire la nostra. Lo scrive Simone. Questo è un po' l'essenza di Chi si compra, caro Simone, una trasmissione che nasce sostanzialmente per darvi spazio, per condividere riflessioni, pensieri e aggiungo anche per non essere d'accordo. Vale per noi, vale per voi con noi, anche per avere dei confronti aspri. Se uno vuole avere ragione con se stesso, lo dico sempre, si guarda allo specchio la mattina appena sveglio, quando ha ancora le cispe, deve ancora lavarsi il viso, apre mezzo occhio.
1: Sono il migliore.
0: Sono il migliore, si dà una bella pacca sulla spalla e così uno si è dato ragione, siamo felici, siamo contenti di iniziare la giornata. Tra l'altro, pensando anche al fatto di essere all'antivigilia di Juventus-Fiorentina, possiamo asserire, avrebbe detto qualcuno, Fabione, che ora, diciamo, non so, negli ultimi anni è lo Juventus-Fiorentina meno sentito, meno, dove senti meno vibrazioni, indipendentemente che si giochi a Firenze, a Torino, degli ultimi anni?
1: Ma sai,
0: cioè, che arriva veramente dove da mesi ormai si parla solo dell'allenatore. Quindi che ci sia la Juventus, il Barberino, la Fortis o la Pistoiese contro la Fiorentina interessa zero.
1: Solo l'allenatore.
0: Non mi sembra ci sia neanche tutto questo interesse a dire nell'ambiente dobbiamo fare la partita della vita, mettiamo i bastoni tra le ruote alla Juventus, non facciamola andare in Champions, che è il massimo a cui puoi aspirare in questo momento. Quindi siamo partiti e arriva così, della serie, una in meno per chiudere questo annus horribilis.
1: Beh sì, sicuramente è la sensazione che si prova un po' tutti, io credo, no? Una in meno alla fine di questa agonia, una in meno alla fine di questo campionato e certo ricorderemo per motivi ai noi tristi. Boh, non lo so, dopo quanto è stato investito a livello emotivo in questa stagione, capisco anche e condivido il sentimento di chi magari ha anche un po' di sintonia.

0: interessato rispetto alla partita in sé, che è Juventus-Fiorentina e rimane una partita assolutamente particolare, ma che è uno Juventus-Fiorentina dove la Fiorentina appunto arriva sfibrata da una stagione lunga e faticosa e che comunque si è conclusa con la salvezza. Quindi sì, condivido lo Juventus-Fiorentina che guarderemo con maggior disinteresse degli ultimi anni. Del resto Juve c'ha 30 punti in più della Fiorentina e c'ha una missione da centrare, quindi probabilmente per una volta, no, è più sentita dai tifosi juventini, che di solito snobbano un po' la Fiorentina dicendo ma per noi non è neanche una rivalità. Ecco, stavolta secondo me un po' lo sarà, se non altro per motivi di classifica. Ricordiamo Juve appunto ha 30 punti in più della Fiorentina ed ha un punto in più sostanzialmente di Milan e Roma, che inseguono solamente 3 in più del Como, che è sesto. Quindi finale di stagione che per la Juve non è di quelli da dormire tranquilli.
1: No, anzi, anche perché poi con la sconfitta del Napoli, per quanto il Napoli ovviamente essendo secondo sia più avvantaggiato rispetto alle altre, mette 5 squadre a 180 minuti dalla possibilità di concludere dal secondo al sesto posto, che quantomeno con la vittoria dell'Inter in Coppa Italia vale l'Europa League, quindi è un paracadute un po' diverso rispetto alla Conference, che al 95% sarà appannaggio dell'Atalanta. Poi per il resto è chiaro che è una lotta, quindi quella della Champions, che tra l'altro mi intriga, anche perché dicevi giustamente la Juventus ha 30 punti in più della Fiorentina in un anno in cui anche la Juventus ha cambiato allenatore, quindi in un anno
0: qui ha esonerato il suo
1: allenatore. Cioè, quindi in un anno oggettivamente non brillante della Juventus si arriva a questa partita con 30 punti di stacco tra le due squadre, e questo è uno dei tanti elementi. Mi verrebbe anche da dire che il Como ha 27 punti in più della Fiorentina e forse questo fa ancora più effetto considerando tutto quello che era stato detto e scritto, ma per me anche che il Sassuolo abbia 11 punti in più della Fiorentina è un altro elemento, salutando Niccolò Ceccarini, Nero Verdi e Neck. Paola dall'Isolotto dice: da quando sono nata è la prima volta che non sento questa partita, ho solo voglia di sentire notizie belle, allenatore nuovo e giocatori nuovi.
0: Forti magari.
1: Forti ancora meglio. Chiedere a questa squadra di vincere a Torino con la Juve domani era come chiedere a me, scrive Damiano, di prendere 30 a statistica. Quindi questa la dice lunga intanto su il percorso universitario che hai fatto, Damiano. Devo dire anch'io ho fatto l'esame di statistica, scienze della comunicazione, mai capito il senso.
0: Hai preso 30?
1: No, però è stato l'esame più bizzarro della mia vita, perché ho contestato il voto al professore e poi ho avuto ragione, nel senso che aveva corretto male la parte pratica, perché poi c'era anche una parte teorica, però poi me l'ha fatta tra virgolette pagare, perché alla parte orale mi ha messo 0.
0: Quindi ti ha massacrato all'orale.
1: Però
0: signor Benvenuti, vuole fare il preciso?
1: La cosa bella, non so se anche ora è così, comunque alla fine per la media finale si toglieva il voto più basso e il voto più alto preso nel percorso di studi, e quindi quel, se non erro, 19 fu dimenticato per poi ottenere il voto finale, ecco. Quindi questo è il mio ricordo, per quanto poi
0: bene.
1: In modo bizzarro io sia fissato con le statistiche calcistiche sportive, l'esame di statistica fu quello più controverso della mia vita e ne parleremo nello speciale
0: statistica.
1: Ricordo anche il nome del professore, che saluto con grande affetto. Sono distrutto sempre contro i Gobbi, ma se vince a Torino confermano Vanoli, no, vi prego. L'odiato Como in Champions, mai. Speriamo in una svolta, riprendersi il posto che ci compete avanti alle provinciali. Forza Viola, Matteo da Como provinciale. Lo so Matteo, però spoiler, perdonami, io sono quello delle brutte notizie. L'odiato Como, nella peggiore delle ipotesi, va in Europa League, competizione che tu Fiorentina non fai dal 2017. Quindi già così umiliazione, rassegnazione, disarmo, è come la vedo io. Poi quello che succederà il prossimo anno lo vedremo, ma che il Como faccia l'Europa League prima della Fiorentina è già una sconfitta umiliante, imbarazzante. Poi sì, gli Artono tra 2 anni faranno una dismissione, il Como tornerà in Serie D, non è questo il momento di parlarne. Il qui e ora ci impone di dire che il Como farà l'Europa League prima della Fiorentina, dobbiamo dircelo chiaramente. Questo rischio c'è.
0: No, questo rischio è più che presente,
1: è dietro l'angolo.
0: È concreto.
1: Cioè, no, è quello, sai, dico.
0: Invece a me faceva più imbestialire la prima parte del messaggio, ma non imbestialire con l'ascoltatore, ma mi fa un po' imbestialire quel tipo di narrazione in cui si dice: ah, queste ultime due partite, non stamai leggevo con il massimo rispetto per i colleghi della nazione, leggevo che queste ultime due partite diventano fondamentali per valutare Piccoli. Il messaggio diceva che queste ultime due partite diventano importanti per capire cosa fare con Vanoli.
1: Ragazzi, no.
0: Se tutta la valutazione ancora in sospeso e queste ultime due partite su 38 totali di campionato e molte di più di stagione, visto che c'è stata Conference e Coppa Italia, sono appunto l'ultimo appello come un esame universitario, appunto, forse allora, parlando sempre di esami universitari, noi siamo quello studente che prepara l'esame nella notte antecedente al confronto con il professore di statistica. Cioè, io non posso pensare che a due partite dalla fine del campionato ancora alcune valutazioni non siano state fatte. Poi non dico tutte, ci mancherebbe, sarà un lavoro da fare gradualmente, ma addirittura che queste ultime due partite possano cambiare il destino di qualcuno mi sembra veramente forte come affermazione. Poi, fra l'altro, abbiamo detto, una partita contro la Juve e una partita contro l'Atalanta per chiudere la stagione, che cosa ci aspettiamo da queste ultime due partite? Che qualcuno ci faccia vedere qualcosa di meglio, di diverso rispetto a quanto abbiamo visto, per dirne una, nell'ultima sfida di un certo livello affrontata alla Fiorentina, ovvero contro la Roma?
1: Partita durata 8 minuti,
0: facciamo 20 se vogliamo essere generosi. Bene, cioè, deve essere una partita di questo tipo, una coppia di partite di questo tipo, a cambiare il nostro giudizio.
1: Poi,
0: sulla stagione, o su alcuni
1: interpreti. Troppo facile ora. Dai, che non hai più la pressione dell'obiettivo.
0: Certo.
1: Perché
0: certo,
1: ora puoi serenamente staccare la testa e perdere 6-0, ma potresti anche avere la leggerezza di fondo. Però ora no, troppo facile. Infatti, la ricostruzione,
0: se vuoi,
1: un po' forzata, ecco.
0: Il Verona che ha sorpreso un po' nel finale di campionato,
1: sì,
0: lo ha fatto anche quando ormai il discorso salvezza non era più nel mezzo.
1: Esatto.
0: e quindi certo, amareggiati i giocatori del Verona, ma senza la pressione di nessun obiettivo sono scesi in campo e hanno fatto la loro partita.
1: Tra l'altro, su Piccoli io vi segnalo 3 gol in campionato in 1484 minuti, siamo a un gol ogni 500 minuti.
0: Sì.
1: Poi va bene, ne ha fatti 7 in stagione, ne ha fatti 3 in conference, però 41 presenze, 2300 minuti mal contati, 7 gol. Ora, che per Piccoli sia determinante questa coppia di partite inutili, poi sì, insomma, sempre per la questione statistica e numerica, la Fiorentina non ha 40 punti, rischia di finire e di completare il suo campionato a 20 squadre con il quantitativo di punti più basso da quando è stato introdotto la regola dei 3 punti a vittoria. Altro dato che significa poco e niente, ma che magari può essere usato così, anche in modo strumentale alla rovescia, come furono usati quelli dei 65 punti, dimenticandosi che poi ci sono squadre che hanno perso lo scudetto a 91 punti e squadre che hanno vinto lo scudetto a 80. Ecco, ogni anno fortunatamente a regole numeriche diverse. Salutiamo Nicola dal Chianti che ci dice: c'è chi ha la statua di Ronaldo e Ibrahimovic, c'è chi di Iachini. Siete squisiti, aggiunge Nicola dal Chianti.
0: Deliziosi.
1: Simone 4: il Benfica che si ribella ai poteri forti universitari potrebbe essere il fatto che lo scagiona dalle accuse di gobbaggine. Ma io, infatti, ragazzi, ora è vero che sono tornato, come diceva la pubblicità della crociera, è appena tornato
0: con Amauri.
1: Ecco, sono tornato solo ieri in trasmissione, però devo dire che a due giorni da Juventus Fiorentina che nessuno mi abbia dato di gobbo, un po' mi dispiace, ed è uno dei tanti motivi per cui questo Juventus Fiorentina arriva.
0: Sai cosa? Io farei la valigia e andrei via.
1: Ma io sono d'accordo con te.
0: Non si può andare.
1: Ma io tornerei a Madeira a questo punto.
0: Ancora? No, basta. Perché vuoi venire in museo? Alla fine un po' è rimasto sta cosa. Sì, vabbè.
1: Tra l'altro, 5 euro per l'ingresso a un museo che mi hanno poi raccontato essere
0: una stanza.
1: Eh sì. Poi non ho ancora capito.
0: Però dai,
1: se
0: 5 euro, dai, ne potevi spendere 5 euro.
1: No, no, ma ne ho spesi anche di più per vedere i giardini botanici e quant'altro.
0: Appunto.
1: Però era proprio. Ma sai quando uno entra e non ha vibes turistiche?
0: No,
1: non.
0: No.
1: Questa è una roba per turisti. Io non voglio sentirmi un turista, quindi continuerò a ritenere Cristiano Ronaldo il GOAT. Però non ce la faccio, cioè, e non ce l'ho fatta, infatti. Quindi sono rimasto lì così, fuori.
0: Fuori.
1: Silvio, commentando la domanda che vi abbiamo posto su WhatsApp, se la vittoria addolcirebbe l'annata, la mia risposta è no. Se qualcuno è interessato alla mia risposta, Silvio si domanda: il benve per chi tifa? E poi aggiunge Acciughina, che però non è più l'allenatore della Juventus.
0: Quindi tifi per il Milan.
1: Quindi a questo punto seguo con grande affanno, ecco, questo finale di stagione che ha distrutto tutti i miei riferimenti. Lakers fuori dai playoff NBA, il Cittadella beffato da Ravenna nel doppio appuntamento, sempre dei playoff di Serie C. Il Milan che rischia di finire fuori alla Champions con Allegri, quindi non ho più riferimenti. La Fortis si è salvata, ecco, evviva.
0: Però ora, al netto del Milan, magari potevi aspettare, insomma, un po' più tranquillo in questo finale di stagione, ma tutto mi sembrava ampiamente pronosticabile, soprattutto insomma che i Lakers solo LeBron
1: sono d'accordo,
0: poi il ritorno di Reeves,
1: però il Cittadella che era avanti 2-0 nella gara d'andata e ha fatto 2-2, 1-0 la partita di ritorno e ha fatto 1-1, e essendo finito dietro in regular season è stato eliminato, quella mi ha fatto male.
0: Quella t'ha fatto male,
1: sì, perché poi mi ha riportato in mente quando perdemmo la finale playoff di Serie B in rimonta con il Verona.
0: Avrebbe potuto cambiare la traiettoria del calcio italiano il Cittadella in Serie A. Sì, sì, diciamolo.
1: Beh,
0: subito.
1: Sì,
0: avrebbe...
1: voglio dire, a me dà un po' l'idea dell'effetto farfalla.
0: Esatto, il butterfly.
1: Cioè, Cittadella che va in Serie A genera tutta una serie di effetti che portano poi a non avere 3 mondiali visti da casa. Io sono di questo avviso.
0: Secondo me avrebbe vinto il mondiale per il club, il Tokyo Football Club.
1: Capito?
0: Cioè,
1: capito?
0: Una roba con Oliver Atom, ho detto Tsubasa davanti.
1: Te pensa quante cose ci siamo persi per colpa del Verona e di quella rimonta.
0: La fatal Verona del
1: la
0: resto.
1: Fatal Verona.
0: No? La fatal Verona.
1: Si torna sempre lì. Un'ottima
0: torna sempre lì.
1: Un'ottima domanda quella di Fede. Una domanda organizzativa e direi anche logistica. Con la partita alle 12, domenica, dice Fede e chiede: si fa colazione o pranzo?
0: Brunch.
1: Allora, è un'ottima risposta, quindi si fa brunch verso l'11.
0: Sì.
1: Io che però sarò in studio dalle 10 alle 11 e mezzo.
0: No, te devi fare colazione.
1: Io sono obbligato a fare colazione e poi a mangiare durante la partita.
0: Sì. Però
1: il brunch sarebbe la soluzione ideale, sono d'accordo.
0: Bel club sandwich, succo all'arancia.
1: Ottimo.
0: Sample position.
1: Però rispondete anche come vivrete questa partita, e peraltro oltretutto arriva anche in un orario anomalo, perché solitamente il lunch match, come dicono quelli bravi, è a mezzogiorno e mezzo.
0: E mezzo, esatto.
1: Qui invece abbiamo anticipato.
0: Bisogna fare presto, ragazzi.
1: Infatti,
0: cioè, io mi immagino i bidelli a fine partita diranno: oh, veloci alle docce, veloci!
1: Che poi, se non erro, non hanno neanche ottenuto i 30
0: sapore.
1: Minuti extra per l'inizio della finale degli internazionali d'Italia, che restano, se non ho capito male, da programma alle 17.
0: Alle 17.
1: Quindi alle 14.
0: Perché c'è una federazione delle cose le fa per bene, l'altra no.
1: Alle 14, come si dice in gergo, telare tifosi, telare,
0: sì.
1: perché poi arrivano quelli
0: posati,
1: pacati,
0: sì, insomma.
1: Anche se negli ultimi tempi il tennis ha un
0: ma
1: po'
0: Roma si
1: un po' una deriva,
0: un po', vabbè, poi se ci dovesse
1: sì, esatto. Ma anche se non ci dovesse, secondo me, perché forse anche proprio come reazione di disturbo
0: si sbraca comunque.
1: Domanda su Ken. Francesco da Pisa: visti i problemi fisici che pare ci fossero già lo scorso anno e la difficile gestione del giocatore singolarmente all'interno del gruppo, il rinnovo dell'anno scorso a quelle cifre è stato un errore? Era meglio una cessione anche un po' sotto la clausola sui 40 milioni? No, allora, l'anno scorso, cioè l'estate scorsa, secondo me sarebbe stato corretto eventualmente cederlo per la clausola. Poi
0: sotto la clausola no.
1: No, dopo, cioè, sei vice capocannoniere, attaccante della nazionale italiana, no. Ora non c'è altra strada, avrebbe detto l'allenatore che affronterà la Fiorentina domenica. Lo vendi sotto clausola. Io, in verità,
0: durante quel periodo della clausola, che sono 15 giorni, poi penso ci saranno, ci sarà un ufficio postale vuoto, nessuna coda.
1: Sì. E poi da amanti dei mondiali sappiamo benissimo che la vetrina del mondiale è anche quella che su tutti i ruoli, ma soprattutto sugli attaccanti, genera anche quel delirio bisettimanale, trisettimanale, che quindi porterà i primi di luglio ad avere un degenero per l'attaccante di Curaçao. Sì, fortunatamente sì. Tutto per vedere Curaçao, anzi, per vedere Canada-Bosnia partita inaugurale.
0: Mamma mia,
1: brividi totali per vedere Jonathan David con E.
0: C'è anche qualcosa di meglio, tutti il rispetto.
1: Però ecco, effettivamente io no, ora non voglio dire un trentello fatto bene, ma se dovesse arrivare qualcuno con 35 più bonus per Moisolone, perché, mio, io mi metterei seriamente al tavolo con i miei avvocati, i fogli, le penne. Poi se si ottiene di meglio,
0: meglio,
1: tanto meglio. Però io ad oggi penso, dai, un quarantello e si festeggia. Ma festeggiano tutti, festeggiano tutti. Festeggia Ken, festeggia la Fiorentina.
0: Non so se festeggia la Fiorentina. Cioè, comunque vada, ricordiamo che Ken è arrivato a una cifra molto contenuta rispetto a 35, 40 milioni, 45, quanti saranno. Ma secondo me è un pochino di rimpianto, no, sono rimane, da... un po', cioè,
1: però ormai i rimpianti li hai,
0: capita di poi, no? Cioè, nel senso, è facile dirlo oggi, però un po' di rimpianto secondo
1: no, sono d'accordo, però secondo me è un rimpianto che ormai si è un po' anche esaurito, cioè lo rimpiangi da sei mesi.
0: Sì, sì, sì,
1: rimpiangi,
0: sì. Chi... hai avuto tempo per, esatto, per esatto, farti un'idea.
1: Poi è ovvio che quest'anno è stato tutto folle, tutto strumentale. La Fiorentina non ha saputo gestire Ken non ha saputo gestire se stesso. Ken, qualunque, cioè, da come si vestiva Ken sugli spalti alle assenze,
0: sì, vabbè,
1: di Ken,
0: poi.
1: Da Ken a vedere i concerti, a Ken a pubblicare brani, da Ken che sbaglia gol alla Fiorentina che è ultima, tutto ha contribuito a un futuro inevitabile. Io ribadisco, l'ho già detto con Pietrone, il 18 luglio ci sarà il comunicato ufficiale della cessione di Moise Kean, quindi segnatevelo in calendario, vedremo di, sicuramente sbaglierò e non di poco, però ecco, io mi lancio in questa data, 18 luglio 2026 cessione di Moise Kean,
0: io me lo sono segnato anche sul calendario,
1: quindi andiamo su quella cifra e andiamo anche su un paio di messaggi, grazie al lavoro preciso e puntuale di Marco Tonelli.
2: Buongiorno duo, eccoci. Flavio dalla Svezia. Grande. La statua bruttissima che ho visto io è quella di Zlatan a Malmö, talmente brutta che il comune ha deciso di toglierla perché era sempre vandalizzata. Ah. Ciao, buona giornata.
3: Vi darò a Lazzarini il Como farà prima l'Europa League della Fiorentina. Ci si tranquillizza.
0: Si tranquillizza per davvero.
1: Più che altro, cioè, si tranquillizza nel senso, ma Pietrone se ne è già fatto una ragione, ragazzi, ormai questa, anche lui si è, come dire, rassegnato in un certo senso, ecco, all'idea. Poi la Conference non sarà toccata dal Como e quindi magari ne riparleremo per l'Atalanta,
0: magari il prossimo anno pure la vinci.
1: Sì, ieri c'era un ascoltatore che diceva in modo sarcastico, provocatorio, speriamo la prossima italiana a partecipare in Conference possa vincere, proprio per rendere ancora più irripetibile, ecco, questo quadriennio di nulla della Fiorentina in Europa. Cioè, leggevo ieri, ad oggi, diciamo, le squadre, poi ci sono tutti gli incastri, l'Aston Villa, il Friburgo, certo, la finale Europa League. Diciamo che ad oggi ci sono Atalanta, dai top 5 campionati europei, il Marsiglia, potenzialmente addirittura il Bayer Leverkusen o il Friburgo dalla Bundes, il Brighton dalla Premier League, e stando così le cose dalla Spagna c'è un certo Getafe.
0: Il demonio Bordalas.
1: Devo dire,
0: mamma mia ragazzi,
1: detto che è tutto ovviamente da vedere,
0: 31 gol in 36 giornate,
1: spettacolo. Aspetta, tra l'altro, ecco, per gli amanti della contemporaneità, ieri abbiamo assistito, anzi tra ieri e ieri l'altro, abbiamo assistito al turno infrasettimanale di Liga. Vi consiglio di guardare le ultime due partite perché ora qualche squadra sfortunatamente si è tolta dai giochi, per esempio il Rayo Vallecano è salvo perché non può più essere raggiunto dalla diciottesima, infatti festeggiavano la sesta partecipazione consecutiva alla Liga per la prima volta nella loro storia, oltre alla finale di Conference. Però per dirvi, dal Valencia undicesimo a 43, al Levante penultimo a 39,
0: tonnarissima,
1: 9 squadre ancora pienamente in lotta per non retrocedere.
0: Si può dire spaccato a metà questo campionato?
1: Sì, senza dubbio. Però se pensi che il Betis andrà in Champions con 57 punti in 36 giornate, cioè un punto e mezzo a partita, ti fa capire ancora una volta che i punti sono irrilevanti. Cioè magari il Betis potrebbe anche perdere le ultime due, arriverà quinto con 57 punti, 8 in meno di quelli della Fiorentina dell'anno scorso, bla bla bla.
0: Però in Europa, in Champions.
1: Però andrà in Champions felicemente, ecco. Comunque, insomma, per chi vuol seguire il finale di stagione Liga, ne riparleremo ovviamente nello speciale scontri diretti, Liga, si salvi chi può, a partire dalle 24, con grandi ospiti. Un altro WhatsApp audio, Tonali. Arriva,
4: Dopo 36 partite, 30 delle quali di guano, aspettiamo due amichevoli di fine stagione per valutare questo e quello. Ma
0: non
4: siamo
0: si può, non si
4: cioè,
0: può.
4: Veramente
0: non
4: siamo
0: si può.
4: Completamente fuori di melona. È uno scherzo, non può che essere uno scherzo. Sono dei burloni, sono dei buontemponi. Non è così, anche se il fatto che siamo ancora in ritardo sull'allenatore, sui giocatori, su questo e su quello, e non mi dite che c'è ancora un sacco di tempo, perché non c'è tempo. Non c'è tempo, non c'è più tempo. La Fiorentina sono 10 anni che non ha più tempo.
1: Nessuno infatti ha parlato di c'è tempo, però neanche ora che il 15 maggio si debba dire la Fiorentina è in ritardo.
0: No, ma anche perché, cioè, come giustamente facevano notare alcuni ascoltatori e diceva anche Pietro l'ultima volta che sono stato qua in studio, cioè anche tu avessi raggiunto l'accordo con l'allenatore del prossimo futuro, considerando che immagino sia un allenatore che attualmente sta allenando, non è che lo puoi proprio annunciare così, cioè comunque si sta parlando di un altro tesserato che magari deve finire ancora i suoi impegni stagionali, che magari a differenza della Fiorentina c'ha ancora qualcosa da giocarsi in stagione. Insomma, noi non lo possiamo sapere se è già stato fatto eventualmente, poi non sembra, per carità, però anche dovessero aver già in pugno il nome del nuovo allenatore, aspetteranno qualche tempo prima di dire ok, è lui, è il signor Fabio Grosso, è il signor Maurizio Sarri, è il signor Iraola, non lo so, chi è?
1: Bordalas
0: lasciamo.
1: No, io ho perso il conto, te lo dico, io non riesco più a stare dietro ai nomi papabili.
0: Ma mi pare che la linea l'abbia tracciata un po' Nick Ciccarini quando ha detto che sostanzialmente Grosso c'è e poi vediamo se Prati ci riesce a fare qualcosa di meglio, ma mi sembra che, come dire, ci sia già un piano ben delineato.
1: Ale dal Casentino scrive: Benve, sul calendario pare abbiano avuto peso le cristalline idee sempre magnificamente esposte di Cassano, Corona e Trump,
0: buono.
1: Che potrebbe essere un bel tridente per la Federcalcio, così la Federcalcio che verrà, elezioni, il ticket Cassano, Corona, Trump, così. Quella di Ibra l'hanno rimossa perché l'hanno spaccata e buttata giù, lo dice anche Nicco. Elia Geremi, io sto ancora aspettando quella per Beppe Iachini. Sì, ma al di là del, diciamo, del valore del riferimento, qui si parlava proprio di estetica, poi uno può meritarsela o meno, però ecco, fuori dalle arene NBA per esempio, a volte uno si trova davanti delle statue un po' discutibili, ecco, anche quella di Kobe Bryant per esempio
0: non bellissima,
1: ecco, cioè uno arriva con un carico emotivo dopo aver visto i murales nella zona del Fu Staples Center, poi arriva alla statua, ecco, e non resta proprio così estasiato esteticamente. Ma mi viene da dire anche quella di Shaquille O'Neal non è che sia proprio bellissima, però ripeto, ci sarà uno speciale ad hoc che si chiama proprio statue brutte. Sarebbe una vittoria inutile, dice Luca da Puntala, quella sulla Juve.
0: Beh, sì.
1: Andrea 61, Benve, per Madeira, per me Madeira più che per CR7 è famosa per la madeirizzazione del vino. Sì, assolutamente sì, vino che vi consiglio di provare insieme alla Poncia, meraviglioso cocktail che va giù come se fosse un piacere, che poi dopo un po', se uno non si ferma,
0: lo
1: presenta,
0: senti
1: il conto, quindi mi raccomando, gestione oculata. Nicco da Sesto, questa banda di peracottari è riuscita a spengere il fuoco viola che ha sempre arso dentro ogni tifoso viola. Specialmente nelle vigilie contro gli scoloriti, complimenti. Mai come quest'anno ho voluto che le partite finissero il prima possibile. Grazie assai, Citnico da Sesto. Damiano dice, a proposito del suo esame di statistica, a me invece il professore disse: ha fatto un esame miserabile. È una bella, però, secondo me, cioè, col senno del poi, a distanza di anni, uno se la ricorda anche col sorriso.
0: Sì, sì.
1: Cioè, la definizione è bella, dai, che ti resta. Che ti
0: resta? Esame miserabile, cioè, bello, una roba bello da tatuarsi.
1: Allora, Aldo, cambiando argomento, mi dice: quale giro consigli per fare una vacanza alle Azzorre?
0: Allora, sentiamo,
1: alle sentiamo. Azzorre ci sono stato nel 2020, se non ricordo male, o 19. Quindi ero un altro viaggiatore. Però
0: eri un altro viaggiatore?
1: Sì, mi sento di dirti questo.
0: Sei cambiato?
1: Mi sento di sì. Ma credo in meglio, o più consapevole. Più consapevole. Però le Azzorre, che tra l'altro, partendo sempre dal calcio, hanno al loro interno, nell'isola principale, Ponta del Garda, São Miguel, il Santa Clara. Chi avrebbe potuto fare la conference? Mi verrebbe da dire, avrebbe dovuto fare la conference. Purtroppo per il Santa Clara, ma fortunatamente invece per molti altri, lo Shamrock Rovers si impose nel doppio scontro diretto.
0: Maledetto Shamrock Rovers.
1: Ecco, siamo sempre lì, anche dopo il Verona, il fatal Shamrock Rovers. Siccome le Azzorre, se non ricordo male, sono un arcipelago di diverse isole, credo quasi 10, io mi concentrerei molto su São Miguel, quindi me la visiterei tutta per benino, piantagioni di tè, piantagioni di ananas, farei il bagno nell'oceano, cucina locale. Poi se c'è tempo andrei a vederne anche magari un'altra, poi scegliendo bene il periodo io eviterei l'estate, andrei più sulla tarda primavera per esempio. Quindi mi concentrerei molto su un'isola, tanti allora, collegamenti non mancano.
0: 9 isole principali, ecco. Oltre a numerosi però isolotti,
1: attenzione,
0: minori,
1: che però io non considererei,
0: no, sono visitabili,
1: se no anche gli scogli isolati, allora.
0: Sì, esatto. Però anche...
1: E c'è il Santa Clara, ecco, per gli amanti del calcio, se uno va in un periodo magari si becca Santa Clara Benfica, Santa Clara Sporting.
0: Com'è lo stadio del Santa Clara?
1: Discutibile anche quello. Come la statua di Paoletta. Cioè, no, non brutto, ci mancherebbe altro, però diciamo che
0: vabbè, avranno fatto quello che potevano fare,
1: non c'è dubbio. No, ma infatti io non voglio essere, cioè, non voglio, diciamo, additare nulla e nessuno. È uno stadio, peraltro, per lo più scoperto,
0: è uno stadio
1: insomma. Ma devo dirti, è più secondo me lo scenario. Oltretutto è uno stadio, non ricordo se completamente scoperto o con solo la tribuna centrale coperta, non così grande, avrà 10-12 mila posti a sedere. Bene o male uno stadio vediamo anche la nostra Serie B. Certo, in un contesto dove vedi l'oceano da tutte le parti, chi se ne frega.
0: È bello, però, guarda, è bello in realtà. Io sto guardando.
1: Lo apprezzi?
0: È un bel impianto.
1: Insomma,
0: è un bellissimo impianto.
1: È un bellissimo impianto.
0: È un bellissimo impianto.
1: Allora, salutiamo al telefono Max da Quinto. Buongiorno. Ciao Max.
5: Ciao
1: Max.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
5: Buongiorno a tutti. No, cercherò, c'era tre cosine da dire, cercherò di essere sintetico.
1: Vai.
5: Allora, la prima è che è vero, non puoi annunciare ora il nuovo allenatore, però come tante squadre, se potresti benissimo dire comunimo Fiorentina Comune di non proseguire d'accordo con Paolo Panoli, lo ringrazia, a fine l'ultimo campionato un bel applauso, standing ovation, lui si commuove, ciao, arrivederci, con, cioè, poi poco. Detto questo, poi
1: sì,
5: due cose. Una è secca, ma ci voleva Paratici per pigliar grosso, chiedo io, no?
1: Bene, ma, giusto, comprensibile questa riflessione.
5: L'ultima è quella che mi preme di più. E infatti sto martellando Santi in modo che lo faccia. Dico
1: sì.
5: Santi, l'anno scorso chiese a Ferrari se avesse mai pensato alla dimissione.
1: Sì.
5: Ferrari, da buon paraculo, scusate il termine, si rifugiò dietro i 65
1: punti.
5: Sì. E sarebbe interessante rifargliela quest'anno, la domanda.
1: Guarda, io penso che nel giro di un paio di settimane una conferenza.
5: Perché, guarda, io me l'ho preparato i popcorn per sentire la risposta, perché non può inventarsi grosse cose quest'anno,
1: No, no, ma guarda Max, ora la riflessione, la provocazione, la curiosità è assolutamente comprensibile, e infatti io penso e credo e mi immagino una conferenza mi piacerebbe divisa quasi in due. Da una parte il mea culpa affidato alla parte societaria aziendale, di cui Ferrari è espressione massima, e dall'altra una conferenza invece dove ci si assume poche responsabilità e si fanno non promesse, ma si pongono le premesse per un cambio di rotta affidato a Paratici. Io mi aspetterei questo. Poi intanto vediamo e aspettiamo l'ufficialità della conferenza, e poi Max ci riaggiorneremo anche con te per la tua, diciamo, richiesta sulla domanda da porre
5: anche perché a parte questo, per prendere Grosso secondo me bastava Coretti, non c'era bisogno di quegli apparatici, ora detto tra noi, no?
1: No, capisco Max, capisco. Guarda, ti rispondiamo subito e ne parliamo subito in studio. Grazie Max e alla prossima. Rispondi Fabione. Io sono un grossiano, quindi non è che penso che Paratici, cioè non mi aspetto da Paratici, però, siccome arriva Paratici allora deve prendere Marco Rose che va al Bournemouth a sostituire Iraola.
0: Cioè, ma il prossimo allenatore non allenerà Paratici, che è un grandissimo dirigente, e probabilmente, insomma, lavorando sui 100 metri potrebbe anche chiuderli in 15-13 secondi, quindi ma non, secondo me manca un aspetto nella riflessione. Paratici è un dirigente della Fiorentina, e la Fiorentina è una squadra che quest'anno si è salvata a malapena, che il prossimo anno non farà l'Europa, e quindi è vero, sì, probabilmente Grosso l'avrebbe potuto prendere anche Goretti o Pradè o un altro direttore sportivo di pedigree inferiore rispetto a Paratici. Però allo stesso tempo dico, che direttore sportivo sarebbe riuscito a portare a Firenze un allenatore di altissimo livello, una Morignata, come diceva qualcuno per messaggio qualche tempo fa? Cioè, chi riuscirebbe a portare il Mourinho della situazione a Firenze oggi? Probabilmente, non lo so, il grande Ali, Ali Ababua.
1: Ma allora però mi viene anche da dirti che con questo ragionamento, condivisibile nella conclusione che fa Max, un po' anche disillusa,
0: certo,
1: allora Paratici non avrebbe dovuto venire alla Fiorentina. Cioè, Paratici,
0: beh, questo
1: che,
0: è vero.
1: Se Paratici arriva in una Fiorentina in questo stato, cioè, non c'è proprio margine per avere la Paraticiata. È come, cioè, certi nomi non ti vengono alla Fiorentina anche se sei Paratici, Poi puoi essere Paratici e avere delle armi diverse rispetto a Goretti, però resta il fatto che comunque se vai dal Mourinho della situazione, che cosa gli prospetti? Sì, siamo alla Fiorentina, alla Loggia dei Lanzi, l'ingresso gratuito agli Uffizi per l'allenatore Viola, però sei comunque 15°, 16°, non fai l'Europa e non fai la Champions, visto che si parla di allenatori da Champions da 17 anni, quindi 17 il prossimo anno, ma insomma arriverai a 17 anni senza Champions, quindi forse il rischio potenziale che Paratici sia troppa roba rispetto alla Fiorentina, e da lì tutte le voci: Napoli, Milan, Roma, Lakers, e magari, perché no, anche altri sport, basket, volley. E perché allora cito il volley?
0: Ma perché come sei cito bravo il volley? Ma ti fai gli autoassist?
1: Mi faccio gli autoassist, però voglio che sia tu stesso ad autolanciarti, Fabione. Cosa non si dovrebbe mai fare, ma qui funziona tutta alla rovescia.
0: E allora diamo la linea a Fabio Ferri, che ha intervistato per noi Massimo Barbolini, vice allenatore della nazionale italiana di pallavolo femminile, che peraltro oggi ha vinto 3-0 contro la Francia nella splendida città di Biella. Abbiamo ascoltato il coach, non solo perché è un grande allenatore, verrebbe da definirlo Lancelotti della pallavolo,
1: bello.
0: Ma soprattutto perché è un tifoso della Juventus e perché ha vissuto 4 stagioni alla Savino del Bene, quindi conosce molto bene Firenze, la Fiorentina e come i fiorentini vivono questa partita. E allora, senza ulteriore indugio, da Fabio Ferri a Fabio Ferri, andiamo a lanciare questa mirabolante intervista. Appuntamento con un grande allenatore del mondo della pallavolo, è un grande piacere introdurre Massimo Barbolini, che ci viene a trovare per un collegamento che però, Massimo, parlerà di una tua grande passione, ovvero il calcio. Intanto buongiorno e grazie di aver accettato l'invito.
6: Buongiorno a te Fabio e ai tuoi radioascoltatori, è sempre un piacere.
0: È sempre un piacere parlare di calcio, Massimo, perché come dicevo appunto tu sei allenatore della nazionale italiana, hai insieme al CT Julio Velasco condotto la nazionale alle vittorie di Olimpiadi e Mondiali, però insomma sappiamo, perché ti abbiamo avuto qua a Firenze per 4 anni, che la tua passione calcistica è molto forte. Sei un tifoso della Juventus e quindi alla vigilia della sfida tra Juventus e Fiorentina non posso che chiederti che tipo di partita sarà, non solo in campo ma anche per te, visto che appunto hai nel cuore la Juve, però sei stato 4 anni qua a Firenze e sicuramente conosci molto bene il modo di vivere il calcio da parte dei fiorentini.
6: Sì, soprattutto in vista di una partita contro la Juve soprattutto in vista di quella. No, ma sarà sempre una partita non banale, sono quelle partite Juventus-Fiorentina che in qualsiasi momento, anche se non ci fosse nulla in gioco, sarebbero partite importantissime. In più questa volta per la Juventus c'è questo obbligo in pratica a vincere, e per cui sarà una partita sicuramente molto tirata, molto equilibrata, anche perché la Fiorentina ultimamente ha raggiunto la salvezza, ha raggiunto quella tranquillità che probabilmente le permette anche di giocare come purtroppo per loro non sono riusciti a fare all'inizio dell'anno, però giocano sicuramente con più tranquillità, e quindi penso che per la Juventus sarà una partita veramente molto molto molto difficile.
0: Hai raccontato come la Fiorentina abbia raggiunto l'obiettivo della salvezza, obiettivo che si è venuto, però è diventato l'obiettivo della stagione solamente in corso d'opera. A inizio stagione Pioli parlò di una Fiorentina invece molto ambiziosa. Ti sei spiegato come mai la Fiorentina abbia avuto così tante difficoltà, considerando appunto che a inizio anno c'era la sensazione che il club avesse allestito comunque una squadra di valore?
6: Ma sì, sicuramente era una squadra di valore, sicuramente, però non era l'unica squadra, diciamo, di medio-alta classifica di valore, e secondo me della Fiorentina è da apprezzare come è riuscita a uscirne fuori, perché sembra la solita banalità, però le squadre che partono non con l'obiettivo della salvezza si trovano inguaiate, e veramente in un certo punto era veramente molto inguaiata la Fiorentina in questa lotta. Non è assolutamente facile uscirne fuori, per cui penso che guardando il bicchiere mezzo pieno di questa stagione della Fiorentina sia veramente da apprezzare come la squadra abbia reagito, tutti i tifosi, tutti, e siano riusciti ad ottenere questo risultato, che è questa salvezza, che è ovvio per una squadra di tale blasone, una squadra per come era costruita, può sembrare poco, però visto come si erano messe le cose, secondo me è un risultato molto apprezzabile.
0: E invece il bicchiere della Juventus com'è? Mezzo vuoto, mezzo pieno? Abbiamo visto che dopo l'esonero di Tudor è arrivato un allenatore, peraltro fiorentino, di Certaldo, come Spalletti, che forse ha un po' riaddrizzato la rotta. Però che sensazione hai di questa stagione della Juventus e che impatto ha avuto Spalletti sulla Juventus?
6: Ma secondo me ha avuto un impatto importante, ha iniziato, penso, a costruire una squadra, io la definisco ordinata. E che è riuscito ad avere anche degli alti, purtroppo ha avuto anche dei bassi, per cui penso che il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dipenderà molto da queste due partite, perché più che bicchiere il risultato, nel senso che riuscire a qualificarsi per la Champions, anche questo non è una cosa assolutamente scontata, visto il valore delle squadre che ci sono in campo, per cui ovvio sarebbe un campionato positivo se la Juventus riuscisse a qualificarsi, e negativo se non riuscisse a qualificarsi, quindi tutto in due partite. Tra l'altro la cosa, eccoci, è abbastanza buffa contro, penso, le due maggiori rivali che la Juventus possa trovare nel campionato, e quindi anche per la Juve riuscire a fare questo passo sarebbe veramente un bellissimo risultato. Onestamente io sono ottimista, anche se purtroppo sì, come ho detto, ci sono stati degli alti e bassi, basta pensare alla partita col Verona, è una partita che se chiusa vincendo poteva permettere alla Juventus ancora di avere un pareggio in queste, nelle due prossime partite. In questo caso così non sarà, e per cui se la dovranno guadagnare ancora con più difficoltà, però dopo penso sarà maggiore ancora la soddisfazione.
0: Parlare di Juventus-Fiorentina vuol dire parlare anche di Dusan Vlahovic, che è un attaccante che a Firenze ha fatto benissimo, prima di lasciare la Fiorentina aveva fatto 17 gol in metà campionato, è arrivato alla Juventus portandosi dietro un grande carico di aspettative. Il bilancio in maglia bianconera non è stato sempre positivo, però ti chiedo se con Spalletti ripartiresti, e ripartiresti anche con Dusan Vlahovic come terminale offensivo.
6: Io sì, con un contratto inferiore, perché mm-hmm. penso che certe cose vanno regolate, però assolutamente sì, anche perché come si vede in giro non ci sono delle grandissime alternative. Probabilmente, ok, a parte l'ultima stagione, a parte sfortunata per infortuni, il problema è stato anche quello di non avere mai un altro attaccante di valore, mai tra un nuovo tiro, infortuni di Milik, altre problematiche, mai un altro attaccante di valore. Con un altro attaccante, secondo me, è da ripartire con lui. Se non con lui, io sono abbastanza cinico in certe cose, io andrei su, una, su un qualcuno di sicuro, eccoci, no? Perché io quando sento no, Lewandowski 36-37, io lo prenderei di corsa, eccoci. È una Juventus, non è che devi costruire, sempre pensare a costruire il futuro, devi provare a vincere subito, devi provare a essere lì, per cui io, ecco, se non dovesse essere Vlahovic, andrei su una sicurezza, ho fatto un nome, ecco, uno certo. per tutti.
0: Sì, sì, sì, sì, un attaccante che possa sin da subito dare garanzie e provare
6: sì,
0: appunto.
6: No, se, brutto, se il modo di dire è brutto, usato sicuro, questo non mi piace, non mi piace assolutamente.
0: Però è sicuro, non è usato, cioè
6: è un campione sicuro, esatto, un campione sicuro, esatto, un campione esatto. sicuro.
0: A proposito di campioni, portava la maglia numero 10, è il padre di tantissimi tifosi della Fiorentina a livello di fede. È anche un personaggio che so che tu hai apprezzato molto proprio da appassionato sportivo e calcistico, sto parlando di Giancarlo Antognoni. Ricordo che in occasione della prima storica e finora unica finale scudetto giocata dalla Savino del Bene, quando tu eri in panchina appunto del club scandiccese, ci fu l'occasione anche di scambiare due battute con Antognoni che portò la coppa dello scudetto in campo. Mi piaceva insomma farti anche dire due parole su Giancarlo Antognoni, perché è un simbolo di Firenze, ma un po' un simbolo dell'Italia calcistica, il simbolo anche di tanti appassionati che negli anni Ottanta insomma apprezzavano le sue gesta. Mi pare di poter dire che tu eri uno di quegli appassionati.
6: Sì, un bambino, no, un bambino, no, ero già grande, purtroppo non ero più un bambino, è un ragazzo, no, beh, sicuro, per, secondo me per due motivi va ricordato. Uno va citato, uno perché è stato una delle davvero ultime bandiere di una società. Ecco,
0: eh sì.
6: Non è, adesso davvero non se ne vedono più, però lui è sicuramente uno di quegli esempi che nei suoi anni d'oro avrebbe potuto andare a giocare in qualsiasi parte, in Italia, in Europa, nel mondo, però ha preferito restare in una società, quindi per cui va sicuramente citato per quello, e ancora di più va apprezzato perché rimane uno, no, almeno per la mia generazione, ma anche non solo per la mia, uno degli eroi dei mondiali di Spagna. Quindi assolutamente uno dei giocatori più importanti nella storia del nostro calcio per sempre, assolutamente.
0: Ci sarebbe potuto stare nella Juve degli anni Ottanta?
6: Ah, sicuramente sì, anche se a Platini, ma secondo me un posticino si trovava in due campioni così, potevano assolutamente trovare il modo per convivere.
0: Un'ultima domanda, Massimo, e poi ti salutiamo e ti ringraziamo già adesso per l'attenzione che ci hai dedicato. La faccio sul movimento calcistico italiano. Penso sia una ferita un po' aperta per tutti la mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo. Diciamo, visto che appunto con l'Ital Volley hai ottenuto grandi successi, che in questo momento la pallavolo è lo sport che forse ci sta dando più soddisfazioni, però ci dà grande, grande dispiacere vedere il calcio fuori dalla competizione internazionale più importante. Al di là delle frasi fatte, della retorica, del caso, quali sono le criticità viste da fuori ovviamente, ma del nostro movimento calcistico?
6: Sicuramente sì, la pallavolo sia maschile che femminile è lo sport di squadra che sta dando più soddisfazione, poi a livelli veramente eccelsi speriamo di continuare, anche se sarà difficile su questi livelli, speriamo di continuare a essere sempre lì tra quelli che arrivano in fondo, Per quel che riguarda il calcio è difficile dare una risposta, ma ci può essere probabilmente vista da fuori la problematica del poco spazio che viene dato ai giovani, anche giocare il nostro campionato, che pur non essendo più il miglior campionato al mondo, però è un campionato sempre molto molto competitivo in tutte le partite, per cui gli permetterebbe di crescere tantissimo. Basta pensare che quei due o tre giocatori che magari non sono fuori classe sono dovuti andare all'estero per giocare e li giocano, e quindi forse questo è una delle problematiche, però è sempre un po' così, come dire, forse c'è sempre un po' un concorso di coppia, perché magari anche certi giocatori giovani preferiscono delle soluzioni magari in squadre grosse dove giocano poco, dove c'è magari vetrina al Champions, dove magari ci sono contratti più alti, e quindi come sempre un po' forse la verità sta in mezzo, perché magari ci sono giocatori che magari scendessero anche un po' come pretese forse economiche, un po' come pretese anche di squadre di blasone, troverebbero sicuramente più spazio, giocherebbero, e quindi dopo penso che si innescherebbe un circolo virtuoso che aiuterebbe sicuramente la nostra nazionale.
0: Ultimissima, Massimo, ho un po' barato, però mentre parlavi mi veniva in mente questo spunto. Nella pallavolo stiamo vedendo come la Turchia sia sempre più uno scenario attraente per le pallavoliste d'alto livello. La Turchia è un paese che tu conosci molto bene, ci hai allenato, e recentemente stiamo assistendo anche a dei club turchi che anche nel mondo del calcio fanno concorrenza agli italiani. Penso a Osimhen, che ha scelto di giocare in Turchia, a Mauro Icardi, a tanti campioni che adesso anche nel calcio vanno là. Dimostrazione del fatto che la Turchia ha un potere economico in questa fase superiore a tante leghe che magari un tempo sembravano anche di più alto grado, di più alto pedigree.
6: Ma nella pallavolo femminile, maschile un po' meno, nella pallavolo femminile ti dico sì, di sì. Mm-hmm. Il livello del discorso economico nel calcio mi sembra ancora che diciamo è solo un discorso economico per giocatori magari ancora fortissimi, ecco è il caso di Osimhen, no, perché ancora è un giocatore giovane, però diciamo il 90% di sono fuori classe, diciamo un pochino avanti con l'età, che fanno bene perché vanno a giocare un campionato in cui giochi il livello veramente molto più basso, sto parlando del calcio,
0: sì, certo.
6: Il livello veramente più basso, per cui possono giocarlo ancora altri per 10 anni, penso, a quel livello. Però sicuramente questo impatto economico è un impatto importante, però penso che possa essere più pericoloso per la pallavolo che non per il calcio.
0: Sì. Per quanto riguarda la pallavolo, tante giocatrici, tanti allenatori, detto che poi il CT della nazionale turca di calcio è Vincenzo Montella, quindi anche là
6: ha fatto un bellissimo risultato.
0: Sì. Massimo Barbolini, è stato un vero piacere poter anche chiacchierare con te. Grazie davvero.
6: A presto.
0: Ciao. A presto.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
1: 11:09, Radio Firenze Viola, chi si compra? Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, Marco Tonelli in regia, l'ottimo Fabio Ferri che abbiamo ascoltato e ammirato in questa duplice veste.
0: Ciao Fabio, grazie Fabio.
1: In diretta, che ed è sempre in diretta in realtà, ragazzi, semplicemente si è telespostato, teleguidato, telecomandato, teletrasportato, tele quello che vi pare, in un altro studio per intervistare Massimo Barbolini, vice allenatore dell'Ital Volley, ex allenatore della Savino del Bene, tifoso della Juventus, all'antivigilia di Juventus Fiorentina, perché spoiler ufficiale si gioca domenica alle 12. Ribadiamolo perché magari qualcuno potrebbe anche essersi perso questo grande momento di jet set in salsa italiana. Ci sono i vostri messaggi, tra un paio di minuti c'è anche il Fantacalcio, curato e condotto da Luca Di Leonardo con l'intervento decisivo di Marco Tonelli, turno di Serie A che non prevede partite per questa sera né per domani. Tra l'altro stasera, per gli amanti del calcio, Bari su Tirol, gara d'andata del play-out di Serie B. A proposito di quegli
0: la
1: aspetti,
0: la gara di Masiello,
1: ecco, infatti
0: il
1: devo
0: ritiro
1: dire,
0: di Masiello,
1: io a un certo punto bisogna anche arrendersi all'idea e alla condanna di doversi stupire. Quindi qui siamo in presenza, dopo il calendario che è passato dalla minaccia del TAR, l'avvocatura dello Stato, a un calciatore che si ritira prima del playout della sua squadra, perché contro, comunque non avrebbe giocato. Anche lì non si è mai capito poi se per motivi di ordine pubblico suoi, per la squadra contro cui di fatto lui ha agito ai tempi di quella famosa combine, di quelle famose combine, quando Masiello giocava nel Bari. Vabbè, storie di calcio vissuto, io preferisco 15 comunque
0: 15 anni.
1: Ecco, io preferisco la rubrica statue brutte, però ognuno faccia quello
0: rilevante,
1: che vuole.
0: Rilevante, rilevante.
1: Poi Alessandro da Firenze, a proposito della partita, dice: non penso che la Juve sia d'accordo per l'ennesimo biscotto come con Parma, Sassuolo, Lecce e Genoa. Che mediocrità! Dice Alessandro, riferendosi ai quattro pareggi che lui definisce, insomma, biscottati o biscottosi vissuti dalla Fiorentina. Devo dire, si può dire che alla fine la Fiorentina si è salvata grazie ai pareggi.
0: Beh, sì, gran parte della salvezza poi l'ha costruita con quella.
1: 14 pareggi, intanto è la squadra che ha pareggiato di più in Serie A, ma poi soprattutto sono tutti pareggi arrivati nel momento giusto, nel momento in cui dovevano arrivare. Hai smesso di subire gol e va bene così, nel senso, hai anche avuto una grande crescita di De Gea. Leggevo, cioè scrivevo e guardavo un po' di dati qualche giorno fa, fino alla partita con l'Udinese, finita 3-0, De Gea aveva il 69% di parate sui tiri ricevuti nello specchio. Da quella partita in poi è salito all'80,5%. Quindi i pareggi e le parate di De Gea, visto che sostanzialmente la Fiorentina non è che abbia cambiato passo offensivamente parlando, ti hanno consentito di salvarti. Hai migliorato i tuoi dati difensivi, hai migliorato i tuoi dati in fase di non possesso, hai migliorato e concesso meno agli avversari, confermando la regola. E tanto in questo campionato, in questo paese, ci si salva con la difesa e non certo segnando 50 gol, 60 gol, cosa comunque la Fiorentina non sarebbe stata
0: due
1: in grado
0: gol nelle
1: di fare,
0: ultime 5, due gol realizzati nelle ultime 5 partite.
1: Quindi voglio dire, comunque alla fine nelle ultime 3 non hai mai segnato, hai fatto 2-0-0 sufficienti per salvarti. Abbiamo imbarcato a Roma, comunque 0-0, 1-0-0 tira l'altro come le ciliegie. Chi non si è ancora salvato è il Cagliari, ma questa è una notizia che sa molto bene Luca Di Leonardo, Tutto Fantacalcio. Buongiorno.
0: Ciao Luca.
9: Buongiorno ragazzi, eccoci qua. È vero, il Cagliari non è ancora salvo.
1: Sofferenza fino all'ultimo secondo, caro.
9: Incredibile.
1: Luca. Sì, devo dire davvero incredibile, chi l'avrebbe mai detto fino a un paio di mesi fa. Poi il Cagliari, nonostante comunque le due vittorie recenti con Cremonese e Atalanta, perdendo con l'Udinese, non si è complicata la vita, perché comunque per retrocedere il Cagliari dovrebbe perderle tutte, vedere il Lecce fare due vittorie su due, la Cremonese fare due vittorie su due, e comunque andrebbe allo spareggio, quindi avrebbe anche un'ulteriore occasione diciamo supplementare per la salvezza. Però già essere ancora lì a due partite dalla fine la dice un po' lunga, ecco, sulla chiusura e sul girone di ritorno della squadra di Pisacane, che però non è l'unica a disputare la sua partita in questo weekend. Alla fine anche per il fantacalcio siamo riusciti finalmente a capire l'orario di inizio delle partite, e quindi l'orario di inizio anche del turno di campionato, per ovvi motivi. E quindi Luca, l'11 da consigliare per questa 37esima giornata.
9: E ricordiamo, inizierà domenica alle 12, quindi c'è un po' più di tempo, ci sarà anche qualche conferenza per avere un po' più di news. In porta mettiamo Okoye, impegnato in casa contro la Cremonese, 10 clean sheet stagionali ma 5 nelle ultime 7 giornate. Difesa da modificatore con Mancini, impegnato nel derby tra Roma e Lazio, occhio alla munizione, ne ha preso ben 9. Si può mettere Vasquez, impegnato in casa contro il Milan, 8 insufficienze in 35 presenze, praticamente oltre l'80%, ha sempre preso il 6, quindi ottimo per il modificatore. Per Gutierrez del Napoli, vista anche la squalifica di Politano, c'è ancora più certezza sulla titolarità. Centrocampo a 4 con Orsolini alla ricerca del 10° gol stagionale, sarebbe il 4° anno consecutivo che riuscirebbe ad arrivare alla doppia cifra, quindi adesso è a 9 gol. Mettiamo Sucic, che è assolutamente in forma, contro il Verona. Di base i giocatori dell'Inter si mette da Cugna, impiegato in casa contro il Parma, ricordiamo che il rigorista è del Como. E poi chiudiamo con Conceição, in Juve Fiorentina, 3 gol e 4 assist, però il sesto centrocampista per occasioni create. Tridente un po' anomalo, mettiamo De Ketelaere, che non segna dalla prima giornata di ritorno. Mettiamo Paul Mendy in Cagliari Torino, dovrebbe essere lui il titolare, quindi ci sta per chi magari ha un attaccante esotico come Mendy si può schierare contro il Torino, e poi chiudiamo con Van Dijk, Sassuolo, Lecce, e chissà che non possa trovare il bonus salvezza per la squadra salentina.
1: Per quanto riguarda Juventus-Fiorentina, Luca, cosa aggiungere?
9: Allora, come consigliati ho messo due ex, Vlahovic da una parte e Fagioli dall'altra. Come scommessa, con Sessano è stato inserito negli 11. In casa Fiorentina si può mettere Harrison, perché comunque quello che ha fatto meno peggio nelle ultime 5 partite con 2 assist e un gol. Sconsigliati da una parte Kub Meiners, che dovrebbe giocare al posto di Thuram, 0 bonus in questa stagione, e dall'altra Ndur, che arriva da 4 insufficienze consecutive.
1: Perfetto, come sempre Luca, appuntamento allora all'ultima giornata di campionato.

0: sinceramente. Cioè, se un giocatore paga il prezzo giusto per quello che ha fatto, cioè, deve il sistema lo deve riaccogliere anche giocando contro la squadra incriminata, se no allora cioè è una giustizia a metà o è un percorso riabilitativo a metà. Comunque vabbè, fortunatamente non è un caso che riguarda Firenze e la Fiorentina, altrimenti non ne saremmo usciti. Alan da Firenze dice: quindi invece di Paratici alla Gazzetta oggi hanno intervistato Cardinale. No, io se ho capito bene, e non ho certezze di aver capito bene, l'intervista a Paratici non era prevista per oggi, nel senso come uscita, ma oggi come realizzazione barra impaginazione. Quindi l'intervista per Paratici dovrebbe essere attesa per domani. Oggi c'è stata una corposa intervista a Cardinale con diversi punti anche abbastanza così discutibili, non so come definirli, comunque di raro interesse, avrebbe detto qualcuno. Serena, che tra l'altro è stata salvata la bandiera del Portogallo, quindi chissà che non sia un'ascoltatrice da Madeira, lo scopriremo in un'altra sede, se la ride di fronte alla domanda: la vittoria con la Juventus addolcirebbe la stagione?
1: Ci rido. Ci rido e se la ride. Ma se la ride amara, un riso, sì, amaro, come si fa a dire? No? Cioè, sono chi d'accordo. È che può avere questa forza di dire sì, mi ha cambiato la giornata, mi ha cambiato la stagione, vincere contro la Juve?
0: Sono d'accordo.
1: Cioè, soprattutto... poi vincere è meglio che perdere, ci mancherebbe altro, però.
0: Poi alla 37esima, quando non è neanche 40 punti in stagione. Grosso potrebbe venire a Firenze perché conosce, ha un buon rapporto con Paratici, particolari da non sottovalutare. Ecco, qui ti chiedo: sono particolari da non sottovalutare la conoscenza tra un allenatore e un direttore sportivo? Per la Fiorentina di oggi, non voglio generalizzarla. Cioè, è fondamentale che Paratici scelga un allenatore che conosce e con cui ha già lavorato sostanzialmente.
1: Ora, non so se è fondamentale, è un aspetto sicuramente che può essere positivo, soprattutto appunto se si conoscono e si vogliono bene, condividono anche una certa idea di calcio, ecco. Poi fondamentale non so, fondamentale mi sembra un po' troppo, però un indizio nel caso confortante. Poi io sono dell'idea che, al netto dell'allenatore, di cui si sta parlando forse anche troppo, saranno i calciatori a fare la differenza, saranno come sempre i calciatori a fare la differenza. Averne 3 o 4 che vadano a puntellare l'11 titolare, facciamo anche 4 o 5 forti, potrebbe fare la differenza a prescindere dall'allenatore. Cioè, ti dico, guarda, potresti essere tu, Fiorentina, a far bravo l'allenatore. Cioè, nel senso, se dovessi fare una bella squadra, secondo me poi aiuti l'allenatore di turno anche a vendersi bene.
0: Ma tu sei, visto che Paratici a suo tempo nella conferenza stampa di presentazione elencò le caratteristiche della Fiorentina che vorrei, tra i vari termini, esatto, quindi come secondo il gusto di Fabio Ferri dovrebbe tradursi poi all'atto pratico? Cioè, una squadra con un allenatore straniero, una squadra con pochi italiani, una squadra...
1: Non è la direzione che ha seguito il club fino ad oggi. Il club comunque, esatto, ha puntato molto su atleti italiani, che tutto sommato può essere anche un bene. Io ripeto, secondo me poi l'importante è che siano forti, più che italiani, sammarinesi, di Città del Vaticano, di Andorra, del Liechtenstein o di dove vengono. Io su internazionale, sai a cosa penso? A fare le coppe europee, però so già che nel prossimo anno non si faranno, quindi, come dire, il progetto internazionale comincia il prossimo anno. Facciamo una grande camminata verso l'Europa. Questo dovrebbe essere, almeno secondo me. Cioè, per definirti internazionale devi fare una competizione internazionale.
0: Io sono d'accordo con te, possibilmente una competizione internazionale
1: che non sia la Conference.
0: Perfetto, non ho altro da aggiungere, vostro onore, avrebbe detto qualcuno. Vincere contro la Juve non ci cambia la stagione, figuriamoci se si perde. Marco se la ride su questo. A noi una vittoria con la Juve non cambia nulla, ma immaginate al Benve quanto potrebbe scocciare perdere la Champions per colpa di questa modesta Fiorentina. Finalmente è arrivata anche Stefanino,
1: giù la maschera.
0: 11:22, finalmente un messaggio sul Benve Gobbo. Oh, via. Ora, cioè io potrei anche andare.
1: Trasmissione omologata.
0: Trasmissione omologata,

0: peraltro in un contesto in cui in realtà sono in affanno, sono in apnea per Max, che non allena la Juventus. Quindi voglio dire, salutiamo anche Stefanone Nostro, quindi
1: grande amico di Max,
0: amicone se ce n'è uno, anche solo per i suoi passati danese, eccetera eccetera. Quindi caro Simone, cioè no, stavolta la partita da attenzionare, per quanto mi riguarda, se vogliamo, si intreccia anche al prossimo allenatore della Fiorentina, perché c'è Daniele De Rossi sulla strada del Milan, e quindi sappiamo benissimo che è un nome che, qualora lo dovesse scegliere Paratici, sei forte Daniele, numero uno.
1: L'avesse scelto Daniele.
0: Bravo, la solita cricca romana, Roma sceglie Roma, tanto tanto lui o Aquilani, Aquilani che ora ha fatto una stagione pazzesca col Catanzaro, quindi ora va benissimo. Vabbè, le solite cose. Detto questo, in attesa dei prossimi WhatsApp audio, buongiorno Enzo, ciao.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Ciao.
2: Io volevo che voi faceste una considerazione. Ma in tutto questo, il nostro presidente, dove sarà e cosa farà? Avete notizie in riguardo? Era per vedere come, diciamo, la proprietà, se c'è e se batterà un colpo.
0: Ti rispondiamo, Enzo.
2: Grazie.
0: Grazie a te. Guarda, questa più che, diciamo, una domanda con una risposta, è una domanda senza risposta. E in questo momento io l'unica indicazione che posso darti è che la proprietà ad oggi è negli Stati Uniti e, correttamente o meno, lì per un po' resterà. Io penso fino a fine stagione non ci si debba neanche porre il tema. E mi viene anche da dire però, ma questo è un mio parere, poi sentiamo anche Fabio, io non ho tutto questo interesse nel 2026, nell'era delle call, nell'era, ma guarda, diciamola ancora più basica, nell'era dei telefoni e della connessione internet. A me che il presidente, che il proprietario della Fiorentina sia a Hong Kong, a Honolulu, in regia con Tonelli o al Viola Park, interessa zero. Ci sono delle persone deputate, delegate alla gestione ordinaria per conto della proprietà. Quindi io mi sarei più interessato all'azione di questi ultimi più che alla geolocalizzazione di, in questo caso, Joseph Commisso. Però parola al dottor Ferri,
1: ma
0: parola.
1: Dai, siamo d'accordo, ovviamente, cioè, non mi pare che Friedkin passi tutto l'anno a Roma a occuparsi della Roma. Cioè, secondo me, quando arrivi a certe dimensioni economiche, è anche impensabile che il patron, il presidente, sia sempre lì a vigilare sulla sua creatura. Cioè, se hai un'azienda importante da mandare avanti, un business multimilionario da mandare avanti, non ti occupi direttamente di tutte le questioni del tuo impero, ma mi sembra normale. Già i romani avevano diviso l'impero in due perché non ce la facevano a gestirlo, figuriamoci oggi. A me non interessa assolutamente della geolocalizzazione del presidente Giuseppe Joseph B. Commisso, che peraltro, insomma, festeggiato gli anni, no? Quindi grandi auguri. In questi giorni sarà stata a festeggiare. Se ci si chiede cosa stava facendo, sarà stata a festeggiare. Ma cosa c'è da aggiungere, ragazzi? Cosa c'è da aggiungere? Che il presidente sia qua, che ci tenga, che venga al nostro capezzale, di noi morenti, o doloranti, o feriti gravi? Cioè, non... Ripeto. Giocatori forti, ecco cosa voglio vedere a Firenze, giocatori forti, non il presidente, non l'allenatore, giocatori forti.
0: E con questo verrebbe anche meno tutta l'insoddisfazione, ma anche tutta l'attenzione che poi va inevitabilmente a finire sul volto, sul cranio, sul cuoio capelluto del quello che per me è un po' il presidente in pectore, cioè Alessandro Ferrari. Perché se in rosa tu, invece che Benvenuti, Ferri, Tonelli, hai Salah, Darwin Núñez, Mané, nomi completamente a caso di tutti ormai ex Liverpool praticamente, cioè, non sei così interessato a Ferrari cosa ha detto, Ferrari cosa ha fatto, Ferrari che tabelle ha fatto. Il problema è che negli ultimi anni la Fiorentina è andata molto più vicina ad avere Benvenuti, Tonelli, Ferri che Salah, Darwin Núñez, Mané.
1: Sai, io stavo notando, perché stavo guardando il profilo Instagram del presidente, no? Secondo me ha bisogno di un social media manager, perché ci ha ripostato la stessa foto 45 volte. C'è il feed che non mi piace.
0: Vuoi candidarti?
1: Il feed di Instagram che non mi piace.
0: Potrebbe interessarti il ruolo?
1: No,
0: no. Però qualcuno potrebbe essere interessato al ruolo.
1: Ma assolutamente. Ah, assolutamente. Perché comunque, insomma, un bel lavoro, un bel ruolo.
0: Dirigente di un'azienda insomma,
1: importante,
0: di grande spessore negli Stati Uniti, di una squadra di calcio di grande spessore in Italia. Quindi candidatevi senza che però nessuno ufficialmente ve l'abbia chiesto, ecco,
1: si
0: così.
1: Può far meglio, secondo me.
0: A noi serve un allenatore anche carismatico nei confronti della piazza, perché tra Ferrari e Joseph Commisso, che mi ricorda l'uomo d'acqua dolce di Albanese, mi sembra che anche sotto quell'aspetto il carisma non siamo proprio messi bene. Anzi, dateci qualcosa che riscaldi un po', dice Cristiano da Sarajevo. Cardinale, senza Champions è un fallimento, sono deluso, farò valutazioni su tutti, voglio vincere. Joseph, sono orgoglioso, ringrazio tutti, continuiamo a crescere, siamo grandi, siamo forti, gol. Ciocco President. Devo dire, in tutto questo, quindi, insomma, si nota che c'è una grande ispirazione ceccariniana nelle dichiarazioni immaginate dal cioccolataio per Joseph Commisso. Filippo, premettendo che vorrei solo Sarri come nuovo allenatore viola, vi dico che spero in un allenatore che metta tutti d'accordo. In società,
1: non succederà.
0: Neanche in società?
1: No.
0: Che secondo me. In questi anni abbiamo visto tutto tranne un gruppo di lavoro che rema dalla stessa parte. Un saluto e sempre forza viola.
1: No, dai ragazzi, non succederà, ma è normale che non tutti sia d'accordo su un nome. L'importante poi è che si riesca a lavorare anche quando magari si è di fronte al profilo dell'allenatore che non era il nostro preferito, no?
0: Sì. Devo dire che sarebbe o è però abbastanza curioso che dopo tutto quello che è successo e come si è arrivati alla scelta di Paratici, dopo sostanzialmente 4 mesi si sia già a discutere. Paratici però la pensa così, però Ferrari vorrebbe fare cosà, però Paratici senza carta bianca viene cercato anche da quello, però la Fiorentina deve smentire, però in tutto questo Goretti era in Portogallo, però Vanoli sì, Vanoli no, Iraola sì, Iraola no. Parlare di calcio anche oggi non è dato sapere quando avverrà, ecco. È invece un fatto che Marco Tonelli sia lì, pronto, indaffarato con le FP1 di MotoGP, ma anche con i vostri WhatsApp audio. Sentiamone un altro.
3: Oh, bene, questa sta a Madeira, madonna. Che state fuori, madonna buona? Ma chi l'ha visto fuori Gudmundsson a fare il surf nell'oceano? Ma che se sta a vedere la statua che gli ha toccato le mani a Cristiano Ronaldo o tu gli ha toccato che altra cosa? Ma qui siamo tutti di fuori, madonna benedetta.
1: Mi piace il noi, comunque mi piace il noi,
0: sì,
1: inclusivo,
0: sì, non
1: inclusivo.
0: So cos'altro aggiungere, devo dire, di fronte a una tale opera d'arte.
1: Comunque
0: alzo le mani, ecco, alzo le mani.
1: A proposito dell'FP1, vedevo, no, prima mi faceva Tonelli, quest'anno Martin, Martin è forte, Martin viaggia, eccolo lì in terra Martin, guarda, contro le paratie laterali.
0: Tonelli è veramente irreale, andrebbe inventato.
1: È 2008 anche questo, no, in realtà no.
0: Ettore da Vicchio dice: mio cugino, anche lui fan dei Lakers, mi aveva messo in guardia, sarà un 4-0, mi disse.
1: Vabbè, che miseria.
0: Guarda, io Ettore speravo in un 4-1, quindi insomma,
1: sì, ma ci stava. Dei pazzi, dai, ma cosa 4-1, dai.
0: 4-1
1: in questo momento i Thunder sono una squadra che non ha una rivale in NBA.
0: Sono d'accordo, però almeno vincerne una come massimo
1: auspicabile.
0: Una,
1: Denver, ma c'è un giapponese a giocare nelle Lakers.
0: Ne parleremo nello speciale verso
1: giapponesi.
0: I mondiali. Rui Hachimura può essere utile.
1: E poi anche lì la storia è obiettivamente interessante, perché si chiama Hachimura di cognome, quindi uno immagina il babbo sarà giapponese,
0: invece no.
1: È la mamma
0: bellissimo,
1: giapponese.
0: Bellissimo, beh, bellissimo. Beh. E aggiunge: possiamo dire che non siamo riusciti a sfruttare a modo gli ultimi anni di LeBron? Pelinka un po' come Pradè? Che ne pensi, Benve? Guarda, Pelinka come Pradè, non avendo nessun tipo di elemento per dirti né di sì né di no, la lascio lì così, perché mi fa comunque volare.
1: No, la P ce l'hanno
0: tutte
1: due.
0: Esatto. E sugli ultimi anni di LeBron non lo so, ragazzi, molto difficile. Io sento un senso un po' di così, desiderio di voltar pagina, ecco, mettiamola così. Poi,
1: ma è l'ultima stagione? Era l'ultima partita quella di... Credo. Secondo me no.
0: No, un'altra.
1: Cioè, almeno il farewell tour per vendere magliette, biglietti, diritti televisivi, ultimi drappi di maglia indossati. Sai che business ci puoi creare sopra?
0: Ma lui non pare molto interessato però a fare un qualcosa in stile Kobe. Questo mi porterebbe allora a pensare... Il prossimo non sarà l'ultimo anno?
1: Ancora?
0: Faccia una franchigia a Las Vegas e vada...
1: Ma tanto arriva, no? La franchigia a Las Vegas.
0: Speriamo arrivi prima del ritiro. Caro Benve, il problema è proprio questo, che la persona deputata a fare le veci di commisso è Ferrari, David del gruppo Barão da Fiorentina. Può essere il problema, David, però io sono d'accordo con Fabio. Se negli ultimi anni, togliendo le cessioni di spicco... La Fiorentina non ha portato in rosa un giocatore di calcio con la C maiuscola che sia uno, poi può anche essere una conseguenza di avere in società dirigenti che tu reputi non competenti a sufficienza per poter convincere i giocatori di grido, e va bene. Ma a me interesserebbe di più avere giocatori forti, perché hai un direttore sportivo che fa la differenza in una società che magari ha altre competenze e che quindi un po' alla volta... viene anche certe figure vengono anche, diciamo, tra virgolette, allontanate dal mettere bocca su questioni più di campo. Però detto questo, io, cioè, ora la Fiorentina ha un dirigente come Paratici che faccia lavorare Paratici, senza considerare Paratici Mago Merlino, ma che ha fatto comunque che ha un percorso alle spalle che parla per lui, ecco. Poi certo che Ferrari è sul banco degli imputati e magari qualcuno gli chiederà ancora una volta se ha intenzione di dimettersi o se in modo magari un po' più giornalistico, forse una domanda un pochino più pertinente potrebbe essere: l'anno scorso, direttore, lei ha detto io sono uno di quelli che ha contribuito ai 65 punti perché dovrei dimettermi.
1: È uno di quelli che ha contribuito ai 38.
0: Bravo, esatto. E poi è una domanda provocatoria, però rispettosa, senza cercare per forza di cose, ecco, la polemica.
1: Lo scontro.
0: Andiamo con un altro WhatsApp audio, dai.
4: Ragazzuoli, Claudio Giacometra Viola. No, ragazzi, allora il 15 di maggio siamo strepitosamente in ritardo, perché qui siamo davanti a 7 anni di nulla assoluto, perché sono 7 anni di nulla assoluto, per cui diciamo sono 6 anni e un mese che sono in ritardo, perché io una nuova proprietaria posso dare 1 anno, 2 di tempo per organizzarsi, poi lei comincia a far calcio, e questi è 7 anni che calcio non lo fanno, fanno tutt'altro e calcio non lo fanno. Voglio sperare che non ci dicano nulla, ma che siano già al lavoro da gennaio per la prossima stagione, perché sennò davvero siamo sempre nella solita situazione. Buona giornata.
0: Sì, però allora, secondo me un conto è pretendere organizzazione, linearità, puntualità, precisione, cura del dettaglio e competenza. Un conto secondo me è iniziare a metà maggio a dire la Fiorentina è in ritardo. La Fiorentina è in ritardo perché in 7 anni si è fatta superare da chiunque. Atalanta, Bologna, Como su tutti, ormai il Napoli fa un altro sport, anche questo dovrebbe essere abbastanza umiliante considerando il punto di partenza 20 anni fa delle due formazioni. Però io non credo che oggi, cioè, poi è ovvio, mi viene anche da pensare che la Fiorentina avrebbe avuto tutti gli strumenti per annunciare il rinnovo di Vanoli prima, e se non lo ha fatto non credo che aspetti la partita con la Juventus. Anzi, se la Fiorentina fosse stata convintissima di Vanoli, avrebbe avuto tutti gli strumenti per annunciarlo il giorno dopo la salvezza. Siamo a 4 giorni dalla salvezza, nulla di ufficiale è arrivato.
1: Lo puoi annunciare anche prima che finisca la stagione.
0: Assolutamente.
1: I saluti?
0: No. E quindi diamo tempo alla stagione di finire.
1: Manca poco.
0: E io non... Cioè, siccome non sappiamo ancora... Non sono neanche... oggettivamente così scrutabili l'inizio del ritiro, l'inizio del campionato, la fine del mercato, non iniziamo a dire la Fiorentina è in ritardo. La Fiorentina è giudicabile negativamente su talmente tanti aspetti che rimaniamo focalizzati su quelli e creiamo pressioni corrette sugli aspetti giusti. Ora il 15 maggio io non me la sento di dire è corsa contro il tempo per la scelta dell'allenatore, ragazzi. No, ecco, io non vi seguo su questo. Seguo invece Tonelli nella scelta del prossimo WhatsApp audio, poi vi leggo, siete in tanti ad aver scritto, arriviamo da tutti.
5: Buongiorno a tutti da Mega. Io vi ringrazio di parlare di altre cose al di fuori della Fiorentina, perché sono in ferie appunto dalla Fiorentina, perché dopo la salvezza ho tirato un sospiro di sollievo e nulla, ho allentato la tensione, guarderò queste ultime due partite e poi insomma avanti con l'estate. Sono anche un po' entusiasta visto che si è sempre avuto Corvino, Pradè e Corvino, ora ci sta Paratici, sperando che rimanga, perché anche qui mille voci, mai una volta si sta tranquilli, e vediamo un po' cosa ne viene. Dai, ciao ragazzi, forza della sempre.
0: Allora, è chiaro che non ho simpatia per la Juve così come per le altre strisciate, ma per me questa partita non conta niente, dice Matteo. Che rivalità devo avere con una squadra che lotta per la Champions o per lo scudetto? Veniamo da anni mediocri, dobbiamo metterci nella testa che non siamo a quel livello, forse con un bagno di umiltà potremmo magari tornarci. Bello tranchant questo messaggio.
1: Sì, verrebbe da dire per tanti anni della tua storia, con il massimo rispetto, ma non sei stato a livello della Juve, cioè nel senso. Quindi la rivalità rimane comunque a prescindere da tutto, secondo me. Poi è chiaro che questa la senti meno, per ovvie ragioni, però non è che avevi la rivalità con la Juve perché tutti gli anni eri a lottare per il primo posto in classifica. Ah, è una rivalità contro la Juve filosofica, identitaria, di DNA. Noi siamo diversi da voi, noi siamo belli e vinto a non essere come voi. È questa la differenza, è questa la rivalità. Quindi al di là della classifica, poi al di là di quello che riuscirà a fare la Fiorentina nei prossimi anni per avvicinarsi alla Juventus, cosa che tutti noi ci auspichiamo, ma quella rimane la tua rivale, ecco.
0: Invece c'è un dubbio che dobbiamo risolvere. Intanto leggendo Aldo che ci dice che alle 12 sarà in viaggio direzione bella frittura di pesce.
1: Beh, bella.
0: Meglio che vedere questi che lui definisce indegni.
1: Io sono assolutamente del partito di Aldo, però professionalmente dovrò guardare la partita.
0: Invece Gianlu dice: per domenica alle 12 sono indeciso. Bella passeggiata col cane, aperitivo nell'Aia con amici. Di sicuro farò come Sarri. Niente calcio, se ne riparla a fine agosto. Allora, tra le due, io avendo il cane sceglierei sempre una bella passeggiata col cane, però si valuta il meteo, ovviamente.
1: Però l'aperitivo nell'Aia, tanta roba.
0: Quindi Giallo, scegli alla fine, hai due opzioni
1: valide entrambe.
0: Potresti anche fare, cioè nell'Aia penso il tuo cane non ci stia male, quindi potresti anche unire le due idee. Leonardo sogna. Sogna, poi dipende sempre dai gusti, 40 milioni più Fulkrug per Ken. Ora Fulkrug farebbe felicissimo ovviamente il direttore Tommaso Loreto.
1: Non ha fatto felice il Milan.
0: Non ha fatto felice il Milan, è un classe 93, quindi il prossimo febbraio compirà 34 anni il buon Niklas, che negli ultimi anni, dopo quel bellissimo exploit, 17 gol col Werder Bremen nel 2022-23, 15 gol col Borussia Dortmund nel 23-24, è reduce da 24-25 e 25-26 per un totale di 47 partite, non per intero chiaramente, e 4 gol. Vabbè, Ken era reduce dalla stagione a 0 gol, qualcuno mi potrebbe dire.
1: Sì, Ken era, però cioè, Ken aveva, è tuttora anche un 2000.
0: Ken è un 2000 e comunque la Fiorentina lo ha comprato a 24-25 anni. Fulkrug qui lo acquisteresti a 34 anni, io sinceramente eviterei. Max la gente dice: ragazzi, non si può fare tutte e due, cioè colazione 4 uova strapazzate con bacon e spremuta e alle 11 un bel club sandwich.
1: Si può assolutamente farlo. Io però a quel punto metterei anche un birrino accanto al club sandwich, perché tanto la colazione l'hai fatta, quella vale come pranzo e quindi si può usare.
0: Però la mia domanda è: da persona che è passata di recente alla colazione salata, 4 uova strapazzate col bacon e poi alle 11 si rimangia un club sandwich, vuol dire che si fa colazione molto presto.
1: Eh sì,
0: io se no non ho fame.
1: Se no 4 uova, ma se no puoi ridurre il numero di uova,
0: ecco. Io dimezzerei a quel punto, 2 uova strapazzate col bacon, però la farei alle 7, 7 e mezzo colazione, per aver fame alle 11. Ne parleremo nello speciale colazioni.
1: Corsetta, colazione, oddio, se siete andare a correre dopo si mangia l'uovo.
0: Infatti.
1: Vabbè, ognuno poi.
0: Statua più brutta, Salah Sharm el Sheikh. Non avevo a benché minima idea ci fosse una statua di Salah Sharm el Sheikh. Poi non sarei così drastico, Silvestro da Montevarchi. se domenica, questa è bella, se domenica Piccoli facesse 15 gol rientrando in media stagionale, lo riconfermerei senza problemi, insieme a Vanoli che lo ha schierato. Effettivamente questa è una gran bella idea.
1: Allora guarda, la stata di Salah è veramente dirompente. È dirompente.
0: No, non è vero.
1: Sì, sì, è dirompente.
0: Non è vero.
1: È lui.
0: Non è vero.
1: È lui.
0: Ma è vera?
1: Beh, è Egitto, ecco la statua di Salah, ma non sembra lui.
0: Data? Recente?
1: 2018, leggo sull'articolo di Repubblica che sto leggendo.
0: Mamma mia. Però vedi, allora c'è un margine enorme di manovra per questa rubrica, eh? Attenzione.
1: L'artista ha definito Salah un simbolo di eccellenza nella vita dei giovani egiziani. Beh, effettivamente, niente da obiettare. La scultrice egiziana Maya Abdel Allah. Capito?
0: Beh,
1: bella, bella, bella, bella. Però guarda,
0: bella per la nostra rubrica.
1: Apprezzo più questa.
0: Anche perché è un'altra persona.
1: Sì,
0: andatevela a cercare sul web.
1: Mi sembra,
0: ragazzi,
1: ci sia anche una voglia, insomma, di non ricalcare proprio pedissequamente i tratti del viso, del corpo, del buon Momo Salah. Sembra una reinterpretazione così, appunto, artistica da parte della signorina che si chiama, si è detto, Maya Abdel. Preferisco questa. Cioè, non c'ha la pretesa di essere una statua che riproduce in maniera fedele l'aspetto del calciatore. Questa è un tributo, ecco. Bella,
0: guarda,
1: bella,
0: io me
1: bella,
0: le segnerei tutte per bella, una rubrica bella, che non pensavo già così ricca in partenza.
1: Beh, c'è tanta roba, sì, piccina.
0: Tutto ovviamente, chiaramente, con il Portogallo in pole position, cioè Pauletta, Cristiano Ronaldo danno in là a tutti gli altri. Però bene che ci sia anche quantità, oltre che qualità alla rovescia. Marco, allenatori sotto contratto e con il campionato in corso si sa già dove vanno? Come ad esempio ho sentito di Sarri all'Atalanta? No, chiaramente in questo momento non si sa.
1: Si
0: però
1: può avere una mezza idea.
0: Le interlocuzioni sono già avviate, come dicono quelli bravi. Chi dice che per prendere Grosso non sarebbe servito Paratici continua a vivere a galla nella spocchia e lontano dalla realtà. Chi pensa che possa venire in Italia in un club in disgrazia sportiva e in una piazza, cito il messaggio di Ale, strapiena di rompicoglioni? Ora sulla seconda parte,
1: ma
0: magari
1: il mondo
0: dai,
1: è pieno di rompicoglioni.
0: No. Diciamo, ora strapiena no, forse senza stra.
1: Ma no, ma dai, ma dovunque vai a fare l'allenatore c'hai i rompicoglioni. Poi magari Firenze è un po' più calda rispetto a fare l'allenatore, ne so, in qualche realtà un po' più provinciale, un po' più tranquilla, un po' più abituata magari, sì, anche a fare su e giù, avere dei campionati un po' così.
0: Detto che si può sopravvivere anche con la pressione, eh. No, ogni tanto mi piace dirlo perché
1: si dovrebbe.
0: Si dice sempre sì, però a Bergamo puoi lavorare, sì, però a Como puoi lavorare, sì, però a Bologna puoi lavorare. Come se allora questo fosse il lascia passare per le figure di Melma che la Fiorentina fa da anni.
1: No, assolutamente.
0: Ecco. Perché altrimenti allora a Milano, cioè allora Gasperini avrebbe dovuto essere esonerato dopo un mese.
1: Guarda, io questo lo dico spesso per il volley, perché nel volley ci sono assolutamente molte meno pressioni, ma l'ambiente sta crescendo, sta, certo, diventando più professionale, più ricco, ci sono più tifosi esigenti e meno tifosi che così vengano a vedere uno spettacolo. E io dico spesso che se la pallavolo vuole fare i conti con se stessa e quindi con la sua crescita, deve inevitabilmente fare i conti anche con delle pressioni che saranno sempre più importanti. Cioè, fa parte di una crescita avere delle pressioni, fa parte di un percorso importante avere delle pressioni, no? Cioè, se non si è in grado di affrontare le pressioni, allora vuol dire che si deve sempre giocare per il 14esimo, il 13esimo posto, lì pressioni non ce ne sono.
0: Allora, poi se fossero arrivati profili come Beukema, Lucumin, Doi, Calafiori, sconosciuti solo a chi non è del mestiere, la piazza come avrebbe reagito? Però Max, posso dirti, della reazione della piazza un dirigente se ne deve fregare,
1: sì, altamente.
0: Basta con questa storia, basta con questa storia. È tra l'altro l'ennesimo atteggiamento spocchioso e arrogante di una piazza che non ha motivi per essere arrogante. Può avere motivi perché nel 64 è successo quello, ma il 90% delle persone vanno ora allo stadio, non hanno visto nulla di così soddisfacente da poter avere la spocchia di dire chi è Beukema, chi è Lucumi. chi poi è Ndoye, chi dire, è qualunque
1: dopo
0: giocatore.
1: Dopo due partite gli stessi e magari l'hanno criticato, poi dicevano ma beh, ma è da nazionale, Lukumi è, cioè, la reincarnazione di, non lo so, difensore forte colombiano X.
0: Per questo io dico, Max, cioè, lunga vita a quei dirigenti che vanno avanti per la loro strada e se ne fregano della piazza. Poi ovviamente il giudizio arriva dal campo, ma quindi c'è, che tu abbia preso Lukaku, Ferri, l'esterno ecuadoregno Marcus Tunelen Valencia Enner Gol, sconosciuto, conosciuto, poi parla il campo, con però rispetto anche della storia, perché da queste parti qualcuno ha trasformato una semifinale vinta col Basilea come nella rimonta del Manchester United ad anni del Bayern Monaco nella famosa finale di Champions. Quindi ogni tanto anche sulle partite, sul valore delle partite, dovrebbero esserci le categorie. Lele da Bergamo dice: statua più brutta quella di Dwayne Wade a Miami. Io stavo anche pensando a quella, prima, tra le statue, diciamo, in salsa statunitense baschettara di dubbio gusto. Di dubbio gusto.
1: Dwayne Wade.
0: Intanto Tizio dice: Firenze non è piena di rompicoglioni, ma dei tifosi, allenatori, direttori sportivi, presidenti, giornalisti. Vabbè, però quello ovunque, posso permettermi.
1: Sì, ma infatti, guarda, anche sta cosa, il primato del tifo, il primato, come noi nessuno mai, per carità, è giusto che uno si senta innamorato della sua squadra, e quando uno è innamorato della sua squadra non vede altro della sua squadra, è la donna più bella della vita, la fidanzata migliore si poteva avere. Ma questo primato in cui sembra che gli altri siano tutti dei poveretti rassegnati che non fanno il tifo, cioè, ma ce la stiamo un po' raccontando.
0: Come al solito, si può dire?
1: Comunque, la statua di Wade è veramente orribile. Orribile. No, ma poi non ci assomiglia nemmeno un po'.
0: Forse è la peggiore.
1: Forse è la peggiore.
0: Forse è la peggiore, eh?
1: Forse, ma la cosa peggiore è il sorriso di Dwayne mentre presentano la statua. Dici, ma vabbè.
0: Vabbè. Passavo di qui. Poi non so in quante piazze contestano un allenatore che arriva quinto. È da lì che parte tutto, quasi. Ciao Maurizio. Chi è arrivato quinto, Maurizio, però? Gasperini potrebbe arrivare quinto. Chi è arrivato quinto?
1: Cioè, ma
0: di chi stiamo parlando? Maurizio, di chi stiamo parlando? Allora, chi è arrivato quinto?
1: Ma se prendiamo la classifica. Al netto di Chivu, che si è vinto uno scudetto e probabilmente in pochi avrebbero pronosticato, e che quindi in questo momento viene giustamente celebrato. Ma si può parlare di Conte senza dire che intorno a lui a Napoli c'è stata polemica, c'è stato rumore? Non si può dire. Tudor è stato esonerato, è arrivato Spalletti, quindi direi che un po' di problemi a livello di polemica intorno all'allenatore l'ha avuto anche la Juve. Allegri non sta vivendo certo settimane serene. Gasperini,
0: cioè, a un certo punto, cosa è stato l'out-out dire? Cosa o lui o Ranieri,
1: dire?
0: Quindi
1: cosa dobbiamo dire?
0: Subbuglio anche lì.
1: Beh, Fabregas, ok, sì, detto che sì, bene, viene, dai, rotto i coglioni per altri, sì, motivi, non, sì, per quelli dei risultati. Palladino e Juric all'Atalanta, entrambi bersagliati dalle critiche. Ma mi dite dove sono le piazze in cui si vive sereni, in cui si sta tranquilli, in cui è facile fare calcio, dai.
0: Guarda, poi si scende ancora di più. Italiano non è certo stato accolto, la stagione del Bologna non è certo stata accolta positivamente. Vabbè, la Lazio non ha avuto una stagione sostanzialmente, ma un delirio organizzato.
1: Lì diciamo l'allenatore si salva, tra
0: poi comunque sì, ma si può andare avanti. A Runjanić viene contestato il fatto, sì, di aver portato l'Udinese a 50 punti metà di sinistra, però di aver mancato nei momenti in cui avrebbe potuto fare quel quid in più per arrivare in lotta per l'Europa. Forse a Grosso non viene detto nulla, però comunque gli viene detto, sì, ma per essere una promossa avevi una squadra, voglio dire, cioè, quindi nessuno è al riparo da nulla, neanche, appunto, comunque all'Inter avrà sempre la macchia, sei uscita col Bodø/Glimt, eccetera,
1: ah, bravo,
0: eccetera.
1: Bravo. A Torino, quindi, non ne parliamo, c'è stato anche il cambio di allenatore.
0: Comunque Maurizio dice: Palladino, la Fiorentina è arrivata sesta all'ultima giornata sapendo che il sesto posto avrebbe avuto come sinonimo la Conference, peraltro. Poi andiamo, Max il tatuatore: darei l'urgenza di individuare l'allenatore nuovo, abbiamo troppi giocatori da rivalutare, senza un allenatore che se li prenda in carico sarebbe da cambiare tutta la rosa. Poi siamo sicuri che sia la Fiorentina in ritardo sull'allenatore e non i giornalisti incapaci nel trovare notizie sull'allenatore?
1: Sicuramente la seconda.
0: Anch'io dico Ranne, così almeno siamo tutti
1: incapaci.
0: Sì. Ma io aggiungerei anche studio attuale di chi si compra incapaci.
1: Incapaci! Com'era quella che gli era stata detta al nostro ascoltatore all'esame?
0: Deplorevole, no, miserabile.
1: Miserabili!
0: Bellissimo. Ho letto che contro l'Atalanta ci potrebbe essere contestazione se si dovesse fare figuraccia contro la Juve. Classica mentalità provinciale, la contestazione ci dovrebbe essere a prescindere dal risultato di Torino. Questo è Lorenzo. Duccio, ci rendiamo conto che il Com ha creato una piattaforma streaming privata mentre noi guidati da un'azienda di telecomunicazioni no? Solo questo fa capire la differenza di visione delle due realtà. Sì, beh, guarda, non solo, cioè ci sono tanti altri aspetti. A me quello che da non fiorentino puro, cioè da non nativo di Firenze, non residente nella città di Firenze, colpisce molto è che il Como, basta andare sul sito web del Como, abbia tantissime, forse anche troppe iniziative legate al lago e quindi a sfruttare quello che è il simbolo, il brand Como Lake, come lo chiamano loro. Ora Fabio, che è anche, diciamo, che vive ancora di più la città di me, mi dica da quando c'è commisso qual è il connubio che è stato creato tra la Fiorentina e la città.
1: Ah, lo so.
0: Un'iniziativa, un evento, un qualcosa che abbia contribuito negli anni a rendere ancora più brand Firenze per la Fiorentina, no, e viceversa. No.
1: E se ci pensi, al netto del fatto che non è che lo potevi costruire in città, però il Viola Park a Bagnarripoli, che certo fa parte di una grande città metropolitana, fa parte di una Firenze allargata, a differenza di tanti fiorentini, io arrivo a pensare Bagnarripoli sia Firenze ancora, nonostante ovviamente c'è un comune a parte, un sindaco a parte, quant'altro, però se vuoi ti allontani ulteriormente dal centro, no? Sei sempre più lontano da quello che è il cuore della città, che è una città che avrebbe non il lago ma comunque qualcosa da offrire. No, non faccio fatica, sai, a ricordarmi qualche evento di fiorentinità a Firenze.
0: A me magari, non viene in mente nulla,
1: ma magari ricordo male io, forse Italiano al Piazzale, quando disse attaccare bene, difendere bene, attaccare benissimo.
0: Però
1: era al Piazzale
0: dietro.
1: Di qualche anno ormai, insomma.
0: Cioè io,
1: è ovvio
0: che la Fiorentina è la squadra di Firenze, però dico io, a livello di promozione del brand, secondo me è lì che ti rendi conto di quello che manca, a maggior ragione nell'anno del centenario.
1: Sì, sì,
0: io
1: sì.
0: Mi sarei aspettato un'esaltazione di Firenze tramite la Fiorentina e viceversa.
1: Guarda, 13 luglio 2021, Mister Italiano, presentazione a Piazzale Michelangelo.
0: E comunque è la presentazione di un allenatore, cioè non è un'iniziativa per i tifosi, non è un'iniziativa turistica, non è un'iniziativa. Cioè, io ricordo di aver letto sul sito del Como un pacchetto di biglietti. Comprensivi ovviamente del biglietto per la partita, ma poi di tutta una serie di attività sul lago, di scoperta delle bellezze di Como, dell'Interland Comasco, chiaramente rivolte a un turismo straniero.
1: Chiaro.
0: Però voglio dire, ci sarà anche quello, considerando, e tra l'altro, lo stadio con la capienza a metà si fa fatica anche a portarlo al 100%. Ecco. Mediamente lo stadio resta vuoto, siccome la capienza della Fiorentina è media, non, per tutte le partite non è uguale, mancano sempre 1200 posti occupati mediamente, e non è un dato così piccolo, perché poi vuol dire che per alcuni sold out che hai fatto, in molti casi non raggiungi 20.000, e su una capienza media di 21.600, dopo tutte le rotture di scatole, una città come Firenze non può permettersi uno stadio a 21.000 spettatori. Ecco, non siamo nemmeno riusciti a riempirli questi 21.000 posti, alla faccia del, come dire, della coesione. Allora, prima del rush finale, Luca dalla Svizzera dice: l'avesse fatto, avrebbero accusato commisso di fare soldi sfruttando il nome di Firenze, manca la misura. Perdonami Luca, ma dai tuoi messaggi spesso ho la tendenza a trovare dei nemici immaginari. Questa è una cosa che ho detto io, perché usi il plurale e più che altro parla con me. Se ti dico è una cosa che penso io, non ti rivolgere a interlocutori immaginari, di tu avresti piuttosto accusato Commisso di fare i soldi, perché sennò così si, c'è sempre la ricerca del, così, del cattivo di turno. Qualche anno fa fecero un balletto con tutti i ballerini in maglia viola al piazzale Michelangelo, forse è lo stesso evento di presentazione di Italiano. Comunque sono passati 5 anni e nel frattempo il Covid ci ha lasciato.
1: Tra l'altro, guarda, leggevo nell'articolo di Nove da Firenze dove ripescavo questa cosa: cambiano le abitudini, però solo per oggi, mi verrebbe da dire.
0: Fantastico. Chiudiamo con la raffica curata da Marco Tonelli. Vai,
6: pigliamo.
7: Ciao Benve, ciao Ferri.
0: Questa voce non mi è nuova, quella del primo audio.
7: Una domanda per tutti e due. Era più forte secondo voi come giocatore la Fiorentina di Italiano o questa di Vanoli? Come giocatori, forza.
8: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando a spizzichi e bocconi, sono a lavorare, purtroppo sono tornato dal Giappone. Quello che vorrei io, non so di cosa state parlando ora, mi piacerebbe una nuova proprietà, vedere finalmente una maglia con uno sponsor tipo Adidas, New Balance, qualcosa di importante, ma lo so che rimarrà tutto un sogno. Vedere il Como con lo sponsor Adidas tutte le volte.
9: Presidente, per me può stare anche sempre là, deve cacciare soldi per farci riportare in coppa. E nulla, poi se viene, non viene, c'è Paratici, c'è Marco Stefan, c'è quell'altro Ferrari, sarà il portavoce di Commisso ormai, penso sarà solo quello. Ci riporta in Europa, mette soldi e fa fare il lavoro a Paratici. Fede, buongiorno.
0: Bene ragazzi, bene bene bene. Siamo in chiusura. Grazie Super Fabio.
1: A voi, è stato un piacere.
0: Grazie a Marco Tonelli regia. Vi lasciamo a Viola, amore mio. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Ciao.
1: Ciao.
10: Radio Firenze Viola.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Ancora? Cioè si rifà? Sentila! E allora...

0: andiamo, no, andiamo.
1: Noi.
0: Guarda, per,
1: noi.
0: Per il mio ritorno in giacca e cravatta.
1: Saremo io.
0: E te. L'hai vista gli euro?
1: Molto, no? Molto, sta spaccando. Piace,
0: sta
1: piace.
0: facendo.
1: Sal, il nostro amico Sal.
0: No, vabbè, insomma,
1: giusto.
0: Neomelodica.
1: Neomelodica. No, vabbè, non è tipo, ecco.
0: Pop neomelodico, un po' commerciante.
1: E quindi è arrivato venerdì sera, sono le 19:05 esatte. Salutiamo gli amici di Nardo e Stefanino che sono qui con noi. E è arrivato l'appuntamento del venerdì sera, si chiama Ganzamenti in Viola con Alberto Di Chiara.
0: Che sono di ritorno, perché
1: sei di ritorno, sì, mi ha lasciato da solo.
0: L'ho lasciato da solo con il G.
1: Gran
0: alla Mercè, alla Mercè.
1: No, sai, tanti apprezzamenti abbiamo ricevuto.
0: Lo so, allora vuoi che mi
1: guarda,
0: defini.
1: No, rimani te, vado.
0: Mi defini.
1: Ricordiamo i numeri, Poi Damiano è già partito, allora leggo cosa dice Damianone. 348-7513-933 se volete whatsappare,
0: perché poi chi tra poco ci siamo dimenticati
1: giù.
0: Aspetta, a parte che entrerà come un
1: caterpillar.
0: Il G, insomma, qui siamo a casa sua e siamo io mi guarda, per ritornare mi sono messo giacca e cravatta.
1: Sì, zitto. Leggiamo subito Damiano che mi fa morire, ho letto l'anteprima. Se voi due vi siete rivestiti, quell'altro avrà il cappotto oggi, voi minimo c'ha il piumone.
0: A parte che oggi,
1: oggi 12 gradi,
0: oggi è giornata umida, piovosa,
1: maggio,
0: fastidiosa, infatti c'ho un leggero mal di testa.
1: Sì, oggi non sei,
0: sono meteoropatico.
1: Poi non è questo anticipo di autunno, ci ha preso un po' tutti,
0: è vero, questo anticipo di autunno così improvviso.
1: Poi c'è anche il numero di telefono, se volete, allo 055 77 11171. Noi trasmettiamo dallo studio 1 di via Panciatichi 110 della mitica Radio Firenze Viola.
0: E da un'altra
1: parte, eccolo qua il nostro amico protagonista indiscusso del venerdì sera, il G, forse se la regia lo fa
2: sì. Oh, come mi vedo schiacciato, sbaglio?
0: Sei
1: un po' schiacciato.
2: Cos'è sto schiacciamento?
1: Noi abbiamo mangiato la schiacciata prima.
2: Sarà di tutto perché era un po' schiacciata la mia immagine all'inizio, poi era un po' stata rimessa. Ma oggi siamo schiacci, no, veramente, guardate,
1: oggi,
2: mi
1: guarda,
2: sembra di essere un panino.
1: Sì.
2: No, non so, io era
1: un hamburger.
2: Allora, per chi vede, ecco, guardate, non sono così, sono leggermente un pochino più
1: slanciato.
2: Capito? No. Mamma mia, vabbè, ogni volta c'è qualche novità. Bene, la novità dell'altra volta era che non c'era Di Chiara. Di Chiara, ragazzi, Di Chiara,
0: sono state le cose inderogabili che ogni tanto accadono, non sempre,
1: grossa mancanza,
2: e ci siamo divertiti un sacco. Ci siamo divertiti,
0: me l'ha detto
2: e Costantino, veramente Costantino si è divertito, gli è piaciuto, perché abbiamo parlato di cose così di attualità, abbiamo fatto dei commenti
1: sociale,
2: sulle cose, insomma,
0: avete parlato di calcio, insomma.
1: Come no? Sì, abbiamo parlato.
2: Ma di calcio sempre, ma figuriamoci. Però ragazzi, ma di ciclismo non parla mai nessuno. Perché c'è il Giro d'Italia.
0: Partito dalla Bulgaria.
1: Io ho due amici che sono a Rocca Raso ora. Hanno fatto il giro quello elettrico, chiamiamolo così.
2: Allora oggi c'era una grande tappa, io ho visto il blockhouse, no? Tutta la salita. Vingegaard ha vinto, no? Il solito Vingegaard, che quando non c'è Pogacar vince, capito? Ma se ci fosse
1: il mio Pogacar, lo sloveno. Anche se Gianni, io ho visto un'immagine ieri, ma lo sai, mi ha dato un fastidio. Ma io li vado a prendere per un orecchio, perché non
0: se c'è
1: punirne uno per educarne 100.
0: Erano quelli che hanno tentato di far cadere dalle biciclette degli individui.
1: Racconta per bene cosa
0: degli individui hanno cercato,
1: due soggetti
0: andavano a dare fastidio durante la salita,
1: una rotonda,
2: non ci fosse due,
0: e hanno cercato di buttare giù qualcuno in bicicletta,
1: giù qualche pilota che era in gruppo, tra l'altro, quindi ne cade uno, poi
0: che ne cadono 10.
1: Ma io veramente,
2: poi,
1: per fare cosa
2: sempre, comunque,
1: per fare un contenuto sui social, poi capisci,
0: una cosa assurda,
1: meritiamo l'estinzione. noi.
0: No, meritano.
2: Siamo messi male. Ragazzi, con questi telefonini siamo messi di morto. Per cui comunque diciamo che il ciclismo è un bello sport, che il ciclismo ha tutti i tifosi che tifano per tutti praticamente, sì, chiunque passi viene applaudito.
0: Beh, a parte
2: questa cosa bella, no? No, vabbè, lì sono imbecilli, sì, sì. Ma anche quelli che corrono accanto ai ciclisti, no? Sì, sono un po' imbecilli, però applaudono tutti, anche l'ultimo, quello arriva ultimo, viene applaudito perché non c'è questa rabbia che c'è, devo dire, nel calcio,
1: giusto,
2: perché le squadre rappresentano una città, e allora la squadra è una città, si sente coinvolti.
1: Il campanilismo.
2: In realtà è.
0: C'è un po' di
2: un campanilismo sbagliato.
1: Soprattutto viene premiato nel ciclismo, come in altri sport tipo l'atletica, lo sforzo fisico che fanno per fare quello
0: che fanno. D'altronde.
2: Ma quello, ragazzi, ma a fare i blockhouse oggi c'è una salita incredibile.
0: Anche se sono squadre, sono sport individuali, forse per certi aspetti.
1: Parlo della maratona.
0: Come l'atletica.
2: Sono sempre squadre, anche lì ci sono le.
0: Gioco di squadra anche nel
2: ciclismo. Nessuno fa tifo per le squadre, ma per l'atleta, e questa è una cosa molto bella. In ogni caso, ragazzi, voglio dire, ma qui bisogna adeguarsi. Io mi vedo così schiacciato. Perché?
1: Da casa dicono, da casa la Sabri dice versione bulldog. Sei molto bulldog.
2: Sì, lo so. Guardate le cupole dietro di me, sono diventate grasse così. A proposito, una domanda. Prego. Una domanda rapida: quante sono le cupole dietro di me? Quante sono? Lo sapete?
0: Quante sono? 3, 5, 10, 15,
1: 12,
0: 15,
1: 13.
2: No, sono di più, sono 30. Beh, non contate stasera.
1: Si vede tutto. Ma noi tutte non le vediamo.
2: È da buttare là. 30, sono 30. È un'informazione. In ogni caso, ragazzi, qui bisogna adeguarsi ai programmi, quelli che hanno tanto successo. Avete presente Belve?
1: La Fagnani.
0: Con le interviste.
1: Di Chiara sarà ospite, lo sai, Gianni? Sì. Di Chiara sarà ospite da Belve.
0: Non credo.
2: Sì, allora guarda, facciamo un'anteprima. Allora, bisogna adeguarsi. Un po' di domande per voi. Io faccio la Fagnani? A letto con Mentana non ci vado. A letto con Mentana non ci vado.
1: Un bel bocconcino, Enrico Mentana, no?
0: Sì. Beh, sì,
1: è sempre un bel bocconcino.
2: Posso immaginare una cosa sola di lui nell'intimità, che è circonciso, perché altre cose non posso sapere.
1: Fa la maratona.
2: Faccia quello che pare, ma insomma, come dire, io non ci andrei a letto, ma vedo che Costantino sì.
1: Sì, io apprezzo,
2: molto. Sì, ora io sono schiacciato.
1: È affascinato. Uomo di cultura.
2: Quindi la Fagnani l'hanno buttata via, si sono buttati su. Allora. Signor, perché lì si dà del lei,
1: certo,
2: Fagnani dà del lei alle persone. Signor Di Chiara, che belva si sente.
0: Domanda molto
1: bella invece.
0: Che belva ti senti?
1: Dai.
0: Che tipo di belva? Perché è una domanda rituale. Però adesso che gli
1: Gianni Fagnano, Gianni Fagnano ti sta facendo le domande.
0: Sì, Fagnano.
2: Gianni Fagnano. Non gli viene la belva.
0: Che tipo di belva mi sento? Un tipo di belva mi sento. Io vorrei essere, mi piacerebbe essere una tigre.
1: Ma come banale?
0: Mi piace la tigre.
2: È banale, la tigre è bella,
0: mi piace, affascinante,
2: meraviglioso.
0: Mi fa paura perché l'ho vista enorme.
1: Chi è che non ha una tigre in casa?
0: Io ce l'ho al guizzo. La tigre.
2: Allora lei, signor Nicoletti.
1: Dica Gianni Fagnano.
2: Che belva si sente?
1: Io più un Doberman, serio, stiloso, pacato, ma quando è ti azzanna la giugolare, capito?
2: Sì, no, è vero, guarda, tu sei proprio così. Tu colpisci alle spalle.
1: Bravo, come i Doberman.
0: La tigre ti guarda.
1: Io anche frontale, non solo alle spalle.
2: Seconda domanda. Sì. ci sono le domande fisse, no? Che ci sono in belve, ci sono le domande fisse, oltre alle domande più specifiche. Qual è, signor Di Chiara?
0: Mi dica.
2: Il suo pregio più grande? Qual è il suo pregio più grande?
0: No, il suo pregio.
2: Ha un pregio lei, signor Di Chiara? Ha un pregio? Ha un pregio?
1: Hai un pregio?
2: Ha un pregio.
0: No, spero di averne qualcuno. Adesso vediamo
2: sì,
0: un pochino.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: No, io sono. Come potrei dire?
2: Prego, prego.
1: Bravo, ma lento.
0: Ah, vabbè, fammi ci pensare.
1: E c'è tempi televisivi.
0: Non è bello divertirsi, io non posso
2: ma adesso, ragazzi, ci vuole. Ci vuole,
1: guarda,
2: ci vuole.
1: Da belve devi essere. Non puoi andare così moscio.
2: No, oggi no, è fatto. Ha ragione Di Chiara, perché
0: la cervicale.
1: La cervicale.
2: Chi va a belve si prepara
0: certamente.
2: Ci sono le domande fisse, e essendoci domande fisse, uno già che belva si sente, certo. Il suo pregio, uno si può preparare. Però vai.
0: Ma
2: pregio.
0: Io credo di essere una. Come posso dire? Io sono una. Credo di essere una brava persona.
1: Confermo.
0: Sono una persona che non vorrebbe far veramente mai del mio. Sono un emotivo. In senso positivo.
1: Bravo, ci piace, bella risposta.
0: Sentimentale.
1: Guarda, mi ha strappato una lacrimuccia.
2: Sì, ma è vero.
1: Ma non lo so.
2: Cioè, non trovi appigli. Con Di Chiara non trovi appigli.
1: Non trovi appigli, giusto,
2: Nicoletti. Su Nicoletti ne trovi tanti. No,
1: attacchi dove
2: ma
1: vuoi.
2: Di Chiara non riesce. Per questo
0: cerco di esserlo quantomeno.
2: La seconda domanda a Di Chiara è: qual è invece il tuo difetto peggiore? Quello
1: la
2: di
1: terza.
2: Cui tu ti vergogni, ci vergogni proprio.
1: Colpi, la terza domanda.
2: Che so, scureggi continuamente, so qualche cosa di cui ti vergogni.
0: Il mio maggiore pregio è il difetto, diciamo.
1: Certo, il difetto.
2: Sì, il difetto.
0: Il difetto.
1: Fai come a scuola, ripeti la domanda per guadagnare tempo.
0: No, fammi pensare. Il difetto è grande, però non è una persona, te l'ho detto. Quindi sono.
1: Sei un cialtrone,
0: no,
1: te lo dico.
0: Sono molto. Spesso e volentieri, sono permaloso.
1: Non l'avrei mai detto, sai?
0: No, permaloso.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Sono permaloso e mi inalbero per cose certe volte che non.
1: Futili
0: e non vale la pena. Mi inalbero per cose che però. Scusa un attimo, potrebbe essere. Sono permaloso sulle cose che reputo ingiuste
1: e
0: nei miei confronti, parlando di me,
1: cattivisci.
0: E mi cattivisco.
1: Hai visto? Un lato di me che non conoscevamo.
0: E che diventa quindi
2: questa cosa qui.
1: Bello.
2: Interessante, visto? Esatto. Fuori.
1: Ci farei una puntata io, guarda.
2: Sì, le stesse domande, ovviamente. A Costantino Nicoletti.
1: Mi dica, allora, mi dica. Gianni
2: pregio,
1: Fagnano.
2: Cara. Allora, lei, signor Nicoletti, ha un pregio. Qual è il suo pregio maggiore?
1: No,
2: non saprei.
1: Sono sincero, pregi fondamentalmente non ne ho. Posso dire di avere una qualità che è quella della sensibilità e della generosità, ma pregi non ne ho.
0: Sensibilità e generosità.
1: Sono sensibile e sono.
0: Come me.
1: Sì, sono abbastanza generoso.
2: Sensibile.
1: Dai. Sì, sono sensibile. Mi commuovo quando vedo le fiction.
0: Sì.
1: Se c'è una canzone.
2: Ah, signor Nicoletti, avrei bisogno di 10.000 euro.
1: Sì,
2: la sua generosità.
0: Facciamo metà poi.
1: Se ce li ho.
2: Ma che carino, ci riserveremo. Allora il suo
0: difetto.
2: Più brutto difetto.
1: Il mio brutto difetto è bravo, lo sai che ecco, vedi, non ho pregi, ma tendenzialmente non ho nemmeno difetti, che sai, sono un numero indiscusso. Noi numeri indiscussi, non abbiamo difetti.
0: La presunzione.
2: Ma come?
1: Bravo.
2: il Doberman che ti colpisce dopo lui.
1: No,
2: non hai
1: difetti,
2: eh?
1: Difetto, oddio, ne ho talmente tanti. Gianni, sceglierne uno è complicatissimo. Spara sulla Croce Rossa, ce l'ho.
2: Di cui tu ti vergogni, anche una cosa che ti fai rutti continuamente, che ne so, cose di cui ti vergogni in pubblico, mi puzzano i piedi.
1: Ti dirò, l'attaccatura alta ormai la vivo come una mia caratteristica somatica.
2: Ma quella non è un difetto, è natura.
1: Perché il ciuffo di Dichiara glielo invidio.
0: Quelle sono quelle cose che però magari ti incattiviscono,
1: no?
2: Però Dichiara. Quando era più giovane giocava, aveva un cesto di capelli. Ora c'è ancora il ciuffino, però diciamo la verità. Però glielo invidiamo tutti, glielo invidiamo.
0: Ancora regge.
2: Caro signor Di Chiara, allora lei mi deve dire qual è la più grossa belvata che ha fatto nella vita.
1: Bella questa, grande domanda.
2: Belvata è da questa parte, sì.
0: No, non so, che sai, io avendo fatto la belvata,
2: c'è una cattiveria, qualcosa che
0: non ho fatto.
2: Magari ti sei un po' pentito, ma insomma, una belvata, cioè, anche una cosa.
0: Cioè, ma perché io avendo vissuto il mio lavoro, tra virgolette, chiaramente sportivo e agonistico, è sempre stato in campo, quindi quello che avveniva lo facevi quasi tutto in campo. Però in campo sono cose che possono arrivare a livello agonistico, quindi sono cose istintive. Mentre fuori.
2: Hai spezzato qualche gamba?
0: No, ho spezzato la gamba. No, non ho mai spezzato. No. Ho rischiato io di farmele spezzare. Però non lo so, una cosa particolarmente cruda. Questo, dammi un secondo, perché non è che devo pensare a quale è stata.
2: Intanto Nicoletti pensa.
1: No, io posso rispondere. Io posso rispondere.
0: Intanto puoi rispondere.
1: Posso rispondere io, così diamo tempo.
2: Facciamo rispondere Nicoletti. La tua belvata.
1: Ma guarda, la mia belvata recente, che molti mi rimproverano, è l'attacco frontale a questa proprietà che è 7 anni che ci meleggia con la propaganda, gli slogan, il populismo, e il tifoso viola che ha gli occhi foderati di prosciutto si è fatto incantare come i serpenti col Viola Park, con le finali perse e quant'altro. Quindi questa è la mia belvata, di cui sono orgoglioso, tra virgolette.
2: Cosa hai fatto costruttivamente?
1: A volte esagero con i giudizi nei confronti della gestione attuale di questa società di calcio.
0: Quindi una cosa attuale, non nella storia. Recente,
2: tanti anche peggio di te, credo.
1: Io sostengo questa linea
2: normale
1: per stimolare questa gestione a darci una squadra, a farci vivere delle stagioni con dignità, caro Gino, come quest'anno, che è stato umiliante, francamente.
2: Ecco, allora per concludere questa belvata, di due parole contro quello che tu critichi.
1: Critico la propaganda, gli slogan, il populismo di questa proprietà da 7 anni ormai che va avanti, però sono anche ottimista che qualcosa potrà cambiare già dalla prossima, da oggi.
2: Ok, allora torniamo a naturalmente Chiara, perché
0: se questo poteva essere il tema, io
1: ma non devi copiare.
0: No, non ti sto copiando. No. Una belvata. Una belvata è quando, se si può riputare una critica pesante, l'ho fatta sempre legata a quello che è il mio mondo, che è il mondo del calcio, che io che ho sempre, che ci sono tutti questi presunti, caro G, giornalai che saltano, che fanno e hanno rovinato completamente il calcio in tutti i sensi, in tutti i sensi, nel mettere sono contro dove non c'è competenza. Questo l'ho dichiarato più di una volta.
1: Vero, me lo ricordo,
0: ho dichiarato che dove purtroppo, ma questo forse è un fatto generale,
1: più una protesta la tua,
0: è una forma di protesta, però questo non vuol

0: Si informi.
1: Un altro
0: che... si informi, perché guarda, il mio curriculum fa paura. Si informi, amico Giuseppe.
1: Guardi,
0: se
1: guardi,
0: lo studi, signor... il mio curriculum,
1: no, no,
0: un giorno.
1: No,
0: non può tutte le volte arrivare qui e non sapere con chi ha di fronte. Se lo studi,
1: io lo so, per questo taccio. Perché nella prima stagione parlai e tu mi hai detto non ne parlare più di quell'argomento.
0: Una parentesi, guardi, 6 mesi in una carriera di 21 anni.
1: Non importa.
0: Non ho detto di che cosa. Io ho salvato la società.
1: Vabbè. Non ne parliamo perché poi ti incazzi.
0: No.
1: Allora, la cosa più seria, la cosa più seria dell'intervista.
2: Sì.
1: Il finale. Signor Di Chiara.
2: Mi dica, sì.
0: Dica.
1: Se lei potesse riportare in vita una persona, chi sarebbe e cosa le direbbe?
2: Ma insomma, guarda, ho fatto anche una, ho messo anche, visto che vi seguite ogni tanto sui social, ho messo una foto un po' particolare con mio padre, che diciamo è andato, purtroppo mia mamma sta cominciando ad avere 90 anni, anche lei comincia ad andare,
0: auguri.
2: Mio padre ha 88 anni, quindi nel circa 9 anni fa è andato via, e quindi, perché mio padre quando quindi, è andato purtroppo al pronto soccorso, dove poi purtroppo ci è rimasto per un problema di cuore. Mi chiamò e mi disse: Alberto, stavolta la sento dolore.
0: Ah,
2: mi disse così. Io scorsi il giorno dopo, ma era già sedato, e poi non si è più risvegliato. Quindi vi porterei indietro.
0: Che momento toccante!
2: Questa è una cosa che probabilmente
1: è qualcosa che avresti voluto dire a lui. Non hai potuto,
2: sì, magari a quante altre cose avrei voluto dire. Che purtroppo noi siamo presi come siamo presi da 2000 cose.
0: Bisogna dare priorità nella vita, impara di Chiara, impara.
1: Signor Costantino,
0: dica,
1: se lei potesse riportare in vita una persona, chi sarebbe e cosa le direbbe?
0: Un ragazzo che secondo me meritava tanto di più dalla vita, ha avuto tanto dalla vita, una figlia stupenda, però sono rimasti tanti discorsi in sospeso ed era un piacere starci in compagnia a cena. E mi riferisco a Davide Astori, un ragazzo a cui ero molto legato, che io lo invitai a venire, vieni a giocare alla Fiorentina, era a Cagliari, lui ti ricordi che poi andava alla Roma, lo conobbi al matrimonio di Montolivo e della Cristina De Pin, e da lì si creò un bellissimo rapporto bello, aveva fatto tante cosine insieme. Ecco, ti dirò, quella è stata la persona che magari, ecco, si meritava magari qualche momento in più della sua vita, anche per godersi la
1: Cristina. Di qualcosa a questa persona,
0: direi che sì, la Fiorentina non ha dato grandi soddisfazioni dopo la sua scomparsa, però l'omaggio a lui è quotidiano, ogni domenica viene ricordato dai Viola Club, viene ricordato ogni partita, quando leggono le formazioni. Quindi gli direi che comunque è rimasto, anche a distanza ora di qualche anno, nei nostri cuori in maniera presente, con una presenza molto, come ti posso dire, una presenza viva, ecco, in rapporto a quello che gli è successo.
1: Bravi, grazie, siete stati bravi veramente.
0: Con questo finale
1: ci dice mai
2: grazie. Forse perché è schiacciato.
0: Forse che è schiacciato, no, è diventato perché... più buono, forse.
1: Cioè, qua sono diventato una schiacciare, ragazzi.
0: No, ora ti hanno riallungato, Gianni.
1: No, assolutamente no. Mi dispiace, sono sempre così. In ogni caso, ora vengo di là a sentire.
0: Verifica,
1: io me ne vado, concludete voi.
0: Noi dobbiamo leggere il tempo. Vai.
1: Tra poco ci sarà una raffica di sondazzi e non vi immaginate nemmeno.
0: Prima della pausa, Duccio lo scenografo. La belvata di Costa la sta facendo ora, portare Peppe Guardiola a Firenze contro il suo volere. Magari,
2: deve avere un potere ipnotico, però.
0: Costantino, poi dobbiamo fare una domanda a G, scrivitela.
2: Vai.
0: Il bomber Viola, grande amico, chiedi al G chi vince l'Eurofestival. Dove per l'Italia c'è Salda Vinci, che sicuramente il G è un suo grande fan. Ride. Damiano, bello il ciclismo, ma come si dorme con il Gran Premio? Non ce n'è grande. Damiano, sei un cavallo pazzo. Vabbè, l'abbiamo già letta. La Sabri, il G versione Bulldog, bellina. Bomber con Ken sarà pronto per disputare una partita intera quando sarà terminata la ristrutturazione del Franchi.
2: È tutto dire.
0: Senti, aiuto, chiedo aiuto.

0: dalla regia. Intanto si sta giocando Sinner-Medvedev, possibile? Live, in diretta. Sì, sì, 1-0 per Sinner.
1: Sì, già.
0: Sì, vedo campo praticabile, si è ripreso. Madonna, che stagione.
1: Ma che si capisce più nulla. Oggi vento, pioggia.
0: Non c'è più le mezze stagioni.
1: Non c'è, come si suol dire.
0: Rosso di sera?
1: Buon tempo si spera.
0: No, rosso di sera.
1: Buon tempo si spera.
0: No, rosso di sera, rosso di sera.
1: E basta. È un punto.
0: Vi lasciamo in compagnia dei nostri mitici dell'auto officina Perini.
1: E quant'altro?
0: La pizzeria Time Out, dell'angolo dell'arrosto girato, insomma, tutti gli amici che sostengono, aiutano Radio France Viola. A frappè!
1: A frappè!

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Ancora? Ah no, allora che ancora?
2: Ancora?
1: Che mi fa dire ancora? Canzamenti in viola sulle allora. Modulazioni di frequenza di Radio Firenze Viola dallo studio 1 di Via Panciatichi 110 in Firenze.
2: Yes.
1: Leonardo ci scrive.
2: Sì.
1: Buonasera. E quindi grazie Leonardo, molto educato.
2: Ecco.
1: Dove ritrovo la canzone che vinse il vostro Sanremo? Era un capolavoro. Grazie Leonardo della
2: Qual?
1: Ah, il Leo della cantinetta, sei mitico Leo B. Ah. Qual era la canzone che vinse
2: Quale? No,
1: il vostro Sanremo? Era un capolavoro. Boh, aiuto, dacci una indicazione più che
3: indicazione di essere, perché...
1: Guarda, allora Leo,
3: c'era la domanda del bomber viola.
1: Un gran manager, un professionista della Madonna, però considera che Di Chiara è su Viale di Tramonto, tu lo sai, sta tracollando.
3: Certo.
1: L'atterosclerosi è galoppante.
3: Ormai
1: la
3: siamo.
1: Mia demenza senile ormai è nota a tutti.
3: Ecco.
1: Dove vuoi andare?
3: Lea, il più lucido G.
1: Il più lucido G e abbiamo detto tutto.
3: E abbiamo detto tutto.
1: Allora, Claudio Viola Bergamo, il calcio mi ha stufato. È già un po' che seguo la pallavolo femminile. E ci manda un'immagine bellissima della pallavolo femminile.
3: Anche perché immagino che sia un'immagine
1: meravigliosa. E anch'io condivido, anch'io mi sto appassionando.
3: Dopo questa foto, poi. No, diciamo. Che
1: è vero, se
3: che dice il bomber. Bomber Viola che dice che voleva fare una domanda
1: al giro, dice... facciamo l'Eurovision Song Contest, si chiama, ragione,
3: ecco.
1: Sei indietro Costantino, è vero, a tanti anni il vecchio Eurofestival si chiama Eurovision, hai ragione Bomber, bravo, sai, quello che si occupa di musica in famiglia è mio fratello,
3: certo.
1: Ora è a Roma ormai da 15 anni è speaker entertainment ufficiale dell'internazionale di tennis,
3: sì,
1: non
3: sì.
1: Solo, capito, è lui che è il DJ di famiglia, lui. Marcello,
3: quindi è più informato sotto il profilo.
1: È più informato sulle vicende di natura strettamente musicale. Signor Vincenzo Zero, Gianni, c'è una domanda per te, lo sai, vero?
4: Dunque, vediamo un po'.
1: Sì. No, c'è una domanda per
4: sono
1: te, non scappare. No.
4: No, ora, lo sto guardando.
1: Ora sei lunghissimo, e sei smilzo ora.
4: No,
1: ora
4: no, no, lunghissimo no, ma un po' meno schiacciato.
1: No, ora sei normale.
4: Sono andato a sentire un po' l'energia.
1: Hai toccato i tasti.
3: Ma anche Brunelleschi ha detto, guardate che è la mia cupola.
1: C'è scritto anche Brunelleschi, ha detto, era troppo schiacciata la cupola, ha ragione.
4: Mi sei incazzato, perché guarda, era un omino, se la pigliare, noi facciamo le belvate davvero. Allora, dunque, volevo dire, c'è una domanda, però
1: per
4: non ho
1: riguarda.
4: Capito bene.
1: Te la leggo.
4: Dimmi.
1: Allora, Costantino, chiedi al grande G chi vince l'Eurovision Song Contest, dove c'è per l'Italia, rappresentata l'Italia, Sal da Vinci, che sicuramente il G è un
4: Scusate, avevo un urto.
3: Io non vorrei dire, ma io quando sono arrivato qui, è arrivato con la macchina il G e c'aveva tutto volume la canzone di Sal da Vinci.
1: E te... Ma ci sarà la credibilità prima di questa sera,
4: ma non
1: la credibilità
4: sì, chi vincerà? Devo dire, scusatemi, non l'ho seguito e quindi un po', no, ma non perché c'era Sal da Vinci,
1: no,
4: io ho visto
3: non lo
4: foto,
3: mai.
4: Che c'aveva un tricolore, una coppia di sposi, ho visto
1: sì,
4: una cosa così, mi
1: importanti.
4: È venuto proprio l'urto. Ma guarda che non escludo che possa vincere,
1: certo,
4: anche questa volta.
1: Tornerebbe in Italia a distanza di pochi anni, perché chi fu l'altro italiano che vinse l'Eurovision Contest?
4: I Maneskin.
1: Vedi le sale.
3: Ah già, sì, Maneskin.
1: E fecero poi a Torino l'Eurovision.
3: Arrivò anche il voce, andarono anche il volo, arrivò
1: il
3: terzo.
1: Arrivò il volo, sapici tu, arrivarono
4: il volo fa vomitare.
1: No!
4: Il volo fa vomitare.
1: No! Scoppio.

0: stava scoppiando un caso diplomatico sul volo, Gianni.
1: C'entra lui, no?
2: Perché che c'è?
1: No, perché
2: c'è
1: sono miei amici, quelli del volo, allora lui pensa
0: sono
1: che
0: molto
1: in casa
0: Alberto Di
1: Chiara. No, no, no, no.
0: Dai, guarda, ci
2: no, no, va bene
0: lui, guarda.
2: Ma io no. Ma non dico nulla, non gioco, per, non dico come persone,
1: parla di
2: parlo come persone,
1: bravissime
2: persone. Allora, i musicali non li sopporto.
1: Non possono piacere, possono anche non piacere. Assolutamente. Sono molto esterofili. Sono molto esterofili perché cantano canzoni.
0: Certo.
1: Vai, vai.
2: La gente guadagna un sacco di soldi. Perché quando sanno queste voci, no? Come
1: sì,
2: come naturalmente Bocelli, no? Bocelli. Vanno all'estero, gli danno, perché loro rappresentano l'Italia, ma l'Italia non è questa. Non è quella di queste belle voci che poi non raccontano nulla di
1: nuovo. Neanche Sal Da Vinci.
2: Tornano indietro. Sal Da Vinci, scusa, io lo chiamo Sal Da Cinci.
1: Vedi.
0: Sapevo andare a fare
1: però c'hanno il loro pubblico,
0: c'hanno il loro mercato, il loro pubblico.
2: Sal Da Vinci c'ha dei capelli molto neri, molto scuri, molto scuri.
1: Lo so, colore naturali.
0: Lo so,
2: naturalissimi, certo. In ogni caso, no, lui come persona, non ho niente da dire, è una brava persona. L'ho sentito parlare in interviste. È una brava persona. Ma solo che canzoni così a me non dicono niente. Abbiate pazienza. Io
1: ci vuole un Renato Zero Battisti,
2: a Lucio Dalla, a Renato Zero, a tutte queste persone qui. Dalla. Non ce ne sono più, dove ne trovi un altro?
1: Ma non
2: di
1: c'è, però a livello generale,
0: A livello generale,
2: le canzoni,
1: anche all'estero,
2: però. Io devo dire una cosa, il prossimo Sanremo sarà diretto e presentato da De Martino, no? Giusto?
1: Yes,
2: credo che sia uno degli uomini più brutti del mondo, con quegli occhi lontani, con quel naso credo rifatto, non ma dice è bello, tromba come un micco, vabbè, per cui va benissimo.
1: Sì.
2: Io non lo sopporto, ma se lui mi riporta i giallisti a Sanremo, io lo sopporto e
1: vedi,
2: lo
1: potrebbe anche accadere perché no, vedi.
2: Se mi porta allora De Martino, riportaci i giallisti a Sanremo, perché i giallisti non sono da buttare via,
1: no,
2: a parte lui sì ma lei c'ha una voce,
1: no
2: a parte il fisico, lei c'ha una voce della Madonna, una voce che proprio sposta le case, grandissima, che potrebbe fare magari canzoni anche più interessanti, più belle, ecco.
1: Certo.
2: Io vorrei rivedere Giallisti a Sanremo. Va bene,
0: una richiesta.
2: Che nessuno l'ha voluto, ma perché?
0: Gianni, mi chiedono una domanda per voi: preferireste perdere l'udito o poter ascoltare solo canzoni di Ultimo e Olly?
1: Perché?
2: No! Voglio perdere l'udito mignolo. Sì, no, senti, Ultimo non ho capito come faccia a riempire gli stadi, Ultimo,
0: no,
2: con quelle canzoni è insipide,
0: bene.
2: E Olly non ho ancora capito la canzone, ha vinto Sanremo, io non l'ho capita ancora,
0: generazionale,
2: c'è di meglio anche.
0: Quando eri giovane te c'era Caterina Caselli, c'è Olly.
1: Ma era meglio, devo dire,
2: giudicare nemmeno tu,
1: la verità ti fa male, lo so.
2: Sì. No, vabbè, ma io ho attraversato tutto. Dal
0: Nina
2: rock
0: Pizzi.
2: And roll, anzi no, appunto dalla canzone italiana Nina Pizzi, Claudio Villa, fino al rock and roll e poi i Beatles,
0: i Beatles.
2: Perché i Beatles sono grandissimissimissimissimi, esattamente come Lucio Battisti, ve lo dico tanto, se tanto è inutile farvi la domanda,
1: perché sono di Poggio Bustone,
0: sì,
1: anche loro,
0: sì, originali
2: di Poggio Bustone. E Lucio Battisti è di Liverpool, ma volevo dire che hanno una serie di successi immensa, cioè ogni canzone non ha, cioè un repertorio grandissimo e ogni canzone è bella, nessuna delle loro canzoni somiglia alle altre.
0: Concordo.
2: Voi sapete, ci sono dei personaggi che fanno canzoni che si somigliano, uno trova una canzone buona anche perché
0: Gigi
2: hanno una mentalità,
0: Gigi
2: così. Ma te trovami una canzone Gigi D'Alessio trovami una canzone di Battisti che somigli anche lontanamente a un'altra canzone di Battisti.
0: Sì, concordo.
2: Trovami una canzone dei Beatles che somigli anche lontanamente a un'altra canzone dei Beatles. E sono tutte grandi canzoni, tutte belle. Per Vabbè, loro sono i vertici.
1: Sì, c'erano tanti
2: complessi. Diciamolo.
0: I Queen.
2: Mi accaloro, e quindi va bene, tu lì siamo di fronte a un repertorio immenso. E tutto diverso, tutto nuovo, ogni canzone è una cosa nuova. Ecco, quindi lì siamo ai vertici, e poi ci sono tanti altri, per carità, ci mancherebbe. Vabbè, insomma, ragazzi,
0: partiamo con i sondaggi, che siamo andati lunghi.
2: Io credo che 19:45
0: è il caso di ascoltarci i sondaggi.
2: Avrete una raffica di sondaggi, di pezzettini. Sono 24 pezzettini. Attenzione, imparerete che non solo il giudice, le parolacce, ma anche quelli a cui telefona. È la parola più detta, più detta da quelli a cui ha telefonato il G. Qual è la parola più detta?
0: Merda.
2: Lo sapete?
0: No,
2: culo.
0: Stronzo, culo. Allora, proprio vicino, dai.
2: Andiamo?
0: Vai,
2: allora! Nazioni storiche del sondazzo del G. Linguaggio politicamente scorretto, per fortuna.

0: Pronto?
1: Sono andato a pigliarmelo in quel posto, glielo porto a lei allora?
0: Come?
1: Siccome sono andato a pigliarmelo in quel posto, glielo porto a lei?
0: Io ho il telefono sotto controllo, la faccio denunciare.
1: Allora lei è un criminale. Perché solo i criminali hanno
0: lei
1: il telefono sotto controllo, sa? A chi crede che lo mettano il telefono sotto controllo? Ai mafiosi, ai camorristi e ai bugiardi come lei.
0: Lei non si permette.
1: Bugiardo! Bugiardo! Lei è un bugiardo, un emerito bugiardo!
0: Lei non si deve permettere.
1: Lei ha capito? Lei è un emerito bugiardo, non può dirmi che ha il telefono sotto controllo quando non è vero. Cosa pensa che le possa fare io mai per telefono? Cosa pensa? Io sono stato mandato a prendermelo in quel posto. Sono andato, l'ho preso e ora glielo porto. Va bene? Oh!
2: Sì.
1: Buongiorno, senta, io non so niente di lei, lei non sa niente di me, quindi siamo pari, potremmo unire i nostri non sapere per sapere meglio. Quando ci vediamo?
2: E te came di tu mano, ne osci?
1: Lei non c'entra.
0: Pronto.
1: Ah, pronto, buongiorno. Senta, come stavo dicendo alla signora, io non so niente di lei, lei non sa niente di me. Uniamo i nostri non sapere niente e vediamo cosa succede, così impariamo a sapere qualcosa, no?
0: Allora, informati subito sul budello di tua madre, prima di tutto.
1: Budello, non era un tegame, scusi.
0: Ah, è uguale, certo, cioè, sai, il discorso è il solito, sente troia resta.
1: Io bisogna che sappia, tegame, budello, questa incertezza mi dilania, capisce? Mi dilania questa incertezza. Io ho bisogno di sapere, per favore. Mi dica, allora, tegame o budello?
0: Allora, guardati allo specchio e poi guarda Saveri, di sicuro si saprà la risposta.
1: E quadribuo di uno va bene?
2: Pronto?
1: Pronto, dove vai?
2: Chi è?
1: Dove vai?
2: Sì.
1: Ah, ecco, dove?
2: Chi è?
1: Io non voglio sapere perché, siccome ci voglio andare anch'io, insomma, no?
2: Eh?
1: Siccome ci voglio andare anch'io.
2: Ma dove?
1: Dove vai te?
2: Ma ci vuoi piattere un culo.
3: Pronto?
1: Pronto, Torelli?
3: Come?
1: Torelli?
3: No,
1: Come no, Torelli? È Torelli?
3: No.
1: Ma come? La signora Alessandra?
3: No, qui non c'è, questo è Spadoni.
1: Spadoni?
3: Sì.
1: Senta, allora va bene lo stesso, senta. Esatto. Va bene tutto. Senta una cosa. Siccome ho bisogno di tre pesci spada, due pesci sega e un pesce martello.
3: Signora Spadoni. Scusi, guardi, non ho capito niente.
1: Allora, signora Spadoni?
3: Sì.
1: Ecco, ho bisogno di tre pesci spada, due pesci sega e un pesce martello.
3: Senta un culo. Pronto?
1: Troiai?
3: Oh, ci vai a fare una sega, lo sa?
1: Cosa? A fare?
3: Ci vai a fare una bella sega, il troiai sarà lei. Io prima ho capito coiai, allora ma se voglia di scherzare vai a carnevale, va bene?
1: Ma non è troiai? Bacini?
3: Sì.
1: Da te sì, tanti.
3: Se mando un vaffanculo va in diretta.
1: Sì.
3: Allora per piacere ora molli, Cos'è che vuoi?
1: Sì, paro dispari, bim bum bam, via, forza, io dico pari, vai.
3: Ma sta a sentire, guarda che io chiamo il 113, è stupido.
1: No, 113 è dispari.
3: Guarda, cretino, non c'hai nulla da fare, va a lavorare, vagabondo.
1: Ma io sto lavorando!
3: Pronto?
1: Mi sente?
3: Sì.
1: Ah, mi scusi, perché stavo parlando qui con la mia segretaria. Tromba la moglie. Pronto? Pronto, signora?
3: Divertente,
1: No, divertente. Volevo dirle una cosa. Mi si rizza ancora.
3: Sì.
1: Mi si rizza ancora.
3: Meno male, meglio per lei.
1: Mi si rizza ancora.
3: Meglio per lei.
1: Signora o signorina?
3: Cosa cavolo mi pare?
1: Dalla voce signorina.
3: Sì.
1: Forse dal fisico signora, non lo so. Però volevo dire, a me mi si rizza ancora.
3: Ma vaffanculo te, chissà, io me le ingite. Chi parla?
1: Signora, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Senta, ma suo marito è in casa?
3: Sì.
1: Perché io, guardi, con quella faccia prugna che ha, io tutte le volte che lo vedo, io non so, mi fa l'effetto di una purga e mi scappa. E l'altro giorno mi sono dovuto legare i pantaloni in fondo perché
3: ma
1: non mi scappasse giù.
3: Ma senta un po', vada per merda, chi è?
1: Vada per me.
3: Ma allora chi è?
1: Ma allora me lo passa o no faccia
3: ma
1: prugna?
3: Mi
1: passi
3: lei?
1: Faccia prugna suo marito per favore.
3: Lei è una faccia da cretino, da stupido, da deficiente.
1: Ma se non m'ha mai visto.
3: Mi dici chi è lei? Io dico chi è mio marito, chi è lei? Finocchio! Chi ma... è lei? Me lo dica!
1: Signora non si arrabbi!
3: No, ma arrabbia sì, mi dica chi è lei!
1: Ho detto prugna, non ho detto mica.
3: No,
1: ma
3: detto che faccia da prugna! Ma mio marito c'è una bella faccia, c'è
1: da
3: sua...
1: prugna!
3: C'è suoi anni, c'è una bella faccia. È lei che è in finocchio rimbambito.
1: Ma non si arrabbi, signora, me lo passi.
4: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Sì.
1: Sì, c'è Moreno?
4: Chi sei?
1: Sono un amico di Moreno. L'amico delle maialate più.
4: Ero pazzo?
1: Yuhu! Sei la moglie di Moreno?
4: Sì.
1: Ah, complimenti, mi parla sempre di lei, sa? Ma ha parlato spesso,
4: Aspetta, Nero Pazzo.
1: Ha detto peste corna.
4: Ma te la pia nel culo.
5: Pronto?
1: Pronto, signora?
5: Sì.
1: Sì, buongiorno. È la moglie del signor Dino?
5: Sì.
1: Ah, molto bene. Senta, io sono un avvocato sgrillatope dell'umido, Unione Mariti Incazzati Durante l'Orgasmo.
5: Ma non ho capito. Non ho capito.
1: Sono l'avvocato sgrillatope dell'umido, Unione Mariti Incazzati Durante l'Orgasmo. Sono stato incaricato.
5: Ma io sono più incazzata che lei, arrivederci.
6: Pronto?
1: Dada?
6: Sì.
1: Sono Dodò.
6: Chi è che parla?
1: Dodò.
6: Non capisco.
1: È Dada?
6: Sì.
1: Sono Dodò.
6: Sì, Dodò, faccia Didi.
1: No, ne passi Dudù.
6: E faccia anche Dudù.
1: Facciamo Dudù.
6: Allora?
1: Dedè.
6: Cosa vorrebbe dire?
1: Vorrebbe dire, senta, lei si chiama Dada.
6: Certo.
1: Io mi chiamo Dodò, ma veramente, il problema è questo. Dada e Dodò. Siamo come due cartoni animati praticamente, signor. Facciamo così. Sì. Mettiamo su una situation comedy. Lei fa la moglie.
6: Sì.
1: Io faccio l'amante. Suo marito fa il becco.
6: Ma guardi che il mio marito becco non lo faccio, perché prima di tutto sono vecchia.
1: Prima.
6: E non le conviene a lei farle l'amante. Se ne cerchi un'altra e va la fanculo.
1: Ma si la dada? Non me la dada?
7: Pronto?
1: Pronto? È lei che ha messo l'annuncio? Senta, ho letto il suo annuncio sulla rivista Genital Sex.
7: Che annuncio ho letto?
1: Questo che dice: se sei dolce e femminile ma la natura ti ha fatto nascere maschietto, chiamami.
7: Ma vaffanculo te che dici manda.
1: Appunto, magari.
7: Pronto,
1: vedi che ci vuole tempo. Pronto? Lei sta in Siberia? Ho capito. Signor Michele?
7: Sì.
1: Ah, bene, senta. Allora mi dovrebbe fare un favore, signor Michele. Dunque, siccome noi dobbiamo fare una spedizione per recuperare 5 o 6 mammut che sono rimasti inglobati nel ghiaccio, lì proprio dalle vostre parti, ecco, volevo sapere se noi, siccome è proprio vicino a casa sua, se possiamo mettere su questo, diciamo, cantiere di scavo del ghiaccio, facendo capo appunto un po' a casa sua lì. Perché lei ha un mammut proprio sotto il culo, signor Michele.
7: Davvero,
1: guardi, addirittura una parte della sua abitazione e una parte del suo igloo è costituito da ossa di mammut, signor Michele.
7: Ma no, non ho bisogno di questo.
1: Ma come non ha bisogno? È in Siberia o no?
7: Guarda, lasci perdere.
1: Signor Michele, veniamo in Siberia subito.
7: No!
1: Dobbiamo tirare fuori i mammut.
7: Certo, il mammut se lo tengo a casa sua, non ci rompa le coglioni e basta.
1: Ma non ci rompa le coglioni, no.
8: Pronto,
1: buongiorno, è il signor Franco?
8: No, sono suo fratello.
1: Fratello, posso parlare anche con lei, no?
8: Sì,
1: lei,
8: ma se mi dice chi è?
1: Lei è di Tripalle, vero?
8: Sì.
1: Ah, senta, noi sono, mi chiamo Oreste Spallati.
8: Sì.
1: Appunto, mi hanno segnalato il nome di suo fratello Franco, però, insomma, va bene, parlo anche con lei, no? Perché è una faccenda molto delicata, appunto, durante il mese scorso ho avuto subito un brutto incidente io, no?
8: Sì, allora?
1: E ho perso praticamente i testicoli, insomma.
8: Aspetti un secondo, aspetta.
1: Sì.
8: Ma
1: sta buttando
8: al telefono.
1: Ecco, sarà me.
8: Dica.
1: Ho perso purtroppo i testicoli.
8: Allora
1: mi hanno detto, guarda, lì stanno a Tripalle, ce n'hanno tre. Una sola, mi basterebbe una, capito?
8: Ma vada in culo. Allora?
1: Allora lo dico io, scusi,
8: cosa
1: lei mi ha mandato a fare in culo.
8: Un coglione io a lei.
1: Lei mi dovrebbe dare un suo coglione.
8: Ma vaffanculo, stronzo.
1: Non ce n'ha tre.
9: Sì, cosa vuoi?
10: Senti, io stavo qui a casa solo con la mia sorellina, no? La mia sorellina piangeva e faceva allora io ho preso, perché faceva male il pancino, poverina.
9: Davvero?
10: Io
9: ho preso
10: un coltellino e gliel'ho ficcato nella pancina e ho aperto
9: un bel stupidino.
10: Ha aperto pancina della sorellina.
9: Chi è, scusi?
1: Signora, è la moglie di Franco?
9: Sì, ma chi è, scusi?
1: Sarò franco con lei, anche di notte. Sarò franco con lei.
9: Sarà franco con me? E sì. Allora?
1: E allora stanotte ci vediamo, insomma.
9: Fanculo, vai.
1: Come si permette? Signora, buongiorno.
11: Buongiorno.
1: Sono l'onorevole Gerardo Pipponi del Pink, del Partito degli Incazzati. Volevo parlare con suo marito, per favore.
11: Ma mi dispiace, non capisco proprio nulla.
1: Signora, rimbambita oppure sorda?
11: Sono rimbambita, o ignorante, sarò rimbambita come lei, so se è una semplice.
1: Ma la signora dice non capisce nulla.
11: Ma se la vanga lei.
1: Pronto, signora?
11: Sì?
1: Il signor Giorgio è in casa?
12: No, guardi che ha sbagliato, eh.
1: No, scusi, è suo marito?
12: Ma chi voleva lei?
1: Suo marito, cioè mio... il titolare dell'automobile.
12: No, no, no, guardi, non è.
1: Non avete automobili in casa?
12: No, no, no, no.
1: Nessuna macchina?
12: No.
1: Nemmeno per fare il caffè, signora?
12: No, no, no.
1: Nemmeno?
12: No.
1: Peccato, perché volevo venire a prendere il caffè da lei, signora.
12: No, guardi.
1: Magari ci scappava anche qualche cosa, eh?
12: No, ma non importa, va bene.
1: A volte si scappa, scappa, sa?
12: Sì.
1: Beh, scappata, arrivederci.
12: Va a cagare.
1: Infatti.
12: Vai a cagare, rimbambito.
1: Sono proprio lì. Le piacciono Mori?
13: Sì.
1: Signora, io sono Moro.
13: È Moro lei?
1: Moro naturale.
13: Oh, che peccato.
1: Perché?
13: Mi piacciono biondi.
1: Sono biondo.
13: È biondo?
1: Sono biondo naturale, signora.
13: Ah.
1: Le piacciono biondi?
13: Sì.
1: Ah, guardi, sono biondo naturale.
13: È stupido.
1: No, no, no, no, c'ho una
13: è
1: dote.
13: È stupido, sì.
1: No, sono ciucato.
13: Ah.
1: Sono ciucato, signora.
13: Ah.
1: Ha capito?
13: Sì.
1: Ecco, allora, biondo e ciucato, cosa vuole di più?
13: Cioè... è scemo.
1: Sì, sì, ma non importa se non è scemo o stupido, va bene, l'importante è che sia biondo e ciucato.
13: Va bene, arrivederlo.
1: Ci vediamo con la parrucca, signora.
14: Io mi chiamo Culisberto de Culisberti. Sono
13: vado
14: un
13: fan... segnalo sul de dietro.
15: Pronto?
1: Sì, pronto, parlo con Romeo?
15: Sì.
1: Sì, buongiorno signor Romeo. Senta, io sono il babbo di Giulietta. Ora, va bene tutto, va bene anche quello scollacciato di Shakespeare che mi ha rotto coglione anche lui da tanti anni, però ora basta, ha capito? Perché uno è Capuleti, uno è Montecchi, non si può assolutamente andare avanti così, chiaro?
15: Allora? Allora?
1: No, un momento. Allora lo dico io, casomai, ha capito signor Romeo? Oh!
15: Mi dica cosa c'è?
1: Cosa c'è? C'è che io non voglio che lei frequenti più mia figlia Giulietta, ha capito?
15: Senta, ma avevi voglia di burlare o perché io il tempo da stare a scherzare non ce n'ho.
1: No, guardi, lei ha tutto il tempo che vuole perché lei non ha un cazzo da fare, ha capito? Lei fa il Romeo, capito? Sta lì a fare il Romeo.
15: Senta, mi stai già rompendo i coglioni.
1: Senta, lei...
15: bene, mi resta da rompere i coglioni, chiaro? Basta.
1: E allora si incazzi. Sì, signora?
16: Sì, chi parla?
1: Devo dire, difficilmente io penetro.
16: Chi parla?
1: Mi piace molto il petting comunque, signora.
16: Guardi, ma non mi garba lei, perché in genere mi piace fare sul serio, non a bischero così, chiaro? E poi
1: ricordai,
16: i miei amanti, me li scelgo prima di tutto, e poi li voglio persone valide, non deficienti come lei, ci siamo capiti?
1: Signora, guardi, io voglio diventare suo amante, perché
16: ah,
1: secondo
16: sì?
1: me lei è una donna molto, molto in gamba.
16: 5 minuti, lo richiamo, perché io ho il telefono sotto controllo.
1: Adesso lo metta sotto il culo!
17: Ma te chi sei, aspetta?
1: Chi so, aspetta?
17: Chi
1: io,
17: sei?
1: Io sono, se, no, c'è questa qui, veramente, gli ho telefonato ora, no? Ho detto, pronto, c'è il settimo. Dice, ma guarda...
17: Non sarà mica il G!
1: Io il G? Ma che sei crudo?

0: figa, bellissima.
1: Di da da da
2: da da da bellina, bellina.
1: Ragazzi, questo è un piccolo esempio.
0: Bella, a mitraglia così, a mitraglia mi piace.
2: Sì, poi venerdì prossimo ti farò una domanda, Gia. Ti farò una domanda che te la riservo per venerdì prossimo.
0: Ci tieni tutti.
1: Tienali,
2: è finito il tempo a nostra
1: perché
2: disposizione.
1: Abbiamo terminato
2: purtroppo.
1: Il tempo. Sì. Abbiamo terminato il tempo.
2: Davvero.
0: Ci siamo.
2: E in tutto ciò, nel salutarvi, vi voglio ricordare che domenica si giocherebbe un Juventus Fiorentina
0: alle ore 12.
2: Mamma mia, stendiamo un velo pietoso.
0: Eccoci. Detto questo,
2: grazie a tutti. Ciao Gianni,
0: ciao G, ciao a tutti.
2: Ciao Di Chiara, grazie ciao, Lorenzo, grazie G.
0: Ci vediamo venerdì prossimo. Naturalmente siamo qui come ci vedete
2: come
0: adesso.
2: Solito. Bye bye, ciao.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
1: 20.06, buonasera, buonasera a tutti. Questo è il Brivido Viola di 15 maggio 2026. Allora, finalmente sappiamo quando giochiamo contro la Juve a Torino. Ma soprattutto oggi è arrivata anche nel pomeriggio un'altra notizia: la risoluzione tra la Fiorentina e l'ex tecnico appunto Viola, Stefano Pioli. La Fiorentina risparmierà un bel po' di soldi che non dovrà più pagare al tecnico, e quindi insomma questa è la prima diciamo operazione vera e propria, magari portata avanti da Fabio Paratici, che a questo punto poi dopo forse capirà e avrà più chiaro quanti soldi o comunque quale budget ha da dirottare sulla scelta del tecnico, ammesso e non concesso che non sia ancora una volta Paolo Vanoli. Di questo e di molto altro parleremo con voi e con Tommaso Borghini. Buonasera Tommaso.
2: Ciao, ciao, buonasera e buon venerdì sera a tutti.
1: Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo di Dal Vetro. Allora, parto subito con chiedendosi un commento a questa risoluzione che insomma ci aspettavamo, lo spiegavamo. Mancano due partite alla fine del campionato e la Fiorentina e Pioli si sono separati,
2: meglio tardi che mai, si potrebbe anche dire, perché in effetti il tentativo di separarsi era già cominciato all'indomani della decisione dell'esonero, quindi siamo a novembre ormai del 2025. Chiaro che dal punto di vista del tecnico, che dire, lui ha rinunciato a quelli che erano i soldi in Arabia, sicuri che avrebbe comunque preso, perché aveva firmato anche lì un contratto, mi sembra addirittura di altri 2 anni, sì, per venire a Firenze. Quindi dal suo punto di vista, tra virgolette, se si può parlare di sacrificio, insomma mi sembra un po' una parola eccessiva, visto le cifre che ha guadagnato in Arabia e che guadagnava anche alla Fiorentina, perché mai era stato pagato, ricordiamolo, un tecnico, no, io credo sia il tecnico più pagato della storia della Fiorentina, perché mai un tecnico aveva guadagnato 3 milioni di euro netti all'anno per 3 anni, tra l'altro. Però dal punto di vista, diciamo così, quindi suo, in effetti 2 anni, volendo poteva stare 2 anni con i piedi sul tavolo e comunque avrebbe guadagnato fior di quattrini,
1: non sarebbe
2: come
1: stato
2: si dice.
1: Il primo, perché sappiamo
2: alcuni allenatori lo hanno fatto,
1: per partito preso piuttosto.
2: Lui, diciamo così, secondo me anche per una questione di principio, visto che tutto quello che ho detto prima, aveva deciso di non accettare la proposta della Fiorentina di rescissione, lo ha fatto però in un secondo momento. Da questo punto di vista bisogna dire che credo sia stato molto abile anche Fabio Paratici, perché comunque credo sia un'operazione condotta da lui in prima persona, sarà un'operazione utile alla Fiorentina, soprattutto per quello che dicevi te, perché adesso insomma si può cercare con più serenità anche un nuovo allenatore, visto che insomma quei 3 milioni che venivano dati a Pioli, poi noi parliamo di 3 milioni, io credo siano 3 milioni netti, quindi società sono costi molto superiori, potrebbero essere dirottati, non credo tutti, ma in parte, o chissà se poi verrà scelto un allenatore di con quel tipo di budget che è stato risparmiato su Pioli. Quindi ben venga, d'altronde era un qualche cosa di estremamente oneroso per le casse della Fiorentina, pagare un allenatore che non ti stava allenando e che guadagnava più di sempre, di tutti gli allenatori che avevamo mai avuto in 100 anni di storia.
1: Assolutamente sì, e siccome noi sapevamo che oggi sarebbe arrivata una buona notizia per la Fiorentina,
2: che ci portasse un po' di buon umore,
1: chi abbiamo fissato come collegamento telefonico e ritroviamo,
2: non lo so,
1: con,
2: dimmelo te,
1: fai finta di non saperlo, un amico e un grande tifoso della Fiorentina, attore e regista, Andrea Muzzi. Ciao Andrea, buonasera.
3: Buonasera, salve.
1: No, ciao. Perché l'ultima volta ci eravamo sentiti, dice: mi chiamate sempre in momenti critici della Fiorentina per tirare un po' sul morale. Oggi è arrivata una buona notizia, almeno per le casse.
2: Ora, però non è che i soldi li risparmiamo noi, sia chiaro. Insomma, Andrea, te risparmi qualcosa dallo stipendio di Pioli?
3: La buona notizia sarebbe se la Fiorentina quei soldi li devolveva tipo a me oppure
2: a noi.
1: Ho capito, ma non siamo contenti.
2: No, però a me ha ragione un po' Andrea. nel senso, spesso siamo diventati un po', no, cosa che prima non era.
1: Siamo tifosi commercialisti.
2: Siamo un po' commercialisti, perché è bene se è risparmiato, sembra quasi, no, sì, che in effetti non si risparmia nulla noi, anzi forse si andrà a spendere di più, perché insomma qui ogni giorno che passa si spende sempre più, basta andare a fa benzina e te ne accorgi. Detto questo, insomma, che lascia il tempo che trova, fa parte della vita. Andrea,
3: da Ipercop, capito?
2: Esatto, siamo tifosi
3: per due, si prende tre allenatori il terzo maggio, capito? Ragioniamo così, ma va bene,
2: va bene, va bene, chissà se paratici
3: la tesserina, i punti, io sono abituato a quello.
2: Infatti i bollini, li fai mai i bollini? Poi si appiccicano, spesso te li ritrovi anche dappertutto sti bollini, e poi io almeno
1: poi
2: mi dimentico,
1: si mette di mezzo le famiglie,
2: mi dimentico, passa il tempo, ma devo dire che a volte vengono, vabbè, al di là di questi ragionamenti,
3: in omaggio Saviri, capito?
2: Con un Saviri in omaggio,
1: un Pioli e un Saviri,
2: e un Pioli che se ne va, un Saviri che però Saviri è ancora al libro paga, te che sei il nostro commercialista,
3: è un tifoso, magari ti aiuta, a fare i lavori in casa, attaccami un quadro Saviri, cioè sono tutte cose che possono,
2: visto quanto è stato utile alla Fiorentina quest'anno, e in generale da quando è stato preso, perché insomma è diversi anni, c'è Saviri, poi va in prestito, ritorna, ma io credo insomma sia l'ultimo anno, voglio sperarlo. Senti, ti volevo chiedere, Andrea, però un commento, non so se hai seguito la vicenda di questo calendario pazzo della Serie A, prima del derby che non si ricordavano che c'erano l'internazionale di tennis, poi dopo allora si gioca lunedì, ora si gioca domenica alle 12, non solo il derby di Roma ma anche Fiorentina-Juventus che ci interessa a noi, e altre quattro partite. Che ne pensi insomma di questa vicenda un po'?
3: Sono sincero, sono molto arrabbiato la prefettura di Roma, perché l'orario della partita non doveva comunicarlo a tutti, bastava lo comunicasse a noi, alla Juve non c'era bisogno di dirglielo, perché questa era l'unica possibilità che avevamo di far risultato a Torino, capito? Non glielo dicevi, questi rimanevano sul vago.
2: Oppure gli dicevi che era lunedì e loro si presentavano quindi lunedì, intanto noi si vinceva a tavolino, dici, poteva essere una soluzione.
3: Io l'avrei gestita così, onestamente. Proprio parlo, ragazzi, vediamo, capiamo, ancora non si è deciso, fateci ragionare, poi ti presentavi, non c'è nessuno, vinta a tavolino,
2: si doveva rimanere sul vago,
3: uno schema che anche Vanoli apprezzava,
2: probabilmente sì, insomma forse uno dei migliori schemi avremmo visto quest'anno,
3: assolutamente,
2: che se ne vede pochi di schemi, però ora i tifosi, provando a dire anche una cosa un pochino seria, i tifosi però il calcio credo sia l'unica azienda, il calcio italiano in particolare, no, che si fa beffe dei suoi clienti, cioè nel senso si guarda tutto, però i clienti, quelli che dovrebbero usufruire del calcio, perché poi gli abbonamenti TV li pagheranno i tifosi, no, e l'abbonamento allo stadio lo pagano i tifosi, i biglietti lo pagano, e però ci se ne frega
1: diciamo che secondo me hanno i tifosi di Serie A, che sono quelli che fanno l'abbonamento alla TV e allora contano, sì. Quelli che vanno allo stadio, che poi alla fine quello è la passione,
2: che dovrebbe, bravo, questo
1: gliene
2: è un discorso
1: zero.
2: Giustissimo, però anche quelli di Serie A che fanno l'abbonamento alla TV, cioè voglio dire, la domenica a mezzogiorno magari ci avevano da fare qualcos'altro, cioè i cinque partite,
3: diciamo, però se si estende il discorso in maniera più generalizzata, che tutti quei settori dove c'è un grande accentramento economico, ci sono sempre delle scelte dettate dal flusso di denaro e mai dalla passione, dall'obiettività, dall'oggettività. Si segue sempre il conto corrente. E il calcio ovviamente
2: segue quello.
3: Rientra in questa logica precisa, insomma.
2: Certo, poi quando ci saranno le partite con gli senza spettatori, magari si assumeranno delle comparse, no? Come si fa anche nel cinema, no? Per vedere di fare finta che siano partite seguite anche dal vivo.
3: Nel cinema con l'intelligenza artificiale le comparse le assumi poco, le fai già,
2: le produci, esatto. Ma chissà, potrebbero farlo anche intelligenza artificiale. Lo stadio Franchi riempito da finti personaggi, chissà presi da dove, con l'intelligenza artificiale. Però ecco, tornando alla Fiorentina, Juventus Fiorentina in genere è attesa
3: lo so.
2: Con grande passione, con grande attesa, eccetera eccetera. Quest'anno non so te come la stai aspettando questa partita.
3: Ragazzi, allora diciamo che da settembre io sono stato anche dallo psicologo, io vivo con questa depressione e non riesco a mandarla via. E quindi come la vivo? La vivo da depresso, vedo nero e sempre pessimismo, perché insomma diciamo la verità, i motivi per sognare sono stati pochini e le volte che ci si addormentava erano incubi, non sogni.
2: Eh sì, l'incubo della Serie B soprattutto c'è stato un periodo.
3: Quello nel letto. La spalla no. No, non voglio giocare con l'Albino Leffe, via.
2: Poi nell'anno del centenario, no? Tutti a far festa, 100 anni in Serie B, sarebbe stato veramente il colmo.
3: Però, detto questo, mi rendo anche conto, ed è quello su cui io non ti dico mi aggrappo, però so che esistono ogni tanto, raramente, i miracoli, cioè quelle cose che non hanno una logica per accadere, ma accadono lo stesso, capito?
2: Sì.
3: Che ne so. Un gol di Dodò, che ne so,
2: quello è un miracolo,
3: sì, miracolissimo, capito? Non lo so, io l'ho vista qualche volta la Juve, perché la seguo per mandargli sempre costantemente le mie energie negative, ma e devo dire che gioca bene, sì. Onestamente
2: Spalletti la fa giocare abbastanza bene, no?
3: Sì.
2: Anche
3: sì,
2: se poi devo... magari non concretizzano sempre tutte le azioni, però tirano, credo sia una delle squadre che tira in porta più di
3: tirano, poi noi abbiamo sempre sofferto quelle squadre che non ti fanno respirare, ti fanno il pressing, ti stanno addosso, perché noi abbiamo i nostri tempi, noi abbiamo un calcio da divano, capito? Non ci piace pensare, un popcorn, cambio canale, fammi capire.
1: E poi si ritorna lì e siamo sempre sulla stessa zona.
2: Siamo
1: di
2: sempre
1: campo.
2: Lì, è vero.
3: Esatto. E a noi questa gente ci mette così, ci dà ansia, va, oh piano, e che? Oh, mamma mia, fammi ragionare, mamma mia.
1: Poi magari sbaglio,
2: bisogna pensarci bene.
3: Sì, sbaglio, ma perché ti affanni, capito? Noi ci mettono in crisi, anche in crisi esistenziale. Noi abbiamo i nostri bioritmi.
2: Prima di dare la parola a Lorenzo, visto non voglio monopolizzare il microfono, ma mentre parlava Andrea mi è venuto in mente, a proposito di partite che non ci si aspettava di vincere, proprio ora sono passati tanti anni, non so nemmeno se lo ricorda Andrea, il 15 maggio del 1988, certo. La Fiorentina, e c'era qui pochi minuti fa in diretta Alberto Di Chiara, che fu grande protagonista di quella partita, non aveva più nulla da chiedere sostanzialmente al campionato, era l'ultima giornata, la Juve si doveva qualificare per la Coppa UEFA, che allora era quasi, insomma, era una competizione molto competitiva rispetto a quella di oggi, all'Europa League di oggi. Ebbene, la Fiorentina andò a Torino inaspettatamente, non se l'aspettava nessuno, vinse 2-1 con gol di Roberto Baggio e di Di Chiara, e proprio di Alberto Di Chiara, e quindi c'era Sven-Goran Eriksson come allenatore, che poi l'anno dopo avrebbe portato la Fiorentina a qualificarsi per la Coppa UEFA, e tolse alla Juve la Coppa UEFA, o meglio la costrinse allo spareggio, poi ci arrivarono lo stesso, tra l'altro era la partita, pensate, di addio di Gaetano Scirea al calcio,
3: grande
2: quindi
3: uomo.
2: Grande uomo, quello dal di là dei colori, bisogna dirlo, sì, e quindi dico, no, se successe il 15 maggio dell'87 potrebbe succedere.
3: Voi non avete il radio, vero? La telecamera o video, quindi sono libero di muovermi ora, no?
2: Certo, sì, va bene.
3: Invita a dei gesti precisi.
2: Però ormai siamo salvi, è 15 maggio dell'88, ormai siamo salvi, quindi insomma, sì, ci interessa, ma non siamo più così, diciamo, vincolati a certi
3: posso
2: tipi.
3: Dirti una cosa che bilancia anche in modo scaramantico, lo dici te?
2: Sì. Dimmi.
3: Roma-Fiorentina di quest'anno, Angelo Di Livio in una radio romana dice: la Fiorentina mi fa paura perché ormai è quasi salva, giocano tranquilli, giocano sereni, giocano liberi, e la Roma invece ha il peso della pressione. Risultato finale: Roma 4, Fiorentina 0.
2: Senza manco
1: di diritto nelle interviste possibili.
2: Erano talmente liberi e tranquilli che non sono scesi in campo nemmeno.
3: Ecco. Esatto, e ho citato Di Livio perché anche ora Di Livio deve parlare di altre squadre, deve parlare, che ne so, di Triestina. Ha detto: no, la Fiorentina a Torino, attenzione. attenzione, può essere una sorpresa.
2: Sì, l'ho letto anch'io. L'ho letto anch'io.
1: Allora seguita.
2: Seguita. Va bene.
3: Ci sono tante squadre.
1: Troppa frettina, vabbè. Andrea, a te hai parlato che durante quest'anno, insomma, hai visto, vedevi nero per la ma con perché c'è la questione allenatore che tiene banco prima di tutto il resto, perché poi da lì partiranno tutte anche le altre scelte a cascata. C'è un allenatore che, da tifoso, che ti stuzzica per l'anno prossimo, dal quale saresti curioso di ripartire? O magari allora, sei uno di quelli che dice vabbè, quest'anno è stato difficile, è stato complicato, c'era da salvarsi, bisognava guardare all'obiettivo finale, alla fin fine, come dicono anche fuori da Firenze, Vanoli magari potrebbe meritare una chance, ecco.
3: No, allora a Vanoli va riconosciuto il risultato e che l'ha ottenuto, anche, diciamo la verità, senza Ken, che non è da poco, perché comunque se uno dà per scontato ormai l'assenza di Ken, ma senza Ken, ragazzi, ha avuto un'annata difficile, ma noi non l'abbiamo mai avuto in campo e Piccoli purtroppo è stato deficitario, quindi questo aumenta ancora di più il risultato di Vanoli. Però se onestamente, forse era anche per questo era difficile, che ne so, avere un gioco, non lo so, però onestamente, come siamo onesti nel riconoscergli dei pregi a Vanoli, bisogna anche essere onesti. La Fiorentina è sempre stata in una situazione precaria di gioco, molto non ha mai visto una squadra. Io ho visto il Genoa che era nella nostra stessa condizione, eccetera, però gioca, non è che fa calcio champagne o calcio, fa un po' calcio tavernello, però qualcosa lo vedi, no? E ci vedi un po' più di organizzazione, sì. Un po' più di tenacia. Noi, questo è quello che mi lascia perplesso. Se l'obiettivo è quello, dice, di Pratici, di fare una squadra che rappresenta la bellezza della città, secondo me con Vanoli si rimane bruttini, questa è la sensazione che ho.
2: E ce n'è uno che ti piace, che ti sei fatto l'idea, insomma, come allenatore che ti
3: io
2: piace?
3: Ce l'ho uno, ma tanto non lo prenderanno mai. Io sono, a me piace Maurizio Sarri.
2: A chi lo dici?
3: A me Sarri piace, forse in Italia è l'unico che piace. E poi questo, come si chiama, Iraola, questo mi piacerebbe. E poi faccio fatica a trovarne altri,
2: quelli non, tipo Grosso, De Rossi, insomma, non ti entusiasmano.
3: Allora, ho visto il Sassuolo, cioè ha fatto un eccellente campionato, ho la sensazione sia una squadra che gioca molto bene di rimessa, senso, se tu l'aggredisci loro sono forti, poi ti ripartono bene. Con gli attaccanti, hanno attaccanti veloci, hanno Berardi, comunque sempre uno che fa la differenza. Però è un punto di domanda, con una squadra che deve attaccare, funziona lo stesso Grosso? Non lo so,
2: la domanda che si fanno. E poi sarebbe una differenza così, insomma, importante rispetto a Vanoli, come tipo, forse sì, sono diversi, però molti si dicono ma se si deve prendere Grosso, perché non teniamoci Vanoli, insomma c'è poca differenza, insomma è quello, lo vedremo. Certo, ti saresti mai immaginato di fare tipo per Paratici, Fabio Paratici, che adesso, no, insomma, è una speranza a cui ci aggrappiamo?
3: No, non avrei mai pensato, ma nemmeno di trovarmi con 5 punti a dicembre. Sì. Dicevo, ma ci sarà un errore, qualcuno ha scritto male, fammi controllare meglio, non è possibile, 5 punti è, insomma, voglio dire, neanche il Pisa ce l'aveva 5 punti, con tutto il rispetto per gli amici pisani,
2: erano più su, sì, certo.
3: Che comunque venivano dalla Serie B, quindi è sempre difficile, noi 5 punti, eravamo distaccati di 10 punti, cioè, non mi sono aspettato tante cose quest'anno, a volte la vita ti sorprende in positivo, questa volta si è molto impegnata in creatività a sorprenderci in negativo.
2: Senti Andrea, prima di salutarti però ci devi dire dove ti troviamo, ti possono trovare i nostri ascoltatori, che progetti hai per questa primavera, fine primavera, sperando migliori un po' il tempo e poi l'estate, eccetera, insomma, le tue...
3: Ora mi trovate a casa a vedere Sky Simmer.
2: È già qualcosa. Lo stiamo vedendo anche noi nel monitor di servizio. Tra l'altro sì. 6-2-1-3, 6-2 Sinner.
3: 1-4. 1-4.
2: Allora
3: no,
2: se...
3: parità.
2: Ecco, scusa. 40 pari, sì, forse ci sarà un po' un ritardo.
3: Cioè, in ritardo, allora mi spoilerò già chi ha vinto l'Internazionale di Roma. No, e poi dovrei finalmente girare questo film, è stato rimandato, Il tempo delle mele cotte, sembra che ora veramente a giugno si parta con le riprese.
2: Ah, perfetto, quindi insomma un gran
3: progetto. Quindi fino a tutta l'estate sarò impegnato con le riprese e il montaggio del film.
2: Certo, certo. Allora, bocca al lupo.
3: Crepi, assolutamente.
2: Grazie.
1: Grazie mille, Andrea.
3: Se non succederà, se domenica a pranzo succede qualcosa di buono, lunedì di sera richiamatemi, perché
2: certo,
3: allora
2: certo,
3: mi attribuisco io il merito. Capito?
2: Insieme a Di Chiara, che fu protagonista di quella partita dell'88.
3: Esatto. Viceversa, se si perde, cancellate il mio numero dalla rubrica.
1: No, quello mai.
2: No, quello non lo faremo mai, però insomma ti si chiamerà appena si fa un gran colpo di mercato.
3: Chiamatemi, ecco, bravo, ecco, sì. Va bene. Associatemi a qualcosa. Di risalita.
1: Bene. Andrea, grazie mille, a presto.
3: A voi,
1: ciao.
3: Un abbraccio. Ciao.
1: Grazie ancora ad Andrea Muzzi. Allora, i messaggi al 348-7513-933 in attesa del domandone del Pizzone.
2: Intanto io mi preparo.
1: Viola dice: contrordine la partita Juventus-Fiorentina prevista domenica alle ore 12, causa presenza cinghiali e lupi, sarà disputata a data da destinarsi fino a che la zona non sarà messa in sicurezza. Non so perché associa i cinghiali e i lupi alla zona della...
2: Non lo so, li si chiede, che sì, Bomber,
1: tanto,
2: spiegacelo,
1: tanto
2: perché
1: poi ora sarà lì col dito caldo per rispondere al quizzone. Stefano Taxi dice: voi siete sicuri che non ha preso una buona uscita, riferendosi a...
2: Ecco, questa è una bella domanda.
1: Sono sicuro, ma mi sembrerebbe, non voglio dire normale, certo, ma magari ci sarà stata una contrattazione tra l'appunto lo stipendio, comunque la parte di contratto che ancora spettava a Stefano Pioli, e il fatto di aver risolto consensualmente, magari hanno trovato un accordo.
2: Sai, anche se avessero trovato un accordo con una buona uscita, non credo che sarà una buona uscita di 6 milioni, sono comunque 6 milioni e dovrebbe la Fiorentina in teoria nei prossimi 2 anni a Stefano Pioli, quindi può darsi che qualche cosa ci sia stato, può anche darsi, perché no, che Pioli sia stato un gran signore e abbia detto: a giugno finisco e me ne vado. Non lo so, questo non lo possiamo dire perché non abbiamo notizie in merito, però il dubbio ci può stare, insomma.
1: Assolutamente. Non so se sei pronto o meno con il domandone del Quizzone.
2: Allora, intanto prepariamo anche Alessandro, il nostro tecnico, se è pronto lui con la super effetto. Io intanto prendo tempo perché...
1: Se no ti leggo anche altri messaggi, ovviamente sempre...
2: Ora è partita la musica, vediamo, ce la facciamo, vai. Ce la facciamo. Allora, cuffie... ben strette all'orecchio. Juventus, io ricordo che il Quizzone è prodotto dalla mente diabolica di Stefano Borgi, amico nonché collega e rappresentante del Museo Viola, che ci scrive: Juventus-Fiorentina, una classica del calcio italiano, è stata spesso teatro di errori ed orrori arbitrali, quasi sempre a favore dei bianconeri. Strano. E ahimè, anche quando questa regola è stata infranta, leggi un rigore a favore di Viola, la Fiorentina non sempre ha saputo approfittarne. Domanda: con riferimento a partite disputate nel nuovo secolo, cioè dal 2000-2001 ad oggi, e giocate a Torino, come sarà per la prossima di campionato, ci sono stati 2 Juventus-Fiorentina nei quali i Viola hanno sbagliato un rigore, compromettendo così il risultato finale. Vogliamo sapere quindi quali sono questi 2 Juventus-Fiorentina ed i nomi dei calciatori Viola che hanno fallito i rigori. Vi aiutiamo dicendo che si tratta di 2 calciatori stranieri, quindi cioè, insomma, oggi Stefano Borgi è anche magnanimo perché dà subito un indizio. Quindi ricordiamo, dal 2000 in avanti Fiorentina,
1: non andate prima, mi
2: non andate prima non andate nell'88, che poi il rigore forse l'ho detto alla Juve. Allora, ci sono state 2 partite Juventus-Fiorentina nei quali i Viola hanno sbagliato un calcio di rigore e compromettendo poi il risultato finale. Chi ha sbagliato il rigore? Quali sono queste 2 partite? Chiaramente queste sono le domande. Ogni domanda, ogni risposta vale un punto.
1: Esatto. Quindi siamo pronti ad accogliere le vostre risposte al 348-7513-933, oppure per anche chi ci vuole chiamare allo 055-77-11-171. Andiamo in pubblicità e torniamo tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta in questo brivido viola del venerdì 15 maggio. Tommaso Borghini e Lorenzo Matteucci in studio. Ricordo che sul sito del brivido sportivo è uscito anche in vendita il settimo capitolo,
2: sì,
1: giusto?
2: Di ottavo. Viola.
1: Ottavo, scusami.
2: Allora, hai ragione te, perché l'ottavo lo sto producendo. No, ma
1: Borghini, mi crea confusione.
2: L'ottavo lo sto facendo proprio ora e uscirà la prossima settimana, quindi ho in testa ottavo.
1: In realtà, che fa Andrea Muzzi e ci dice
2: esatto, spoilero, però tanto insomma se arriva il decimo, però il settimo è già consultabile sul nostro sito brividosportivo.it, acquistabile tutto insieme la collana, ricordiamolo, nello shop del sito brividosportivo.it c'è un bannerone, cioè una sorta di striscia sopra, cliccate nello shop, entrate e lo potete ordinare e prenotare. Però stiamo producendo anche l'ottavo e sarà un numero scoppiettante, perché è dedicato al periodo, uno dei più tribolati della storia della Fiorentina, ovvero il periodo 96-2006, quindi quello della gloria, perché ci sono stati dei trofei, gli ultimi peraltro della storia della Fiorentina, del fallimento e del rinascimento. Quindi insomma, più di così, credo che insomma è con quel decennio lì un po', dice, vive, dice, condensa tutta la storia della Fiorentina, no? Che è fatta di clamorosi picchi dal punto di vista sia diciamo del positivo che negativo, un'altalena continua che ci ha caratterizzato, no? E quello forse è stato il più clamoroso. Pensa, da vincere la Supercoppa italiana contro il Milan, prima volta nella squadra italiana riusciva da vincitrice della Coppa Italia.

0: Ne glielo farò.
1: Sì, però
2: allora questa era nel posso, Viola, che ringraziamo.
1: Ti sì. ringrazio, anzi se ora vedremo se sei stato bravo o no. Noi avevamo detto Juventus Fiorentina, non Fiorentina Juventus, quindi a Firenze hai detto bene. Noi invece ci riferiamo al, siccome si gioca a Torino, due rigori sbagliati sul campo della Juventus. Vediamo se però Gonzalo Rodriguez è lui o non è lui.
3: Vabbè!
1: Grande,
2: quindi,
1: grande,
2: bravo, grande Viola.
1: Runner Viola entra in classifica, irrompe.
2: Sì, non mi, ora purtroppo oggi comunque, sono sfornito del
1: il punto lo prende, poi vedremo prendo, se ma... sarà il primo o comunque ne ha avuti degli altri, quindi complimenti perché è stato Gonzalo Rodriguez colui che ha sbagliato il calcio di rigore. Vado subito a riprendere il quizzone.
2: Poi decidi allora, se siamo in chiusura.
1: Ora vediamo. Fammi dare la risposta, il secondo rigore lo sbagliò Gonzalo Rodriguez al 67esimo di uno Juventus Fiorentina 3-2 disputato il 29 aprile 2015. Da notare come lo stesso Gonzalo, sempre su rigore, pensate, due rigori a favore dei Viola a Torino contro la Juventus, incredibile, avesse portato in vantaggio la Fiorentina al 33esimo. Poi i gol di Llorente e la doppietta di Tevez rovesciarono il risultato a favore dei bianconeri. Al 90esimo una punizione di Ilicic fissò il 3-2 finale. Quindi avesse segnato Gonzalo, probabilmente sarebbe finita 3-3. Dimmi cos'è che volevi proporre?
2: No, allora
1: perché sono
2: allora,
1: inflessibile
2: No, no, lo so. Poi sai siccome il secondo nome non sta arrivando, decidi te se vuoi chiudere qui la questione e dare anche il secondo nome. E quindi non assegnare punto a nessuno.
1: Ho paura che non ci sia molto tempo a disposizione. Diciamo, diamo un ultimo. Questo giocatore è di nazionalità cilena, quello che ha sbagliato il calcio di rigore a Torino contro la Juventus. Vediamo se negli ultimi secondi, mentre magari si fanno i saluti, qualcuno prova a buttarsi.
2: Bomber Viola ci aveva provato qualche minuto fa, ma non era Pulgar, ma non è lui.
1: Pulgar è di nazionalità cilena,
2: sì,
1: anche
2: però
1: lui,
2: non è lui.
1: Però non è lui. Io non credo di aver sbagliato la nazionalità del giocatore in questione. Fammi controllare, se no, no poi dopo sembra. Magari mi dicono ma che tu dici, e hanno anche ragione, ma mi sembra sia cileno. Te che sai la risposta dovresti saperlo anche te.
2: No,
1: vediamo,
2: cileno,
1: esatto,
2: certo.
1: È cileno. Giocatore cileno della Fiorentina che ha sbagliato un calcio di rigore.
2: Niente.
1: Fantasista.
2: Bomber Viola sta dicendo tutti all'infuori,
1: tutti i cileni
2: Fernandez.
1: Del mondo Massi ha ragione. Fernandez. Ruolo simile Bomber, però qualche anno prima.
2: Chi
1: vediamo.
2: Era l'allenatore? Dai, aiutiamolo così.
1: L'allenatore era Cesare Prandelli. Oh. Cesarone Prandelli, grandissimo allenatore.
2: È arrivato Duccio lo scenografo.
1: Vediamo però chi ci dice Duccio lo scenografo.
2: Jimenez,
1: vediamo.
3: Vabbè.
1: Grande Duccio, grandissimo Duccio. Così abbiamo chiuso in bellezza anche il quizzone di oggi, venerdì 15 maggio. Il primo dei due rigori lo sbagliò Luis Jimenez al 15esimo di uno Juventus Fiorentina 1-1 giocato il 9 aprile 2006. Era la prima Fiorentina di Prandelli, che andò in vantaggio con Luca Toni al 47esimo, pareggio poi di Del Piero, senti i giocatori, al 63esimo. Quindi abbiamo in questo modo assegnato i due punti e sono secondo me due new entry, se non mi tradisce.
2: Allora, Duccio lo scenografo non ne sono sicuro.
1: Non ne sei sicuro, però comunque
2: ringraziamo anche Alessandro Alvaldanno che ci aveva scritto Mati Fernandez, Runner Viola che ha scritto Jimenez ma è arrivato dopo.
1: Peccato.
2: Purtroppo.
1: E anche Bomber Viola che comunque ha sfiorato.
2: E anche Alessandro che ci ha scritto Jimenez ma purtroppo
1: è fuori tempo massimo. Fuori e tempo. Bomber Viola questa volta ha fatto, come si diceva una volta, la barba al palo.
2: Oh, Bomber non ce ne volere, ma vedi oggi non ero in forma.
1: Vabbè. Comunque dai, anche così la contesa diventa anche, no, quantomeno più difficile da prevedere.
2: Allora, siamo arrivati davvero in conclusione. Grazie mille a Tommaso Borghini.
1: Grazie a te, buon venerdì sera a tutti.
2: Grazie ad Alessandro Di Nardo di là dal vetro. Adesso arriva Extra Viola da Lorenzo Mattucci. Una buona serata. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
0: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla insieme a Sauro Fattori.
1: Ciao Sauro.
0: Ciao, ragazzi, ciao. È la nostra prima puntata insieme, quindi io sono un po' emozionato.
1: Ero già pronto a venire martedì, si festeggiava lunedì alle 20.
0: È vero, ci ho pensato anch'io. E incredibile, sappiamo quando si giocherà Juventus Fiorentina. A mezzogiorno, quando sono incomodo, Sauro.
1: È un problema. Infatti,
0: perché?
1: Che secondo me un rientro,
0: mi sa di sì, è vero, lui la fa sempre a me.

0: Esatto, secondo me la Sauro si è entrato carico. Ken non ci sarà, ti do questa notizia. Sì, forse farà terapia a mezzogiorno, ma
1: io sono partito. Ti dico la verità, sono un po' preoccupato che probabilmente l'infortunio,
0: chi lo sa,
1: è abbastanza grave, dai, su, se no sarebbe rientrato, io penso, dai, cioè, capiti che intendo?
0: Penso anche io, penso che, non lo so, ho molti dubbi sul fatto che possa rientrare con l'Atalanta. A
1: io
0: questo
1: ho l'impressione
0: punto
1: che non si vende nemmeno il coso.
0: Ma meglio,
1: cioè, dai, se ne rimane, certo, rimane, va benissimo.
0: Solo 4 milioni e mezzo di stipendio.
1: No,
0: e...
1: ma non è quello, che c'è, da Ken fa comodo, se si vuole un po' ricrescere, un po' riposare, Ken sicuramente va bene, però il problema è, bisogna vedere la Fiorentina che squadra farà, come la farà, e insomma non è semplice, dai. È semplice, con l'impressione che tanto, per ora no, vabbè, ancora è presto,
0: vabbè, ma poi è l'unico problema che dovrà affrontare Paratici quest'estate, perché per il resto,
1: dai,
0: cioè,
1: il resto i giocatori che dietro li vogliono tutti.
0: Cioè, su Beltrán lo stiamo,
1: ma ce lo riscattano uno. Ma avevo sentito dire di Richardson?
0: No, Richardson no, stavo messo fuori rosa.
1: Cioè, fuori rosa, sta ottolando fuori rosa, perché tanto non ha giocato mai.
0: Va bene, però anche definitivamente, guarda, l'unico forse, udite, potrebbe essere Nzola. 3 milioni e mezzo, il Sassuolo ci sta pensando.
1: Ha fatto bene il Sassuolo, infatti.
0: Non ha fatto male.
1: No, ora quando entra, alla fine ha fatto bene. Ha fatto bene alla fine, che vedi che vuol dire le volte?
0: Sì, questo lo dici. A Firenze non. Entrò 20 minuti e ha marcato visita, però va bene. Sì. Forse l'unico è Nzola, ma comunque credo che rientrerà.
1: Da 0-0 quella partita lì, marcava visita,
0: sì, anche se entrava Cristiano Ronaldo, ecco, faceva fatica a fare gol. Va bene, comunque do la buonasera a Marco Tonelli a curare la parte tecnica, preannuncio a lui, anche se mi sa che il buon Stefano Cherubini gestirà la cosa, ho preparato un X Factory oggi speciale a tema Juventus Fiorentina, dico solo questo.
1: Oh, alla grande.
0: Ma 17:45 lo facciamo, tra l'altro, appunto con l'aiuto della regia, non dico nulla perché poi tutte le volte fa un disastro, però spero anche, alziamo il livello, proviamo a alzare il livello anche dal punto di vista grafico, ma non dico nulla. Ricordo prima il 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamate. Dico a chi ci ascolta, Sauro, e credo tu possa immaginarti che non ripetersi rispetto a tutto quello che stiamo dicendo da settimane è molto complicato, perché se vuoi ti chiedo chi dovrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina,
1: parliamo,
0: Sauro,
1: voglio parlare.
0: Cosa ne pensi di Fanoli? Lo sai chi è rientrato oggi in gruppo e ieri si era allenato a parte? Gudmundsson.
1: Sì, l'ho letto.
0: Wilson, sì, c'era.
1: Sì, è importante.
0: Importante?
1: Importante, sì.
0: Perché è importante?
1: Piccoli gioca.
0: Serve, piccoli dovrebbe giocare.
1: No, per incitare, io spero per incitare. Però insomma non è che abbia proprio una grandissima concorrenza, sinceramente. Ora, vediamo come vorrà giocare.
0: Piccoli o Gudmundsson, forse ti direi entrambi.
1: Allora ci stupirà.
0: Sì, come?
1: Torna a 5.
0: Sì? Ma lo sai, potrebbe quasi, almeno.
1: Voglio dire. Lascia fare.
0: Perché no? Comuzio.
1: Ma non so, perché se non ho visto, c'è stato un incontro tra il procuratore di Vanoli e...
0: No, in particolare anche tra Vanoli e Paratici si parlava di un incontro, sì. In realtà, per come ci hanno spiegato a noi, incontri ce ne sono già stati diversi, però nessuno che abbia fatto dire a Paratici: Vanoli, sarai te l'allenatore della Fiorentina? No, non sarai te.
1: Ma ora è normale, dai.
0: Ora è normale.
1: Ora sarebbe anche... cioè, dire subito così non sarebbe semplice, dai, su, sono da fare le ultime due partite, si finisce quelle, no. E poi si parte.
0: Ti chiedo, io credo di saperla.
1: No,
0: già.
1: Quando è tutto è più quieto, perché sennò va allo stadio e qualcuno lo piglia per il collo, cioè, se per caso capite che rischia contestazioni, se dice magari Vanoli, perché c'è chi Vanoli sì, chi Vanoli no, poi vai a finire l'annata, quando è poi si parlerà. Mm. Giustamente ne staranno parlando.
0: Ti volevo chiedere, secondo te, anche se io me la immagino un po' la risposta, però queste ultime due partite possono dire o dare qualcosa al futuro?
1: No, non danno più niente, anche se le vince tutte e due è uguale. Secondo me non danno più niente.
0: No?
1: Però possa dare qualcosa a lui, che se fa due vittorie alla fine può dire che ha fatto una buona media, che ha fatto bene per ritrovare un'altra squadra, io penso. Poi magari fa queste due vittorie, il pubblico si convince lui è l'allenatore ideale per l'anno prossimo. In questo momento non si sa neanche, non si sa nulla, presto, giustamente, prestissimo, no, presto.
0: Dici? Però la stagione della Fiorentina è già finita da settimana.
1: Sì, ma è prestissimo per capire, il mercato sarà molto...
0: Forza Sauro, ti vedo spento.
1: Sarà molto complicato il mercato e poi...
0: Insomma, e poi?
1: Poi vediamo chi ci viene qui, dai.
0: Come allenatore. Se non sbaglio, settimana scorsa mi avevi stupito dicendo che ti stuzzicava l'idea Iraola.
1: Sì, a me sì.
0: Confermi?
1: Sì, io confermo, però pure Iraola possa avere cose un po' migliori.
0: Crystal Palace.
1: Anche se il Chelsea ho visto c'è anche...
0: Sì. Sì, hai ragione, cioè si sta andando su un altro profilo che non mi viene in mente.
1: Mi viene in mente neanche a me che su Xabi Alonso.
0: Xabi Alonso, sì. E potrebbe se non venire alla Fiorentina Xabi Alonso.
1: Sì, la voglio vedere ora.
0: Vabbè. Oddio.
1: Ai Chelsea di chiedere di
0: Menazzi spogliatoio,
1: no,
0: ce l'abbiamo.
1: Chiede garanzia ai Chelsea, no?
0: Sì. Chiede la Fiorentina di garanzia, sì, si va.
1: Chiede
0: come
1: garanzia,
0: quando vai a chiedere un mutuo da 300.000 euro, magari c'hanno spendere da 1.200. Va bene, però volevo semplicemente dire Xabi Alonso, visto che è a Real Madrid, non so, l'hai visto sicuramente, si sono menati spogliatoio così. Diciamo, no, questo non... lo condividiamo perché quello è successo
1: allora,
0: a Sassuolo.
1: Allora, non è la squadra per Xabi Alonso.
0: La Fiorentina, dici?
1: No, dico il Real Madrid.
0: Sì. Mi sembra che non sia la squadra per diversi.
1: No, perché lui voleva fare delle cose.
0: Anche
1: che
0: se, come si parlava la settimana scorsa, non c'entra niente, anche se poi era uscito anche in ottica fiorentina, incredibilmente. Però davvero la candidatura di Mourinho non sembra così una boutade, una fake news lanciata a destra e a manca, perché a quanto pare Mourinho va verso l'addio al Benfica e verso una nuova esperienza al Real Madrid. Poi da qui a dire che chiuderanno ce ne passa, però è effettivamente una cosa su cui stanno lavorando.
1: Cioè,
0: secondo me
1: un errore,
0: è una scelta che condividi.
1: Siamo proprio
0: pieno
1: alla canna di gas. Cioè, secondo me, ascolta, Mourinho deve andare a fare in televisione a fare i commentatori.
0: Sì,
1: Fine, ma basta, perché nella vita bisogna dire anche basta delle volte.
0: Benfica,
1: cioè, oramai non ha più.
0: Scusa, Sauro, siccome poi c'è un amico che ci ha già chiamato.
1: Se no rimane in Portogallo.
0: Ma se venisse alla Fiorentina non saresti contento. Per la Fiorentina.
1: Ma basta buono, basta buono.
0: Cioè, ora facciamo gli schizzinosi su Mourinho.
1: Tanto ce n'è poi di polemiche, se no fa venire dell'altro.
0: Ma sai bello con José.
1: Vale crea da sé, dai, su bello con José, dai, su.
0: No, non glielo diresti bello come solo.
1: No, è capace di tenere banca a dire, ma perché la curva non la finisca, non dipende le partite, perché non finisca la curva, c'è tutta roba
0: bello,
1: di calcio,
0: ci piacerebbe.
1: Si valerebbe zero.
0: Va bene. 055 77 111 71 c'è Sandro. Buonasera Sandro, ben trovato.
2: Sì, buonasera a voi.
1: Ciao.
2: Ben tornati. No, io volevo dire solo una cosa, il discorso della campagna acquisti sarà molto complesso e lungo, come sottolineava anche Sauro, però è anche vero che è tutto legato alla cosa più semplice, cioè che si sveglia una mattina Josef e si scopri da appassionato viola un grande tifoso, e io credo che se dà gli assegni e modo di spendere a uno come Paratici, dopo le ultime campagne acquisti tra Gihomi potremmo avere delle belle sorprese. E poi volevo fare una domanda se a te Giacomo e a Sauro, cioè io sono con il discorso che si vive d'emozioni perché purtroppo di coppe e scudetti è una cosa non ci contempla. Io sarei per Mourinho, ma proprio per basterebbe un'intervista di questo lì per far appassionare tutta Firenze, ma non verrà. Volevo il vostro parere, questa doppia domanda, cioè se è un allenatore italiano, ammesso e non concesso resti Vanoli, tra Grosso, De Rossi e Sarri chi preferite? Poi volevo un giudizio tecnico su un nome che ho sentito sui giornali e che non dispiacerebbe per il lavoro fatto, e sarebbe Runiac dell'Udinese. Grazie per le risposte.
0: Grazie a te Sandro per le domande.
1: Runiac
0: non parla italiano. Vado
1: sul
0: parla
1: italiano
0: questo, che dopo
1: anche perché a Udine parla italiano, c'ha Zanola e basta, poi il resto sono tutti stranieri, sì. Che probabilmente a Udine può stare tranquillamente,
0: sì.
1: Però no, Runiac però ha dimostrato di essere un buon allenatore, deve avere anche un buon carattere, cioè deve avere un carattere anche forte, non deve essere uno, perché insomma a Udine ho visto non è mai stato messo in dubbio, nonostante, anche perché a Udine cioè tutti gli anni di anziani che l'Udinese fa così, fa quello che secondo me dovrebbe fare la società, tieni, allena e poi tu trovi le soluzioni. Naturalmente l'Udinese sa che appena ci hanno giocato le buono glielo vendano, Come giusto che sia.
0: In estate, però non glielo vendono a metà.
1: No, no, no, in estate, no? Loro finiscono sempre, questo è vero, però sono società che hanno una forza non indifferente. Cioè, sono bravi, sanno lavorare, sanno. Non è la nostra levatura, cioè. Se facesse in quella maniera non ci andrebbe bene, insomma, ecco, il concetto è quello.
0: E gli allenatori italiani, Grosso, De Rossi e chi era il terzo? Non Vanoni?
1: Grosso, De Rossi.
0: C'era un altro, ci aveva detto Sandro.
1: Non me lo ricordo più.
0: Diavolo, no, nemmeno io. Però.
1: Che poi dopo sono andato su Rene e allora mi è sembrato. Sì. Ma io dico lui il terzo. Perché non me ne ricordo altro.
0: Va bene, ok. Però vabbè, Grosso, De Rossi e Vanoli, direi comunque.
1: Grosso, sì, può darsi Vanoli.
0: Sai chi si potrebbe prendere? Se l'Atalanta dovesse salutare Palladino a fine stagione, ti chiamiamo Palladino, non c'è, no, più Pradè.
1: No, no, io non chiamerei neanche Palladino. No, no,
0: no?
1: Io, no, che tanto sono polemiche. Non le mi essere scaldato, non le vogliamo. Poi dicevo prima, se si svegliasse la mattina Joseph,
0: sì.
1: Anche se si svegliano, riaddormentano. Sì.
0: No, perché?
1: Perché se si alza la mattina e dice diamogli 50 mila Fiorentina, cioè Aria di Catri, la mamma li fa dai zitto, tipo mi fanno la cialappa,
0: stai buono?
1: Sai quello di cosa corte, no?
0: Sì, sì, ho capito.
1: Io vedo Joseph, mi sembra cosa.
0: Bene,
1: e la mamma.
0: Però, vabbè, allora, a parte il fatto che ha fatto discutere, oltre al post salvezza, anche gli stessi auguri che ha fatto ieri, perché ha detto ieri era il compleanno di Joseph Commis, ha fatto un post
1: il compleanno
0: social,
1: non lo sapevo.
0: Perché non ci sono interviste.
1: Per caso, gli avevo mandato un messaggio.
0: E che gli avessi scritto? Tanti auguri, Mr. President. Va bene. Quindi, se si sveglia. Però, questo mi permette di fare un punto, te ne parlavo prima, perché ieri abbiamo avuto il piacere di ospitare qui Salvatore Napolitano, che ha fatto un po' un'analisi sui bilanci della Fiorentina, e si parte da un rosso di 85 milioni di euro. Lui spiegava il Como, tanto per fare un ultimo esempio, ha fatto una ricapitalizzazione, la Juventus le fa spesso, perché aveva un rosso di 105 milioni di euro, hanno messo 105 milioni gli Artono e
1: guarda l'errore, guarda che commesso è ridicolo, che io dico sempre a certi livelli avere 6 miliardi o avere 50 che cambia, cioè, se tu ci pensi bene, no? Per gente come noi che avessimo, facciamo fare, va bene, 6 miliardi o 50
0: io
1: che
0: io meno però, di 5
1: però,
0: miliardi
1: però,
0: non
1: però quello di Como va a 50,
0: sì.
1: Cioè, per lui è uno scherzo, cioè, sì. Lui dice la mattina salsa come se a me tu mi diceva mi dà 20 euro
0: tiè, piglia 100 milioni di euro.
1: Cambia.
0: Tanto con l'industria del tabacco in Indonesia, in tutto questo hanno fatto il loro successo. Va bene. Comunque, si parte da questa difficoltà. E ringrazio Max Daccampi che ci ha ricordato Grosso, De Rossi e Sarri.
1: Sarri, giusto, Sarri c'è sempre, ecco perché me la passavo.
0: Lo sai dove va Sarri? Ci ha detto Mario Tenera il 99,9% due giorni fa. Non l'hai sentito te? No. Indovina dove va Sarri allora?
1: Bologna.
0: Atalanta. Lui ci diceva il 99% Sarri andrà all'Atalanta.
1: Mi sembra un po' esagerato il 99, però può anche darsi. Però Sarri è...
0: Vabbè, te non lo vuoi mi affinare.
1: No.
0: Sei tra i pochi, questo te lo devo concedere.
1: Comunque ho sentito dire che domani non c'è panchina, no? Una via di gara a mezz'ora e mezzo io ci vado.
0: Sì, è vero.
1: Ah, forse perché a mezzogiorno allora va.
0: Esatto, aveva detto a mezzogiorno e mezzo, non andava. No, in realtà aveva detto proprio io domenica a mezzogiorno anche, non vado.
1: Sì,
0: però
1: ma
0: credo...
1: dice tu la fa giocare le partite a mezzogiorno. Ma lui allora quando.
0: Sì, ho capito.
1: Quando c'aveva
0: questa polemica,
1: quando c'aveva la Juve, allora sai, mi tocca fare le coppe, allora. Cioè, per allora che si fa? Cioè la Juve.
0: Va bene, diciamo che tende un pochino a...
1: Tende un po' a essere un
0: però
1: po'.
0: Però dai, sulla polemica,
1: sui calendari
0: non puoi non essere dalla parte di Sarri.
1: No, io sono d'accordo, che cioè, no, io sono
0: scena...
1: d'accordo, non per, io parlo di mezzogiorno, perché sono d'accordo sul fatto che c'è, che tutte le volte, cioè, io dico, ma chi fa i calendari? Un attimino, cioè un po' di... Qui si
0: il
1: parla.
0: Presidente della Federtennis ieri lo ha definito deficiente, chi ha detto non
1: sì.
0: Possiamo spostare la finale
1: allora,
0: che non deficiente.
1: Allora, lui ha un po' esagerato, va bene, però il fatto è che giustamente il giro internazionale non li posso muovere, perché non comando io, cioè comanda loro. Voi comandate e voi sbagliate, insomma, ora già era successo, ma ha detto.
0: Dice, gli ha detto proprio così: voi vi comandate e voi vi sbagliate, a De Siervo, Ginaghi gli ha detto.
1: Abito,
0: così gliela
1: di cuore,
0: ci vorrebbe, secondo
1: no,
0: me.
1: No, ma ti volevo dire, ma cosa lì, come si chiama?
0: Chi
1: già il torneo e lo c'è a Torino, insomma, l'ATP.
0: Sì, l'ATP Finance.
1: Anche lì misero i derby. Juve Torino, mi pare.
0: Sì,
1: perché se non sanno come fare, no?
0: Per il brivido, cioè,
1: poi guardare.
0: Il casino. Cioè, magari è un po'
1: comunque
0: più lontano.
1: L'altra sera ad Arderi, io l'ho visto, ho detto Caos mette 2.5 perché c'era la finale di Coppa Italia.
0: Bello, cioè, li aveva
1: non
0: col
1: non nulla,
0: avesse
1: il lavoro. E alla fine, diciamo, io ti dico la verità. Poi che c'entra? Era per tutte e due, ma scivolavano, ne stavano in piedi perché l'umidità, se l'immagine sul campo da tennis all'aperto. Insomma.
0: Però grande vittoria.
1: Sì, grande vittoria, e poi le semifinali. Che, insomma, che tu gli vuoi dire?
0: Lascia fare. Caffettino a mezzanotte e mezzo, si è preso, no?
1: Cioè, certo, ho fatto le due.
0: Le scene, mitico. Va bene, allo 055 poi arriviamo, Sarri, ci torniamo anche sulla questione alleato.
1: Sì, certo.
0: Resta
1: no,
0: questo,
1: no,
0: però allo 055 77 101 di 71 ci ha chiamato Gabriele. Buonasera, Gabriele.
3: Ciao ragazzi, buonasera Paolo, ciao ciao, ciao.
0: Mitico Gabriele.
3: Io avevo grandissimi tutti. Beh. Allora, avevo mandato un vocale dimenticabile, diciamo, quindi si può eliminare. Però vi volevo chiedere una cosa seria a tutte e due. Che
0: non
3: comunque
0: ci piace quando ci fai domande serie.
3: No, ma è seria, ma è una cosa, una curiosità quasi mia, no? Che siccome siete dentro, chi faceva l'allenatore, chi fa il giornalista,
0: sì,
3: in
0: e poi c'è
3: maniera
0: sì,
3: ottima, direi. E quindi una cosa, quando si dice, allora parte da una bischiata, no, ovviamente, però non sono io, che c'era qui comico che diceva che ci sono i ragazzi che cercano disperatamente una donna per fare l'amore, il problema è che poi quando la trovano queste vogliono fare l'amore davvero e lì c'è i soliti problemi. Quindi la mia domanda è, quando la Fiorentina, si dice la Fiorentina va su Mourinho e gli ha chiesto X, andò su Thiago Silva e gli aveva promesso il mondo, o va su tutti questi profili inarrivabili, io ci credo. Ma perché ci credo? Perché è ovvio che questi gli dicono di no, e loro comunque hanno fatto quella figura e hanno fatto, ci sono fatti tra virgolette pubblicità. Commisso gli ha offerto di sicuro 5 milioni a Vlahovic, ma tanto l'aveva bene venduto, chi se ne frega. Io mi domando, il problema è che se uno di questi, che li vidi più, lo accettasse una volta, e dopo si vide. Quindi volevo sapere cosa ne pensavate voi.
0: Guarda, ti rispondo. Sì, prego, finisci, Gabriele.
3: No, nulla, vi volevo salutare, sì, mi volevo ringraziare per la compagnia. E
0: grazie a te, Gabriele, perché ci strappi quasi sempre un sorriso.
1: Ma non rischiano mai, questo succederebbe mai, uno accetta.
0: Comunque, secondo me, su Ken hanno fatto così: hanno detto, dai, ti si offre 4 milioni e mezzo, tanto vai via. E Ken ha detto, io le piglio 4 e mezzo, non vo via, non mi vuole nessuno. Però, secondo me, qualche volta è successo, perché qualche strambata c'è stata da parte di
1: questo. No, ma secondo me, se vanno da Mourinho sanno di già quante volte perché prima parla col procuratore, il procuratore fa una richiesta, dice quante tu vuoi, dice 10, bene, vanno lì 3 e sanno già di che gli diranno di no. Poi c'è io, sai, magari ti avevi cambiato idea,
0: che
1: tu lo puoi sempre dire, no, magari ti avevi cambiato idea.
0: Anche De Zerbi e Maresca, effettivamente, io non so con quanta convinzione.
1: Qui danno una via uno.
0: Ma Sarri, cioè te ce l'hai tanto lui?
1: No, Sarri, ma Sarri non
0: ma
1: viene.
0: Ma il curriculum migliore.
1: Sarri se lascia l'Atalanta, ciao.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Che poi l'Atalanta, secondo me, è quella che preferiscano tutti.
0: Eh sì, perché si lavora bene, hai comunque un alto livello.
1: Se tu fai primo posto, fa per di una stupidaggine, sono il massimo. Se fai terzo, quarto, vabbè, qui se tu fa settimo si riparte, non è un problema. È una società che, perché la sta a guardare i 3-5 milioni, se mancano o mancano, insomma, c'ha un attivo esagerato. Una società che ha saputo lavorare, ha saputo sfruttare il momento, perché adesso anche per lei diventa sempre più difficile, perché diventa più difficile per tutti, non è che ora ti fanno trovare i giocatori così. Che te guarda l'Atalanta adesso, ultimamente non è che prende nomi, perché quando tu sei lassù non è semplice. Cioè Raspadori c'è da scoprirlo, cioè nel senso.
0: E in effetti sto pensando, negli ultimi 2 anni ho scoperto poca roba.
1: Ma perché non? Perché poi il mercato cambia, anche perché lei, sì, è vero, poi sta attento.
0: Cambiata anche
1: Battesasco, ho sbagliato quei giovani, Bernasconi. Lo fa giocare titolare, che loro ora c'hanno.
0: Chi c'hanno?
1: Quello di Cagliari, io so, persino.
0: Ah, Palestra.
1: Loro qualcosa mandano un giro, qualcosa rascimolano. Poi sono stati bravi a prendere l'attaccante dei centravanti di Lecce, insomma. Dimmi te i nomi perché a me vengono in mente oggi.
0: I centravanti di Lecce, Krstović. Bravi. Hanno speso 27 milioni anche loro. Io.
1: Le bono.
0: Ma dai, poi.
1: No, vabbè, no, ma tanto sono buoni sempre. No, guardate a me.
0: Ma se il paragone è piccoli,
1: Cristo c'è scarso. No, è vero, è scarso. No, ragazzi, Cristo, cioè loro sbagliano meno di noi. Poi guarda che se Cristo veniva da noi faceva duo. Perché non andavo, mi trovava.
0: Sì.
1: C'era disperazione.
0: Non avrebbe fatto con nemmeno.
1: Però sicuramente è un giocatore che ha fatto. Cioè loro hanno occhio sotto questo aspetto. Tu che va a chiederglielo Cristovic? Qua tanti ti chiedono.
0: Secondo me, certo, ti chiedono di più di
1: 40.
0: Sì, 40 Krstović, secondo te.
1: Ma pagava 27, secondo te che te lo danno a 25?
0: Vabbè, ma perché se lo devono tenere? Comunque, sono 10 gol in Serie A quest'anno per Krstović. Come ha fatti 10 gol?
1: Insomma, poi.
0: Come ha fatti?
1: Cioè, 10 gol lui e poi
0: uno
1: il resto.
0: Uno in Champions e uno in Coppa Italia.
1: Si che ha fatti 12?
0: Sì.
1: Cioè, insomma, poi?
0: Non sono tantissimi per gli standard della Fiorentina, sono più o meno, siamo lì perché ne ha fatti 8 in campionato
1: e poi dopo in quella grossa coppa, insomma.
0: Ma forse in conference avrà fatto uno, anche
1: infatti, fatto ti ho detto roba. Prima da retta a me.
0: Retta a te.
1: E non si vuole 62.
0: Non si vuole 62. Non.
1: La clausola di rescissione è 62.
0: 40 se ne vorrebbe perché.
1: Però le 62
0: comunque fino. Comunque Ken ha segnato in nazionale, ecco, questo l'ha fatto.
1: Insomma, è bravo. Bravo, ci ha fatto un piacere.
0: No, a noi no, però i gol stagionali.
1: Siamo a casa.
0: Sì, ma i gol stagionali di Ken, che secondo me sono più di 12. Anzi, senza.
1: No, ma è che scende poi. Non vedevo mia che Ken, che Cristo ce l'è meglio di Ken, non ci mancherebbe altro. Però io Cristo ce a Firenze lo piglierei.
0: Sì,
1: Certo. Ma che si pretende noi?
0: Cioè, prenderesti Cristo a Firenze?
1: No, il problema è che Cristo non ci viene. Cioè forse noi ancora non si è capito.
0: Dai, se a Krstović da noi,
1: viene da noi lei, Stulic, Khedira.
0: No, vabbè, ho capito, ma anche qualcosa di meglio.
1: Chi c'è di meglio? Potrebbe venire cosa? Vedo il francese lo di Verona ora.
0: E chi è il francese di Verona?
1: Quello sta facendo qualche gol, insomma.
0: Ma no, Gift Orban.
1: No, quell'altro, quello c'ho ora in questo momento, se sono a Roma, non dove siamo. Sì, tanto sape i nomi, io lascio.
0: No, va bene, ok.
1: Mi chiede, l'altra sera ero qui con. Con Luis e la Serpe,
0: sì.
1: No, da morire. A un certo punto gli ho detto delle cose e gli ho detto questo centrocampista. Che gli ho detto, sai, quello che nell'Inter non gioca. E lui gli ho detto, non c'è già un minuto. Ho detto.
0: Ah sì, ti sono mancato.
1: Sì, poi dopo perché te tocca fare.
0: No, io fa una fatica mentale.
1: Che? Pazzesco. Sembra di giocare a Mimi.
0: Sì, o a Trivial Pursuit. Tipo, chi è quello? Chi è quello che fece quello?
1: Però per dire che era Frattesi.
0: Frattesi? Cioè, che fine ha fatto Frattesi?
1: Che fine ha fatto? Lei ha lì, ha vinto lo scudetto e a ospitale.
0: Lascia fare,
1: Poi potrà dire, io mi allenavo lì, però.
0: Però intanto
1: la vita.
0: Quest'anno non ha fatto nulla.
1: No, stanno molto meno dell'anno scorso.
0: Si può prendere la Fiorentina Frattesi. Tanto
1: no,
0: ormai vale
1: non ci viene Frattesi, secondo me.
0: In prestito un diritto di riscatto.
1: Anche perché è un giocatore che vorrebbero diverse squadre.
0: Top?
1: Sì, top in Italia.
0: Ma se te sei la squadra top in Italia, prendi Frattesi?
1: Ma sai, la Juve lo potrebbe prendere.
0: Per fare sì che in carriera.
1: I Racco Miners dice: tieni, svegliano, guarda, lo sanno come fare. Io sanno.
0: Io ormai te propongo e Cop Miners alla Fiorentina, oggi va così.
1: No,
0: oggi ti propongo tutti i giocatori
1: alla Fiorentina.
0: Fiorentina,
1: ragazzi, poi che c'entra? Viene qui di sicuro. Ma dai, il miglior giocatore ci sa.
0: Ora, anche chiaro. Lì ci sarebbe una questione sul prezzo perché l'hanno pagato 60 milioni di euro. Difficile.
1: Ma l'hanno pagato loro, mia noi.
0: No, questo mi sembra giusto. E con la Juventus.
1: Io direi, volete fare spese voi? Ammortizzatelo.
0: Certo,
1: fate l'ammortamento.
0: Certo.
1: E che
0: certo.
1: Devo fare?
0: Va bene, scusa, citavamo Tardelli tra l'altro e mi risultava fosse in campo, ma
1: no,
0: l'hanno sospeso.
1: Sì, sì.
0: Cosa cambia per Juventus Fiorentina? Perché se ora rinviano Rudd Tardelli, no? E dovessero rinviare anche la finale, chissà cosa può succedere.
1: No, ma piove domenica.
0: A questo punto può succedere.
1: Domenica giornata bellissima.
0: Ma ho capito, ma se ritardano tutto di un giorno, sai, qui.
1: No, ritardano.
0: Qui quei dirigenti ci sono.
1: Che c'è
0: domani mattina. Va bene,
1: cioè. Cioè, io sono curioso di vedere stasera andare a Sinne.
0: No, Sinner ci sta che non giochi. Magari rimane.
1: Oppure gioco alle 10 di sera. Così giocano un'altra volta con la moza.
0: Gli accendono un altro fumogeno. Allora, va bene, Chris D'Acampi si dice Jean-Claude B. Commisso. Va bene, sulla battuta l'avevi fatto te prima.
1: E poi Jean-Claude, sì.
0: Ci ha mandato una foto perché tu l'hai visto Moise Kean al concerto di Shiva? Shiva no, è un trapper.
1: Se Shiva lo so chi è.
0: Come fai a sapere chi è Shiva?
1: Perché ho visto.
0: Sai, sei un uomo pieno di sorpresa.
1: Perché ho visto Belve.
0: E c'era Shiva,
1: Sì.
0: Ah, c'era Shiva, ok. E
1: la Fagnani,
0: al concerto a Firenze c'era Moise Ken con questa Miss, non so se la vedi da là, diciamo sì, cappellino, vabbè, occhiale, volevo un tuo commento su questo.
1: No, strano, no, pensavo fosse andato male. E appellino oramai, dopo il primo appellino a righe così, quando sarà anche sotto contestazione, va bene tutto.
0: Va bene, e capello bordeaux?
1: Ma chi sta meglio di lui?
0: Chi sta meglio di lui? Poi, secondo me, non sceglie nemmeno i vestiti da mettersi la mattina senza sentire Somà. Questo è Max da Quinto su Giuseppe e Commisso. E quindi ha ragione, ti dà ragione che non può avere una strambata anche lui e mettere 100 milioni di euro. Poi volevo sapere e chiedere a Sauro cosa pensa i due allenatori, Tedesco e Thiago Motta. Li vedrebbe a Firenze? Quale dei due preferirebbe se gli piacciono? Cristiano da Sarajevo.
1: Allora, Tedesco lo conosco, ma così, cioè, ho visto un po' le squadre allenato, che ha fatto anche bene, anche uno ben in Germania, insomma, uno ben visto. Thiago Motta ha fatto una buona annata a Bologna, anche se a me mi avevano detto che stavo fortunato, infatti mi sa che è stato anche un po' così. Però sai, allenare una squadra di ripartenza non è come allenare la Juve, che la deve dominare. E lui, siccome la Fiorentina una squadra di ripartenza, cioè sicuramente a fare ripartenza, perché la metà lì, che il prossimo anno saremo una squadra normale come sempre.
0: Io mi rifiuto di questa tua teoria. Che noi,
1: il prossimo anno si fa un campionato, mi sa solo quest'anno paghiamo oro.
0: Ma dai, Sauro, ma che si comincia? Se va, allora smettiamo. Non seguiamo neanche la Fiorentina.
1: Scusami tanto.
0: Allora,
1: nella vita bisogna essere anche un pochino, diciamo,
0: realisti,
1: dai, su.
0: Sì, ho capito.
1: Pragmatici, come dico io.
0: Ma allora, la piazza di Firenze può accettare una cosa del genere?
1: Non la può accettare, ma vedrai, però la vita. Cioè, allora, ascoltami, per fare una squadra importante ci vuole giocatori importanti. Vengano giocatori importanti.
0: Li convinci?
1: E come tu li convinci?
0: Pistola alla tempia, non so,
1: ecco, rapimento. Solo quella maniera lì. Perché familiari. un tempo pagavano più le squadre piccole e le squadre grosse. Per averti, no? Adesso le squadre grosse pagano più delle piccole, cioè quella piccola andrà a pigliare il giocatore vero. Cioè, capito? Cioè, parlavo di Frattesi prima, e lei, insomma, si parla di uno che non ha giocato male l'Inter. Tu ne parli di Fiorentina, si gira dall'altra parte. Probabilmente. Io spero di no, però probabilmente è così.
0: Sai, allora dovrebbe lottarsi il posto un Fabian Endur.
1: Quello
0: quindi
1: problema.
0: Questo infatti, potrebbe viene essere un problema per lui. Però
1: Richardson va a sapere come la va a finire, capito?
0: Ma secondo te un anno fa era questa la situazione della Fiorentina?
1: Un anno fa la Fiorentina poteva fare, però ha fatto grossi sforzi per tenere i giocatori e aveva fatto una bella annata. Non ce lo dimentichiamo di questo, perché se la Fiorentina avesse dato via Ken, Gosens, De Gea, Gudmundsson, cavolo,
0: risparmiava diversi soldi,
1: aveva portato in sesta posizione da solo,
0: sì,
1: va bene? Così, cioè, allora le riconferme, cioè,
0: certo, ma infatti te l'anno scorso hai fatto un mercato faraonico per gli standard della Fiorentina,
1: certo,
0: e è pazzesco che dopo un solo anno tu non sia in grado neanche di convincere il Frattesi turno.
1: Il problema è che non deve fare squadra come la Fiorentina senza togliere e alzare il monte ingaggi. Quando alzi il monte ingaggi, per la Fiorentina diventa un problema, perché non ha rapporti con squadre con grandi ingaggi. Cioè, la Juve dà 5 milioni, poi dopo la va a prendere un giocatore di Chelsea per i 5 milioni e via. Cioè, loro hanno un mercato internazionale, noi ci siamo un mercato regionale. Noi i giocatori,
0: cioè, dici l'Arezzo ne ha un promosso in B, non ti piglia Gudmundsson a 2 milioni, cioè, e mezzo la stagione.
1: Allora, questo è il problema. Cioè, noi alzare questo monte in gara, Ken, perché è un problema per noi? Perché tu dovessi scambiarlo con dei giocatori a ingaggi alti,
0: sì.
1: Però non venga quelli a ingaggi alti, non vengano a Fiorentina, cioè vanno da altre parti, e allora tu rimani un po', o tu fai un bagno di sangue, che ogni tanto può succedere.
0: Anche perché sennò vedo poche chance. Comunque noi ci dobbiamo fermare perché sono le 17:30 passate, ma rientriamo e al rientro facciamo anche l'X Factory, Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Comunque ragazzi, oggi devo dire la verità, c'ho c'ho un volume bello.
0: Perfetto. Cioè, mi sento... Guarda, abbiamo tutto il comparto tecnico schierato apposta.
1: Qui siamo alla grande. Oggi proprio devo
0: oggi c'è un livello veramente inarrivabile. Fantastico. Si aggiunge a questo livello inarrivabile allo 055 77 111 71 Gabriele da Empoli. Ciao Gabriele, buonasera.
5: Ciao ciao Homo e ciao Sauro, buonasera.
1: Ciao ciao.
0: Dici tutto.
5: Ciao. Senti, volevo fare due tre considerazioni velocissime tecniche.
0: Vai.
5: Per quanto riguarda Sauro. La prima è una domanda. Sauro, te preferiresti un allenatore bravo con giocatori forti o giocatori forti un allenatore bravo?
0: Perché lei è la stessa cosa però, e che cambia Gabriele? Scusa,
5: Sì, nel senso che sei più per un allenatore che porta un valore aggiunto su dei calciatori da far crescere o viceversa.
0: Ma quindi te dici allenatore bravo con giocatori scarsi rispetto a giocatori forti con un allenatore scarso?
5: No, ora non proprio vorrei dire scarso, però diciamo...
1: Diciamo meno valore all'allenatore più valore ai giocatori, mettiamola così.
5: O viceversa.
1: Io darei più valore ai giocatori.
0: Sempre detto,
5: Sam. Ok, sì. Ok. Seconda considerazione. Ma ti ascoltavo un attimo sul discorso, no, degli stipendi dei calciatori da dare, quelli forti costano tanto. Ma però è un discorso di competenze, perché io penso che l'Atalanta stessa abbia calciatori che paga 5 milioni di euro l'anno, ma non ha buffi. Però hanno saputo trovare giocatori bravi, sconosciuti, e poi fatti crescere in un contesto tecnico vero di calcio.
1: Però sai, l'Atalanta si è guadagnata autorevolezza, cosa la Fiorentina non ha, capito?
5: Cioè, è proprio lì il problema. Lo se so, se l'è tutta l'autorevolezza.
1: Se l'è guadagnata il tempo, capito? E adesso giustamente. Poi guardare che adesso Raspadori, insomma, è andata fuori budget, Cioè, perché Raspadori è quello che guadagna più di tutti.
5: Con un giocatore negli ultimi 10 anni, ma
1: loro sono bravissimi in questo, sono bravissimi.
5: Ecco, il senso, secondo me, è sempre un discorso di competenza. E poi chiudo l'ultima cosa su Malen. Va bene? Allora, veramente di un'altra categoria per il nostro campionato. Però io lo voglio rivedere un altro anno.
1: Anch'io sono d'accordo.
5: Sta tanto scarsi, si è perso tanto, però tatticamente bisogna vedere quando gli hanno preso le misure se riesce a avere questo rendimento qua.
1: Rimane un buon giocatore, che ha delle buone qualità, delle qualità che non in Italia pochi giocatori hanno, e questo lui è uno, io vedi, va in sodo, io lo vedo, è un po' un giocatore vecchio stampo, insomma, di quelli che gli dà la palla, si gira per cercare di far gol, cose oramai i nostri si appoggiano e basta. Però proprio probabilmente il prossimo anno sarà un po' più complicato per lui, sicuramente, che un po' di misura
5: gliela prenderà. Io ho questa percezione qui. Ecco. Come qui giocatore che scende di categoria, no? Si porta dietro la scia.
1: Sì, ecco, bravo, bravo. Sì, su questo ti do ragione.
5: La categoria superiore e poi salaggia il livello che trova.
1: E lì toccherà un po' la bravura di Gasperini, e Gasperini questo è bravo, perché.
5: Esatto. Comunque sono curioso, da un punto di vista calcistico.
1: Hai ragione, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, anch'io anch'io aspetterei a farlo. Che poi
5: a incensarlo un po', ecco.
1: Non si fanno tutti i fenomeni. Sì, è vero, no, chi c'entra un buon giocatore, sta attento, ora non scherziamo, però ti dico, secondo me li fanno più fenomeni di che sono, via.
5: Ecco, sì, no, infatti, niente.
0: Bene, grazie Gabriele.
1: Ti ho risposto a tutto in diretta, guarda.
0: Tutto in diretta, molto bello, grazie Gabriele.
1: Ciao, ciao, grazie, ciao.
0: Grazie
1: ciao,
0: mille, ciao. Grande Gabriele, ci aveva invitato anche alla sagra del carciofo a Empoli, però né io né Costantino siamo riusciti ad andare alla fine.
1: No, sagra del carciofo. Come a me non me l'hai detto, io amo il carciofo.
0: Lo so, non te l'ho detto perché ci saresti andato.
1: La prossima volta Gabriele deve chiamare me, non voi.
0: Sì, questo è poco ma sicuro. Va bene, allora, poi ripartiamo anche da un po' di messaggi. Sì, dai, ancora un minutino prima dell'X Factory, lo lascio un po' così maturare. Non ci siamo sentiti neanche un WhatsApp audio, al 348-751-3933, quindi me ne vorrei sentire due. Vai Stefanino nostro.
6: Buonasera ragazzi, io mi ricordo l'anno scorso si diceva Palladino ha rinnovato, non si riparte bene perché al primo errore farà la prima partita sbagliata che farà, tu senti il casino di qua e di là, e noi il prossimo anno si può ripartire con Vanoldo per la stagione di genere. Cioè,
1: c'ha ragione,
6: veramente, si sarebbe fatto un capolavoro. Sarebbe un capolavoro, perché almeno si riesce a non farmi fare l'abbonamento dopo non si sa un tempo in memoria che ce l'ho, ecco. Sarebbe proprio da dire grazie Fiorentino.
7: Questa cosa di Runeic non parla italiano e ve l'avevo già detta alla radio 7-8 volte, lo volevo dire tutti, ma non è mia vero. Io ho sentito un'intervista a Dribbling, lui parla un discreto italiano. Meglio Runeic che voce fioca dell'altro.
0: Sarebbe Vanoli voce fiola.
8: Voce fiola.
0: Vabbè, io nell'intervista ho sempre sentito parlare
8: anch'io,
0: in inglese.
8: Anch'io, però si è parlato bene, che ci sta meglio.
0: Cioè,
8: meglio.
0: Mi sembrerebbe normale dopo tre anni.
8: Mi sembra normale parlare italiano, dai, su, ora. Penso che il dirigente parli inglese, insomma, parlerà italiano sicuramente.
0: Eh sì, anche perché, oddio, certo.
8: Parlerà friulano,
0: Gianluca, Nani, però, Gianluca Nani, il direttore sportivo,
8: sì.
0: E lavora anche con l'Inghilterra, lavora
8: con l'Inghilterra. Non è che va in sede.
0: Ehi, Gianluca, how are you?
8: Cioè, per dire anche dipendenti dell'Udinese che sanno tutti in inglese.
0: Forse per essere assunto all'Udinese devi conoscere l'inglese,
8: conoscere diverse lingue se
0: sì. E su quello diceva invece il primo amico, che dove si è fatto polemica per confermare Palladino e aveva fatto 65 punti.
8: Vanoli dopo un quarto d'ora si contesta,
0: però
8: subito.
0: Io capisco, anche qui, però l'ho detto all'inizio, il rischio di ripetersi, visto che poi non ci sono grosse novità sul fronte allenatore, il rischio di ripetersi è enorme. Ma io te lo sto continuando a dire, Vanoli non ha mai guidato una barca su mare piatto, ha sempre guidato la barca su mare in tempesta.
8: Perché la fa dentro, la fa andare lui in mare
0: perché,
8: in tempesta,
0: ho capito, perché non aveva cioè, ha preso una barca e non era nemmeno in tempesta,
8: una barca a tempesta sulla coda, appena si rasserenerà un po' lui era lì che la smuoveva.
0: Sì, però Sauro, te eri il primo che dicevi: guardate, questa situazione del cacchio, e lo dicevi a noi, la pagheremo.
8: No, ma l'ho detto.
0: Poi hai detto la pagheremo.
8: Ascolta, io questo l'ho detto. Io ho fatti i meriti sulla salvezza, io non gliel'ho mai levati. Cioè, ha fatto quello che doveva fare. Il problema è che non ha fatto vedere di più qualcosa. La luce in fondo ai tunnel. Cioè, lì c'è il buio. Capito? Poi siamo salvati e lo dobbiamo ringraziare, perché lui sicuramente le prime sei partite le era Pioli 2,
0: poi diventava Vanoli.
8: Poi oltre a Pioli 2 c'aveva probabilmente anche problemi di Pioli 2, cioè di Pioli 1, cioè gli spogliatoi da accomodare così. Poi piano piano ha messo a posto, la società gli ha dato una mano, gli è andata dietro, perché lui non è che non avevo la fiducia della società, però appena gli hanno detto cambiamo passo, si è impiantato lì, andavo le sabbie mobili.
0: È vero, però sempre con una squadra non costruita da lui, non costruita per lui.
8: Ma le 8 mesi, 6 mesi ce l'ha.
0: Sì, ora, ma c'ha dei giocatori.
8: C'ha dei giocatori. L'anno scorso ha fatto 65 punti. Ridai, e ci risiamo.
0: Insomma,
8: e ci risiamo,
0: ma
8: ragazzi.
0: Casaldi, ti manca il Bove.
8: Ma quante lei che non si fa un tiro in porta?
0: È diverso sempre.
8: Ragazzi, no gol, perché gol già.
0: Secondo me è stato il tiro con Lecce, il gol di Harrison, è stato anche l'ultimo tiro in porta. Perché
8: sì, infatti è stato l'ultimo, se lo dico io, è stato l'ultimo, davvero, che è stato l'ultimo gol. Io
0: sì, sì, nelle ultime 5 credo. Sicuramente 4, ma credo 5.
8: Allora, Vanoli durante un gatto in tangenziale, tanto oramai ce l'ho questa cosa, oggi su questa frase.
0: Sì,
8: Sì. Vanoli sarebbe sbagliato, tu lo esponi a una situazione devastante. Perché la Fiorentina poi non sarà una squadra che la parte fa 4 vittorie sicure, io me lo auguro. Però insomma sarà una squadra che avrà i suoi alti e bassi. Naturalmente non gli alti e bassi di quest'anno, avrà degli alti e bassi e basta.
0: Ma ti faccio la domanda opposta, ce la siamo fatte più volte. Fossi Vanoli, te però spereresti nella conferma?
8: Ma certo,
0: sì,
8: ma perché no? Certo.
0: Ti dico il perché la gente dice: se no ti bruci, cioè te ora.
8: No, lui si brucia. Lui, l'allenatore è sempre convinto che io il prossimo anno ci sono e arrivano i primi 5. Cioè, fa per dire, l'allenatore, queste convinzioni, specialmente l'allenatore della Fiorentina, dice, se mi prende a qualcosa, se mi prende a qui, perché uno spera sempre, no? Poi alla fine invece poi gli dicono: guarda, il nostro centrocampo è Richardson, cosa è? Dopo gli è l'avvilimento. Però dipende, uno spera sempre, poi fa un programma alla società, gli fa una lista, ma tanto te l'ho detto prima, quando lui ha detto adesso tocca a loro, vuol dire che il colloquio ne sta in massimo.
0: Dici,
8: Dice tocca a loro, che vuol dire che io ho detto di sì e loro hanno detto di no.
1: cioè, è abbastanza, sai, la frase la,
0: sì, sì,
1: anche se lui insomma che dice bene sempre così,
0: sì, faccio una bella tara,
1: però siamo fino a quel punto lì, penso ci arrivi,
0: assolutamente. Allora è arrivato il momento e tutti stavano aspettando il momento dell'X Factory, che oggi
1: lo so.
0: Dedicato, allora lo sai che di solito io ti facevo la piramide, ok, come dovevi mettere un giocatore in prima fascia,
1: sì,
0: due
1: seconda,
0: su suggerimenti qua. Sofia Ferreri, che ringrazio,
1: se la ringrazio io
0: no, perché mi ha detto guarda, è più divertente se fai una classifica dal primo al decimo, naturalmente senza sapere chi arriva dopo, ma dal primo al decimo in ordine di quanto secondo te è forte doppi ex di Juventus e Fiorentina.
1: Sì, però ti volevo dire, sì, ascolta, cioè io devo mettere nono, decimo questa roba qui?
0: Certo, cioè, per aiutarci devo... se ce la facciamo. Tanto,
1: ascolta,
0: anche
1: ascolta,
0: con
1: doppi
0: video...
1: ex, un ex è bello il primo, via.
0: Felipe Melo, dici?
1: Sì, sì,
0: certo.
1: Lui.
0: Con l'aiuto della regia dovremmo avere anche, ecco, vedi, la classifica in versione visual.
1: Però ho
0: anche
1: la,
0: le foto,
1: ho la maniera,
0: non te le faccio vedere, ma c'ho anche
1: ho
0: le
1: la
0: foto,
1: maniera di switchare qualcosa?
0: Hai la maniera di switchare qualcosa?
1: Almeno uno.
0: Il dubbio che mi viene in questo momento è che avendo tutte le foto in basso, chi
1: non
0: le
1: vede, le voglio vedere.
0: Tutte.
1: No.
0: Te devi guardare me e semmai vedi la classifica dopo. Te le metto dopo. Allora, aspetta, perché devo riprendere la lista, perché se vado solo sulle foto...
1: Vai sulla lista, vai.
0: Allora, doppi ex Juventus e Fiorentina, mi devi fare una classifica dal primo al decimo.
1: E poi lo switch c'è opera.
0: Parto col primo?
1: Sì.
0: Federico Bernardeschi, dove me lo metti? Aspetta, piglio. Bellissimo, te non guardare, Sauro, continua a guardare me che piglio la foto.
1: Federico,
0: eccola.
1: Bernardeschi.
0: Sì. Aspetta, no, la metto dopo. Dal
1: sesto.
0: Primo al decimo. Sesto. Va bene, parto col secondo mentre lo sistemo. Juan Cuadrado. Guarda bello, eh? Vedi anche l'advertising in alto.
1: Perché poi non posso nemmeno guardare.
0: No, vabbè, ora puoi guardare, c'è solo Bernardeschi al sesto posto, ah, ah, non ti fa vedere nulla. Ma Cuadrado è prima a decimo, perché non c'è a guardare. Quinto Cuadrado. Allora poi Dusan Vlahovic. Ora non guardare, lo sistema e poi ti dico quando puoi guardare. Ah, bravo, bravissimo.
1: Dusan Vlahovic. Qui quarto.
0: Ok. Poi Luca Toni, vai. Quarto Vlahovic, scusa,
1: Metto, l'ho messo quarto, ma tanto c'ho uno switch, ce l'ho terzo.
0: Luca Toni al terzo posto.
1: No, cioè no, però vedendo come ha fatto, no, certo, però come giocatore terzo, sì. Dai.
0: Come giocatore. Allora, rifacciamo un punto, terzo, guarda, lo puoi vedere anche nella classifica. No, ora si può far vedere. Terzo Toni, quarto Vlahovic, quinto Cuadrado e sesto Bernardeschi. Va bene? Ne mancano ancora
1: messo, dai,
0: cinque.
1: Ho fatto un po'
0: il prossimo si cambia ruolo perché si va su Giorgio Chiellini. Questo è interessante, eh?
1: Giorgio Chiellini, ragazzi, fortissimo, Zio, fortissimo, però non so.
0: Cioè, da mettere secondo, primo addirittura, o anche
1: no,
0: terzo?
1: Primo,
0: eh?
1: No, primo no.
0: No,
1: c'è anche il terzo,
0: no, no, terzo e Toni.
1: Terzo e Toni. Però per la bravura, secondo, due.
0: Secondo
1: vai,
0: Giorgio Chiellini,
1: vai, sì,
0: qui rischiava
1: no,
0: come di restare fuori.
1: Ma per la carriera, oh.
0: Adrian Mutu,
1: eccoci.
0: Cioè lo metti dopo Bernardeschi, io te lo dico.
1: Non me lo ricordavo Adrian Mutu, sì, la verità.
0: Come?
1: Ma perché, cioè, ma sì,
0: ce ne stai tanti.
1: Se Adrian Mutu c'è passato dalla Juve, sì.
0: No, insomma, prima di venire alla Fiorentina ha fatto anche buone cose,
1: Stai lì con
0: primo, settimo, ottavo, nono, decimo.
1: Ho detto settimo, che devo fare?
0: Che devo fare? In effetti, quindi Adrian Mutu è peggio di Federico Bernardeschi per Salvo Fattori.
1: No, dopo cambierò delle cose.
0: Cambi.
1: Lo switch lo chiedo.
0: Federico Chiesa.
1: Ottavo, va bene, dai, su.
0: Ottavo?
1: No, dai, che devo fare?
0: Cioè, ma secondo te anche realisticamente è stato peggio di Bernardeschi?
1: No, cioè, non, Bernardeschi sta 10 anni, eh. Alla Juve, non ce lo dimettiamo mai.
0: 10 alla Juve. Ma che meno.
1: Guarda, controllate per favore.
0: Va bene, ora vado a controllare.
1: Non c'è stato 10, ma 6 o 7.
0: Ho capito, ma ha giocato a titolare 2 anni. Poi
1: era titolare, però ha vinto tanto.
0: Sì, ma non come dici.
1: Ha vinto tanto, ma ha vinto tanto. No, lui partecipava.
0: Ha fatto 2017-2022 alla Juve.
1: Insomma, ha posto 6 anni.
0: Sì, 134 presenze, tra l'altro.
1: Insomma,
0: il doppio di quelle fatte alla Fiorentina. Va bene, procediamo con l'X Factory. Comunque qualche gioia me la sta dando con Moise Kean.
1: Moise Kean.
0: Ottavo, decimo, scusa, nono, decimo o primo?
1: Nono.
0: Mi sa non primo, eh.
1: Nono.
0: Mi sa non primo. Bene.
1: Mi ero dimenticato di lui.
0: Moise Kennedy?
8: Sì, perché cioè, pensavo che lì, quelli in attività, che tu me li mettessi.
0: E invece sono messo, dai.
8: Il fatto che Vlahovic, insomma, sì, l'aspettavo.
0: Perché c'è un gallo in sottofondo.
8: Anche io, sì, lo senti anche.
0: C'è stato un gallo, va bene. Allora, ora direi tra primo e decimo.
8: Fagioli?
0: No, Fagioni non c'è, no. Ti metto Nico Gonzalez.
8: Decimo tranquillo.
0: Io
8: non ho problemi.
0: Non c'è problemi?
8: Giocatore la 0-0.
0: E primo, senza che te lo dica,
8: via, dai, su.
0: Roberto Baggio, il numero uno.
8: Cioè, quello è un cambiare male lui, poi il resto.
0: Sì, che poi tra l'altro qualsiasi attività facciamo c'è sempre Roberto Baggio.
8: Fammi vedere un pochino.
0: Allora, abbiamo primo Baggio, secondo Chiellini, terzo Toni, quarto Vlahovic, quinto Quadrado, sesto Bernardeschi, settimo Mutu, ottavo Chiesa, nono Ken e decimo Nico Gonzalez. Hai uno switch possibile?
8: Uno switch è molto sicuro, perché a questo punto Ken è fuori da questo gioco. Mutu con Vlahovic
0: al quarto posto, eh?
8: Sì.
0: Bene, ci sta.
8: Anche perché terzo, ragazzi, Toni io gli porto rispetto, cioè, non poco. Cioè, Toni a Firenze, ce lo dimentichiamo, 30 gol.
0: Sì.
8: Insomma, ora, se no, ha vinto un campionato del mondo.
0: Raccontava, sì, bene. Comunque mi ha dato soddisfazione, mi è piaciuto Sauro questo. Ce meglio della piramide, secondo me.
8: Sì,
0: della
8: sì, sì,
0: riesci, anche
8: lo
0: con...
8: switch è un po' più difficile, eh. Però
0: sì,
8: perché,
0: sì.
8: Perché c'è, perché poi ti dico la verità, non mi aspetta. Pensa, me l'ho dimenticato di Mosè. Cioè,
0: ecco. Vabbè,
8: non ci pensavo nemmeno,
0: vabbè,
8: a lui.
0: Perché
8: sicuramente
0: ma ce n'era tanto.
8: No, io mi aspettavo di Livio e sta gente qui, però sono troppo vecchi. In effetti sbagliavo io, dovevo andare più, un po' più su.
0: No, ma
8: su,
0: io devo
8: Felipe
0: dire
8: Felipe Melo.
0: Sì, c'è una lista
8: che Felipe Melo è stato il più grande affare, ha fatto la Fiorentina.
0: Sì, Felipe Melo non te l'ho messo.
8: Daglielo per 25 milioni, per 25 milioni. Cioè,
0: devo dire che
8: non era mai venuto.
0: Anche un Nico Gonzalez non è andata malissimo.
8: Decimo, decimo e 35 milioni, ragazzi.
0: Insomma, preso bene.
8: Oh.
0: No, raccontava.
8: Ho visto che a Madrid e ora lì lì a coso, lì lì a.
0: Ah? No, però qualcosa lo stanno facendo. No, invece no, Nico.
8: No, all'inizio ha fatto
0: giocare. Ma anche ora, che ora se lo fanno giocare gli tocca riscattarlo
8: a 30
0: milioni.
8: Non ha giocato neanche, ho guardato apposta.
0: Perché gli tocca riscattarlo a 30 milioni se fa altre due presenze. Però lo rivorrebbe l'Atletico Madrid, ma non ha 30 milioni.
8: Ah, ecco perché lo fa giocare. Per ma tanto lui c'ha male a qualche parte, per via.
0: C'ha Malen, sì, a qualche parte.
8: Malen da qualche
0: questa
8: parte.
0: Va bene. E no, scusa, su Toni ha raccontato un aneddoto, se non sbaglio Viviano qualche giorno fa, di noi, perché ha detto quando lui era ritornato. Ok,
8: sì.
0: E c'era Djalic che era nel momento top suo, e c'era Toni, dice, è un personaggio simpaticissimo anche spogliatoio, e lo prendeva un po' in giro e diceva: oh Adem, grande stagione, ma quanti gol hai fatto? Ne ho fatti 7. Fa, guarda, io vi ne ho fatti in una settimana 7 gol, sì, perché li fece in una settimana. Sì.
8: Cioè noi siamo, cioè lui
0: sotto nel calcio di oggi ci vedrebbe Toni.
8: Prandelli ha fatto bene, ma avere uno e Toni davanti.
0: Però ti ripeto,
8: ragazzi,
0: nel calcio di oggi, ok, 2026, perché aveva delle caratteristiche particolari, Toni.
8: Lo farebbe gol.
0: Farebbe gol?
8: Sì, quelli forti fanno gol sempre.
0: Però era lento, e che poi era...
8: Sembrava, no. Che poi, ricordati, sembra lento. A me mi pareva lento anche Girardino, poi l'ho vista da le palle di fuoco. Cioè, eppure io, quella, questo modo di correre brutto, poi guardo gol che ha fatto, che poi i numeri parlano.
0: Sì.
8: Cioè, capito, che qui siamo a parlare. Cioè, lui ha fatto gol, era da aprile 2023, cioè qui si parla in questa maniera,
0: sì,
8: cioè,
0: sì.
8: Questi io stavo una settimana senza vagone, dormivo alla notte, cioè capito, dai, ora Toni ha fatto 30 gol a Firenze,
0: 33 l'anno della Scarpadoro,
8: no,
0: 33
8: no.
0: In Serie A,
8: che poi ha vinto un'altra a Scarpadoro, ai Bayern ne fece 39,
0: non so se vinse
8: 39 ai Bayern,
0: sì, ne fece tantissimo,
8: sì, Scarpadoro mi sembra, no, sì. Scarpadoro anche lì,
0: va bene, comunque 33 in Serie A, tra l'altro, perché oggi, anche l'anno scorso, Moise Kean ha fatto 25 gol, ne ha fatti 19, sì, in Serie A
8: 19,
0: infatti...
8: l'ha fatti la metà.
0: Sì.
8: Cioè, qui si parla, cioè questa era un'altra categoria, dai, infatti campione del mondo anche, ci vuole rispetto. Chiellini, per dire, io do questo voto, non per quello che ha fatto a Firenze, perché a Firenze.
0: Comunque fece una buona annata.
8: Sì, però da terzino sinistro,
0: sì,
8: insomma, non
0: è
8: che un eri sul ruolo, sicuramente. Poi qui poteva giocare anche alla destra. Questo ti fa capire.
0: E era anche molto giovane.
8: Cioè, sul terzino sinistro lo fa. Che poi non si prese dai Livorno, se non mi sbaglio, faceva il centrale,
0: sì,
8: che l'aveva inventato Mazzati.
0: Sì, poi si prese dalla Juve, di fatto, però non aveva mai giocato,
8: sì,
0: nella,
8: sì,
0: Juve.
8: Sì, sì, però che succede? Arriva alla Fiorentina, la Fiorentina noi fa già terzino sinistro. Che fece? Non ha, però, parliamoci chiaro, lui da terzino sinistro la carriera l'ha fatto.
1: la faceva sicuro.
0: No, no, no. Comunque guarda, quell'anno guarda, c'erano tante, ti ricordi le comproprietà?
1: Sì,
0: c'era Miccoli dalla Juventus e basta. Se non sbaglio, anche Maresca era in comproprietà.
1: Anche Miccoli, in effetti.
0: Ma l'ho tolto all'ultimo. Ragazzi, ma se vuoi, c'è una lista.
8: C'è una lista di giocatori che vengano ora. Cioè, noi magari Miccoli si è detto, cioè. Lo sa Gudmus e via.
0: Beh, ma mi sa che se ne parlava in passato, perché io ho scoperto che era uno dei tuoi fetici, cioè uno dei giocatori secondo te più forti, e ha sempre giocato all'Udinese, Totò Di Natale.
1: È più forte di tutti.
0: Ecco, vedi. Sono ricordato, eri entusiasta di Totò Di Natale.
1: Cioè, il giocatore.
0: E giocava nell'Udinese.
1: Il giocatore più bistrattato. No, bistrattato perché poi l'hanno trattato bene a Udine, lui stava bene, è stata una sua scelta, perché la Juve lo voleva, insomma, non è che. Però ti dico, giocatore fuori categoria. Perché noi quando veniva a Nazionale si faceva giocare alla destra. Il miglior centravanti che c'è stato in quei 10 anni lì, 34 l'anno, negli Udinesi.
0: Però era piccino.
1: Poi, era piccino, ma la palla, ma gli faceva piegare dietro. Ragazzi, io ho visto, allora noi si parla dei Totti, no? I Go. Io ho visto Go di Natale, da perdere il capo, cioè, da perdere la testa.
0: Tra anche l'altro.
1: Anche se oggi in un video ho visto le finte di Messi. Cioè, quando.
0: Come
1: pum, pum, dicevo lì il fucile. Ma che scherzi dai.
0: Non male. Guarda, mi sa che tempo fa te lo chiesi, ma non mi ricordo qual è la risposta che ti ha dato. Perché io ho una risposta invece molto chiara a questo. Qual è il gesto tecnico tuo preferito quando guardi una partita di calcio? Se vuoi pensarci 2 secondi, ti dico il mio, che è molto semplice: il velo. A me, a parte Ndurra, l'hai visto il velo di Ndurra contro la Roma?
1: Sì,
0: è bellissimo, geniale. Però ecco, quando i giocatori fanno il velo fatto bene, è un gesto tecnico, secondo me, di una bellezza.
1: Il velo è bello, ma quello più bello di tutti è proprio lo scalzarsi. Che lei è un velo.
0: Sì.
1: Perché non la prendo ugualmente, sì. Però mi ci fa la passare mezzo alle gambe, proprio perché dà una visione diversa.
0: Però è quello il gesto tecnico?
1: No, per me il miglior gesto è
0: stop, tiro, tackle,
1: corsa. Uno dei più bei gesti per me è lo stop.
0: Bello stop,
1: si è fatto bene. Cioè, quindi,
0: si parlava prima di Malen, io credo abbia questo rispetto a tanti.
1: Infatti, è un'altra categoria. E poi Malen, che quest'anno lo sta facendo molto bene, probabilmente probabilmente lui farà sempre quello.
0: Sauro, ti devo interrompere perché c'è una notizia veramente molto importante. Risolto il contratto di Stefano Pioli. Così, a caso, mentre noi stavamo parlando di gesti tecnici, la Fiorentina ha comunicato in questi istanti che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il club al tecnico Stefano Pioli e al suo staff. L'entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale.
1: Oggi è una giornata da.
0: Ma sentite, sembrava una giornata
1: oggi,
0: così.
1: Oggi è una giornata da 200-300 mila euro l'ora.
0: Dici?
1: Se poi stavo 2 ore le roba da 1 milione e mezzo l'ora.
0: Sì, non parla di cifre. Ora magari vabbè, vediamo
1: ascolta,
0: ci.
1: Ascolta, lui gli sarebbero stato 12 milioni, dicono.
0: A lui chi?
1: Pioli, nei prossimi 2 anni 12 milioni.
0: Sì.
1: 6 più 6.
0: Non gli sarebbe costato, avrebbe guadagnato.
1: No, gli sarebbe costata la Fiorentina.
0: Ah, ecco, sì.
1: Il pallaro sarebbe costato la Fiorentina,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Fanno la trattativa, fanno l'altro. La chiuderanno a 6, 7, 8. Cioè, un bel risparmio.
0: Sì, io se sono Stefano Pioli.
1: Tu risparmi 40%.
0: Sono contento comunque.
1: Sì, ma sai, lui si libera. Per questo te l'ho detto, no? Lui.
0: Sì.
1: C'è male. Ha lavorato. L'unica cosa è che la dovevo fare un ritiro.
0: Quello
1: è stato pesante.
0: Prepararlo.
1: E fai la trasferta in Inghilterra. E lì è stato pesantissimo.
0: Sì.
1: Quelle 3 partite sono state pesanti.
0: Ma però, secondo te, in proporzione ha guadagnato più per impegno?
1: Il numero 1 proporzione.
0: Pioli o Lampi? Perché anche l'Empty non male per 20 minuti. Sì, avevo
1: e poi vi
0: sta
1: ringraziato
0: un
1: mi scordo Roma Firenze, non se la scordano.
0: No, lascia fare.
1: Che sia vero. Cioè, 20 minuti.
0: Senti, la buona notizia è che le macerie di questa stagione, che ancora deve arrivare purtroppo alla fine, piano piano le stiamo tutte.
1: Sì, no, allora partiva da meno 85, la parte da meno 95.
0: Dici?
1: Così, vedrai. Però la risoluzione è una bella cosa.
0: Per tutti.
1: Per tutti, ma la dovevamo aver già fatta.
0: Sì, Però bravo, bravo.
8: No, bello... si è preso, anche se ha preso 6 milioni.
0: Un amico ci dice ora Pioli può chiedere la Naspi, molto bene. Con questo messaggio direi si può chiudere.
8: Ma
0: la prima
8: già la squadra Pioli, ragazzi. Dici? Sì.
0: Dici?
8: Oppure fa la trattativa, almeno la va a fare la trattativa senza dover mettere in mezzo la Fiorentina.
0: Certo,
8: e allora va là.
0: Però sono meno ce l'hai in mano una squadra.
8: Però ti dico, se avevo una richiesta di una squadra, la Fiorentina.
0: Così va?
8: Un po' per il collo.
0: Certo.
8: Risolvo ora.
0: Così poi sono libero. Va bene, noi ci fermiamo per la fine della prima ora di Garrisca al Vento. Ce n'è un'altra in vista e quindi restate con noi.
9: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
0: Quindi, caro Sauro Fattori, ci siamo lasciati alla fine della prima ora con una notizia bomba, cioè una
8: bomba,
0: notizia
8: davvero,
0: anche abbastanza inaspettata, nel senso che si parlava di un colloquio, di una trattativa in corso tra la Fiorentina nel suo, col suo DS, nuovo DS Paratici, e Stefano Pioli per la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto è arrivata, annuncio di una decina di minuti fa da parte del club, che ha ringraziato Pioli e comunque insomma si è un po' anche scritto un messaggio un po' amaro, l'abbiamo letto in precedenza, in cui insomma era arrivato un grande entusiasmo Pioli, poi alla
8: contento,
0: fine
8: ascolta Pioli a livello professionale non è contento sicuramente, poi a livello economico di sicuro non ci ha rimesso, però a livello professionale insomma avrebbe preferito fare 3 anni
0: guadagnando anche di più peraltro e divertendosi probabilmente molto di più,
8: anche guadagnando meno, avrebbe anche rinunciato ai soldi per fare 3 anni diciamo sereni, via, mettiamola così.
0: E va bene, viene un po' da chiedersi che è successo, però forse ce lo siamo domandati un po' troppe volte, è bene di voltare pagina e non pensare più a quello che è successo a Pioli, perché

0: poi oltretutto io Stefano conosce anche bene, perché era, c'era proprio nel periodo che secondo me fu anche mandato via in maniera non bella, comunicato non bello, va bene? Secondo me neanche tanto veritiero, nonostante io considerassi la famiglia della Valle, però io dentro me quando vedi quella cosa dissi: ma chi l'ha scritto questo?
1: Te l'ha mai capito chi l'ha scritta?
0: Perché no, dico la verità, perché a me sembrava quasi impossibile.
1: Te fai riferimento al suo licenziamento nel
0: 2010, non mi sembrava neanche la cognita, cioè io non lo so chi l'aveva scritto, non voglio entrare in mezzo, però secondo me fu tutto sbagliato,
1: perché si parlò del fatto che insomma non si era impegnato, si dovevano impegnare di più,
0: non aveva la gestione dello spogliatoio, dai, su, stiamo scherzando,
1: sì. Dai, era un periodo devastante a tutti i visti, se non sbaglio il Frosinone,
0: e poi mi ricordo infatti che io mi trovai con lui a vedere una partita, non mi ricordo quale era, la Fiorentina, probabilmente la Fiorentina Primavera, lì allo stadio, probabilmente erano delle finali o qualcosa di genere, e mi ricordo che si parlava così e mi disse, cioè si parlava, se tu perdi il Frosinone, mi disse, ma speriamo di no, pensate,
1: ecco,
0: il Frosinone, poi
1: cioè, quindi l'avevi visto prima,
0: sì, però lo mandarono via con un brutto comunicato, via, poi c'era nemmeno bisogno di mandarlo via, che tanti che abbiamo.
1: Allora in realtà non è che lo mandarono via, cioè fecero un comunicato in cui la società non si aspettava
0: anche solo un po' d'orgoglio, lì venne fuori un po' d'orgoglio, lì mi piacque molto,
1: vabbè, però...
0: di dire, ma se devo dovevi di questa, arrivederci, grazie,
1: vabbè.
0: Dello stipendio me ne porto nemmeno nulla. Cioè, probabilmente l'ho fatto più furbo.
1: E andare in Arabia, probabilmente.
0: Probabilmente, capito?
1: Sì,
0: no, ora sinceramente. Però io mi aspettavo una. Stefano, quando è tornato qua, secondo me era cambiato. Io l'ho visto cambiato tante cose nelle conferenze. Poi te l'ho anche detto, non è che lo dico ora. Sai, si può cambiare, perché quando la carriera ha delle svolte importanti come ha avuto lui, insomma tu puoi anche cambiare, dai, insomma, l'essere umano insomma non è che per forza deve rimanere sempre uguale, o cioè era più vestito alla critica, queste cose qui, perché dicevo, ho vinto, mi parlavo della Fiorentina dai 70 anni, un vice uno scudetto, per dire, lui aveva vinto 3 anni prima insomma.
1: Secondo me ha dato anche una lezione a tutti gli allenatori, Pioli, al contrario, cioè sbagliando quando, no, e te citi sempre Allegri, che secondo me dal punto di vista comunicativo
0: quando Allegri
1: è il
0: lo
1: numero uno
0: fuori?
1: No, quando Allegri parla tira sempre in basso gli obiettivi, cioè mette sempre in minimo, perché sì, poi tutto era, bello, invece Pioli ha fatto il contrario, ha messo in massimo come obiettivo.
0: Era obbligato, lo ha seguito la linea Pradè, è stato lì la sua morte,
1: però poteva andare in conferenza stampa
0: la
1: e
0: sua
1: dire,
0: morte
1: chiaro,
0: è stata quella
1: dove
0: perché
1: per
0: lui aveva
1: l'asticella, però calma,
0: lui ha fatto un errore che da lui non mi aspettavo, da un allenatore esperto come era lui, cioè lui è andato sulla linea Pradè, voleva giocare o la mezza punta e due punte, che non ci gioca nemmeno in Brasile, cioè capito? Cioè lui quando veniva io disse, questo è pazzo, poi che mezza punta e che due punte,
1: l'idea era il tridente Dzeko, Gudmundsson, Ken,
0: cioè Ken e basta, due si lasciavano a casa, cioè l'era uguale, si giocava a 9, anzi almeno la università era meglio, cioè capito?
1: Sì.
0: Cioè grande vedevo queste ossa e diceva, ragazzi, e si faceva fatica con il Grosseto,
1: vero? Cioè, vero, si è sempre fatto fatica,
0: che lui, però lui doveva, l'aveva preso per cambiare qualcosa, cioè lui doveva cambiare, poi non ha cambiato i 5, non so perché. Vabbè,
1: sì, no, peraltro mettendoci Pongracic, che era già un esperimento fallito, era già stato un esperimento fallito da Palladino,
0: ha fatto delle cose Pioli,
1: secondo me è stata la presunzione il problema più grosso,
0: secondo me lui è quell'altro, gliel'ha un po' imposta
1: Pradetti.
0: Sì, secondo me sì, perché gli ha detto, qui per salvarsi bisogna tu venga e che tu dia che si mangia, perché te tu puoi essere credibile in questa cosa, cioè capito, cioè lui giustamente l'ha fatta per 4 anni di seguito, che tu sei credibile, dice, ti ha avuto in Milan, se tu dici la Fiorentina fuori al Champions ti credano, è giusto, no? Hai credibilità, il problema è che probabilmente non se l'ha reso conto.
1: Direttore Tommaso Loreto mi segnala, e fu di DV, fu Diego Della Valle a volere quel comunicato, e lo si capiva anche perché quei toni sprezzanti.
0: Fu Diego, perché Andrea no, di sicuro, infatti.
1: No.
0: Cioè, Andrea io non ce li vedevo. Però Diego, ma tanto Diego voleva vendere. Diego la Fiorentina,
1: voleva
0: un peso, dai. Cioè, un peso, non un peso, ma.

0: diciamo con
1: ne è stato innamorato, via, mettiamolo.
0: Secondo me qualche anno sì, quando ma è no, saltato tutto sullo stadio.
1: L'ha fatto poi quando poi lui si era un po' stufato, adesso comincia un po' le contestazioni. Infatti ha messo di fiotta Andrea, mi dispiace tanto. Perché Andrea gli piaceva fare.
0: Te ci avevi rapporto ora con Diego, sì, non
1: con,
0: credo.
1: No, con Diego no, con Andrea.
0: Con Andrea, Andrea
1: con Cognigni molto. Sì, con Mario tanto, sì. Per me è fenomenale.
0: Fenomenale con
1: io mi sono trovato benissimo. Poi
0: la persona è tutta Firenze, ha odiato per anni.
1: Probabilmente che non lo farai, non l'hai frequentato e delle volte
0: io non davvero.
1: Delle volte non sa le motivazioni, perché quando tu fai il direttore amministrativo, che lui faceva veramente il direttore amministrativo, era l'omonero, ma perché? Perché vietava di comprare quello, se tu ci parlavi bastava parlarci. Dice, ragazzi, io se a me della Valle mi devono di spendere 10, che fa, spendo 12, che metto 2 milioni io, ce l'ho mia. Non so, cioè, trovarsi in quella condizione non è semplice.
0: Sì.
1: Cioè, capito? Lui diceva sempre, però io, cioè, danno tutti la colpa a me, va bene. La tua terra mi è stata del caso, ma non è che fosse uno portato dalla piena. Però io mi sono trovato benissimo invece.
0: Proprio,
1: sai, avevi femminile, ho vinto, sai, per me contavo meno di zero. Insomma.
0: Forse si gli metteva.
1: Però con lui no, con lui ho sempre un ottimo rapporto, mi mando sempre messaggi, gli auguri, tutto, perché è una persona con la quale io mi sono trovato benissimo.
0: Va bene, non credo che sarà il prossimo allenatore della Juventus, Stefano Pioli, anche perché loro sì, lo hanno rinnovato, Luciano Spalletti.
1: Bologna.
0: Parliamo del nostro prossimo avversario, la Juventus, con il collega di Radio Bianconera. Fermo un secondo, fammi dare la buonasera a Camillo De Micheli, se abbiamo
1: scusami,
0: il collegamento.
1: Scusami,
0: Saurio è partito. Ciao Camillo.
1: Radio
2: ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao.
0: Bene, Bologna, Atalanta, dove va Pioli, Camillo, così, estemporanea, da Torino?
2: Che ne so. sta un po' fermo secondo me.
1: Deve tornare in Arabia.
0: In Arabia? Beh, e fossi lui se trova un'offerta.
1: Sì.
0: Però in effetti Bologna non è pensata male, visto.
1: Bologna e Bergamo e anche Atalanta, secondo me.
0: Ma l'Atalanta
1: che lui è un aziendalista.
0: Ma, scusa, l'Atalanta manda via Palladino per prendere Pioli. Ci siamo già passati, se possiamo
1: non ha mai il Bologna l'ha già allenato e l'Atalanta no, ecco perché dio l'Atalanta, non per.
0: Va bene, comunque l'allenatore della Juventus invece è Luciano Spalletti. Che
1: certo.
0: Camillo, come sta preparando questa partita? Credo sarà molto contento di sapere finalmente quando si giocherà. Ecco, un buon primo.
2: Sì, diciamo che potevano metterci ancora qualche giorno per
0: io proponevo la mattina stessa mandare un messaggino solo ai diretti interessati e dirglielo.
2: Esatto, diciamo che la Juventus, ma in generale tutte le squadre, anche perché la Fiorentina uguale doveva e dovrà ancora organizzare, aveva fatto oggi la trasferta, quindi sono comunque delle cose che vanno fatte con del tempo a disposizione. Non hanno preso bene questa pagina brutta del nostro calcio, perché è una pagina brutta del nostro calcio dove le figure apicali della Lega Serie A non hanno fatto una bella figura, e non solo in questo, e quindi la Juventus, diciamo che si aspettava magari di giocare lunedì, perché comunque sembrava paradossale iniziare a dare una data in una partita a pochissimi giorni, no? Perché questa è stata una situazione abbastanza strana, però dopo aver capito l'orario, adesso hanno iniziato a preparare la partita, oggi sono rivisti la continassa perché ieri invece era una giornata libera, e oggi la squadra si è allenata quasi tutti in gruppo tranne Kalulu, Kelly e Turam non si è mai allenato in questa settimana con la squadra, però tutti e tre non preoccupano in vista della partita, dovrebbero essere convocati. Poi credo che Turam partirà ancora una volta alla panchina, invece dovrebbero giocare poi dal primo minuto Kalulu e Kelly, ma comunque vediamo nell'allenamento di domani non ci sarà conferenza stampa di Luciano Spalletti, ed è uno dei motivi secondo me legati al problema dei calendari. Ecco, quando ci sono queste situazioni qua poi la Juventus di solito non parla, per evitare polemiche, ecco.
0: Sì, anche perché credo che Luciano Spalletti ci andrebbe giù abbastanza pesante, perché
1: secondo me sono più paralizzate quelle che vanno trasferte, quelle che vanno a casa.
0: Però se c'è una settimana da programmare, Camillo
1: sì,
0: ci raccontava del giorno libero, se già vedi lunedì il giorno libero.
1: Ascolta,
0: aveva meno
1: queste
0: senso.
1: Partite si preparano da sole,
0: sì,
1: anche perché conta tantissimo, i giocatori preparano da sé, non è che tu devi fare tante cose.
0: Volevo chiedere questo a Camillo, lo spirito con cui si avvicinava la squadra al di là delle polemiche sul calendario, perché c'è una corsa Champions, ma addirittura una corsa al secondo posto che si è riaperta.
1: Sì,
2: diciamo che la Juventus ha patito un po' il passo falso col Verona, perché col Verona è successo pareggiare quella partita, ha fatto male alla piazza, la piazza l'ha accusata, questa è una squadra che comunque da anni, no, lotta sempre per ma quasi mai per vincere, quindi sempre per zone Champions, ma principalmente il quarto posto, e quindi comunque è stata una settimana difficile quella che ha portato alla sfida contro il Lecce, e con il Lecce ha giocato un buon primo tempo, un ottimo primo tempo, ma le problematiche della Juventus sono sempre le solite: superficiale in fase difensiva, dove regala a volte anche occasioni importanti alle squadre avversarie, ma soprattutto questa mancanza di cattiveria sotto porta. Vi posso raccontare, la scorsa settimana Spalletti ha parlato alla squadra più volte per chiedere proprio questa cattiveria, e ancora una volta anche al Via del Mare, davanti al portiere hanno sprecato tantissimo, con tante occasioni buttate via, e poi negli ultimi minuti può succedere sempre di tutto. Quindi la Juventus in questo momento deve essere consapevole di avere più fame, di essere più cattiva, di cercare, no, di ottenere più vittorie possibili, più punti possibili per arrivare in Champions League, perché questo fa tutta la differenza del mondo, anche se poi come lì ha detto che comunque sarà un mercato aggressivo quello della Juventus, però parliamoci chiaro, adesso che sei lì a due giornate dalla fine devi dimostrare di essere una squadra vera, però nel corso degli ultimi anni sotto pressione questa squadra tentennato.
1: E poi la Champions sicuramente sarà più aggressivo in mercato, perché poi senza Champions diventa dura.
0: Ecco, sì, su questo Camillo, scusa, poi non è una questione che riguarda direttamente la Fiorentina, però sono curioso, perché nelle settimane scorse con Sauro, anche l'abbiamo commentato più volte, è stato riscattato Openda a 40 milioni,
1: 44.
0: Comunque 44.
1: Dicono,
0: non so Camillo a quanto è stato riscattato, comunque insomma a fior fior di milioni. C'è la situazione David, c'è la situazione Vlahovic, cioè che estate sarà per la Juventus? Perché comunque sono già stati messi in cantiere diversi investimenti da questo punto di vista.
2: Sì, diciamo che in questo caso è una cosa su cui batte molto la Juve, che bisogna sempre capire quando poi attribuire questi soldi, no? Perché o li attribuivamo nella scorsa sessione di mercato in questa, i soldi di Openda sono comunque, era un riscatto certo, perché era legato alla decima posizione, quindi la Juventus comunque solitamente almeno nelle 10 arriva,
0: si poteva fare.
2: E quindi diciamo che era una cosa non come Kelly, ecco. Kelly era addirittura la salvezza, quindi diciamo che sono operazioni che manca poco.
0: Anche Kelly pagato quanto, Camillo?
2: 30 Kelly, 45 Open Daco, con l'inizio di prestito, e come sempre la Juventus anche la scorsa estate ha speso, perché poi alla fine per Open Da, per Zegrova, David comunque ha pagato le commissioni, ha speso dei soldi e ha sbagliato, e adesso sarà un'estate comunque molto importante. È entrata appunto a fare 6-7 colpi, e le cessioni saranno tante perché ci sono dei giocatori che sono ai margini del progetto tecnico e non giocano mai. Da quando è arrivato Spalletti sostanzialmente sono 13-14, quindi non so, per farvi un esempio, al Via del Mare esce Vlahovic, entra Holm. Questo è l'emblema, no, di un mercato che non ha funzionato, di un mercato chiaro, no, da rifare per la Juventus, e questo porterà probabilmente anche a un cambio di potere in dirigenza. Io credo che resterà come lì, però ecco, adesso Chiellini è più forte nel mondo Juve, e Ottolini è una figura che comunque è entrata bene, perché al netto della problematica del centravanti, comunque gli acquisti di Olmo e di Boga hanno avuto un buon impatto, perciò adesso ha più credibilità rispetto a Comolli, che ha vissuto un'estate dal punto di vista del mercato, e non solo, perché la Tudor, la questione Colomoni peseranno molto sul suo giudizio poi a fine stagione.
1: Ma ti volevo fare una domanda, perché io ho questa idea mia, cioè tutti parlano di Vlahovic, no, di contratto, secondo me Vlahovic non rimane
0: secondo te?
1: No.
0: Ah, gli avrei chiesto io che fa Vlahovic.
1: Che cosa ne pensi, Camillo?
2: Ma Guarda, è una partita aperta, si sono già incontrati, sì, e non sono arrivati a una fumata bianca, però la Juventus in questo momento anche a livello burocratico non può ufficializzare il rinnovo di Vlahovic, perché se Vlahovic rinnova il primo di luglio, la Juventus risparmia 28 milioni di euro. Quindi questa è una cifra già molto importante. E
3: da un punto
2: di vista,
3: come mai?
2: Perché vai a
3: Sì, ho capito.
2: Di questioni contrattuali, di scadenze, come se riacquistassi Vlahovic.
3: Sì, ho capito.
2: E quindi da quel punto di vista lì è un risparmio molto importante, però c'è una cosa chiara. Non c'è da fare un'altra offerta a Vlahovic, perché la Juventus ha un tetto ingaggi, e il massimo dell'ingaggio per la Juventus è la quota Yıldız. Nessuno guadagnerà più di Yıldız.
3: E Yıldız quanto guadagna, beato lui?
2: Guadagna 7 milioni di euro con i bonus.
0: Scusa, ma Vlahovic attualmente, però, 12. Col contratto, ecco, sì,
3: 12
0: ne guadagnava di più, quindi
2: sì, però di questi 12, 4 non sono proprio da Vlahovic, sono alla gente Ristić. E tra l'altro c'è anche una questione.
0: Buon per lui anche.
3: Ristić è meglio di lui.
2: Sì. Ristić, diciamo che potrebbe salutare Vlahovic. C'è anche una questione legata proprio al nuovo procuratore di Vlahovic, quindi questo sta rallentando ancora di più la situazione.
3: Capito.
2: E quindi è una partita molto aperta, si vedranno a fine stagione,
3: no, perché...
2: e valuteranno, però è un contratto che dovrebbe essere eventualmente o di un anno o di due, a cifre, come vi dicevo, sui 6 più bonus, non di più, cioè non è che si arriverà
3: mangerà,
2: a 8,
3: sì,
2: o quello o se no andrà via da qualche
3: altro. No, sai perché ti dicevo questo? Perché è vero, Vlahovic quest'anno, a vedere David Openda, cioè sembra oro, però non è che fosse ben visto, cioè almeno prima si facesse male o queste cose, sbaglio?
2: Sì, era fischiato.
3: Capito, ecco perché ti dico, secondo me bisogna stare attento a dimenticarsi di quella cosa lì.
0: Sì, è pazzesco, perché paradossalmente il periodo migliore di Vlahovic, almeno negli ultimi due
3: quando
0: anni,
3: è stato quando è stato infortunato,
0: e i tifosi della Juventus hanno visto in campo le alternative, Camillo, o sbagliamo?
2: Sì, ma lui ha gol, li ha fatti, perché
3: sì, no, ma gol li fa sempre, Vlahovic.
2: I gol li ha fatti, dei numeri importanti, e che tutto il mondo Juve si aspettava da Vlahovic una crescita dal punto di vista della leadership, di gol pesanti, e lui da quel punto di vista lì è un po' mancato, anche se poi l'unico trofeo di questi ultimi anni è targato Vlahovic, con una
3: sì, però sai,
2: con l'Atalanta. Però è anche vero che ad oggi, io sono d'accordo con voi, Vlahovic non è un centravanti da scudetto.
3: No,
2: ora non ci dà più
3: un pezzo.
2: Con Vlahovic la Juve non ha mai lottato per lo scudetto.
3: No.
0: Questo è poco ma sicuro. Dicevi dei 12-13, diciamo, chiamiamoli esuberi della Juventus, come tra Fiorentina e Juventus.
3: Dicelo un po', dai,
0: facci un attimo, si segnala Paratici, ovviamente ce l'ha già la lista, visto che conosce bene anche Torino e la Juventus. Però ecco, siccome prima con Sara abbiamo fatto anche un giochino sui tanti doppi ex tra Juventus e Fiorentina, naturalmente andando sui migliori, spesso il percorso, anzi sempre, era Fiorentina e poi Juventus. Però ecco, non so, in estate ci potrà essere qualche altro affare, secondo te, Camillo?
2: Ma forse conviene più al mondo viola che al nostro.
3: Certo, su questo ci sono dubbi. Ma io li prenderei senza darvi nulla dei nostri.
2: Noi non abbiamo.
0: Gudmundsson non lo volete? Io ci provo, Camillo.
3: No, posso dire.
2: Noi grossi affari non li abbiamo fatti.
0: No.
2: Però abbiamo finanziato un sacco di investimenti, ecco, questo sicuramente.
3: Ma io l'ho sempre detto, perché quelli che vengono dalla Juve, che se un giorno per noi sono oro, quelli che non sono oro per la Juve sono argento, via, mettiamola così.
2: Tra gli esuberi ci sono Di Gregorio, Gatti.
0: Gatti
3: lo piglierei subito.
0: Gatti esubero alla Juventus.
3: Gatti non viene alla Fiorentina. Comunque andiamo avanti.
0: E dove va?
2: Gatti ha 3 milioni e 2 di ingaggio.
0: 3 milioni e 2?
3: Sì, vabbè, chi se ne frega, le giovani.
2: E quindi quello è abbastanza grosso come ingaggio. Poi vabbè, Miretti, Comenas, Zegrova, Openda, David. Poi vabbè, quelli che rientreranno. Uno è una conoscenza viola, perché Nico Gonzalez, Douglas Luiz. Cioè, forse quest'anno non tornerà Arthur, questa potrebbe essere già una notizia.
3: Sarebbe male.
2: Sì. C'è una da valutare anche la situazione di Payin, potrebbe entrare anche in un discorso di mercato Cambiaso, quindi insomma direi che
3: Cambiaso,
2: di nomi ce ne sono, ecco.
0: Interessante, guarda,
3: Cambiaso va a grande squadra.
0: Ma io tra questi comunque alla Fiorentina li prenderei tutti,
3: io prenderei un po' meno. Di questi qui.
0: Sì, chi?
3: Gatti o Fendà.
0: Anche Fendà
3: in prestito. Gatti posso fare anche un sacrificio.
0: Ok, molto bene. Prima di salutarti, Camillo, sempre in chiave mercato, leggiamo da settimana un interesse della Juventus per De Gea, siccome ci hai parlato anche di Di Gregorio e anche per Inna in uscita, mi sembra evidente la Juventus cambierà in porta, ma secondo te c'è qualcosa di vero su De Gea?
2: Ah, De Gea piace. E la Juventus sta andando su quel tipo di profilo lì, quindi un profilo esperto, un profilo dove prende il giocatore magari per un paio d'anni, perché la Juve comunque è in rampa di lancio da Fara, che ha fatto una splendida stagione all'Avellino, e quindi in questo momento qua anche per
0: chi, scusa, ripeti il nome, Camillo?
2: Giovanni Daffara.
3: Daffara, sì.
0: Portiere.
3: Sì,
2: dell'Avellino, okay. È stata una splendida stagione, e che è uno dei talenti più cristallini che è passato da Next Gen alla prima squadra. Ha fatto una storia incredibile, perché era il terzo portiere della primavera, in un attimo si è ritrovato titolare in Next Gen qualche anno fa, e quindi la Juventus vuole avere un portiere magari d'esperienza per un paio di stagioni, e poi cercare di vedere anche la crescita di Daffara, che prossimo anno dovrebbe andare in Serie A, media classifica più o meno, e poi cercare di comunque in questo momento affrontarla con anche un giocatore di leadership che possa comandare bene la difesa, perciò il nome numero uno è Alisson, però ecco, De Gea è entrato in quest'ottica, anche perché Spalletti vorrebbe fare un investimento importante, perché ci sono tanti acquisti da fare, e quindi vorrebbe risparmiare un pochettino
3: dal
2: punto di vista del portiere. Però ad oggi vi dico Alisson un pole position, De Gea se dovesse saltare Alisson potrebbe poi essere un nome da Juve, poi ovviamente bisognerà valutare la volontà del giocatore, la Fiorentina, anche perché comunque De Gea credo sia una delle note più liete di questa stagione.
3: Comunque Alisson da noi non benissimo quest'anno, all'inizio anno diciamo
0: uno dei pochi che alla fine si è salvato,
3: che alla fine si è salvato, però Alisson
0: lo prenderesti,
3: diventa un gaggio esagerato.
0: Sì, poi c'è anche il contratto Liverpool, quindi mi sembra molto
3: c'hai il contratto?
0: Sì, vero, Camillo.
2: Un anno.
3: Possa mediare.
0: Ho capito, però sono comunque altri soldi che devi mettere sul piano.
3: La Juve se ha ambizione deve spenderli.
0: Bene. Camillo De Michelis, grazie mille per essere stato con noi. Buon
2: grazie
0: lavoro su Radio Bianconera.
2: Ciao
0: Camillo De Michelis, con cui abbiamo fatto un punto sulla Juventus. La lista di esuberi non è che.
3: La lista per me me ne piace uno sicuro. Io ne porterei uno sicuro.
0: Allora, io so che a te non piace e dobbiamo andare in pausa, ma voglio dire, ma David può essere peggio di Piccoli, per dirti?
3: Certo.
0: Sì, dai, figa.
3: Certo.
0: Guarda, pausa, poi si
3: torna. Che pausa?

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ultima parte di Garrisca al vento, sì, schiacciatina e andare. 18:38, grazie a Sofia che ci ha dato delle ottime schiacciatine. Bene, allora abbiamo lasciato indietro diversi messaggi al 348-751-3933. Ripartiamo dalla notizia di giornata, un po' inaspettata. Abbiamo dato qui in trasmissione una mezz'oretta fa perché Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Lo so che non lo era già più da tempo,
3: però insomma,
2: ma ha rescisso il contratto. Cerchiamo di capire perché, addirittura. Leggiamo online anche, però noi ci stiamo informando e quindi non diamo certezze, però c'è chi addirittura parla addirittura di una rinuncia totale dei soldi che doveva avere Pioli da parte della Fiorentina. Però ora con calma, addirittura si parla sì di risparmio di dell'intero importo che gli doveva la Fiorentina nei due anni restanti. Però aspetta, piano piano, non sono notizie nostre e quindi noi
3: ci paga la curva Fiesole, ci paga
2: Un po' sì, comunque 12 milioni di euro lordi. Sì, ce li pagate.
3: 12 milioni, vai.
2: Bene, detto questo, dicevo dei messaggi 348-751-3933. Ci avevano scritto gli amici di Rutto Sport un paio di notizie, sai, loro fanno sempre queste notizie molto simpatiche. Per questione di ordine pubblico in Champions andrà alla Roma, questa è la prima notizia. La seconda è che Salvini segue il match di Sinner con Trasporto in ritardo. Poi Nicolò ci chiede se ci risulta rescisso il contratto di Pioli. Sì, Nicolò da Campo di Marte. Poi questa mi era piaciuta molto da Ittad, perché si parlava di Natale e voglio sentire cosa ne pensi, perché ci scrivi Ittad: di Natale è come un Berardi oggi.
3: No,
2: allora
3: dai,
2: io ammetto una cosa,
3: non confrontiamo la seta o gli stracci,
2: però è anche un calcio diverso.
3: Non confrontare la seta o gli stracci.
2: Berardi oggi non è di Natale ieri?
3: Ma che ha messo la testa?
2: Sì, in effetti no, è tardi. Guarda, io sto provando a difendere la sua tesi, ma non è che ha messo la testa.
3: Di Natale portava l'Udinese in Champions, non ce lo dimentichiamo. E c'era già Torini, quelli scarsi, non quelli dura. Cioè c'era Elli Boni.
2: Nelle altre squadre, no, devo dire che erano anche grandi udinesi, perché Sanchez. A centrocampo c'era Pinzi, teoria di Pinzi. Che
3: sì,
2: correva.
3: Sì, però prendeva sempre i giocatori. Sì, Guido lì tutti gli anni, arrivava e trovava uno nuovo. Poi arrivò Cosmi, che volle inventare.
2: Sì?
3: Sì, giocava 4, perché loro giocavano 4-3-3, no? L'aveva inventato Zaccheroni, no? Che poi dopo era. Volle già 4-4-2 di Natale fuori.
2: Ah sì? E come andiede?
3: Che
2: se ne andò Cosmi.
3: Tanti auguri.
2: Tanti auguri. Bene, poi X Factori da Posa il Fiasco. Questa è Chris Dan Campi. Non era d'accordo. Però secondo me alla fine si
3: era d'accordo.
2: Bernardeschi. Ricordiamo il tuo X Factori facendo la classifica dei migliori.
3: Voglio vedere
2: 10.
3: Cos'è giudicabile.
2: Dei migliori 10. Aspetta, perché l'avevamo scaricata grazie a Stefano.
3: Ci ha dato anche sulla carriera.
2: Ma a parte ce l'ho qui, ma che bischero. A primo Baggio, secondo Chiellini, terzo Toni, quarto.
3: Forse contestano
2: Chiellini secondo.
3: Se Chiellini secondo, ma ragazzi, il miglior difensore di mondo, si può dire, per 10 anni?
2: Beh, non è stato il migliore per
3: 5 anni? 6 anni?
2: 4-5.
3: Chiellini volevano tutti, Chiellini giocava in qualsiasi squadra.
2: Il migliore è stato per 4-5 anni, nel senso è stato un grande difensore.
3: Chiellini giocava in qualsiasi squadra.
2: Però
3: Barcellona, Real Madrid, Chiellini aveva giocato a qualsiasi parte.
2: Forse sì.
3: Quelli di ora, Sandro Giovanni di morto, di Giardino.
2: Fagioli da Barcellona ha detto
3: Fatti.
2: Parati, cioè, te era piaciuta. E la cosa più incredibile di Chiellini è che lo facevano dei piedi a roncola.
3: Sì, a roncola.
2: Però
3: vero,
2: faceva sempre la cosa
3: però,
2: giusta.
3: Però difendere.
2: No.
3: Che ragazzi, qui si parte sempre che se ho quella gente. Tanto impara a difendere. Poi dopo,
2: ma
3: piedi,
2: ti dirò.
3: Anche a Navarro non è che. Però. Avere questa roba qui
2: un po' meglio di Chiellini, anche se poi racconta chi ci si allenava insieme.
3: Chiellini impostava,
2: Chiellini faceva i cambi di 50 metri
3: impostava,
2: senza
3: Chiellini impostava, poi delle
2: mai.
3: Volte esagerava, però impostava lì probabilmente c'era, come si chiama, centrale
2: Bonucci
3: probabilmente aveva un piede vero, e poi Barzagli, sì, cioè, questi tre ragazzi hanno fatto la storia,
2: sì,
3: della Juve,
2: non è che mi puoi guardare, io non sono un jukebox, però cioè, no, no, io ora io tutto. Mi rifaccio azzindato, mi siamo in centrale, cioè come se fosse la cosa più normale di mondo,
3: no, per te
2: il centrale della Juventus,
3: io me lo ricordo, dai, su,
2: che fatica. Comunque, quarto Mutu, quinto Cuadrado, sesto Bernardeschi, settimo Vlahovic, ottavo Chiesa, nono Ken e decimo Nico Gonzalez, che quindi secondo te come valore è inferiore,
3: cioè, spiegatemi,
2: a
3: allora guarda, ti dirò che Chiesa forse ho maltrattato più di altri, sì. Uno dice no, ma Chiesa, allora, Chiesa è stato
2: Cuadrado, è stato tanta roba, sia da noi che da loro,
3: dai, su, Cuadrado, ragazzi,
2: Cuadrado faceva la
3: differenza, stiamo scherzando,
2: dai, e tra l'altro Cuadrado della Fiorentina soprattutto nel calcio di oggi io credo che avrebbe fatto, perché uno esaltava un uomo
3: come, allora scusami, allora, se te ti ricordi bene ha visto la gioca a Pisa, no?
2: Sì, tanto, cioè, è stato tra quelli più
3: quando entrò contro di noi,
2: sì,
3: io comunque dissi è finita,
2: e lui cominciava, creò qualcosa,
3: driblava come, cioè, c'era Dodò che faceva sempre il passo per te, cioè questo te la, era lì che ti aspetta, cioè, dai, su,
2: Cuadrado è stato un aspetto che io non avevo, Avello, non conoscevo, ti ricordi che fecero il documentario sull'anno di Cristiano Ronaldo alla Juventus con Pirlo in panchina, e Cuadrado era uno di quelli che litigava, cioè c'aveva anche personalità, non sembrava, sembrava un po' un cazzone,
3: se
2: non
3: passate
2: il termine,
3: che,
2: cioè, c'era uno spogliato, io alzava la voce che pigliava,
3: c'era una storia della Colombia, non è che ne uno portava dalla fiera, ragazzi,
2: bene, mi sembra che si possa chiudere qui la discussione. Gabriele ci ha scritto che la partita è a mezzogiorno contro la Juve, ma piccoli lo fanno giocare alle 18 per vedere se segna. Poi Alberto dice: incredibile a dirsi, ma erano meglio i Foloruscio, i Conesso, Til Cataldi rispetto a quelli di quest'anno. Allora, il povero Cataldi, ora, messo insieme agli altri.
3: No, Cataldi sono d'accordo. Poi c'era Ioneno,
2: Foloruscio e Sottil. Foloruscio a te non piaceva, Sauro, ma meglio di indurre sarà stato.
3: Foloruscio ha fatto bene quest'anno a cadere, ma perché l'è nel suo livello.
2: Cioè, secondo te Foloruscio è peggio di indurre? Io ti dico questo, so che te ha Foloruscio
3: è
2: non
3: diverso.
2: Te...
3: è diverso.
2: Vabbè, quello sarebbe il ruolo di Foloruscio. Qua ha fatto,
3: sì,
2: l'esterno.
3: Allora, si voleva, invece non fa quel ruolo lì a Cagliari. Cioè, non si è preso per fargli fare il centrocampista, ma non è. Cioè, è uno che gira per il campo. Allora,
2: sì,
3: va bene per certe squadre, non per noi. Dai.
2: Va bene, poi ce lo sentiamo un vocale 3487513933.
4: Ciao ragazzi, l'allenatore perfetto per noi sarebbe Xavi Alonso. Dai, spingiamo perché venga, spingiamo, perché vero. Ha già detto al Chelsea che vuole delle garanzie. Dove chiede delle garanzie, invece da noi saprebbe già che non ce l'ha le garanzie. Siamo già un passo avanti noi. Un saluto, buona serata a tutti.
2: Questa non è male.
3: No, è giusta, stai, dai.
2: E comunque se bisogna sperare in Xabi Alonso, allora.
3: Ci vuole garanzia, da noi saltano una vede, se non ce ne chiede nemmeno.
2: Questa è ottima. Bella, allora, questa. Però, se devo fare una battaglia impossibile, allora sposo quella del Costa e dice: portiamo Guardiola e lascerà il Manchester City a fine stagione. Che magari.
3: Ma lo lasci il Manchester City a fine stagione?
2: Non so, gira sui social un video di lui che avrebbe già registrato il farewell video, cioè quello di addio. Però poi dice: c'è chi dice una
3: che
2: fake.
3: Ma che l'ho detto così, perché ancora è mia foglia.
2: Non lo vince, ma l'ha vinto.
3: Ma c'è due partite.
2: Si può di nulla, poi però Arsenal.
3: Ci sono due partite. E l'Arsenal è stato fortunato, ecco, i West Ham.
2: Però ha
3: visto. Non so se ti ha visto gli highlights.
2: No, ho visto anche un pezzo di partita e se gli hanno annullato un gol.
3: Alla fine i West Ham, all'82esimo, sbaglio un gol davanti ai portieri, vanno su e fanno 1-0. L'Arsenal c'ha sempre, quando arriva a questo momento, ha sempre il braccino corto, perché probabilmente sono 20 anni che non vince un campionato, sarebbe una bella, sarei contento di quell'Arsenal, dico la verità.
2: Poi prendiamo Mazzarri, propone Damiano. Questo messaggio è arrivato
3: da un Grecia,
2: è vero, andate
3: un anno e mezzo, sì, che...
2: lo conosci Walter Mazzarri? Sì, perché ci hai giocato insieme in prima.
3: Ma stai scherzando? No, lo conosco benissimo.
2: E ora un attimo, neanche anche visto ora, ho ricollegato dopo due secondi,
3: per favore, insomma, Walter,
2: perché sì, mi sa che ho capito
3: però comunque... in prima, posso stare mi aveva detto smetti, invece poi gli avevo detto ma smetti, no, basta, andare a giro, boh, e ripartivo subito, gli do la aria.
2: Che poi in Grecia è una squadra semi sconosciuta, ma gli importa,
3: so,
2: se lui va,
3: perché lui perché lei la voglia di non star fermo, dai,
2: dici,
3: è un problema di
2: Stefano Taxi dice, poi c'è anche un messaggio interessante su un discorso che facevamo, però dice Pioli in nazionale.
3: Attento, qui sai di non c'è tanta roba per la nazionale, se tu
2: italiano
3: ci pensi. No, vabbè, c'è tanta roba per la nazionale, parliamo se Pioli potrebbe essere un'esperienza per lui, sai, Delle volte l'allenatore nazionale non deve essere mia per forza.
2: Io lo dissi nei giorni post dimissione di Gattuso, però sembrava una provocazione, era una provocazione la mia, però ho detto Pioli come allenatore mi sembra che abbia chiuso, selezionatore è diverso dal fare allenatore.
3: Perché se io sposo molto Ranieri,
2: In effetti.
3: Ma più che altro perché Ranieri parte bene.
2: Cioè, parte
3: bene perché ha fatto bene l'ultimo anno. Sapioli parte insomma.
2: Sì, però l'ultimo anno stava a casa. Cioè, a fare il dirigente.
3: Ma quando ha smesso, però ha fatto bene.
2: Sì.
3: Su, quell'anno lì poi è considerato un. Adesso noi, secondo me, in nazionale, io cambierei registro. Io andrei sui babbo invece sugli allenatori.
2: Sui fratelli. Gattuso era un po' fratello.
3: Sì. Era un fratello, è vero, sì. Però Gattuso non è. Invece, insomma,
2: Ranieri un po' il nonno, se mi permetti, però.
3: Sì, sì, ma Ranieri mi ha convincente. Negli ultimi anni almeno, via.
2: Prima dell'Eister era considerato il perdente.
3: Sì,
2: con
3: Chelsea, insomma. L'aveva fatto bene, ora la spalla è l'Eister, ma Chelsea. Cioè, questi.
2: E Stefano però ci aveva detto: Giacomo, sbagli l'assunto di partenza. Invece di dire una piazza come Firenze, perché ragionavamo, no, di chi può andare a prendere la Fiorentina, dice: invece di dire una piazza come Firenze, se dici una piazza che ha vinto 2 scudetti in 100 anni, vedrai la prospettiva cambia. Basta con questo Firenzecentrismo, nel calcio siamo poco, bisogna cominciare a adeguarsi.
3: È vero. Questo lo sapete
2: anch'io. Io non l'accetto,
3: cioè, no, lo so, perché noi siamo giustamente.
2: Ma non dico mica la Fiorentina deve lottare per lo scudetto. Lottare per le prime 5, sì.
3: Siamo sempre stati, volete o non volete, una squadra protagonista nel campionato.
2: E questo, poi, lui mi dice gli scudetti.
3: Con l'alternanza,
2: Il Napoli fino a 3 anni fa, però, poteva dire di averne vinto solo uno, banalmente. Se vedi
3: sì,
2: gli
3: ma
2: scudetti.
3: Ma il Napoli ha fatto 9 anni secondo,
2: Va bene, certo. Però anche la Fiorentina, la sua storia, ha fatto 9 anni, non secondo, ma comunque stando.
3: No, ha fatto 9 anni e si arrivava a quarti andando a 3 in Champions.
2: Sì, quello sì, nell'ultimo
3: anno. Siamo più
2: ma a cavallo tra gli anni 90 e 2000, voglio dire, se era comunque sempre tra le prime 4 e 5.
3: Noi dagli anni 2000. Da quando è rinata la Fiorentina, diciamo, dopo
2: più.
3: Il fallimento 2002, quando
2: sì, ma nessuno dice la Fiorentina deve arrivare prima.
3: Dal 2002 al 2026 noi siamo stati protagonisti del campionato italiano,
2: che diavolo, ma ora la Fiorentina non potrà essere in gara la Roma degli ultimi anni, non poteva essere la Fiorentina? Voglio dire,
3: sì,
2: lo è stato nella sua storia.
3: Però gli investimenti possano fare a Roma, noi non li possiamo fare, dai, su.
2: Sì, hanno sbagliato anche parecchio.
3: Si è sbagliato parecchio, poi noi forse si pretende anche più di quello che può dare, diciamo, la società, via. Cioè, qui si parla di budget importantissimi in confronto a noi ragazzi. E
2: però l'Atalanta non è che ci ha avuto budget.
3: L'Atalanta l'ha fatto diversi, sì, però noi un percorso come quello dell'Atalanta non potremmo mai farlo, perché all'Atalanta erano contenti di salvarsi. Cioè, poi ha trovato l'annidiata giusta, il momento giusto, la cosa giusta, ha lavorato bene e da lì, però non ci dimentichiamo, l'Atalanta già per salvarsi, Poi ha avuto la fortuna di fare davvero uno scouting importante, nessuno mette in dubbio questo, però lo è diventato dopo. Noi qui non l'accetteremo. La nostra allenatore sta a 9 anni. Polemico come Gasperini. Poi polemico come Gasperini, sta attento, no, perché non è che sia uno sta zitto lì buono, oltretutto anche polemico. Da noi durava Dugatti in francese.
2: Allora, poi Antonio da Brescia dice: Sauro, Giamo, invece Zegrova lo schifereste, magari non ci tocca sicuro, datemi il parere su di lui.
3: È un buon giocatore, ha delle buone.
2: Visto pochissimo.
3: Ha dei numeri, però per dire con la continuità è dura, secondo me. Non è facile, via. Mettiamo così. Però è un buon giocatore.
2: Poi si fa male spessissimo.
3: Sì, è di prospettiva, lui è di prospettiva.
2: Perché prospettiva di che anno è Zegrova? È giovane?
3: Sì, sì.
2: È di una nazionalità particolare. Te lo dico io, kosovaro albanese, ecco, sì, va bene, in realtà non è così tanto.
3: È del 2000?
2: No, 99.
3: 99, 27 anni, ormai sono ragazzi. Sottile 99.
2: Non è prospettiva.
3: Sono dei ragazzi, questi sono dei ragazzi.
2: Non è prospettiva.
3: No, non è prospettiva, allora secondo me non è pronto per Firenze.
2: Ma non è pronto? Cioè deve crescere ancora? Tra 10 anni più o meno, a 36.
3: E alla Juve, è già cresciuto abbastanza.
2: Con questo tempo non mi stupirei se la finale di tennis la rinviassero a domenica a mezzogiorno, sarebbe strepitoso. Non male, avreste
3: detto. No, con questo tempo la posso andare a rinviare a mezzogiorno, magari a lunedì.
2: Poi Ale dal Casentino ci scrive: senza Pioli potrebbero annunciare il nuovo mister, se no ne avrebbero pagati 3, Vanoli, Gom. Vabbè, a parte Vanoli, Gom, sì, però non è che...
3: Comunque Vanoli non è che tutti lo...
2: Io sono per Vanoli.
3: Io no.
2: No, lo sai, non sono per Vanoli, anche perché tutte le volte ho preso le sue difese ha fatto solo schifezze in campo.
3: C'è qualcheduno che la che lo difende perché dice poverino, poverino. A me poverino mi ha fregato nulla. Sono cattivo queste cose.
2: Ma a parte poverino di chi?
3: Poverino, che lui si vede che vuole bene alla Fiorentina.
2: Vabbè, ho capito, anche noi si vuole
3: bene. Voglio bene anche io, ma me la fanno mi allenare.
2: Esatto, non basta quello. No, devo dire che purtroppo non ha dato, come dici te, non ha dato niente alla squadra. Io ti ci metto solo la giustificazione che, avendo preso una squadra, una barca, t'ho belle fatta metafora, e stava praticamente affondando, sì, non c'avevo tempo, sì, non c'avevo modo. Sì. Però, al di là di questo, poca roba. Lupin dove si mette, ti chiede anche Ale, come doppio ex. Gianluca?
3: Ah, Luppi, è vero.
2: Si chiamava Gianluca?
3: Sì, sì, Gianluca.
2: Sì. Portiere?
3: No, no. Terzino.
2: Terzino? Mm. Ok.
3: Terzino, Luppi.
2: Doppio ex?
3: Non me lo ricordavo nemmeno, aveva giocato, cioè che aveva giocato la Juve, sia la Fiorentina, non me lo ricordavo.
2: Sì, sì, sì, aspetta, ora se vuoi lo cerco, però...
3: No, no, di sicuro. Sicuro, Luppi.
2: Gianluca Luppi, sì, sì.
3: Difensore,
2: Hai ragione, sì, difensore.
3: Ascolta, e calciatore conosco meglio di te,
2: Sì, ho capito, quelli degli anni 90.
3: Infatti, vedrai, io da parte sono
2: almeno andato, quelli, ma tanto Pellino mi dice quello, Lupi, dai, Lupi, quello a belli lunghi.
3: Lupi Bologna.
2: Sì, Juventus-Fiorentina, ha fatto 84 partite la Fiorentina, meno male se non te lo ricordavi. Va bene, comunque Max,
3: no,
2: la gente
3: che non è che fosse
2: dice buonasera ragazzi, so che non ci volete bene, però non vi sembra di esagerare tanto come prossimo allenatore, prima Vanoli e adesso Pioli, fate i bravi. Questo è Max la gente, perché
3: no,
2: ha detto
3: c'è questo periodo.
2: E però sono gli allenatori della Fiorentina, caro Max, non è colpa mia. Poi Gabriele D'Ammestri, buonasera mister Fattori Sauro, quando Vanoli ci disse la squadra poteva giocare a mente libera, a vostro parere esattamente cosa intendeva? Io personalmente non ho visto alcuna differenza tra due mesi fa e le ultime gare, ci avrà anche salvato, ma nelle coppe non ci ha capito una mazza, oppure erano ordine dall'alto di uscire il prima possibile?
3: No, no, secondo me, infatti la grande delusione per me di Vanoli, ho detto, quando poi si è liberato un po' la testa, non si è visto... Si è visto come se la testa fosse fasciata, insomma.
2: Pensa se non era libera. Ecco.
3: Ma da un nulla, via.
2: Dai Sauro, Chiellini se non giocava alla Juve ne giocava la metà, tirava delle roncolate e nemmeno il mio nonno nell'orto.
3: Grazie, lasciamo fare.
2: Questo
3: dai.
2: È vero, a Chiellini gli ha fatto comodo essere alla Juve.
3: Andiamo oltre.
2: Per il tipo di gioco aggressivo.
3: Andiamo oltre.
2: Poi alla battuta della Naspi l'hanno fatta anche gli amici di Rutto Sport, ci hanno mandata per rettare i soldi.
3: Sì,
2: lo sa
3: come fa.
2: Adesso avrà accesso alla Naspi.
3: La scena potrebbe anche pagare, insomma.
2: Sauro, per favore, lasciali ragionare. Di Natale era fortissimo, strepitoso, calciava in porta 10 volte e 10 volte prendeva la porta, ma strepitoso. Di collo pieno, ma in giro come tirano ora. Se aveva le trecce rosse e faceva i rap, ora avrebbe, cioè, varrebbe 100 milioni. Digli qualcosa ai Galassi, ma io non ti ho detto
3: nulla. No, no, lui, magari è giusto che già possano conoscere un giocatore.
2: Ma lo conosco di Natale, ma chi ha detto che non conosco? Semplicemente un amico ti diceva di Berardi dei giorni
3: no,
2: oggi.
3: No, ma te non l'hai vissuto. Se no, tu mi puoi fare un confronto con Berardi.
2: Ma non l'ho fatto io, l'ha fatto un ascoltatore.
3: Mi è male a me, cioè, mi sento male.
2: Un ascoltatore, io ti ho detto, calcolando il livello.
3: Uguale. È uguale,
2: ci sentivo male,
3: è uguale, è uguale, è uguale.
2: E va bene, ma infatti io dopo un po' ho provato a giustificare l'ascoltatore, ti ho detto anch'io no, non può reggere. Di Natale il giocatore è strepitoso, strepitoso.
3: No, io
2: nessuno,
3: non mai,
2: nessuno
3: pensa, io l'ho visto fin da piccolo, quando perché? Giocava all'Empoli nella primavera. Io l'ho visto
2: perché?
3: prima
2: perché hai visto l'Empoli primavera? Sì.
3: Perché ci giocava il mio figliolo.
2: Ah,
3: lui era lì.
2: Ah, c'era il trucco. Non è che così dici, no, che poi
3: grande,
2: il sabato può vedere l'Empoli.
3: Era vicino e lui era grande. C'era già grande, però lui. Che poi lui è andato a Lugo, mi pare. Sì, Lugo di Romagna. C'era a Lugo, sì. Cioè, questo è un affatto che poi dopo era troppo forte. Era tempi c'era Montella. Dopo, cioè, Montella era uscito prima, però c'era anche Caccia, insomma, era l'Empoli in quei tempi lì, tirava fuori degli attaccanti incredibili.
2: Sentiamoci gli ultimi due WhatsApp audio, poi vediamo quanto tempo abbiamo ancora, vai.
5: Buonasera, io lo so che lei è un calcio diverso, per l'amor di Dio, no, non voglio fare questi paragoni. Però ragazzi, di Natale era forte, forte, forte, ragazzi, era forte.
6: E si ripiglia Pioli, gli rifanno la squadra a lui.
2: Cioè ora che
3: si piglia meno soldi.
2: Ora che sì.
3: Sì, cioè, si è risparmiato, perché
2: si fa un milione e due, Stefanino. Vieni, Stefanino.
3: Comunque su Di Natale sono tutti, perché
2: sono tutti d'accordo,
3: no,
2: sì, sì.
3: Dici
2: sì.
3: Di Natale era un calcio di livello, no. Di Natale Io non sapevo detto.
2: Era fuori classe alla Baggio, ci scrive Ale.
3: Giocatore incredibile. Non era la Baggio, che Baggio insomma aveva l'assist, aveva tante altre cose, cioè, però ti dico, di Natale.
2: C'aveva colpi.
3: No, roba da.
2: Fenomenale.
3: Poi bastano farlo parlare.
2: Beh, sì, però lo diceva anche lui, lo scherzava, ci scherzava anche lui e resterà per sempre gli annali. E poi ci salutiamo quando dopo un Palermo-Udinese, l'Udinese vinceva 4-0 dopo il primo tempo, e lui andò a centrocampo, stavano rientrando al capitano avversario e disse: mischiamo le squadre, cioè mischiamo le squadre, perché era un Udinese ogni tanto quando beccava la partita giusta.
3: Poi giocatori. Io invito a guardare i gol di Natale.
2: Tanta roba. Sauro Fattori, il nostro tempo a disposizione è terminato. Ci vediamo dopo il weekend, dopo Juventus Fiorentina. È stato piacere come sempre avere Stefano Cherubini di là dal vetro, un po' meno, però ci dobbiamo accontentare. E poi non è vero, ti vogliamo bene, Stefanino. Anche da Giamo Galassi è tutto. Buona serata con Radio Firenze.
3: Ciao a
2: Viola.
3: Tutti.
2: Ciao ciao.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo.
8: Per quanto riguarda la Fiorentina, io stavo per venire qua ed ero non caldo, caldissimo. Ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Dovevo andare lì a parlare con lui direttamente.

ancora a distanza ormai di anni dal suo ritiro su ogni social. Oggi si parla di Antonio Cassano, Fantantonio, Peter Pan, il talento di Bari Vecchia, insomma proprio lui, un giocatore che ha fatto e fa ancora parlare di sé e che si è trasformato in opinionista. Queste sue parole sono di qualche mese fa, datate

tutte queste pieghe burrascose della biografia del fantasista pugliese si è più o meno sempre inserita una voce, che possiamo dire è quella del fantomatico grillo del calciomercato, che ai più suggeriva il suo passaggio alla Fiorentina. Ecco, non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma non si sa mai, visto che con le sue uscite davanti al microfono rischia sempre di più di inquinare il suo ricordo da calciatore.

via alla fine del suo primo ciclo in viola. In campo invece ha talenti del calibro di Frey, Vargas, Mutu, Jovetic e Gilardino. È l'anno della Champions, la Fiorentina ha appena staccato il pass per gli ottavi, dove incontrerà il Bayern Monaco, ma soprattutto Vrebo, ma qui mi cheto perché questa, come si suol dire, è un'altra storia. A poche settimane di distanza dalla doppia sfida al Bayern, la Fiorentina pesca però la carta imprevisto. Il 10 gennaio 2010, a seguito di un controllo antidoping nel post partita del match contro il Bari, Adrian Mutu risulta positivo alla sibutramina, che è uno stimolante

0: stato autore di 11 gol e 4 assist in 19 partite. Una missione praticamente impossibile anche per il Corvo, anche se un nome ci sarebbe. Non lontano da qui, a 244 km da Firenze, c'è un talento limpido quanto tormentato che sta consumando l'ennesimo dramma della sua carriera. È proprio lui, Fantantonio, ai ferri corti con la Sampdoria dopo un'annata personale da re. Fino a qualche mese prima l'esperienza appunto del numero 99 a Genova era idilliaca, poi però la luna di miele finisce ed in pochissimo, per divergenze sui piani per il futuro, Fantantonio fa di fatto terra bruciata intorno a lui, litigando con l'allenatore che era Del Neri, col DS Marotta e ancor di più col presidente Riccardo Garrone. Cassano vuole quindi andarsene via a gennaio sbattendo la porta di Marassi e la Fiorentina cerca un 10. L'idea inizia quindi a prendere campo dalle parti di Viale dei Fanti. E se portassimo Cassano a Firenze? Lo staff di Corvino si mette al lavoro, sonda la situazione, trova il placet della Sampdoria desiderosa di smollare la patata bollente ad un altro club e trova soprattutto il sì del calciatore. Cassano vuole la Fiorentina, vuole Firenze, una città in cui va spesso.
1: Io quando giocavo a Roma, diceva lei, io venivo una settimana a Firenze a mangiare, una settimana a Napoli. Napoli e Firenze mi piacciono tanto perché sono malati come me, di calcio, passionali.
0: L'operazione sembra quindi in discesa, c'è solo da sistemare qualcosa con Real Madrid che detiene ancora il cartellino, ma si può insomma risolvere tutto in poco tempo. Accade tutto appunto in poco tempo, perché in pochi giorni ed in gran segreto rispetto ai media l'operazione si fa. In silenzio appunto, perché a Firenze radio, siti e giornali sono sicuri che Corvino abbia in mano un asso per sostituire Mutu, ma non si fa il nome di Cassano. La notizia si scoperchia a giochi fatti, a fine gennaio, a poche ore dal gong della sessione di mercato, quando appunto sembra tutto apparecchiato. I quotidiani infatti escono con l'affare già fatto. Leggo dall'archivio di alcune testate, a proposito abbiamo scelto di non citare la fonte per non schernire il lavoro di colleghi, ribadendo comunque che si tratta di calciomercato e quindi è una stanza buia dove si va a tentoni e come soprattutto in questo caso tutti i media davano l'affare per fatto. Ma insomma torniamo a noi e leggiamo una notizia.

0: fosse già in direzione Firenze. Alcuni dicono addirittura che fosse già arrivato nei pressi del casello di Firenze Sud. E poi a far saltare il banco una telefonata.
1: La buonanima del presidente Garrone la mattina mi bloccò e mi disse: dove stai andando? E io gli dissi: ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Lui ha detto: tu di qua non ti muovi. Dico: perché? Marotta mi ha venduto. Come Marotta ti ha venduto? Lui stava tornando dalla Scozia. Perché io con Marotta vado sempre allo scontro e lui è irritato nei miei confronti? Perché con la buonanima ci siamo abbracciati e ho detto: io rimango a Genova solo ed esclusivamente per te.
0: Il numero uno della Samp, Garrone, quando si sente scivolare via il gioiello più prezioso, lo chiama e cerca di frenare l'affare. Garrone, che con Cassano aveva un rapporto profondo più simile, diciamo, a quello di un padre con un figlio, mette di fatto il veto all'operazione. C'è anche il benestare di Cassano, che per il rapporto col presidente è disposto a fare dietro front e a mandare a monte un'operazione che è praticamente chiusa. Questa la versione lato Cassano, anche se a Firenze in quel periodo iniziò a circolare un'altra variante della storia, secondo cui il trasferimento di Cassano alla Fiorentina saltò per le visite mediche del fantasista e per via di alcuni parametri che non convinsero molto i Viola. Tenendo conto del filo complottista, diciamo, noi ci attendiamo alla versione più romantica, quella di un figlio prodigo in fuga raggiunto dal padre. Il rapporto tra padre e figlio, tra Garrone e Cassano, si lacererà definitivamente qualche mese dopo, ma poi arriverà il Milan, poi l'Inter, il Parma ed un ritorno proprio alla Samp. Nella carriera di Cassano non ci sarà più spazio per la Fiorentina, e comunque a 13 anni di distanza ancora in tanti si chiedono

0: Viola, se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13933. Ciao!
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato.

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
5: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
6: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante e pizzeria Il Vico. Il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
8: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
9: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
10: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
11: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
12: Tutti matti per il Velvet Pet.
13: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
14: Llansanfraid Yim Mechain. No, non è un tentativo di evocare Satana, bensì la città inglese in cui in un plumbeo pomeriggio d'ottobre di 65 anni fa vennero fondati i New Saints. Che New Saints allora non erano, che sono gallesi appunto ma giocano in Inghilterra, che incrociano la propria storia con il Liverpool e che danno come premio partita al migliore in campo una bottiglia di gin. Una squadra insomma che trasuda Conference da tutti i pori e che andiamo a conoscere partendo dall'anno e dal luogo di fondazione appunto. Llansanfraid, quella roba lì che abbiamo detto all'inizio, per chi non lo sapesse il Galles è il paese scioglilingua per eccellenza, tanto che per farvi capire a pochi chilometri da Llansanfraid eccetera eccetera ci troviamo, e qui mi devo avvalere di un supporto tecnologico,
15: Clan Viapith Gwyngith Gegareth Wendrobeth Lentisilio Gogogok.
14: Giuro, si chiama così ed è il paese col nome più lungo d'Europa. Ma insomma eravamo al New Saints, un nome particolare da squadra del dopo catechismo, un nome che nasce un po' per caso. Sì, perché il club viene fondato come Llansanfraid FC, poi però nel 1996, un anno dopo aver vinto la Welsh League Cup, si vende per 250.000 sterline a una società informatica, la Total Network Solutions, cambiando il nome in Total Network Solution FC, TNS, ricordatevi questa sigla. La società rimane a Llansanfraid, maglia bianco-verde, drago e leone come simbolo, insomma tutto molto gallese. Però disputa i propri incontri a Oswestry, in Inghilterra. La sede infatti è Llansanfraid, a pochi passi dal confine, anzi a un ponte di distanza dall'Inghilterra. Dall'altra parte di questo ponte c'è Oswestry, Nel 2003 l'Oswestry Town, altra squadra posseduta dalla TNS, sta per fallire e l'azienda decide di fonderla con l'altro club in suo possesso, spostando la sede della società che ne nasce in Inghilterra, dove tuttora gioca le proprie gare casalinghe al Park Hall, letteralmente un parco pubblico con anche delle gradinate da 3.000 spettatori, quanto lo stadio Curva Fiesole del Villa Park, insomma. Però poi anche la TNS come società crolla e questa squadra aziendale rimane insomma con un nome di un'azienda che non c'è più. Da Total Network Solutions FC nel 2006 si passa a The New Saints FC. Il motivo? Beh, probabilmente azzardiamo per mantenere la sigla su stemma e attrezzature, però non lo sappiamo con certezza. Certo che è affascinante l'anacronismo che porta con sé questa scelta da azienda in

offrono il loro posto del poco scomodo perché da campioni del Galles entravano in scena al primissimo turno nei preliminari di Champions League proprio a Liverpool, ma solo a condizione che la squadra, allora allenata da Rafa Benitez, riesca a batterli. Alla fine poi la UEFA trova un posto ai preliminari per il Liverpool e poi, ironia della sorte e dell'urna di neon, i Reds pescano proprio i TNS, doppio 3-0 andata e ritorno per due partite che rimangono comunque scolpite nel cuore dei biancoverdi. Parlavamo comunque di Coppa di Galles e dei preliminari di Champions e quindi va detto, questo è un club che nonostante la giovane età nasce appunto a fine anni 50 nel contesto ultraperiferico del calcio gallese detta legge. 16 campionati nazionali, record del Galles, 9 Coppe di Galles e altri trofei minori. Abituati a essere eliminati quando in Italia ancora non ci sono i servizi del telegiornale che ci vietano di uscire nelle ore più calde. Stavolta i New Saints ce l'hanno fatta, eliminando prima i Moldavi del Petro Kub e poi i Lituani del Panevizis. Certamente non gli Space Jam. Insomma, anche per il cammino fatto recentemente, questa è una storia che trasuda Conference League e anche qualche liquore pesante. Infatti, perché la stellina di una rosa che nel compenso vale 2 milioni e mezzo, per capirsi Kwame se la potrebbe comprare più o meno con un anno di stipendio, è Sion Bradley, 4 gol in campionato e già 4 titoli di MVP. Questo potrebbe essere un problema per lui e per la sua cirrosi epatica, visto che alla fine di ogni partita il migliore in campo dei New Saints riceve una boccia di gin distillato che spesso e volentieri viene divisa coi tifosi. Eppure anche in questa dimensione intima e familiare del calcio, lontano dalla realtà che conosciamo, ecco però una spruzzata di crudo cinismo capitalista dei tempi che viviamo. Perché bene sì, Brad Young, beniamino di casa e eroe della scorsa stagione chiusa da invincibili per i New Saints, in estate se n'è andato all'Al Orba, in Arabia Saudita, per 250.000 euro, cessione record nella storia del club. Peccato per lui che non si potrà godere la trasferta di Firenze e magari seguirà da casa dal suo salotto in marmo Fiorentina New Saints. Ancora una volta, viva la Conference League!

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci, ben trovati, buon pomeriggio, 14.01, palla al centro, siamo live su Radio Firenze Viola, siamo in diretta anche sulla di radio fino alle 16 ed è con grande orgoglio che vi possiamo annunciare che Juventus-Fiorentina si giocherà domenica alle 12, fra l'altro con la designazione arbitrale che porta in dote Massa di Imperia a dirigere il match. E lo dico, lo ripeto, con orgoglio perché caro Luca Calamai, ieri sera ti seguivo in diretta alle 20, ancora nel corso del salotto dello sport non sapevate inevitabilmente che dire sull'orario e il fischio d'inizio di Juventus-Fiorentina. E vabbè, intanto se l'hanno detto domenica ore 12, adesso possiamo dirlo, non sarebbe male onorare questa sfida, ecco, che fino a prova contraria sarebbe quella diversa, sì, da tutte le altre.
3: Ho trovato molto interessante la riflessione di Mario Tenerani oggi sulla chiamata, sì, alle armi, sì, chiamata alle armi è una puttanata, non è tempo di scherzare di questi ossi, cioè chiamata all'orgoglio di questo gruppo,
2: all'attaccamento alla maglia, ai colori,
3: al rispetto, perché insomma chi era a Roma, noi non c'eravamo direttamente, eravamo,
2: no, però
3: chi era a Roma ha subito una mortificazione che, sì, non può essere tollerabile. Quindi si può perdere, certo, queste sono le vie del calcio, ma serve una Fiorentina, ma io sono convinto che domenica Fiorentina fa la partita nella sua,
2: con le sue difficoltà,
3: con le sue risorse, con la sua lo dico e lo ripeto, è più semplice staccare la spina che riaccenderla, cioè è più semplice,
2: è
3: dire,
2: vero,
3: ragazzi, basta, si è finito, si è in vacanza, qui dove vai te a giugno, io vado a Formentera, io vado di là, io vado a Ibiza, che non poi all'improvviso dice, ma ora dopo aver staccato la spina per 10 giorni, dice, 15 giorni, dice, ora però c'è la Juve, la rimetto. Lo faranno, non è semplice, oggi cercheremo anche di raccontarvi qual è l'idea con la quale, l'idea di formazione che la Fiorentina ha in campo. C'è la curiosità di avere l'ultima riflessione su Ken, ma se ieri la

0: Lavorava a parte, Tommaso, non vedo.
1: Posso tirarmene fuori da questa curiosità? Non posso essere provocatorio? A me non mi incuriosisce niente di Ken. E lo dico ora, anche se dovesse rientrare, ormai qualcosa cambia. Anche sul mercato, che fa 4 gol. Io purtroppo, scusate, ma non mi incuriosisce niente di tutto ciò che riguarda Ken, anche perché ciò che ci mostra lui, a me non condivido i suoi gusti, per carità, de gustibus, musicalmente sono lontano anni luce, su come muoversi sui social pure, perché capita a tutti, no, di ricevere attacchi, io evito sempre, ho imparato che è sempre meglio evitare di rispondere, e dal campo invece niente, quindi non sono incuriosito per niente da Ken da 2 mesi a sta parte.
0: Tra l'altro, come ho scritto all'editoriale, a me risulta che è cambiato completamente lo scenario rispetto a un anno fa, quando Ken aveva voglia di restare, ma voglia vera, e lo aveva detto ai suoi manager, ai suoi agenti, si parlava di 3-4 squadre che avrebbero potuto convincere Ken a lasciare Firenze. Oggi io lo sento lontano, la Fiorentina non sta facendo niente per cercare di rafforzare il messaggio, no? Il messaggio di dire d'accordo, ripartiamo intorno a Ken, che non vuol dire che lo vuole dar via, ma è in una situazione d'attesa. Dall'altro, ragazzi, a me piacerebbe riavere il vecchio Ken, però ieri abbiamo parlato con un collega di Torino che segue la Juventus, e quando gli hai chiesto sei rimasto stupito da questa stagione, lui che cosa ti ha risposto? Sinceramente ero rimasto più stupito dalla stagione precedente. Non lo so, è tutto così, è tutto fumoso, è tutto sospeso in aria, è tutto senza certezze, è tutto... Prima Tommaso Loreto mi diceva, vedrai Luca, che anche sul fronte allenatore si va dopo la partita con l'Atalanta, si va all'ultima partita.
1: Sensazione, nel senso
0: è una sensazione incredibile.
1: Sai, non è cambiato nulla, cioè, o almeno non si sono troppo esposti dopo la salvezza aritmetica. Mi domando cosa cambia tra questa settimana e la prossima, se non che, e l'abbiamo raccontato anche grazie a Lorenzo Marucci e a Luciana Magistrato, se non che, come dire, dall'ambiente Vanoli, anche dall'entourage, si percepisce curiosità per capire, perché poi non mancherebbero le alternative.
0: Sì, soprattutto
1: Vanoli stesso,
0: si capisce anche il messaggio, diteci cosa volete fare perché
1: anche loro
0: sono tra coloro che sono sospesi,
1: loro sono del partito, ce lo devono dire. Ma anche perché, guarda, ne parlavo con Luciana, ti arrivo a dire che le opzioni in questo valzer estivo per Vanoli potrebbero anche essere importanti. Si è parlato di Parma, ma occhio al Bologna, se va via Italiano, e persino Napoli, perché andasse via Conte. Comunque è uno che può sponsorizzare Vanoli.
0: Non credo che Vanoli, e questo è un altro dei motivi che ovviamente suggerisce riflessioni, cioè non è che Vanoli non entra in quel circuito di squadre da zona Champions. Quindi questo è un'opzione. Va bene, quindi parliamo di Juventus, parleremo di mercato naturalmente, ma parleremo anche della partita, di che cosa ci aspettiamo, da chi riteniamo sotto esame, e ci interessa anche di capire voi cosa vi aspettate dalla partita alla Juventus, cosa volete vedere, da quale giocatore vi aspettate un qualcosa che vi faccia dire come fa,
1: guarda, Marco che aveva già scritto, caro Luca, come fa sta squadra a riattaccare la spina non avendola mai attaccata?
0: Non è vero, questa squadra l'ha attaccata. Allora, io sono più benevolo in questo momento della squadra, Tommaso, perché invece secondo me questa squadra ha speso mentalmente, ha speso da un punto di vista energie nervose. Non è stato semplice per loro ritrovarsi ultimi in classifica, quindi trovo normale che quando fai un quello che dai, quello che puoi, arrivi al traguardo, poi dici, oh, via, basta, è finita. E poi molti pensano di andare via, quindi sono, inizia il balzo dei procuratori. Ma insomma, da chi vi aspettate qualcosa? Ecco, qualcosa di importante. 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi nelle prossime due ore. 3925727775, ricordo il numero per parlare direttamente con Tommaso Loreto e con il sottoscritto, 055 7711 171. Provate anche grande nostalgia a rileggere le Baggio che parlava, perché quello è stato il mio tempo, sai che c'è il tempo, ognuno ha il suo tempo, no?
1: Quello ma è stato, lo sento anche un po' mio, io c'ero in curva quando raccattò la sciarpa, perché... e ci torniamo,
0: sì, sì, perché 90. Anche quando levò la sciarpa bianconera al giorno della conferenza stampa dopo la finale di Coppa UEFA, la levò dal tavolo e la mise sulla sedia accanto. Io c'ero, anche perché poi sinceramente è stata anche la mia prima esperienza con la nazionale, ho vissuto anche quella cavalcata e quella sconfitta con l'Argentina di Maradona a Napoli nel 90, insomma io c'ero, quindi emozione, Baggio l'avevamo noi ragazzi, ecco, Rui Costa l'avevamo noi.
2: Eccola, va bene. Giriamo allora, il coltello nella piaga, ci sentiva, lo ringrazio per la disponibilità, mister Carmine Gautieri, che ritroviamo con piacere. Mister, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: Ci ha preso un po' l'effetto Amarcord.
0: Sì,
2: perché
0: sai, riparli di Baggio, riparli di un momento, riparli di emozioni, ma anche, come ha detto Roberto, di dolore, perché il sapere, lui lo sapeva, dei tifosi viola arrestati per gli assalti nel suo nome, insomma per lui è stato un momento molto particolare e lo capisco e se lo porta ancora nella mente e nel cuore. Caro mister, da ex giocatore e da allenatore, io dicevo che non è automatico accendere e spengere la spina per un calciatore, no? Perché io credo la Fiorentina, il gruppo squadra, bene o male, insomma, ha fatto una rincorsa che poi spendi di nervi, spendi di energie fisiche. Ora si chiede di riaccendere la spina contro la Juve. Si può fare? Accendere e riaccendere a comando?
3: Chi fa questo lavoro io penso che debba assolutamente saper fare tutto, ma non solo in campo, anche sulla gestione mentale. C'è da dire che comunque per la Fiorentina quest'anno è stato un anno un po' particolare, no? Sotto tutti gli aspetti, però è normale che poi in questa partita qui tutti vogliono fare bene. È una partita importante, e penso anche che dopo questa annata la Fiorentina vorrà chiudere anche in bellezza. Per il discorso di spegnere e accendere, penso che chi fa questo lavoro, come ho detto prima, ed è professionale, non ci debbano essere assolutamente problemi.
0: Esatto, e ovviamente la partita con la Juventus dà motivazione
1: in teoria al calciatore, no? Sì. È pur sempre la Juve, da cioè, grandi dovrebbero aver voglia, ecco.
0: Cioè, qual era la tua partita da calciatore, mister?
3: Ma io, per come vivevo il calcio, la mia partita erano tutte le partite.
0: Cioè, non avevi una sfida particolare da rivale?
2: Una maglia che comunicava più grinta, diciamo.
3: Ma è normale che la Roma, quando dovevi giocare il derby già 15 giorni prima, c'era il clima di derby, cioè quella prima forse neanche la sentivano, no? Perché quella è la partita poi più importante. Ci sono partite e partite, poi la passione, l'amore, la voglia, no? Quella poi la devi mettere sempre, indipendentemente dall'avversario che vai ad affrontare. Però poi è normale che ci sono partite completamente diverse dalle altre, no? E io penso che in questa partita qui, anche discorso della Fiorentina, sappiamo anche la rivalità importante,
0: certo,
3: la Juventus,
0: certo.
3: Questo sicuramente sarà una partita a livello mentale è completamente diversa dalle altre, ma io penso che non solo per i calciatori, anche per la piazza, per i tifosi, no? I tifosi vivono, no? La partita, e vivono partite e partite, e ci sono delle partite che la vivono diversamente da partite diverse, ecco.
0: Non c'è dubbio. Senti, mister, andando al Gautieri calciatore, quindi esterno d'attacco, giocatore di grande corsa e qualità, nella Fiorentina sta scomparendo Gudmundsson e ti chiedo se sei stupito di come tutto questo stia scivolando verso il nulla cosmico. Non è in panchina domenica nell'ultimo turno, ora non si sa nemmeno se sarà disponibile o no. E poi ci sono questi due giocatori arrivati nel mercato invernale, Solomon e Harrison, che soprattutto Solomon qualcosina ci aveva fatto vedere, però che uno per motivi che costerebbe troppo il riscatto, l'altro perché in fondo non ha convinto al 100%,
1: o comunque se ne trovano,
0: potrebbero
1: esterni,
0: non essere riscattati.
1: Sì.
0: Che ne pensi di questi tre esterni sotto esame?
3: Ma guardi, io penso che in un'annata come la Fiorentina, come ha passato la Fiorentina, è normale che tutti non hanno reso come si doveva, no? Perché l'abbiamo detto, è stata un'annata di grandissima sofferenza sotto tutti gli aspetti e di conseguenza poi ne subiscono tutti, anche i giocatori di qualità, in questo caso qui anche i giocatori di fascia, anche se poi nel momenti di difficoltà comunque chi ha personalità deve prendere la squadra in mano. Questo certo non c'è stato, vuol dire che non c'è ancora la maturità giusta per poter gestire determinate annate, determinate partite. Per quanto riguarda il discorso degli esterni, sono 20-25 anni che non c'è più un esterno.
0: Sì.
3: E come lo vogliamo noi, no?
0: E questa si può dire che è una clamorosa sconfitta del nostro calcio, perché insomma il nostro calcio, il 7 e l'11 hanno sempre avuto una storia,
1: i discreti esponenti,
3: anche il 3,
0: sì,
3: appunto. Cioè, il problema principale non è solo una grande sconfitta per il nostro calcio, discorso del 7-11 o 3, il problema è che noi siamo dietro da tantissimi, ma questo l'abbiamo detto,
0: sì.
3: Oggi il calcio lo guardiamo è completamente diverso da anni fa, ma perché questo? Ma oggi più che quando vai a vedere una partita di calcio, più che una partita di calcio, mezz'ora prima sembra una festa. No? Luci, se vai di sera, sì. No? Luci, musica, balli, è completamente diverso da ciò che vedevamo noi. Io penso che hanno spostato l'attenzione in un calcio che oggi forse non ci appartiene più su altre situazioni, perché quando si va a vedere una partita di calcio, se vuoi vedere, sono tutti col telefonino in mano, no? Perché? Perché mezz'ora prima c'è un'atmosfera di festa e quello va nell'occhio, no?
0: Sì.
3: Però poi il calcio vero è quello che noi stiamo cercando da 20 anni, 25 anni, ma purtroppo in Italia non c'è. Speriamo che per l'ennesima volta, dove anche in virtù del mondiale che non siamo passati, ci sia.
0: Sì, ma se non si ricomincia a lavorare sulla qualità, io. Perché questa è una riflessione che facevi, mister. L'altra riflessione è che li cercano tutti alto nel 90, devono avere tutti struttura fisica, devono correre tanto, devono garantire.
1: Ma se tecnicamente c'è qualche lacuna, poco male.
3: Guardi, io vabbè, questo è vero, discorsi di qualità non c'è più, ma perché la qualità non l'allenano più e soprattutto partiamo anche dal discorso delle scuole calcio, perché io ho sempre fatto un paragone, no? Se io cammino senza patente, mi ferma la polizia, io magari si prendono la macchina, mi fanno una multa incredibile, e io dico che ci dovrebbero essere dei controlli anche sui campi delle scuole calcio, bisogna andare a capire se gli istruttori sono qualificati, no? Perché se non sono qualificati, allora poi lì deve succedere che la società di appartenenza venga multata. Io spero che col tempo, oltre al discorso della qualità, si ritorna alla famosa meritocrazia, no? Che purtroppo non c'è più, perché oggi si guardano più altre cose, ma questo lo sappiamo tutti,
0: questo è un
3: giochino che piace a tutti e purtroppo tutti facciamo finta di nulla. Spero che qualcosa possa cambiare, ma soprattutto per i giovani che sognano, e magari io ho anche detto a qualcuno, bisogna creare delle scuole calcio in strada, forse è lì che si può crescere. inizia a crescere e inizia a capire determinate cose, perché non si vede più un bambino giocare
0: sì. Dove ci sono le buche, dove il pallone non rimbalza bene, dove poi trovi quello che è più alto.
1: Non voglio fare il populista, ma ormai anche l'immagine del calcio, guarda questa storia di mercoledì con i fumi, i fuochi d'artificio, è proprio metafora, no? Cioè di questo sistema, movimento che prima non si poteva nemmeno discutere che fosse al top degli sport, ora è un fastidio, cioè c'è un torneo dove atleti italiani primeggiano e dove un atleta italiano ha problemi perché per la finale di Coppa Italia bisogna fare la scenografia,
0: sì,
1: nemmeno
0: devi far finta che sia una cosa importante,
1: io non so se l'avete trovata anche metafora, perché poi eravamo nel bel mezzo di questo caos per decidere la partita, ma non gli bastava solo aver sospeso tutto per decidere quando giocare domenica, ma mi metto nei panni, mercoledì sera si giocava il torneo internazionale e Roma si è dovuto fermare, clamoroso, sbaglio mister?
3: Ma lei poi è un problema di organizzazione, no? È di programmazione, è quello che manca, cioè io dico forse tutti dovrebbero dire gli addetti ai lavori ciò che pensano, no? Perché se ognuno di noi poi si nasconde questo sistema poi non migliora mai. Bisogna programmare, bisogna organizzare e soprattutto bisogna ragionare di prospettiva. Se poi si fanno i calendari in base non so a cosa, senza vedere che eventi ci sono in concomitanza, vuol dire che lì
0: il presidente della Lega ha detto ci ha tradito il fatto che la Lazio è andata al finale Coppa Italia, non ce l'aspettavamo, a casa vai subito a casa, te devi andare immediatamente a casa, perché come direbbe Zalone, non sei del mestiere, a casa.
3: Guardi, io non so in quale partito, in quale società di Serie C, se non ricordo, non mi ricordo la società, mi ricordo che a giugno misero un concerto allo stadio di questa città e la squadra rischiava di andare ai playoff. Cioè il problema è che poi doveva andare a giocare in campo neutro perché avevano organizzato il problema principale è proprio questo. Se poi qualcuno dice non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale, vuol dire che
0: no, il presidente della Lega
1: peraltro nei confronti di un club che insomma presidente si spende molto direi in Lega, no, per difendere gli interessi della sua squadra,
0: è una grande tristezza.
3: Guardi, dica.
0: No, vai tranquillo, mister.
3: Io dico l'ultima e poi vediamo. Cioè, nel senso che il calcio io penso che sia dei tifosi, no? E i tifosi devono essere assolutamente rispettati, perché noi abbiamo visto che il calcio senza tifosi non è assolutamente calcio nel periodo del Covid, no?
0: Esatto.
3: E solo i tifosi possono cambiare il sistema del calcio riunendosi. Io una volta ho detto anche una cosa troppo forte, nel senso di non abbonarsi più, no? Alle partite, perché magari un qualcosa può cambiare, perché solo i tifosi possono cambiare un sistema che oggi è in grossa difficoltà.
0: Non funziona. Allora, torniamo un po' al calcio, torno sempre a quella che è un po' la tua esperienza a calciatore. La trasformazione, che è stato uno dei colpi di genio di Vanoli, di Parisi da terzino sinistro, dove fase difensiva così insomma era uno, vorrei dire, dei tanti, alla destra, dove invece ragazzi ha preso colore questo giocatore, incide, salta l'uomo, fa anche dei gol, pensi che possa essere definitiva oppure ti rimmagini poi che passata l'emergenza Parisi ritorna nel suo abito normale?
3: No, per quanto riguarda il discorso di Parisi da terzino, secondo me lo può fare meglio, perché ciò che manca è il discorso difensivo, no? Ma poi lì ci puoi lavorare e di conseguenza poi può crescere. Il discorso di esterno è più invertito, poi, perché mettendo la destra, venendo anche dentro, è uno che comunque ti va a creare sconfiggere, ti dà qualità, no? Cose che in questo momento qui ti mancano, no? Perché se tu vai a Bologna c'è Orsolini, se vai a Napoli c'è Politano, e di conseguenza questi giocatori qua ti fanno la differenza. È stata una grande idea di Vanoli, dove Vanoli non ha determinato solo sulla testa dei giocatori ma anche nei risultati, e di conseguenza i risultati su Parisi si sono visti molto, e per me questo ragazzo che anche in futuro può fare quel ruolo lì benissimamente. È normale che deve imparare ancora a capire i tempi, no? Perché poi ci sono i tempi di gioco, poi c'è il discorso che parliamo sotto l'aspetto tecnico-tattico, deve capire che se il terzino ti marca all'esterno la devi venire a ricevere all'interno, se ti marca all'interno all'esterno. Questi sono movimenti che purtroppo gli esterni non li fanno più. Se Parisi riesce a capire questo, può diventare un giocatore importante come Politano e come Orsolini.
0: Bello questo. Senti, prima di salutarti ti chiedo un parere su che cosa ti ha colpito di più del miracolo, perché bisogna parlare di miracolo calcistico che ha fatto Vanoli, e che cosa ti, e che, poiché l'alternativa alla conferma di Vanoli più forte è la scelta di Grosso, che cosa da allenatore ti piace di Grosso?
3: Ma guardi, la cosa che mi ha colpito di Vanoli, che ha determinato, ha inciso, è ciò che doveva fare, l'ha fatto, anche con qualche difficoltà che aveva la squadra, però comunque poi ha portato la nave in porto. Per me andrebbe anche riconfermato, perché se poi i risultati devono essere premiati, io penso che Vanoli assolutamente debba essere premiato, per questo cioè, la società a vedere. Per quanto riguarda Grosso è un allenatore che comunque a Sassuolo ha fatto benissimo, un allenatore emergente, un allenatore che comunque studia, fa giocare bene le proprie squadre, e se la Fiorentina dovesse andare su lui, penso che farà un acquisto.
0: Lui potrebbe avere il grande vantaggio di essere, diciamo, calcisticamente un figlio di Paratici, no? Paratici l'ha conosciuto dai tempi della Juve, ha cominciato a lavorare al settore giovanile appunto con la Juventus. Avere magari la protezione in una piazza diversa da Sassuolo,
1: su questo penso sia,
0: può essere un vantaggio.
1: Paratici in teoria,
3: io penso che la protezione di qualsiasi allenatore sono i risultati, indipendentemente dal rapporto, l'amicizia che puoi avere col dirigente. Anzi, forse a Sassuolo ti permettono anche di sbagliare 3, 4, 5
0: partite. Esatto.
3: A Firenze assolutamente no, indipendentemente dalla persona che hai accanto, e poi sono i giocatori. Quando tu prendi un giocatore importante, guardate Luis Enrique a Roma, se vi ricordate quando andò alla Roma tutti dicevano, no? Ma tutti, media, tutti,
0: un giocatore
3: importante. L'anno dopo è andato a Barcellona e ha vinto tutto, no? Con Messi, Neymar, Alonso, Suarez. Io penso che poi sono i giocatori che ti fanno la differenza, e i giocatori fanno l'allenatore, oltre che gli allenatori. Vedi Maurizio Sarri che ti migliora molto il singolo giocatore,
0: non c'è dubbio. Mister, grazie
2: a mister Gabrielli,
3: grazie a voi, arrivederci.
0: Sì, no, ma è così,
1: buona giornata,
0: è così. Fermo restando che io, guarda, lo dicevo oggi, parlavo
1: sì, qualcuno ha scritto: Luca, ora Parisi diamogli tempo per crescere sul fronte dei gol, perché
0: quante ne ha fatti?
1: Due, cioè
0: in quel ruolo deve essere un giocatore a 6-7
1: esterno, sì, ma aspetto qualcosa. Poi Parisi, tanto si torna lì, è questione di ambizioni e di traguardi che dovrai fissare.
0: Però ecco, a me sinceramente Parisi terzino su una difesa 4
2: no,
0: non convince. Lo trovo fragile proprio nella fase difensiva, quindi non mi convince. Allora, se vai a 4 per me, poi può essere un'alternativa,
2: esatto,
0: ma se vai
2: ci
0: a 4
2: assolutamente nel gruppo degli esterni ci sta,
0: può stare come esterno d'attacco, però lì lo devi battezzare, Tommaso.
2: Ah, questo sì,
0: cioè nel momento in cui te crei i blocchi di poi l'emergenza e l'emergenza, ma te devi stabilire ora, certo, se te Parisi lo consideri nel gruppo dei difensori o lo nel gruppo degli attaccanti, cioè
2: deciderà Vanoli, no, deciderà Gross, no, dirà la sua Irao, no, De Rossi, no, boh, chi lo
0: ditela
2: sa?
0: Voi. Vediamo. La vostra 348 7513 933, messaggi audio e scritti per gli ascoltatori di Lady Radio 3925727775, ricordo il telefono per parlare con noi direttamente 055 7711 171. Prima pausa e torniamo.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Oramai ragazzi ce lo devono dire, ce lo devono fare sapere, ma non a noi, non a noi, noi ce lo devono dire, però ce lo devono far sapere. Oramai ragazzi, lei è il vostro mantra, c'è poco da fare, cioè voi dovreste proprio iniziare la trasmissione così, ce lo devono dire invece che chi si compra. Poi dice Loreto, scusate, voglio fare il provocatorio.
7: Ciao ragazzi, io penso che come vi ho scritto l'altro giorno, se Vanoli e la Fiorentina e i ragazzi e i giocatori fanno risultato a Torino, il che vuol dire anche un pareggio, e vincono contro l'Atalanta, per me Vanoli può rimanere nella panchina il prossimo anno.
8: Allora senti, se Vanoli va in Napoli io vengo in via Panciati e mi porto tutti a cena fuori.
0: Bene.
8: Tutta la redazione, tecnici, fonici,
0: Tonelli, archivi,
8: tutti.
9: Ciao Luca, buongiorno, sono Guido. Non è che le vogliono vaggio, è che la Proferva è sfrontata. Supremazia del capitale, sembra un termine marxista, rappresentato, incarnato dalla Fiat e dagli Agnelli, aprirò qualsiasi porta, anche le porte che non avrebbe dovuto aprire. Tanto che, come ti ricordi, anche Mario Cecchigori provò fino all'ultimo a convincere Pontello a vendere la Fiorentina con Baggio insieme, ma Pontello gli dissero no perché era già stato venduto, e probabilmente anche perché questo affare aprì altre porte su altri piani, esatto, affaristici, diciamo.
10: Esatto. Ciao Tolo, esatto, ciao Luca. Vero. Ma secondo me te Luca sarà gli anni, io ho 60 anni, cioè ti ne valispi di me, e già sento le mancanze io di memoria. Ma adesso hai detto il miracolo di Vanoli, quando tutte le altre volte hai detto no, Vanoli ha fatto bene, ha fatto benissimo, ma non ha fatto un miracolo. No. Adesso hai detto che ha fatto il miracolo. Luca, no, dai. Molte volte, secondo me, non dosi bene le parole. Un giorno dici una cosa e un giorno dici un'altra. Ciao Luchino, ti voglio bene, forza Viola.
1: Beh, però dai, no, ti vuole bene.
0: No, ma non è così. Era non è così. Ora, se giochiamo sulle parole, è un giochino che poi, se facciamo una gara, forse vinco io perché è il mio mestiere. Io ho detto, per me, lo dico e lo ripeto, ha sempre fatto qualcosa di straordinario. Poi non è miracoloso, miracoloso e meno straordinario. Andiamo alla sostanza.
2: Dipende, sì.
0: L'ha portato lì. Poi ho detto e lo ripeto: se invece la Fiorentina a 6 punti avesse preso il Pisa a 6 punti, avesse salvato il Pisa, avrebbe fatto un qualcosa di incredibile.
2: Senti, dal mio multiplo provocatorio,
0: io sono un mese, dobbiamo dire grazie, facciamogli fare il giro di campo, dai.
2: Ci rientro sul miracoloso. Il capolavoro, secondo me, presuppone qualcosa.
0: Sì, ma stiamo veramente
2: lì.
0: Andiamo alla sostanza. Sì, no, qualcosa di eccezionale. Vabbè, perché te lo ripeto, se giochi sulle parole con un giornalista, no, con me, con chiunque, perdi. E non vai a cercare un aspetto che mette un ragionamento e non mi piace. Io ripeto, io dico, bisogna dire grazie. Io auspico un giro di campo solo Vanoli, non la squadra. Se dovesse essere la sua ultima partita di questa stagione al Franchi e poi non fosse confermato contro l'Atalanta, ha preso una squadra che non aveva né gambe né testa, ha fatto un quarto. Dopodiché non è l'allenatore giusto per la Fiorentina, perché lui racconta come lo vedi, ti riporta a quest'anno. Te devi, ha bisogno di voltare pagina, ha bisogno di chiunque, ma qualsiasi cosa della nostra vita, se te allontani le cose che ti portano brutti ricordi, poi magari fra 5 anni può tornare, magari vinciamo lo scudetto un Vanoli, va benissimo, ma non il tentare di farmi passare equivoco su Vanoli, no, non l'accetto. Ha fatto qualcosa di straordinario, usa la te la parola, bravissimo, 10 gli do 10, va bene? Se avesse salvato il Pisa, 10 lode. Così
2: chiaro,
0: ci capiamo.
2: Proposito
0: i numeri,
2: della Marcon,
0: numeri, caro amico mio, dalla Romagna, sei anche simpatici, tutti i romagnoli stanno simpatici, ma è troppo furbi, no? Perché mi vuoi far passare per un ragionamento che non è il mio, e lo ribadisco. Poi è vero, Giovanni Galli dice no, secondo me non ha fatto niente di straordinario Vanoli. Ciccio Graziani mi ha detto secondo me non ha fatto niente di straordinario, e queste sono pareri di altri. Va bene? Per me ha fatto qualcosa di straordinario. Mi scuso con Mario che si è prenotato allo 055 771 1171, che scusami perché ti ho fatto aspettare troppo. Grazie Mario.
11: Sì, buonasera, niente, non c'è problemi. No, io volevo dire che l'importante è prendere un allenatore che sia in simbiosi con il direttore sportivo e non come hanno, che Pradè con l'avallo incredibile di Pioli ha fatto una squadra che Pioli, con senza esterni, con Pioli che aveva giocato gli ultimi anni sempre con gli esterni. Non capisco come mai Pioli abbia accettato una cosa così.
0: Però
11: comunque,
0: Mario, scusami se ti interrompo.
11: Sì.
0: Hai perfettamente ragione. Però ti devo dire che il rapporto tra Pradè, quindi direttore dell'area sportiva della Fiorentina, e Pioli non era buono, era straordinario. Il problema non è solo che siano in sintonia, se mi permetti, l'importante è che facciano bene il proprio mestiere entrambi. Ti devo anche dire che uno degli esperienti, scusami, ma possiamo dialogare se tanto oggi
11: certamente non mi pare allora, vero. No, certo.
0: Ti posso dire che io ho vissuto, ma penso per certi versi anche Tommaso, anche se probabilmente era molto molto giovane, che una delle Fiorentine più belle e più forti è nata da un rapporto che non era proprio di
2: Corvino Prandelli,
0: era scintille tutti i giorni, ma poiché erano tutti e due molto molto bravi nei rispettivi settori, in quel caso poi è importante ci sia la società,
2: anzi diventa
0: il punto di mediazione, cioè la società.
2: Ma guarda, anche altrove Gasperini Sartori, quante ne hanno raccontate a Bergamo, cioè, Gasperini Sartori.
0: Il principio è giusto, però ecco, io vorrei che fossero bravi più che altro.
11: Sì, quello senz'altro,
0: e
11: però però se prendi un allenatore che gioca con determinate caratteristiche e poi gli fai una squadra senza esterni, cioè non è che un allenatore debba per forza sapere fare tutti i moduli.
0: Bravo,
11: c'è
0: bravo.
11: Dei moduli che gli riesca meglio e c'è dei moduli che gli riesca peggio. Pioli provò a fare una volta il 3-5-2 in un derby per andare a specchio con l'Inter e ne prese 6.
0: Bravo,
11: cioè, hai
0: infatti,
11: capito? Cioè, qual è il problema?
0: Hai totalmente ragione. E la colpa, se mi permetti, almeno questa è la mia valutazione, è più di Pioli che di Pradè.
11: Sono d'accordo,
0: perché
11: l'ha
0: Pioli
11: maldato.
0: È arrivato qua con un potere che non aveva mai avuto nessun allenatore nell'era commisso. Aveva un potere assoluto e lui ha accettato delle operazioni di mercato, molte delle quali probabilmente non condivideva nemmeno. Beh, è un errore. Lui doveva dire: io voglio Loreto, o uno come Loreto, se no me ne vo.
11: Sono d'accordissimo.
0: E io so che dal suo interno del gruppo di lavoro, quando arrivò Piccoli, gli dissero: Stefano, ma che ce ne facciamo di Piccoli? E mi dicono la risposta sua su ma hanno garantito anche che prendono un grande centrocampista, lui voleva un difensore veloce e poi alla fine non gli hanno preso né il centrocampista né il difensore veloce. Allora te ne vai, te ne vai, caro
2: ti
0: Pioli.
2: Dico di più, perché anche questo mi ha raccontato il passare delle settimane, situazione sempre più difficile, lui era convinto di raddrizzare tutta la situazione andando avanti anche sulla strada del 3-5-2, quindi poi dopo non è che si è ricreduto, è andato proprio a dritto contro il muro
0: e quindi io vorrei
2: è andata così,
0: poi Paratici è molto bravo, mi devi credere, Paratici è molto bravo, poi lo deve dimostrare perché Paratici è molto bravo, hai ragione, io mi auguro che prenda un allenatore che sia in sintonia con il suo calcio.
11: Certo,
0: che siano amici, il suo pupillo, che siano in sintonia col suo calcio. Vai tranquillo.
11: Volevo dire io, voglio dire, vedere cioè se i nostri eroi riusciranno a fare, cioè secondo me la Fiorentina ha, allora in difesa, secondo me, io fo un'analisi generale, per me Ranieri lo terrei, e ho sentito anche Berni l'altra sera, quello che gli dà garanzie. Per me Comuzzo, se gli fanno fare il marcatore, per me è valido.
0: Sì.
11: Pongracic non marcatore, però dietro la difesa, con la difesa a 4 ci può stare, va bene. Poi a centrocampo, secondo me, noi sa due centrocampisti forti, Fagioli e uno che ancora incredibilmente non hanno fatto giocare 5 minuti nel suo ruolo, che è Fazzini, come mezzala, in 5 minuti in tutto il campionato nel suo ruolo non l'ha mai fatto giocare, hanno preferito far giocare Fabian, che non si sa che è, se è un centrocampista, un trequartista, e Fazzini ancora 5 minuti e sarebbe per me il secondo centrocampista più forte che ha la Fiorentina. E poi volevo dire una cosa, cioè Bianco e Amatucci, almeno uno dei due, cioè Bianco, ragazzi, in Serie A nel Monza ha dimostrato di essere forte.
0: Guarda, grazie Mario. Le giriamo tutte queste tue domande di prospettiva a un grande direttore, a Malum Pasincano.
2: Ciao
0: Malum.
12: Buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, fammi dire solo al volo che so che ci aveva lavorato anche Nicolò Santi su Bianco, il PAOK di Salonicco, per 4 milioni ad ora pare ci stia seriamente pensando di riscattarlo, quindi poi non è detto rientri Bianco.
0: Bianco Amatucci, vedi qualcuno da poter...
12: Non ho sentito Tommaso, Bianco col PAOK cosa?
0: Il PAOK lo potrebbe riscattare per 4 milioni. Sono
2: soddisfatti e potrebbero trattenerlo.
12: L'anno scorso, perché Bianco ha fatto un ottimo campionato, soprattutto quando c'era in panchina Nesta, è stato protagonista e dunque secondo me meritava un'opportunità in viola. Diciamo sempre... abbiamo i giocatori italiani e il giocatore italiano ha fatto bene in Serie A, dammogli l'opportunità, è quello che a volte io, il mio disco è sempre lo stesso, ci abbiamo anche qualche ragazzo che dimostra qualcosa, ma diamogli in luce, diamogli possibilità di affermarsi, tra l'altro nel club che l'ha fatto esordire sia in Serie A che in Europa.
0: Sì, ma guarda, la Fiorentina sta cercando di far cassa, per cui anche i 4 di Bianco
2: serve tutto,
0: i 2.5, 3 di Zola, alla fine qualcosa raccatti da magari.
2: Ieri abbiamo fatto lezione di economia applicata alla Fiorentina. Insomma, Salvatore Napolitano ci spiegava che altro è 60 e meno 85.
0: Quindi non è che si parte da cose buone. Allora, Malu, te sai tutto di tutti, hai anche un grande focus sulla Francia, ma l'ipotesi Paris per Ken la vedi credibile, e soprattutto può essere una piazza che può stimolare Ken?
2: E non ci dire, Malu, che Ken non vede l'ora di giocare con Iconè, eh? Non te lo consento. No.
12: Allora, diciamo che Parigi in generale, dunque lui conosce già la città e l'ambiente, anche se la sponda del Palier FC, però ricordiamoci che il Palier FC, la proprietà è una delle proprietà più ricche del mondo, cioè tra la proprietà del Paris Saint Germain e quella del Paris tutta questa grossa differenza non c'è, da una parte ci sono i ceichi, dall'altra parte c'è la famiglia proprietaria di Louis Vuitton. Comunque non è che si sta parlando
0: un bello scozzo,
12: è una sfida,
0: sì.
12: È una sfida tra giganti.
0: Un anno il problema di mettere il semi pranzo nella cena, se lo possiamo dire.
12: Loro quest'anno avevano giustamente pensato a fare un campionato di assestamento per quanto riguarda la categoria. Adesso che conoscono la Ligue 1, il prossimo anno vogliono alzare il livello. Se tu alzi il livello, devi chiamare dei giocatori importanti, di una faccia, una grafica, che ti possono fare comunque delle cose importanti, e Ken su questo rientra in quella linea. In più è francofono di origine, nel senso comunque di origine ivoriana, la Costa d'Avorio è un'ex colonia francese, e dunque anche sotto l'aspetto della lingua non ci sarebbero nessun tipo di problema, e dunque è normale che il mercato che farà il Pagliazzi sarà quel tipo di mercato, e lui può rientrare, sarà lui a scegliere un'altra sfida all'estero, questa volta come è stato un po' quando è arrivato a Firenze, perché sì, come dico sempre, un giocatore che deve sentirsi la rockstar, se non si sente tra virgolette coccolato, in qualche modo il primo protagonista, ogni tanto perde un po' di continuità, ed è questo una cosa che oggi che ha 26 anni su questo aspetto magari deve migliorare, però i colpi il giocatore ce li ha, se Ken sta bene, non dico in eresia dire che è il miglior attaccante italiano.
0: No, è centravanti d'Italia, quindi non è che dici.
12: Alla fine, e questo è un po' il ragionamento.
0: No, perché però, io penso, non so qual è il tuo parere, ma io penso che Ken dopo quest'anno non sia da top club d'Europa. Cioè, io almeno questo, non so che ne pensi te. E quindi lui l'anno scorso sarebbe andato via solo per un top club,
1: si diceva potesse essere sì, chi c'era anche Newcastle,
0: Manchester United
1: e il Milan.
0: Quest'anno il livello, deve scegliere un livello più basso se vuole andare via.
12: Ma guarda, anche su questo è un ragionamento che va fatto in due direzioni. Se tu vai in una squadra dove c'è la superstar, un conto, tu puoi andare anche in una squadra dove la squadra in questione ti dice noi siamo un top team, tu sei un giocatore importante, ma vieni da noi, sappi che non parti in leggere il titolare, sei la stella, sei uno dei tanti, perché comunque va detto che anche le grandi squadre devono avere la panchina lunga.
0: Esatto.
12: Perché faccio un esempio, il Bayern Monaco che ha Harry Kane come centravanti, però poi c'è la via Nicola Jackson, alla fine anche il Bayern Monaco ha bisogno di avere in panchina un attaccante di un certo livello, di prima fascia,
0: certo.
12: Non può avere un attaccante tra virgolette mezzo e mezzo, bisogna capire se in quel caso la proposta dovesse arrivare a Ken che va a fare per esempio la riserva a Kim, cosa farebbe. Questo ragionamento
0: è vero,
12: lei potrebbe dire sì,
0: hai ragione,
12: mi piace, perché era successo di andare a Paris Saint Germain che gli avevano detto vai, sappi che sei il terzo o il quarto. Ha giocato quell'anno a Paris Saint Germain,
1: anche
12: c'era Neymar, c'erano giocatori, però lui si è ritirato tutto spazio e ha giocato. Ma cambia quando tu vai con diciamo il titolo da superstar o il titolo da giocatore di complemento, nel senso se sei un giocatore della rosa a te giocherai le tue chance.
0: Non c'è dubbio.
1: Fra l'altro non c'entra col Paris perché comunque è in prestito dal Burnley, però per l'appunto ci sarebbe Coleosso nel Paris, che è questo profilo, per chi segue l'Under 21 lo conosce molto bene, italo-americano. E come dire, non dico una gran cosa nell'immaginare che a Parati ci possa piacere. Ce lo vedresti un profilo così, visto che poi si dice la Fiorentina guardi molto agli esterni,
12: ma sta attaccando quei generi lì. Dunque di conseguenza, ripeto, torniamo al solito disco italiano, in prospettiva perché no, però poi io come dico sempre, i direttori sportivi fanno gli interessi del club, non della nazionale, dunque se lo ritiene opportuno può affondare il colpo, altrimenti va su altri giocatori. Io il nome di Ragunda l'ho fatto e lo tengo sempre in prima linea. Dico però che Iacunda, siccome c'è una situazione particolare dietro di lui, chi lo vuole deve prenderlo prima del mondiale, perché lui sicuramente sarà la stella dell'Australia, questo lo dico in termini prima, perché le cose vanno dette prima, e dunque se fa un mondiale, le tre partite che comunque l'Australia...
0: Ma le farà di più è che in un girone, dai.
12: Ma io faccio, io dico sempre...
0: E poi comunque è una delle paesi organizzatrici, no, è il Canada, non è che...
12: No, io sto parlando dell'Australia, sì, l'Australia, sì, no. Perché l'Iracunda certo. è di origine della Tanzania.
2: Che
12: ma
2: dici, l'attaccante del Watford?
12: L'attaccante del Watford, un esterno veramente devastante, da prendere subito, io... Se potessi prendere,
0: ma secondo te che tipo di valutazione può avere prima del mondiale? Prima del mondiale,
12: la valutazione il Watford, che sappiamo dietro c'è la famiglia Pozzo,
0: esatto,
12: è una bottega cara, sia l'Udinese che il Watford. In più in questo caso la formula con cui è stato dato al Watford è il Bayern Monaco l'ha dato in maniera definitiva, ma ha tenuto il 50% della futura rivendita. Dunque loro, se vogliono fare una plusvalenza
0: importante,
12: devono venderlo sui 20 milioni, certo, 10 certo. Rimangono a loro, 10 vanno al Bayern.
0: Io la sensazione, Malù, te conosci bene Paratici, vista anche la situazione economica della Fiorentina, io mi aspetto molti prestiti che per il prossimo anno, perché o gli viene dato veramente carta bianca tipo i 90 milioni,
2: cioè che rimanda all'anno dopo poi i pagamenti, esatto. Come Pradè nell'anno di Cataldi,
0: e se poi rimandi anche all'anno dopo le scelte, nel cioè. Senso che se ti ricordi con Adli, con Cataldi,
2: Bove.
0: Cioè, a tutti tre giocatori
2: tu
0: che arrivavano,
2: anche Colpani,
0: da tre squadre importanti, sì. Li hai presi con diritto di riscatto, infatti poi non l'ha riscattato nemmeno uno.
12: Però quando si parla di 15 milioni trattabili, la Fiorentina non si può pagare, dunque quelli sono
0: infatti il problema,
12: quindi se range ci sta,
0: è il suo range, ti dico, oggettivamente in questo, meno che per l'attaccante, credo che sia che se il suo range. E Fagioli ovviamente uno dei pochi ha fatto una stagione buono, piace a diversi club, io sarei per tenerlo, non so qual è il
2: la Gazzetta
0: parere,
2: stamani diceva sempre il Milan sopra i 40 milioni, la Fiorentina inevitabilmente potrebbe un po' traballare, e sfido io sopra i 40,
0: Milan spende 40 milioni questi tempi, non che lo ne pensi, so. Malù?
2: Però a 40 io glielo do, te Malù che dici?
12: 40 ma ti è importante, ripeto, ci penserei diverse notti,
0: diverse notti insonni, chiaramente. Senti, e prima di salutarti
2: ci rifai mezzo centrocampo, almeno un paio
0: lui
2: buoni,
0: ha bisogno la Fiorentina deve trovare soldi, devi mettere soldi in mano a perché guarda, è veramente paradossale, ma anche altri colleghi l'hanno fatto notare, cioè hai messo 90 milioni in mano a Pradè,
2: che già meditava di mettersi,
0: E cavolo, se non dai soldi a Paratici, come può fare lui a fare?
2: Però
0: mercato,
2: lì
0: ragazzi?
2: Quante volte abbiamo sentito dire: ma Paratici sarebbe venuto senza certezze, no?
12: Ripeto, Fabio si è accettato la Fiorentina perché ha le giuste garanzie. Di conseguenza, questo è l'anno del rilancio e bisogna assolutamente fare le cose come giusto che sia, perché un'annata così a Firenze non la voglio neanche vedere nei sogni più balordi, dunque penso che sarà questa operazione rivoluzione nel senso buono, e secondo me arriveranno giocatori funzionali sicuramente.
0: Senti Malù, prima di salutarti e ringraziarti, c'è la partita con la Juve, e per la Juve conta, non voglio dire tutto,
2: tanto,
0: ma quasi
2: molto,
0: perché vuol dire poter sviluppare un progetto, non sviluppare, ma abbiamo i nostri problemi, pensa se possiamo stare dietro ai problemi della Juve. ti aspetti qualcosa di speciale da qualche giocatore della Fiorentina? L'orgoglio, la voglia? Io oggi parlavo di Piccoli, nel senso che immagino, tanto sarà lui il titolare, ancora ieri Ken lavorava a parte, ma poi che senso avrebbe rischiare e si rifaccia male? Non avrebbe senso, secondo me. Piccoli invece è qualcosa di indefinito, no? Perché sono tanti uomini mercato, dicono dopo un anno così l'errore che uno non deve commettere è quello di venderlo o di liberare, perché faresti
12: fai una minusvalenza, perché comunque nessuno ti dà i soldi che hai speso. Due, io gli darei un'altra opportunità, perché quando tu comunque sali di livello, vai in una piazza dove viene atteso da protagonista e non riesci a esserlo, bisogna dare la seconda chance.
0: Esatto,
12: questo
0: esatto.
12: Sono d'accordo anch'io. Ma la partita di domenica, gli stimoli, io e Fiorentina, gli stimoli che gli danno in qualsiasi momento questi giochi. In più, inconsciamente, i giocatori sanno, sì, la Fiorentina non si gioca più niente, ma sa quanto i tifosi prendono a questa partita, sa quanto i tifosi in un'annata di negativo senza gioie
0: la
12: possibilità di sgambettare la Juve e di mandare la Juve magari a giocarsi la partita della vita nel derby, e nel derby anche lì il Torino, cioè sulla carta la Juve ha preso due partite due partite veramente quelle che nel calendario non poteva prendere, perché che non ha niente da chiedere, ma sono le due squadre tra virgolette le nemiche storiche sportive, dunque squadre che tra virgolette a livello sportivo diamo anche sta parola godono,
0: sì è così, daranno il 110%,
2: d'altronde
12: i tifosi caricheranno l'ambiente per quello, diranno non andate lì per cercare tra virgolette di farli avere vita facile, perché quell'atteggiamento tra virgolette non ve lo perdoniamo, nel senso che quell'atteggiamento ve lo faremo sentire se non siamo d'accordo sull'atteggiamento.
0: La Juve non ha avuto un buon calendario, ma non ce ne frega niente,
2: ma i Lega non se l'aspettavano, non fossero in Champions.
0: Grazie Malu, grazie davvero.
2: Ciao Malu.
0: Allora 348 7513933, messaggi audio e scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio, 0557711171 per parlare con noi. La prima ora è volata via, ma torniamo subito.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
14: La prossima ora di trasmissione è offerta da
13: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
18: Buongiorno ragazzi, quello che volevo dire io è una cosa, che questi signori del calcio, questi che comandano il calcio, non hanno capito, anzi l'hanno capito ma fanno finta di non capire, che il tifoso che manda avanti questo giocattolino pieno di miliardi, perché se domani si fermasse tutto, che i tifosi smettono di fare i tifosi, smettono di andare allo stadio, smettono di comprare le magliette, smettono di tifare, qui questo giocattolino muore, il calcio muore, se lo devono mettere in testa, perché non è possibile che il tifoso viene considerato l'ultima ruota del carro. Walter Daru.
19: Buonasera, a me, scusate, ma mi farebbe impazzire Allegri, non solo per le qualità, va bene, con le quali si può ragionare anche se vuole, ma quantomeno per vederli sbaracchiare dai vivo la giacchetta, cappotto, levarsi la cravatta.
0: Pensa quelli del parterre, la via,
19: che guadagnava forza di giacchette strappate.
20: Ciao a tutti, Lara da Torino. Secondo me non si può analizzare il lavoro fatto da Vanoli senza prima decodificare che cosa cavolo è successo con Pioli, perché sono due cose collegate. Perché se il fallimento totale di Pioli è stato un fallimento del mister come singolo, è un conto. Se invece è stato un fallimento totale in cui Pioli è stato poi fagocitato, allora il lavoro di Vanoli assume un altro significato, secondo me.
21: Carissimi, buonasera. Per rilanciare Piccoli, che intanto bisognerebbe gli arrivassero almeno 1-2 palloni a partita, cosa che non è possibile, noi non facciamo mai tiri in porta, quindi già quello metterlo nelle condizioni di sfruttare almeno un'occasione o due ci farebbero capire chi è realmente Piccoli, fermo restando e per adesso ha deluso. Ciao Fabio.
22: Buongiorno Tommaso, buongiorno Luca. Io spero due cose. La prima è che dopo una stagione orrenda, e sono buono nel dire orrenda come quella che abbiamo appena vissuto, certi errori non vengono più fatti. La seconda è che la vicenda allenatore si chiude nel più breve tempo possibile, in modo tale che possiamo partire prima,
0: esatto,
22: con gli uomini giusti e al posto giusto.
2: Bene, bene, seconda ora di Palla al Centro in diretta su Radio Firenze Viola, sull'Edi Radio. Tommaso, giusto al volo stavo guardando
0: a che cose
2: si erano lasciati benissimo. Chi? Allegri e Paratici.
0: No, direi proprio di no. Ti chiedo dell'idea, quell'amico diceva almeno due cross per Piccoli, le volete fare?
1: Chi li fa?
0: È vero? Ha ragione, cioè noi abbiamo, sì, preso un attaccante e segna sostanzialmente solo i testa.
1: È vero.
0: E non li facciamo
1: cross. È vero, e se chiudi gli occhi e ripensi a quest'annata difficile ai Piccoli, forse l'unica eccezione è stato sulle palle alte, in cui gli ho visto tirare delle testate impressionanti. E chi li ha fatti i cross? Chi li fa i cross?
0: Anche
1: perché
0: gli esterni giocano tutti a piede invertito, quindi non è la priorità.
1: Potevi aspettarti magari Harrison, e purtroppo ha palesato problemi di misura. Sì. Lo stesso vale per la stagione di Dodò, che invece, insomma, poteva essere quello che ti dava più travezzoni. Solomon s'accentra.
0: Sì, Solomon, sì, no, s'accentra. Solomon va, come faceva Nico,
1: tira, bravissimo.
0: L'idea
1: come
0: di Solomon è quella di andare a finalizzare, non è quella
1: uno
0: di andare a
1: poteva
0: servire.
1: Darti tanti palloni, era

0: un annetto fa, quando lui era ancora disoccupato, attraverso amicizie, lui non aveva detto sei Grulli.
1: E io ti rilancio che per quel che mi risulta ogni tanto c'era anche chi lo chiamava dal Viola Park, non tanto per dirgli vieni al Viola Park, ma per chiacchiere sul calcio o eventuali consigli.
0: Vabbè,
1: però mi sembra sia assolutamente fuori da qualsiasi contesto, peraltro.
0: Addirittura peggio di Sarri, sì, che vorrei dire.
1: No, finì malissimo, sì, poi giravano delle intercettazioni lì, mercato col cazzo, insomma, l'ha detto Allegri a Paratici, quindi la vedo molto buia. Peraltro, e in questo momento lo vediamo, sarebbe un messaggio bello, clamoroso, e la Fiorentina va a prendere un Allegri.
0: Mamma mia, sarebbe.
1: Però
0: Allegri,
1: se guardi, infatti, i nomi che circolano a livello italiano sono diversi: Grosso, De Rossi, e peraltro ha parlato in conferenza stampa, perché ci sarebbero ancora
0: le
1: conferenze stampa. Sì. Ma poi ci sono anche le conferenze stampa ai vicini. No, la Fiorentina non parla nessuno.
0: Perché non fa?
1: Perché non c'è la conference, quindi non essendoci l'obbligo. Sento parlare tanto di cambiamenti nella comunicazione, forse l'anno prossimo avranno più voglia di parlare, perché
0: ora scrive uno, ma che deve parlare con te, Loreto?
1: A proposito, potremmo fare le magliette, ce lo devono dire,
0: Allora,
1: va bene, Amarcord era il 91, se era tutti più giovani, io ero più giovane di tutti.
0: A di me,
1: te,
0: di gran lunga.
1: Te li seguivi in tribuna, io ero in curva, e poi c'era in campo uno
0: Giamma.
1: Che è passato,
0: uno di noi,
1: alla storia.
0: Guarda, vedevo
1: Ciao Gian Matteo Maregini, il
0: modo con cui è stato proposto, no, l'arrivo di Viviano come collaboratore di Firenzuola, col concetto di uno di noi, no?
1: Sì.
0: Ecco, Gian Matteo Maregini è uno di noi totalmente, per storia, per indole, per carattere. Allora, Gian Matteo, io sono tornato a emozionarmi risentendo le parole di Baggio su quella partita, su quella sciarpa raccolta. Qui ammetto la mia ignoranza, quindi non ti offendere, non sono preparato. Te eri un pararigori come principio?
2: Abbastanza.
0: Perché sai che ci sono portieri.
2: Meglio di me era solo Marchegiani.
0: Perché ci sono dei portieri invece che hanno grande difficoltà sui rigori. Anche Buffon, per
1: esempio. Buffon non è mai parato uno.
0: Invece ci sono dei portieri che hanno le caratteristiche. Come te l'eri preparato, De Agostini, o ti eri preparato su Baggio?
2: No, Baggio è impossibile prepararsi su Baggio, perché Baggio ha la qualità di girare il piede all'ultimo secondo, e credo l'unico rigore sbagliato è quello del mondiale americano Baggio, perché per il resto ha sempre spiazzato il portiere. E quindi posso dire della partita con Borgonovo, ricordo di Borgonovo, che Baggio non giocava, aveva i mocassini e c'era il campo, il Franchi, che era la sera, era bagnato dall'umidità, e mi fa Roberto, che aveva le ginocchia anche tra l'altro, detto: guarda, vogliono che ritiro il rigore, però Dio buono, fammi far gol. E io, guarda Roby, io gol non te lo faccio fare. E io ero vestito con i tacchetti, ancora era l'ultimo anno e giocavo nella Pistoiese. Insomma, Baggio tira il rigore, apre il piede di piattone, forte, secco. Io mi tuffo al massimo delle mie possibilità, palla all'angolino, non è scivolato, non è cascato in terra, aveva il mocassino con il cuoio sotto. Datemi voi una spiegazione, perché io.
0: E mi ricordo quando ci fu la partita con l'Atletico,
1: su YouTube, quando la trovate quella serata.
0: Quando ci fu la partita all'Atletico Madrid, lui arrivò, c'aveva crampi alla fine, ti ricordi, San Dori Gore a Perugia, eccetera. E a fine partita disse: io presi un angolo e tira lì. Perché non ero nella condizione di fare quello che diceva Gian Matteo, no? Quello di solito lui guardava il portiere, lo provava a spiazzare. E quindi invece De Agostini te l'hai ripreparato?
2: Sì, De Agostini era l'unico, siccome era un giocatore della nazionale, però giocava terzino, e quindi non aveva questa qualità di poterti guardare fino all'ultimo. Lui aveva un ottimo calcio sia in apertura che in chiusura, e a quell'epoca c'erano le videocassette, no? E io per riuscire a trovare i rigori sapevo il minuto e guardavo, mi ricordo che guardavo le videocassette, poi avevo un quadernino dove mi scrivevo le statistiche, che ne aveva tirati tipo 4 incrociati a sinistra.

0: sinistra e due aperti, no?
1: Perché, sì.
0: Quindi questa cosa me la ricordo. Quindi io ero partito con l'idea di, in più ci devi aggiungere, parlando dei segreti del portiere, nell'istinto, che quando non c'è appunto un giocatore alla Zico, alla Baggio, queste cose qui, il calciatore che si trova sul dischetto di rigore, che non ha queste qualità, quando c'è il risultato conta molto. Cioè, nel senso, lì la Fiorentina stava vincendo 1-0, sì, era il rigore del pareggio, quindi pesava molto sul giocatore questo fatto. Il rigore più sicuro è sempre o la botta forte o l'incrociato. E io, insomma, tutti questi dati li ho messi insieme nella mia testa in pochi secondi e niente, è andato bene, ecco.
1: Che bello, che fu una domenica incredibile, perché poi credimi, c'è anche il gesto di Roberto.
2: Fu una sorta di rivincita.
1: Questo ve lo dico con certezza assoluta, perché lo so, alla ripresa degli allenamenti troverò i Drughi ad aspettarlo,
2: A Torino non
1: è la sciarpa aveva ripreso,
2: no.
1: Cioè, non è che, perché sai, noi sembra tutto semplice, ci fanno le cose pro domo nostra, ci fa anche gioia, però lì cioè, devi avere le palle, perché poi devi tornare da gente e si sente mortalmente offesa dal tuo gesto, mortalmente offesa. E fu una domenica strana, Gian Matteo, si può dire?
0: Sì. Io me ne rendo conto ancora di più adesso di quando l'ho vissuta, perché quando ci sei dentro la vivi, ma a volte le cose si vedono meglio viste da fuori, dall'alto, non so come dire, praticamente ripensandoci a tutti i particolari e tutto, c'era, non so, altre cose impresse prima della partita, c'era la pulizia, no? Tutto questo servizio d'ordine, la coreografia che ha stemperato tutto, stava bellissima, sembrava la giornata particolare ma perfetta, cioè c'è stato tante di quelle emozioni che non si riescono a descrivere tutte.
1: Ora non so se ora c'è
2: punizione di Fuser telecomandata sotto la ferrovia.
1: Sì.
2: Beh, si vide appena.
1: Ma perché
2: che
1: ci sono,
2: ritrata.
1: Io ho sempre detto scherzosamente, ma nemmeno tanto, che poi c'è il dio del calcio, no? E ogni tanto il dio del calcio
2: karma.
1: Ti accarezza i più deboli, o comunque accarezza quelli che hanno subito un. Ragazzi, per quel mondo è stata una violenza, lo ripeto, io lo capisco quando Baggio racconta a Gian Matteo che lui pativa da morire sapendo che dei ragazzi durante la contestazione era finito in carcere. Guarda, qualcuno, non ti dico se è rovinato la vita, purtroppo, perché poi certe cose ti restano nella memoria. Anche
2: fu guerriglia, la piazza Savonarola.
1: Fu un momento particolare,
2: sotto Matteo, casa di Portello, in piazza Donatello.
1: Un periodo particolarissimo.
0: Sì, non c'è dubbio.
1: Allora, vediamo alle cose nostre. Te terresti De Gea,
2: senti,
1: e fai bene.
0: Io lo dico da sempre, per me e per la Fiorentina. Allora, se guardiamo l'aspetto economico, quello lo analizzate, siete bravi voi e avete tutte e vengono fuori mille ragioni per dire di darlo via, anche per l'età, perché ora è appetibile, perché è un portiere che sta dando delle risposte importanti nonostante il calo di quest'anno dovuto al calo di tutta la squadra. Quindi voglio dire, però, chi è De Gea e cosa sa fare De Gea lo sappiamo tutti. Poi io, che sono proprio del ruolo e del mestiere, se parlate anche con tutti i portieri di Serie A più importanti e chiedete un'opinione, potete chiedere a Frey, a Buffon, a chi vi pare, vi dice che De Gea è veramente uno fra i portieri più forti che c'è in circolazione.
1: Detto quindi questo, trovi anche comprensibile che possa interessare anche la Juventus, quindi.
0: Ah, certo, le grandi squadre, se pensi alla Juventus, con tutto il rispetto, ha avuto il portiere che è stato deficitario, non è da quel livello lì, questo è da quel livello, anzi, sembra strano, è molto più difficile parare nella porta della Fiorentina che nella porta della Juventus, questo ve lo posso dire, cioè nel senso, ma per mille motivi, cioè per non essere all'altezza alla Juventus, quando prendono un portiere bravo, lo mettono nelle condizioni di avere i difensori più forti, forti, certo, i centrocampisti, certo, più chiaro, forti. A quel modo lì è tutto. Se io ho visto l'altro giorno, c'era un servizio su, sembra la, fosse proprio la Gazzetta, che metteva le statistiche di De Gea tra l'anno scorso e quest'anno. Comunque ci sono stati il doppio delle situazioni di gioco, insomma dei tiri in porta e delle situazioni di gioco in porta per De Gea rispetto all'anno prima, e certo, la sua percentuale di parate alla fine è stata, nonostante ha fatto un effetto diverso, in linea nei momenti decisivi con quelle dell'anno scorso, che è sembrato a tutti che avesse fatto un'annata incredibile,
1: meno brillante. Allora, Gian Matteo Marrezzini, grande portiere, persona straordinaria, ha anche lavorato con tanti giovani portieri, sì, di talento nel periodo in cui ha lavorato e collaborato con la nazionale. Allora è normale che ti venga a chiedere di Martinelli. Io ti confesso, sono rimasto un po' sorpreso perché non lo conoscevo probabilmente, ma io ho parlato con colleghi, ho parlato con qualche giocatore di Genova eccetera, e ti confesso, mi parlano sinceramente bene di un ragazzo che, ragazzi, è stato buttato in mare, perché Sampdoria fa 24.000 persone di media allo stadio, più che la Fiorentina.
0: È una Serie A, fatto come se avessi giocato in Serie A.
2: Sampdoria, che già ha detto solo volte.
1: Sei rimasto sorpreso o te l'aspettavi questa maturità?
0: No, io allora, intanto lo dico da due anni prima che doveva andare a giocare, perché siccome è stato nelle nazionali giovanili e si vedeva che aveva talento, però il talento, stando all'ombra dei portieri della Fiorentina solo perché indossi la maglia fiorentina, perdi degli anni. Il primo anno ci può stare, poi sì, sei giovane, e poi dopo devi partire e dire devo andare, devo dimostrare. E lui, vedi, poteva essere anche no, però i presupposti perché facesse bene c'erano tutti. È andato anche nella squadra giusta, secondo me, perché è un ragazzo che non ha paura di niente, quindi se andava alla Juve Stabia poteva essere peggio, faccio un esempio, no? Certo. Perché ci sono ambienti proprio molto più difficili da vivere e tutto quanto. Però secondo me ancora, per il suo bene, io direi che un altro anno potrebbe benissimo stare ancora in. E se la Sampdoria lo vuole tenere, secondo me, se la Fiorentina fa un programma di rilancio anche a livello di classifica per la prossima stagione, perché ragazzi, io non so voi, ma a me, anche se la Fiorentina fa la più bella partita del mondo contro la Juventus, quest'anno.
1: Ma chi sei andato? Ormai quest'anno quello dovevamo fare, a quel punto è fatto, perché. Ragazzi, a me quando mi ritorno. Però, e devo dire che Gian Matteo Marrezzini è sempre stato uno positivo, anche nel momento, lo ricordo che è venuto anche da noi a Zona Mista, anche nei momenti più neri lui diceva ragazzi ci si salva, sì, quindi sì. Detto tutto questo, Gian Matteo, insomma, anche basta.
0: Però le delusioni, le figure,
2: giudizio un po' a cambiare.
0: Non si può. Guarda, ai tempi nostri la partita alla Juventus era la partita dell'anno, no?
2: Sì.
0: Poi dopo venne Ranieri, si cominciò a vincere e siamo rimasti ancora lì, purtroppo, le vittorie. Ma dico, ai tempi che ho esordito io, la partita dell'anno era l'unica, era con la Juventus, sì. Non c'era Coppa Italia, non c'era nient'altro. Noi lottavamo per salvarci. Ma ora cioè, dire che domenica la Fiorentina gioca una grande partita alla Juventus, insomma, fa il suo, che a me non è che dopo me la ricordo come una bene, grandi, avete fatto grandi cose, no, avete fatto il minimo che poteste. Ma non basta per restituire ai tifosi, alla gente, le amarezze che hanno dovuto sopportare quest'anno come gioco e come risultati e come brutte figure fatte in generale, come totale di partite.
1: Certo. Senti Gian Matteo, la domanda che facciamo a tutti, da quali giocatori ripartiresti te l'anno prossimo? Cioè quelli che ti senti dire ragazzi, non valutiamo l'anno, no? Perché poi mi insegni, nell'anno sbagliato l'errore non devi commettere è quello di pensare che sia tutto sbagliato, no?
0: Ecco,
1: da quali ripartiresti? Quali intravedi che possono essere giusti per non ritornare a quei livelli da Europa ai quali ci eravamo ormai abituati?
0: Ma guarda, questa la Fiorentina, almeno undicesimi, diciamo sei ventesimi, perché insomma è una squadra che non va buttata via, non bisogna buttare via tutto, perché ci sono giocatori che quest'anno non hanno reso, ma che sono giocatori di livello che se te vai a rinnovare mandi via tutti e prendi qualcuno, non ci arrivi a prenderlo a livello di quelli che ci sono, e sono sicuro che con un direttore sportivo che è presente, che conosce bene il calcio, e con un allenatore che fa le cose dall'inizio fatte bene, ci sono giocatori che possono dare il 100% in più di quello che
1: in quei 6-7 metti De Gea, immagino Fagioli. Chi metti?
0: Sì, ci metto a Parisi, perché mi fa comodo su tutti i fronti. È un giocatore che può stare in panchina, può giocare. Lui la sua partita la fa sempre. E qui in una squadra lo vogliono tutti. Infatti, mi sembra aver visto interessato anche il Como.
1: Esatto, perché è un giocatore che...
0: E lì c'è una bella risposta quando vedi che c'è un interesse da parte di un allenatore così. Io vado controcorrente, vi dico un altro giocatore, perché i difensori avete visto nelle altre squadre, la stessa Inter che ha vinto lo scudetto. Siamo carenti come difensori, molto carenti. E io vi dico che recuperato e messo nelle condizioni di giocare. Lo so che ora molti non la pensano.
1: Comuzzo,
0: Pongracic.
1: Pongracic.
0: Io recupero Pongracic. Io Pongracic dai piedi buoni, e giocatore che secondo me sa.
1: Non ha una buona. Non è.
0: No.
1: La gente lo vede un po' guarda, ti devo dire, Gian Matteo, la gente è più disposta a dire aspetta, riproviamo Comuzzo che non. Ora, Pongracic, ragazzi, ha fatto un buon campionato, alla fine ha fatto un campionato sufficiente, cioè non è che Comuzzo ha fatto un campionato,
0: Comuzzo
1: ha fatto un campionato da dimenticare, eppure Pongracic non buca, non...
0: Ma perché, lo sai perché, Luca, perché è proprio un discorso tattico qua, no? Era come quando noi tutti dicevamo, compreso te, tutto, ma cosa aspetta a mettere la difesa a 4, no? Cosa aspettano? Cosa aspettano? Siamo stati più da fuori, tifosi, persone del mondo del calcio e tutto, per 6 partite non abbiamo fatto risultati, perché insistevamo a giocare con la difesa a 3, no? E non va bene, non c'è niente da fare. Lo stesso Comuzzo, in una situazione deficitaria come c'era, giovane che va tutelato, non doveva giocare, cioè non era un momento, cioè a tutelarlo vuol dire non farlo giocare in quelle situazioni,
1: non bruciarlo, perché poi dopo fai fatica a rimetterlo, cioè comunque ti resta
0: a recuperarlo. Infatti è andata così. Discorso di Pongracic, per arrivare al nocciolo della questione, è che non è un giocatore da quando si sente dire sali tutti a centrocampo, no? Ma lui sì, ti sale a centrocampo, ma per ritornare dopo, per riabbassarsi con le leve lunghe e con le caratteristiche a lui, però lui ha al tempismo, al gioco d'anticipo sulla marca quando è vicino alla marcatura e tutto, lui ha il posizionamento, lui ha delle qualità da difensore che non ce n'è tanti in giro, però è un giocatore che sì, deve salire, però gli dici fino a un certo punto, perché deve poi perché dicevamo sempre, ma dov'è Pongracic?
1: È vero, delle volte non sai dov'è.
0: Tu dici non sai dov'è perché non riusciva a tornare nella posizione che bene o male e deve essere il primo baluardo difensivo, ma non ce la faceva, perché per qualità fisiche è bravo a fare altre cose, perché guarda, io ho visto salvare delle situazioni da gol in scivolata e a contrastare l'avversario, che se uno guarda approfonditamente, cioè questo è un giocatore di nazionale comunque sia, non è un giocatore
1: guarda nazionale. È l'unico giocatore della Fiorentina che sarà ai mondiali.
0: Capito,
1: l'unico,
2: quindi l'unico da vedere, arriva l'offerta da 20 e non si può dire di no.
1: Lui lo può vendere, vedi, già deciso.
2: No, io sono un orfano di Milenkovic, scusa, cioè,
0: ma ascolta,
2: hai ragione, lo so.
0: Sono portiere e certi difensori che sono passati alla Fiorentina, veramente c'è stato un periodo medio lungo, mi sono piaciuti veramente tantissimo, anche prima di Milenkovic, quello
2: Gonzalo
0: è tornato al Boca Juniors.
2: Ah, quarta dici, se no.
0: Ah no, vabbè, Martinez quarta, ah, era un altro che secondo me
1: Gonzalo Rodriguez.
2: Vabbè, Gonzalo.
0: Gonzalo c'ha i suoi anni, ma Gonzalo è stato un grande.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Ma che giocato, mi sembrava passarella a me, ma Gonzalo.
1: Personalità, cavolo, era sempre a posto giusto.
0: Questi giocatori qui sono stati. Bisogna sfruttarli bene, bisogna metterli in campo bene. Cioè, è tutto lì, secondo me, il succo.
2: Ma ci vedi. Ce lo vedi Vanoli magari a farlo dall'inizio della prossima stagione, Gian Matteo? Tanto lo sai che il dibattito è apertissimo su Vanoli. Te lo confermeresti?
0: Vanoli gli va detto grazie per quello che ha fatto, perché guardate, se non diciamo grazie a Vanoli, allora, facciamo un grosso errore. Io credo che anche per lui, per quello che ha fatto, per il discorso che è riuscito a fare, sia un vantaggio più andare a trovare un'altra squadra che rimanere a Firenze, perché il gioco purtroppo non ha accontentato nessuno. Sì. Lui ne ha fatto necessità e è arrivato all'obiettivo e ha pensato solo a quello. Però voglio dire, è difficile dare un parere. Lui sul campo si sarebbe meritato la riconferma, però tutti noi, penso con voi compresi, avreste piacere di vedere
1: No, ma è così.
0: Tanto è inutile che vogliamo
1: è così,
0: però
1: è così.
0: Io lo direi, io che lo conosco, lo direi anche a lui, di dire guarda, se ti confermano va bene, sei in una grande squadra, sei una grande città e tutto quanto, ma non aver problemi, perché te una squadra, dopo quello che hai fatto, una squadra,
1: ma che scherzi, sicuro, ma di sicuro.
0: Però sempre, e siamo, secondo me lui è molto bravo caratterialmente a recuperare, perché c'ha personalità, sempre nell'ambito di
1: una fascia lui, di una fascia.
0: Di quella fascia lì, capito? Se io tengo per esempio De Gea e non lo so chi di giocatori più importanti, e dopo devo prendere un allenatore che punta a risultati importanti.
1: Esatto.
0: Perché sennò, se no, allora rimane Vanoli, che sappiamo che è preparatissimo per far lottare la squadra, per farla anche, diciamo, arrivare il prima possibile alla salvezza, allora lancio il portierino giovane, capisci?
1: Esatto, faccio un ragionamento diverso. Cerco di prendermi il tempo investendo sui giovani, magari su qualche giovane accompagnato da 3, 4, 5 giocatori di esperienza, ma il percorso è diverso. Ma se te vuoi andare ad aggredire, come eravamo volevamo fare un anno fa, il quinto posto, faccio per dire, quinto, sesto posto, insomma,
0: ci vuole un'esperienza di quella classifica lì, che è abituati
1: e anche far giocare un certo tipo di calcio, perché poi lo sai, no, Gian Matteo a Firenze,
0: se no non ce la fai,
1: esatto.
0: Se no non ce la fai neanche arrivarci vicino, se non hai un'intelaiatura forte come squadra che lotta per quelle posizioni, deve essere continuità, ci deve essere, quest'anno non abbiamo visto né capo né coda, onestamente. No. L'unica partita, mi ricordo bene, ma fatta bene, è quella che pensavamo di perdere tutti contro a Como. Quella lì mi è rimasta impressa.
1: Ma guarda, lì proprio di gioco, quella non è stata una
0: squadra, tutto
1: di squadra, di atteggiamento, di propositività di gioco,
0: però non l'hai più vista.
2: Non mi guardare, se no ti dico, è Como c'aveva la festa altrove, erano arroganti, presuntuosi,
1: però la fece la partita.
2: Almeno una.
1: Grazie Gian Matteo,
2: è sempre un piacere.
0: È stato un piacere,
1: grazie
2: ancora. Ciao Gian Matteo, che ci ha riportato indietro, meglio non fare i calcoli, no, facciamoli, 9 e 26 sono 35, oramai, sono 35 anni, sono tre decenni e mezzo.
1: È passata un'altra metà della mia vita.
2: Io andavo un motorino senza casco, caro il mio Stefano Cherubini, poi ti
1: racconteremo. Non ha visto nulla Cherubini di questa roba,
2: com'era la Fiesole ai tempi.
1: Non ha visto nemmeno Battistuta, non ha visto nulla.
2: Non ha visto per decennio, clamoroso. E lì eravamo peraltro solo agli albori, perché ancora non c'era nemmeno Bati, ripeto, 91, perché prima ho detto 90, invece ho sbagliato, era già il 91. E bene,
1: ma
2: sempre
1: chi hai
2: bello
1: visto Cherubini? Chi hai visto?
2: Mutu almeno l'hai visto, sì, Mutu, sì.
1: Niente,
2: anche Mutu era piccino.
1: Nulla.
2: Chi t'ha visto? Cabral, Iconè, Jovic, pensa te che generazione.
1: Ciao, a dopo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, buon pomeriggio a Mariano Viola. Ma infatti quello che si dice che non arrivano palle davanti, sì, è vero. Se guarda anche domenica quando ha giocato Braschino, tante palle l'hanno dato, zero. L'unica che si è presa a Roma da solo, se l'è creata e ha preso il palo.
6: Salve Nevi da Pistoia, sentivo ora Gian Matteo Mareggini. Ma Vanoli, perché si definisce un allenatore per una fascia ben delimitata di squadre? Cioè, è andato, praticamente ha cominciato in Russia e ha vinto la Coppa in Russia. Ha preso il Venezia, che era quint'ultimo in Serie B, l'ha portato ai playoff e poi l'anno dopo l'ha portato in Serie A. E ha fatto un piccolo scalino a Torino, che comunque è arrivato, mi sembra, decimo, undicesimo, senza punte. E quest'anno? Cioè, qual è il criterio per cui dire che Vanoli non è adatta a squadra di livello superiore? Mi sembra una definizione un po' azzardata adesso, insomma, dopo queste esperienze, francamente.
7: Ma che vuol dire, ragazzi? Io sono orfano di Gamberini Dainelli.
1: Ehi, vabbè.
7: Meglio ancora, o i Falucci.
1: Ehi, vabbè.
7: Che si fece la difesa a un 31 gol, mi sembra, e l'hanno rifatto in una stagione, in un campionato.
2: Bei tempi, oggi puntata anche un po' così di memoria.
1: Un po' nostalgica, dai.
2: Gli ultimi miei anni in curva, e cioè questa Uji Falugi si chiama fortissimo. Gamberini Dainelli, io ce lo metto Milenkovic tra loro due.
1: Sì.
2: Che dici? Sì.
1: Dainelli, Gamberini.
2: Forse tengo Dainelli titolare, faccio Dainelli, Milenkovic e Gamberini. Però era buono anche Gamberini.
1: Era
2: un bel difensore.
1: Ragazzi, per quello che ci abbiamo oggi. Cioè,
2: mentre invece
1: Gamberini un eccetto peggio di Pogrecic.
2: A Gamberini era bellino, tecnico, non era male. Ma invece guarda che è interessante sto discorso di Vanoli. È uno di quelli che, siccome magari allena un po' meno gli allenatori, ha poco savoir-faire in sala stampa, anche sul piano dialettico, dei passaggi sicuramente da migliorare, lo paga come sottovalutazione nei suoi confronti, perché effettivamente quello che ricordava l'ascoltatore un po' ci sta, cioè ha fatto il curriculum tra Russia, Venezia, Torino. Grosso ha avuto 2-3 esoneri, no?
1: Sì.
2: Vanoli, tutto sommato, è un, come dire, un cammino, non sarà proprio in salita sparata, però è sempre in crescita.
1: Sì. Nel percepito,
2: è il percepito,
1: ripeto, anche adesso. Cioè, oggi Vanoli è stato abbinato al Parma.
2: È tutto vero, ma lo sai perché lo dico? Perché sono il primo che ha ancora il frizzore per Pioli.
1: Sì,
2: io l'ho sballato, il percepito su Pioli. Quindi quest'anno quando sui percepito arrivato, io ho il terrore a dare
1: quando
2: giudizio.
1: È arrivato Italiano, va bene? Italiano è arrivato diverso, come uno nuovo,
2: no, come il migliore degli emergenti,
1: con un progetto, con un percorso di calcio moderno,
2: sì,
1: e
2: chiaro,
1: e questo l'abbiamo visto,
2: distinguibile,
1: poi. Identità straordinaria.
2: Ci fu uno Spezia Milan che tutta Italia non rimase così, perché poi prese a pallate in Milan.
1: Può piacere, non può piacere. Questo tipo di gioco ti porta magari a prendere il gol contro il West Ham in finale di conference, ma identità fortissima, non a caso Italiano, di Italiano si parla al Napoli, si parla al Milan, e ecco perché è un'idea. Vanoli è un allenatore che dà la sensazione di essere molto bravo a gestire il materiale che gli viene messo a disposizione, ma lo ripeto, non è che lo decidiamo noi, è la legge del mercato. La legge del mercato dice questo: lui è stato un ottimo vice, lui è stato nei grandi squadre da vice,
2: sì.
1: È un ottimo vice, il vice è diverso dal capo allenatore, no? Vi dico di più, oggi hai più la sensazione che possa diventare un allenatore top De Rossi, che pure non ha fatto assolutamente niente per ora, se non fare un buoni sei mesi al Genoa quest'anno, no? Però hai la sensazione che possa essere Vanoni ancora, ragazzi, vi posso dire che uno come Marco Baroni ha fatto delle grandissime cose, però come è arrivato al primo scalino importante,
2: la Lazio c'è stato qualche problemino,
1: è andata a casa.
2: Sentiamo un po' se sa di che umore è Vanoli, il nostro Andrea Giannattasio, così andiamo anche un po' sul
1: caro
2: campo.
1: Andrea.
2: Ciao Andrea.
8: Ciao, buon pomeriggio.
1: Come stanno i nostri eroi?
2: Di che umore? No, di che umore è Vanoli? Impossibile rispondere.
8: Penso sereno, io credo che la salvezza sia stata veramente per lui una liberazione, come immagino per tante persone all'interno della Fiorentina, per lui in modo particolare, quindi io credo sia sereno. Certo, ecco, si aspetta, per quello che ho capito io, due gare serie perché la fine del campionato, cioè due prove in cui la squadra veramente sono in campo in maniera dignitosa, non come a Roma, tanto per essere chiaro. Io ho percepito che lui sa perfettamente, no, che non è che il suo futuro dipenderà da queste due prove, questo assolutamente no, però indubbiamente se la squadra molla agli ormeggi, insomma, poi non solo nella piazza ma anche all'interno del club, uno delle domande se le fa su quanto effettivamente presa abbia l'allenatore su questo gruppo, che magari molla, veramente stacca la spina solo perché è già salvo. Quindi francamente quello che ho capito è che lui ha chiesto delle prove dignitose, due prove che vengono poggiare su quella serenità che la squadra non ha avuto per il 99% del campionato, ora che ce l'ha deve servire per tirar fuori quelle qualità che magari non si sono mai viste quest'anno.
2: Sì. Chi recupera?
8: Ma recupera Gudmundsson.
1: Ieri
8: in realtà ha fatto soltanto una volta a parte l'islandese, cioè ieri, ma era già previsto che rientrasse in gruppo oggi e così è successo. Tra l'altro la Fiorentina sia oggi che domani si è allenato e si allenerà alle 12, quindi proprio orario partita, come spesso succede quando anche c'era il lunch match, questo addirittura è un brunch match più che un lunch match, e quindi era, dicevo, già previsto che si sarebbe allenato in gruppo con i compagni, così è successo. Non recupera Kenny, che questo punto al 90% fuori, perché anche oggi ha lavorato differenziato.
1: Io mi sento di dire che è stagione finita per Ken, ma è anche giusto, cioè oggi te devi dare la sensazione, allora se lo vuoi tenere lo devi far guarire per bene, e perché deve andare,
2: certo,
1: su una partita inutile che poi vai a Torino, va a fare la guerra, non è che vai a fare la partita vera, è una partita, cioè loro ti risparmiano nulla, non è che si dice oh come stai povero Ken, un c'ha la tibia, borda la tibia subito, no, è normale,
2: esatto.
1: Quindi non ha senso dopo aver fatto una scelta di farlo guarire ributtarlo in campo per qualcosa, quindi, e non ha tanto, e lo stesso discorso vale con l'Atalanta, perché non ha senso nemmeno l'Atalanta, perché comunque l'Atalanta viene a giocarsela, non è che viene a fare una passeggiata. Palladino se
2: chiude,
1: modi,
2: vuol
1: no,
2: chiudere bene, dire, e poi comunque esatto.
1: Ecco, ma la storia di Gudmundsson mi interessa perché a questo l'immagini che possa cambiare un qualcosa nelle scelte di Vanoli, cioè lo rimmagini titolare oppure rientra ma va in panchina?
8: Magari in ballottaggio con Solomon. Io mi aspetto Parisi a destra fuori discussione, e a sinistra secondo me il ballottaggio con Solomon c'è in questo momento. Come la definitiva di domani sarà un po' più indicativa, direi in questo momento 55 Solomon, 45
1: Gudmundsson,
8: però ecco domani la definitura sarà decisiva in tal senso per capire un po' come sta l'islandese.
1: Ma la squadra come sta secondo te? Cioè la squadra ha staccato, la squadra ancora puoi rimetterla in pista, cioè chi sta
8: squadra,
1: meglio di questo gruppo secondo te?
8: È una squadra veramente imprevedibile questa, Luca, perché è una formazione che ha fatto pietà per la prima parte di stagione, tutto sommato ha fatto una seconda parte di stagione decente, ha fatto anche delle grandi partite contro le grandi squadre, l'Inter che ha vinto a mani basse Scudetto e Coppa Italia ha rischiato di perdere qui a Firenze, Fiorentina ha vinto in casa della più grande sorpresa del campionato con il Como, quindi è una squadra che ci ha anche fatto divertire in due o tre partite, non esagero, perché il Coppa di Italia non è andato, però sulla gara di domani io domani alzo le mani, perché francamente è illegibile come squadra. Io presumo che un pizzico di dignità
1: dai la devo ammettere per forza, dai.
2: Speriamo, perché guardavo le ultime quattro che abbiamo un po' perso quel riferimento statistico che c'era mentre ci avvicinavamo alla
1: c'era
2: salvezza.
1: Sempre fatto tot punti di media,
2: poi si è interrotto e
1: non arrivano più questi messaggi.
2: Ne parlo stanotte. In realtà nelle ultime quattro sono 5 gol subiti, 4 dalla Roma, 1 dal Lecce, 1 fatto da Harrison al Lecce, non hai più fatto gol, 3 pareggi e una sconfitta su 4 gare, che un pochino confermano come è stata messa un po' la folle,
1: era il trend che avevi visto,
2: che quello dice
1: Verona,
2: sì, hanno un po' staccato,
1: cioè la squadra comunque non era ma a centrocampo, quindi diciamo De Gea in porta, Dodò, Pogrešić, Ranieri, Gosens.
8: Sì, penso che la difesa sarà quella, anche perché se effettivamente, come diceva Tommaso, i numeri fotografano un attacco che ha finito la batteria, le batterie in difesa, se togliamo il 4-0 di Roma, lì secondo me è una gara effettivamente molto a parte, perché Fiorentina ha smesso di giocare quando ha capito che la Cremonese aveva perso, però la difesa comunque ha avuto delle prove buone, perché Franchi non ha subito gol contro il Genoa per la terza partita di fila, mi sembra.
1: Sì.
8: E quindi in difesa tutto sommato ha avuto delle prove buone. Per quanto riguarda il resto della squadra, mi aspetto sicuramente Fagioli, sicuramente Mandragora, il dubbio che abbia scelto il Dur è molto in calo secondo me.
1: Sì. Ti dico anche che se devi metterlo in campo, se lui sta così, non so nemmeno se gli fai bene. Ora poi c'è il problema della nazionale,
2: però poi esatto, per dire.
1: Però oggi non
2: lo porta.
1: Oggi io lo vedo un po' così.
8: Sì, è vero, è vero. Però Bresciani è l'improbabile rimonta su Dur.
1: Sì.
8: Davanti vi dicevo pochi dubbi su Parisi, davanti sulla parte sinistra del campo il dubbio Solomon Gudmundsson. E poi piccoli torno all'inizio, ce ne voglia Riccardo Braschi.
1: No, ma è giusto, dai.
8: Vi dico soltanto che Riccardo Braschi darebbe un rene per giocare in partita a Torino.
1: Sì.
8: Lo confermo. perché così, perché insomma abbiamo
1: capito
8: tutto che un ragazzo.
1: Ma può entrare, perché voglio dire, cioè, ha sdoganato il fatto che può giocare dopo quella follia contro il Sassuolo. Sdoganato
2: ora
1: questo
2: può
1: fatto,
2: essere un'arma da
1: questa
2: giocare,
1: un'arma da 20
2: corso,
1: minuti finali, certo, da assalto finale, se tu ne avessi bisogno.
2: Se tu parti
1: anche perché piccoli non è che scoppia di salute, no?
2: Puoi avere Good e Braschi da buttare dentro
1: per dare un'accelerazione. L'accelerazione alla partita. Ricordiamo che i tifosi a Fiorentina non possono seguire la Fiorentina in trasferta, quelli del.
8: E finirà come all'altro, questo divieto, se Dio vuole. Poi dal prossimo anno si riparte da
1: zero. Meno male, però ecco, speriamo di non ricorrere ancora in queste situazioni. E Paratici che fa?
8: Paratici sarà lì e insomma aspettiamo.
2: Saluterà
8: parole.
1: Saluterà.
2: Io
1: prima della partita saluterà.
2: Ora poi sono curioso di sapere anche che accoglienza può avere dai tifosi. Andrea, grazie
1: a Andrea.
8: Voi. Ciao.
2: Stavo pensando, insomma, comunque torna nello stadium. Lo chiediamo a Alessandro Santarelli di Radio Bianconera.
1: Ciao Alessandro.
2: Ma lo fischiano, ben trovato. Lo fischiano.
1: Ma non se ne fregano nulla i Paratici.
2: Applausi, no?
1: Che fanno i Paratici?
9: Ma io credo che, come diceva Luca, se ne fregano fondamentalmente, cioè nel senso siamo in una situazione abbastanza complessa e complicata che Paratici è l'ultimo dei problemi, insomma. Però io personalmente forse a Torino li batterei le mani, perché Paratici ha costruito tanto della Juve, poi nell'ultimo periodo anche lui si è un po' lasciato andare, ma lì è stata tutta la gestione finale, però Paratici ha costruito tanto, ha messo delle basi importanti, devo dire, quindi per quanto mi riguarda solo applausi, ecco.
1: Senti, conoscendo il mio amico Spalletti, questo fatto di non sapere se no ieri sera all'inizio della partita, io penso l'abbia mandato totalmente al manicomio, perché lui è attento a tutti i percorsi, hai giorno X e giorno Y, quindi come la gestisce questa partita a mezzogiorno?
9: Ma Luca, è stato un paradosso che abbiamo raccontato noi qua e voi sicuramente a Firenze, clamoroso. Come la gestirà? Io credo che lui, tutto sommato, poi alla fine, cioè lui, la Juventus abbia spinto per giocare domenica. Non chiedetemi bene il perché sfugge anche a me l'idea, però sono convinto che loro erano tarati sulla domenica. Dopodiché, più che altro, bisognerà capire noi da questa parte che Juventus ci sta, perché c'è la Juventus che pareggia clamorosamente con il Verona retrocesso, oppure c'è la Juventus che tutto sommato fa una buona partita a Lecce, oppure c'è la Juventus che chiude il conto come ha fatto con il Bologna. Sicuramente c'è una Juventus che non può sbagliare più nemmeno mezzo minuto in una partita, perché la Juve, per avere la certezza, deve fare 6 punti. Se poi magari il Milan dovesse inciampare a Genova, allora si aprono altri ragionamenti, ma vista l'esperienza in casa contro il Verona, io credo che vedremo una Juventus più o meno sullo stile di Lecce, cioè subito all'assalto per provare a chiudere la partita. Però mi chiedo anche, che lo chiedo a voi, ma vedremo la Fiorentina di Roma che non si presenta neppure in campo, un'altra Fiorentina?
1: Vedrai una squadra che giocherà con la massima determinazione.
2: Tu abbia certezze, Luca.
1: Giocherà con la massima determinazione. Farà una buona partita, te lo dico ora. Poi ovviamente con la Juventus puoi fare una buona partita e puoi perdere lo stesso. Di sicuro Luciano non la sottovaluterà, perché la conosce bene, la segue anche con simpatia, quindi ne conosce i difetti, ma ne conosce anche i pregi. Da fiorentino sa quanto per un fiorentino è importante giocare questa partita. Cioè, devo dire che sinceramente il calendario è stato un po' beffardo, no, da Juve, perché gli regala nelle ultime due partite le due rivali
2: principali,
1: da un punto di vista di tifo, storiche, no? Per cui in un fine dove poi l'ultima partita magari qualcuno c'ha la valigia e pensa di andare in vacanza,
2: derby,
1: queste due partite, ma anche con la Fiorentina. Ecco, la domanda è: che tipo di atteggiamento sceglierà la Fiorentina, la Juventus? Io non credo che partiranno la baionetta addosso, perché lui in questo cercherà equilibrio. Poi bisogna vedere come sta Vlahovic, come sta Yıldız, come sta Conceição. Cioè, questi sono giocatori.
2: Se c'è anche Kop Miners domenica, da aspettare.
9: Spero di no. Kop Miners spero proprio di no.
2: Daccela a noi, io lo piglio volentieri.
9: Quando volete possiamo aprire la trattativa Radio Bianconera, Radio Firenze Viola, ci sto alla grande. Allora, Vlahovic sta bene. Vlahovic sta bene, si è visto anche a Lecce. Sta tornando il Vlahovic che abbiamo visto, non sempre, ma qualche volta sì. Quando è in forma Vlahovic, poi lo conoscete anche voi, può fare la differenza. Come sta Yıldız? Yıldız non sta benissimo, ha parlato anche in settimana nel corso di un evento a Torino, però ha fatto capire che c'è il mondiale alle porte e ci vuole arrivare con la Juventus in Champions, quindi giocherà a meno di clamorosi colpi di Champions. Conceição in questo momento è forse l'uomo più in forma della Juventus, ma ha un grande difetto, cioè nel senso che vede pochissimo la porta.
1: Ma è il giocatore che la Fiorentina teme di più, perché è quello, non hai la contropartita, il difensore adeguato per Conceição.
9: Ecco, è vero.
1: E quindi è quello che soffre di più. Anzi, anche nella gara di Firenze, io poi si chiese a Luciano perché non l'aveva messo così tardi Conceição, perché come entrò Conceição si mandò subito al manicomio, perché non hai il difensore col passo suo.
2: No.
1: Poi lui fa pochi gol, lui fa poco, cioè,
2: però l'uomo salta.
1: Poi però ti crea quella situazione che può essere una situazione di attesa. Quindi questo, io credo che non mi immagino Roma, ecco, non mi immagino 2-0 alla fine del primo tempo e 3-0, come la fine del primo tempo? Mi ricordo nemmeno.
2: 3-0 alla fine del primo tempo, 4 sul quarto d'ora della ripresa.
9: Ma questo, ragazzi, onestamente non la immaginiamo nemmeno noi e neppure i tifosi della Juventus. Ma a livello di formazione, poi sai, il vero dubbio è proprio quello che stavate anche dicendo voi, cioè Kop Miners. Se Thuram si regge anche su una gamba, gioca Thuram.
1: Sì.
9: Detto che poi non è stato convocato neppure per il mondiale. E questo sinceramente un po' fa riflettere. perché immaginavamo Thuram tra i convocati del mondiale, invece non va. Cosa voglio dire? Voglio dire anche che se è al 60%, tanto non è che si deve risparmiare per il mondiale, a quel punto Spalletti lo fa giocare al posto di Koopmeiners.
1: Non c'è
9: e
1: dubbio.
9: Poi noi abbiamo anche un'altra variabile, che è quella del portiere, che il portiere è una variabile non di poco conto, visto i gol che spesso prende.
1: Sì, no, il portiere non è da Juve. Ma no. Guarda, ne parlavamo anche con Giovanni Galli, guarda, il portiere è un buon portiere, ma non c'entra niente con quello che è la storia e anche le ambizioni e le necessità della Juventus. Va bene, un grande abbraccio
2: Alessandro, se ciao. Poi ecco, se dobbiamo concludere l'affare Koopmeiners, sentiamoci in privato, ma stai scherzando, tutta la vita, e poi sta andando male a Torino. Però,
1: io lo prendo,
2: certo,
1: mi piace, cioè un giocatore magari
2: volendo lo può mettere dietro, lo può mettere sulla tre quarti, va
1: dovunque,
2: bene. Non facciamoci prendere dal fantacalcio. Allora noi ci fermiamo, ma possiamo ufficializzarvi che domenica ci saremo, perché dovete sapere, fino a ieri sera anche noi eravamo fermi con turni, orari, palinsesti, non si sapeva se preparare una domenica da mezzogiorno, anzi dalle 10, o un lunedì sera. Quindi ci risentiamo sicuramente domani, ma soprattutto domenica, a margine della sfida con i bianconeri. Su Lady Radio prosegue musica, informazione e ovviamente anche l'informazione a tinte viola, fra l'altro con gli amici di Viola Fan che sono molto attivi, stanno raccontando anche dei retroscena sui social che un po' faranno discutere, o almeno raccontano qualche momento delle nottate fiorentine. E invece procediamo noi con gli archivi polverosi, con Giacomo Guerini, Alberto Polverosi fino alle 17, Giacomo Galassi, e poi stasera il brivido, Ganzamente in viola, il programma del venerdì con Extra Viola
1: e l'editoriale 31. Di Loreto stanotte, mezzanotte,
2: no, stasera polverosi
1: e te domani.
2: Io vo' domani notte.
1: È pronto, è carico, è carichissimo,
2: tanto poi c'è domenica a mezzogiorno.
1: Buona giornata a tutti,
2: ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
10: Chi si compra?
11: O vende?
10: Vai Franco.
11: Finalmente tu l'ha finiti, eh? I caroselli per la salvezza.
10: A voi Guardiola va fatto male, eh? Ma va fatto male vero?
12: Senti là, l'è tornato. Senti l'ae!
10: E vabbè, allora se lo sai te.
13: Bello esprimere un bel gioco, ma
10: come vi avevamo anticipato,
14: a volte il bel gioco non paga.
13: Questo sport qua,
14: per uomini forti, per anime forti,
13: nel calcio
14: basta mettere il musetto davanti.
13: Punta chi fa più gol degli altri, non
14: c'è bisogno di vincere di 100. Musetto davanti.
13: E mi sembra una deriva pericolosa per il calcio. Ecco.
14: Fotografia, corto muso.
15: Di la verità, eri in missione speciale per conto dei faratici, per andare a scovare il migliore esterno di Madeira. Bella coccia Madeira.
2: Che c'è Ferri? Che mi tocchi?
13: Stavo guardando il Tour de France.
2: Sono tutti in bicicletta, pedalano,
13: sono tutti amici,
2: bellissimi sfondi.
13: C'è un povero ciclista
2: che
13: è caduto giù dal dirupo, nello specifico Agustin del Barlow World.
16: Ciao Carlin.
13: 2008.
2: 2008,
13: un classico
2: ragazzino.
13: 2008 che è cascato.
2: Ah, è il tour del 2008. Perché ci tieni il tour del 2008?
10: Ci parla del nulla.
3: Sveglia!
10: Chi si compra? Un'ottima copertina quella di Marco Tonelli, che tra l'altro riascoltando sostanzialmente se stesso dalla regia se la rideva come un pazzo. Sono le 10:04 minuti, le Idi di maggio, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
17: Era il 2008.
10: Era il 2008.
17: Oh, bentornato Bembe.
10: Grazie.
17: Com'è Madeira?
10: Eccezionale, avrebbe
17: Cizionale.
10: Detto.
17: Eccezionale. Esterni alti e giocano a destra, che possono fare anche la punta.
10: No, quelli pochi, anche se lo ribadisco, perché l'ho già detto ieri, ma lo ribadisco molto volentieri, a Funchal ci sono due stadi, due squadre professionistiche. Spero il prossimo anno ci possa essere anche il derby, perché il Marittimo è promosso dalla Serie B portoghese alla Primeira Liga, mentre il Nacional deve ancora salvarsi. Ecco, in caso di derby il prossimo anno, mi piacerebbe molto tornare a Madeira per vedere un po' anche come si vive un derby isolano nella Serie A portoghese.
17: Ma ci sono i luoghi dove si è formato nostro signore Cristiano Ronaldo?
10: Guarda, allora,
17: cioè tipo qua Cristiano Ronaldo ha calciato per la prima volta un pallone,
10: c'è un
17: qua
10: museo,
17: ha dato un bacino a
10: che io però non ho visitato. Devo dirti, non ho visitato.
17: Non hai visitato il museo?
10: Non ho visitato il museo. Per quanto per me Cristiano Ronaldo sia il GOAT,
17: e il GAD anche,
10: sì, non me la sono sentita sinceramente, perché mi ha dato un po' l'idea di essere una chiappa turisti. Quindi
17: soldi facili.
10: Soldi facili. Però c'è all'interno del contesto del museo CR7, che è inserito nella piazza CR7, c'è l'hotel CR7, il parcheggio sotterraneo CR7, con la statua di CR7.
17: Ma
10: statua,
17: quella bella?
10: Quella che ha le mani e le parti intime, sostanzialmente, diciamo così, a suon di tocchi, sfregamenti, che poi sono diventati una via di mezzo tra scaramanzia, folklore. Tutte le persone che ho visto erano in coda e si facevano le foto toccando le mani e le parti intime della statua.
17: Cioè, a Firenze si tocca il porcellino.
10: Lì si toccano le mani e le parti intime della statua di Cristiano Ronaldo, esattamente. E devo dire che al di là di questo, però, una statua a dir poco obbrobriosa, che mi ha fatto rivalutare quella che vi consiglio di vedere di Pauleta alle Azzorre fuori dallo stadio del Santa Clara. Pensavo quella top 2 all time delle statue brutte, però dopo aver visto quella di Cristiano Ronaldo, devo dire Cristiano Ronaldo la peggiore in assoluto. Poi ovviamente se altri ascoltatori hanno avuto modo di vedere statue di sportivi in giro per il mondo brutte, ce lo facciano sapere. Devo dire anche nel mondo NBA, come
17: speciale,
10: noi sappiamo bene,
17: statue brutte.
10: Cioè, statue brutte, io penso che l'NBA sia in questo maestra, però mi sembra anche in Portogallo, ecco, ci sia del margine.
17: Ma
10: di miglioramento.
17: Perché sono brutte queste statue? Cioè, anni e anni di evoluzione, il Rinascimento, Michelangelo e quant'altro, e adesso abbiamo perso la capacità di fare delle statue?
10: Questa è un'ottima riflessione. Cioè, questa è un'ottima riflessione,
17: ormai.
10: Anche perché di per sé mi viene anche da dire, cioè, si tratta tutto sommato non di avere inventiva, fantasia o creatività, ma semplicemente replicare un volto che già esiste.
17: Esatto.
10: Ne parleremo però con lo speciale statue e soprattutto con colui il quale si è occupato, ecco, della statua di Cristiano Ronaldo. Però
17: che sarà contento di essere interpellato.
10: Tra l'altro, qualche mese fa, se non ricordo, qualche anno fa, un pazzo cercò anche di dar fuoco alla statua. Insomma, un rapporto un po' controverso. Tra l'altro, a proposito di intitolazioni, ricordo che l'aeroporto vicino a Funchal è l'aeroporto CR7. Diciamo che all'interno dell'isola, dell'arcipelago di Madeira, c'è, ecco,
17: una
10: grande interesse e una certa venerazione, sì. Come mi verrebbe un po' da dire, anche giusto che sia, considerando che da Madeira è uscita un SPA con le gambe. 10:07, questo è Chi si compra, Sava Sandir. Siamo, lo possiamo dire, è ufficiale, in questo venerdì siamo all'antivigilia di Juventus Fiorentina e delle altre quattro gare che si disputeranno domenica alle 12, orario.
17: Ma siamo sicuri? Proprio
10: siamo
17: sicuri?
10: Stavolta siamo sicuri. Siamo anche sicuri di aver messo sul curriculum l'ennesima figura di melma, perché io, sinceramente, un calendario di uno sport concluso tra TAR o presunto tale, avvocatura dello Stato o presunto tale, prefettura, tavoli di anche riconciliazione, mi viene da dire, tra le parti, coinvolgendo nel frattempo un'altra federazione, io non l'avevo mai vista, ma neanche sinceramente immaginata. Poi devo dire che in questo tran tran, alla fine, sarà sempre un caso, sarà sempre colpa degli altri, ma che nessuno si sia neanche, non dico accorto, ma neanche che qualcuno abbia preso in considerazione l'idea di avere gli internazionali d'Italia, la Coppa Italia e il derby nello stesso periodo, e che quindi potenzialmente sì, in finale di Coppa Italia, che ne abbia detto il presidente Simonelli, poteva esserci anche una squadra romana, ecco, mi pare veramente assurdo. Mi pare anche assurdo aver ufficializzato un weekend di campionato a 2 giorni e mezzo dallo stesso, però correttamente o meno siamo all'interno di una regolamentazione che prevede la contemporaneità per le squadre che hanno lo stesso obiettivo. Io devo dirti la verità, non sono un fan cioè sono un fan nostalgico dei vari format diretta gol, l'ultima giornata di Champions o di Conference o di Europa League mi piace tantissimo. Ci vedo molta cultura del sospetto in Serie A nel mettere obbligatoriamente le partite delle squadre in lotta per lo stesso obiettivo alla stessa ora. Però sicuramente sbaglio io, eh. È bello avere anche lì la versione di DAZN, in questo caso di diretta gol alle 12, dove vedi gol della Roma, la Roma adesso è in Champions, gol della Juve, scende il Como, il Milan perde, il Milan pareggia, sali scendi. Mi sembra, ecco, più sinceramente più forma che sostanza, però ci sono giustamente i nostalgici della contemporaneità anche alla 12esima, 18esima, 25esima giornata, e quindi va bene, ci gusteremo Juventus Fiorentina e le altre partite alle 12, un orario discutibile, però devo dire tra domenica alle 12 e lunedì alle 20:45 io personalmente dico meglio così. Poi l'ordine pubblico Roma, non so che cosa avranno concesso e o promesso alle forze dell'ordine, alla Federtennis, per arrivare a un via libera del genere. È anche vero che non siamo in grado di gestire a livello di ordine pubblico nulla, quindi figuriamoci due eventi così ridondanti separati da, in linea d'aria, quanta distanza ci sarà tra il foro,
17: metri, ecco. C'è una roba del genere,
10: quindi va bene così.
17: No, questo però è curioso da osservare. Perché? Perché con l'eliminazione dell'Italia dal terzo mondiale consecutivo, non eliminazione, non partecipazione, si è criticato molto la federazione, che sì, per carità, io non voglio difendere assolutamente in questa sede, però insomma anche la Lega dimostra sempre di avere, come dire, una certa lungimiranza, una certa
10: ha
17: capacità.
10: Tutto sotto controllo.
17: No, nel senso, perché il calcio italiano poi ovviamente è rappresentato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, che però amministra soprattutto le categorie dilettantistiche fino alla Serie D. Quando si parla di professionismo e nello specifico di Serie A, si parla di Lega di Serie A. I giocatori della nazionale di calcio sono soprattutto i giocatori della Lega di Serie A. E quindi insomma gli insuccessi e le figure di M che citavamo prima, insomma, sono da attribuire anche alla Lega Calcio, che spesso è un organismo di grandi presidenti divisi tra loro e non fanno il bene del movimento stesso, quando invece la Lega Calcio nasce proprio per tutelare gli interessi dei partecipanti alla Serie A e far sì che appunto si possa avere il miglior spettacolo, la miglior qualità e quant'altro. Quindi
10: sottoscrivo, bravi, virgole, bravi. E punti e virgola.
17: Complimenti.
10: Sottoscrivo anche alcuni messaggi che stanno arrivando sulla questione statue. Per esempio Flavione dalla Svezia ci inoltra Ibra. Questa foto di della statua di Ibrahimovic a Malmo, attenzione, poi rimossa.
17: Che non era bellissima anche quella, se non ricordo male.
10: Tra l'altro io non la ricordavo, quindi c'è un Ibrahimovic senza maglia sostanzialmente, solo con i pantaloncini, giusto per solleticare ancora un po' l'ego del buon Ibra. Devo dire assolutamente discutibile.
17: No, veramente brutta. Ma non c'è il naso.
10: Io sarei curioso di capire il poi rimossa, ecco, che tipo di storia
17: mi sembra Fallout, hai presente il personaggio di Fallout senza naso?
10: È
17: uguale.
10: A Santa Lucia c'è il mezzo busto di Paolo Rossi, dice Moreno, onestamente se non ci fosse scritto Paolo sarebbe stato difficile riconoscerlo, ecco, anche questa non ce l'ho presente.
17: Santa Lucia a Prato, non, certo, non Santa Lucia
10: ai Caraibi,
17: quella famosa Santa Lucia.
10: Anche la statua fatta a Batistuta non era proprio il massimo, dice Massi. Poi a Napoli campano sulla piazzetta di Maradona tra bancherelle e tamarrate. A Madeira non sfruttano a dovere Cristiano, tra l'altro nativo di lì. E chi ha detto che non sfruttano a dovere Cristiano Ronaldo?
17: No, forse dicevano a Napoli sfruttano anche il più pezzotto dei pezzotti.
10: No, ma allora a Madeira lo sfruttano benissimo, però attenzione, è Cristiano Ronaldo che sfrutta di concerto con le autorità locali la sua origine. Il museo di Cristiano Ronaldo è della Cristiano Ronaldo Holding, bla bla bla. Quindi c'è anche un interesse reciproco, ovviamente, turistico da una parte, attrattivo dall'altra. detto che secondo me Madeira non va visitata per Cristiano Ronaldo, ma questo è un altro discorso.
17: Era bella anche prima di Cristiano Ronaldo, ma anche
10: prima, assolutamente. E ve lo dice uno che considera Cristiano Ronaldo, non avendo potuto vivere per bene Pelé, Maradona, eccetera, eccetera, il GOAT di questo sport. Però resta il fatto, io Madeira ve la consiglio più per le questioni naturalistiche, paesaggistiche, i trekking, le famose levadas, cioè questi sentieri costruiti parallelamente ai vecchi canali di irrigazione che dovevano congiungere distanze e unire distanze significative in dei luoghi particolarmente difficili da collegare, perché Madeira è tutto un saliscendi assurdo. Quindi quando e se decideste di andare lì, mi raccomando, assicuratevi di noleggiare un'auto di un certo tipo, perché le pendenze mediamente non scendono sotto il 15%.
17: Buono.
10: Si passa con 25-30 minuti di macchina da 0 metri sul livello del mare a 1800 metri sul livello del mare, quindi assicuratevi di avere delle ottime frizioni e degli ottimi freni. Vi volevo ringraziare per tutto quello che fate e di dare l'opportunità anche a noi di dire la nostra, lo scrive Simone. Questo è un po' l'essenza di Chi si compra, caro Simone, una trasmissione che nasce sostanzialmente per darvi spazio, per condividere riflessioni, pensieri e aggiungo anche per non essere d'accordo. Vale per noi, vale per voi con noi, anche per avere dei confronti aspri. Se uno vuole avere ragione con se stesso, lo dico sempre,

0: ultimi anni.
1: Ma sai,
0: cioè, che arriva veramente dove da mesi ormai si parla solo dell'allenatore. Quindi, sì, che ci sia la Juventus, il Barberino, la Fortis o la Pistoiese contro la Fiorentina interessa zero.
2: Solo l'allenatore.
0: Non mi sembra ci sia neanche tutto questo interesse a dire nell'ambiente, ah, dobbiamo fare la partita della vita, mettiamo i bastoni tra le ruote alla Juventus, non facciamola andare in Champions, che è il massimo a cui puoi aspirare in questo momento. Quindi siamo partiti e arriva così, della serie, una in meno per chiudere questo annus horribilis.
1: Beh, sì, sicuramente è la sensazione che si prova un po' tutti, io credo, no? Una in meno alla fine di questa agonia, una in meno alla fine di questo campionato, e certo ricorderemo per motivi ai noi tristi. Boh, non lo so, dopo quanto è stato investito a livello emotivo in questa stagione, capisco anche e condivido il sentimento di chi magari è anche un po' disinteressato rispetto alla partita in sé, che è Juventus-Fiorentina, e rimane una partita assolutamente particolare, ma che è una Juventus-Fiorentina dove la Fiorentina appunto arriva sfibrata da una stagione lunga e faticosa e che comunque si è conclusa con la salvezza. Quindi sì, condivido lo Juventus-Fiorentina che guarderemo con maggior disinteresse degli ultimi anni. Del resto Juve c'ha 30 punti in più della Fiorentina e c'ha una missione da centrare, quindi probabilmente più per una volta, no, che è più sentita dai tifosi juventini, che di solito snobbano un po' la Fiorentina dicendo ma per noi non è neanche una rivalità. Ecco, stavolta secondo me un po' lo sarà, se non altro per motivi di classifica. Ricordiamo Juve appunto ha 30 punti in più della Fiorentina ed ha un punto in più sostanzialmente di Milan e Roma, che inseguono solamente 3 in più del Como, che è sesto. Quindi finale di stagione che per la Juve non è di quelli da dormire tranquilli.
0: No, anzi, anche perché poi con la sconfitta del Napoli, per quanto il Napoli ovviamente essendo secondo sia più avvantaggiato rispetto alle altre, mette 5 squadre a 180 minuti dalla possibilità di concludere dal secondo al sesto posto, che quantomeno con la vittoria dell'Inter in Coppa Italia vale l'Europa League, quindi è un paracadute un po' diverso rispetto alla Conference, che al 95% sarà appannaggio dell'Atalanta. Poi per il resto è chiaro che è una lotta, quindi quella della Champions, che tra l'altro mi intriga, anche perché dicevi giustamente la Juventus ha 30 punti in più della Fiorentina in un anno in cui anche la Juventus ha cambiato allenatore, quindi in un anno
1: qui ha esonerato il suo
0: allenatore. Cioè, quindi in un anno oggettivamente non brillante della Juventus si arriva a questa partita con 30 punti di distacco tra le due squadre, e questo è uno dei tanti elementi. Mi verrebbe anche da dire che il Como ha 27 punti in più della Fiorentina, e forse questo fa ancora più effetto considerando tutto quello che era stato detto e scritto, ma per me anche che il Sassuolo abbia 11 punti in più della Fiorentina è un altro elemento, salutando Niccolò Ceccarini, Nero Verdi e Neck. Paola dall'Isolotto dice: da quando sono nata è la prima volta che non sento questa partita, ho solo voglia di sentire notizie belle, allenatore nuovo e giocatori nuovi.
1: Forti magari.
0: Forti ancora meglio. Chiedere a questa squadra di vincere a Torino con la Juve domani era come chiedere a me, scrive Damiano, di prendere 30 a statistica. Quindi questa la dice lunga intanto su il percorso universitario che hai fatto, Damiano. Devo dire anch'io ho fatto l'esame di statistica, scienze della comunicazione, mai capito il senso.
1: Hai preso 30?
0: No, però è stato l'esame più bizzarro della mia vita, perché ho contestato il voto al professore e poi ho avuto ragione, nel senso che aveva corretto male la parte pratica, perché poi c'era anche una parte teorica, però poi me l'ha fatta tra virgolette pagare, perché alla parte orale mi ha messo 0.
1: Quindi ti ha massacrato all'orale.
0: Però
1: signor Benvenuti, vuole fare il preciso?
0: La cosa bella, non so se anche ora è così, comunque alla fine per la media finale si toglieva il voto più basso e il voto più alto preso nel percorso di studi, e quindi quel, se non erro, 19 fu dimenticato per poi ottenere il voto finale. Ecco, quindi questo è il mio ricordo, per quanto poi
1: bene.
0: In modo bizzarro io sia fissato con le statistiche calcistiche sportive, l'esame di statistica fu quello più controverso della mia vita, e ne parleremo nello speciale
1: statistica.
0: Ricordo anche il nome del professore, che saluto con grande affetto. Sono distrutto, sempre contro i Gobbi, ma se vince a Torino confermano Vanoli, no, vi prego. L'odiato Como in Champions, mai. Speriamo in una svolta.

0: prendersi il posto che ci compete avanti alle provinciali. Forza Viola, Matteo da Como provinciale. Lo so Matteo, però spoiler, perdonami, io sono quello delle brutte notizie. L'odiato Como, nella peggiore delle ipotesi, va in Europa League, competizione che tu, Fiorentina, non fai dal 2017. Quindi già così umiliazione, rassegnazione, disarmo, è come la vedo io. Poi quello che succederà il prossimo anno lo vedremo, ma che il Como faccia l'Europa League prima della Fiorentina è già una sconfitta umiliante, imbarazzante. Poi sì, gli Artono tra due anni faranno una dismissione, il Como tornerà in Serie D. Non è questo il momento di parlarne. Il qui e ora ci impone di dire che il Como farà l'Europa League prima della Fiorentina. Dobbiamo dircelo chiaramente. Questo rischio c'è.
1: No, avrebbe... questo rischio è più che
0: è
1: presente,
0: dietro l'angolo.
1: Cioè, no,
0: è quello dico.
1: Invece a me faceva più imbestialire la prima parte del messaggio, ma non imbestialire con l'ascoltatore, ma mi fa un po' imbestialire quel tipo di narrazione in cui si dice ah, queste ultime due partite, non so mai, leggevo con il massimo rispetto per i colleghi della nazione, leggevo che queste ultime due partite diventano fondamentali per valutare Piccoli. Il messaggio diceva che queste ultime due partite diventano importanti per capire cosa fare con Vanoli.
0: Ragazzi, no.
1: Se tutta la valutazione ancora in sospeso e queste ultime due partite su 38 totali di campionato e molte di più di stagione, visto che c'è stato Conference e Coppa Italia, sono appunto l'ultimo appello come un esame universitario, appunto, forse allora, parlando sempre di esami universitari, noi siamo quello studente che prepara l'esame nella notte antecedente al confronto con il professore di statistica. Cioè io non posso pensare che a due partite dalla fine del campionato ancora alcune valutazioni non siano state fatte. Poi non dico tutte, ci mancherebbe, sarà un lavoro da fare gradualmente, ma addirittura che queste ultime due partite possano cambiare il destino di qualcuno mi sembra veramente forte come affermazione. Poi fra l'altro abbiamo detto, una partita contro la Juve e una partita contro l'Atalanta per chiudere la stagione, che cosa ci aspettiamo da queste ultime due partite? Che qualcuno ci faccia vedere qualcosa di meglio, di diverso rispetto a quanto abbiamo visto, per dirne una, nell'ultima sfida di un certo livello affrontata alla Fiorentina, ovvero contro la Roma,
0: partita durata 8 minuti,
1: facciamo 20 se vogliamo essere generosi. Bene, cioè deve essere una partita di questo tipo, una coppia di partite di questo tipo a cambiare il nostro giudizio.
0: Poi,
1: sulla stagione o su alcuni
0: interpreti. Troppo facile ora. Dai, che non hai più la pressione dell'obiettivo.
1: Certo.
0: Perché
1: certo,
0: ora puoi serenamente staccare la testa e perdere 6-0, ma potresti anche avere la leggerezza di fondo. Però ora no, troppo facile. Infatti la ricostruzione,
1: se vuoi,
0: un po' forzata, ecco.
1: Il Verona che ha sorpreso un po' nel finale di campionato,
0: sì,
1: lo ha fatto anche quando ormai il discorso salvezza non era più nel mezzo.
0: Esatto.
1: e quindi certo, amareggiati i giocatori del Verona, ma senza la pressione di nessun obiettivo sono scesi in campo e hanno fatto la loro partita.
0: Tra l'altro su Piccoli io vi segnalo 3 gol in campionato in 1484 minuti, siamo a un gol ogni 500 minuti.
1: Sì.
0: Poi va bene, ne ha fatti 7 in stagione, ne ha fatti 3 in conference, però 41 presenze, 2300 minuti mal contati, 7 gol. Ora, che per Piccoli sia determinante questa coppia di partite inutili, poi sì, insomma, sempre per la questione statistica e numerica, la Fiorentina non ha 40 punti, rischia di finire e di completare il suo campionato a 20 squadre con il quantitativo di punti più basso da quando è stato introdotto la regola dei 3 punti a vittoria. Altro dato che significa poco e niente, ma che magari può essere usato così, anche in modo strumentale alla rovescia, come furono usati quelli dei 65 punti, dimenticandosi che poi ci sono squadre che hanno perso lo scudetto a 91 punti e squadre che hanno vinto lo scudetto a 80. Ecco, ogni anno fortunatamente ha regole numeriche diverse. Salutiamo Nicola dal Chianti che ci dice: c'è chi ha la statua di Ronaldo e Ibrahimovic, c'è chi di Iachini. Siete squisiti, aggiunge Nicola dal Chianti.
1: Deliziosi.
0: Simone 4, il benvenuto si ribella ai poteri forti universitari potrebbe essere il fatto che lo scagiona dalle accuse di gobbaggine. Ma io infatti, ragazzi, ora è vero che sono tornato, come diceva la pubblicità della crociera, è appena tornato,
1: è appena, con Amauri,
0: con Amauri. Ecco, sono tornato solo ieri in trasmissione, però devo dire che a due giorni da Juventus Fiorentina non è che nessuno mi abbia dato di gobbo, un po' mi dispiace, ed è uno dei tanti motivi per cui questo Juventus Fiorentina è arriva.
1: Sai cosa? Io farei la valigia e andrei via.
0: Ma io sono d'accordo con te. Io sono d'accordo con te.
1: Non si può andare.
0: Ma io tornerei a Madeira a questo punto.
1: Ancora? No, basta. Perché vuoi venire in museo? Alla fine un po' per rimasto sì. Sta cosa. Sì, vabbè.
0: Tra l'altro, 5 euro per l'ingresso a un museo che mi hanno poi raccontato essere
1: una stanza.
0: Eh sì. Poi non ho ancora capito.
1: Però dai,
0: se...
1: 5 euro, dai. Ne potevi spendere 5 euro.
0: No, no, ma ne ho spesi anche di più per vedere i giardini botanici e quant'altro.
1: Appunto.
0: Però era proprio... Ma sai quando uno entra e non ha vibes turistiche?
1: No,
0: non... Questa è una roba per turisti. Io non voglio sentirmi un turista, quindi continuerò a ritenere Cristiano Ronaldo il GOAT. Però non ce la faccio, cioè, e non ce l'ho fatta, infatti. Quindi sono rimasto lì, così, fuori.
1: Fuori.
0: Silvio, commentando la domanda che vi abbiamo posto su WhatsApp, se la vittoria addolcirebbe l'annata, la mia risposta è no. Se qualcuno è interessato alla mia risposta, Silvio si domanda il benve per chi tifa, e poi aggiunge Acciughina, che però non è più l'allenatore della Juventus,
1: quindi tifi per il Milan.
0: Quindi a questo punto seguo con grande affanno, ecco, questo finale di stagione che ha distrutto tutti i miei riferimenti. Lakers fuori dai playoff NBA, il Cittadella
1: dai.
0: Beffato da Ravenna nel doppio appuntamento sempre dei playoff di Serie C, il Milan che rischia di finire fuori alla Champions con Allegri, quindi non ho più riferimenti. La Forti si è salvata, ecco, evviva.
1: Però ora, al netto del Milan, magari potevi aspettare insomma un po' più tranquillo in questo finale di stagione, ma tutto mi sembrava ampiamente pronosticabile, soprattutto insomma che i Lakers
0: no,
1: con
0: certo,
1: solo LeBron
0: certo, sono d'accordo.
1: Poi il ritorno di Reeves,
0: però il Cittadella che era avanti 2-0 nella gara d'andata e ha fatto 2-2, 1-0 nella partita di ritorno e ha fatto 1-1, e essendo finito dietro in regular season è stato eliminato, quella mi ha fatto male.
1: Quella t'ha fatto male,
0: sì, perché poi mi ha riportato in mente quando perdemmo la finale playoff di Serie B in rimonta con il Verona.
1: Avrebbe potuto cambiare la traiettoria del calcio italiano il Cittadella in Serie A? Sì, diciamolo.
0: Beh,
1: subito.
0: Sì,
1: avrebbe...
0: voglio dire, a me dà un po' l'idea dell'effetto farfalla.
1: Esatto, il butterfly.
0: Cioè, il Cittadella che va in Serie A genera tutta una serie di effetti che portano poi a non avere 3 mondiali visti da casa. Io sono di questo avviso.
1: Secondo me avrebbe vinto il mondiale per il club, il Tokyo Football Club.
0: Capito?
1: Cioè, una roba
0: pensa...
1: con Oliver Atono, ha detto Tsubasa davanti.
0: Te pensa quante cose ci siamo persi per colpa del Verona e di quella rimonta.
1: La fatal Verona del
0: resto. La fatal Verona.
1: No? La fatal Verona.
0: Torna sempre lì. Un'ottima un'ottima domanda quella di Fede. Una domanda organizzativa e direi anche logistica. Con la partita alle 12 domenica, dice Fede e chiede: si fa colazione o pranzo?
1: Brunch.
0: Allora, è un'ottima risposta. Quindi si fa brunch verso l'11.
1: Sì.
0: Io che però sarò in studio dalle 10 alle 11 e mezzo.
1: No, te devi
0: fare
1: colazione.
0: Io sono obbligato a fare colazione e poi a mangiare durante la partita.
1: Sì. Però
0: il brunch sarebbe la soluzione ideale. Sono d'accordo.
1: Bel club sandwich, succo all'arancia. Sample position.
0: Però rispondete anche come vivrete questa partita, e peraltro oltretutto arriva anche in un orario anomalo, perché solitamente il lunch match, come dicono quelli bravi, è a mezzogiorno e mezzo.
1: E mezzo, esatto.
0: Qui invece abbiamo anticipato.
1: Bisogna fare presto, ragazzi.
0: Infatti,
1: cioè, io mi immagino i bidelli a fine partita dicono: oh, veloci alle docce, veloci!
0: Che poi, se non erro, non hanno neanche ottenuto i 30 sapore. Minuti extra per l'inizio della finale degli internazionali d'Italia, che restano, se non ho capito male, da programma alle 17.
1: Alle 17.
0: Quindi alle 14.
1: Perché c'è una federazione delle cose le fa per bene, l'altra no.
0: Alle 14, come si dice in gergo, telare tifosi, telare,
1: sì.
0: perché poi arrivano quelli
1: posati,
0: pacati,
1: sì, insomma.
0: Anche se negli ultimi tempi il tennis ha un
1: ma
0: po'
1: Roma sì
0: un po' una deriva,
1: un po' vabbè, poi se ci dovesse
0: Sì, esatto, esatto. Ma anche se non ci dovesse, secondo me, perché forse anche proprio come
1: si sbraca
0: di disturbo.
1: Si sbraca comunque.
0: Domanda su Ken, Francesco da Pisa. Visti i problemi fisici che pare ci fossero già lo scorso anno e la difficile gestione del giocatore singolarmente all'interno del gruppo, il rinnovo dell'anno scorso a quelle cifre è stato un errore? Era meglio una cessione anche un po' sotto la clausola sui 40 milioni? No. Allora, l'anno scorso, cioè l'estate scorsa, secondo me sarebbe stato corretto eventualmente cederlo per la clausola. Poi
1: dici sotto clausola, no?
0: No, dopo, cioè, sei vice capocannoniere, attaccante della nazionale italiana, no. Ora non c'è altra strada, avrebbe detto l'allenatore che affronterà la Fiorentina domenica. Lo vendi sotto clausola. Io dico la verità,
1: durante anche quel periodo della clausola, che sono 15 giorni, poi penso ci saranno, ci sarà un ufficio postale vuoto, nessuna coda.
0: Sì. E poi da amanti dei mondiali sappiamo benissimo che la vetrina del mondiale è anche quella che su tutti i ruoli, ma soprattutto sugli attaccanti, genera anche quel delirio bisettimanale, trisettimanale, che quindi porterà i primi di luglio ad avere un degenero per l'attaccante di Curaçao. Sì, fortunatamente sì. Tutto per vedere Curaçao. Anzi, per vedere Canada-Bosnia partita inaugurale.
1: Mamma mia.
0: Brividi totali per vedere Jonathan David con E.
1: C'è anche qualcosa di meglio, tutti il rispetto.
0: Però ecco, effettivamente io. No, ora non voglio dire un trentello fatto bene. Ma se dovesse arrivare qualcuno con 35 più bonus per Moisolone mio. Io mi metterei seriamente al tavolo con i miei avvocati, i fogli, le penne. Poi se si ottiene di meglio,
1: meglio,
0: tanto meglio. Però io ad oggi penso, dai, un quarantello e si festeggia. Ma festeggiano tutti, festeggiano tutti. Festeggia Ken, festeggia la Fiorentina.
1: Non so se festeggia la Fiorentina. Cioè, comunque vada, ricordiamo che Ken è arrivato a una cifra molto contenuta rispetto a 35, 40 milioni, 45 quanti saranno. Ma secondo me è un pochino di rimpianto, no, che rimane un po', cioè,
0: però ormai rimpianti li hai.
1: Capitan Sello di poi, no? Cioè, nel senso, è facile dirlo oggi, però un po' di rimpianto,
0: no, sono d'accordo, però secondo me è un rimpianto che ormai si è un po' anche esaurito, cioè lo rimpiangi da sei mesi.
1: Sì, sì, sì,
0: rimpiangi,
1: dici, hai avuto tempo per,
0: esatto,
1: per
0: esatto,
1: farti un'idea.
0: Poi è ovvio che quest'anno è stato tutto folle, tutto strumentale. La Fiorentina non ha saputo gestire Ken non ha saputo gestire se stesso. Ken, qualunque, cioè, da come si vestiva Ken sugli spalti alle assenze,
1: sì, vabbè,
0: di Ken,
1: poi,
0: da Ken a vedere i concerti, a Ken a pubblicare brani, da Ken che sbaglia gol alla Fiorentina che è ultima, tutto ha contribuito a un futuro inevitabile. Io ribadisco, l'ho già detto con Pietrone, il 18 luglio ci sarà il comunicato ufficiale della cessione di Moise Ken, quindi segnatevelo in calendario, vedremo di, sicuramente sbaglierò e non di poco, però ecco, io mi lancio in questa data, 18 luglio 2026, cessione di Moise Ken.
1: Io me lo sono segnato anche sul calendario,
0: quindi andiamo su quella cifra e andiamo anche su un paio di messaggi, grazie al lavoro preciso e puntuale di Marco Tonelli.
2: Buongiorno duo, eccoci. Flavio dalla Svezia.
1: Grande.
2: La statua bruttissima che ho visto io è quella di Zlatan a Malmö, talmente brutta che il comune ha deciso di toglierla perché era sempre vandalizzata. Ciao, buona giornata.
3: Dice da Lazzarini che il Como farà prima l'Europa League della Fiorentina. Ci si tranquillizza.
1: Si tranquillizza per davvero.
0: Più che altro, cioè, si tranquillizza nel senso, ma Pietrone se ne è già fatto una ragione, ragazzi, ormai questa, anche lui si è, come dire, rassegnato in un certo senso, ecco, all'idea. Poi la Conference non sarà toccata dal Como e quindi magari ne riparleremo per l'Atalanta.
1: Magari il prossimo anno pure la vinci.
0: Sì, ieri c'era un ascoltatore che diceva in modo sarcastico, provocatorio, speriamo la prossima italiana a partecipare in Conference possa vincere, proprio per rendere ancora più irripetibile, ecco, questo quadriennio di nulla della Fiorentina in Europa. Cioè, ma leggevo ieri, ad oggi, diciamo, le squadre, poi ci sono tutti gli incastri, l'Aston Villa, il Friburgo, certo, la finale Europa League. Diciamo che ad oggi ci sono Atalanta, dai top 5 campionati europei, il Marsiglia, potenzialmente addirittura il Bayer Leverkusen o il Friburgo dalla Bundes, il Brighton dalla Premier League, e stando così le cose dalla Spagna c'è un certo Getafe.
4: Il demonio Bordalas.
0: Devo dire,
1: mamma mia ragazzi,
0: detto che è tutto ovviamente da vedere,
1: 31 gol in 36 giornate,
0: spettacolo. Aspetta, tra l'altro, ecco, per gli amanti della contemporaneità, ieri abbiamo assistito, anzi tra ieri e ieri l'altro, abbiamo assistito al turno infrasettimanale di Liga. Vi consiglio di guardare le ultime due partite, perché ora qualche squadra sfortunatamente si è tolta dai giochi, per esempio il Rayo Vallecano è salvo perché non può più essere raggiunto dalla 18ª, infatti festeggiavano la 6ª partecipazione consecutiva alla Liga per la prima volta nella loro storia, oltre alla finale di Conference. Però per dirvi, dal Valencia 11° a 43, al Levante penultimo a 39,
1: tonnarissima,
0: 9 squadre ancora pienamente in lotta per non retrocedere.
1: Si può dire spaccato a metà questo campionato?
0: Sì, senza dubbio. Però se pensi che il Betis andrà in Champions con 57 punti in 36 giornate, cioè un punto e mezzo a partita, ti fa capire ancora una volta che i punti sono irrilevanti. Cioè magari il Betis potrebbe anche perdere le ultime due, arriverà quinto con 57 punti, 8 in meno di quelli della Fiorentina dell'anno scorso, bla bla bla.
1: Però nessuno, in Europa, in Champions.
0: Però andrà in Champions felicemente, ecco. Comunque, insomma, per chi vuol seguire il finale di stagione Liga, ne riparleremo ovviamente nello speciale scontri diretti, Liga, si salvi chi può, a partire dalle 24, con grandi ospiti. Un altro WhatsApp audio, Tonali. Arriva, eh?
5: Dopo 36 partite, 30 delle quali di guano, aspettiamo due amichevoli di fine stagione per valutare questo e quello. Ma siamo
1: non
5: matti.
1: Si può, non si
5: cioè,
1: può.
5: Veramente
1: non
5: siamo
1: si può.
5: Completamente fuori di melona. È uno scherzo, non può che essere uno scherzo. Sono dei burloni, sono dei buontemponi. Viva. Non è così, anche se il fatto che siamo ancora in ritardo sull'allenatore, sui giocatori, su questo e su quello, e non mi dite che c'è ancora un sacco di tempo, perché non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è più tempo. La Fiorentina sono 10 anni che non ha più tempo.
0: Nessuno infatti ha parlato di c'è tempo, però neanche ora che il 15 maggio si debba dire la Fiorentina è in ritardo.
1: No, ma anche perché, cioè, come giustamente facevano notare alcuni ascoltatori, e diceva anche Pietro l'ultima volta che sono stato qua in studio, cioè anche tu avessi raggiunto l'accordo con l'allenatore del prossimo futuro, considerando che immagino sia un allenatore che attualmente sta allenando, non è che lo puoi proprio annunciare così, cioè comunque si sta parlando di un altro tesserato che magari deve finire ancora i suoi impegni stagionali, che magari a differenza della Fiorentina c'ha ancora qualcosa da giocarsi in stagione. Insomma, noi non lo possiamo sapere se è già stato fatto eventualmente, poi non sembra, per carità, però anche dovessero aver già in pugno il nome del nuovo allenatore, aspetteranno qualche tempo prima di dire ok, è lui, è il signor Fabio Grosso, è il signor Maurizio Sarri, è il signor Iraola, non lo so, chi è?
0: Bordalas.
1: Bordalas, lasciamo.
0: No, io ho perso il conto, te lo dico, io non riesco più a stare dietro ai nomi papabili.
1: Ma mi pare che la linea l'abbia tracciata un po' Nick Ciccarini quando ha detto che sostanzialmente Grosso c'è, e poi vediamo se Paratici ci riesce a fare qualcosa di meglio, ma mi sembra che, come dire, ci sia già un piano ben delineato.
0: Ale dal Casentino scrive: Benve sul calendario pare abbiano avuto peso le cristalline idee, sempre magnificamente esposte, di Cassano, Corona e Trump.
1: Buono.
0: Che potrebbe essere un bel tridente per la Federcalcio. Così. La Federcalcio che verrà, elezioni. Il ticket Cassano, Corona, Trump, così. Quella di Ibra l'hanno rimossa perché l'hanno spaccata e buttata giù, lo dice anche Nicco. Elia Jeremy, io sto ancora aspettando quella per Beppe Iachini. Sì, ma al di là del, diciamo, del valore del riferimento, qui si parlava proprio di estetica, poi uno può meritarsela o meno. Però ecco, fuori dalle arene NBA, per esempio, a volte uno si trova davanti delle statue un po' discutibili, ecco, anche quella di Kobe Bryant, per esempio,
1: non bellissima,
0: ecco, cioè uno arriva con un carico emotivo dopo aver visto i murales nella zona del Fu Staples Center, poi arriva alla statua, ecco, e non resta proprio così estasiato esteticamente. Ma mi viene da dire anche quella di Shaquille O'Neal non è che sia proprio bellissima. Però ripeto, ci sarà uno speciale ad hoc che si chiama proprio Statue Brutte. Sarebbe una vittoria inutile, dice Luca da Puntala, quella sulla Juve.
1: Beh, sì.
0: Andrea 61, Benve per Madeira. Per me Madeira più che per CR7 è famosa per la madeirizzazione del vino. Sì, assolutamente sì, vino che vi consiglio di provare insieme alla Poncia. Mm-hmm. Meraviglioso cocktail che va giù come se fosse un piacere, che poi dopo un po', se uno non si ferma, lo presenta, senti il conto. Quindi mi raccomando, gestione oculata. Nicco da Sesto, questa banda di peracottari è riuscita a spengere il fuoco viola che ha sempre arso dentro ogni tifoso viola, specialmente nelle vigilie contro gli scoloriti. Complimenti, mai come quest'anno ho voluto che le partite finissero il prima possibile. Grazie assai, cheat Nicco da Sesto. Damiano dice, a proposito del suo esame di statistica, a me invece il professore disse ha fatto un esame miserabile. È una bella, però, secondo me, cioè, col senno del poi, a distanza di anni, uno se la ricorda anche col sorriso.
1: Sì, sì.
0: Cioè, la definizione bella, sì. Dai, che ti resta. Che ti
1: esame
0: resta?
1: Miserabile. Cioè, bello, una roba bello da tatuarsi.
0: Allora, Aldo, cambiando argomento, mi dice: quale giro consigli per fare una vacanza alle Azzorre?
1: Allora, sentiamo.
0: Alle Azzorre ci sono stato nel 2020, se non ricordo male, o 19. Quindi ero un altro viaggiatore. Però
1: eri un altro viaggiatore?
0: Sì, mi sento di dirti questo.
1: Sei cambiato?
0: Mi sento di sì. Ma credo in meglio, o più consapevole. Più consapevole. Però le Azzorre, che tra l'altro, partendo sempre dal calcio, hanno al loro interno, nell'isola principale, Ponta del Garda, São Miguel, il Santa Clara, che avrebbe potuto fare la conference. Mi verrebbe da dire, avrebbe dovuto fare la conference. Purtroppo per il Santa Clara, ma fortunatamente invece per molti altri, lo Shamrock Rovers si impose nel doppio scontro diretto.
1: Maledetto Shamrock Rovers.
0: Ecco, siamo sempre lì, anche dopo il Verona, il fatal Shamrock Rovers. Siccome le Azzorre, se non ricordo male, sono un arcipelago di diverse isole, credo quasi 10, io mi concentrerei molto su São Miguel, quindi me la visiterei tutta per benino, piantagioni di tè, piantagioni di ananas, farei il bagno nell'oceano, cucina locale, poi se c'è tempo andrei a vederne anche magari un'altra, poi scegliendo bene il periodo io eviterei l'estate, andrei più sulla tarda primavera per esempio. Quindi mi concentrerei molto su un'isola, tanti collegamenti non mancano.
1: 9 isole principali, ecco. Oltre a numerosi però isolotti,
0: attenzione,
1: minori,
0: che però io non considererei,
1: non sono visitabili,
0: sono anche gli scogli isolati, allora.
1: Sì, esatto. Però anche...
0: E c'è il Santa Clara, ecco, per gli amanti del calcio, se uno va in un periodo magari si becca Santa Clara Benfica, Santa Clara Sporting.
1: Com'è lo stadio del Santa Clara?
0: Discutibile anche quello. Come la statua di Paoletta. Cioè, no, non brutto, ci mancherebbe altro, però diciamo che
1: avranno fatto quello che potevano fare,
0: non c'è dubbio. No, ma infatti io non voglio essere, cioè, non voglio, diciamo, additare nulla e nessuno. È uno stadio, peraltro, per lo più scoperto,
1: è uno stadio.
0: Insomma, ma devo dirti, è più secondo me lo scenario. Oltretutto è uno stadio, non ricordo se completamente scoperto o con solo la tribuna centrale coperta, non così grande, avrà 10-12 mila posti a sedere. Bene o male uno stadio che vediamo anche nella nostra Serie B. Certo, in un contesto dove vedi l'oceano da tutte le parti, chi se ne frega.
1: È bello, però, guarda, è bello in realtà. Io sto guardando.
0: Lo apprezzi?
1: È un bel impianto.
0: Insomma,
1: È un bellissimo impianto.
0: Allora, salutiamo al telefono Max da Quinto. Buongiorno. Ciao Max.
6: Ciao
0: Max.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
6: Buongiorno a tutti. No, cercherò, c'era tre cosine da dire, cercherò di essere sintetico.
0: Vai.
6: Allora, la prima è che è vero, non puoi annunciare ora il nuovo allenatore, però come tante squadre, se potresti benissimo dire comunimo Fiorentina Comune di non proseguire il rapporto con Paolo Panoli, lo ringrazia, a fine l'ultimo campionato un bel applauso, standing ovation, lui si commuove, ciao, arrivederci, cioè, poco. Detto questo, poi sì. due cose. Una è secca, ma ci voleva Paratici per pigliare Grosso, chiedo io, no?
0: Bene, ma, giusto, comprensibile questa riflessione.
6: L'ultima è quella che mi preme di più. E infatti sto martellando Santi in modo che lo faccia. Dicono sì. Santi, l'anno scorso chiese a Ferrari se avesse mai pensato alla dimissione. Sì. Ferrari, da buon paraculo, scusate il termine, si rifugiò dietro i 65
0: punti. Sì.
6: E sarebbe interessante rifargliela quest'anno, la domanda.
0: Guarda, io penso che nel giro di un paio di settimane una conferenza.
6: Perché, guarda, io me ne ho preparato i popcorn per sentire la risposta, perché non può inventarsi grosse cose quest'anno,
0: No, no, ma guarda Max, ora la riflessione, la provocazione, la curiosità è assolutamente comprensibile. E infatti io penso e credo e mi immagino una conferenza, mi piacerebbe, divisa quasi in due. Da una parte il mea culpa affidato alla parte societaria aziendale, di cui Ferrari è espressione massima, e dall'altra una conferenza invece dove ci si assume poche responsabilità e si fanno non promesse, ma si pongono le premesse per un cambio di rotta affidato a Paratici. Io mi aspetterei questo. Poi intanto vediamo e aspettiamo l'ufficialità della conferenza e poi Max ci riaggiorneremo anche con te per la tua, diciamo, richiesta sulla domanda da porre
6: a parte questo, per prendere Grosso secondo me bastava Coretti, non c'era bisogno di figli a Paratici, ora detto tra noi, no?
0: No, no, capisco Max, capisco. Guarda, ti rispondiamo subito e ne parliamo subito in studio. Grazie Max e alla prossima. Rispondi Fabione. Io sono un grossiano, quindi non è che penso che Paratici, cioè no, non mi aspetto da Paratici, però, siccome arriva Paratici allora deve prendere Marco Rose che va al Bormont a sostituire Iraola.
1: Cioè, ma il prossimo allenatore non allenerà Paratici, che è un grandissimo dirigente, e probabilmente, insomma, lavorando sui 100 metri potrebbe anche chiuderli in 15-13 secondi, quindi ma non, secondo me manca un aspetto nella riflessione. Paratici è un dirigente della Fiorentina e la Fiorentina è una squadra che quest'anno si è salvata a malapena, che il prossimo anno non farà l'Europa, e quindi è vero, sì, probabilmente Grosso l'avrebbe potuto prendere anche Goretti o Pradè o un altro direttore sportivo di pedigree inferiore rispetto a Paratici, però allo stesso tempo dico, che direttore sportivo sarebbe riuscito a portare a Firenze un allenatore di altissimo livello, una Morignata, come diceva qualcuno per messaggio qualche tempo fa? Cioè, chi riuscirebbe a portare il Mourinho della situazione a Firenze oggi? Probabilmente, non lo so, il grande Ali, Ali Ababua.
0: Ma allora però mi viene anche da dirti che con questo ragionamento condivisibile nella conclusione che fa Max, un po' anche disillusa,
1: certo,
0: allora Paratici non avrebbe dovuto venire alla Fiorentina. Cioè, Paratici,
1: questo è vero.
0: Se Paratici arriva in una Fiorentina in questo stato, cioè, non c'è proprio margine per avere la Paraticiata. È come, cioè, certi nomi non ti vengono alla Fiorentina anche se sei Paratici, Poi puoi essere Paratici e avere delle armi diverse rispetto a Goretti, però resta il fatto che comunque se vai dal Mourinho della situazione, che cosa gli prospetti? Sì, siamo alla Fiorentina, alla Loggia dei Lanzi, l'ingresso gratuito agli Uffizi per l'allenatore Viola, però sei comunque quindicesimo, sedicesimo, non fai l'Europa e non fai la Champions, visto che si parla di allenatori da Champions, da 17 anni. Quindi 17 il prossimo anno, ma insomma arriverai a 17 anni senza Champions. Quindi forse il rischio potenziale che Paratici sia troppa roba rispetto alla Fiorentina, e da lì tutte le voci: Napoli, Milan, Roma, Lakers, e magari, perché no, anche altri sport, basket, volley. E perché allora cito il volley?
1: Ma perché come sei cito bravo il volley? Ma ti fai gli autoassist?
0: Mi faccio gli autoassist, però voglio che sia tu stesso ad autolanciarti, Fabione. Cosa non si dovrebbe mai fare, ma qui funziona tutta la rovescia.
1: E allora diamo la linea a Fabio Ferri, che ha intervistato per noi Massimo Barbolini, vice allenatore della nazionale italiana di pallavolo femminile, che peraltro oggi ha vinto 3-0 contro la Francia nella splendida città di Biella. Abbiamo ascoltato il coach, non solo perché è un grande allenatore, verrebbe da definirlo Lancelotti della pallavolo.
0: Bello, bello.
1: ma soprattutto perché è un tifoso della Juventus e perché ha vissuto 4 stagioni alla Savino del Bene, quindi conosce molto bene Firenze, la Fiorentina e come i fiorentini vivono questa partita. E allora, senza ulteriore indugio, da Fabio Ferri a Fabio Ferri, andiamo a lanciare questa mirabolante intervista. Appuntamento con un grande allenatore del mondo della pallavolo, è un grande piacere introdurre Massimo Barbolini che ci viene a trovare per un collegamento che però, Massimo, parlerà di una tua grande passione, ovvero il calcio. Intanto buongiorno e grazie di aver accettato l'invito.
7: Buongiorno a te Fabio e ai tuoi radioascoltatori, è sempre un piacere.
1: È sempre un piacere parlare di calcio, Massimo, perché come dicevo appunto tu sei allenatore della nazionale italiana, hai insieme al CT Julio Velasco condotto la nazionale alle vittorie di Olimpiadi e Mondiali, però insomma sappiamo, perché ti abbiamo avuto qua a Firenze per 4 anni, che la tua passione calcistica è molto forte, sei un tifoso della Juventus e quindi alla vigilia della sfida tra Juventus e Fiorentina non posso che chiederti che tipo di partita sarà, non solo in campo ma anche per te, visto che appunto hai nel cuore la Juve, però sei stato 4 anni qua a Firenze e sicuramente conosci molto bene il modo di vivere il calcio da parte dei fiorentini.
7: Sì, soprattutto in vista di una partita contro la Juve, soprattutto in vista di quella. No, ma sarà sempre una partita non banale, sono quelle partite Juventus-Fiorentina che in qualsiasi momento, anche se non ci fosse nulla in gioco, sarebbero partite importantissime. In più questa volta per la Juventus c'è questo obbligo in pratica vincere, per cui sarà una partita sicuramente molto tirata, molto equilibrata, anche perché la Fiorentina ultimamente ha raggiunto la salvezza, ha raggiunto quella tranquillità che probabilmente le permette anche di giocare come purtroppo per loro non sono riusciti a fare all'inizio dell'anno, però giocano sicuramente con più tranquillità e quindi penso che per la Juventus sarà una partita veramente molto molto molto difficile.
1: Hai raccontato come la Fiorentina abbia raggiunto l'obiettivo della salvezza, obiettivo che si è venuto però, è diventato l'obiettivo della stagione solamente in corso d'opera. A inizio stagione Pioli parlò di una Fiorentina invece molto ambiziosa. Ti sei spiegato come mai la Fiorentina abbia avuto così tante difficoltà, considerando appunto che a inizio anno c'era la sensazione che il club avesse allestito comunque una squadra di valore?
7: Ma sì, sicuramente era una squadra di valore, sicuramente, però non era l'unica squadra, diciamo, di medio-alta classifica di valore, e secondo me della Fiorentina è da apprezzare come è riuscita a uscirne fuori, perché sembra la solita banalità, però le squadre che partono non con l'obiettivo della salvezza si trovano inguaiate, e veramente in un certo punto era veramente molto inguaiata la Fiorentina in questa lotta, non è assolutamente facile uscirne fuori, per cui penso che guardando il bicchiere mezzo pieno di questa stagione della Fiorentina sia veramente da apprezzare come la squadra abbia reagito, tutti i tifosi, tutti, che siano riusciti ad ottenere questo risultato, che è questa salvezza, che è ovvio per una squadra di tale blasone, una squadra per come era costruita, può sembrare poco, però visto come si erano messe le cose, secondo me è un risultato molto apprezzabile.
1: E invece il bicchiere della Juventus com'è? Mezzo vuoto, mezzo pieno? Abbiamo visto che dopo l'esonero di Tudor è arrivato un allenatore, peraltro fiorentino, di Certaldo, come Spalletti, che forse ha un po' riaddrizzato la rotta. Però che sensazione hai di questa stagione della Juventus e che impatto ha avuto Spalletti sulla Juventus?
7: Ma secondo me ha avuto un impatto importante, ha iniziato penso a costruire una squadra, io la definisco ordinata. E che è riuscito ad avere anche degli alti, purtroppo ha avuto anche dei bassi, per cui penso che il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dipenderà molto da queste due partite, perché più che bicchiere il risultato, nel senso che riuscire a qualificarsi per la Champions, anche questo non è una cosa assolutamente scontata, visto il valore delle squadre che ci sono in campo, per cui ovvio sarebbe un, cam- campionato positivo se la Juventus riuscisse a qualificarsi, e negativo se non riuscisse a qualificarsi. Quindi tutto in due partite. Tra l'altro la cosa, eccoci, è abbastanza buffa contro, penso, le due maggiori rivali che la Juventus possa trovare nel campionato, e quindi anche per la Juve riuscire a fare questo passo sarebbe veramente un bellissimo risultato. Onestamente io sono ottimista, anche se purtroppo, sì, come ho detto, ci sono stati degli alti e bassi. Basta pensare alla partita col Verona, è una partita che se chiusa vincendo poteva permettere alla Juventus ancora di avere un pareggio in queste, nelle due prossime partite. In questo caso così non sarà, e per cui se la dovranno guadagnare ancora con più difficoltà, però dopo penso sarà maggiore ancora la soddisfazione.
1: Parlare di Juventus-Fiorentina vuol dire parlare anche di Dusan Vlahovic, che è un attaccante che a Firenze ha fatto benissimo. Prima di lasciare la Fiorentina aveva fatto 17 gol in metà campionato, è arrivato alla Juventus portandosi dietro un grande carico di aspettative. Il bilancio in maglia bianconera non è stato sempre positivo, però ti chiedo se con Spalletti ripartiresti, e ripartiresti anche con Dusan Vlahovic come terminale offensivo.
7: Io sì, con un contratto inferiore, perché penso che certe cose vanno regolate, però assolutamente sì, anche perché come si vede in giro non ci sono delle grandissime alternative. Probabilmente, a parte l'ultima stagione, a parte sfortunata per infortuni, il problema è stato anche quello di non avere mai un altro attaccante di valore, mai, tra un nuovo tiro, infortuni di Milik, altre problematiche, mai un altro attaccante di valore. Con un altro attaccante, secondo me, è da ripartire con lui. Se non con lui, io sono abbastanza cinico in certe cose, io andrei su qualcuno di sicuro, eccoci, no? Perché io quando sento Lewandowski 36-37 io lo prenderei di corsa, eccoci. È una Juventus, non è che devi costruire sempre, pensare a costruire il futuro, devi provare a vincere subito, devi provare a essere lì, per cui io, ecco, se non dovesse essere Vlahovic andrei su una sicurezza. Ho fatto un nome, ecco, uno, certo, per tutti.
1: Sì. Un attaccante che possa sin da subito dare garanzie e provare.
7: Sì,
1: appunto.
7: No, se il modo di dire è brutto, usato sicuro. Questo non mi piace, non mi piace assolutamente.
1: Però è sicuro, non è usato. Cioè
7: è un campione sicuro, esatto, un campione sicuro, esatto, un campione, esatto, sicuro.
1: A proposito di campioni, portava la maglia numero 10, è il padre di tantissimi tifosi della Fiorentina a livello di fede. È anche un personaggio che so che tu hai apprezzato molto proprio da appassionato sportivo e calcistico. Sto parlando di Giancarlo Antognoni. Ricordo che in occasione della prima storica e finora unica finale scudetto giocata dalla Savino del Bene, quando tu eri in panchina appunto del club scandiccese, ci fu l'occasione anche di scambiare due battute con Antognoni, che portò la coppa dello scudetto in campo. Mi piaceva, insomma, farti anche dire due parole su Giancarlo Antognoni, perché è un simbolo di Firenze, ma un po' un simbolo dell'Italia calcistica, il simbolo anche di tanti appassionati che negli anni Ottanta, insomma, apprezzavano le sue gesta. Mi pare di poter dire che tu eri uno di quegli appassionati.
7: Sì, un bambino, ero già grande, purtroppo non ero più un bambino, è un ragazzo. No, beh, sicuro, secondo me per due motivi va ricordato. Uno va citato, uno perché è stato una delle davvero ultime bandiere di una società. Ecco,
1: eh sì.
7: Adesso davvero non se ne vedono più, però lui è sicuramente uno di quegli esempi che nei suoi anni d'oro avrebbe potuto andare a giocare in qualsiasi parte, in Italia, in Europa, nel mondo, però ha preferito restare in una società, per cui va sicuramente citato per quello, e ancora di più va apprezzato perché rimane uno, no, almeno per la mia generazione, ma anche non solo per la mia, uno degli eroi dei mondiali di Spagna. Quindi assolutamente uno dei giocatori più importanti nella storia del nostro calcio per sempre, assolutamente.
1: Ci sarebbe potuto stare nella Juve degli anni Ottanta?
7: Ah, sicuramente sì, anche se c'era Platini, ma secondo me un posticino si trovava in due campioni così, potevano assolutamente trovare il modo per convivere.
1: Un'ultima domanda, Massimo, e poi ti salutiamo e ti ringraziamo già adesso per l'attenzione che ci hai dedicato. La faccio sul movimento calcistico italiano. Penso sia una ferita un po' aperta per tutti la mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo. Diciamo, visto che appunto con l'Italia Volley hai ottenuto grandi successi, che in questo momento la pallavolo è lo sport che forse ci sta dando più soddisfazioni, però ci dà grande dispiacere vedere il calcio fuori dalla competizione internazionale più importante. Al di là delle frasi fatte, della retorica, del caso, ma quali sono le criticità viste da fuori, ovviamente, ma del nostro movimento calcistico?
7: Sicuramente sì, la pallavolo sia maschile che femminile è lo sport di squadra che sta dando più soddisfazione, poi a livelli veramente eccelsi speriamo di continuare, anche se sarà difficile su questi livelli, speriamo di continuare a essere sempre lì tra quelli che arrivano in fondo, Per quel che riguarda il calcio è difficile dare una risposta, ma ci può essere probabilmente vista da fuori la problematica del poco spazio che viene dato ai giovani a che giocare il nostro campionato, che pur non essendo più il miglior campionato al mondo, però è un campionato sempre molto molto competitivo in tutte le partite, per cui gli permetterebbe di crescere tantissimo. Basta pensare che quei due o tre giocatori che magari non sono fuori classe sono dovuti andare all'estero per giocare e li giocano, e quindi forse questo è una delle problematiche, però è sempre un po' così, come dire, forse c'è sempre un po' un concorso di coppia, perché magari anche certi giocatori giovani preferiscono delle soluzioni magari in squadre grosse dove giocano poco, dove c'è magari vetrina al Champions, dove magari ci sono contratti più alti, e quindi come sempre un po' forse la verità sta in mezzo, perché magari ci sono giocatori che magari scendessero anche un po' come pretese forse economiche, un po' come pretese anche di squadre di blasone, troverebbero sicuramente più spazio, giocherebbero, e quindi dopo penso che si innescherebbe un circolo virtuoso che aiuterebbe sicuramente la nostra nazionale.
1: Ultimissima, Massimo, ho un po' barato, però mentre parlavi mi veniva in mente questo spunto. Nella pallavolo stiamo vedendo come la Turchia sia sempre più uno scenario attraente per le pallavoliste d'alto livello. La Turchia è un paese che tu conosci molto bene, ci hai allenato, e recentemente stiamo assistendo anche a dei club turchi che anche nel mondo del calcio fanno concorrenza agli italiani. Penso a Osimhen, che ha scelto di giocare in Turchia, a Mauro Icardi, a tanti campioni che adesso anche nel calcio vanno là, dimostrazione del fatto che la Turchia ha un potere economico in questa fase superiore a tante leghe che magari un tempo sembravano anche di più alto grado, di più alto pedigree.
7: Nella pallavolo femminile, maschile un po' meno, nella pallavolo femminile ti dico sì, di sì, il livello del discorso economico. Nel calcio mi sembra ancora che diciamo è solo un discorso economico per giocatori magari ancora fortissimi, come è il caso di Osimhen, no, perché ancora è un giocatore giovane, però diciamo che il 90% è fuori classe, diciamo un pochino avanti con l'età, che fanno bene perché vanno a giocare un campionato in cui giochi il livello veramente molto più basso, sto parlando del calcio,
1: Sì, certo. Il
7: livello veramente più basso, per cui possono giocarlo ancora altri per 10 anni, penso, a quel livello. Però sicuramente questo impatto economico è un impatto importante, però penso che possa essere più pericoloso per la pallavolo che non per il calcio.
1: Sì. Per quanto riguarda la pallavolo, tante giocatrici, tanti allenatori, detto che poi il CT della nazionale turca di calcio è Vincenzo Montella, quindi anche là
7: ha fatto un bellissimo risultato.
1: Sì. Massimo Barbolini, è stato un vero piacere poter anche chiacchierare con te, grazie davvero.
7: A presto.
1: A presto.
7: Ciao.
1: A presto.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: 11:09, Radio Firenze Viola, chi si compra? Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, Marco Tonelli in regia, l'ottimo Fabio Ferri che abbiamo ascoltato e ammirato in questa duplice veste.
4: Ciao Fabio, grazie Fabio.
3: È in diretta, che ed è sempre in diretta in realtà, ragazzi, semplicemente si è telespostato, teleguidato, telecomandato, teletrasportato, tele quello che vi pare in un altro studio per intervistare Massimo Barbolini, vice allenatore dell'Ital Volley, ex allenatore della Savino del Bene, tifoso della Juventus, all'antivigilia di Juventus Fiorentina, perché spoiler ufficiale, si gioca domenica alle 12. Ribadiamolo, perché magari qualcuno potrebbe anche essersi perso questo grande momento di jet set in salsa italiana. Ci sono i vostri messaggi, tra un paio di minuti c'è anche il fantacalcio, curato e condotto da Luca Di Leonardo, con l'intervento decisivo di Marco Tonelli. Turno di Serie A che non prevede partite per questa sera né per domani. Tra l'altro stasera, per gli amanti del calcio, Bari su Tirol, gara d'andata del play-out di Serie B. A proposito di quegli
4: la
3: aspetti,
4: gara di Masiello,
3: ecco, infatti
4: il
3: devo
4: ritiro
3: dire
4: di Masiello,
3: io a un certo punto bisogna anche arrendersi all'idea e alla condanna di doversi stupire. Quindi qui siamo in presenza, dopo il calendario che è passato dalla minaccia del TAR, l'avvocatura dello Stato, a un calciatore che si ritira prima del play-out della sua squadra, perché comunque non avrebbe giocato. Anche lì non si è mai capito poi se per motivi di ordine pubblico suoi, per la squadra contro cui di fatto lui ha agito ai tempi di quella famosa combine, di quelle famose combine, quando Masiello giocava nel Bari. Vabbè, storie di calcio vissuto, io preferisco
4: 15
3: comunque
4: 15 anni.
3: Ecco, io preferisco la rubrica statue brutte, però ognuno faccia quello
4: rilevante,
3: che vuole.
4: Rilevante, rilevante.
3: Poi Alessandro da Firenze, a proposito della partita, dice: non penso che la Juve sia d'accordo per l'ennesimo biscotto come con Parma, Sassuolo, Lecce e Genoa. Che mediocrità! Dice Alessandro, riferendosi ai quattro pareggi che lui definisce, insomma, biscottati o biscottosi vissuti dalla Fiorentina. Devo dire, si può dire che alla fine la Fiorentina si è salvata grazie ai pareggi.
4: Beh, sì, gran parte della salvezza poi l'ha costruita con quella.
3: 14 pareggi, intanto è la squadra che ha pareggiato di più in Serie A, ma poi soprattutto sono tutti pareggi arrivati nel momento giusto, nel momento in cui dovevano arrivare. Hai smesso di subire gol e va bene così, nel senso, hai anche avuto una grande crescita di De Gea. Leggevo, scrivevo e guardavo un po' di dati qualche giorno fa, fino alla partita con l'Udinese, finita 3-0, De Gea aveva il 69% di parati sui tiri ricevuti nello specchio. Da quella partita in poi è salito all'80,5%. Quindi i pareggi e le parate di De Gea, visto che sostanzialmente la Fiorentina non è che abbia cambiato passo offensivamente parlando, ti hanno consentito di salvarti. Hai migliorato i tuoi dati difensivi, hai migliorato i tuoi dati in fase non possesso, hai migliorato e concesso meno agli avversari, confermando la regola, e tanto in questo campionato, in questo paese, ci si salva con la difesa e non certo segnando 50 gol, 60 gol, cosa comunque la Fiorentina non sarebbe stata
4: due
3: in grado
4: gol nelle
3: di fare,
4: ultime 5, due gol realizzati nelle ultime 5 partite.
3: Quindi voglio dire, comunque alla fine nelle ultime 3 non hai mai segnato, hai fatto 2-0-0 sufficienti per salvarti. Esatto. Sono imbarcato a Roma, comunque 0-0, 1-0-0 tira l'altro come le ciliegie. Chi non si è ancora salvato è il Cagliari, ma questa è una notizia che sa molto bene Luca Di Leonardo, tutto fantacalcio, buongiorno.
4: Ciao Luca.
5: Buongiorno ragazzi, eccoci qua. È vero, il Cagliari non è ancora salvo.
3: Sofferenza fino all'ultimo secondo, caro.
5: Incredibile.
3: Luca. Sì, devo dire davvero incredibile, chi l'avrebbe mai detto fino a un paio di mesi fa. Poi il Cagliari, nonostante comunque le due vittorie recenti con Cremonese e Atalanta, perdendo con l'Udinese, non si è complicata la vita, perché comunque per retrocedere il Cagliari dovrebbe perderle tutte, vedere il Lecce fare due vittorie su due, la Cremonese fare due vittorie su due, e comunque andrebbe allo spareggio, quindi avrebbe anche un'ulteriore occasione diciamo supplementare per la salvezza. Però già essere ancora lì a due partite dalla fine la dice un po' lunga, ecco, sulla chiusura e sul girone di ritorno della squadra di Pisacane, che però non è l'unica a disputare la sua partita in questo weekend. Alla fine anche per il fantacalcio siamo riusciti finalmente a capire l'orario d'inizio delle partite, e quindi l'orario d'inizio anche del turno di campionato, per ovvi motivi. E quindi Luca, l'11 da consigliare per questa 37esima giornata.
5: E ricordiamo, inizierà domenica alle 12, quindi c'è un po' più di tempo, ci sarà anche qualche conferenza per avere un po' più di news. In porta mettiamo Okoye, impegnato in casa contro la Cremonese, 10 clean sheet stagionali ma 5 nelle ultime 7 giornate. Difesa da modificatore con Mancini, impegnato nel derby tra Roma e Lazio, occhio alla munizione, ne ha preso ben 9. Si può mettere Vasquez, impegnato in casa contro il Milan, 8 insufficienze in 35 presenze, praticamente oltre l'80%, ha sempre preso il 6, quindi ottimo per il modificatore. Per Gutierrez del Napoli, vista anche la squalifica di Politano, c'è ancora più certezza sulla titolarità. Centrocampo a 4 con Orsolini alla ricerca del 10° gol stagionale, sarebbe il 4° anno consecutivo che riuscirebbe ad arrivare alla doppia cifra, quindi adesso è a 9 gol. Mettiamo Sucic, che è assolutamente in forma, contro il Verona di base i giocatori dell'Inter si mettono. Si mette da Cugna, impiegato in casa contro il Parma, ricordiamo che il rigorista è del Como. E poi chiudiamo con Conceição, in Juve Fiorentina, 3 gol e 4 assist, però il sesto centrocampista per occasioni create. Tridente un po' anomalo, mettiamo De Ketelaere, che non segna dalla prima giornata di ritorno. Mettiamo Paul Mendy in Cagliari Torino, dovrebbe essere lui il titolare, quindi ci sta per chi magari ha un attaccante esotico come Mendy, si può schierare contro il Torino. E poi chiudiamo con Van Dijk, Sassuolo Lecce, che chissà che non possa trovare il bonus salvezza per la squadra salentina.
3: Per quanto riguarda Juventus Fiorentina, Luca, cosa aggiungere?
5: Allora, come consigliati ho messo due ex, Vlahovic da una parte e Fagioli dall'altra. Come scommessa, con Sessa è stato inserito negli 11. In casa Fiorentina si può mettere Harrison, perché comunque è quello che ha fatto meno peggio nelle ultime 5 partite con 2 assist e un gol. Sconsigliati da una parte Kub Meiners, che dovrebbe giocare al posto di Thuram, 0 bonus in questa stagione, dall'altra Ndur, che arriva da 4 insufficienze consecutive.
3: Perfetto, come sempre Luca, appuntamento allora all'ultima giornata di campionato.
5: Esatto, grazie mille ragazzi, un abbraccio e buon lavoro.
3: Ciao, a te, ciao. Luca, alla prossima.
4: Ciao Luca.
3: Allora, 11:17 Fabione, abbiamo ciao. 38 minuti fatti bene e Tonelli già se la ride. Mistero sul perché.
4: Ragazzo allegro Tonelli.
3: Sì. Poi un amico dice: da contratto Masiello non avrebbe più giocato a Bari. Visto i playoff si è ritirato, grazie della compagnia, saluti da New York. Però non avrebbe più giocato contro il Bari, non a Bari, perché non giocherà neanche a Bolzano, quindi
4: neanche a Sud Tirol.
3: Neanche a Sud Tirol City. Però resta il fatto che io, cioè, non riesco a concepirla una roba del genere, sinceramente. Cioè, se un giocatore paga il prezzo giusto per quello che ha fatto, cioè deve il sistema lo deve riaccogliere, anche giocando contro la squadra incriminata, se no allora cioè è una giustizia a metà, o è un percorso riabilitativo a metà. Comunque vabbè, fortunatamente non è un caso che riguarda Firenze e la Fiorentina, altrimenti non ne saremmo usciti. Alan da Firenze dice: quindi invece di Paratici alla Gazzetta oggi hanno intervistato Cardinale. No, io se ho capito bene, e non ho certezze di aver capito bene, l'intervista a Paratici non era prevista per oggi, nel senso come uscita, ma oggi come realizzazione barra impaginazione. Quindi l'intervista per Paratici dovrebbe essere attesa per domani. Oggi c'è stata una corposa intervista a Cardinale con diversi punti anche abbastanza così discutibili, non so come definirli, comunque di raro interesse, avrebbe detto qualcuno. Serena, che tra l'altro è stata salvata la bandiera del Portogallo, quindi chissà che non sia un'ascoltatrice da Madeira, lo scopriremo in un'altra sede, se la ride di fronte alla domanda: la vittoria con la Juventus addolcirebbe la stagione?
4: Ci credo. Ci credo se la ride. Se la ride amara,
3: sì,
4: un riso amaro, come si fa a dire una cosa del genere?
3: Sono
4: chi
3: d'accordo.
4: È che può avere avere questa forza di dire sì, mi ha cambiato la giornata, mi ha cambiato la stagione, vincere contro la Juve.
3: Sono d'accordo.
4: Cioè, soprattutto... poi, vincere meglio che perdere, ci mancherebbe altro. Però
3: poi alla 37esima, quando non è neanche 40 punti in stagione. Grosso potrebbe venire a Firenze perché conosce, ha un buon rapporto con Paratici, particolari da non sottovalutare. Ecco, qui ti chiedo

0: importante. Poi io sono dell'idea che al netto dell'allenatore, di cui si sta parlando forse anche troppo, saranno i calciatori a fare la differenza, saranno come sempre i calciatori a fare la differenza. Averne tre o quattro che vadano a puntellare l'undici titolare, facciamo anche 4-5 forti, potrebbe fare la differenza a prescindere dall'allenatore. Cioè ti dico, guarda, potresti essere tu, Fiorentina, a far bravo l'allenatore. Cioè, nel senso, se dovessi fare una bella squadra, secondo me poi aiuti l'allenatore di turno anche a vendersi bene.
1: Ma tu sei, visto che Paratici a suo tempo nella conferenza stampa di presentazione elencò le caratteristiche della Fiorentina che vorrei, tra i vari termini, esatto, quindi come secondo il gusto di Fabio Ferri dovrebbe tradursi poi all'atto pratico? Cioè, una squadra con un allenatore straniero? Una squadra con pochi italiani?
0: Non è la direzione che ha seguito il club fino ad oggi. Il club comunque ha puntato molto su atleti italiani, che tutto sommato può essere anche un bene. Io ripeto, secondo me poi l'importante è che siamo forti, più che italiani, sammarinesi, di Città del Vaticano, di Andorra, del Liechtenstein o di dove vengono. Io su internazionale, sai a cosa penso? A fare le coppe europee. Però so già che nel prossimo anno non si faranno. Quindi, come dire, il progetto internazionale comincia il prossimo anno. Facciamo una grande camminata verso l'Europa. Questo dovrebbe essere, almeno secondo me. Cioè, per definirti internazionale, devi fare una competizione internazionale.
1: Io sono d'accordo con te. Possibilmente una competizione internazionale
0: che non sia la conference.
1: Perfetto, non ho altro da aggiungere, vostro onore, avrebbe detto qualcuno. Vincere contro la Juve non ci cambia la stagione, figuriamoci se si perde. Marco se la ride su questo. A noi una vittoria con la Juve non cambia nulla, ma immaginate al Benve quanto potrebbe scocciare perdere la Champions per colpa di questa modesta Fiorentina. Finalmente qualcuno è arrivata anche Stefanino,
0: giù la maschera.
1: Oh, 11:22, finalmente un messaggio sul Benve Gobbo. Oh, via. Ora, io potrei anche
0: trasmissione
1: andare.
0: Omologata.
1: Trasmissione omologata. Peraltro, in un contesto in cui in realtà sono in affanno, sono in apnea per Max, che non allena la Juventus. Quindi, voglio dire, salutiamo anche Stefanone nostro. E quindi,
0: grande amico di Max.
1: Amicone, se ce n'è uno, anche solo per i suoi passati milanese, eccetera, eccetera. Quindi, caro Simone, cioè, no, stavolta la partita da attenzionare per quanto mi riguarda, se vogliamo si intreccia anche al prossimo allenatore della Fiorentina, perché c'è Daniele De Rossi sulla strada del Milan, e quindi sappiamo benissimo che è un nome che, qualora lo dovesse scegliere Paratici, sei forte Daniele, numero uno.
0: L'avesse perché scelto Daniele.
1: Bravo, la solita cricca romana, Roma sceglie Roma, tanto lui o Aquilani che ora ha fatto una stagione pazzesca col Catanzaro, quindi ora va benissimo. Vabbè, le solite cose. Detto questo, in attesa dei prossimi WhatsApp audio, buongiorno Enzo, ciao.
2: Ciao, buongiorno a voi.
1: Ciao.
2: Io volevo che voi faceste una considerazione. Ma in tutto questo, il nostro presidente, dove sarà e cosa farà? Avete notizie in riguardo? Era per vedere come, diciamo, la proprietà, se c'è e se batterà un colpo.
1: Ti rispondiamo, Enzo.
2: Grazie.
1: Grazie a te. Guarda, questa più che, diciamo, una domanda con una risposta, è una domanda senza risposta. E in questo momento io l'unica indicazione che posso darti è che la proprietà ad oggi è negli Stati Uniti e, correttamente o meno, lì per un po' resterà. Io penso fino a fine stagione non ci si debba neanche porre il tema. E mi viene anche da dire però, ma questo è un mio parere, poi sentiamo anche Fabio, io non ho tutto questo interesse nel 2026, nell'era delle call, nell'era, ma guarda, diciamola ancora più basica, nell'era dei telefoni e della connessione internet. A me che il proprietario della Fiorentina sia a Hong Kong, a Honolulu, in regia con Tonelli o al Viola Park, interessa zero. Ci sono delle persone deputate, delegate alla gestione ordinaria per conto della proprietà. Quindi io mi sarei più interessato all'azione di questi ultimi più che alla geolocalizzazione di, in questo caso, Joseph Commisso.

0: Però parola al no, dottor Ferri, ma parola.
1: Dai, siamo d'accordo, ovviamente, cioè, non mi pare che Friedkin passi tutto l'anno a Roma a occuparsi della Roma. Cioè, secondo me quando arrivi a certe dimensioni economiche è anche impensabile che il patron, il presidente, sia sempre lì a vigilare sulla sua creatura. Cioè, se hai un'azienda importante da mandare avanti, un business multimilionario da mandare avanti, non ti occupi direttamente di tutte le questioni del tuo impero, ma mi sembra normale. Già i romani avevano diviso l'impero in due perché non ce la facevano a gestirlo, figuriamoci oggi. A me non interessa assolutamente della geolocalizzazione del presidente Giuseppe Joseph B. Commisso, che peraltro insomma festeggiato gli anni, no? Quindi grandi auguri, in questi giorni sarà stata a festeggiare, se ci si chiede cosa stava facendo sarà stata a festeggiare. Ma cosa c'è da aggiungere, ragazzi? Cosa c'è da aggiungere? Che il presidente sia qua, che ci tenga, che venga al nostro capezzale di noi morenti o doloranti o feriti gravi, cioè, non... ripeto, giocatori forti, ecco cosa voglio vedere a Firenze, giocatori forti, non il presidente, non l'allenatore, giocatori forti.
0: E con questo verrebbe anche meno tutta l'insoddisfazione, ma anche tutta l'attenzione che poi va inevitabilmente a finire sul volto, sul cranio, sul cuoio capelluto del quello che per me è un po' il presidente in pectore, cioè Alessandro Ferrari. Perché se in rosa tu, invece che benvenuti Ferri Tonelli, hai Salah, Darwin Núñez, Mané, nomi completamente a caso di tutti ormai ex Liverpool praticamente, cioè, non sei così interessato a Ferrari cosa ha detto, Ferrari cosa ha fatto, Ferrari che tabelle ha fatto. Il problema è che negli ultimi anni la Fiorentina è andata molto più vicina ad avere benvenuti Tonelli, Ferri, che Salah, Darwin Núñez, Mané.
1: Sai, io stavo notando, perché stavo guardando il profilo Instagram del presidente, no?
0: Sì.
1: Secondo me ha bisogno di un social media manager, perché ci ha ripostato la stessa foto 45 volte. C'è il feed che non mi piace.
0: Vuoi candidarti?
1: Il feed di Instagram che non mi piace.
0: Potrebbe interessarti il ruolo?
1: No.
0: No. Però qualcuno potrebbe essere interessato al ruolo.
1: Ma assolutamente.
0: Ah,
1: assolutamente.
0: Comunque, cioè,
1: un bel lavoro, un bel ruolo.
0: Dirigente di un'azienda insomma
1: importante,
0: di grande spessore negli Stati Uniti, di una squadra di calcio di grande spessore in Italia. Quindi candidatevi senza che però nessuno ufficialmente ve l'abbia chiesto. Ecco,
1: si
0: così
1: può far meglio, secondo me.
0: A noi serve un allenatore anche carismatico nei confronti della piazza, perché tra Ferrari e Joseph Commisso, che mi ricorda l'uomo d'acqua dolce di Albanese, mi sembra che anche sotto quell'aspetto il carisma non siamo proprio messi bene. Anzi, dateci qualcosa che riscaldi un po', dice Cristiano da Sarajevo. Cardinale, senza Champions è un fallimento, sono deluso, farò valutazioni su tutti, voglio vincere. Joseph, sono orgoglioso, ringrazio tutti, continuiamo a crescere, siamo grandi, siamo forti, gol. Ciocco President. Devo dire, in tutto questo, quindi, insomma, si nota che c'è una grande ispirazione ceccariniana nelle dichiarazioni immaginate dal cioccolataio per Joseph Commisso. Filippo, premettendo che vorrei solo Sarri come nuovo allenatore viola, vi dico che spero in un allenatore che metta tutti d'accordo. In società,
1: non succederà.
0: Neanche in società?
1: No.
0: Che secondo me. In questi anni abbiamo visto tutto tranne un gruppo di lavoro che rema dalla stessa parte. Un saluto e sempre forza viola.
1: No, dai, ragazzi, non succederà. Ma è normale che non tutti sia d'accordo su un nome. L'importante poi è che si riesca a lavorare anche quando magari si è di fronte al profilo dell'allenatore che non era il nostro preferito, no?
0: Sì. Devo dire che sarebbe o è però abbastanza curioso che dopo tutto quello che è successo e come si è arrivati alla scelta di Paratici, dopo sostanzialmente 4 mesi si sia già a discutere. Paratici però la pensa così, però Ferrari vorrebbe fare cos'ha, però Paratici senza carta bianca viene cercato anche da quello, però la Fiorentina deve smentire, però in tutto questo Goretti era in Portogallo, però Vanoli sì, Vanoli no, Iraola sì, Iraola no. Parlare di calcio anche oggi non è dato sapere quando avverrà, ecco. È invece un fatto che Marco Tonelli sia lì, pronto, indaffarato con le FP1 di MotoGP, ma anche con i vostri WhatsApp audio. Sentiamone un altro.
2: problemi, che se sta a Madeira, madonna, che state fuori, madonna, buona. Ma chi l'ha visto fuori che l'ultimo sonno a fare surf nell'oceano? Ma che se sta a vedere la statua che gli ha toccato le mani a Cristiano Ronaldo o tu gli ha toccato che altra cosa? Ma qui siamo tutti di fuori, madonna benedetta.
1: Mi piace il noi comunque, mi piace il noi.
0: Sì,
1: inclusivo.
0: Sì, non
1: inclusivo.
0: So cos'altro aggiungere, devo dire, di fronte a, uno, a una tale opera d'arte.
1: Comunque,
0: alzo le mani, ecco, alzo le mani.
1: A proposito dell'FP1, vedevo, no, prima mi faceva Tonelli, quest'anno Martin, Martin è forte, Martin viaggia, eccolo lì in terra, Martin, guarda, contro le palatine laterali.
0: Tonelli è veramente irreale, andrebbe inventato.
1: È 2008 anche questo, no, in realtà no.
0: Ettore da Vicchio dice: mio cugino, anche lui fan dei Lakers, mi aveva messo in guardia. Sarà un 4-0, mi disse.
1: Vabbè, che miseria.
0: Guarda, io Ettore speravo in un 4-1, quindi insomma.
1: Sì, ma siamo dei pazzi, dai, ma cosa 4-1? Dai.
0: 4-1
1: in questo momento i Thunder sono una squadra che non ha una rivale in NBA.
0: Sono d'accordo, però almeno vincerne una come massimo
1: ma
0: auspicabile. Una,
1: Denver, ma c'è un giapponese a giocare nei Lakers.
0: Ne parleremo nello speciale verso
1: giapponesi.
0: I mondiali. Rui Hachimura può essere utile.
1: E poi anche lì la storia è obiettivamente interessante, perché si chiama Hachimura di cognome, quindi uno immagina il babbo sarà giapponese,
0: invece no.
1: È la mamma
0: bellissimo,
1: giapponese.
0: Bellissimo, beh, bellissimo. Beh. E aggiunge: possiamo dire che non siamo riusciti a sfruttare a modo gli ultimi anni di LeBron? Pelinka un po' come Pradè? Che ne pensi, Benve? Guarda, Pelinka come Pradè, non avendo nessun tipo di elemento per dirti né di sì né di no, la lascio lì così, perché mi fa comunque volare.
1: No, la P ce l'hanno
0: tutte e due. Esatto. E sugli ultimi anni di LeBron non lo so, ragazzi, molto difficile. Io sento un senso un po' di così, desiderio di voltar pagina, ecco, mettiamola così. Poi,
1: ma è l'ultima stagione? Era l'ultima partita quella di,
0: credo,
1: secondo me no.
0: Un'altra.
1: Cioè, almeno il farewell tour per vendere magliette, biglietti, diritti televisivi, ultimi drappi di maglia indossati. Sai che business ci puoi creare sopra?
0: Ma lui non pare molto interessato però a fare un qualcosa in stile Kobe. Questo mi porterebbe allora a pensare: il prossimo non sarà l'ultimo anno?
1: Ancora?
0: Faccia una franchigia a Las Vegas e vada.
1: Ma tanto arriva, no? La franchigia a Las Vegas.
0: Speriamo arrivi prima del ritiro. Caro Benve, il problema è proprio questo: che la persona deputata a fare le veci di commisso è Ferrari, David del gruppo Barão da Fiorentina. Può essere il problema, David, però io sono d'accordo con Fabio. Se negli ultimi anni, togliendo le cessioni di spicco, la Fiorentina non ha portato in rosa un giocatore di calcio con la C maiuscola che sia uno, poi può anche essere una conseguenza di avere in società dirigenti che tu reputi non competenti a sufficienza per poter convincere i giocatori di grido, e va bene. Ma a me interesserebbe di più avere giocatori forti, perché hai un direttore sportivo che fa la differenza in una società che magari ha altre competenze e che quindi un po' alla volta viene anche, certe figure vengono anche, diciamo tra virgolette, allontanate dal mettere bocca su questioni più di campo. Però detto questo, io, cioè, ora la Fiorentina ha un dirigente come Paratici che faccia lavorare Paratici, senza considerare Paratici Mago Merlino, ma che ha fatto comunque che ha un percorso alle spalle che parla per lui, ecco. Poi certo che Ferrari è sul banco degli imputati e magari qualcuno gli chiederà ancora una volta se ha intenzione di dimettersi o se in modo magari un po' più giornalistico, forse una domanda un pochino più pertinente potrebbe essere: l'anno scorso, direttore, lei ha detto io sono uno di quelli che ha contribuito ai 65 punti perché dovrei dimettermi.
1: È uno di quelli che ha contribuito ai 38.
0: Bravo, esatto. E poi è una domanda provocatoria però rispettosa, senza cercare per forza di cose, ecco, la polemica,
1: lo scontro.
0: Andiamo con un altro WhatsApp audio, dai.
3: Buongiorno ragazzuoli, Claudio Giavetta Viola. No, ragazzi, allora il 15 di maggio siamo strepitosamente in ritardo, perché qui siamo davanti a 7 anni di nulla assoluto, perché sono 7 anni di nulla assoluto, per cui diciamo sono 6 anni e un mese che sono in ritardo, perché io no, la nuova proprietaria posso dare 1 anno, 2 di tempo per organizzarsi, poi lei comincia a far calcio, e questi è 7 anni che calcio non lo fanno, fanno tutt'altro e calcio non lo fanno. Voglio sperare che non ci dicano nulla, ma che siano già al lavoro da gennaio per la prossima stagione, perché sennò davvero siamo sempre nella solita situazione. Buona giornata.
0: Sì, però allora, secondo me un conto è pretendere organizzazione, linearità, puntualità, precisione, cura del dettaglio e competenza. Un conto secondo me è iniziare a metà maggio a dire la Fiorentina è in ritardo. La Fiorentina è in ritardo perché in 7 anni si è fatta superare da chiunque. Atalanta, Bologna, Como su tutti, ormai il Napoli fa un altro sport, anche questo dovrebbe essere abbastanza umiliante considerando il punto di partenza 20 anni fa delle due formazioni. Però io non credo che oggi, cioè, poi è ovvio, mi viene anche da pensare che la Fiorentina avrebbe avuto tutti gli strumenti per annunciare il rinnovo di Vanoli prima, e se non lo ha fatto non credo che aspetti la partita con la Juventus. Anzi, se la Fiorentina fosse stata convintissima di Vanoli, avrebbe avuto tutti gli strumenti per annunciarlo il giorno dopo la salvezza. Certo. Siamo a 4 giorni dalla salvezza, nulla di ufficiale è arrivato.
1: Lo puoi annunciare anche prima che finisca la stagione.
0: Assolutamente.
1: I saluti.
0: I saluti, no. E quindi diamo tempo alla stagione di finire.
1: Manca poco.
0: Manca poco. E io non, cioè, siccome non sappiamo ancora, non sono neanche oggettivamente così scrutabili l'inizio del ritiro, l'inizio del campionato, la fine del mercato, non iniziamo a dire la Fiorentina è in ritardo. La Fiorentina è giudicabile negativamente su talmente tanti aspetti che rimaniamo focalizzati su quelli e creiamo pressioni corrette sugli aspetti giusti. Ora il 15 maggio io non me la sento di dire è corsa contro il tempo per la scelta dell'allenatore, ragazzi. No, ecco, io non vi seguo su questo. Seguo invece Tonelli nella scelta del prossimo WhatsApp audio, poi vi leggo, ci siete in tanti ad aver scritto, arriviamo da tutti.
4: Buongiorno a tutti da Mega. Io vi ringrazio di parlare di altre cose al di fuori della Fiorentina, perché sono in ferie appunto dalla Fiorentina, perché dopo la salvezza ho tirato un sospiro di sollievo e nulla, ho allentato la tensione guardando queste ultime due partite, e poi insomma avanti con l'estate. Sono anche un po' entusiasta visto che si è sempre avuto Corvino, Pradè e Corvino, ora ci sa Paratici, sperando che rimanga, perché anche qui mille voci, mai una volta si sta tranquilli, e vediamo un po' cosa ne avviene. Ciao ragazzi, forza della sempre.
0: Allora, è chiaro che non ho simpatia per la Juve così come per le altre strisciate, ma per me questa partita non conta niente, dice Matteo. Che rivalità devo avere con una squadra che lotta per la Champions o per lo scudetto? Veniamo da anni mediocri, dobbiamo metterci nella testa che non siamo a quel livello. Forse con un bagno di umiltà potremmo magari tornarci. Bello tranchant questo messaggio.
1: Sì, verrebbe da dire per tanti anni della tua storia, con il massimo rispetto, ma non sei stato a livello della Juve, cioè nel senso. Quindi la rivalità rimane comunque a prescindere da tutto, secondo me. Poi è chiaro che questa la senti meno per ovvie ragioni, però non è che avevi la rivalità con la Juve perché tutti gli anni eri a lottare per il primo posto in classifica. Ah, è una rivalità contro la Juve filosofica, identitaria, di DNA. Noi siamo diversi da voi, noi siamo belli e vinto a non essere come voi. È questa la differenza, è questa la rivalità. Quindi al di là della classifica, poi al di là di quello che riuscirà a fare la Fiorentina nei prossimi anni per avvicinarsi alla Juventus, cosa che tutti noi ci auspichiamo, ma quella rimane la sua rivale, ecco.
0: Invece c'è un dubbio che dobbiamo risolvere. Intanto leggendo Aldo che ci dice che alle 12 sarà in viaggio direzione bella frittura di pesce.
1: Beh, bella.
0: Meglio che vedere pesce. Questi che lui definisce indegni.
1: Io sono assolutamente del partito di Aldo, però professionalmente dovrò guardare la partita.
0: Invece Gianlu dice per domenica alle 12 sono indeciso. Bella passeggiata col cane, aperitivo nell'aia con amici. Di sicuro farò come Sarri. Niente calcio, se ne riparla a fine agosto. Allora, tra le due, io avendo il cane sceglierei sempre una bella passeggiata col cane, però si valuta il meteo. ovviamente.
1: Allora, aperitivo nell'Aia, tanta roba.
0: Quindi, Giallo, scegli alla fine, hai due opzioni.
1: Valide entrambe.
0: Potresti anche fare, cioè, nell'Aia penso il tuo cane non ci stia male, quindi potresti anche unire i due, le due idee. Leonardo sogna, sogna, poi dipende sempre dai gusti, 40 milioni più Fulkrug per Ken. Ora, Fulkrug farebbe felicissimo ovviamente il direttore. Tommaso Loreto.
1: Non ha fatto felice il Milan.
0: Non ha fatto felice il Milan, è un classe 93, quindi il prossimo febbraio compirà 34 anni il buon Niklas, che negli ultimi anni, dopo quel bellissimo exploit, 17 gol col Werder Bremen nel 2022-23, 15 gol col Borussia Dortmund nel 23-24, è reduce da 24-25 e 25-26 per un totale di 47 partite, non per intero chiaramente, e 4 gol. Vabbè, Ken era reduce dalla stagione a 0 gol, uno, qualcuno mi potrebbe dire.
1: Sì, Ken era, però, cioè, Ken aveva, è tuttora anche un 2000.
0: Ken è un 2000 e comunque la Fiorentina lo ha comprato a 24-25 anni, Fulkrug quello a 23 a 34 anni, io sinceramente eviterei. Max, la gente diceva, ragazzi, non si può fare tutte e due, cioè colazione, 4 uova strapazzate con bacon e spremuta e alle 11 un bel club sandwich.
1: Si può assolutamente farlo. Io però a quel punto metterei anche un birrino accanto al club sandwich, perché sì, tanto la colazione l'hai fatta, quella vale come pranzo e quindi si può usare.
0: Però la mia domanda è, da persona che è passata di recente alla colazione salata. 4 uova strapazzate col bacon e poi alle 11 si rimangia un club sandwich, vuol dire si fa colazione molto presto.
1: Eh sì,
0: io se no non ho fame.
1: Se no 4 uova. Ma se no puoi ridurre il numero di uova.
0: Ecco. Io dimezzerei a quel punto, 2 uova strapazzate col bacon, però la farei alle 7-7:30 colazione, per aver fame alle 11. Ne parleremo nello speciale colazioni.
1: Corsetta colazione, oddio, se senta andare a correre dopo avessi mangiato l'uovo.
0: Infatti.
1: Vabbè, ognuno poi.
0: Statua più brutta, Salah Sharm el Sheikh. Non avevo a benché minima idea ci fosse una statua di Salah Sharm el Sheikh. Poi non sarei così drastico, Silvestro da Montevarchi. Se domenica, questa è bella, se domenica Piccoli facesse 15 gol entrando in media stagionale, lo riconfermerei senza problemi, insieme a Vanoli che lo ha schierato. Effettivamente questa è una gran bella idea.
1: Allora, guarda, la statua di Salah è veramente dirompente, è dirompente.
0: No, non è vero.
1: Sì, sì, è dirompente.
0: Non è vero.
1: È lui.
0: Non è vero.
1: È lui.
0: Ma è vera?
1: Beh, è Egitto, ecco la statua di Salah, ma non sembra lui.
0: Data? Recente?
1: 2018, leggo sull'articolo di Repubblica che sto leggendo.
0: Mamma mia. Però vedi, allora c'è un margine enorme di manovra per questa rubrica, eh? Attenzione.
1: L'artista ha definito Salah un simbolo di eccellenza nella vita dei giovani egiziani. Beh, effettivamente, niente da obiettare. La scultrice egiziana Maya Abdel Allah. Capito?
0: Beh,
1: bella, bella, bella, bella. Però guarda,
0: bella per la nostra rubrica.
1: Apprezzo più questa.
0: Anche perché è un'altra persona.
1: Sì,
0: andatevela a cercare sul web.
1: Mi sembra,
0: ragazzi,
1: ci sia anche una voglia, insomma, di non ricalcare proprio pedissequamente i tratti del viso, del corpo, del buon Momo Salah. Sembra una reinterpretazione così, appunto, artistica da parte della signorina che si chiama, si è detto, Maya Abdel. Preferisco questa. Cioè, non c'ha la pretesa di essere una statua che riproduce in maniera fedele l'aspetto del calciatore. Questa è un tributo, ecco. Bella,
0: guarda,
1: bella,
0: io me
1: bella,
0: le segnerei tutte per bella, una rubrica bella, che non pensavo già così ricca in partenza.
1: Beh,
0: c'è
1: tanta roba, sì, piccina.
0: Tutto ovviamente, chiaramente, con il Portogallo in pole position, cioè Pauletta, Cristiano Ronaldo danno in là a tutti gli altri. Però bene che ci sia anche quantità, oltre che qualità alla rovescia. Marco, allenatori sotto contratto e con il campionato in corso si sa già dove vanno? Come ad esempio ho sentito di Sarri all'Atalanta? No, chiaramente in questo momento non si sa.
1: Si
0: però
1: può avere una mezza idea.
0: Le interlocuzioni sono già avviate, come dicono quelli bravi. Chi dice che per prendere grosso non sarebbe servito Paratici continua a vivere a galla nella spocchia e lontano dalla realtà. Chi pensa che possa venire in Italia in un club in disgrazia sportiva e in una piazza, cito il messaggio di Ale, strapiena di rompicoglioni? Ora, sulla seconda parte,
1: no, ma
0: magari
1: il mondo
0: dai,
1: è pieno di rompicoglioni.
0: No. Cioè, diciamo, ora strapiena no, forse senza stra.
1: Ma no, ma dai, ma dovunque vai a fare l'allenatore c'hai i rompi coglioni. Poi magari Firenze è un po' più calda rispetto a fare l'allenatore, ne so, in qualche realtà un po' più provinciale, un po' più tranquilla, un po' più abituata magari, sì, anche sì, a fare su e giù, avere dei campionati un po' così.
0: Detto che si può sopravvivere anche con la pressione, eh. No, ogni tanto mi piace dirlo perché
1: si dovrebbe.
0: Si dice sempre: sì, però a Bergamo puoi lavorare, sì, però a Como puoi lavorare, sì, però a Bologna puoi lavorare. Come se allora questo fosse lascia passare per le figure di melma che la Fiorentina fa da anni.
1: No, assolutamente.
0: Ecco. Perché altrimenti allora a Milano. Cioè, allora Gasperini avrebbe dovuto essere esonerato dopo un mese.
1: Guarda, io questo lo dico spesso per il volley, perché nel volley ci sono assolutamente molte meno pressioni, ma l'ambiente sta crescendo, sta, certo, diventando più professionale, più ricco, ci sono più tifosi esigenti e meno tifosi che così vengano a vedere uno spettacolo. E io dico spesso che se la pallavolo vuole fare i conti con se stessa e quindi con la sua crescita, deve inevitabilmente fare i conti anche con delle pressioni che saranno sempre più importanti. Cioè, fa parte di una crescita avere delle pressioni, fa parte di un percorso importante avere delle pressioni, no? Cioè, se non si è in grado di affrontare le pressioni, allora vuol dire che si deve sempre giocare per il 14esimo, il 13esimo posto, lì pressioni non ce ne sono.
0: Allora, poi se fossero arrivati profili come Beukema, Lucumin, Doi, Calafiori, sconosciuti solo a chi non è del mestiere, la piazza come avrebbe reagito? Però Max, posso dirti, della reazione della piazza un dirigente se ne deve fregare, sì, altamente. Basta con questa storia, basta con questa storia. È tra l'altro l'ennesimo atteggiamento spocchioso e arrogante di una piazza che non ha motivi per essere arrogante. Può avere motivi perché nel 64 è successo quello, ma il 90% delle persone vanno ora allo stadio, non hanno visto nulla di così soddisfacente da poter avere la spocchia di dire chi è Beukema, chi è Lucumi, chi è Ndoye, chi è qualunque
1: dopo
0: giocatore.
1: Dopo due partite gli stessi che magari l'hanno criticato poi dicevano: ma Beukema è da nazionale, Lucumi è, cioè, la reincarnazione di, non lo so, difensore forte colombiano X.
0: Per questo io dico, Max, cioè, lunga vita a quei dirigenti che vanno avanti per la loro strada e se ne fregano della piazza. Poi ovviamente il giudizio arriva dal campo, quindi che tu abbia preso Lukaku, Ferri, l'esterno ecuadoregno Marcus Tunelen Valencia Energol, sconosciuto, poi parla il campo, con però rispetto anche della storia, perché da queste parti qualcuno ha trasformato una semifinale vinta col Basilea come nella rimonta del Manchester United ad anni del Bayern Monaco nella famosa finale di Champions. Quindi ogni tanto anche sulle partite, sul valore delle partite, dovrebbero esserci le categorie. Lele da Bergamo dice: statua più brutta quella di Dwayne Wade a Miami. Io stavo anche pensando a quella, prima, tra le statue, diciamo, in salsa statunitense baschettara di dubbio gusto.
1: Dwayne Wade.
0: Intanto Tizio dice: Firenze non è piena di rompicoglioni, ma dei tifosi, allenatori, direttori sportivi, presidenti, giornalisti. Vabbè, però quello ovunque, posso permettermi.
1: Sì, ma infatti, guarda, anche sta cosa, il primato del tifo, il primato, come noi nessuno mai, per carità, è giusto che uno si senta innamorato della sua squadra, e quando uno è innamorato della sua squadra non vede altro della sua squadra, è la donna più bella della vita, la fidanzata migliore che si poteva avere. Ma questo primato in cui sembra che gli altri siano tutti dei poveretti rassegnati che non fanno il tifo, cioè, ma ce la stiamo un po' raccontando.
0: Come al solito, si può dire?
1: Comunque, la statua di Wade è veramente orribile. No, ma poi non ci assomiglia nemmeno un po'.
0: Forse è la peggiore.
1: Forse, ma la cosa peggiore è il sorriso di Dwayne mentre presenta la statua. Dice, ma vabbè.
0: Passavo di qui. Poi non so in quante piazze contestano un allenatore che arriva quinto. È da lì che parte tutto, quasi. Ciao Maurizio. Chi è arrivato quinto, Maurizio, però? Gasperini potrebbe arrivare quinto. Chi è arrivato quinto? Cioè, ma di chi stiamo parlando? Maurizio, di chi stiamo parlando? Allora, chi è arrivato quinto?
1: Ma se prendiamo la classifica. Al netto di Chivu, che si è vinto uno scudetto e probabilmente in pochi avrebbero pronosticato, e che quindi in questo momento viene giustamente celebrato. Ma si può parlare di Conte senza dire che intorno a lui a Napoli c'è stata polemica, c'è stato rumore? Non si può dire. Tudor è stato esonerato, è arrivato Spalletti, quindi direi che un po' di problemi a livello di polemica intorno all'allenatore l'ha avuto anche la Juve. Allegri non sta vivendo certo settimane serene. Gasperini,
0: a un certo punto, cosa è stato l'out out,
1: cosa
0: lui o Ranieri,
1: dire? Cosa dobbiamo dire?
0: Subbuglio anche lì.
1: Bene, Fabregas, ok, sì, detto che sì, bene, viene dai, rotto i coglioni per altri sì, motivi, non sì, per quelli dei risultati. Palladino e Juric all'Atalanta, entrambi bersagliati dalle critiche. Ma mi dite dove sono le piazze in cui si vive sereni, in cui si sta tranquilli, in cui è facile fare calcio? Dai.
0: Guarda, poi si scende ancora di più. Italiano non è certo stato accolto, la stagione del Bologna non è certo stata accolta positivamente. Vabbè, la Lazio non ha avuto una stagione sostanzialmente, ma un delirio sì, organizzato.
1: Lì diciamo l'allenatore si salva,
0: poi comunque sì, ma si può andare avanti. A Runjanič viene contestato il fatto sì di aver portato l'Udinese a 50 punti metà di sinistra, però di aver mancato nei momenti in cui avrebbe potuto fare quel quid in più per arrivare in lotta per l'Europa. Forse a Grosso non viene detto nulla, però comunque gli viene detto sì, ma per essere una promossa avevi una squadra, voglio dire, cioè, quindi nessuno è al riparo da nulla, neanche appunto. Comunque all'Inter avrà sempre la macchia, sei uscita col Bodø/Glimt eccetera,
1: bravo,
0: eccetera.
1: Bravo. A Torino, quindi, non ne parliamo, c'è stato anche cambio di allenatore.
0: Comunque Maurizio dice Palladino, la Fiorentina è arrivata sesta all'ultima giornata sapendo che il sesto posto avrebbe avuto come sinonimo la Conference, peraltro. Poi andiamo, Max il tatuatore, darei l'urgenza di individuare l'allenatore nuovo, abbiamo troppi giocatori da rivalutare, senza un allenatore che se li prenda in carico sarebbe da cambiare tutta la rosa. Poi siamo sicuri che sia la Fiorentina in ritardo sull'allenatore e non i giornalisti incapaci nel trovare notizie sull'allenatore?
1: Sicuramente la seconda.
0: Anch'io dico Rame, così almeno siamo tutti
1: incapaci.
0: Sì. Ma io aggiungerei anche studio attuale di chi si compra incapace.
1: Incapaci! Com'era quella che gli era stata detta al nostro ascoltatore all'esame?
0: Deplorevole, no, miserabile.
1: Miserabili!
0: Bellissimo. Ho letto che contro l'Atalanta ci potrebbe essere contestazione se si dovesse fare figuraccia contro la Juve. Classica mentalità provinciale, la contestazione ci dovrebbe essere a prescindere dal risultato di Torino. Questo è Lorenzo. Duccio, ci rendiamo conto che il Como ha creato una piattaforma streaming privata mentre noi guidati da un'azienda di telecomunicazioni no? Solo questo fa capire la differenza di visione delle due realtà. Sì, beh, guarda, non solo, cioè ci sono tanti altri aspetti. A me quello che da non fiorentino puro, cioè da non nativo di Firenze, non residente nella città di Firenze, colpisce molto è che il Como, basta andare sul sito web del Como, abbia tantissime, forse anche troppe iniziative legate al lago e quindi a sfruttare quello che è il simbolo, il brand Como Lake, come lo chiamano loro. Ora Fabio, che è anche, diciamo, che vive ancora di più la città di me, mi dica da quando c'è commisso qual è il connubio che è stato creato tra la Fiorentina e la città.
1: Ah, lo so.
0: Un'iniziativa, un evento, un qualcosa che abbia contribuito negli anni a rendere ancora più brand Firenze per la Fiorentina, no, e viceversa. No.
1: E se ci pensi, al netto del fatto che non è che lo potevi costruire in città, però il Viola Park a Bagnarripoli, che certo fa parte di una grande città metropolitana, fa parte di una Firenze allargata, a differenza di tanti fiorentini, io arrivo a pensare Bagnarripoli sia Firenze ancora, nonostante ovviamente c'è un comune a parte, con un certo, sindaco a certo, parte, quant'altro, però se vuoi ti allontani ulteriormente dal centro, no? Sei sempre più lontano da quello che è il cuore della città, che è una città che avrebbe non il lago ma comunque qualcosa da offrire. Non faccio fatica, sai, a ricordarmi qualche evento di fiorentinità a Firenze.
0: A me magari, non viene in mente nulla,
1: ma magari ricordo male io, forse Italiano al Piazzale, quando disse attaccare bene, difendere, no, difendere bene, attaccare benissimo.
0: Però
1: era un piazzale.
0: Torna indietro?
1: Beh, di qualche anno ormai, insomma.
0: Cioè, io. Beh, è ovvio che la Fiorentina è la squadra di Firenze. Però dico io, a livello di promozione del brand, secondo me è lì che ti rendi conto della. Di quello che manca, a maggior ragione nell'anno del centenario. Sì, sì, sì. Io mi sarei aspettato un'esaltazione di Firenze tramite la Fiorentina e viceversa.
1: Guarda, 13 luglio 2021, Mister Italiano, presentazione a Piazzale Michelangelo.
0: E comunque è la presentazione di un allenatore, cioè non è un'iniziativa per i tifosi, non è un'iniziativa turistica, non è un'iniziativa. Cioè, io ricordo di aver letto sul sito del Como un pacchetto di biglietti. Comprensivi ovviamente del biglietto per la partita, ma poi di tutta una serie di attività sul lago, di scoperta delle bellezze di Como, dell'Interland Comasco, chiaramente rivolte a un turismo straniero.
1: Chiaro.
0: Però voglio dire, ci sarà anche quello, considerando, e tra l'altro, lo stadio con la capienza a metà si fa fatica anche a portarlo al 100%. Ecco. Mediamente lo stadio resta vuoto, siccome la capienza della Fiorentina è media, non, per tutte le partite non è uguale, mancano sempre 1200 posti occupati mediamente, e non è un dato così piccolo, perché poi vuol dire che per alcuni sold out che hai fatto, in molti casi non raggiungi 20.000, e su una capienza media di 21.600, dopo tutte le rotture di scatole, una città come Firenze non può permettersi uno stadio a 21.000 spettatori. Ecco, non siamo nemmeno riusciti a riempirli questi 21.000 posti, alla faccia del, come dire, della coesione. Allora, prima del rush finale, Luca dalla Svizzera dice: l'avesse fatto, avrebbero accusato Commisso di fare soldi sfruttando il nome di Firenze, manca la misura. Perdonami Luca, ma dai tuoi messaggi spesso ho la tendenza a trovare dei nemici immaginari. Questa è una cosa che ho detto io, perché usi il plurale, e più che altro parla con me. Se ti dico che è una cosa che penso io, non ti rivolgere a interlocutori immaginari. Di tu avresti piuttosto accusato Commisso di fare soldi, perché sennò così c'è sempre la ricerca del cattivo di turno. Qualche anno fa fecero un balletto con tutti i ballerini in maglia viola al piazzale Michelangelo, forse è lo stesso evento di presentazione dell'italiano. Comunque sono passati 5 anni, e nel frattempo il Covid ci ha lasciato.
1: Tra l'altro, guarda, leggevo nell'articolo di Nove da Firenze, dove ripescavo questa cosa: cambiano le abitudini, però solo per oggi, mi verrebbe da
0: fantastico.
1: Dire
0: fantastico. Chiudiamo con la raffica curata da Marco Tonelli, vai.
5: Pigliamo.
6: Ciao Benve, ciao Ferri.
0: Questa voce non mi è nuova, quella del primo audio.
6: Una domanda per tutti e due. Era più forte secondo voi come giocatore la Fiorentina di Italiano o questa di Vanoli? Come giocatori, forza.
7: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando a spizzichi e bocconi, sono a lavorare, purtroppo sono tornato dal Giappone. Quello che vorrei io, non so di cosa state parlando ora, mi piacerebbe una nuova proprietà. Vedere finalmente una maglia con uno sponsor tipo Adidas, New Balance, qualcosa di importante, ma lo so che rimarrà tutto un sogno. Vedere il Como con lo sponsor Adidas tutte le volte.
8: Presidente, per me può stare anche sempre là. Deve cacciare soldi per farci riportare in coppa. E nulla, poi se viene o non viene, c'è Paratici, c'è Marco Stefan, c'è quell'altro Ferrari, sarà il portavoce di Commisso ormai, penso sarà solo quello. Ci riporta in Europa, mette soldi e fa fare il lavoro a Paratici. Fede, buongiorno.
0: Bene ragazzi, bene bene bene. Siamo in chiusura. Grazie Super Fabio.
1: A voi, è stato un piacere.
0: Grazie a Marco Tonelli regia. Vi lasciamo a Viola, amore mio. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Ciao.
1: Ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Ancora? Cioè, si rifà? Sentila! E allora...

0: Ci
1: noi.
0: Guarda, per il mio ritorno in giacca e cravatta.
1: Saremo io e te.
0: Vista gli euro.
1: Molto, molto, sta spaccando. Piace,
0: sta
1: piace.
0: Facendo.
1: Sal, il nostro amico Sal.
0: No, vabbè, insomma.
1: Giusto.
0: Neomelodico.
1: No, vabbè, tipo ecco,
0: pop, più commerciale, neomelodico, po' commerciante.
1: E quindi è arrivato venerdì sera, sono le 19:05 esatte. Salutiamo gli amici di Nardo e Stefanino che sono qui con noi. È arrivato l'appuntamento del venerdì sera, si chiama Ganzamento in Viola con Alberto Di Chiara.
0: Che sono di ritorno, perché
1: che sei di ritorno, sì, mi ha lasciato da solo.
0: L'ho lasciato da solo con il G.
1: Gran
0: alla Mercè, alla Mercè.
1: No, sai, tanti apprezzamenti abbiamo ricevuto.
0: Beh, lo so, allora vuoi che mi defili.
1: No, rimani te, vado.
0: Mi defili.
1: Ricordiamo i numeri. Poi Damiano è già partito, ora leggo cosa dice Damianone. 348-7513-933 se volete whatsappare,
0: perché poi chi tra poco ci siamo dimenticati, aspetta, a parte che entrerà come un caterpillar. Il G, insomma, qui siamo a casa sua e siamo io mi sono guarda, per ritornare mi sono messo giacca e cravatta.
1: Sì, zitto, leggiamo subito Damiano che mi fa morire, ho letto l'anteprima. Se voi due vi siete rivestiti, quell'altro avrà il cappotto oggi, voi il minimo, cioè il piumone.
0: A parte che oggi
1: oggi 12 gradi,
0: oggi è giornata umida, piovosa, maggio, fastidiosa. Infatti c'ho un leggero mal di testa.
1: Sì, oggi non sei
0: sono meteoropatico.
1: Poi non è questo anticipo di autunno, ci ha preso un po' tutti
0: è vero, questo anticipo di autunno così improvviso.
1: Poi c'è anche il numero di telefono, se volete, allo 055 77 11171. Noi trasmettiamo dallo studio 1 di via Panciati 110 della mitica Radio Firenze Viola.
0: E da un'altra
1: parte, eccolo qua il nostro amico protagonista indiscusso del venerdì sera, il G, forse se la regia lo fa
2: sì. Oh, come mi vedo schiacciato, sbaglio?
1: Sei un po' schiacciato.
2: Cos'è questo schiacciamento?
1: Noi abbiamo mangiato la schiacciata prima.
2: Sarà tutto perché era un po' schiacciata la mia immagine all'inizio, poi era un po' stata rimessa. Ma oggi siamo schiacciati. No, veramente, guardate, oggi, sembra di essere un panino.
1: Sì.
2: No, non so, io
1: era un hamburger, un toast.
2: Allora, per chi vede, ecco, guardate, non sono così, sono leggermente un pochino più
0: slanciato.
2: Capito? Mamma mia, vabbè, ogni volta c'è qualche novità. Bene, la novità dell'altra volta era che non c'era Di Chiara. Di Chiara, ragazzi, Di Chiara.
0: Sono state delle cose inderogabili che ogni tanto accadono, non sempre.
1: Grossa mancanza.
2: E ci siamo divertiti!
0: Me l'ha detto.
2: Costantino, Costantino si è divertito, gli è piaciuto, perché abbiamo parlato di cose così di attualità, abbiamo fatto dei commenti
1: sociale,
2: sulle cose, insomma,
0: avete parlato di calcio, insomma.
1: Come no? Sì, abbiamo parlato.
2: Ma di calcio sempre, ma figuriamoci. Però ragazzi, ma di ciclismo non parla mai nessuno. Perché c'è il Giro d'Italia.
1: Certo.
0: Partito dalla Bulgaria.
1: Io ho due amici che sono a Roccaraso ora. Hanno fatto il giro quello elettrico, chiamiamolo così.
2: Allora oggi c'era una grande tappa che ho visto, il Blockhaus, no? Tutta la salita. Vingegaard ha vinto, no? Il solito Vingegaard, che quando non c'è Pogacar vince, capito? Ma se ci fosse
1: anche
2: proprio
1: il mio
2: pro Pogacar.
1: Il tuo pro Pogacar, lo sloveno. Anche se Gianni, ho visto un'immagine ieri, ma lo sai, mi ha dato un fastidio.
0: Guarda, quelli che hanno tentato di farmi cadere.
1: Ma io li vado a prendere per un orecchio, perché non
0: se
1: pulirne uno per educarne 100.
0: Erano quelli che hanno tentato far cadere dalle biciclette
1: degli individui
0: hanno cercato
1: due soggetti
0: andavano a dare fastidio durante la salita
1: una rotonda
2: e
0: hanno cercato di buttare giù qualche
1: pilota che era in gruppo, tra l'altro, quindi ne cade uno, poi
0: che ne cadono 10.
1: Ma io veramente per fare cosa
2: sempre
1: per fare un contenuto sui social, poi capisci,
0: una cosa assurda,
1: meritiamo l'estinzione.
0: No, no, meritano.
2: Siamo messi male, ragazzi. Con questi telefonini siamo messi di morto. Per cui comunque diciamo che il ciclismo è un bello sport, che il ciclismo ha tutti i tifosi che tifano per tutti praticamente, sì, chiunque passi viene applaudito.
0: Beh, a parte
2: questa cosa bella, no? No, vabbè, lì sono imbecilli, ma anche quelli che corrono accanto ai ciclisti, no? sono un po' imbecilli. Però applaudono tutti, anche l'ultimo, quello arriva ultimo, viene applaudito perché non c'è questa rabbia che c'è, devo dire, nel calcio,
1: giusto,
2: perché le squadre rappresentano una città, e allora la squadra è una città, si sente coinvolti.
3: Il campanilismo.
2: In realtà
1: soprattutto viene premiato nel ciclismo, come in altri sport tipo l'atletica, lo sforzo fisico che fanno per fare quello
0: d'altronde.
2: Ma quello, ragazzi, a fare i blockhouse oggi c'è una salita incredibile.
0: Anche se sono squadre, sono sport individuali, forse per certi aspetti.
1: Parlo della maratona.
0: Sono
2: sempre squadre, anche lì ci sono le
0: gioco di squadra, anche nel
2: certo. Nessuno fa tifo per le squadre, ma per l'atleta, e questa è una cosa molto bella. In ogni caso, ragazzi, voglio dire, ma qui bisogna adeguarsi. Io mi vedo così schiacciato. Perché?
1: Da casa dicono, da casa la Sabri dice versione bulldog, sei molto bulldog.
2: Sì, lo so. Guardate le cupole dietro di me, sono diventate grasse così. A proposito, una domanda rapida. Quante sono le cupole dietro di me? Quante sono? Lo sapete?
0: Quante sono? 3, 5, 10, 15.
1: 12.
0: 15.
1: 13.
2: No. Sono di più, sono 30. Non contate stasera.
1: Si vede tutto. Ma noi tutte non le vediamo.
2: È da buttare là. 30. Sono 30. È un'informazione. In ogni caso, ragazzi, qui bisogna adeguarsi ai programmi, quelli che hanno tanto successo. Avete presente Belve?
1: La Fagnani.
0: Interviste.
1: Di Chiara sarà ospite, lo sai, Gianni? Di Chiara sarà ospite da Belve.
0: Non credo.
2: Sì, allora guarda, facciamo un'anteprima.
1: Vai.
2: Allora bisogna adeguarsi a un po' di domande per voi.
1: Vai.
2: Io faccio la Fagnani? A letto con Mentana non ci vado. No, a letto con Mentana non ci vado.
1: Un bel bocconcino, Enrico Mentana, no?
0: Sì.
1: È sempre un bel bocconcino.
2: Posso immaginare una cosa sola di lui nell'intimità, che è circonciso, perché altre cose non posso sapere.
1: Fa la maratona.
2: Faccia quello che pare, ma insomma, come dire, io non ci andrei a letto, ma vedo che Costantino sì.
1: Sì, io apprezzo, apprezza molto.
2: Sì, ora io sono schiacciato.
1: È affascinato. Uomo di cultura, insomma.
2: Sì, vabbè. Allora, quindi la Fagnani l'hanno buttata via, si sono buttati su. Vabbè, allora. Signor, perché lì si dà del lei,
1: certo,
2: Fagnani dà del lei alle persone. Signor Di Chiara, che belva si sente.
0: Domanda molto
1: bella invece.
0: Vabbè,
1: che belva ti senti, dai.
0: Che tipo di belva?
1: Sì.
0: Perché è una domanda rituale, no? Però adesso che gli
1: Gianni Fagnano ti sta facendo le domande.
0: Sì, Fagnano.
2: No,
0: Gianni
2: non
0: Fagnano.
2: Non gli viene la belva.
0: Che tipo di belva mi sento? Un tipo di belva mi sento. Io vorrei essere, mi piacerebbe essere una tigre.
1: Sono banale,
0: mi piace la tigre.
2: È banale, la tigre è bella.
0: È bella, mi piace, è affascinante.
2: Meraviglioso.
0: Mi fa paura perché l'ho vista. È enorme.
1: Chi è che non ha una tigre in casa?
0: Io ce l'ho, allora. La tigre.
2: Allora lei, signor Nicoletti.
1: Dica Gianni Fagnano.
2: Che belva si sente?
1: Io più un Doberman. Un Doberman. Serio, stiloso, pacato, ma quando ti azzanna la giugolare, capito?
2: È vero, guarda, tu sei proprio così. Tu colpisci alle spalle.
1: Bravo, come i Doberman.
0: La tigre ti guarda.
1: Io anche frontale, non solo alle spalle.
2: Seconda domanda. Sì. Ci sono domande fisse, no? Che ci sono in belve, ci sono le domande fisse, oltre alle domande più specifiche. Qual è, signor Di Chiara?
0: Mi dica.
2: Il suo pregio più grande? Qual è il suo pregio più grande?
0: No, sono pregi.
2: Ha un pregio lei, signor Di Chiara? Ha un pregio? Ha un pregio?
1: Hai un pregio.
2: Ha un pregio.
0: No, spero di averne qualcuno. Insomma, adesso vediamo
2: sì,
0: un pochino.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: No, io sono. Come potrei dire?
2: Beh, prego, prego.
1: Bravo, ma lento.
0: Ah, vabbè, Fabio ci pensava.
1: C'è tempi
0: non è bello divertirsi, io non posso
2: ma
0: dire.
2: Ma adesso, ragazzi, ci vuole. Ci vuole,
1: guarda,
2: ci vuole.
1: Da belvi devi essere. Non puoi andare così moscio.
2: No, oggi no, fatto sono, è. Oggi ha ragione. Ha ragione Di Chiara perché.
0: La cervicale.
1: Cervicale.
2: Chi va a belve si prepara
0: prima, certamente.
2: Ci sono le domande fisse, e essendoci domande fisse, uno già che si sente, certo. Il suo pregio, uno si può preparare. Però vai, vai, vai.
0: Ma
2: pregio.
0: Io credo di essere una. Come posso dire? Io sono una. Credo di essere una brava persona.
1: Sì, confermo, confermo.
0: Sono una persona che non vorrebbe far veramente mai del bambino. Sono un emotivo. In senso positivo.
1: Bravo, bravo, ci piace, bella risposta.
0: Sentimentale.
1: Guarda, mi ha fatto strappato una lacrimuccia.
2: Sì, sì, ma è vero, è vero.
1: Ma non lo so.
2: Cioè, non trovi appigli. Con Di Chiara non trovi appigli.
1: Non trovi appigli, giusto,
2: su Nicoletti.
1: D'accordo.
2: Su Nicoletti ne trovi tanti, no?
1: T'attacchi dove vuoi.
2: Ma Di Chiara non riesce, no, non riesce per questo
0: cerco di esserlo quantomeno.
2: La seconda domanda a Di Chiara è: qual è invece il tuo difetto peggiore? Quello
1: la
2: di cui tu ti vergogni, ci vergogni proprio.
1: Colpe, la terza domanda.
2: Che so, scureggi continuamente, so qualche cosa di cui ti vergogni.
0: Addirittura. Hai il mio maggiore pregio è il difetto, diciamo.
1: Certo, il difetto.
2: Sì, il difetto.
0: Il difetto.
1: Fai come a scuola, ripeti la domanda per guadagnare tempo.
0: No, fammi pensare. Il difetto è grande, però non è una persona, te l'ho detto. Quindi sono.
1: Sei un cialtrone,
0: no,
1: te lo dico.
0: Sono molto. Spesso e volentieri, in alto sono permaloso.
1: Non l'avrei mai detto, sai?
0: No, permaloso.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Sono permaloso e vieni in albero per cose certe volte che non.
1: Futili.
0: Futili e non vale la pena. In albero per cose che però. Scusa un attimo, potrebbe
1: scusa,
0: essere. Sono permaloso sulle cose che reputo capito, ingiuste
1: nei,
0: nei miei confronti, parlando di me. E mi cattivisco.
1: Hai visto? Un lato di me che non conosco.
0: E che diventa quindi.
2: Questa cosa qui
1: bello,
2: interessante, visto? Esatto. Fuori.
1: Ci farei una puntata io, guarda.
0: Sì.
2: Sì, le stesse domande, ovviamente. A Costantino Nicoletti.
1: Mi dica, allora, mi dica Gianni
2: pregio.
1: Fagnano.
2: Sì, cara. Allora, lei, signor Nicoletti, ha un pregio, qual è il suo pregio maggiore?
1: No, non lo saprei. Sono sincero, pregi fondamentalmente non ne ho. Posso dire di avere una qualità che è quella della sensibilità e della generosità, ma pregi non ne ho.
0: Generosità
1: sono sensibile e sono.
0: Come me.
1: Sì, sono abbastanza generoso.
2: Sensibile.
1: Dai. Sì, sono sensibile, mi commuovo quando vedo le fiction.
0: Sì.
1: Se c'è una canzone.
2: Ah, signor Nicoletti, avrei bisogno di 10.000 euro.
1: Sì, se c'è
2: la generosità.
0: Facciamo a metà, poi
1: ho fatto.
0: 5.000 euro, 5.000
1: euro. Se ce li ho,
2: capito? Se ce li ho. Ma che carino, ci riserveremo. Allora il suo
0: difetto.
2: Più brutto difetto?
1: Il mio brutto difetto è bravo, lo sai che ecco, vedi, non ho pregi, ma tendenzialmente non ho nemmeno difetti, che sai, sono un numero non indiscusso. E noi numeri non indiscussi non abbiamo difetti.
0: La presunzione.
2: Ma come?
1: Bravo.
2: il Doberman che ti colpisce proprio lui.
1: No,
2: non hai
1: difetti,
2: eh?
1: Difetto, oddio, ne ho talmente tanti. Gianni, sceglierne uno è complicatissimo. Spara sulla Croce Rossa, ce l'ho.
2: Di cui tu ti vergogni, anche una cosa che ti fai rutti continuamente,
1: no.
2: Che ne so, cose di cui ti vergogni in pubblico,
1: no.
2: Mi puzzano i piedi.
1: Alta, ti dirò, l'attaccatura alta ormai la vivo come una mia caratteristica somatica.
2: Ma quella
1: somatica,
2: non è un difetto,
1: è natura. Perché il ciuffo di Chiara glielo invidio.
0: Vabbè, quelle sono quelle cose che però magari ti incattiviscono,
1: no.
2: Però Di Chiara. Quando era più giovane giocava, aveva un cesto di capelli. Ora c'è ancora il ciuffino, però un po' diciamo la verità. Però glielo invidiamo tutti, glielo invidiamo.
0: Ancora regge.
2: Caro signor Di Chiara, allora,
1: possibilità.
2: Lei mi deve dire qual è la più grossa belvata che ha fatto nella vita.
1: Bella questa, grande domanda.
2: Belvata. Da, da questa parte, sì.
0: No, non so, che sai, io avendo fatto la belvata.
2: C'è una cattiveria, qualcosa che
0: una cosa che non si poteva fare, insomma, un pochino,
2: magari ti sei un po' pentito, ma insomma, una belvata, cioè, anche una cosa.
0: Cioè, ma perché io avendo vissuto il mio lavoro, tra virgolette, chiaramente sportivo e agonistico, è sempre stato in campo, quindi quello che avveniva lo facevi quasi tutto in campo. Però in campo sono cose che possono arrivare a livello agonistico, quindi sono cose istintive. Mentre fuori.
2: Spezzato qualche gamba?
0: No, spezzato la gamba no. Però non l'ho mai spezzata. No. Ho rischiato io di farmele spezzare. Però non lo so, una cosa particolarmente cruda. Questo, dammi un secondo, perché non è che devo pensare a quale è stata.
2: Intanto Nicoletti pensa.
3: No, io posso rispondere. Io posso rispondere.
0: Intanto può rispondere Nicoletti.
3: Rispondere io, così diamo tempo.
2: Sì, facciamo rispondere Nicoletti.
3: Ma guarda, la mia bellezza recente. Che molti mi rimproverano è l'attacco frontale a questa proprietà che è 7 anni che ci meleggia con la propaganda, gli slogan, il populismo, e il tifoso viola che ha gli occhi foderati di prosciutto si è fatto incantare come i serpenti col Viola Park, con le finali perse e quant'altro. Quindi questa è la mia belvata di cui sono orgoglioso, tra virgolette, fiero.
2: Sì, ma cosa hai fatto?
3: Costruttivamente. A volte esagero con i giudizi nei confronti della gestione attuale di questa società di calcio,
0: quindi una cosa attuale, non nella storia. Recente,
2: tanti anche peggio di te, credo.
3: Bravo, sicuramente. Io sostengo questa linea
2: normale
3: per stimolare questa gestione a darci una squadra, cioè a farci vivere delle stagioni con dignità, caro Gino, come quest'anno, che è stato umiliante, francamente.
2: Ecco, allora per concludere questa belvata, di due parole contro quello che tu critichi.
3: Critico la propaganda, gli slogan, il populismo di questa proprietà da 7 anni ormai che va avanti, però sono anche ottimista che qualcosa potrà cambiare già dalla prossima, da oggi.
2: Ok, allora torniamo a naturalmente allora, di Chiara, perché
0: se questo poteva essere il tema, io
3: ma non devi copiare.
0: No, non ti sto copiando, no. Sto dicendo soltanto una belvata. Una belvata è quando, se si può riputare una critica pesante, l'ho fatta sempre legata a quello che è il mio mondo, che è il mondo del calcio, che ci sono tutti questi presunti, caro G, giornalai che saltano, che fanno e hanno rovinato completamente il calcio in tutti i sensi, in tutti i sensi, nel mettere sono contro dove non c'è competenza. Questo l'ho dichiarato più di una volta.
3: Vero, me lo ricordo,
0: l'ho dichiarato, che dove purtroppo, ma questo forse è un fatto generale,
3: più una protesta la tua,
0: è una forma di protesta, però questo non vorrebbe dire che è una belvata.
3: No.
0: Io ho sempre protestato contro quello che reputano il calcio moderno, invece ci sono tanti cantastorie, non so. Adesso faccio un esempio. Io mi meraviglio che ancora vadano in giro determinati
3: personaggi come Ferrero,
0: Ferrero, che è andato al Grosseto.
3: Sì, che ce la spiegheranno cosa potrà fare.
0: Perché il Grosseto abbia preso Ferrero, ma non perché io abbia niente contro Ferrero.
3: Non ci mancherebbe.
2: Avete detto, la vostra, giustamente sull'argomento che più vi sta a cuore.
0: Sì.
2: Allora, dunque, no, giustamente, un ex calciatore e un non so che cosa
3: si informi.
2: È un altro
3: si informi, perché guarda, il mio curriculum fa paura. Si informi, amico Gino,
2: guardi
3: il mio curriculum non può tutte le volte arrivare qui e non sapere con chi ha di fronte. Se lo studi
2: io lo so, per questo taccio, perché nella prima stagione parlai e tu mi hai detto non ne parlare più di quell'argomento.
3: Ma quello è stato 6 mesi in una carriera di 21 anni,
2: non importa
3: di che cosa.
2: No, non ho detto
3: del salvataggio dell'Ascoli,
2: cosa.
3: Lo dico io. Ho salvato una società, un blasone.
2: Vabbè, non ne parliamo, perché poi ti

0: perché mio padre, quando è andato, è andato purtroppo al pronto soccorso, dove poi purtroppo ci è rimasto per un problema di cuore, mi chiamò e mi disse Alberto stavolta la sento dolore. Mi disse così. Io scorsi il giorno dopo, ma era già sedato e poi non si è più risvegliato. Quindi vi porterei indietro.
1: Che momento toccante della tua vita.
0: Questa è una cosa che probabilmente.
2: C'è qualcosa che avresti voluto dire a lui, non hai potuto.
0: Sì, magari a quante altre cose avrei voluto dire, che purtroppo noi siamo presi, come siamo presi da 2000 cose.
1: Bisogna dare priorità nella vita, impara di chiare, impara.
2: Signor Costantino, se lei potesse riportare in vita una persona, chi sarebbe e cosa le direbbe?
1: Un ragazzo che secondo me meritava tanto di più dalla vita, ha avuto tanto dalla vita, una figlia stupenda, però sono rimasti tanti discorsi in sospeso ed era un piacere starci in compagnia a cena. E mi riferisco a Davide Astori, un ragazzo a cui ero molto legato, che io lo invitai a venire, vieni a giocare alla Fiorentina, era a Cagliari, lui, ti ricordi che poi andò alla Roma, lo conobbi al matrimonio di Montolivo e della Cristina De Pin. E da lì si creò un bellissimo rapporto bello, aveva fatto tante cosine insieme. Ecco, ti dirò, quella è stata la persona che magari, ecco, si meritava magari qualche momento in più della sua vita, anche per godersi la
2: di qualcosa a questa persona.
1: Direi che sì, la Fiorentina non ha dato grandi soddisfazioni dopo la sua scomparsa, però l'omaggio a lui è quotidiano, ogni domenica viene ricordato dai Viola Club, viene ricordato ogni partita, quando leggono le formazioni. Quindi gli direi che comunque è rimasto, anche a distanza ora di qualche anno, nei nostri cuori in maniera presente, con una presenza molto, come ti posso dire, una presenza viva, ecco, in rapporto a quello che gli è successo.
2: Bravi, grazie, siete stati bravi, veramente. Con questo finale, ci dice mai bravi.
0: Forse perché è schiacciato,
1: Che è schiacciato, è diventato più buono, forse.
2: Cioè, guarda, sono diventato una schiacciare, anzi.
1: No, ora ti hanno riallungato, Gianni.
2: No, assolutamente no. Mi dispiace, sono sempre così. In ogni caso, ora vengo di là a sentire.
1: Verifica,
2: io me ne vado, concludete voi.
1: Noi dobbiamo leggere il tempo. Vai.
2: A tra poco ci sarà una raffica di sondazzi e non vi immaginate nemmeno.
1: Prima della pausa. Prima della pausa, Duccio lo scenografo. La belvata di Costa la sta facendo ora, portare Peppe Guardiola a Firenze contro il suo volere. Magari, tazzito.
0: C'è un potere ipnotico, però.
1: Costantino, poi dobbiamo fare una domanda a G, scrivitela.
0: Vai.
1: Il bomber Viola, grande amico, chiedi al G chi vince l'Eurofestival, non l'Eurocontest, si chiama anche così.
0: L'Eurofestival.
1: Dove per l'Italia c'è Sal da Vinci, che sicuramente il G è un suo grande fan. ride. Damiano, bello il ciclismo, ma come si dorme con il Gran Premio, non ce n'è grande. Damiano, sei un cavallo pazzo. Vabbè, l'abbiamo già letta, la Sabri, il G versione Bulldog, bellina. Bomber insiste, i bomber con Ken sarà pronto per disputare una partita intera quando sarà terminata la ristrutturazione del Franchi.
0: È tutto dire.
1: Chiedo aiuto dalla regia. Intanto si sta giocando Sinner Medvedev, possibile? Live, in diretta. Sì, sì, 1-0 per Sinner.
0: Sì,
1: vedo il campo praticabile, si è ripreso. Madonna, che stagione.
0: Ma che si capisce più nulla. Oggi vento, pioggia.
1: Non c'è più le mezze stagioni.
0: Cioè, come si suol dire.
1: Rosso di sera?
0: Buon tempo si spera.
1: Rosso di sera.
0: Buon tempo si spera.
1: Rosso di sera. Punto.
0: È basta. È un punto.
1: Vi lasciamo in compagnia dei nostri mitici dell'autofficina Perini
0: e quant'altro,
1: la pizzeria Time Out, dell'angolo dell'arrosto girato, insomma tutti gli amici che sostengono, aiutano Radio France Viola. A frappè.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. Shop.brividosportivo.it, lo shop per i

0: tifosi, maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
2: Via Autochi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Prima ancora? Ah no, allora che ancora?
5: Ancora?
4: Che mi fa dire ancora? Canzamenti in viola sulle modulazioni di frequenza di Radio Firenze Viola dallo studio 1 di via Panciatichi 110 in Firenze.
5: Yes.
4: Leonardo ci scrive.
5: Sì.
4: Buonasera. E quindi grazie Leonardo, molto educato.
5: Ecco.
4: Dove ritrovo la canzone che vinse il vostro Sanremo? Era un capolavoro. Grazie Leonardo della il Leo della cantinetta, sei mitico Leo B. Ah. Qual era la canzone che vinse il vostro Sanremo? Era un capolavoro. Boh, di aiuto, dacci una canzone più che
5: canzone di questa,
4: che... Guarda, allora Leo,
5: c'era la domanda del bomber viola.
4: Un gran manager, un professionista della Madonna, però considera che Dichiara è su Viale di Tramonto, tu lo sai, sta tra collando,
5: certo,
4: l'alterosclerosi galoppante,
5: ormai
4: la mia demenza senile ormai è nota a tutti,
5: ecco,
4: quindi dove vuoi andare?
5: Lei il più lucido è G,
4: il più lucido è G, e abbiamo detto tutto,
5: e abbiamo detto tutto.
4: Allora Claudio Viola Bergamo, il calcio mi ha stufato, è già un po' che seguo la pallavolo femminile, e ci mando un'immagine bellissima della pallavolo femminile,
5: anche perché immagino che sia un'immagine
4: meravigliosa, e anch'io condivido, anch'io mi sto appassionando
5: dopo questa foto. Diciamo che
4: è vero, se
5: che dice il bomber, del bomber viola che dice che voleva fare una domanda
4: al giro, facciamo l'Eurovision Song Contest, si chiama, ha ragione,
5: ecco.
4: Sei indietro Costantino, è vero, a tanti anni il vecchio Eurofestival si chiama Eurovision, hai ragione bomber, bravo, sai, quello che si occupa di musica in famiglia è il mio fratello,
5: certo.
4: Ora è a Roma ormai da 15 anni è speaker entertainment ufficiale dell'internazionale di tennis,
5: sì,
4: solo, capito, è lui che è il DJ di famiglia. Marcello,
5: quindi è più informato sotto il profilo.
4: È più informato sulle vicende di natura strettamente musicale. Silvio dice zero. Gianni, c'è una domanda per te, lo sai, vero?
6: Dunque, vediamo un po'.
4: Sì. No, c'è una domanda per te, non scappare.
6: No, ora, lo sto guardando.
4: Ora sei lunghissimo, e sei smilzo ora.
6: No, ma un po' meno schiacciato.
4: No, ora sei normale.
6: Sono andato a sentire un po' la magia.
4: Hai toccato i tasti.
5: Ma anche Brunelleschi ha detto, guardate che è la mia cupola.
4: C'è scritto anche Brunelleschi, ha detto era troppo schiacciata la cupola, ha ragione.
6: Si è incazzato, perché guarda, era un omino, se la pigliava, noi facciamo le belvate davvero. Allora, dunque, volevo dire, c'è una domanda, però non ho capito bene.
4: Te la leggo.
6: Dimmi.
4: Allora, Costantino, chiedi al grande G chi vince l'Eurovision Song Contest, dove c'è per l'Italia la presenza d'Italia Sol Da Vinci, che sicuramente il G è un
6: scusate, avevo un urto.
5: Io non vorrei dire, ma io quando sono arrivato qui, è arrivato con la macchina il G e ci aveva tutto volume la canzone di Sol Da Vinci.
4: E te? Ma ci sarà la credibilità prima di questa sera, la credibilità
6: sì, chi vincerà?
4: Chi vincerà?
6: Devo dire, scusatemi, non l'ho seguito. Non l'ho seguito e quindi un po', no, ma non perché c'era stata a Vinci,
4: no,
6: io ho visto
5: non lo
6: foto,
5: mai.
6: Che c'aveva un tricolore, una coppia di sposi, ho visto una cosa così, mi
4: importanti.
6: È venuto proprio l'urto, ma guarda che non escludo che possa vincere,
4: certo,
6: anche questa volta.
4: Tornerebbe in Italia a distanza di pochi anni, perché chi fu l'altro italiano che vinse l'Eurovision Contest?
6: I Maneskin.
4: Vedi le sale.
5: Ah già, sì, Maneskin.
4: E fecero poi a Torino l'Eurovision.
5: Arrivò anche il voci andarono anche il volo, arrivò il terzo.
4: Il volo, sono amici tu, arrivarono terzo.
6: Il volo fa vomitare.
4: No!
6: Il volo fa vomitare.
4: No!

0: stava scoppiando un caso diplomatico sul volo, Gianni.
1: C'entra quello.
2: Perché che c'è?
1: No, perché sono miei amici, quelli del volo, allora lui pensa
0: sono molto
1: che
0: amici di Alberto Di Chiara.
1: No, no, no, no.
0: Dai, guarda, ci
2: no, va bene
0: lui, guardalo.
2: Ma io no. Non dico nulla,
1: non dico come persone.
2: Parla di parlo come persone,
1: a livello musicale,
2: bellissime persone. A livello musicale non li sopporto.
1: Non possono piacere, possono anche non piacere. Assolutamente, sono molto esterofili, sono molto esterofili perché cantano canzoni.
0: Certo.
1: Vai, vai.
2: Gente che guadagna un sacco di soldi.
1: Quello sicuro,
2: perché quando hanno queste voci, no? Come
1: sì,
2: naturalmente Bocelli, no? Vanno all'estero, gli danno, perché loro rappresentano l'Italia, ma l'Italia non è questa, non è quella di queste belle voci che poi non raccontano nulla. Di
1: neanche Saldavinci.
2: Tornano indietro. Saldavinci, scusa, io lo chiamo Saldacinci.
1: Vedi. Però c'hanno il loro pubblico,
0: c'hanno il loro mercato, il loro pubblico.
2: Santa Vinci c'ha dei capelli molto neri, molto scuri, molto scuri.
1: Lo so, colori naturali, insomma, naturali.
0: Lo so,
2: naturalissimi, naturalissimi, certo. In ogni caso, no, lui come persona, non ho niente da dire, è una brava persona, l'ho sentito parlare in interviste, è una brava persona. Ma solo che canzoni così a me non dicono niente, abbiate pazienza.
1: Ci vuole un Renato Zero, a Lucio Dalla, a Renato Zero, a tutte queste persone qui.
2: Dalla. Non ce ne sono più. Dove ne trovi un altro?
1: Ma non c'è, però a livello generale.
0: A livello generale.
2: Le canzoni.
1: Anche all'estero.
2: Però. Io devo dire una cosa, il prossimo Sanremo sarà diretto e presentato da De Martino, no? Giusto?
1: Yes,
2: credo che sia uno degli uomini più brutti del mondo, con quegli occhi lontani, con quel naso credo rifatto, dice è bello, tromba come un micco, vabbè, per cui va benissimo. Io non lo sopporto, ma se lui mi riporta i Jalis a Sanremo, io lo sopporto e vedi,
1: potrebbe anche accadere perché no, vedi.
2: Se mi porta allora De Martino, riportaci Jalis a Sanremo, perché Jalis non sono da buttare via,
1: no,
2: a parte lui sì ma lei c'ha una voce,
1: no,
2: a parte il fisico, lei c'ha una voce della Madonna, una voce che proprio sposta le case,
1: una voce
2: grandissima che potrebbe fare magari canzoni anche più interessanti, più belle, ecco.
1: Certo.
2: Io vorrei rivedere Jalis a Sanremo.
0: Gianni, mi chiedono una domanda per voi: preferireste perdere l'udito o poter ascoltare solo canzoni di Ultimo e Olly?
2: No! Voglio perdere l'udito mignolo. Sì, no, senti, Ultimo non ho capito come faccia a riempire gli stadi, Ultimo
0: no,
2: con quelle canzoni insipide,
1: E
2: Olly non ho ancora capito la canzone, ha vinto Sanremo, io non l'ho capita ancora,
0: è generazionale,
2: c'è di meglio anche.
0: Quando eri giovane te c'era Caterina Caselli,
1: ma erano meglio, devo dire,
2: giudicare nemmeno tu,
1: la verità ti fa male, lo so.
2: Ma io ho attraversato tutto. Dal rock and roll, anzi no, appunto dalla canzone italiana Nina Pizzi, Claudio Villa, fino al rock and roll, e poi i Beatles,
0: i Beatles.
2: Perché i Beatles sono grandissimissimissimissimi, esattamente come Lucio Battisti, ve lo dico tanto, se tanto è inutile farvi la domanda,
1: perché sono di Poggio Bustone, anche loro,
0: sì, originali
2: di Poggio Bustone e Lucio Battisti è di Liverpool, ma volevo dire che hanno una serie di successi immensa, cioè ogni canzone non ha, cioè un repertorio grandissimo, e ogni canzone è bella, nessuna delle loro canzoni somiglia alle altre.
0: Concordo.
2: Voi sapete, ci sono dei personaggi che fanno canzoni che si somigliano, uno trova una canzone buona anche perché
0: Gigi
2: hanno una mentalità,
0: Gigi D'Alessio,
2: ma te trovami una canzone Gigi D'Alessio Trovami una canzone di Battisti che somigli anche lontanamente a un'altra canzone di Battisti.
0: Sì, concordo.
2: Trovami una canzone dei Beatles che somigli anche lontanamente a un'altra canzone dei Beatles. E sono tutte grandi canzoni, tutte belle. Per cui allora loro sono anche i vertici.
1: Sì, c'è tanti complessi.
2: Diciamolo.
0: I Queen.
2: Mi accaloro e qui va bene, tu sì, sì, ma dai. Lì siamo di fronte a un repertorio immenso. E tutto diverso, tutto nuovo, ogni canzone è una cosa nuova. Ecco, quindi lì siamo ai vertici, e poi ci sono tanti altri, per carità, ci mancherebbe. Vabbè, insomma, ragazzi,
0: partiamo con i sondaggi, che siamo andati lunghi.
2: Io credo di sì, perché
0: è il caso di ascoltarci i sondaggi.
2: Avrete una raffica di sondaggi, di pezzettini. Sono 24 pezzettini. Attenzione, imparerete che non solo il giudice, le parolacce, ma anche quelli a cui telefona. È la parola più detta da quelli a cui ha telefonato il G. Qual è la parola più detta?
0: Merda.
2: Lo sapete?
0: No,
2: culo.
0: Stronzo, culo. Allora, vicino, dai.
2: Andiamo? Vai. Allora, trazioni storiche del sondazzo del G. Linguaggio politicamente scorretto, per fortuna.

0: Pronto?
1: Sono andato a pigliarmelo in quel posto, glielo porto a lei allora?
0: Come?
1: Siccome sono andato a pigliarmelo in quel posto, glielo porto a lei?
0: Io ho il telefono sotto controllo, la faccio denunciare.
1: Allora lei è un criminale. Perché solo i criminali hanno
0: lei
1: il telefono sotto controllo, sa?
0: Questi
1: a chi crede che lo mettano il telefono sotto controllo? Ai
0: permette.
1: Mafiosi, ai camorristi e ai bugiardi come lei.
0: Lei non si permette.
1: Bugiardo!
0: Di cose,
1: bugiardo! Lei è un bugiardo, un
0: lei
1: emerito bugiardo! Lei ha capito? Lei è un emerito bugiardo, non può dirmi che ha il telefono sotto controllo quando non è vero. Cosa pensa che le possa fare io mai per telefono? Cosa pensa? Io sono stato mandato a prendermelo in quel posto. Sono andato, l'ho preso e ora glielo porto. Va bene? Oh!
2: Sì.
1: Buongiorno, senta, io non so niente di lei, lei non sa niente di me, quindi siamo pari, potremmo unire i nostri non sapere per sapere meglio. Quando ci vediamo?
2: E te came di tu mano, ne osci?
1: Lei non c'entra.
0: Pronto.
1: Ah, pronto, buongiorno. Senta, come stavo dicendo alla signora, io non so niente di lei, lei non sa niente di me. Uniamo i nostri non sapere niente e vediamo cosa succede, così impariamo a sapere qualcosa, no?
0: Allora, informati subito sul budello di tua madre, prima di tutto.
1: Budello, non era un tegame, scusi.
0: Ah, è uguale, tanto sai, il discorso è il solito, sente no, troia adesso.
1: Io bisogna che sappia, tegame, budello, questa incertezza mi dilania, capisce? Mi dilania questa incertezza. Io ho bisogno di sapere, per favore. Mi dica, allora, tegame o budello?
0: Allora, guardati allo specchio e poi guarda Saveri, di sicuro si saprà la risposta.
1: E quadribuo di uno va bene?
2: Pronto?
1: Pronto, dove vai?
2: Chi è?
1: Dove vai?
2: Sì.
1: Ah, ecco, dove?
2: Chi è?
1: Io non voglio sapere perché, siccome ci voglio andare anch'io, insomma, no?
2: Eh?
1: Siccome ci voglio andare anch'io.
2: Ma dove?
1: Dove vai te?
2: Ma ci vuoi piattere un culo.
3: Pronto?
1: Pronto, Torelli?
3: Come?
1: Torelli?
3: No,
1: Come no, Torelli? È Torelli?
3: No.
1: Ma come? La signora Alessandra?
3: No, qui non c'è, questo è Spadoni.
1: Spadoni?
3: Sì.
1: Ma senta, allora va bene lo stesso, senta. Va bene tutto. Senta una cosa. Ho bisogno di tre pesci spada, due pesci sega e un pesce martello.
3: Signora Spadoni? Scusi, guardi, non ho capito niente.
1: Allora, signora Spadoni?
3: Sì.
1: Ecco, ho bisogno di tre pesci spada, due pesci sega e
3: sì,
1: un pesce martello.
3: Senza un culo. Pronto?
1: Troiai?
3: Oh, ci vai a fare una sega, lo sa?
1: Cosa? A fare?
3: Ci vai a fare una bella sega, il troiai sarà lei. Io prima ho capito coiai, allora
1: ma
3: se voglia di scherzare vai a carnevale, va bene?
1: Ma non è troiai? Bacini?
3: Sì.
1: Da te sì, tanti.
3: Se mando un vaffanculo va in diretta.
1: Sì.
3: Allora per piacere ora molli, Cos'è che vuoi?
1: Sì, pari o dispari, bim bum bam, via, forza, io dico pari, vai.
3: Ma sta a sentire, guarda che io chiamo il 113, è stupido.
1: No, 113 è dispari.
3: Guarda, cretino, non c'hai nulla da fare, va a lavorare, vagabondo.
1: Ma io sto lavorando!
3: Pronto?
1: Mi sente?
3: Sì.
1: Ah, mi scusi, perché stavo parlando qui con la mia segretaria. Tromba la moglie. Pronto? Pronto, signora?
3: Divertente, eh?
1: No, divertente, volevo dirle una cosa. Mi silizza ancora.
3: Sì.
1: Mi silizza ancora.
3: Meno male, meglio per lei.
1: Mi silizza ancora.
3: Meglio per lei.
1: Signora o signorina?
3: Cosa cavolo mi pare?
1: Dalla voce signorina.
3: Sì.
1: Forse dal fisico signora, non lo so. Però volevo dire, a me mi silizza ancora.
3: Ma vaffanculo te, chissà, io me le ingite. Chi parla?
1: Signora, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Senta, ma suo marito è in casa?
3: Sì.
1: Perché io, guardi, cioè, con quella faccia prugna che ha, io tutte le volte che lo vedo, io non so, mi fa l'effetto di una purga e mi scappa. E l'altro
3: ma
1: giorno mi sono dovuto legare i pantaloni in fondo perché
3: ma
1: non mi scappasse giù.
3: Ma senta un po', vada per merda, chi è?
1: Vada per me.
3: Ma allora, chi è?
1: Ma allora, me lo passa o no faccia
3: ma
1: prugna?
3: Mi
1: passi faccia prugna a suo marito, per favore.
3: Lei è una faccia da cretino, da stupido, da deficiente.
1: Ma se non m'ha mai visto.
3: Mi dici chi è lei? Io dico chi è mio marito, chi è lei? Finocchio! Chi è lei? Me lo dica!
1: Signora, non si arrabbi!
3: No, ma arrabbia, mi dica chi è lei!
1: Ho detto prugna, non ho detto mica
3: no,
1: parolacce.
3: No, ma ho detto che faccia da prugna! Ma mio marito c'è una bella faccia, c'è
1: da
3: sua...
1: prugna.
3: C'è suoi anni, c'è una bella faccia. È lei che è il finocchio rimbambito.
1: Ma non si arrabbi, signor, me lo passi.
4: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Sì.
1: Sì, c'è Moreno?
4: Chi sei?
1: Sono un amico di Moreno. L'amico delle maialate più.
4: Te lo passo?
1: Yuhu! Sei la moglie di Moreno?
4: Sì.
1: Ah, complimenti, mi parla sempre di lei, sa? Ma ha parlato spesso,
4: Aspetta, nero pazzo.
1: Ha detto peste corna.
4: Ma trapia nel culo.
5: Pronto?
1: Pronto, signora?
5: Sì.
1: Sì, buongiorno. È la moglie del signor Dino?
5: Sì.
1: Ah, molto bene. Senta, io sono un avvocato sgrillatopere e lumido, Unione Mariti Incazzati durante l'orgasmo.
5: Ma ho capito. Non ho capito.
1: Sono l'avvocato sgrillatope dell'umido, Unione Mariti Incazzati durante l'orgasmo. Sono stato incaricato.
5: Ma io
1: sono
5: più incazzata che lei, arrivederci.
6: Pronto?
1: Dada?
6: Sì?
1: Sono Dodò.
6: Chi è che parla?
1: Dodò.
6: Non capisco.
1: È Dada?
6: Sì.
1: Sono Dodò.
6: Sei Dodò, faccia Didi.
1: No, rimasti Dudù.
6: E faccia anche Dudù.
1: Facciamo Dudù.
6: Allora?
1: Dedè.
6: Cosa vorrebbe dire?
1: Vorrebbe dire, senta, lei si chiama Dada.
6: Certo.
1: Io mi chiamo Dodò, ma veramente, il problema è questo. Dada e Dodò. Siamo come due cartoni animati, praticamente. Facciamo così. Sì. Mettiamo su una situation comedy. Lei fa la moglie.
6: Sì.
1: Io faccio l'amante. Suo marito fa il becco.
6: Ma guardi che il mio marito becco non lo faccio, perché prima di tutto sono vecchia.
1: Prima.
6: E non le conviene a lei farle l'amante. Se ne cerchi un'altra e va la fanculo.
1: Ma
6: se
1: non la dà, non me la dà.
7: Pronto?
1: Pronto?
7: Pronto?
1: Pronto? È lei che ha messo l'annuncio? Senta, ho letto il suo annuncio sulla rivista Genital Sex.
7: Che annuncio ho letto?
1: Questo che dice: se sei dolce e femminile ma la natura ti ha fatto nascere maschietto, chiamami.
7: Ma vaffanculo te che dici mamma.
1: Appunto, magari.
7: Pronto?
1: Pronto, vedi ci vuole tempo. Pronto? Lei sta in Siberia? Ah, ho capito. Signor Michele?
7: Sì.
1: Ah, bene, senta. Allora mi dovrebbe fare un favore, signor Michele. Dunque, siccome noi dobbiamo fare una spedizione per recuperare 5 o 6 mammut che sono rimasti inglobati nel ghiaccio, lì proprio dalle vostre parti, ecco, volevo sapere se noi, siccome è proprio vicino a casa sua, se possiamo mettere su questo, diciamo, cantiere di scavo del ghiaccio, facendo capo appunto un po' a casa sua lì. Perché lei ha un mammut proprio sotto il culo, signor Michele. Davvero, davvero, guardi, addirittura una parte della sua abitazione e una parte del suo igloo è costituito da ossa di mammut, signor Michele.
7: Ma no, non ho bisogno di questo.
1: Ma come non ha bisogno? È in Siberia o no?
7: Guarda, lasci perdere.
1: Signor Michele, veniamo in Siberia subito.
7: No!
1: Dobbiamo tirare fuori i mammut.
7: Certo, il mammut se lo tengo a casa sua, non ci rompa le coglioni e basta.
1: Ma non ci rompa le coglioni, no.
8: Pronto?
1: Pronto, buongiorno. È il signor Franco?
8: No, sono suo fratello.
1: Fratello, posso parlare anche con lei, no?
8: Sì,
1: lei,
8: ma se mi dice chi è?
1: Lei è di Tripalle, vero?
8: Sì.
1: Ah, senta, noi sono, mi chiamo Oreste Spallati.
8: Sì.
1: Appunto, mi hanno segnalato il nome di suo fratello Franco, però, insomma, va bene, parlo anche con lei, no?
8: Sì.
1: Perché è una faccenda molto delicata. Appunto, durante il mese scorso ho avuto subito un brutto incidente, io, no?
8: Sì, allora?
1: E ho perso praticamente i testicoli, insomma.
8: Aspetti un secondo, aspetti.
1: Sì.
8: Sta a bottire sul telefono.
1: Ecco, sarà a me.
8: Dica.
1: Ho perso purtroppo i testicoli.
8: Allora
1: mi hanno detto, guarda, lì stanno a Tripalle, ce n'hanno tre. Una sola, mi basterebbe una, capito?
8: Ma vada in culo. Allora?
1: Allora lo dico io, scusi,
8: cosa
1: lei mi ha mandato a fare in culo.
8: Coglione io a lei.
1: Lei mi dovrebbe dare un suo coglione.
8: Ma vaffanculo, stronzo.
1: Non ce n'ha tre.
9: Sì, cosa vuoi?
10: Senti, io stavo qui a caccia giuro con la mia sorellina, no? La mia sorellina piangeva. E faceva allora io ho preso, perché faceva male pancino, poverina.
9: Davvero?
10: Io ho preso un coltellino e gliel'ho ficcato nella pancina.
9: Ho aperto un bel stupidino.
10: Ha aperto pancina della sorellina.
9: Chi è, scusi?
1: Signora, è la moglie di Franco?
9: Sì, ma chi è, scusi?
1: Sarò franco con lei, anche di notte. Sarò franco con lei.
9: Sarà franco con me?
1: Sì.
9: E allora?
1: E allora stanotte ci vediamo, insomma.
9: Fanculo, vai.
1: Come si permette? Signora, buongiorno.
11: Buongiorno.
1: Sono l'onorevole Gerardo Pipponi del Pink, del Partito degli Incazzati. Volevo parlare con suo marito, per favore.
11: Ma mi dispiace, sento, non capisco proprio nulla.
1: Signora, rimbambita oppure sorda?
11: Sono rimbambita, o ignorante, sarò rimbambita come lei, so se è una semplice.
1: Ma no, signora, lei dice non capisce nulla.
11: Ma se la vanga lei da.
1: Pronto, signora?
12: Sì?
1: Il signor Giorgio è in casa?
12: No, guardi che ha sbagliato, eh.
13: No, scusi, è suo marito?
12: Ma chi voleva lei?
13: Suo marito, cioè il titolare dell'automobile.
12: No, no, no, guardi, non è.
13: Non avete automobile in casa?
12: No, no, no, no.
13: Nessuna macchina?
12: No.
13: Nemmeno per fare il caffè, signora?
12: No, no, no.
13: Nemmeno?
12: No.
13: Peccato, perché volevo venire a prendere un caffè da lei, signora.
12: No, guardi.
13: Magari ci scappava anche qualche cosa, eh?
12: No, ma non importa, va bene.
13: A volte si scappa, scappa, sa?
12: Sì.
13: Beh, è scappata, arrivederci.
12: Va a cagare.
13: Infatti. È
12: vai a cagare, rimbambito.
13: Sono proprio lì. Le piacciono Mori?
14: Sì.
13: Signora, io sono Moro.
14: È Moro lei?
13: Moro naturale.
14: Oh, che peccato.
13: Perché?
14: Sono biondi.
13: Sono biondo.
14: Biondo?
13: Sono biondo naturale, signora.
14: Ah.
13: Le piacciono biondi?
14: Sì.
13: Ah, guardi, sono biondo naturale.
14: È stupido.
13: No, no, no, no, c'ho una
14: è
13: dote.
14: È anche stupido, sì.
13: No, sono ciucato.
14: Ah.
13: Sono ciucato, signora.
14: Ah.
13: Ha capito?
14: Sì.
13: Ecco, allora, biondo e ciucato, cosa vuole di più?
14: Cioè... è scemo.
13: Sì, sì, ma non importa se non è scemo o stupido, va bene, l'importante è che sia biondo e ciucato.
14: Va bene, arrivederlo.
13: Ci vediamo con la parrucca, signora.
15: Io mi chiamo Culisberto de Culisberti. Sono
14: vado
15: un
14: fan... segnalo sul de dietro.
16: Pronto?
13: Sì, pronto, parlo con Romeo?
16: Sì.
13: Sì, buongiorno signor Romeo. Senta, io sono il babbo di Giulietta. Ora, va bene tutto, va bene anche quello scollacciato di Shakespeare che mi ha rotto coglione anche lui da tanti anni, però ora basta, ha capito?
16: Perché
13: uno è Capuleti, uno è Montecchi, non si può assolutamente andare avanti così, chiaro?
16: Allora? Allora?
13: No, un momento. Allora lo dico io, casomai, ha capito signor Romeo? Oh!
16: Mi dica cosa c'è?
13: Cosa c'è? C'è che io non voglio che lei frequenti più mia figlia Giulietta, ha capito?
16: Senta, ma avevi voglia di burlare o perché io il tempo da stare a scherzare non ce n'ho.
13: No, guardi, lei ha tutto il tempo che vuole perché lei non ha un cazzo da fare, ha capito? Lei fa il Romeo, capito? Sta lì a fare il Romeo.
16: Senta, mi sta già rompendo i coglioni.
13: Senta, lei...
16: bene, mi resta da rompere i coglioni, chiaro? Basta!
13: E allora si incazzi! Sì, signora?
17: Sì, chi parla?
13: Devo dire, difficilmente io penetro.
17: Chi parla?
13: Mi piace molto il petting comunque, signora.
17: Guardi, ma non mi garba lei, perché in genere mi piace fare sul serio, non abbischero così, chiaro? E poi
13: ascoltai,
17: i miei amanti, me li scelgo prima di tutto, e poi li voglio persone valide, non deficienti come lei, ci siamo capiti?
13: Signora, guardi, io voglio diventare suo amante, perché
17: sì?
13: Secondo me lei è una donna molto, molto in gamba.
17: 5 minuti, lo richiamo, perché io ho il telefono sotto controllo.
13: Adesso metta sotto il culo!
18: Ma te chi sei, aspetta?
13: Chi so, aspetta.
18: Chi
13: io,
18: sei?
13: Io
18: chi
13: sono? No, c'è questa qui, veramente, gli ho telefonato ora, no? Ho detto pronto, c'è il settimo. Dice, ma guarda.
18: Non sarà mica il G.
13: Io il G, ma non so che sei crudo.

0: Che raffica!
1: Bella, che raffica, bellissima!
0: Di da da da da da da bellina, bellina.
1: Ragazzi, questo è un piccolo esempio.
2: Bella, a mitraglia così, a mitraglia mi piace.
0: Sì, poi venerdì prossimo ti farò una domanda, Gia. Ti farò una domanda che te la riservo per venerdì prossimo.
2: Ci tieni tutti.
1: Tienali,
0: è finito il tempo a nostra
1: perché
0: disposizione.
1: Abbiamo terminato
0: purtroppo.
1: Il tempo. Sì. Abbiamo terminato il tempo.
0: Davvero.
1: Ci siamo.
0: E in tutto ciò, nel salutarvi, vi voglio ricordare che domenica si giocherebbe un Juventus Fiorentina
2: alle ore 12.
0: Mamma mia, stendiamo un velo pietoso.
2: Eccoci. Detto questo,
0: grazie a tutti. Ciao Gianni.
2: Ciao G.
1: Ciao a tutti. Allora.
0: Ciao Di Chiara, grazie. Ciao, Lorenzo, grande G.
2: Ci vediamo venerdì prossimo.
0: Venerdì prossimo.
2: Naturalmente siamo qui come ci vedete
0: come
2: adesso.
0: Solito. Bye bye. Ciao.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
1: 20.06, buonasera, buonasera a tutti. Questo è Brivido Viola di 15 maggio 2026. Allora, finalmente sappiamo quando giochiamo contro la Juve a Torino. Ma soprattutto oggi è arrivata anche nel pomeriggio un'altra notizia: la risoluzione tra la Fiorentina e l'ex tecnico appunto Viola, Stefano Pioli. La Fiorentina risparmierà un bel po' di soldi dal che non dovrà più pagare al tecnico, e quindi insomma questa è la prima diciamo operazione vera e propria magari portata avanti da Fabio Paratici, che a questo punto poi dopo forse capirà e avrà più chiaro quanti soldi o comunque quale budget ha da dirottare sulla scelta del tecnico, ammesso e non concesso che non sia ancora una volta Paolo Vanoli. Di questo e di molto altro parleremo con voi e con Tommaso Borghini. Buonasera Tommaso.
2: Ciao, ciao, buonasera e buon venerdì sera a tutti.
1: Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo dal vetro. Allora, parto subito con chiedendosi un commento a questa risoluzione che insomma ci aspettavamo, lo spiegavamo. Mancano due partite alla fine del campionato e la Fiorentina e Pioli si sono separati,
2: meglio tardi che mai, si potrebbe anche dire, perché in effetti il tentativo di separarsi era già cominciato all'indomani della decisione dell'esonero, quindi siamo a novembre ormai del 2025. Chiaro che dal punto di vista del tecnico, che dire, lui ha rinunciato a quelli che erano i soldi in Arabia, sicuri che avrebbe comunque preso, perché aveva firmato anche lì un contratto, mi sembra addirittura di altri due anni, sì, per venire a Firenze. Quindi dal suo punto di vista, tra virgolette, se si può parlare di sacrificio, insomma, mi sembra un po' una parola eccessiva, visto le cifre che ha guadagnato in Arabia e che guadagnava anche alla Fiorentina, perché mai era stato pagato, ricordiamolo, un tecnico, no, io credo sia il tecnico più pagato della storia della Fiorentina, perché mai un tecnico aveva guadagnato 3 milioni di euro netti all'anno per 3 anni, tra l'altro. Però dal punto di vista, diciamo così, quindi suo, in effetti 2 anni, volendo poteva stare 2 anni con i piedi sul tavolo e comunque avrebbe guadagnato fior di quattrini,
1: non sarebbe
2: come
1: stato
2: si dice.
1: Il primo perché sappiamo
2: alcuni allenatori lo hanno fatto,
1: sì, sì, anzi,
2: lo fatto
1: per partito preso piuttosto.
2: Lui, diciamo così, secondo me anche per una questione di principio, visto che tutto quello che ho detto prima, aveva deciso di non accettare la proposta della Fiorentina di rescissione, lo ha fatto però in un secondo momento. Da questo punto di vista bisogna dire che credo sia stato molto abile anche Fabio Paratici, perché comunque credo sia un'operazione condotta da lui in prima persona, sarà un'operazione utile alla Fiorentina soprattutto per quello che dicevi te, perché adesso insomma si può cercare con più serenità anche un nuovo allenatore, visto che insomma quei 3 milioni che venivano dati a Pioli, poi noi parliamo di 3 milioni, io credo siano 3 milioni netti, quindi la società sono costi molto superiori, potrebbero essere dirottati, non credo tutti, ma in parte, o chissà se poi verrà scelto un allenatore di con quel tipo di budget che è stato risparmiato su Pioli. Quindi ben venga, d'altronde era un qualche cosa di estremamente oneroso per le casse della Fiorentina, pagare un allenatore che non ti stava allenando e che guadagnava più di sempre di tutti gli allenatori che avevamo mai avuto in 100 anni di storia.
1: Assolutamente sì, e siccome noi sapevamo che oggi sarebbe arrivata una buona notizia per la Fiorentina
2: che ci portasse un po' di buon umore,
1: chi abbiamo fissato come collegamento telefonico e ritroviamo,
2: non lo so,
1: con,
2: dimmelo te,
1: fai finta di non saperlo, un amico e un grande tifoso della Fiorentina, attore e regista, Andrea Muzzi. Ciao Andrea, buonasera.
3: Buonasera, buonasera, salve.
1: No, ciao. Perché l'ultima ciao volta ci eravamo sentiti, dice: mi chiamate sempre in momenti critici della Fiorentina per tirare un po' sul morale. Oggi è arrivata una buona notizia, almeno per le casse.
2: Ora, però non è che i soldi li risparmiamo noi,
1: no,
2: sia
1: però,
2: chiaro.
1: Insomma,
2: Andrea, te risparmi qualcosa dallo stipendio di Pioli?
3: La buona notizia sarebbe se la Fiorentina quei soldi li devolveva tipo a me oppure
2: a noi.
1: Ho capito, ma non siamo contenti.
2: Non siamo mai contenti. No, però a me ha ragione un po' nel senso, spesso siamo diventati un po', no, cosa che prima non era.
1: Siamo tifosi commercialisti.
2: Siamo un po' commercialisti, perché è bene se è risparmiato, sembra quasi, no, sì, che in effetti non si risparmia nulla noi, anzi forse si andrà a spendere di più, perché insomma qui ogni giorno che passa si spende sempre più, basta andare a fare benzina, ecco, e appunto, te ne accorgi. Detto questo, insomma, che lascia il tempo che trova, no, fa parte della vita. Andrea,
3: da Ipercop,
2: esatto, siamo tifosi
3: per due, si prende tre allenatori il 3 maggio, capito? Ragioniamo così, ma va bene,
2: va bene, va bene, chissà se paratici
3: la tesserina, i punti, io sono abituato a quello,
2: infatti i bollini esatto, li fai mai i bollini, poi si appiccicano, spesso te li ritrovi anche dappertutto sti bollini, e poi io almeno
1: poi
2: mi dimentico,
1: si mette di mezzo le famiglie,
2: spesso mi
1: bollini,
2: dimentico,
1: piglia,
2: sì, ma io spesso poi mi dimentico, passa il tempo, ma devo dire che a volte vengono, vabbè, al di là di questi ragionamenti,
3: in omaggio Sabiri, capito?
2: Con un Sabiri in omaggio,
1: un Pioli e un Sabiri,
2: e un Pioli che se ne va, un Sabiri che però Sabiri è ancora a libro paga, te che sei il nostro commercialista,
3: un tifoso magari ti aiuta, ne so, a fare a fare i lavori in casa, attaccami un quadro Sabiri, cioè sono tutte cose che possono,
2: visto quanto è stato utile alla Fiorentina quest'anno, e in generale da quando è stato preso, perché insomma è diversi anni, c'è Sabiri, poi va in prestito, ritorna, ma io credo insomma sia l'ultimo anno, voglio sperarlo. Senti, ti volevo chiedere, Andrea, però un commento, non so se hai seguito la vicenda di questo calendario pazzo della Serie A, prima del derby, che non si ricordavano che c'erano l'internazionale di tennis, poi dopo allora si gioca lunedì, ora si gioca domenica alle 12, non solo il derby di Roma ma anche Fiorentina-Juventus, che ci interessa a noi, e altre quattro partite. Che ne pensi insomma di questa vicenda un po'?
3: Sono sincero, sono molto arrabbiato la prefettura di Roma, perché l'orario della partita non doveva comunicarlo a tutti, bastava lo comunicasse a noi, alla Juve non c'era bisogno di dirglielo, perché questa era l'unica possibilità che avevamo di fare risultato a Torino, capito? Non glielo dicevi, perché rimanevano sul vago.
2: Oppure gli dicevi che era lunedì e loro si presentavano quindi lunedì, intanto noi si vinceva a tavolino, dici, poteva essere una soluzione.
3: Io l'avrei gestita così, onestamente. Proprio parlo, ragazzi, vediamo, capiamo, ancora non si è deciso, fateci ragionare, e poi ti presentavi, non c'è nessuno, vinta a tavolino,
2: si doveva rimanere sul vago,
3: uno schema che anche Vanoli apprezzava,
2: probabilmente sì, insomma forse uno dei migliori schemi avremmo visto quest'anno,
3: sì, assolutamente,
2: che se ne vede pochi di schemi, però ora i tifosi, provando a dire anche una cosa un pochino seria, i tifosi però il calcio credo sia l'unica azienda, il calcio italiano in particolare, no, che si fa beffe dei suoi clienti, cioè nel senso si guarda tutto, però i clienti, quelli che dovrebbero usufruire del calcio, perché poi gli abbonamenti TV li pagheranno i tifosi, no, e l'abbonamento allo stadio lo pagano i tifosi, i biglietti lo pagano, e però ci se ne frega
1: diciamo che secondo me hanno i tifosi di Serie A, che sono quelli che fanno l'abbonamento alla TV e allora contano, sì, quelli che vanno allo stadio, che poi alla fine è quello, è la passione,
2: che dovrebbe, bravo, questo
1: gliene
2: è un discorso
1: zero,
2: giustissimo, però anche quelli di Serie A che fanno l'abbonamento alla TV, cioè voglio dire, la domenica a mezzogiorno magari ci avevano da fare qualcos'altro, cioè i cinque partite,
3: diciamo, però se si estende il discorso in maniera più generalizzata, che tutti quei settori dove c'è un grande accentramento economico, ci sono sempre delle scelte dettate dal flusso di denaro e mai dalla passione, dall'obiettività, dall'oggettività. Si segue sempre il conto corrente. E il calcio ovviamente
2: segue quello.
3: Rientra in questa logica precisa, insomma.
2: Certo, poi quando ci saranno le partite con gli senza spettatori, magari si assumeranno delle comparse, no? Come si fa anche nel cinema, no? Per vedere di fare finta che siano partite seguite anche dal
3: vivo. Nel cinema con l'intelligenza artificiale le comparse le assumi poco, le produci.
2: Ma chissà, potrebbero farlo anche intelligenza artificiale. Lo stadio Franchi riempito da finti personaggi, chissà presi da dove, con l'intelligenza artificiale. Però ecco, tornando alla Fiorentina, Juventus Fiorentina in genere è attesa
3: lo so.
2: Con grande passione, con grande attesa, eccetera, eccetera. Quest'anno non so te come la stai aspettando questa partita.
3: Ragazzi, allora diciamo che da settembre io sono stato anche dallo psicologo, io vivo con questa depressione e non riesco a mandarla via. E quindi come la vivo? La vivo da depresso, vedo nero e sempre pessimismo, perché insomma diciamo la verità, i motivi per sognare sono stati pochini e le volte che ci si addormentava erano incubi, non sogni.
2: Eh sì, l'incubo della Serie B soprattutto c'è stato un periodo.
3: Quello nel letto. No, non voglio giocare con l'Albino Leffe, via.
2: Poi nell'anno del centenario, no? Tutti a far festa, 100 anni in Serie B, sarebbe stato veramente il colmo.
3: Però, detto questo, mi rendo anche conto, ed è quello su cui io non ti dico mi aggrappo, però so che esistono ogni tanto, raramente, i miracoli, cioè quelle cose che non hanno una logica per accadere, ma accadono lo stesso, capito?
2: Sì.
3: Che ne so, un gol di Dodò, che ne so,
2: quello è un miracolo,
3: sì, miracolissimo, capito? Non lo so. Io l'ho vista qualche volta la Juve, perché la seguo per mandargli sempre costantemente le mie energie negative, ma e devo dire che gioca bene, onestamente
2: Spalletti la fa giocare abbastanza bene, no?
3: Sì,
2: anche
3: sì,
2: se poi magari non concretizzano sempre tutte le azioni però tirano, credo sia una delle squadre che tira in porta più di
3: poi noi abbiamo sempre sofferto quelle squadre che non ti fanno respirare, ti fanno il pressing, ti stanno addosso, perché noi abbiamo i nostri tempi, noi abbiamo un calcio da divano, capito? Non ci piace pensare, un popcorn, cambio canale, fammi capire.
1: Poi si ritorna lì e siamo sempre sulla stessa zona, siamo di
2: sempre
1: campo.
2: Lì è vero,
3: esatto. E a noi questa gente ci mette così, ci dà ansia, ma oh piano, e che? Oh, mamma mia, fammi ragionare, mamma mia.
1: Poi magari sbaglio,
2: bisogna pensarci bene.
3: Sì, sbaglio, ma perché ti affanni, capito? Noi ci mettono in crisi, anche in crisi esistenziale. Noi abbiamo i nostri bioritmi.
2: Prima di dare la parola a Lorenzo, visto non voglio monopolizzare il microfono, ma mentre parlava Andrea mi è venuto in mente, a proposito di partite che non ci si aspettava di vincere, proprio ora sono passati tanti anni, non so nemmeno se lo ricorda Andrea, il 15 maggio del 1988, la Fiorentina, e c'era qui pochi minuti fa in diretta Alberto Di Chiara, che fu grande protagonista di quella partita, non aveva più nulla da chiedere sostanzialmente al campionato, era l'ultima giornata, la Juve si doveva qualificare per la Coppa UEFA, che allora era quasi, insomma, era una competizione molto competitiva rispetto a quella di oggi, all'Europa League di oggi. Ebbene, la Fiorentina andò a Torino inaspettatamente, non se l'aspettava nessuno, vinse 2-1 con gol di Roberto Baggio e di Di Chiara, e proprio di Alberto Di Chiara, e quindi c'era Sven-Goran Eriksson come allenatore, che poi l'anno dopo avrebbe portato la Fiorentina a qualificarsi per la Coppa UEFA, e tolse alla Juve la Coppa UEFA, o meglio la costrinse allo spareggio, poi ci arrivarono lo stesso, tra l'altro era la partita, pensate, di addio di Gaetano Scirea al calcio,
3: grande,
2: quindi,
3: uomo.
2: Grande uomo, quello dal di là dei colori, bisogna dirlo,
3: sì,
2: e quindi dico, no, se successe il 15 maggio dell'87 potrebbe succedere.
3: Voi non avete il radio, vero? La telecamera o video, quindi sono libero di muovermi ora, no?
2: Certo, sì, va bene.
3: Invita a dei gesti precisi.
2: Però ormai siamo salvi, è 15 maggio dell'88, ormai siamo salvi, quindi insomma, sì, ci interessa, ma non siamo più così, diciamo, vincolati a certi tipi.
3: Posso dirti una cosa che bilancia anche in modo scaramantico, lo dici te?
2: Sì, dimmi.
3: Roma-Fiorentina di quest'anno, Angelo Di Livio in una radio romana dice: la Fiorentina mi fa paura perché ormai è quasi salva, giocano tranquilli, giocano sereni, giocano liberi, e la Roma invece ha il peso della pressione. Risultato finale: Roma 4, Fiorentina 0.
2: Senza manco
1: di diritto nelle interviste possibili.
2: Erano talmente liberi e tranquilli che non sono scesi in campo nemmeno.
3: Ecco. Esatto, e ho citato Di Livio perché anche ora Di Livio deve parlare di altre squadre, deve parlare, che ne so, di Triestina. Ha detto: no, la Fiorentina a Torino, attenzione. attenzione, può essere una
2: sì, sorpresa. Sì, l'ho letto anch'io. L'ho letto anch'io.
1: Allora seguita.
2: Seguita, va bene.
3: Ci sono tante squadre.
1: Troppo Fiorentina, vabbè. Andrea, a te hai parlato che durante quest'anno, insomma, hai visto, vedevi nero, per la ma con... perché c'è la questione allenatore che tiene banco, prima di tutto il resto, perché poi da lì partiranno tutte anche le altre scelte a cascata. C'è un allenatore che, da tifoso, che ti stuzzica per l'anno prossimo, dal quale saresti curioso di ripartire? O magari sei uno di quelli che dice, vabbè, quest'anno è stato difficile, è stato complicato, c'era da salvarsi, bisognava guardare all'obiettivo finale, alla fin fine, come dicono anche fuori da Firenze, Vanoli magari potrebbe meritare una chance, ecco.
3: No, allora Vanoli va riconosciuto il risultato e che l'ha ottenuto, anche diciamo la verità, senza Ken, che non è da poco, perché comunque se uno dà per scontato ormai l'assenza di Ken, ma senza Ken, ragazzi, ha avuto un'annata difficile, ma noi non l'abbiamo mai avuto in campo e Piccoli purtroppo è stato deficitario, quindi questo aumenta ancora di più il risultato di Vanoli. Però se onestamente, forse era anche per questo era difficile, che ne so, avere un gioco, non lo so, però onestamente, come siamo onesti nel riconoscergli dei pregi a Vanoli, bisogna anche essere onesti. La Fiorentina è sempre stata in una situazione precaria di gioco, molto non ha mai visto una squadra. Io ho visto il Genoa che era nella nostra stessa condizione, eccetera, però gioca, non è che fa calcio champagne o calcio, fa un po' calcio tavernello, però qualcosa lo vedi, no? E ci vedi un po' più di organizzazione, sì. Un po' più di tenacia. Noi, questo è quello che mi lascia perplesso. Se l'obiettivo è quello, dice, di Pratici, di fare una squadra che rappresenta la bellezza della città, secondo me con Vanoli si rimane bruttini, questa è la sensazione che ho.
2: E ce n'è uno che ti piace, che ti sei fatto io l'idea, non so, come allenatore che ti
3: io
2: piace?
3: Ce l'ho uno, ma tanto non lo prenderanno mai. A me piace Maurizio Sarri.
2: A chi lo dici?
3: A me Sarri piace, forse in Italia è l'unico che piace. E poi questo, come si chiama, Iraola, questo mi piacerebbe. E poi faccio fatica a trovarne altri,
2: quelli non, tipo Grosso, De Rossi, insomma, non ti entusiasmano.
3: Allora, ho visto il Sassuolo, cioè ha fatto un eccellente campionato, ho la sensazione che sia una squadra che gioca molto bene di rimessa, nel senso, se tu l'aggredisci loro sono forti, poi ti ripartono bene. Con gli attaccanti, hanno attaccanti veloci, hanno Berardi, comunque è sempre uno che fa la differenza. Però è un punto di domanda, con una squadra che deve attaccare, funziona lo stesso Grosso? Non lo so.
2: La domanda che si fanno. E poi sarebbe una differenza così, insomma, importante rispetto a Vanoli, come tipo, forse sì, sono diversi, però molti si dicono, ma se si deve prendere Grosso, perché non teniamoci Vanoli? Insomma, c'è poca differenza, insomma, è quello, lo vedremo. Certo, ti saresti mai immaginato di fare tipo per Paratici, Fabio Paratici, che adesso no. Insomma, è una speranza a cui ci aggrappiamo.
3: No, non avrei mai pensato, ma nemmeno di trovarmi con 5 punti a dicembre,
2: sì.
3: Dicevo, ma ci sarà un errore, qualcuno ha scritto male, fammi controllare meglio, non è possibile, 5 punti è, insomma, voglio dire, neanche il Pisa ce l'aveva 5 punti, con tutto il rispetto per gli amici pisani,
2: erano più su, sì, certo.
3: Che comunque venivano dalla Serie B, quindi è sempre difficile, noi 5 punti, eravamo distaccati di 10 punti, cioè, non mi sono aspettato tante cose quest'anno, a volte la vita ti sorprende in positivo, questa volta si è molto impegnata in creatività a sorprenderci in negativo.
2: Senti Andrea, prima di salutarti però ci devi dire dove ti troviamo, ti possono trovare i nostri ascoltatori, che progetti hai per questa primavera, fine primavera, sperando migliori un po' il tempo e poi l'estate, eccetera, insomma, le tue...
3: Ora mi trovate a casa a vedere Sky Simmer.
2: È già qualcosa. Lo stiamo vedendo anche noi nel monitor di servizio. Tra l'altro sì. 6-2-1-3, 6-2 Sinner.
3: 1-4. 1-4.
2: Allora
3: no, se... parità.
2: Ecco, scusa. 40 pari, sì, forse ci sarà un po' un ritardo.
3: Cioè, in ritardo, allora mi spoilerò già chi ha vinto l'Internazionale di Roma. No, e poi dovrei finalmente girare questo film, è stato rimandato, Il tempo delle vere cotte, sembra che ora veramente a giugno si parta con le riprese.
2: Ah, perfetto, quindi insomma un gran
3: progetto. Quindi fino a tutta l'estate sarò impegnato con le riprese e il montaggio del film.
2: Certo, certo. Allora, in bocca al lupo.
3: Crepi, assolutamente, assolutamente.
2: Grazie.
1: Grazie mille, Andrea.
3: Se non succederà, no? Ma se domenica a pranzo succede qualcosa di buono, lunedì di sera richiamatemi, perché
2: certo, allora certo,
3: mi attribuisco io il merito.
2: Insieme a Di Chiara, che fu protagonista di quella partita dell'88.
3: Esatto. Viceversa, se si perde, cancellate il mio numero dalla rubrica.
1: No, quello mai.
2: No, quello non lo faremo mai, però insomma ti si chiamerà appena si fa un gran colpo di mercato.
3: Chiamatemi, ecco, bravo, ecco, sì. Va bene. Associatemi a qualcosa. Di risalita.
1: Bene. Andrea, grazie mille, a presto.
3: A voi,
1: ciao.
3: Un abbraccio. Ciao.
1: Grazie ancora ad Andrea Muzzi. Allora, i messaggi al 348-7513-933 in attesa del domandone del quizzone.
2: Intanto io mi preparo.
1: Viola dice: contrordine la partita Juventus-Fiorentina prevista domenica alle ore 12, causa presenza cinghiali e lupi, sarà disputata a data da destinarsi fino a che la zona non sarà messa in sicurezza. Non so perché associa i cinghiali e lupi alla zona della,
2: non lo so, gli si chiede, che sì, bomber,
1: tanto,
2: spiegacelo,
1: tanto
2: perché
1: poi ora sarà lì col dito caldo per rispondere al quizzone. Stefano Taxi dice: voi siete sicuri che non ha preso una buona uscita, riferendosi a,
2: ecco, questa è una bella domanda.
1: Sono sicuro, ma mi sembrerebbe, non voglio dire normale, certo, ma magari ci sarà stata una contrattazione tra l'appunto lo stipendio, comunque la parte di contratto che ancora spettava a Stefano Pioli, e il fatto di aver risolto consensualmente, sì, magari hanno trovato un accordo.
2: Sai, anche se avessero trovato un accordo con una buona uscita, non credo che sarà una buona uscita di 6 milioni, sono comunque 6 milioni e dovrebbe la Fiorentina in teoria nei prossimi 2 anni a Stefano Pioli, quindi può darsi che qualche cosa ci sia stato, può anche darsi, perché no, che Pioli sia stato un gran signore e abbia detto: a giugno finisco e me ne vado. Non lo so, questo non lo possiamo dire perché non abbiamo notizie in merito, però il dubbio ci può stare, insomma.
1: Assolutamente. Non so se sei pronto o meno con il domandone del quizzone.
2: Allora, intanto prepariamo anche Alessandro, il nostro tecnico, se è pronto lui con la super effetto. Io intanto prendo tempo, perché
1: se no ti leggo anche altri messaggi, ovviamente sempre.
2: Ora è partita la musica, vediamo, ce la facciamo. Vai. Ce la facciamo. Allora, cuffie ben strette all'orecchio. Juventus, ricordo che il quizzone è prodotto dalla mente diabolica di Stefano Borgi, amico nonché collega e rappresentante del Museo Viola, che ci scrive: Juventus Fiorentina, una classica del calcio italiano, è stata spesso teatro di errori ed orrori arbitrali, quasi sempre a favore dei bianconeri. Strano. E ahimè, anche quando questa regola è stata infranta, leggi un rigore a favore di Viola, la Fiorentina non sempre ha saputo approfittarne. Domanda: con riferimento a partite disputate nel nuovo secolo, cioè dal 2000-2001 ad oggi, e giocate a Torino, come sarà per la prossima di campionato, ci sono stati 2 Juventus-Fiorentina nei quali i Viola hanno sbagliato un rigore, compromettendo così il risultato finale. Vogliamo sapere quindi quali sono questi 2 Juventus-Fiorentina ed i nomi dei calciatori Viola che hanno fallito i rigori. Vi aiutiamo dicendo che si tratta di 2 calciatori stranieri, quindi insomma, oggi Stefano Borgi è anche magnanimo perché dà subito un indizio. Quindi ricordiamo, dal 2000 in avanti
1: Fiorentina, non andate prima, mi
2: raccomando. Non andate nell'88, che poi il rigore forse lo dettero alla Juve. Allora, ci sono state 2 partite Juventus-Fiorentina nei quali i Viola hanno sbagliato un calcio di rigore e compromettendo poi il risultato finale. Chi ha sbagliato il rigore? Quali sono queste 2 partite? Chiaramente queste sono le domande. Ogni domanda, ogni risposta vale un punto.
1: Esatto. Quindi siamo pronti ad accogliere le vostre risposte al 348-7513-933, oppure per anche chi ci vuole chiamare allo 055-77-11-171. Andiamo in pubblicità e torniamo tra poco.

0: direttamente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'813-47-87. 813-47-87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 813-47-87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da spot o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Torniamo in diretta in questo brivido viola del venerdì 15 maggio. Tommaso Borghini e Lorenzo Matteucci in studio. Ricordo che sul sito del brivido sportivo è uscito anche in vendita il settimo capitolo,
7: sì,
6: giusto?
7: Di ottavo. Viola.
6: Ottavo, scusa.
7: Ottavo, no, scusami, allora hai ragione te, perché l'ottavo lo sto producendo. No, ma
6: Borghini, mi crea confusione.
7: L'ottavo lo sto facendo proprio ora e uscirà la prossima settimana, quindi ho in testa ottavo.
6: In realtà, Andrea Muzzi ci dice
7: esatto, spoilero, però tanto insomma se arriva il decimo, però il settimo è già consultabile sul nostro sito brividosportivo.it, acquistabile tutto insieme alla collana, ricordiamolo, nello shop del sito brividosportivo.it c'è un bannerone, cioè una sorta di striscia sopra, cliccate nello shop, entrate e lo potete ordinare e prenotare. Però stiamo producendo anche l'ottavo e sarà un numero scoppiettante perché è dedicato al periodo uno dei più tribolati della storia della Fiorentina, ovvero il periodo 96-2006, quindi quello della gloria, perché ci sono stati dei trofei, gli ultimi peraltro della storia della Fiorentina, del fallimento e del rinascimento. Quindi insomma, più di così, credo che insomma è con quel decennio lì un po'. Dice, condensa tutta la storia della Fiorentina, no? Che è fatta di clamorosi picchi dal punto di vista sia diciamo del positivo che negativo, un'altalena continua che ci ha caratterizzato, no? E quello forse è stato il più clamoroso. Pensa, da vincere la Supercoppa italiana
6: contro il Milan,
7: prima volta la squadra italiana riusciva da vincitrice della Coppa Italia a vincere la Supercoppa contro la campionessa d'Italia che se la giocava in casa, tra l'altro in gara secca, poi vincere la Coppa Italia del 2001, addirittura a trovarsi senza maglie e pantaloncini in Serie C2.
6: Allora,
7: senza giocatori,
6: giocatori
7: e
6: senza
7: poi rinascere
6: nulla.
7: E in pochi anni, in tre anni nemmeno, in due anni ritornare in Serie A saltando la C1, meno male perché c'è chi ci dice ripescati, ma scusate, ci hanno buttato in Serie C2,
6: siamo gli
7: unici che sono stati a cui è stato riservato un trattamento del genere, lasciamo perdere, dai.
6: Allora, comunque, un po' di messaggi arrivati al 348 75 13 933. Grazie direttore Masterclass, grandissima notizia, grazie Fabio Paratici. Fabio, sei il mio dio indiscusso numero uno, e poi Paratici fa i miracoli, e chiudiamo con ora tocca al dottor Pengue. Ora questo è un altro discorso, vediamo questo se poi dopo arriverà
7: ad personam, però non lo so,
6: poi fammi andare agli ascoltatori,
7: c'è
6: che
7: qualcosa sul pizzone, ricordiamolo,
6: prima di tutto ragazzi non andate più indietro del 2000,
7: forse non siamo stati abbastanza chiari,
6: l'avevo detto, però dovete stare attenti. Per quelli che invece sono andati dopo, allora Bomber Violice, un rigore sbagliato da Vargas.
7: Vediamo se potrebbe essere corretto o no, se c'è l'effetto.
6: Bomber, no.
7: Allora, diciamo, sono stranieri, quindi questa l'avevi detto bene. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che bisogna guardare dal 2000, pensare, ricordare dal 2000 in avanti, quindi dal 2000 oggi. Sono stranieri, ma non è Vargas. Però, visto si può dare un aiuto, lo posso iniziare a dare, visto manca poco, sì. È comunque un difensore. Uno di questi.
6: Bene, allora poi Francesco, che ricordo che è lì che attenta la rimonta, ci scrive Kalinic.
7: No, non mi risulta, però non lo so, non credo che Kalinic abbia sbagliato, ma non ha sbagliato.

0: su un calcio di rigore contro la Juventus. Tra l'altro mi pare abbia segnato anche un gol a Torino, ma non sufficiente per uscire indenni dallo stadio di Torino. Allora, uno è un difensore, andiamo. L'altro invece è una sorta, diciamo, di fantasista.
1: Bombe, non mi sei attento.
0: Una sorta di fantasista.
1: Ti ha dato anche l'aiutino sia Stefano Borgi che te l'ha ripetuto anche
0: ha detto
1: Tomma,
0: Bomber. Dice,
1: mi sembra Pasquale.
0: No, perché stranieri. Sono stranieri, sono calciatori stranieri che hanno sbagliato due calci di rigore negli ultimi 25 anni di Juventus Fiorentina a Torino, vanificando tra l'altro il risultato per la Fiorentina, perché avessero segnato la Fiorentina quantomeno non avrebbe perso quella partita. Uno è difensore, l'altro è un giocatore che è stato soltanto una stagione nella Fiorentina,
1: fece
0: benino, cioè forse una stagione e mezzo, ora non ricordo. Lo incontrammo proprio nel momento di risalita della Fiorentina in Serie B, ci impressionò tutti, ci fece anche dei gol, e l'anno dopo la Fiorentina lo prese. Questo è un bel aiuto, credo, per chi si padroneggia un po' la storia della Fiorentina.
1: Allora, tornando alla partita di domenica, io sono molto d'accordo con quello che ha scritto questa mattina Repubblica,
0: sì.
1: Che insomma, dignità, ho usato queste due parole, dignità e orgoglio. Sono due parole che a quantomeno i tifosi della Fiorentina vogliono vedere, vorrebbero vedere sempre.
0: Sì, sì, insomma, ma soprattutto contro la Juventus.
1: Contro la Juventus a Torino, insomma, è una partita, anche se, come abbiamo detto, alla Fiorentina in classifica cambia poco o nulla, però insomma, a livello quantomeno, insomma, di quello che si fa passare ai tifosi è importante.
0: Guarda, anche nel, ora tanto per ritirare fuori il ricordo che ho tirato fuori, anche il 15 maggio dell'88 non contava nulla, la Fiorentina non aveva obiettivi, però fu una grande goduria vincere a Torino, io me la ricordo ancora, ero un ragazzo, e dopo tra l'altro non si vinceva, se non mi sbaglio, da tempo in memoria a Torino, mi sembra addirittura dal 69 la famosa vittoria, comunque ora non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra sia così, e si vinse a Torino, li si levò la gioia della Coppa UEFA, e poi conquistarono nello spareggio, mi sembra, proprio contro il Torino tra l'altro, e però gli si dette una bella delusione, erano già pronti a far festa, avevano già lo champagne in mano e noi pronti a stappare, invece li si finì. Non è la prima volta, tra l'altro la Fiorentina altre volte ha rovinato le uova nel parrotto, le uova nel paniere alla Juventus, quindi dignità e orgoglio, parole che sono state, o meglio che sono state tradite, no? Insomma, sentimenti, chiamiamoli così, traditi proprio nell'ultima trasferta contro la Roma, dove non c'è stata né dignità né orgoglio né anche attributi, diciamo così, perché la Fiorentina si è sdraiata al cospetto della Roma. Ecco, farlo anche al cospetto della Juventus sarebbe una cosa molto brutta, diciamo che poi il risultato sarà quello che sarà, però perlomeno tiriamo fuori le cosiddette almeno per questa occasione.
1: Allora, c'è un vocale, non so se si può mandare, ora aspettiamo l'ok dal
0: con calma,
1: dal
0: perché
1: regista.
0: Non si sa mai, magari ci dicono sì. Quello che siamo, cioè, quindi potrebbe
1: si
0: essere
1: può mandare,
0: non
1: vai.
0: Pubblicabile.
2: Il difensore a sbagliare il rigore può essere Gonzalo Rodriguez. Comunque il rigore l'ha sbagliato anche Kalinic a Firenze contro la Juve, che lo tirò sulla sinistra e Buffon e glielo parò.
0: Sì, però
1: allora questa era Nel Viola che ringraziamo.
0: Ti ringrazio, anzi se ora vedremo se sei stato bravo o no. Noi avevamo detto Juventus Fiorentina, non Fiorentina Juventus, quindi a Firenze hai detto bene. Noi invece ci riferiamo siccome si gioca a Torino, ai due rigori sbagliati sul campo della Juventus. Vediamo se però Gonzalo Rodriguez è lui o non è lui.
3: Vabbè!
0: Grande,
1: quindi,
0: grande,
1: bravo, grande Viola.
0: Runner Viola entra in classifica, irrompe.
1: Sì, non mi, ora purtroppo oggi
0: comunque,
1: sono sfornito del.
0: Il punto lo prende, poi vedremo
1: prendo,
0: se sarà il primo o comunque ne ha avuti degli altri. Quindi complimenti, perché è stato Gonzalo Rodriguez colui che ha sbagliato il calcio di rigore. Vado subito a riprendere il quizzone.
1: Poi decidi,
0: allora,
1: se siamo in chiusura.
0: Ora vediamo. Fammi dare la risposta. Sì, il secondo rigore lo sbagliò Gonzalo Rodriguez al 67esimo di uno Juventus Fiorentina 3-2 disputato il 29 aprile 2015. Da notare come lo stesso Gonzalo, sempre su rigore, pensate, due rigori a favore dei Viola a Torino contro la Juventus, incredibile, avesse portato in vantaggio la Fiorentina al 33esimo. Poi i gol di Llorente e la doppietta di Tevez rovesciarono il risultato a favore dei bianconeri. Al 90esimo una punizione di Ilicic fissò al 3-2 finale. Quindi avesse segnato Gonzalo, probabilmente sarebbe finita 3-3. Dimmi cos'è che volevi proporre?
1: No, allora.
0: Perché sono
1: allora,
0: inflessibile, io.
1: No, no, lo so, poi sai. Siccome il secondo nome non sta arrivando, decidi te se vuoi chiudere qui la questione e dare anche il secondo nome. E quindi non assegnare il punto a nessuno.
0: Ho paura che non ci sia molto tempo a disposizione. Diciamo, diamo un ultimo. Questo giocatore è di nazionalità cilena. Quello che ha sbagliato il calcio di rigore a Torino contro la Juventus. Vediamo se negli ultimi secondi, mentre magari si fanno i saluti, qualcuno prova a buttarsi.
1: Bomber Viola ci aveva provato qualche minuto fa, ma non era Pulgar, ma non è lui.
0: Pulgar è di nazionalità cilena,
1: sì,
0: anche lui,
1: non lui.
0: Però non è lui. Io non credo di aver sbagliato la nazionalità del giocatore in questione. Fammi controllare, se no, no poi dopo magari mi dicono ma che tu dici, e hanno anche ragione, ma mi sembra sia cileno. Te che sai la risposta, dovresti saperlo anche te.
1: No,
0: vediamo,
1: cileno,
0: esatto, è cileno. Il giocatore cileno della Fiorentina che ha sbagliato un calcio di rigore a Torino. Fantasista.
1: Bomber Viola sta dicendo tutti al di fuori.
0: Tutti i cileni del mondo. Ha ragione. Ruolo simile, Bomber, però qualche anno prima.
1: Chi
0: vediamo.
1: Era l'allenatore? Dai, aiutiamolo così.
0: L'allenatore era Cesare Prandelli. Cesarone Prandelli, grandissimo allenatore.
1: È arrivato Duccio lo scenografo.
0: Vediamo però, chi ci dice Duccio lo scenografo?
1: Jimenez,
0: vediamo.
3: Va bene.
0: Grande Duccio, grandissimo Duccio. Così abbiamo chiuso in bellezza anche il quizzone di oggi, venerdì 15 maggio. Il primo dei due rigori lo sbagliò Luis Jimenez al quindicesimo di uno Juventus-Fiorentina 1-1 giocato il 9 aprile 2006. Era la prima Fiorentina di Prandelli, che andò in vantaggio con Luca Toni al 47esimo, pareggio poi di Del Piero, senti i giocatori, al 63esimo. Quindi sì, abbiamo in questo modo assegnato i due punti e sono, secondo me, due new entry.
1: Duccio lo scenografo non ne sono sicuro.
0: Non ne sei sicuro, però comunque
1: ringraziamo anche Alessandro Alvaldarno che ci aveva scritto Mati Fernandez, Runner Viola che ha scritto Jimenez ma è arrivato dopo.
0: Peccato.
1: Purtroppo.
0: E anche Bomber Viola che comunque ha sfiorato.
1: E anche Alessandro che ci ha scritto Jimenez ma purtroppo è
0: fuori tempo massimo. Fuori tempo. E Bomber Viola questa volta ha fatto, come si diceva una volta, la barba al palo.
1: Bomber non ce ne volere, ma vedi, oggi non ero in forma.
0: Vabbè. Comunque dai, anche così la contesa diventa anche, no, quantomeno più difficile da prevedere.
1: Allora, siamo arrivati davvero in conclusione. Grazie mille a Tommaso Borghini.
0: Grazie a te, buon venerdì sera a tutti.
1: Grazie ad Alessandro Di Nardo di là dal vetro. Adesso arriva Extra Viola da Lorenzo Mattucci. Una buona serata. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla insieme a Sauro Fattori.
0: Ciao
6: Sauro,
0: ciao.
6: È la nostra prima puntata insieme, quindi io sono un po' emozionato.
7: Ero già pronto a finire martedì, si festeggiava lunedì alle 20.
6: È vero, ci ho pensato anch'io. E incredibile, sappiamo quando si giocherà Juventus Fiorentina. A mezzogiorno, quando sono incomodo. Sauro,
7: è un problema. Infatti,
6: perché?
7: Che secondo me rientra Schaffstrafia.
6: Mi sa di sì, è vero, lui fa sempre a mezzogiorno. Bella Sauro, si è entrato carico. Ken non ci sarà, ti do questa notizia. Sì, forse farà terapia a mezzogiorno, ma
7: io sono partito. Di la verità, sono un po' preoccupato che probabilmente l'infortunio,
6: chi lo sa,
7: è abbastanza grave. Dai, su, se non sarebbe rientrato, io penso, dai, cioè, capiti che intendo?
6: Penso anche io, penso che non lo so, ho molti dubbi sul fatto che possa rientrare con l'Atalanta. A
7: io
6: ho
7: l'impressione
6: punto,
7: che non si vende nemmeno il coso.
6: Ma meglio,
7: cioè, dai, rimane, tutti, certo, rimane, va benissimo.
6: Solo 4 milioni e mezzo di stipendio.
7: No, ma non è quello. Che c'è, da Ken fa comodo se si vuole un po' ricrescere, un po' riposare. Ken sicuramente va bene. Però il problema è, bisogna vedere la Fiorentina che squadra farà, come la farà. E insomma, non è semplice, dai. È semplice, con l'impressione che
6: tanto,
7: per ora no, vabbè, ancora è presto,
6: vabbè, ma poi è l'unico problema che dovrà affrontare Paratici quest'estate, perché per il resto,
7: dai,
6: è
7: cioè, il resto i giocatori che dietro li vogliono tutti.
6: Cioè, su Beltran lo stiamo,
7: ma ce lo riscattano uno. L'avevo sentito dire di Richardson,
6: no, Richardson no, è stato messo fuori rosa.
7: ecco, cioè, fuori rosa, sta rotolando fuori rosa perché Renato non ha giocato mai.
6: Va bene, però anche definitivamente, guarda, l'unico forse, udite udite, potrebbe essere Nzola. 3 milioni e mezzo, il Sassuolo ci sta pensando.
7: Ha fatto bene il Sassuolo, infatti.
6: Non ha fatto male.
7: No, ora quando entra, alla fine ha fatto bene. Ha fatto bene alla fine, che vedi che vuol dire le volte?
6: Sì, questo lo dici. A Firenze non entrò 20 minuti e ha marcato visita, però va bene. Sì. Forse l'unico è Nzola, ma comunque credo che rientrerà.
7: Marcava visita 0-0 quella partita lì, marcava visita.
6: Sì, anche se entrava Cristiano Ronaldo, ecco, dice, bravo, faceva fatica a fare gol. Va bene, comunque do la buonasera a Marco Tonelli a curare la parte tecnica. Preannuncio a lui, anche se mi sa che il buon Stefano Cherubini gestirà la cosa, ho preparato un X Factory oggi speciale.
0: Bene.
6: A tema Juventus Fiorentina, dico solo questo.
0: Oh, alla grande.
6: Ma 17:45 lo facciamo, tra l'altro, appunto, con l'aiuto della regia, non dico nulla perché poi tutte le volte fa un disastro, però spero anche alziamo il livello, proviamo a alzare il livello anche dal punto di vista grafico, ma non dico nulla. Ricordo, prima il 3487513933 per messaggi scritti e vocali, 0557711 71 per chiamate. Dico a chi ci ascolta, Sauro, e credo tu possa immaginarti che non ripetersi rispetto a tutto quello che stiamo dicendo da settimane è molto complicato, perché se vuoi ti chiedo chi dovrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina.
7: Parliamo,
6: Sauro,
7: non voglio parlare.
6: Cosa ne pensi di Fanoli? Lo sai chi è rientrato oggi in gruppo e ieri si era allenato a parte? Gudmundsson.
7: Sì, sì, l'ho letto. Gudmundsson,
6: sì. Sì, c'era.
7: Sì, è importante.
6: Importante?
7: Importante, sì.
6: Perché? Perché è importante?
7: Piccoli gioca?
6: Serve, piccoli dovrebbe giocare.
7: No, per citare, io spero per citare, però insomma non è che abbia proprio una grandissima concorrenza, sinceramente, ora vediamo come vorrà giocare.
6: Piccoli o Gudmundsson, forse ti direi entrambi.
7: Manoli ci stupirà.
6: Sì, come?
7: Torna a 5.
6: Sì? Ma lo sai, potrebbe quasi, almeno.
7: Voglio dire.
6: Voglio dire.
7: Lascia fare.
6: Perché no? Comuzzo.
7: Ma non so, anche se mi ha detto che ho visto c'è stato un incontro tra il procuratore di Vanoli e...
6: No, in particolare anche tra Vanoli e Paratici si parlava di un incontro, sì. In realtà, per come ci hanno spiegato a noi, incontri ce ne sono già stati diversi, però nessuno che abbia fatto dire a Paratici: Vanoli, sarai te l'allenatore della Fiorentina? No, non sarai te.
7: Ma ora è normale, dai,
6: ora è normale.
7: Ora sarebbe anche... cioè, dire subito così non sarebbe semplice, dai, su, sta da fare le ultime due partite, si finisce quello e poi si parte.
6: Ti chiedo, io credo di saperla.
7: No, quando è tutto è più quieto, perché sennò va allo stadio e qualcuno lo piglia per il codo, cioè se per caso capiti che rischia contestazioni, se dice magari Vanoli, perché c'è chi Vanoli sì, chi Vanoli no, poi per finire l'annata, quando è poi si parlerà. Mm. Giustamente ne staranno parlando.
6: Ti volevo chiedere, secondo te, parlo, anche però. Se io me la immagino un po' la risposta, però queste ultime due partite possono dire o dare
7: no,
6: qualcosa
7: niente.
6: Al futuro?
7: No, danno più niente, anche danno se vince tutte e due, uguale.
6: Okay.
7: No,
6: Juventus
7: secondo me non danno più niente.
6: No?
7: Però possa dare qualcosa a lui, che se fa due vittorie alla fin fine può dire che ha fatto una buona media, che ha fatto bene per ritrovare un'altra squadra, io penso. Poi magari fa queste due vittorie, il pubblico si convince e lui è l'allenatore ideale per l'anno prossimo. In questo momento non si sa neanche i giocatori, non si sa nulla. Presto, giustamente, prestissimo, non presto.
6: Dici? Però la stagione della Fiorentina è già finita da settimana.
7: Sì, ma è prestissimo per capire. Il mercato sarà molto.
6: Forza, Sauro, ti vedo spento.
7: No, sarà molto complicato il mercato e poi. Insomma,
6: e poi?
7: Poi vediamo chi ci viene qui, dai.
6: Come allenatore. Se non sbaglio, settimana scorsa mi avevi stupito dicendo che ti stuzzicava l'idea Iraola.
7: Sì, a me sì.
6: Confermi?
7: No, io confermo, però pure Iraola possa avere cose un po' migliori.
6: Crystal Palace.
7: Anche se il Chelsea ho visto c'è anche.
6: Sì. Sì, hai ragione, cioè si sta andando su un altro profilo che non mi viene in mente.
7: Mi viene in mente neanche a me che su Xabi Alonso.
6: Xabi Alonso, sì. E potrebbe se non venire alla Fiorentina Xabi Alonso.
7: Sì, la voglio vedere ora.
6: Vabbè. Oddio.
7: Ai Cessi di chiede di.
6: Menarsi spogliatoio.
7: No,
6: e chiede
7: garanzia ai Cessi, no?
6: Sì. Chiede la Fiorentina di garanzia, sì, si va.
7: Chiede
6: come
7: garanzia,
6: quando vai a chiedere un mutuo da 300.000 euro, magari ci hanno spendere da 1.200. Va bene, però volevo semplicemente dire Xabi Alonso, visto che è a Real Madrid, non so, l'hai visto sicuramente, si sono menati spogliatoio, sì. Diciamo, no, questo non, lo condividiamo perché quello è successo
7: allora,
6: a Sassuolo.
7: Allora, non è la squadra per Xabi Alonso.
6: La Fiorentina, dici?
7: No, dico il Real Madrid.
6: Sì. Mi sembra che non sia la squadra per diversi.
7: No, perché lui voleva fare delle cose.
6: Anche se, come si parlava la settimana scorsa, non c'entra niente, anche se poi cioè, era uscito anche in ottica fiorentina, incredibilmente. Però davvero la candidatura di Mourinho non sembra così una butad, una fake news lanciata a destra e a manca, perché a quanto pare Mourinho va verso l'addio al Benfica e verso una nuova esperienza Real Madrid. Poi da qui a dire che chiuderanno ce ne passa, però è effettivamente una cosa su cui stanno lavorando. Cioè,
7: secondo me farebbe un errore,
6: è una scelta che condividi.
7: Siamo proprio alla canna di gas. Cioè, secondo me, ascolta, Mourinho deve andare a fare in televisione a fare i commentatori.
6: Sì, eh?
7: Fine, ma basta, perché nella vita bisogna dire anche basta delle volte.
6: Cioè,
7: oramai non ha più.
6: Scusa, Sauro, siccome si, poi c'è un amico che ci ha già chiamato.
7: Se no rimane in Portogallo.
6: Ma se venisse la Fiorentina non saresti contento. Per la Fiorentina.
7: Ma basta buono.
6: Cioè, ora facciamo gli schizzi su Mourinho.
7: Tanto ce n'è poi di polemica, se no fa venire dell'asso.
6: Sai bello con José.
7: Vale crea da sé, dai, su bello con José, dai, su.
6: Non glielo diresti bello come il sole.
7: No, è capace di tenere banca a dire, ma perché la curva la finisca, non dipende partite, perché io finisco da curva, c'è tutta roba
6: bello,
7: di calcio,
6: ci piacerebbe.
7: Si valerebbe zero.
6: Va bene, 055 77 111 71 c'è Sandro. Buonasera Sandro, ben trovato.
3: Sì, buonasera a voi.
7: Ciao.
3: Ben tornati. No, io volevo dire solo una cosa: il discorso della campagna acquisti sarà molto complesso e lungo, come sottolineava anche Sauro, però è anche vero che è tutto legato alla cosa più semplice, cioè che si sveglia una mattina Josef e si scopri da appassionato viola un grande tifoso, e io credo che se dà gli assegni e modo di spendere a uno come Paratici, dopo le ultime campagne acquisti tragicomiche potremmo avere delle belle sorprese. E poi volevo fare una domanda se a te Giacomo e a Sauro, cioè io sono con il discorso che si vive d'emozioni perché purtroppo di coppe e scudetti è una cosa non ci contempla. Io sarei per Mourinho, ma proprio per basterebbe un'intervista di questo lì per far appassionare tutta Firenze, ma non verrà. Volevo il vostro parere, questa doppia domanda, cioè se è un allenatore italiano, ammesso e non concesso resti Vanoli, tra Grosso, De Rossi e Sarri chi preferite? Poi volevo un giudizio tecnico su un nome che ho sentito sui giornali e che non dispiacerebbe per il lavoro fatto, e sarebbe Runiac dell'Udinese. Grazie per le risposte.
6: Grazie a te Sandro per le domande.
7: Runiac
6: non parla italiano. Vado
7: sull'ultimo. Parla italiano questo,
6: che dopo
7: anche perché
6: anni
7: a Udine parla italiano, c'ha Zanola e basta, poi il resto sono tutti stranieri, sì, che probabilmente a Udine può stare tranquillamente,
6: sì.
7: Però no, Runiac però ha dimostrato di essere un buon allenatore, deve avere anche un buon carattere, cioè deve avere un carattere anche forte, deve essere uno, perché insomma a Udine ho visto non è mai stato messo in dubbio, nonostante, anche perché a Udine cioè tutti gli anni di anziani che l'Udine si fa così, fa quello che secondo me dovrebbe fare la società, tieni, allena e poi tu trovi le soluzioni. Naturalmente l'Udinese sa che appena ci hanno giocato le buono glielo vendono, come giusto che sia.
6: In estate però, non glielo vendono a metà.
7: No, in estate, no? Loro finiscono sempre, questo è vero, però sono società che hanno una forza non indifferente, cioè sono bravi, sanno lavorare, sanno. Non è la nostra levatura, cioè se facesse a quella maniera non ci andrebbe bene, insomma, ecco, il concetto è quello.
6: E gli allenatori italiani, Grosso, De Rossi e chi era il terzo? Non Vanoli?
7: Grosso, De Rossi.
6: C'era un altro, ci aveva detto Sandro.
7: Non me lo ricordo più.
6: Diavolo, no, nemmeno io. Però
7: quando posso andare a Sorrione c'è, allora mi sembra.
6: Sì.
7: Ma io dico lui il terzo, perché non me ne ricordo altro.
6: Va bene, ok. E però vabbè, Grosso, De Rossi e Vanoli, direi comunque.
7: Grosso sì, può darsi Vanoli.
6: Sai chi si potrebbe prendere? Messo. Se l'Atalanta dovesse salutare Palladino a fine stagione, li chiamiamo Palladino, non c'è, no, più Pradè.
7: No, io non chiamerei neanche Palladino. No, che tanto sono polemiche. Non le mi essere scaldato, non le vogliamo. Poi dicevo prima, se si svegliasse la mattina Joseph,
6: sì,
7: anche se si svegliano, li addormentano. Se
6: no, perché
7: se si alza la mattina e dice diamo 50 milioni a Fiorentina, cioè Aria di Catri, la mamma li fa dai zitto, tipo mi fanno la cialappa, sai
6: buono?
7: Sai quello di cosa a corte, no?
6: Sì, ho capito. io.
7: Io vedo Joseph mi sembra
6: bene,
7: e la mamma.
6: Però vabbè, allora a parte il fatto che ha fatto discutere, oltre al post salvezza, anche gli stessi auguri che ha fatto ieri, perché ha detto ieri era il compleanno di Joseph Commis, ha fatto un post
7: sui il compleanno social, non lo sapevo.
6: Perché non ci sono interviste.
7: Per caso, gli avrei mandato un messaggio.
6: E che gli avessi scritto: tanti auguri, Mr. President. Va bene. Quindi, se si sveglia. Però, questo mi permette di fare un punto, te ne parlavo prima, perché ieri abbiamo avuto il piacere di ospitare qui Salvatore Napolitano, che ha fatto un po' un'analisi sui bilanci della Fiorentina, e si parte da un rosso di 85 milioni di euro. Lui spiegava il Como, tanto per fare un ultimo esempio, ha fatto una ricapitalizzazione, la Juventus le fa spesso, perché aveva un rosso di 105 milioni di euro, hanno messo 105 milioni gli Artono e
7: guarda l'errore, guarda che commesso è ridicolo, che io dico sempre a certi livelli avere 6 miliardi o avere 50 che cambia, se tu ci pensi bene, no? Per gente come noi che avessimo, facciamo fare, va bene, 6 miliardi o 50
6: io meno però, di 5 però, miliardi
7: però quello di Como va a 50,
6: sì.
7: Cioè per lui è uno scherzo, cioè sì. Lui dice la mattina salsa come se a me tu mi diceva mi dà 20 euro
6: piglia 100 milioni di euro,
7: insomma cambia.
6: Tanto con l'industria del tabacco in Indonesia in tutto questo hanno fatto il loro successo, va bene. Comunque si parte da questa difficoltà. Ringrazio Max Daccampi che ci ha ricordato Grosso, De Rossi e Sarri.
7: Sarri, giusto, Sarri c'è sempre, ecco perché me la passavo.
6: Sai dove va Sarri? Ci ha detto Mario Tenera il 99,9% due giorni fa. Non l'hai sentito te? No. Indovina dove va Sarri allora.
7: Bologna.
6: Atalanta. Lui ci diceva il 99% Sarri andrà all'Atalanta.
7: Mi sembra un po' esagerato il 99, però può anche darsi. Però Sarri è...
6: Vabbè, te non lo vuoi me a Firenze, no. Sei tra i pochi, questo te lo devo concedere.
7: Comunque ho sentito dire che domani c'è panchina, no? Una via di gara a mezz'ora e mezzo io ci vado.
6: Sì, è vero.
7: Ah, forse perché a mezzogiorno allora va.
6: Esatto, aveva detto a mezzogiorno e mezzo. Non and- no, in realtà aveva detto proprio io domenica a mezzogiorno anche, non vado.
7: Sì,
6: però
7: ma
6: credo...
7: dice la fagiola le partite a mezzogiorno. Ma lui allora quando.
6: Sì, ho capito.
7: Quando Sam, c'aveva, quando c'aveva la,
6: polemica,
7: quando c'aveva la Juve, allora sai, mi tocca fare le coppe, allora. Cioè, allora che si fa? C'è la Juve.
6: Va bene, diciamo che tende un pochino a...
7: Tende un po' a essere un
6: però
7: po'.
6: Però dai, sulla polemica, la polemica sui calendari non puoi non essere dalla parte di Sarri.
7: No, no, io sono d'accordo. Che, cioè, no, io sono d'accordo. Non per, io parlo di, me, di mezzogiorno, perché sono d'accordo sul fatto che tutte le volte, cioè, io dico, ma chi fa i calendari? Un attimino, cioè un po' di... Qui si
6: il
7: parla.
6: Presidente della Federtennis ieri lo ha definito deficiente, chi ha detto non possiamo spostare la tema, allora, che non deficiente.
7: Allora, lui ha un po' esagerato, va bene, però il fatto è che giustamente il cielo internazionale non li posso muovere, perché non comando io, cioè comanda a loro. Voi comandate e voi sbagliate, insomma, ora già era successo, ma ha detto.
6: Dice, gli ha detto proprio così: voi vi comandate e voi vi sbagliate a De Servo, Ginaghi gli ha detto.
7: Abito,
6: così gliel'ha detto.
7: Vuole,
6: ci vorrebbe, secondo
7: no, ma ti volevo dire, ma coso lì, come si chiama?
6: Chi
7: il torneo e lo c'è a Torino, insomma, l'ATP.
6: Sì, l'ATP Finals.
7: Anche lì fu misero i derby. Io e Torino mi pare.
6: Sì?
7: Sì, perché se non sanno come fare, no?
6: Per il brivido,
7: poi guardare.
6: Il casino. Cioè, magari è un po' più
7: lontano. Comunque l'altra sera a Darderi, io l'ho visto, ho detto che ho smette 2:30 perché c'era la finale di Coppa Italia.
6: Bello, cioè, li aveva con il fumoscene.
7: Non se ne ha più nulla,
6: aveva
7: e alla fine, Giovaro, io ti dico la verità. Poi che c'entra? Era per tutte e due, ma scivolava, non ne stava un piede perché l'umidità, te lo immagini sul campo a tennis all'aperto. Insomma.
6: Però grande vittoria.
7: Sì, grande vittoria, poi le semifinali. Che insomma, che tu gli vuoi dire?
6: Lascia fare. Il caffettino a mezzanotte e mezzo si è preso, no?
7: Cioè, certo, ho fatto le due.
6: Le scene, mitico. Va bene, allo 055 poi arriviamo, Sarri, ci torniamo anche sulla bestia alleato.
7: Sì, certo.
6: Resta questo, però allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Gabriele. Buonasera Gabriele.
8: Ciao ragazzi, buonasera Paolo, ciao.
6: Mitico Gabriele.
8: Io avevo grandissimi tutti. Allora, avevo mandato un vocale dimenticabile, diciamo, quindi si può eliminare. Però vi voglio chiedere una cosa seria a tutte e due. Che comunque...
6: Non ci piace quando ci fai domande serie.
8: No, ma è seria, ma è una cosa, una curiosità quasi mia, no? Che siccome siete dentro, chi faceva l'allenatore, chi fa il giornalista,
6: e poi c'è
8: in maniera ottima direi. E quindi una cosa, quando si dice, allora parte da una bischiata, no, ovviamente, no, non sono io, che c'era Piccomino che diceva che ci sono i ragazzi che cercano disperatamente una donna per fare l'amore, il problema è che poi quando la trovano queste vogliono fare l'amore davvero e lì sai sorti problemi. Quindi la mia domanda è: quando la Fiorentina, si dice la Fiorentina va su Mourinho e gli ha chiesto X, andò su Thiago Silva e gli aveva promesso il mondo, o va su tutti quei profili inarrivabili, io ci credo. Ma perché ci credo? Perché è ovvio che questi ti dirò e loro comunque hanno fatto bella figura e hanno fatto, ci sono fatti tra virgolette pubblicità. Commisso gli ha offerto di sicuro 5 milioni a Vlahovic, ma tanto l'aveva bene venduto, chi se ne frega. Io mi domando, il problema è che se uno di questi, che gli vidi più, lo accettasse una volta, e dopo siete. Quindi volevo sapere cosa ne pensavate voi.
6: Guarda, ti rispondo. Sì, dimmi, prego, prego, finisci.
8: No, no, nulla, vi volevo salutare, vi volevo ringraziare per la compagnia. E...
6: grazie a te, Gabriele, perché ci strappi quasi sempre un sorriso.
7: Ma non rischiano mai, questo succederebbe mai, uno accetta.
6: Comunque, secondo me, su Ken hanno fatto così: hanno detto, dai, ti si offre 4 milioni e mezzo, tanto vai via. E Ken ha detto, io le piglio 4 e mezzo, non vo via, non mi vuole nessuno. Però, secondo me, qualche volta è successo, perché qualche strambata c'è stata da parte di
7: questo. No, ma secondo me. Se vanno da Mourinho sanno di già quante volte perché prima parla col procuratore, il procuratore fa una richiesta, dice quante tu vuoi, dice 10, bene, vanno lì 3 e sanno già di che gli diranno di no. Poi c'è io, sai, magari ti avevi cambiato idea,
6: che
7: tu lo puoi sempre dire, no, magari ti avevi cambiato idea.
6: Anche De Zerbi e Maresca, effettivamente io non so con quanta convinzione
7: qui danno una via uno.
6: Ma Sarri, cioè te ce l'hai tanto lui?
7: No, Sarri, ma Sarri non
6: ma
7: viene.
6: Ma il curriculum migliore.
7: Sarri se lascia l'Atalanta, ciao.
6: Sì.
7: Ciao ragazzi.
6: Ciao.
7: Che poi l'Atalanta, secondo me, è quella che preferiscano tutti.
6: Eh sì, perché si lavora bene, hai comunque un alto livello.
7: Se tu fai primo posto, fa per dire una stupidaggine, sono il massimo. Se tu fai terzo, quarto, vabbè. Qui, se tu fa settimo, si riparte, non è un problema. È una società che, perché la sta a guardare i 3-5 milioni se mancano o mancano, insomma, c'ha un attivo esagerato. Una società che ha saputo lavorare, ha saputo sfruttare il momento, perché adesso anche per lei diventa sempre più difficile, perché diventa più difficile per tutti, non è che ora ti fanno trovare i giocatori così. Che te guarda l'Atalanta adesso, ultimamente non è che prende nomi, perché quando tu sei lassù non è semplice. Cioè Raspadori c'è da scoprirlo, cioè nel senso.
6: E in effetti sto pensando, negli ultimi 2 anni ho scoperto poca roba.
7: Ma perché non? Perché poi il mercato cambia, anche perché lei sì è vero, poi sta attento.
6: Cambiato il
7: No, Battesasco ho sbagliato quei giovani, Bernasconi. Lo fa giocare titolare, che loro ora c'hanno
6: chi c'hanno?
7: Quello di Cagliari, io sapevo, persino.
6: Ah, Palestra.
7: Palestra. Loro qualcosa mandano un giro, qualcosa rascimolano. Poi sono stati bravi a prendere l'attaccante dei centravanti di Lecce, insomma. Dimmi te i nomi perché a me mi vengono in mente oggi.
6: I centravanti di Lecce, Krstović.
7: Bravi.
6: Ha speso 27 milioni anche loro. Io.
7: Le buono.
6: Ma dai, buono.
7: No, vabbè, no, ma tanto sono buoni sempre. No, vedete a me.
6: Ma se il paragone è piccoli.
7: Krstović è scarso. No, è vero, è scarso. No ragazzi, Cristo, cioè loro sbagliano meno di noi. Poi guarda che se Cristo veniva da noi faceva duo. Perché non andavo, mi trovava.
6: Sì.
7: C'era disperazione.
6: Non avrebbe fatto con nemmeno.
7: Però sicuramente è un giocatore che ha fatto. Cioè loro hanno occhio sotto questo aspetto. Tu che va a chiederglielo Cristovic? Tu qua tanti ti chiedono.
6: Secondo me, certo, ti chiedono di più di
7: 40.
6: Sì, 40 Krstović secondo te.
7: Ma no, pagava 27, secondo te che te lo danno a 25?
6: Vabbè, ma perché se lo devono tenere? Comunque sono 10 gol in Serie A quest'anno per Krstović. Ah, come ha fatti 10 gol?
7: Insomma, poi.
6: Come ha fatti?
7: C'è 10 gol lui e poi
6: uno
7: il resto
6: in Champions e uno in Coppa Italia.
7: Si che ha fatti 12?
6: Sì.
7: Cioè, insomma, poi
6: non sono tantissimi per gli standard della Fiorentina, sono più o meno siamo lì, perché ne ha fatti 8 in campionato
7: e poi dopo in quella grossa coppa, insomma,
6: ma forse in conference avrà fatto uno, anche
7: cioè, infatti, fatto ho detto prima da retta a me
6: a te.
7: E non si vuole 62,
6: non si vuole 62, non
7: la cosa, la clausola di rescissione è 62,
6: 40 se ne vorrebbe, perché
7: però le 62
6: comunque
7: fino...
6: Ken ha segnato in nazionale, ecco, questo l'ha fatto,
7: insomma, è bravo. Bravo, ci ha fatto un piacere.
6: No, a noi no, però i gol stagionali.
7: Siamo andati a casa.
6: Sì, ma i gol stagionali di Ken, che secondo me sono più di 12. Anzi, senza.
7: No, ma è che scende poi Ken. Dio mio, che Ken, che Cristo dice il meglio di Ken, non ci mancherebbe altro. Però io Cristo c'è a Firenze lo piglierei.
6: Sì, eh?
7: E tu? Ma che si pretende noi?
6: Prenderesti Krstović a
7: Firenze? No, il problema è che Krstović non ci viene. Cioè forse noi ancora non si è capito.
6: Dai, se a Krstović a
7: da noi lei, Stulic, Khedira.
6: No, vabbè, ho capito, ma anche qualcosa di meglio.
7: Chi c'è di meglio? Potrebbe venire cosa? Vedo il francese lo di Verona ora.
6: E chi è il francese di Verona?
7: Quello sta facendo qualche gol, insomma.
6: Ma no, Gift Orban.
7: No, quell'altro, quello c'ho ora in questo momento, se sono a Roma, ricordo come si chiama. Sì, tanto sa per i nomi, io lascio.
6: No, va bene, ok.
7: Mi chiede, l'altra sera ero qui con. Con Luis e la Serpe, sì. No, da morire. A un certo punto gli ho detto delle cose e gli ho detto questo centrocampista. Che gli ho detto, sai, quello che nell'Inter non gioca. E lui gli ho detto, c'è già un minuto. Ho detto.
6: Ah sì, poi, ti sono mancato.
7: Sì, poi dopo perché ti tocca fare.
6: No, io fa una fatica mentale.
7: Cioè, sembra di giocare a Mimi.
6: Sì, sì, sì, o a Trivial Pursuit. Tipo, chi è quello che quella volta ha fatto una rovesciata?
7: Però per dire che era Frattesi.
6: Frattesi? Cioè, che fine ha fatto Frattesi?
7: Che fine ha fatto? Lei ha l'Inter, ha vinto lo scudetto e ha ospitale.
6: Lascia fare, eh.
7: Poi potrà dire, io mi allenavo lì, però.
6: Però intanto.
7: È dato la vita.
6: Quest'anno non ha fatto nulla,
7: No, stanno molto meno dell'anno scorso.
6: Si può prendere la Fiorentina, Frattesi? Tanto
7: no,
6: ormai vale
7: non ci viene, Frattesi, secondo me.
6: In prestito, un diritto di riscatto.
7: Anche perché è un giocatore che vorrebbero diverse squadre.
6: Top?
7: Sì, top in Italia,
6: Ma se te sei la squadra top in Italia, prendi Frattesi?
7: Ma sai, la Juve lo potrebbe prendere,
6: Per fare sì che. In barriera?
7: I Dacob Miners, dice, tieni, vegliano, guarda, non sanno come fare. Io sanno
6: come. Io ormai te propongo e Cop Miners alla Fiorentina, oggi va così.
7: No,
6: oggi ti propongo tutti
7: ciò che alla Fiorentina, ragazzi. Poi che c'entra? Viene qui di sicuro.
6: Ma
7: dai, il miglior giocatore ci sa.
6: Ora, anche lì ci sarebbe una questione sul prezzo, perché l'hanno pagato 60 milioni di euro. Difficile.
7: Ma l'hanno pagato loro, mia noi.
6: No, questo mi sembra giusto. E con la Juventus.
7: Io volete fare spese voi? Ammortizzatelo.
6: Certo,
7: fate
6: certo,
7: l'ammortamento.
6: Certo.
7: E che
6: certo.
7: Deve fare?
6: Va bene, scusa, citavamo Tardelli, tra l'altro, e mi risultava fosse in campo, ma l'hanno sospeso.
7: Sì, sì.
6: Cosa cambia per Juventus Fiorentina? Perché se ora rinviano Rud Tardelli, no? E dovessero rinviare anche la finale, chissà cosa può succedere.
7: Ma piove domenica.
6: A questo punto può succedere.
7: Domenica è una bellissima.
6: Ma ho capito, ma se ritardano tutto di un giorno, sai, qui.
7: No, ritardano.
6: Qui quei dirigenti ci sono.
7: Che
6: in Serie A. Va bene, cioè.
7: Cioè, io sono curioso di vedere stasera quando gioca Sinne.
6: No, Sinner ci sta che non giochi. Magari
7: oppure gioca alle 10 di sera. Così, così giocano un'altra volta con la moza.
6: Gli accendono un altro fumogeno. Allora, va bene, Cristal Campi si dice Jean-Claude B. Commisso. Va bene, sulla battuta l'avevi fatto te prima.
7: E poi Jean-Claude, sì.
6: Ci ha mandato una foto perché tu l'hai visto Moise Kean al concerto di Shiva. Shiva no, è un trapper.
7: Se Shiva lo so chi è.
6: Come fai a sapere chi è Shiva?
7: Perché ho visto.
6: Sanno, sei un uomo pieno di sorpresa.
7: Perché ho visto Belve.
6: E c'era Shiva, eh?
7: Sì.
6: Ah, c'era Shiva, ok. E
7: la Fagnani,
6: al concerto a Firenze c'era Moise Kean con questa mise, non so se la vedi da là, diciamo, sì, cappellino, vabbè, occhiale, volevo un
7: strano.
6: Tuo commento su
7: no,
6: questo.
7: No, strano, no, pensavo fosse andato tutto male. E cappellino oramai, dopo il primo cappellino a righe così, quando sarà anche sotto contestazione, va bene tutto.
6: Va bene, e capello bordeaux?
7: Ma chi sta meglio di lui?
6: Chi sta meglio di lui? Poi, secondo me, non sceglie nemmeno i vestiti da mettersi la mattina senza sentire Somà. Questo è Max da Quinto su Giuseppe Commisso. E quindi ha ragione, ti dà ragione che non può avere una strambata anche lui e mettere 100 milioni di euro. Poi volevo sapere e chiedere a Sauro cosa pensa i due allenatori, Tedesco e Thiago Motta. Li vedrebbe a Firenze? Quale dei due preferirebbe se gli piacciono? Cristiano da Sarajevo.
7: Allora, Tedesco lo conosco, ma così, cioè, ho visto un po' le squadre allenato, che ha fatto anche bene, anche uno ben in Germania, insomma, uno ben visto. Thiago Motta ha fatto una buona annata a Bologna, anche se a me mi avevano detto che era stato fortunato, infatti mi sa che è stato anche un po' così. Però sai, allenare una squadra di ripartenza non è come allenare la Juve, che la deve dominare. E lui, siccome la Fiorentina una squadra di ripartenza, cioè sicuramente la fare ripartenza, perché la metà lì, che il prossimo anno saremo una squadra normale come sempre.
6: Io mi rifiuto di questa tua teoria. Che noi
7: il prossimo anno si fa un campionato messo a suolo quest'anno, paghiamo oro.
6: Ma dai, Sauro, ma che si comincia? Si va, allora, smettiamo. Non seguiamo neanche la Fiorentina.
7: Scusami tanto.
6: Allora,
7: nella vita, bisogna essere anche un pochino, diciamo,
6: realisti,
7: dai, su.
6: Sì, ho capito.
7: Pragmatici, come dico io.
6: Ma allora, la piazza di Firenze può accettare una cosa del genere?
7: Non la può accettare, ma vedrai, però la vita. Cioè, allora, ascoltami. Per fare una squadra importante ci vuole giocatori importanti. Vengano giocatori importanti.
6: Li convinci?
7: E come tu li convinci?
6: Pistola alla tempia, non so.
7: Ecco, rapimento solo quella maniera lì. Perché ambicare. un tempo pagavano più le squadre piccole e le squadre grosse. Per averti, no? Adesso le squadre grosse pagano più delle piccole, cioè quella piccola andrò a pigliare il giocatore vero. Cioè, capito? Cioè, parlavo di Frattesi prima e lei, insomma, si parla di uno e un. Che non ha giocato male l'Inter, tu le parli di Fiorentina, si gira dall'altra parte probabilmente, io spero di no, però probabilmente è così,
6: sai. Allora dovrebbe lottarsi il posto con Fabian Endur,
7: quello,
6: quindi questo potrebbe essere un problema per lui. Però
7: se poi dice assun, va a sapere come la va a finire, capito?
6: Ma secondo te un anno fa era questa la situazione della Fiorentina?
7: No, un anno fa la Fiorentina poteva fare, però ha fatto grossi sforzi per tenere i giocatori, aveva fatto una bella annata, non ce lo dimentichiamo di questo, perché se la Fiorentina avesse dato via Ken, Gosens, De Gea, Gudmundsson, cavolo,
6: risparmiava diversi soldi,
7: aveva portato in sesta posizione da solo,
6: sì,
7: va bene? Così, cioè, allora le riconferme, cioè,
6: certo, hanno, ma infatti te l'anno scorso hai fatto un mercato faraonico per gli standard della Fiorentina,
7: certo,
6: e è pazzesco che dopo un solo anno tu non sia in grado neanche di convincere Frattesi di turno.
7: Il problema è che non deve fare squadra come la Fiorentina senza togliere e alzare i montengaggi. Quando alzi i montengaggi per la Fiorentina diventa un problema, perché non ha rapporti con squadre con grandi ingaggi. Cioè, la Juve dà 5 milioni, poi dopo la va a prendere un giocatore di Chelsea per i 5 milioni e via, cioè loro hanno un mercato internazionale, noi ci siamo un mercato regionale. Noi giocatori,
6: cioè, dici l'Arezzo ne ho promosso in B, non ti piglia Gudmundsson a 2 milioni e mezzo la stagione.
7: Allora questo è il problema, cioè noi alzare questo monte in gara. Ken, perché è un problema per noi? Perché tu dovessi scambiarlo con dei giocatori a ingaggi alti, però non venga quelli a ingaggi alti, vengano a Fiorentina, cioè vanno da altre parti, e allora tu rimani un po', o tu fai un bagno di sangue, che ogni tanto può succedere.
6: Anche perché sennò vedo poche chance. Comunque noi ci dobbiamo fermare perché sono le 17:30 passate, ma rientriamo e al rientro facciamo anche l'X Factory, eh.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Comunque ragazzi, oggi devo dire la verità, c'ho un volume bello.
3: Perfetto. Cioè, mi sento... Guarda, abbiamo tutto il comparto tecnico schierato apposta.
2: Qui siamo alla grande. Proprio. Oggi proprio devo
3: oggi
2: dire
3: c'è un livello veramente inarrivabile. Fantastico. Si aggiunge a questo livello inarrivabile allo 055 77 111 71 Gabriele da Empoli. Ciao Gabriele, buonasera.
4: Ciao, ciao Sauro, buonasera.
2: Ciao.
3: Dici tutto.
4: Ciao. Senti, volevo fare tre considerazioni velocissime tecniche.
3: Vai.
4: Per quanto riguarda Sauro. La prima è una domanda. Sauro, te preferiresti un allenatore bravo con giocatori forti o giocatori forti un allenatore bravo?
3: Perché lei è la stessa cosa però. E che cambia, Gabriele? Scusa, Gabriele?
4: Sì, nel senso che sei più per un allenatore che porta un valore aggiunto su dei calciatori da far crescere o viceversa?
3: Ma quindi te dici allenatore bravo con giocatori scarsi rispetto a giocatori forti o un allenatore scarso?
4: No, ora non proprio vorrei dire scarso, però diciamo
2: meno valore all'allenatore e più valore ai giocatori. Beh, mettiamola così.
4: O viceversa.
2: Io darei più valore ai giocatori.
3: Sempre detto,
4: Sam. Ok. Seconda considerazione. Ma ti ascoltavo un attimo sul discorso, no, degli stipendi dei calciatori da dare, quelli forti costano tanto. Ma però è un discorso di competenze, perché io penso che l'Atalanta stessa abbia calciatori che paga 5 milioni di euro l'anno, ma non ha tutti. Però hanno saputo trovare giocatori bravi, sconosciuti, e poi fatti crescere in un contesto tecnico vero di calcio.
2: Però sai, l'Atalanta si è guadagnata autorevolezza, cosa la Fiorentina non ha, capito?
4: Cioè, è proprio lì il problema. Se l'è tutta l'autorevolezza.
2: Se l'è guadagnata ogni tempo, capito? E adesso giustamente. Poi guardare che adesso con Raspadori, insomma, deve andare fuori budget, Cioè, perché Raspadori è quello che guadagna più di tutti.
4: Con un giocatore negli ultimi 10 anni, ma
2: loro sono bravissimi in questo, sono bravissimi.
4: Ecco, nel senso, secondo me è sempre un discorso di competenza. E poi chiudo l'ultima cosa su Malen. Va bene? Allora, veramente di un'altra categoria per il nostro campionato. Però io lo voglio rivedere un altro anno.
2: Anch'io sono d'accordo.
4: Tanto scarsi, si è perso tanto, però tatticamente bisogna vedere quando gli hanno preso le misure se riesce a avere questo rendimento qua.
2: Rimane un buon giocatore, che ha delle buone qualità, delle qualità che noi in Italia pochi giocatori hanno, e questo lui è uno, io vedi, va in sodo, io lo vedo, è un po' un giocatore vecchio stampo, insomma, di quelli che gli dà la palla, si gira per cercare di far gol, cose che oramai i nostri si appoggiano e basta. Però proprio probabilmente il prossimo anno sarà un po' più complicato per lui, sicuramente, che un po' di misura
4: io questa percezione prenderà. Ecco. Come qui giocatore che scende di categoria, no? Si porta dietro la scia.
2: Sì, ecco, bravo. Sì, su questo ti do ragione.
4: La categoria superiore e poi salaggia il livello che trova lui.
2: E lì toccherà un po' la bravura di Gasperini, e Gasperini questo è bravo, perché.
4: Esatto. Comunque sono curioso, da un punto di vista calcistico.
2: Hai ragione, sono d'accordo con te, anch'io anch'io aspetterei a farlo. Che poi
4: a incensarlo un po', ecco.
2: Non si fanno tutti i fenomeni. Sì, è vero, no, chi c'è? È un buon giocatore, eh. Sta attento, ora non scherziamo, però ti dico, secondo me li fanno più fenomeni di che sono, via.
4: Ecco, sì, no, infatti, niente.
3: Bene, grazie Gabriele.
2: Ti ho risposto a tutto in diretta, guarda.
3: Tutto in diretta, molto bello. Grazie Gabriele.
2: Ciao, grazie mille.
3: Grande Gabriele, ci aveva invitato anche alla Sagra del Carciofo a Empoli, però né io né Costantino siamo riusciti ad andare alla fine.
2: No, Sagra del Carciofo. Come a me non me l'hai detto, io amo il carciofo.
3: Lo so, non te l'ho detto perché ci saresti andato.
2: La prossima volta Gabriele deve chiamare me, non voi.
3: Sì, questo è poco ma sicuro. Va bene, allora, poi ripartiamo anche da un po' di messaggi. Sì, dai, ancora un minutino prima dell'X Factory, lo lascio un po' così maturare. Non ci siamo sentiti neanche un WhatsApp audio, al 348-7513933, quindi me ne vorrei sentire due. Vai Stefanino nostro.
5: Buonasera ragazzi, io mi ricordo l'anno scorso si diceva Palladino ha rinnovato, non si riparte bene perché al primo errore farà la prima partita sbagliata e farà, tu senti il casino di qua e di là, e noi il prossimo anno si può ripartire con Vanoldo per la stagione di genere. Cioè,
2: c'ha ragione,
5: veramente si sarebbe fatto un capolavoro. Sarebbe un capolavoro perché almeno si riesce a non farmi fare l'abbonamento dopo un tempo in memoria. e ce l'ho, ecco. Sarebbe proprio da dire grazie Fiorentino. Questa cosa di Runaic non parla italiano e vuole avere già detta alla radio 7-8 volte, lo vuole dire tutti, ma non è mia vero. Io ho sentito un'intervista a Dribbling, lui parla un discreto italiano. Meglio Runaic che voce fioca dell'altro.
3: Sarebbe Vanoli voce fiola.
2: Voce fiola.
3: Vabbè, io nell'intervista ho sempre sentito parlare
2: anch'io,
3: in inglese.
2: Anch'io, però si è parlato bene, che ci sta meglio.
3: Cioè,
2: meglio.
3: Mi sembrerebbe normale dopo tre anni.
2: Mi sembra normale parlare italiano, dai, su, ora. Penso che il dirigente parli inglese, insomma, parlerà italiano sicuramente.
3: Eh sì, anche perché, oddio, certo.
2: Parlerà friulano,
3: Gianluca Nani, però. Gianluca Nani, il direttore sportivo,
2: sì.
3: E lavora anche all'Inghilterra. Lavora
2: sì, vabbè,
3: a
2: che non è che va in sede.
3: Ehi, Gianluca, how are you?
2: Cioè, per dire anche dipendenti dell'Udinese che sanno tutti in inglese.
3: Forse per essere assunto all'Udinese devi conoscere l'inglese, almeno
2: conoscere diverse lingue.
3: Sì, e su quelle diceva invece il primo amico che si è fatto polemica per confermare Palladino e aveva fatto 65 punti.
2: Vanoli dopo un quarto d'ora si contesta
3: però
2: subito.
3: Io capisco, anche qui però l'ho detto all'inizio, il rischio di ripetersi, visto che poi non ci sono grosse novità sul fronte allenatore, il rischio di ripetersi è enorme, ma io te lo sto continuando a dire. Vanoli non ha mai guidato una barca su un mare piatto, ha sempre guidato la barca su un mare in tempesta.
2: Perché la fa dentro, la fa andare lui in mare
3: perché,
2: in tempesta.
3: Ho capito perché non aveva cioè, ha preso una barca e non era nemmeno in tempesta,
2: una barca a tempesta sulla coda, appena si rasserenerà un po'. Lui era lì che la smuoveva.
3: Sì, però Sauro, te eri il primo che dicevi: guardate, questa situazione del cacchio, e lo dicevi a novembre, la pagheremo.
2: No, ma l'ho detto.
3: Poi hai detto la pagheremo.
2: Ascolta, io questo l'ho detto. Io ho fatti i meriti sulla salvezza, io non gliel'ho mai levati, cioè ha fatto quello che doveva fare. Il problema è che non ha fatto vedere di più qualcosa. La luce in fondo ai tunnel, cioè lì c'è il buio. Capito? Poi siamo salvati e lo dobbiamo ringraziare, perché lui sicuramente le prime sei partite le era Pioli 2,
3: poi diventava Vanoli.
2: Poi oltre a Pioli 2 c'aveva probabilmente anche problemi di Pioli 2, cioè di Pioli 1, cioè gli spogliatoi da accomodare così. Poi piano piano ha messo a posto, la società gli ha dato una mano, gli è andata dietro, perché lui non è che non aveva la fiducia della società, però appena gli hanno detto cambiamo passo, si impiantavo lì e andavo le sabbie mobili.
3: È vero, però sempre con una squadra non costruita da lui, non costruita per lui.
2: Ma le 6 mesi ce l'ha,
3: ma c'ha dei giocatori
2: c'ha dei giocatori. L'anno scorso ha fatto 65 punti, ridai e ci risiamo,
3: insomma,
2: e ci risiamo,
3: ti
2: ragazzi,
3: manca Cataldi, ti manca il Bove,
2: ma quante lei che non si fa un tiro in porta, ragazzi, no vuole perché go già.
3: Secondo me è stato il tiro con Lecce, il gol di Harrison, è stato anche l'ultimo tiro in porta. Perché,
2: sì, infatti, è stato l'ultimo gol. Io
3: sì, sì, nelle ultime 5, credo. Sicuramente 4, ma credo 5.
2: Allora, Vanoli durante un gatto in tangenziale. Tanto oramai ce l'ho questa cosa oggi su questa frase.
3: Sì,
2: Sì. Vanoli sarebbe sbagliato, tu lo esponi a una situazione. Devastante. E che la Fiorentina poi non sarà una squadra che la parte fa 4 vittorie seguite, io me lo auguro, però insomma sarà una squadra che avrà i suoi alti e bassi, naturalmente non gli alti e bassi di quest'anno, avrà degli alti e bassi e basta.
3: Ma ti faccio la domanda opposta, ce la siamo fatte più volte: fossi Vanoli te però spereresti nella conferma?
2: Ma certo, sì, ma perché no? Certo.
3: Ti dico il perché la gente dice se no ti bruci, cioè te ora
2: no, lui si brucia, lui, l'allenatore è sempre convinto che io il prossimo anno ci sono e arrivo nei primi 5. Fa per dire l'allenatore queste convinzioni, ufficialmente l'allenatore della Fiorentina dice, se mi prende a qualcosa, se mi prende a qui, perché uno spera sempre, no? Poi alla fine invece poi gli dicono guarda il nostro centrocampo è Richardson, cosa è? E dopo gli è l'avvenimento, però dipende, uno spera sempre, poi fa un programma alla società, gli fa una lista, ma tanto te l'ho detto prima, quando lui ha detto adesso tocca a loro, vuol dire che
3: che
2: colloquio ne stai in massimo.
3: Dici
2: tocca a loro. Che vuol dire che io ho detto di sì e loro hanno detto di no. Cioè, è abbastanza, sai, la frase la,
3: sì, sì,
2: anche se lui insomma che dice bene sempre così,
3: sì, faccio una bella tara,
2: però siamo fino a quel punto lì, penso ci arrivi,
3: assolutamente. Allora è arrivato il momento e tutti stavano aspettando il momento dell'X Factory, che oggi
2: so.
3: Dedicato, allora lo sai che di solito io ti facevo la piramide, ok, come dovevi mettere un giocatore in prima fascia,
2: sì,
3: due
2: seconda, terza,
3: su suggerimenti Sofia Ferreri, che ringrazio, mi ha proposto,
2: se mi piace tu la ringrazio, bisogna se la ringrazio io,
3: no, perché mi ha detto guarda è più divertente se fai una classifica dal primo al decimo, naturalmente senza sapere chi arriva dopo, ma dal primo al decimo in ordine di quanto secondo te è forte doppi ex di Juventus e Fiorentina.
2: Sì, però ti volevo dire, sì, ascolta, cioè io devo mettere nono, decimo questa roba qui?
3: Certo, cioè, per aiutarci devo... se ce la facciamo. Tanto,
2: ascolta,
3: anche
2: ascolta,
3: con
2: doppi
3: video...
2: ex, un ex è bello il primo e via.
3: Felipe Melo, dici?
2: Sì, sì,
3: certo. Con l'aiuto della regia dovremmo avere anche, ecco, vedi, la classifica in versione visual.
2: Però ho
3: anche
2: la,
3: le foto,
2: la maniera,
3: non te le faccio vedere, ma c'ho anche
2: ho
3: le
2: la
3: foto,
2: maniera di switchare qualcosa?
3: Hai la maniera di switchare qualcosa?
2: Almeno uno.
3: Il dubbio che mi viene in questo momento è che avendo tutte le foto in basso, chi
2: no,
3: vede,
2: le vedo, no,
3: le
2: non le voglio vedere.
3: Quindi
2: no.
3: Devi guardare me e semmai vedi la classifica dopo. Te le metto dopo. Allora, aspetta, perché devo riprendere la lista, perché se vado solo sulle foto...
2: Vai sulla lista, vai.
3: Allora, doppi ex Juventus e Fiorentina, mi devi fare una classifica dal primo al decimo
2: Messi. E poi non si dice c'è opera.
3: Parto col primo?
2: Sì.
3: Federico Bernardeschi, dove me lo metti? Aspetta, e piglio, bellissimo, te non guardare, Sauro, continua a guardare me che piglio la foto.
2: Federico,
3: eccola.
2: Bernardeschi.
3: Sì. Aspetta, no, la metto dopo. Dal
2: sesto.
3: Primo al decimo. Sesto. Va bene, parto col secondo mentre lo sistemo. Juan Cuadrado. Bello, eh? Vedi anche l'advertising in alto.
2: Beh, che poi non posso nemmeno guardare.
3: No, vabbè, ora puoi guardare, c'è solo Bernardeschi al sesto posto.
2: Ah,
3: Non
2: ecco.
3: Ti può vedere nulla. Ma il Cuadrado è prima decimo, che c'è a guardare? Quinto Cuadrado? Allora poi Dusan Vlahovic. Ora non guardare, lo sistemo e poi ti dico quando puoi guardare. Ah, bravo, bravissimo.
2: Dusan Vlahovic. Qui quarto.
3: Ok. Poi Luca Toni, vai. Quanto Vlahovic, scusa,
2: Regina? L'ho messo quarto, ma tanto c'ho uno switch, ce l'ho terzo.
3: Luca Toni al terzo posto.
2: No, cioè, no, però vedendo come ha fatto, no, certo, però come giocatore terzo, sì. Dai.
3: Come giocatore. Allora, rifacciamo un punto, terzo, guarda, lo puoi vedere anche nella classifica. No, ora si può far vedere. Terzo Toni, quarto Vlahovic, quinto Cuadrado e sesto Bernardeschi. Va bene? Ne mancano ancora
2: in mezzo, dai,
3: cinque.
2: Ho fatto un po'
3: il prossimo si cambia ruolo perché si va su Giorgio Chiellini. Questo è interessante.
2: Giorgio Chiellini, ragazzi, fortissimo, secondo me. Fortissimo, però non so.
3: Cioè, da mettere secondo primo addirittura? O anche
2: no,
3: terzo?
2: Primo no, primo no.
3: No,
2: c'è anche il terzo
3: posto? No, terzo è Toni.
2: Terzo è Toni. Però per la bravura, secondo, due.
3: Secondo
2: vai,
3: Giorgio Chiellini?
2: Vai, sì.
3: Qui
2: perché,
3: rischiava come di restare fuori.
2: Ma per la carriera,
3: Adrian Mutu.
2: Eccoci.
3: Cioè lo metti dopo Bernardeschi, io te lo dico.
2: Non me lo ricordavo da Adrian Mutu, se la verità.
3: Come?
2: Ma perché, cioè, ma sì,
3: ce ne stai tanti.
2: Se Adrian Mutu c'è passato dalla Juve, sì.
3: No, insomma, prima di venire alla Fiorentina aveva fatto anche buone cose,
2: Stai lì con
3: primo, settimo, ottavo, nono, decimo.
2: Ho detto settimo, che devo fare?
3: Che devo fare? In effetti, quindi Adrian Mutu è peggio di Federico Bernardeschi per Salvo Fattori.
2: No, poi dopo cambierò delle cose.
3: Cambi.
2: Lo switch lo
3: chiedo. Federico Chiesa.
2: Ottavo, va bene, dai, su.
3: Ottavo?
2: No, dai, che devo fare?
3: Cioè, ma secondo te anche realisticamente è stato peggio di Bernardeschi?
2: No, cioè, non, Bernardeschi sta a 10 anni, alla Juve, non ce lo dimettiamo mai.
3: 10 alla Juve, ma che meno.
2: Guarda, controllate per favore.
3: Va bene, ora vado a controllare.
2: C'è stato 10, ma 6 o 7.
3: Ho capito, ma ha giocato a titolare 2 anni. Poi per il resto.
2: Però ha vinto tanto.
3: Sì, ma non come dici
2: ha vinto tanto. Ha vinto tanto. No, lui partecipava.
3: Ha fatto 2017-2022 alla Juve.
2: Insomma, ha posto 6 anni.
3: Sì, 134 presenze tra l'altro.
2: Insomma,
3: il
2: cuore,
3: doppio di quelle fatte alla Fiorentina. Va bene, procediamo con l'X Factory. Comunque, qualche gioia me la sta dando con Moise Kean. Ottavo, decimo, scusa, nono, decimo o primo?
2: Nono.
3: Sa non primo,
2: Nono.
3: Sa non primo. Bene.
2: Mi ero dimenticato di lui.
3: Moise Hen.
2: Sì, perché cioè, pensavo che lì, quelli in attività, che tu me li mettessi.
3: Invece ti ho messo, dai.
2: Il fatto che Vlahovic, insomma, sì, l'aspettavo.
3: Che
2: ecco,
3: c'è un gallo in sottofondo.
2: Anch'io sì, lo senti anche.
3: C'è stato
2: sì,
3: un gallo, va bene. Allora, ora direi tra primo e decimo.
2: Fagioli?
3: No, Fagioli non c'è, no. Ti metto Nico Gonzalez.
2: Decimo, tranquillo.
3: Decimo, tranquillo.
2: Io non ho problemi.
3: Non c'è problemi?
2: Giocatore da 0 a 0.
3: E primo, senza che te
2: Baggio
3: lo dica,
2: via, dai, su.
3: Roberto Baggio, il numero uno.
2: Cioè, quello è un cambiare male lui, poi il resto.
3: Sì, che poi tra l'altro, qualsiasi relativa facciamo, c'è sempre Roberto Baggio.
2: Fammi vedere un pochino.
3: Allora, abbiamo primo Baggio, secondo Chiellini, terzo Toni, quarto Vlahovic, quinto Quadrado, sesto Bernardeschi, settimo Mutu, ottavo Chiesa, nono Ken e decimo Nico Gonzalez. Hai uno switch possibile?
2: Uno switch è Mutu sicuro, che a questo punto Ken è fuori da questo gioco. Mutu con Vlahovic
3: al quarto posto, eh?
2: Sì,
3: bene, ci sta.
2: Anche che terzo, ragazzi, Toni io gli porto rispetto, cioè, non poco. Cioè, Toni a Firenze ce lo dimentichiamo, 30 gol.
3: Sì.
2: Insomma, ora, se no, ha vinto un campionato del mondo.
3: Raccontava, sì, bene. Comunque mi ha dato soddisfazione, mi è piaciuto Sauro questo. Sì, meglio della piramide, secondo me.
2: Sì,
3: la
2: sì,
3: classifica
2: sì,
3: dei 10, anche
2: lo
3: con...
2: switch è un po' più difficile, eh. Però
3: sì, sì,
2: perché,
3: sì.
2: Perché c'è, perché poi ti dico la verità, non mi aspetta. Pensa, me l'ho dimenticato di Mosè. Cioè,
3: ecco. Vabbè,
2: non ci pensavo nemmeno,
3: vabbè,
2: a lui.
3: Perché
2: sicuramente
3: ma ce n'era tanto.
2: No, io mi aspettavo di Livio e sta gente qui, però sono troppo vecchi. In effetti ho sbagliato io, dovevo andare più, un po' più su.
3: No, ma
2: su,
3: io devo
2: Felipe
3: dire
2: Felipe Melo.
3: Sì, c'è una lista infatti.
2: Felipe Melo è stato il più grande affare ha fatto la Fiorentina.
3: Sì, Felipe Melo non te l'ho messo.
2: Dagli per 25 milioni, per 25 milioni. Cioè,
3: devo dire che
2: non era mai venuto a
3: anche
2: un
3: Nico Gonzalez non è andata malissimo.
2: Decimo,
3: decimo
2: e 35 milioni, ragazzi.
3: Insomma,
2: scherzando.
3: preso bene.
2: No,
3: no, raccontava.
2: Ho visto che a Madrid e ora lì lì a coso, lì a.
3: Ah? No, però
2: ma,
3: qualcosa lo stanno facendo. No, invece no, Nico.
2: No, all'inizio ha fatto.
3: Ma anche ora che ora se lo fanno giocare gli tocca riscattarlo.
2: Non ha giocato neanche, ho guardato.
3: Perché gli tocca riscattarlo a 30 milioni se fa altre due presenze. Però lo rivorrebbe l'Atletico Madrid, ma non ha 30 milioni.
2: Ah, ecco perché lo fa giocare. Per ma cui... tanto lui c'ha male a qualche parte, per via.
3: C'ha Malen
2: sì,
3: a qualche parte.
2: Malen da qualche
3: questa
2: parte.
3: Va bene. E no, scusa, su Toni ha raccontato un aneddoto, se non sbaglio, Viviano qualche giorno fa, uno di noi, perché ha detto quando lui era ritornato. Nato, ok,
2: sì.
3: E era, c'era Djalic che era nel momento top suo e c'era Toni, dice, è un personaggio simpaticissimo anche spogliatoio e lo prendeva un po' in giro e diceva, oh Adem, grande stagione, ma quanti gol hai fatto? Ne ho fatti 7, fa guarda, io vi ne ho fatti in una settimana 7 gol, sì. Perché li no, fece in una settimana, sì.
2: Cioè noi siamo, cioè lui
3: sotto nel calcio di oggi
2: Prandelli ha fatto bene, ma avere uno e Toni davanti,
3: però ti ripeto, ragazzi, nel calcio di oggi, ok, 2000

0: 33.
1: È l'anno della Scarpadoro.
0: No,
1: 33 in Serie A.
0: Che poi ha vinto un'altra Scarpadoro. Ai Bayern ne fece 39.
1: Non so se vinse.
0: 39 ai Bayern.
1: Sì, ne fece tantissimo.
0: Sì, Scarpadoro mi sembra. No, sì. Scarpadoro anche lì.
1: Va bene, comunque 33 in Serie A, tra l'altro. Perché oggi, anche l'anno scorso, Moise Kean ha fatto 25 gol. Ne ha fatti 19 in Serie A.
0: 19. Infatti, l'ha fatti la metà.
1: Sì.
0: Cioè, qui si parla, cioè, questa era un'altra categoria, dai, infatti campione del mondo anche, ci vuole rispetto. Chiellini, per dire, gli ho dato questo voto, non per quello che ha fatto a Firenze, perché a Firenze.
1: Comunque fece una buona annata.
0: Sì, però da terzino sinistro, sì, insomma, perché non eri solo.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: Via Autochi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
5: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
6: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
8: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
9: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
10: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
11: Tutti matti per il Velvet Pet.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: sabato, onore ed onere di Firenze in campo, aprire la diretta mentre mi trovo costretto a insegnare a una classe 2000, come anzi 2001, come si usa un computer, come si sviluppa il grande mondo della tecnologia, ma non ci sono problemi perché si può smentire un grande bias dei nostri tempi, ovvero che gli uomini non sanno fare le cose in multitasking.
1: Vedremo
0: nel corso della puntata. Ovviamente giudice severa ormai, perché da rookie ormai insomma si sta allargando. Sofia Ferreri, ciao Sofia.
1: Ciao a tutti, grazie per questa bellissima introduzione.
0: Va bene, vedremo, perché poi dopo vale anche il discorso inverso, sarò anch'io giudice severo. Un saluto che va a tutti voi, ma poi anche al buon Ale Di Nardo, quantomeno per questione di prossimità, il più vicino a noi al di là del vetro a curare la regia, sarà anche l'uomo che risponderà al telefono in caso qualche temerario voglia intervenire in diretta. Come si fa?
1: Allora, o ci scrivete al 348-75-13-933 oppure ci potete chiamare allo 055-77-111-71.
0: Mi ricordo solo adesso di non aver inviato la scaletta né nella chat né al nostro regista. Io direi di aprire con il direttore Tommaso Loreto, comunque, giusto per portarsi avanti. Poi la scaletta arriverà. Scusate, questo è soprattutto uno scusate rivolto ai nostri colleghi magari del sito che vorrebbero sapere chi c'è in diretta. Adesso arriva.
1: è sabato mattina per tutti,
0: sì, prolungato comunque. Diciamo, fra l'altro, sì, guarda, vero, stamani un sacco di quest da risolvere, quindi sì, sabato mattina impegnato, ma insomma è anche un sabato mattina di vigilia, adesso si può dire, perché non si sapeva quando si sarebbe giocata questa benedetta partita, e queste benedette partite, per la verità, visto che poi c'erano diverse gare legate alla partita del derby, no? di Roma-Lazio, certo. Diverse contemporaneità da mettere insieme. Adesso si sa comunque che si giocherà a mezzogiorno
1: di domani,
0: esatto, a mezzogiorno
1: insieme
0: di domenica, insieme a tante altre squadre, in un orario, se vuoi, anche proprio inconsueto al massimo, perché sebbene di mezz'ora, ma si cambia anche l'orario di pranzo, no? Di solito la partita di pranzo è quella di mezzogiorno e mezzo, invece si gioca
1: a mezzogiorno. Hanno deciso così.
0: Vabbè, si fa un brunch?
1: Sì, no.
0: Non si
1: a
0: può,
1: me non nemmeno, piacciono
0: no,
1: i brunch.
0: No, ti piacciono i brunch?
1: No, sono proprio.
0: Beh, però per guardare la partita come fai?
1: Pranzi prima.
0: Sì, ma capisci che pranzo? Alle 11
1: cosa
0: pranzi?
1: O la guardi e poi inizi piano piano a mangiare.
0: Ah, quindi, ma non mi piace. Invece a me non piace guardare la partita mentre mangio.
1: Come?
0: Cioè, nel senso, non durante il pranzo, non durante la cena. Cioè, nel senso, ceno prima, ceno dopo. Ma
1: al massimo
0: durante la partita la mia attenzione non può essere rivolta verso il tortellino.
1: Beh, ci sta.
0: Ma
1: ci
0: verso
1: sta.
0: Al terzino.
1: Allora,
0: vabbè.
1: Colazione tardi propongo, e poi dopo pranzo.
0: Lo stavi per dire, brunch. Vabbè, torniamo il quesito al direttore a sto punto, visto che è in collegamento. Tommaso Loreto. Com'è?
2: Non lo so, non c'ero. Se c'ero dormivo e ieri non potevo ripassare né studiare, avevo un gomito che faceva rotato il piede.
0: E soprattutto, ovviamente, mangiati dal cane i compiti fatti, ovviamente, diligentemente.
2: È chiaro, tutta una serie.
0: Guarda, è una domanda sociologica importante, invece, vedi, perché domani partita a mezzogiorno, quindi che si fa? Si fa la colazione, si fa il pranzo. Io proponevo il brunch, ma Sofia dice che no, il brunch non le piace, quindi
1: io proponevo una tarda colazione e poi successivamente alla partita al pranzo.
2: Ma bisognerebbe sentire magari i settori giovanili, perché poi la partita a mezzogiorno.
0: Ma non per i giocatori, per te.
2: Ah, per noi.
0: Certo.
2: Ma io sai, resto sempre molto leggero.
0: Ah, sì, eh?
2: Sì, che si tratti di dirette serali o di mattina, no, se devo entrare in diretta cerco di stare il più leggero possibile, quindi quei 5, 6, 7 caffè che fanno parte della mattinata di ognuno di noi, un mezzo pacchetto di sigarette, no, ovviamente sto scherzando, può essere sì una colazione abbastanza robusta, perché poi il succo è che il pranzo si salta, almeno dal nostro punto di vista mezzogiorno, la partita diciamo finisce alle 2, parla delle paselle, commenta, butta giù un paio di valutazioni della partita. Hai visto mai che qualche dichiarazione dovesse arrivare nel prepartita, nel dopo gara, che ti dia qualche indicazione? Qui sei già alle 3, 3 e mezzo, pensi alla cena, quindi la vedo così.
1: Infatti anche Chris da Campi ci scrive: noi si inizierà a mangiare alla fine del primo tempo, però si va in rosticceria. Mi sembra ottima.
2: No, cioè, che fai? Guardi il secondo tempo.
0: No, anche a me non piace, l'ho detto. Non piace. È una soluzione, non piace guardarla mentre mangio, perché sono distratto, ovviamente. Vero che c'è anche Duccio che ci scrive.
1: Sì, Duccio ci scrive: per Sofia, Fabio e il direttore, mi fate il power ranking di questi pasti? Colazione, spuntino, brunch, pranzo, merenda, aperitivo e cena.
0: Difficile però,
1: no,
0: sono tanti.
1: No, per me è semplicissimo.
0: Sono tanti. Vabbè, allora comincia te.
1: Allora, per me la cosa preferita è fare colazione.
0: Bene,
1: cioè la colazione
0: prima.
1: È il
0: colazione
1: pasto
0: prima, poi?
1: Prima, va bene, scusa. La colazione per prima,
0: no,
1: poi
0: andare
1: il
0: anche
1: pranzo.
0: Argomenti seri.
1: Il pranzo non mi fa impazzire.
0: Okay.
1: La merenda moltissimo.
0: Okay.
1: Apericena tantissimo.
0: Apericena sì, brunch no.
1: Okay. Brunch no, non mi piace.
0: Direttore, vuoi aggiungere qualcosa? E poi magari andiamo a parlare di Fiorentina.
2: No, ovviamente io sono fuori gara, perché non è incluso secondo me lo spuntino della mezzanotte o dell'una, spesso e volentieri ipercalorico e il più dolce possibile, quindi ne so qualcosa già di suo, che porti del cioccolato, ci metti sopra dell'ulteriore Nutella e ti regali un'altra ora di sveglia. Poi per te personalmente no, la cena, come la cena non ce n'è, punto tutto su quello. Io anche il pranzo, sai,
0: si salta, il pranzo si salta, vai,
2: lavoratori indefessi e comunque spesso in diretta dalle 2.
0: Giornalista salta pasti, il nostro direttore è il nostro direttore.
2: Una specie, diciamo che tendo a cominciare a nutrirmi col passare delle ore.
0: Certo.
2: Io non riesco appena sveglio a far grandi colazioni, a meno che ovviamente non capiti di essere in hotel, allora lì cambia tutto, c'è il concetto del buffet. È una sfida a te stesso e agli altri.
0: Diventa una gara.
2: Bravo, uno sport come il nuoto, come il ciclismo.
0: A me piace anche il fatto che magari qualche pietanza possa essere finita, no? Nel frattempo, mentre c'è lo sviluppo della colazione, tu vai lì e insisti della serie: ma dove sono le uova strapazzate? Ne ho avuti solo 3 piatti. Vabbè, io dico brunch, ragazzi, a me piace tanto. Brunch mi piace tanto, un bel sandwich, una bella spremuta d'arancia.
2: Comunque vedo che abbondano i temi sportivi di Fiorentina.
0: Ma siamo già in vacanza, ora al di là del clima che è nefasto, ma cioè, diciamoci la verità, molti avrebbero preferito andare al mare piuttosto che vedere questa partita, nonostante questa sia la partita, no? Quella che abbiamo imparato a conoscere come la partita, ma lo dicevamo anche in settimana, è un tema di questa gara senza dubbio. Mai come quest'anno forse ci si arriva un po' con le scatole piene.
2: Sì, è la premessa più dolorosa, nel senso che a prescindere da tutto e dalla farsa che è andata in scena per fissare domani la partita a mezzogiorno, è generale questa sensazione, non arriva domani, arriva già da qualche domenica, ed è secondo me un aspetto sul quale la Fiorentina dovrebbe riflettere molto, e forse più che riflettere è agire, ma mi pare che non cambi idea sotto questo profilo, nel senso che già da tempo, ormai da 2 o 3 partite, la domanda principale è quando finirà questo strazio, e quindi una volta raggiunta la salvezza è come se la gente non ne potesse più e ne facesse volentieri a meno di tenere in campo questa squadra. E ripeto, è da lì che dovrà ripartire la Fiorentina, ed è da lì che io avrei cercato di cominciare a lavorare il prima possibile, e anche solo magari con qualche indicazione, qualche parola, qualche indirizzo, e invece assolutamente niente. L'allenatore non parla prima delle partite, la dirigenza non parla, avevamo capito che sarebbero arrivate delle dichiarazioni, nulla, assolutamente niente di che. si prosegue sulla strada del silenzio, della chiusura all'interno del Viola Park. Capisco l'annata difficile, ma ripeto, come c'è tanto da fare, prima cominci, secondo me, prima puoi sperare di essere a metà dell'opera. E invece no, la strategia è sempre la stessa, quindi non abbiamo dichiarazioni che ci aspettavamo da parte del DS. Apro parentesi su quella vicenda: alla fine nessuno ha ritenuto opportuno dire nulla. Leggo qua e là che la Fiorentina non avrebbe avuto niente da smentire. Sì, però quando poi ci sono due, tre società che tengono d'occhio un dirigente di così alto profilo che è arrivato da 3 mesi, anche solo specificare che è una roba folle soltanto pensarla probabilmente limiterebbe certi pensieri. Ma detto questo, vediamo che partita fanno. E per essere molto sintetico, però devo dirti, Fabio, che io faccio parte di quel partito lì, cioè io francamente non me ne frega nulla,
0: no.
2: Te l'ho detto,
0: cioè partito ombrellone, chiamiamolo così.
2: No,
0: cioè,
2: no,
0: nel senso,
2: no, siamo in delle condizioni devastanti, parliamoci chiaro. Cioè, la squadra ha mollato, io sono anche meno generoso di come è il nostro Luca Calamai, che sull'argomento della squadra che molla è stato un po' più morbido. Per me Roma è stata l'ennesima vergogna di una sfilza di partite vergognose. E sarà che poi io sono anche cresciuto in una corrente alternativa di rivalità, per la quale Roma e soprattutto la Roma è una forte rivalità. Quando vedo è una squadra dopo 30 partite in cui forse più della metà è andata male e in alcune di queste si era già arresa, se vedo che è ancora oltre la 30ª giornata si sta in campo per mezz'ora, francamente sono proprio quasi schifato, ecco, dall'attaccamento, dall'importanza che danno i calciatori alla maglia che indossano. Quindi domani spero che non bissino nuovamente,
0: perché il rischio poi è quello, cioè nel senso, dico, se l'atteggiamento è quello di che siamo in ferie, il rischio poi è quello di prenderne.
2: Assolutamente.
0: Sonore anche.
2: E non mi fido, cioè se domani finisse a schifio non mi stupirei, perché è tutta la stagione che arriviamo a ridosso una partita e ci diciamo magari stavolta, no, niente, magari stavolta non è mai successo. Non hanno mai infilato una partita sopra le righe in termini positivi. Forse Como, dicevamo ieri, ragazzi, ma una su 37 è veramente poca roba. E quindi sì, vediamo che tipo di prova c'è, che tipo di prova fanno, di là ci sono tutt'altre motivazioni, quantomeno che salvino la faccia, ecco, perché francamente quest'anno l'hanno persa così tante volte che sarebbe quasi offensivo infilarla anche domani, la figuraccia.
0: Guarda, io intanto stavo cercando il dato che mi ero segnato su, appunto, diciamo, le imbarcate, no? Ora vado a memoria perché non riesco a ritrovare il file in cui mi ero salvato questa cosa, anzi forse l'ho trovato, vabbè, mi pareva fossero 8 volte in cui la Fiorentina nel corso di questa stagione aveva subito 3 o più gol. Ora poi magari controllo il dato con più certezza. Quindi appunto ripeto, capisco benissimo il sentimento, capisco benissimo anche che a un certo punto della stagione, quando incontri squadre più forti di te, magari la dai anche un po' per vinta. Però occhio, perché poi c'è il rischio di ennesime imbarcate. Non so se vogliamo aprire anche un po' un discorso mercato, Sofì.
1: Sì, allora sono stati fatti appunto vari nomi per riformare un po' l'attacco, diciamo, della Fiorentina con lo sguardo alla prossima stagione, e volevamo sapere cosa ne pensi tu di Konaté.
0: No, rido perché Yuri ci ha scritto un messaggio con scritto "dobbiamo ammetterlo,
1: il rischio
0: c'è", quindi mi veniva da ridere, scusami.
2: Ma indubbiamente il profilo è interessante, sono anche quei profili che uno può pensare siano cosiddetti obiettivi da paratici, nel senso che ti può andare a cercare profili di questo tipo, di margini ampi di crescita, e devo dirvi che anche su questo fatico a immaginare, a parlare di quello che sarà il mercato estivo, nel senso che abbiamo percepito ancora grandissima chiarezza all'interno di Casa Viola, non c'è, non solo sull'allenatore ma probabilmente anche sul tipo di lavoro che verrà portato avanti in estate. Sono molto curioso di vedere come si muoverà Paratici, perché poi il punto di partenza, economicamente parlando, è molto molto negativo, è un saldo in rosso ampio, siamo addirittura intorno agli 80 milioni, così ci raccontava Salvatore Napolitano in settimana, sì. Quindi più che chi comprano voglio capire come fanno a raggranellare eventuali risorse e quindi accedere a qualcuno che possa consentire di fare cassa, traduco Ken, e sono curioso di vedere a quel punto come e a quanto riesci a cederlo, perché prima ancora di domandarmi chi arriverà voglio capire quanto sei a disposizione per i sostituti.
0: Tra l'altro io dico ora, ma anche senza correre,
2: io con a te di Luca, questo intendiamoci.
0: Sì, ma al netto di questo, eventualmente appunto arriva uno dei due, si fa dei discorsi anche su eventuali uscite, io capisco benissimo e aggiungo che anche l'eventuale uscita di Ken comunque ti aiuta senza dubbio, ma non è che ti ripiana, diciamo così, eventualmente, contando proprio quello che dicevi a proposito anche di quanto diceva Napolitano. Io ti volevo portare poi anche sul discorso allenatore, perché appunto ancora non si ha una chiarezza sul nome del tecnico, però insomma ne stavamo parlando anche prima con Sofia di entrare in diretta. Non sarà De Rossi, o almeno no, al momento non è De Rossi,
1: almeno da quello che ha annunciato lui sembrerebbe,
0: perché, appunto, ha dichiarato nessun club mi ha ancora cercato, quindi
2: voi ci vedete.
0: No, vabbè, io non so se crederci o meno, però lui questo l'ha dichiarato pubblicamente.
2: Sì, sì, penso che sia tutta ampia pretattica, e anche lì secondo me devono capire se poi collimano gli obiettivi e le prospettive per quello che è il campionato del Genoa e quelle che possono essere le ambizioni di De Rossi. Secondo me ci rientra ancora nel novero dei candidati. Devo dirti che c'è questa storia della clausola che resta lì sotto traccia, perché poi sono arrivate ulteriori conferme, almeno il Genoa questo fa sapere a chi bussa per De Rossi. Di sicuro la decisione finale Paratici non l'ha presa, penso, all'interno di un gruppo nel quale c'è ovviamente anche Grosso, Iraola e magari qualche altro nome che non è uscito. Su questo, forse anche su questo, si poteva, secondo me, non dico intervenire, ma provare a sciogliere i nodi un po' prima. L'abbiamo detto tante volte. La Juve, a prescindere da come andrà la corsa alla Champions, su Spalletti ha preso una decisione, l'ha presa in base ai mesi di lavoro che ha visto e ha operato, e qui francamente devo dare ragione a chi si interroga su come si possa pensare e valutare Vanoli per queste partite.
0: No, vabbè.
2: Poi, è chiaro che lo va.
0: Ma questo vale per tutti, secondo me.
2: Da quando è arrivato, e quindi esatto, se immagini la Fiorentina con lui, in pratica più o meno dovresti averlo già deciso, e poi può darsi che sia strategia. Io ho capito che comunque tutto sommato un sondaggio con l'entourage di Vanoli per capire all'atto pratico come potrebbe funzionare una conferma c'è stato, quindi è un pensiero che c'è, che non viene scartato. Poi se è perché ci sono delle valutazioni oltre quelle i Paratici, non lo so, e non so nemmeno se invece è proprio Paratici che valuta di confermare Vanoli. Di sicuro, se così sarà, c'è un altro ostacolo lungo questa ripartenza non banale che attende la Fiorentina, è quello di un clima che sarà di sfiducia. Poi la società deve saper decidere in autonomia rispetto a quello che pensano i tifosi e la piazza, però devono sapere che eventualmente ci sarà da difenderlo con i denti Vanoli, perché pronti via, non parti come tutti vorremmo, secondo me il clima rischia di farsi pesante, e quindi per tornare a quello che ci dicevamo, anche in questo ormai abbiamo capito che dobbiamo attendere la fine della stagione per le prime mosse, però è un motivo in più per il quale si arriva proprio, ecco, sfiniti su questa linea del traguardo.
0: Io sono molto d'accordo nel dire che se mancano queste due partite ancora per completare il giudizio, secondo me allora, allora qualcosa non funziona. Ma questo vale per Vanoli, vale per Piccoli, vale per chiunque. Cioè, se le tue valutazioni ancora non sono concluse dopo una stagione così, boh, allora forse ti stai muovendo anche in ritardo, cioè nel senso, rispetto a quella che potrebbe essere la tua tabella di marcia una volta ottenuta la salvezza. E quindi, una volta archiviato il presente, se ancora sei lì che stai traccheggiando, boh, secondo me stai un po' perdendo tempo, ma è una mia idea, ci mancherebbe altro. A proposito di valutazioni, però, visto che parlavo di Piccoli, entriamo anche nel capitolo attaccanti, perché so che Sofia ci teneva, insomma, a farti una domanda.
1: Sì, a sapere cosa ne pensi della performance di Braschi e della scelta da parte appunto di Vanoli di farlo entrare fin da subito.
2: Ma ci stava, forse anche questa si poteva decidere di operare come mossa con anticipo, perché poi col Sassuolo sappiamo bene, insomma, soprattutto alla luce delle risposte di Gudmundsson, falso 9 era un qualcosa che si poteva immaginare un po' prima, in anticipo. A me non è dispiaciuto, almeno come movimenti, dopodiché questa Fiorentina secondo me avrebbe difficoltà a far segnare, ora Maradona no, però forse Van Basten sì, perché non arriva un pallone in area di rigore, non riparti, non vai in contropiede, non allarghi sulle fasce a cercare il cross, fai praticamente niente per l'attaccante, perciò poi Draschi si è mosso praticamente da solo in assenza di palloni giocabili e con una difesa che comunque lo ha tenuto d'occhio per tutti i minuti in cui è stato in campo, quindi è difficile giudicarlo. Di sicuro se sta stabilmente ad allenarsi in prima squadra qualche valore c'è. Domani non so se possa partire titolare, so che può essere sicuramente un'alternativa valida e spendibile a Piccoli, e anche però che lo valutiamo male in questa partita, nella prossima dovesse giocare con l'Atalanta o anche nell'ultima col Genoa, proprio perché entra in un impianto di gioco che non c'è, e quindi lui è giovane, ma anche per un veterano sarebbe molto molto dura, perché là davanti, ragazzi, io non so se avete idea, ma non arriva un pallone nemmeno a pregarlo, e quindi è un'annata dove le valutazioni sono molto difficili. Però se tanto Ken non c'è, è chiaro che è la prima alternativa a Piccoli, e quindi ancora spazio le darei sia domani che domenica con l'Atalanta o quando sarà, insomma.
0: Prima di salutarti abbiamo anche un messaggio diretto proprio a te, quindi te lo riportiamo.
1: Sì, Lip da Glasgow ci scrive: per il direttore Loreto, non so se lo sa, ma in questi istanti gli Hearts hanno un appuntamento con la storia. Ultima giornata di Scottish Premier League. Celtic Hearts, gli ospiti hanno un punto di vantaggio e con un pari sarebbero campioni di Scozia per la prima volta dal 1960. Infatti ti chiede: che ricordi ha di quella trasferta in Scozia?
0: Eh sì, perché
2: bellissimo.
0: Fiorentina ci ha giocato con gli Hearts in conference, ovviamente.
2: Edimburgo, una città meravigliosa, c'è quella strada che porta al castello in centro che è straordinaria, e per non parlare insomma del giro di tutte le birrerie del centro di Edimburgo, sì, che mi fece fare la Zerini, amante della birra, e che è oggettivamente anche lì qualcosa di naturale, nel senso che non sei abituato a tutti questi profumi e a questi sapori di birra. Dopodiché per me fu anche un grossissimo una grossissima immersione nelle location di Trainspotting, e quindi anche quell'aspetto lì fu rese quella trasferta indimenticabile. Stadio altrettanto indimenticabile, sì, con questo stemma prima di entrare antichissimo, forse non l'ideale per lavorarci.
0: Indimenticabile anche da quel punto di vista.
2: Mi ricordo diluviava, questi vetri di plexiglass che era impossibile vedere in campo, anche se sei praticamente a bordo campo, ma il tutto è da un fascino pauroso. Quindi poi io le squadre che abbiamo affrontato in conference, come dire, le guardo sempre con simpatia, anche perché paradossalmente magari sono più cliente del loro merchandising che non delle big europee, cioè il piccolo Loreto vanta delle maglie che i suoi compagni di classe non potranno mai avere. L'altro giorno notavo che andava a giro la maglia dell'Accademia Puskas.
0: Ah, pensavo
2: non...
0: dell'RFS Riga.
2: Beh, insomma, siamo lì, ha della roba notevole, i gagliardetti del Polizia, e quindi figurati se gli Art of Midlothian non li ho nel cuore, e gli auguro tutto il meglio anche per rompere questo ballottaggio.
0: Guarda,
2: Celtic, che penso sia.
0: Siamo all'intervallo, fra l'altro. Siamo all'intervallo della partita tra Celtic and Hearts e siamo 1-1. E se non ho visto male, con il pareggio. Bene per gli Hearts, perché sarebbero comunque un punto avanti al Celtic e quindi vincerebbero il campionato.
2: Quindi, insomma, dopo quanti centinaia,
0: dice, vabbè, l'ultima scozzese ad aver vinto prima di Celtic e Rangers sono sicuramente quelli dell'Aberdeen che avevano vinto con Ferguson, però dice Lip da Glasgow, che quindi da rivale direi conosce molto bene la storia di Edimburgo e degli Hearts, che l'ultimo titolo degli Hearts risale al 60. Quindi, beh, tra l'altro ultimo e non so se unico, adesso controllo, però insomma adesso andiamo a fare fact checking, come dicono quelli bravi. Comunque, no, direttore, se vuoi concludere, appunto, visto che hai parlato di spuntini, di mezzanotte, di birre, non lo so, ormai è scialato proprio, altrimenti...
2: vabbè, sì. Sabato, siamo a fine stagione, il clima da ultimo giorno di scuola.
0: Ombrellone.
2: Assolutamente, ma siamo sicuri, vero, domani a mezzogiorno?
0: Sì, no? Sinner permettendo, direi.
2: Sì, no, oggi vedevo dei tweet ironici, spostato Sinner domani a mezzogiorno, lì per lì sul momento ci ho creduto, però no, va bene, sì, l'importante infatti. È che sia tutto confermato, perché noi poi ormai avremo anche gli orari fissati in radio, quindi se poi domani a mezzogiorno giocano, di benedetto e Chiara bevi l'acqua, qualcosa si intenterà.
0: È stata una situazione abbastanza comica, ma io nella puntata di Chi si compra dicevo anche siamo abituati a criticare giustamente la Federazione Italiana Gioco Calcio dopo 3 mondiali non raggiunti. La Lega ha la sua parte di responsabilità, secondo me, perché poi chi gestisce il calcio di un certo livello è la Lega, e di conseguenza la responsabilità.
2: Sì, ma
0: mai
2: come la pirateria, Fabio, è tutta colpa della pirateria.
0: Sì, vabbè, dai esatto, poi alla fine è colpa della pirateria, esatto, però io poi non voglio comunque, per concludere con una nota dolce, gli Hearts hanno 24 di titoli, l'ultimo appunto nel 59-60. Mi veniva da ridere perché ce n'è un altro nel 57-58, gli altri due sono nel 94 e nel 95, ma nel 1894 e poi nel 1896-97, cioè penso un po' te. Vabbè, direttore, grazie mille.
2: Ciao ragazzi,
1: grazie.
0: Un abbraccio, buon sabato, direttore. Allora, io direi che abbiamo un piatto ricco di messaggi,
1: sì,
0: di quiz,
1: certo,
0: di curiosità.
1: Puoi dirlo forte.
0: Ci fermiamo per qualche istante, tiriamo il fiato, voi restate con noi, mi raccomando, messaggi. E niente.
1: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Sabato show agli Internazionali d'Italia. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo alle 15 sul centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. È anche la giornata della finale del singolare femminile, che vede opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'Ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale, la semifinale del doppio maschile, che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Pavassori contro Harrison e Skupski. La MotoGP, Pedro Acosta in pole, Aprilia poco brillanti, Francesco Francesco Bagnaia fuori nel Q1. Questi i verdetti più eclatanti emessi dalle qualifiche del GP di Catalogna. A Montmeló lo spagnolo su KTM firma il miglior tempo grazie al crono di 1:38.068. È la sua seconda pole in MotoGP. Ottimo Morbidelli che dopo essere passato dal Q1 chiude il secondo a 233 millesimi. Alex Marquez chiude la prima fila firmando il terzo tempo assoluto. Va male al leader del mondiale Marco Bezzecchi, dodicesimo, è scivolato nella curva 2 nei minuti finali. Va peggio a Bagnaia, Pecco lamenta problemi di trazione sulla sua Ducati. Manca l'accesso al Q2 per soli 51 centesimi. Partirà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ciclismo, volata a Napoli, vetta abruzzese, ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia riparte dall'ottava tappa, 156 km da Chieti a Fermo. Gli ultimi 60 km agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio, si parte alle 13:15. Calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, tutti i match si giocano domani. 5 partite decisive per la Champions alle 12, derby di Roma incluso. Il Milan affronta il Genoa senza Leao, Salamaker sede Stupignan. Il Napoli vuole chiudere il discorso a Pisa. Sinigaglia sold out per il Como di Fabregas che riceve il Parma. Sulla strada della Juventus c'è invece la Fiorentina. Alle 15 parte la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto e della decima Coppa Italia. Alle 18 l'Atalanta può blindare la Conference League con il Bologna. Alle 20:45 la lotta salvezza con Lecce, Cagliari e Cremonese coinvolte. Intanto nell'antivigilia del derby capitolino arriva l'addio di El Shaarawy alla Roma. La notizia è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il faraone ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine. Ho dato tutto per questa maglia, sei stata la mia casa, una parte del mio cuore resterà per sempre qui, recita il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Se l'attualità incontra il passato, su Radio Firenze Viola è tempo di Viola Amore Mio. Tutti i giorni, dalle 12 alle 14, storie e personaggi dal mondo della Fiorentina.
7: In compagnia di Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato e Tommaso Borghini.
6: Viola Amore Mio, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta in questo 16 maggio 2026. Torniamo. Come avevi detto?
1: no, nulla, dicevo in questo caldissimo maggio 2000.
0: Sì, effettivamente non sembra troppo maggio.
1: No, niente.
0: Guarda, fra l'altro io ho la festa di primavera rimandata a 2 settimane, cioè nel senso pensavo di poter fare sfogare l'unenne e invece ancora no, e quindi bene, avanti tutta.
1: Forza così, sotto la pioggia.
0: Comunque siamo in diretta in un grande weekend di sport. Ora ad esempio vedo, no, che mi vengano riportati i risultati della notte dell'NBA. Ci sono i playoff in corso. C'è anche la MotoGP in questo weekend, con grande curiosità per capire se l'Aprilia continuerà a essere la moto da prendere, che ricordo nell'ultimo Gran Premio appunto della classe regina del moto mondiale, che per la prima volta nella storia 3 Aprilia, quindi 3 moto italiane targate Aprilia, hanno composto il podio, quindi sì. Sicuramente grande curiosità anche da questo punto di vista. Poi ovviamente ci sono gli internazionali d'Italia.
1: C'è un calendario bello pieno,
0: con Sinner oggi riprende a giocare con Zverev alle 15 dopo
1: tempo permettendo.
0: C'è la giornata di Serie A che abbiamo raccontato, è bella, ricca e densa. Poi c'è anche il Giro d'Italia, di cui peraltro oggi parleremo.
1: Tratteremo.
0: Con uno che fra l'altro l'ha corso il Giro d'Italia, quindi sì. Insomma, magari 2 o 3 spunti in più ce l'ha rispetto a noi, che dici?
1: Beh, io direi proprio di sì.
0: Ok. E poi c'è lo spazio per i nostri ascoltatori, tipo...
1: Certo, infatti ricordiamoci che ci potete contattare su WhatsApp al 348-75-13933 oppure chiamarci allo 055-77-111-71.
0: Esatto, come ha fatto...
1: Come ha fatto Giuseppe? Da Calenzano ci ha scritto: non sono arrivate le dichiarazioni di Paratici, ma quelle di GECO. Mm. Sì. E sulla Gazzetta ha detto che nella viola c'era una grande confusione, tant'è che aveva pensato di smettere. Allora, beh... GECO ha fatto sì, sì, una bella intervista al Corriere della Sera, mm-hmm. e vabbè, ha parlato del fatto appunto che nei primi mesi naturalmente c'erano vari scompigli all'interno sia dello spogliatoio che in generale, però ha parlato anche appunto della possibilità di un suo futuro ritiro o meno, mm-hmm. e infatti ha detto che lui si allena con costanza, fa sempre lavori individuali prima di scendere a fare gli allenamenti, mm-hmm. Perché comunque si avvicina a una certa età.
0: Lui c'ha 40 anni.
1: Versi 40 anni.
0: No, lui ce li ha.
1: Ha detto
0: anni.
1: Versi 40 anni.
0: Abbiamo controllato.
1: E questa cosa mi ha fatto pensare a te.
0: Grazie, ti ringrazio.
1: Perché comunque anche te si può dire sei un suo coetaneo.
0: Sì, si può dire.
1: Si può dire.
0: Si può dire.
1: Ok.
0: Comunque vattene a cagare. Detto di cuore. Sì, no, però sì, interessante l'intervista a GECO che diciamo è arrivato a Firenze portandosi dietro una credibilità, un patrimonio di fiducia importante, perché comunque è un calciatore di alto profilo, una persona che quando parla comunque non è mai banale, interessante. Insomma, uno del calcio internazionale che ci piace ascoltare se n'è andato via da Firenze con credibilità pari allo zero circa, sì. Per questa piazza. Non sono arrivate le dichiarazioni di Paratici, ragazzi, ma non lo so. Io ho sentito diversi colleghi appunto che dicevano che sarebbero dovute uscire. Poi, sai, le tempistiche magari editoriali di pubblicazione di un'intervista magari cambiano. Io su questo... cioè non farei grande mistero.
1: Magari per quelli che saranno i passi successivi, diciamo che già comunque la chiusura del contratto con Pioli rappresenta un primo step verso la ricostruzione o comunque insomma verso le prossime mosse che la dirigenza intende fare.
0: Beh, argomento importante in settimana, effettivamente è stata una delle notizie che comunque ha animato la discussione. È chiaro che adesso la Fiorentina ha le mani, se vogliamo, un po' più libere, no? Nel senso, si è liberata da un contratto che in qualche modo era un vincolo, un peso.
1: Sì.
0: Detto, e poi quando si fa la risoluzione, insomma, qualcosina ci si investe sopra. Ecco.
1: Sì, anche dal punto di vista economico. Però adesso io direi di guardare un po' a domani, perché se noi abbiamo raggiunto diciamo la salvezza aritmetica, andiamo contro la Juventus, che comunque i suoi obiettivi ancora li ha.
0: Assolutamente, anzi la Juventus è per una volta forse la squadra che arriva con più motivazione, sai, no? Che c'è un po' questa storia che la Juventus non vuole riconoscere la Fiorentina come una rivale perché non la ritiene del suo rango, del suo retaggio, e stavolta invece gli tocca giocarsi la partita e anche con un po' di apprensione, perché abbiamo visto che la lotta Champions è bella agguerrita
1: e vedremo che partita sarà.
0: Vedremo.
1: Anche seguendo un po' le dichiarazioni di Mandragora, che ha dichiarato che appunto scenderanno in campo con il coltello tra i denti per dare finalmente delle soddisfazioni a noi tifosi. Quindi vediamo un po' che cosa ne sarà della partita di domani. Riprendendo appunto il discorso di prima, io so che comunque ti stai avvicinando a una certa età, può dire, anche se siamo in radio.
0: Spietato, ti ringrazio.
1: E avevo pensato per te questo quiz, che non è, diciamo, difficilissimo, però non so se...
0: Per gli anziani, dici...
1: Se magari puoi avere...
0: Io non sono per la violenza fisica di solito, ma stai flirtando con questa opzione. Non so se è una risposta multipla. C'è anche la risposta occhio, rischi, le botte. Va bene. Vai, mi sottopongo al quiz.
1: Allora, partiamo dalla prima domanda.
0: La base
1: c'è anche una base giustissima.
0: Beh, questo è cos'è? Il milionario.
1: Allora, se
0: il miliardario.
1: Secondo me i nostri ascoltatori sapranno subito molto facilmente quali saranno le nostre le risposte. L'ultima domanda sarà proprio dedicata a loro. Però ecco, io con te non mi sono spinta troppo oltre. Andiamo con la prima domanda. Quale giocatore è stato il primo classe 2000 a debuttare con la Fiorentina?
0: Il primo classe 2000 a debuttare con la Fiorentina?
1: Guarda, sì.
0: Sarà Babacar?
1: Allora no.
0: No.
1: Ti do un altro indizio.
0: Ah, Babacar è il 93, sono un po'
1: incomunico. Allora,
0: no.
1: Ti do un indizio.
0: Ah, vabbè, no, lo so, è sempre un attaccante però. È sempre una prima punta.
1: Sì.
0: Dusan Vlahovic.
1: Bravo.
0: Sì, ma
1: non so se hai sbirciato i miei appunti.
0: No.
1: Dobbiamo dirlo, perché non ci sta guardando.
0: Devo dire, effettivamente Babacar era una risposta un po' avventata. Vai, andiamo avanti.
1: Ok,
0: dai,
1: non adesso, guardare i miei appunti.
0: Vai, guarda, sto girato.
1: Ecco, chi segnò il momentaneo vantaggio viola nella finale di Coppa Italia contro l'Inter?
0: Il momentaneo gol del vantaggio viola nella finale, se non me lo ricordo.
1: Allora facciamo
0: dammi
1: così.
0: Le opzioni.
1: Ti do delle opzioni.
0: Vai.
1: Luca Toni, Bernardeschi, Muto o Nico Gonzalez?
0: Vabbè, no, Nico Gonzalez.
1: Sì, infatti. Con le opzioni è troppo semplice. Ok, però senza non ci sei arrivato.
0: Io sono un grande
1: infatti,
0: fan di Nico,
1: ragazzi,
0: Gonzalez.
1: Io ho fatto questa premessa.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Ecco.
0: Non bene finora, Ferri, non bene.
1: Allora, quale ex viola si è trasferito a Liverpool dopo l'esperienza della Juventus? Te l'ho fatta perché quella prima avevi avuto un vuoto di memoria, quindi ho detto controlliamo.
0: Chiesa,
1: quindi risposta
0: Chiesa,
1: bravo.
0: Federico Chiesa.
1: Bravo. Quale giocatore vinse l'Europeo dopo il trasferimento della Fiorentina alla Juventus?
0: Quale? Scusami, no, non lo stavo seguendo.
1: Tra l'altro i nostri ascoltatori
0: quale
1: ci stanno
0: giocatore?
1: Già rispondendo e hanno risposto
0: meglio
1: bene.
0: Di me.
1: Al contrario tuo, sì, Silvano, Iore.
0: Io ho risposto bene.
1: Quale giocatore, prossima domanda,
0: okay,
1: quale
0: sì.
1: giocatore vinse l'Europeo dopo il trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus?
0: Bernardeschi.
1: Bravo, ma perché hai paura a rispondere?
0: No, ma perché comunque il trasferimento è avvenuto insomma prima rispetto alla vittoria. Vabbè, sì, ok, Bernardeschi.
1: Beh. Allora, tra l'altro contestualizzo che i nostri ascoltatori ci stanno rispondendo e anche molto velocemente. Allora, prossima domanda.
0: Ha ragione, ad esempio, ha risposto Chiesa, quindi aveva ragione lui.
1: Sì.
0: Vai, prossima domanda, ma io non devo guardare là se no vedo le risposte.
1: Infatti, dai, no, hai
0: Vai.
1: Visto la prossima risposta.
0: No, non ho visto nemmeno la domanda.
1: Chi vestì la maglia juventina dal 2015 al 2023 prima di passare a Inter Pisa?
0: Inter e Pisa, beh, Juan Cuadrado.
1: Bravissimo.
0: Beh, insomma, facile.
1: Non è niente scontato nel calcio.
0: È vero, anche Babacar non è un 2000, ad esempio.
1: Allora, prossima domanda. Quale ex juventino superò le 100 presenze con la Fiorentina?
0: Superò le ex Juventino sopra le 100 presenze. Va bene, qui secondo me ce n'è più di uno, però. Cioè,
1: allora,
0: Di Livio, Angelo Di Livio.
1: No, sbagliato.
0: Ma no, ce n'ha 200 con la Fiorentina.
1: Vabbè, in questo caso stiamo parlando di un altro giocatore.
0: Okay.
1: E ti do un altro indizio. Venne ceduto nell'estate del 2006.
0: Nell'estate del 2006, ceduto
1: sì.
0: dalla
1: Juve.
0: Sì, nel
1: tuo prime.
0: sì, è l'anno della mia maturità.
1: Ecco, vedi.
0: Ma anche del mondiale 2006 ceduto dalla Juve alla Fiorentina?
1: Sì, però aspetta, perché a questo punto voglio vedere se Iuri risponde prima di te.
0: Ok.
1: Ha sbagliato anche lui.
0: Non è che ha sbagliato, ha ragione io. Ma è quello che ti viene in mente. Allora, lui nel 2006 passa dalla Juve alla Fiorentina. Dalla Juve alla Fiorentina nel 2006.
1: In regia?
0: Dammi le opzioni.
1: Ok, allora.
0: Non me lo ricordo.
1: Adrian Mutu, Fabrizio Miccoli, Marchionni o Torricelli?
0: Beh, non Torricelli, Marchionni.
1: No.
0: Mutu.
1: Va bene, Ferri.
0: Male.
1: Come andavi a scuola le interrogazioni? Perché ti vedo un po' sotto pressione.
0: Vabbè, mi dici, guarda di là. Cioè, mi metti una pressione assurda.
1: Bene, stanno quasi per finire.
0: Va,
1: le domande.
0: Meno male, perché ne sto scazzando tutte.
1: Quale giocatore contribuì alla risalita della Fiorentina dopo il fallimento del club?
0: Che veniva dalla
1: Suspense.
0: Juve. Manca questo aspetto. Veniva dalla Juve.
1: No.
0: No.
1: No, no, certo.
0: Ah, certo. Certo. Angelo Di Livio.
1: Bravo, oh, bravissimo.
0: Di Livio c'era però, da qualche parte.
1: Però, secondo me qua hai sbirciato un pochino.
0: Ma che ho sbirciato?
1: Perché io devo stare attenta a tutto.
0: Ma te l'ho detto prima, Di Livio, 200 presenze.
1: Ok.
0: Ti ho fatto la lettera. Anche.
1: Allora, vabbè. Siamo verso la fine di questo spietato quiz.
0: Vai, spietato quiz.
1: Chi divenne una vera bandiera della Juventus per 17 stagioni dopo il passaggio da Firenze?
0: 17 stagioni alla Juventus dopo essere passato alla Fiorentina?
1: Sì, cioè
0: 17. Ah, vabbè, sì, io ce l'ho. Vabbè,
1: quindi?
0: È livornese, si chiama Giorgio?
1: Sì, esatto. Bravissimo.
0: Giorgio Chiellini.
10: Vabbè!
0: Stavo faticoso, eh? Pensavo di essere messo meglio. In realtà le sapevo tutte,
1: Ma infatti, sì. Allora, tutte. Come ci dicono i nostri ascoltatori, forse le domande sono state un po' vaghe.
0: Un po' vaghe.
1: Avete ragione.
0: Secondo me qua il giudizio che si può trarre non è tanto sulla mia conoscenza del mondo della Fiorentina, ma sulla vaghezza delle domande fatte da Sofia.
1: Allora, bene. Qui è come quando venivi interrogato e ti lamentavi della professoressa.
0: No, quello fa parte della vostra generazione. Noi stavamo zitti e subivamo, invece di mettere in, cioè, di contestare l'autorità.
11: Il primo radiomessaggio di soccorso.
0: Esatto.
11: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento?
0: Cosa?
11: Mi scusi, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche...
0: Vabbè, questa è la signora Longari? No, non la signora Longari. Sì, ma non lo so. C'aveva i bigliettini questa, sì. Vabbè, non sono così vecchio, Non sono così vecchio. Vi ricordo la televisione in Italia nel 54. Io non ero neanche un'idea. Non erano nati neanche i miei genitori. Quindi andatevene tutti a quel paese. Comunque, vediamo un po' di risposte.
1: Allora, sì, i nostri ascoltatori. Silvano ci ha risposto via via alle domande che abbiamo fatto e ha risposto a tutte correttamente. Stefano ci scrive invece per quanto riguarda le dichiarazioni di Mandragora. Ha detto che scenderanno con il coltello tra i denti. Domanda. Peccato, quella della Juve, quelli della Juve scenderanno con i fucili spianati.
0: So che questa era una cosa che aveva colpito, quella delle parole prepartita, no?
1: Sì, beh, comunque una dichiarazione molto forte considerando l'ultima partita con la Roma. E considerando anche il fatto che comunque noi siamo aritmeticamente salvi e le nostre aspirazioni, ecco, sono ridotte rispetto
0: agli
1: avversari. Sì.
0: C'è poco da raggiungere. Intanto aggiornamento per chi segue Celtic Hearts, sempre 1-1 al 60esimo, sempre 1-1, Hearts in vantaggio, ormai la seguiamo tutta questa, mentre Rangers vincono 4-2 col Falkirk, ma non conta niente.
1: Leggiamo anche Marco. Caro Fabio, io trovo veramente assurdo sul fatto che De Gea sarà il prossimo portiere dei Gobbi, incredibile.
0: Ragazzi, ancora mi sembra che ci siano state firme sul conto. Che mi dici, Di Nardo?
1: È una dichiarazione
0: ufficiale. Già fatto,
1: già
0: fatto.
1: Già firmato.
0: Domani ci ho la Juve. Ragazzi, aspettiamo. Poi, nel caso, io vi posso dire, io nel caso penso ci si possa anche separare dopo due stagioni così, cioè nel senso, cioè Martinelli in rampa di lancio. Io vedo che tanti dicono: ah, manteniamo il prestito di Martinelli, ma alla fine.
1: Allora, Gabriele invece ci scrive: Ferri, eroe degli Hertz del titolo del 94, sì, del 1894.
0: Però Ferri scritto tipo Ferry Boat, nel senso con la Y. Sì, può darsi, non lo so. C'era un Ferri? Andremo a vedere, controlleremo.
1: Ancora Marco ci scrive: Lazio e Fiorentina sono accomunate ambedue da un finale anomalo. Per viola e biancoazzurri del derby e della partita con la Juve c'è un interesse vicino allo zero. Ma
0: sì,
1: anche per i tifosi è così.
0: C'è da dire, la Lazio fino a pochi giorni fa c'aveva almeno l'ambizione della Coppa Italia, perché comunque
1: invece
0: c'era la finale, poi è finita male, come era ampiamente pronosticabile peraltro,
1: però
0: contro l'Inter. Però
1: mai dire mai.
0: Almeno avevi quella ispirazione, quel salvagente che ti veniva dalla Coppa. La Fiorentina di scorso Coppa l'aveva saltato in pieno, quindi cioè saltato in pieno. Per quanto riguarda la Coppa Italia era finito molto presto il percorso. Va bene. Vedo che c'hai qua sto Conate, a te ti piace, perché vedo che sbirci sempre.
1: È un nome nuovo che tra l'altro appunto in questa stagione si è infortunato e anche il valore economico è sceso da 25 milioni a 15 milioni, quindi dal momento che siamo un po' a contare quelle che sono le risorse finanziarie del club, è comunque un nome interessante, ecco.
0: No, assolutamente. Fra l'altro, prima lo citava anche il direttore, e mi pare sia Galassi poi aver fatto l'articolo. È interessante poi anche tutto il discorso su l'esborso che ha avuto la società nell'ultima stagione, quanto è costato di fatto anche un tentativo che era stato fatto, se vogliamo, di alzare l'asticella, o almeno questo era nelle intenzioni, quello che doveva essere la stagione, invece poi non è andata così, tanto è appunto siamo arrivati questa settimana alla certezza appunto della separazione con Pioli, anche a livello proprio di risoluzione del contratto.
1: Sì.
0: Va bene, lo sai cosa facciamo adesso?
1: Una pausetta?
0: Anticipiamo un po' la pausa,
1: va bene.
0: Tra poco torniamo con un ex che ci puoi raccontare cosa vuol dire Fiorentina Juventus da dentro, dal campo.
1: Sì.
0: Poi, come detto, insomma, guardiamo anche un po' al mondo dello sport a 360 gradi, come sempre. A tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
7: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
6: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la Premier Meloni, spiegando che un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
7: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
6: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
7: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno.

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ed eccoci di nuovo in diretta, 16 maggio 2026, 15.02, riparte Firenze in campo, mentre sta partendo proprio in questo momento la MotoGP con la sprint, che seguiremo nel corso di questo sabato. Ovviamente ricordo alle 15 scende in campo, anzi è già sceso in campo anche Jannik Sinner. Vedremo se Di Nardo riesce a farcelo vedere. No, vabbè, ma potevi tenere la MotoGP, non ti arrabbiare, potevi tenere tranquillamente la MotoGP.
4: Accettiamo tutti gli sport, abbiamo, noi siamo...
3: Sì, esatto, c'è ancora il doppio in svolgimento. A quanto ho capito, finché non finisce il doppio non comincia Sinner. Perdonami, cioè, non ti arrabbiare però. Avevo capito che sarebbe iniziato alle 15 Sinner, perdonami. Mamma mia ragazzi, come siamo permalosi oggi.
4: Comunque, è sabato, siamo tutti
3: no, infatti,
4: stanchi.
3: Siamo tutti stanchi. Comunque, di cosa stavamo parlando?
4: Appunto, che Sinner dovrebbe riscendere in campo alla fine del doppio
3: contro Medvedev. Medvedev.
4: Non riesce a dirlo.
3: No, difficilissimo. Ma non sono l'unico, mi sa. Come?
4: Medvedev.
3: Esatto. No, ma ieri sentivo la partita e vedevo che non sono l'unico al mondo a avere questo problema. Sì. E poi,
4: appunto, noi, come abbiamo detto, dopo chiameremo un ex ciclista molto importante, perché appunto in questi giorni si sta tenendo il Giro d'Italia e, come sappiamo, noi cerchiamo di trattare tutti gli sport anche oltre al calcio, comunque fare dei piccoli insight, ecco.
3: Ok, quindi va bene. Intanto aggiornamento per quanto riguarda la MotoGP: Acosta in testa al Gran Premio con Zarco che segue e Alex Marquez che è terzo in questo momento.
4: Fabio, ti devo leggere questo messaggio da Lorenzo da Coverciano. Salvate il soldato Ferri. O maschietti, a 40 maturano, non invecchiano.
3: Esatto.
4: Lorenzo.
3: No, esatto,
4: è giusto.
3: Esatto. Io a 40 non sono ancora maturo e fra l'altro 40 non ce li ho, quindi sarà per quello.
4: Si stanno difendendo tutti, Fabio.
3: Beh, meno male, ma porca miseria, ma c'ho 40 anni, cioè nel senso, non c'ho 40 anni.
4: Non hai nemmeno 40
3: anni. Non ne ho neanche compiuto. Ti dirò di più, non ho compiuto nemmeno i 39, se lo vuoi sapere.
4: Ecco, diciamocela
3: tutta.
4: Quindi
3: difendiamo la categoria, altro è Geo. Il numero ce l'hai adesso, povero Ale, che eri perduto, cercavi il numero del prossimo ospite, che ci riporta sicuramente più sulla partita, più su quello che sarà la sfida di domani, che abbiamo detto appunto a livello di classifica forse interessa di più alla Juventus, anzi sicuramente interessa di più alla Juventus che alla Fiorentina, se vuoi è un po' un unicum storico. Juventus attualmente terza in classifica con 68 punti, ma ricordiamo appunto che il Milan è quarto e la Roma è quinta con gli stessi punti, 67, una lunghezza in meno rispetto alla Juventus, che quindi sì, c'ha più la pressione del risultato in questa gara. Parliamo di questa gara e anche un po' di Juventus e Fiorentina in compagnia di...
4: Sì, io lo farei
3: uno
4: in compagnia.
3: Che ci ha giocato in queste due squadre.
4: Sì, allora diamo il benvenuto a Alessandro Orlando.
5: Buongiorno a tutti, bentrovati, buon pomeriggio.
4: Bentrovato Alessandro. Ti ringraziamo per essere qui con noi in questa giornata di prepartita e ti volevamo chiedere appunto, tu hai avuto modo di assaporare entrambi i mondi, Fiorentina, Juventus e soprattutto hai sicuramente assaporato la rivalità che regna tra le due squadre. Che ricordi hai di questi tempi?
5: Beh, sicuramente si parla del tempo dei romani, anni fa, quindi era un pochino diverso. Adesso mi sembra che le acque si siano un attimino calmate, al di là comunque di un pizzico di rivalità che c'è sempre. Quella volta, indubbiamente, dopo la cessione di Baggio e altre vicissitudini, sicuramente era una partita sentita, una partita assolutamente di cartello, con formazioni importanti da una parte e dall'altra.

0: però devo dire che parlo per me personalmente, quando sono passato dalla Juventus alla Fiorentina assolutamente non mi è mai stato fatto pesare questa mia maglia precedente bianconera, quindi ho sempre avuto un ottimo ricordo al di là delle prestazioni, della stagione difficile personale che ho avuto, però io Firenze ce l'ho sempre nel cuore, e quando sento i fiorentini e sento parlare della Fiorentina sono sempre un piccolo tifoso anche se a distanza.
1: A proposito di quei tempi, no? di quel passaggio che era sempre un po' visto con sospetto, magari ora al di là di quanto veniva raccontato poco fa, ma insomma passare dalla Juventus alla Fiorentina dai tifosi della Fiorentina è sempre visto un po' come qualcosa di sospetto, e un tempo si faceva questo processo di degobizzazione. È stato un processo affrontato anche da Alessandro Orlando?
0: No. Assolutamente no, ma probabilmente perché non ero un cavallo di quelli da punta, quindi dove magari avere il fucile spianato, passare proprio per gobbo, assolutamente. Ripeto, io per quello che è la mia esperienza, ma non ero né Roberto Baggio, né Battistuta o Ciccio Baiano, Rui Costa, indipendentemente da dove sono andati prima o dopo durante, non avevo un nome di quel calibro lì, una presenza di quel calibro lì, non ho mai assolutamente sentito la pressione o essere guardato magari con un occhio diverso rispetto a qualche altro mio compagno di squadra di quegli anni, quindi quello che ho detto prima, io mi sono trovato bene a Torino, sicuramente in quel momento era una società che doveva assolutamente vincere, perché era dopo tanti anni di predominio del Milan, la Juve doveva vincere e ha vinto l'anno precedente, l'anno che era a Firenze ha vinto la Coppa Campioni. La Fiorentina era una società sempre d'élite, infatti in quell'anno lì, se ben ricordate, penso sia l'ultimo trofeo, poco se non sbaglio, abbiamo vinto la Coppa Italia, insomma, e aveva fior di giocatori ed era una signora squadra.
1: Poi la Coppa Italia è stata vinta, l'ultima Coppa Italia in realtà è quella con Mancini in panchina, no? Quella prefallimento, però insomma sicuramente uno degli ultimi trofei, o comunque uno dei trofei arrivati negli anni 90, che sono stati quelli forse che hanno segnato un po' la fine del rapporto con le coppe della Fiorentina, ai noi. Stavo spulciando, no? Un po' la carriera di Alessandro Orlando, vado a vedere, c'è un assist fornito a Del Piero in una partita peraltro terminata 3-2 con il gol di Del Piero all'87esimo contro la Fiorentina, una Fiorentina che all'epoca schierava come terzino Pioli, che è stato, no, l'allenatore con cui è iniziata la stagione, con cui se vogliamo sono iniziati i problemi impronosticabilmente, mi verrebbe da dire, visto che insomma tutti avevano delle sensazioni estremamente positive sulla Fiorentina ad inizio stagione. Cosa si può dire da fuori? Cosa non è andato?
0: Ma quello che ho detto un po' durante la stagione, quelle 3-4 volte che sono stato chiamato, che mi avete contattato, è chiaro che parlare da fuori, io vivo a Udine, si sente solo quello che si legge sui giornali o si vedono i risultati, la situazione. Sicuramente è successo qualcosa secondo me all'interno dello spogliatoio, perché non è assolutamente concepibile o possibile, poi nel calcio ci sta tutto, che giocatori di quel livello lì, e la Fiorentina ne ha di nomi a livello di giovani e a livello di esperienza, secondo me l'allenatore iniziale è un allenatore che comunque non era alle prime armi e non è alle prime armi, quindi un pizzico di esperienza ce l'aveva, probabilmente sono innescati dei meccanismi interni a livello di società, di spogliatoio, così, che hanno creato questa situazione, e quando si entra in quel vortice c'è lì una squadra, soprattutto un gruppo di giocatori che non sono abituati a lottare per la salvezza o a lottare per il punticino, a tirar fuori le unghie ogni domenica proprio per ottenere un risultato, magari giocando anche male, dopo si è arrivati a metà stagione dove credo tutti avevamo l'idea che la Fiorentina facesse fatica, ma più fatica di quella che ha fatto a portarla fuori. Poi secondo me un po' il cambiamento, un po' di tranquillità, qualcos'altro è cambiato, e diciamo che la Fiorentina, senza fare grandissime prestazioni, è riuscita a portare in porto la barca e magari ad avere un po' più di tempo rispetto a altri per organizzarsi, e adesso si vedrà veramente cosa è in grado di fare la Fiorentina come società per la nuova stagione, perché credo che questa sia andata. Peggio di così non si può fare, però adesso non hai non hanno più scuse per sbagliare, cioè adesso c'è tutto il tempo per programmare una stagione da Fiorentina.
1: Assolutamente.
2: Invece
0: un periodo, perché ovviamente sarebbe bello anche, credo, per i tifosi a questo punto sentir parlare di un progetto che non significa che già il prossimo anno la Fiorentina possa partecipare alle coppe europee o entrare nel gruppo delle, però sapere che nel giro di 2-3 anni la Fiorentina può diventare con un progetto vero, senza essere così ogni anno alla cannetta del gas.
2: Sì, certo Alessandro, infatti quello, il percorso da fare è un percorso di ricostruzione per il lungo termine. E invece per quanto riguarda la Juventus non ci sarà da fare un percorso di ricostruzione totale come quello che dobbiamo fare noi, ma si sta guardando, diciamo, a degli aggiustamenti da fare soprattutto nel reparto arretrato, e sono stati fatti i nomi di Caiode e Scalvini. Cosa ne pensi te a riguardo?
0: Beh, credo che la Juve al momento deve innanzitutto consolidare un certo tipo di traguardo. È ovvio che stanno valutando, non penso che siano stupidi o inesperti da questo punto di vista, dove rafforzare la squadra. Anche la Juve, come tutte le squadre italiane, a partire anche dall'Inter, perché si deve presentare con tutt'altro contesto a una fase di Champions League del prossimo anno, hanno bisogno di dare una ripulita, una risistemata e mettere a posto nei reparti dove più sono carenti o comunque magari dove possono avere qualche deficit. Credo che adesso più che mai il calcio italiano faccia fatica anche a livello economico a reggere la forza con le altre squadre europee. La Fiorentina nel suo piccolo deve sostanzialmente ripartire da zero. La Juve non credo che sia soltanto un reparto difensivo, poi si possono fare mille nomi, quelli che avete fatto, anzi che hai fatto, sicuramente sono sulla bocca di tutti, però non credo che basti solo il reparto difensivo per poi essere protagonista a livello di campionato e di Europa, qualunque se sia anche il prossimo anno.
1: Beh, certo. Dovesse arrivare a Caiode alla Juventus, visto che parlavamo di passaggi tra Torino e Firenze, certo qua c'è uno stop nel mezzo in Inghilterra, però sono sicuro che non verrebbe presa benissimo, visto anche appunto che questo ragazzo ha fatto davvero molto molto bene in Premier, forse oggi al netto di quanti soldi la Fiorentina ha incassato, ma un po' di rimpianto per non vederlo in maglia viola, magari sta venendo anche fuori.
0: Beh, è chiaro, però quando ci sono questi prospetti ormai al giorno d'oggi
1: difficile,
0: l'Europa è tutta unita lì, quindi un ragazzo che ha dei prospetti guarda anche dove, sì. Sicuramente è inutile negarlo, guarda il fattore economico, ma guarda anche, penso, dove può essere messo più in luce, dove può trovare più soddisfazione, non che la Fiorentina, ma in questo caso parlo più di campionato italiano, secondo me in questo momento il campionato inglese come campionato spagnolo o tedesco sono un passettino più avanti rispetto a quello italiano, quindi se vieni tentato da una campana del genere fai fatica a trattenere un ragazzo, per quanto bravo e utile possa essere, in questo caso poteva essere la causa della Fiorentina.
1: No, assolutamente, cioè, nel senso, oggi il Brentford, che magari per noi è un nome con poco appeal, con anche se vogliamo poca storia recente, certo, quantomeno tra i grandi, ma ha un potere di spesa sicuramente superiore ai club dello stesso livello di classifica, questo non ci nascondiamo, è così, insomma, che non siamo più il calcio di riferimento, ai noi l'abbiamo capito molto bene, anzi
0: certo.
1: Ricollegandosi anche alla carriera di Alessandro Orlando, vedevo anche una presenza con l'Italia Olimpica e vedevo, insomma, sì, in compagnia comunque di nomi discreti nel 92 e oggi, insomma, una situazione dell'Italia, vabbè, lasciamo stare il discorso olimpico, ma che è di profonda sofferenza, c'è un aspetto più problematico all'avviso di Alessandro Orlando che meriterebbe appunto un intervento immediato per quanto riguarda la situazione del calcio italiano?
0: Allora, io guarda, mi becchi giusto, perché racconto velocemente quello che è successo in settimana. Io alleno una squadra di under 15 a livello dilettantistico qui al Donatello, società comunque di riferimento per i giovani in Friuli. Abbiamo vinto come under 15, quindi parlo di ragazzi del 2011, abbiamo vinto il campionato regionale, adesso da domani ci apprestiamo alla fase nazionale, siamo su a Bolzano. E devo dire che ho fatto un po' di polemica a fine partita, mi ha fatto l'intervista la federazione regionale, e sono stato prontamente redarguito, non mette a disposizione neanche un pullman per una società come noi, un pullman, e si parla di 2.500-3.000 euro per andare a questa trasferta che per noi comunque sono 300 km da Udine arrivare a Bolzano.
3: Certo.
0: Dove voglio arrivare? Quando ho detto questa cosa qua sono stato bombardato, cosa dici, ma non è vero, invece sono tutte cose vere. Il problema è alla base, partiamo già da società piccoline secondo me, come la nostra, facciamo una fatica tremenda, noi non siamo professionisti, siamo dilettanti, però tre ragazzi della squadra che alleno io prossimo anno fanno parte della rosa dei giovani dell'Atalanta, quindi anche se siamo dilettanti o piccolini abbiamo, ci sono quattro prospetti 2013 già bloccati dall'Atalanta, per dire, noi siamo società satellite dell'Atalanta, però abbiamo una struttura fatiscente, il comune di Udine non ci dà neanche un euro, non ci mette neanche a disposizione un campo sintetico per poter allenare questi ragazzi. Se non partiamo da ste cose qua, poi purtroppo il gatto che si morde la coda, arriviamo al discorso che un ragazzo di 18-19 anni viene attratto da altre campane e fa bene andare via perché trova altre realtà, magari si arriva in qualche modo a una nazionale under 21 che si ritaglia uno spazio, poi il palco crolla. Quindi il mio pensiero è sempre quello, parte tutto dalla base, però finché lasciano società, io dico il Donatello dove sono io, ma tantissime altre società così un pochino allo sbando, senza grandi aiuti dalle grandi sfere, diventa difficile arrivare a portar fuori. Comunque gente brava ce n'è, ragazzi bravi ne abbiamo tanti in Italia, perché adesso che sto vedendo un po' come funziona ce ne sono tanti, parlo ragazzi di 14-15 anni e non di 20,
3: il futuro,
0: però le società che li stanno allenando, c'è gente brava anche come allenatori, gente preparata, però possiamo arrivare fino a un certo punto, bisogna che le altre sfere ci diano una mano, perché le strutture sono quelle che sono, cose che sapete meglio di me, insomma, all'estero ci hanno strasorpassato e i risultati purtroppo si vedono.
1: No, fra l'altro ripensando anche alla nazionale del 2006 c'erano anche tantissimi ragazzi, insomma, mi vengono in mente quantomeno Grosso e Materazzi che venivano proprio dal mondo dei dilettanti, no? Che avevano fatto proprio la gavetta passando dalla Serie D, quindi insomma, oppure parlando di Fiorentina Juventus, penso a uno come Torricelli che è passato dalla Serie D alla Champions League, alla Coppa Campioni, insomma ce ne sono tante di storie.
0: Ce ne sono tanti, questi sono i casi magari più eclatanti perché sono quelli che poi sono arrivati a dei risultati incredibili, però insomma tanti ragazzi secondo me sottovalutati potrebbero benissimo fare bene in categorie importanti anche in Italia, e quindi dare un pochino di nuovo lustro a questo benedetto calcio italiano, che secondo me non è possibile che siano spariti tutti i giovani italiani, non è matematicamente impossibile, è impossibile. E non ci credo, e non voglio crederci.
3: No,
0: quindi ci vuole tutto un percorso di rifondazione totale. Poi io ho la mia idea, è chiaro che questo mio pensiero me ne assumo responsabilità, però da soli le squadre, anche se è l'Udinese, da sola non può reggere l'urto con le potenze straniere in questo momento.
3: Certo.
2: Sì, Alessandro, concludiamo con un pronostico secco su quella che sarà la partita di domani, secondo te?
0: Io credo che al di là del valore delle squadre, credo che le motivazioni possano fare la differenza. La Juve si gioca un traguardo importantissimo per la prossima stagione, scusate, e la Fiorentina ha raggiunto quello che doveva raggiungere, purtroppo, che comunque si parla di salvezza, ma l'ha già raggiunta, quindi credo che le motivazioni facciano un pizzico la differenza, insomma, al di là dei valori in campo. Credo che la Fiorentina più che mai abbia più in testa la ricostruzione per il prossimo anno che non magari la partita di contro la Juve, anche se rimane sempre una partita di Serie A, una partita di cartello.
1: E soprattutto da non prendere alla leggera, perché poi il rischio, se no, è quello
0: di
1: finire male.
0: Ma non credo neanche che la Juve abbia questa cattiveria di umiliare ipoteticamente la Fiorentina, insomma, non credo, insomma, che si arrivi a questi livelli. Credo che la Juve farà la sua partita come la farà la Fiorentina, però insomma col massimo rispetto delle parti e delle posizioni.
1: Alessandro Orlando, grazie davvero per questo intervento, è stato un piacere parlare di calcio e anche, insomma, non solo dell'attualità strettissima, ma anche di quello che è un po' il movimento. Grazie davvero, buon pomeriggio.
2: Grazie Alessandro.
0: Grazie a voi, è stato un piacere, grazie, un saluto a tutti.
2: Grazie.
1: Tra l'altro stavo riguardando quella nazionale allenata da Cesare Maldini alle Olimpiadi del 92 a Barcellona, dove appunto c'era anche Alessandro Orlando, vedevo anche qualche nome di spicco, da Dino Baggio, Angelo Peruzzi, Marco Ferrante, grande bomber, Eugenio Corini, insomma c'erano dei nomi discreti in quella nazionale. Anche l'ex allenatore, insomma un ex allenatore dello Scandicci come Mirko Taccola, che ha allenato appunto Scandicci, all'epoca era in nazionale. Va bene. Nel frattempo, aggiornamento, finisce la sprint race proprio in questo momento. La sprint dura poco e quindi non è che abbiamo fatto grandissimi aggiornamenti nel corso della nostra trasmissione. Acosta non è riuscito a portare a termine la sua corsa per la vittoria, vince Marquez, Alex, con le Aprilia un po' in difficoltà per la verità, perché Bezzecchi ha finito nono, addirittura Martin è finito a terra, quindi non benissimo il team ufficiale, quantomeno di Aprilia, per quanto riguarda la sprint race di oggi. Sì, mettiamo, penso tu mi voglia dire con questo gesto di sventolare il tennis. Ah, scusami, non l'avevo capito. C'era Fermín López a sventolare al GP di Catalogna. Pensavo che mi volessi dire il tennis con questo
2: gesto. Anch'io avevo inteso il gesto come il tennis.
1: Mi volessi dire che dovevi mettere il tennis, invece no, a sventolare la bandiera a scacchi c'era appunto Fermín López, essendo appunto in Catalogna il Gran Premio, a Barcellona nello specifico.
2: Sì, Fabio, ti continuo a leggere anche i messaggi dei nostri ascoltatori, infatti ricordiamo anche i numeri al quale ci potete scrivere o chiamare, al 348-7513-933 o allo 055-771-1171. E Yuri, ancora in tuo soccorso, i 40 sono i nuovi 30.
1: Sì, ma anche i nuovi 20, poi in realtà 25, 18.
2: Un fritto misto. L'età è solo un numero.
1: Sì, anche se poi quando sentivo i quarantenni dirlo mi veniva l'urticaria, però sì, l'età è solo un numero, ovviamente. E va bene, detto che, ti ripeto, sono più giovane di Edin Dzeko, noi facciamo una cosa, ci fermiamo per qualche istante. Cosa? Due audio? No, due minuti. 2-1. Ah, sì, c'è da dare anche il ferale aggiornamento dalla Scozia. Segnato il Celtic. Ha segnato il Celtic e così dovrebbe essere appunto Celtic avanti sugli Hearts e quindi sogno infranto. All'88esimo.
2: Cavoli.
1: 88esimo finisce il sogno Hearts. Vabbè, non è detto, perché se ora la è finita? È finita? Vabbè. Allora, facciamo una cosa, quando rientriamo vedremo se c'è stata
2: il verdetto definitivo.
1: Esatto. Allora, pausa e torniamo tra pochissimo.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Sabato show agli Internazionali d'Italia. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo alle 15 sul centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. È anche la giornata della finale del singolare femminile, che vede opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale la semifinale del doppio maschile, che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Pavassori contro Harrison e Skupski. La MotoGP, Pedro Acosta in pole, Aprilia poco brillanti, Francesco Bagnaia fuori nel Q1. Questi i verdetti più eclatanti emessi dalle qualifiche del GP di Catalogna. A Montmeló lo spagnolo su KTM firma il miglior tempo grazie al crono di 1:38.068. È la sua seconda pole in MotoGP. Ottimo Morbidelli, che dopo essere passato dal Q1 chiude il secondo a 233 millesimi. Alex Marquez chiude la prima fila firmando il terzo tempo a assoluto. Va male al leader del mondiale, Marco Bezzecchi, dodicesimo, è scivolato nella curva 2 nei minuti finali. Va peggio a Bagnaia, Pecco lamenta problemi di trazione sulla sua Ducati. Manca l'accesso al Q2 per soli 51 centesimi. Partirà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ciclismo, volata a Napoli, vetta abruzzese, ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia riparte dall'ottava tappa, 156 km da Chieti a Fermo. Gli ultimi 60 km agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio, si parte alle 13.15. Calcio vigilia della 37esima giornata di Serie A, tutti i match si giocano domani. 5 partite decisive per la Champions alle 12, derby di Roma incluso. Il Milan affronta il Genoa senza Leao, Salamaker e De Stupignan. Il Napoli vuole chiudere il discorso a Pisa. Sinigaglia sold out per il Como di Fabregas che riceve il Parma. Sulla strada della Juventus c'è invece la Fiorentina. Alle 15 parte la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto e della decima Coppa Italia. Alle 18 l'Atalanta può blindare la Conference League con il Bologna. Alle 20.45 la lotta salvezza con Lecce, Cagliari e Cremonese coinvolte. Intanto nell'antivigilia del derby capitolino arriva l'addio di El Shaarawy alla Roma. La notizia è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il faraone ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine. Ho dato tutto per questa maglia, sei stata la mia casa, una parte del mio cuore, resterà per sempre qui, recita il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference. E

0: guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: Eccoci, mentre il rischio di ribaltare il tavolo. Torniamo in diretta.
1: Ho visto tremare tutto.
0: Sì, non era una scossa di terremoto, ero io che cercavo di tirarmi su. 16 maggio 2026, 15:30, si riparte con l'ultima mezz'ora di Firenze in campo. Come detto, vogliamo tingerci anche di rosa perché vogliamo parlare di Giro d'Italia, no, oggi.
1: Sì.
0: Anche perché appunto non abbiamo mai avuto troppo l'occasione di farlo. Avremmo dovuto aspettare forse la giornata di riposo, ma questo sabato tornava assolutamente bene per fare un bilancio dopo le prime 7 tappe del giro. Ottava oggi in corso tra Chieti e Fermo, 156 chilometri. Ovviamente oggi giornata, anche l'abbiamo detto, in cui vi aggiorniamo sul tennis in attesa di Sinner. C'è da seguire il doppio con Vavassori e Bolelli in campo. Abbiamo raccontato della MotoGP e vi abbiamo insomma un po' portato anche dentro i temi di Fiorentina Juventus, anche in compagnia del nostro ultimo ospite, Alessandro Orlando, ex appunto di Juventus e Fiorentina. Adesso appunto per entrare in gruppo, nel giro,
1: sì,
0: per
1: giro,
0: entrare in scia dei migliori, abbiamo chiamato uno che insomma ne metteva tanti dietro la sua scia, ovvero Michele Bartoli, che ringraziamo. Grazie mille per essere in collegamento con noi.
2: Sì, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciclista toscano, professionista dal 92 al 2004, uno dei grandi delle Fiandre, uno dei grandi delle corse da un giorno, soprattutto di quel clima e di quei fondi, ma oggi ovviamente lo disturbiamo anche in qualità di ex maglia rosa, perché appunto Michele Bartoli è stato anche maglia rosa, giusto?
1: Giustissimo.
0: Sophie?
1: Giustissimo.
2: Sì, sono riuscito ad indossare, no, il sogno che ogni bambino ha, no, poi alla fine, ogni bambino italiano almeno. Quindi sì, è stato bello, sono stati anni belli e sono passati purtroppo da molti anni.
0: Beh, non da così tanto, via, insomma. Dai.
2: No, ma accontentiamoci, dai.
1: Lei era infatti soprannominato Leoncino delle Fiandre. Che ricordi le suscita questa denominazione? E vede qualche corridore nel giro d'Italia di questo 2026, qualche corridore che appunto le ricorda le sue caratteristiche o comunque pensa che sia una figura di spicco?
2: Ma sì, sono molto legato a questo nomignolo, anche perché mi è venuto dato, no? È stato dato dopo la vittoria che a me piace di più, appunto il Giro delle Fiandre.
0: Sì.
2: Quindi è chiaro che ci sono molto affezionato, ecco. Ma poi per quanto riguarda il giro, beh, è chiaro che le mie caratteristiche erano un po' diverse, no? Da quelle richieste per un grande giro. Però io, ecco, parlando di casa nostra, vedo molto bene Pellizzari. Ieri ha commesso qualche errore di valutazione cercando di seguire Vingegaard, però è giovane età, quindi poca esperienza, ma sicuramente è un ragazzo di grande avvenire. Comunque il suo atteggiamento mi piace molto, coraggioso, e poi sinceramente ha anche tantissime qualità. Perciò ecco, per questo Giro d'Italia lo vedo in lotta per il podio.
0: E in generale invece la sensazione su questo giro 2026 qual è? Cioè che livello qualitativo c'è? Che tipo di giro è?
2: Ma sai, molti hanno criticato la qualità di questo Giro d'Italia. Però non sono completamente d'accordo. Comunque sia, abbiamo un duplice vincitore del Tour, e questo già insomma ci fa essere orgogliosi, no? Di questo Giro d'Italia. Poi ci sono, è vero che i principali uomini da podio magari mancano, però comunque diciamo la qualità delle squadre del Tour è importante. Ieri abbiamo visto Gal, è vero che Gal non è un atleta di prima linea per i grandi giri a tappe, però comunque è un atleta forte che ha dimostrato al Tour, alla Vuelta, di saper andare forte veramente. Quindi io, insomma, è un Giro d'Italia più aperto del solito, a parte la maglia rosa, che credo difficilmente sfuggirà a Bingegan, però proprio perché è il leader incontrastato, alle sue spalle si possono verificare dinamiche interessanti che ci appassioneranno. Io sono convinto di sì.
0: Beh, fra l'altro, insomma, diciamo, per Vingegaard è anche un obiettivo importante a livello di carriera, no? Perché c'è, come detto, la doppietta al Tour 2022-2023, c'è la vittoria della Vuelta di Spagna nel 2025, se vogliamo manca un po' all'appello appunto proprio il Giro d'Italia, no? E quindi credo anche per un corridore con le sue caratteristiche sia un po' un qualcosa da rincorrere in una carriera.
2: Beh, assolutamente no, usando un termine calcistico è uno che potrebbe raggiungere il triplete, no?
0: Sì.
2: Che non spetta a molti, voglio dire, Giro, Tour e Vuelta sono in pochi ad averlo fatto, e se riuscisse lui arriva prima di Pogačar, quindi credo che sia un grande obiettivo. Oltre l'immensa soddisfazione di vincere il Giro d'Italia, poi c'è anche questo traguardo davvero importante da raggiungere per lui. Beh, credo che ce la possa fare, insomma, lo credono tutti. Poi fondamentalmente in molti faranno il tifo per lui, perché è veramente un fuoriclasse.
0: Ritorno sugli italiani, perché insomma prima parlavamo di un ragazzo che può fare molto bene. Vado anche su Davide Ballerini, che è un ragazzo un po' più esperto, ma che appunto si è tolto la soddisfazione di vincere una tappa. Diciamo, insomma, vedendo che tanti sport intorno al ciclismo stanno producendo grandi italiani, insomma, abbiamo fame anche delle vittorie degli italiani, no? Nel senso, vediamo Antonelli, vediamo Sinner, i grandi del nuoto, e quindi, insomma, abbiamo bisogno anche di qualche ciclista italiano che ogni tanto ci fa rialzare un po' l'orgoglio, no?
2: Sì, è vero, lo sport italiano sta crescendo molto, oltre ai nomi che tu hai appena fatto, aggiungere il basket, la pallavolo, no? Quindi il ciclismo è quello che ultimamente è rimasto un pochino indietro, però potrebbe arrivare il momento, con questi giovani, con Pellizzari, con Finn, che credo che possa arrivare il momento di tornare a parlare di obiettivi importanti.
0: Sofì.
1: Sì, Michele, ritornando anche un po' sulla tua carriera, che ricordi hai appunto del giorno di quando hai indossato la maglia rosa, ricordo nel 98?
2: Mi ricordo tantissimo nervosismo prima di prendere. Era una pressione che avevo costantemente, era un obiettivo che volevo raggiungere, proprio per il motivo che ho detto prima, insomma, sono i sogni da bambino, no?
1: Certo.
2: E quindi quello che mi balza più alla mente è proprio il nervosismo che vivevo giornalmente per raggiungere questo obiettivo.
1: Cavoli.
2: Poi è chiaro che una volta raggiunto c'è la condivisione del risultato con i compagni di squadra, ma anche con i familiari, insomma, un po' con tutti, perché anche per un atleta, anche per un semplice giorno, come è successo a Ciccone, indossare la maglia rosa è una soddisfazione grandissima, davvero.
0: Ricordiamo Giulio Ciccone, anche lui classe 94, che peraltro oggi insomma trova Chieti, che è anche la sua città natale, che appunto in questo giro ha indossato la maglia per un giorno, per una tappa.
1: Sì.
0: Sofì, prosegui pure, scusami, ti ho interrotto.
1: No, assolutamente, volevo anche chiederti invece anche una nota un pochino più dolente, che riguarda, diciamo, quella degli infortuni che ha segnato parte della sua carriera. E appunto volevo chiederti come li hai vissuti, e se secondo te oggi i corridori sono più protetti o il ciclismo resta comunque uno sport estremamente duro anche da questo punto di vista.
2: Ma sì, hai detto bene, io parlo poco dei miei infortuni perché non vorrei fosse un alibi magari per i risultati che non ho raggiunto, però sinceramente mi hanno limitato, però mi hanno dato anche quella spinta per reagire fortemente e tornare di nuovo a vincere gare World Tour, no? Come si dice oggi, o di Coppa del Mondo come era ai miei tempi. Quindi è stata delle brutte parentesi, però sono successe e sono riuscito a superarle. Oggi, vabbè, purtroppo non ci sono delle protezioni o delle linee guida per mettere gli atleti in sicurezza. È molto difficile questo, perché il ciclismo si fa sulle strade, perché le curve dei percorsi devono essere accettate per come sono, quindi la pericolosità è un po' giornaliera, diciamo. Però comunque sia, c'è una scuola talmente importante nella guida, nell'attenzione degli atleti, che comunque fanno sì che il ciclismo poi non sia pericoloso come sembra, ecco.
0: Okay. Assolutamente. Chiudiamo con un rimando, l'abbiamo solo accennato, però se si parla di ciclismo ormai insomma fa rima quasi sempre con Slovenia, con Tadej Pogacar o Pogacar, che dir si voglia, non l'ho ancora capito dopo anni.
2: Neanche io.
0: Dicevamo appunto che Vingegaard punta a questa tripletta, a questo triplete di Giro, Tour e Vuelta, cosa che appunto ancora non è riuscita a Pogacar, che ha vinto tutto. E parlando con un esperto insomma di corse di un giorno, di classiche monumento, a cui è sfuggita anche la Parigi-Roubaix, se vogliamo l'ha un po' umanizzato, no? La sconfitta nella Parigi-Roubaix 2026.
2: Sì, detto bene,
0: con un grande Van Aert, ma insomma riconoscendo anche i meriti di Van Aert, ma
2: cioè io sono tifoso di Van Aert, quindi sono stato felice della sua vittoria. Però è chiaro, vedere, è brutto dirlo, no, però ogni tanto vedere Pogacar perdere, non dico che fa piacere, però ci
0: poi è arrivato secondo,
2: speranza, poi è arrivato secondo, esatto, però alla fine ci lascia speranza di vedere anche altri atleti poter vincere in gare importanti, come è successo a Van Aert o come è successo lo scorso anno alla Milano-Sanremo, che anche lì Pogacar ha perso, però sai, sono sconfitte comunque che dimostrano ugualmente la grandezza di Pogacar, perché voglio dire, arriva secondo alla Roubaix un atleta che vince il Tour, sì, che è uno scalatore, è una cosa un po' straordinaria, no?
0: No,
2: quindi
0: no,
2: chapeau veramente a Pogacar.
0: Fra l'altro lui ha vinto 3 volte il Giro delle Fiandre, 4 volte la Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro di Lombardia è ininterrottamente vincitore dal 2021 al 2025, appunto la Sanremo nel 2026, è uno fa tutto, è uno che proprio fa tutto, ma insomma non lo scopro certo io oggi, ce ne mancherebbe, dai grandi giri a appunto le classiche, passando per qualsiasi cosa che gli viene in mente, mi verrebbe da dire. Peraltro appunto, come mai non ha mai vinto la Parigi-Roubaix? A parte il fatto che l'ha fatta solamente 2 volte, ma è solamente, come dire, frutto del caso, oppure ci sono delle caratteristiche di quella corsa che la rendano più difficile per lui?
2: Ma sì, diciamo che non è frutto del caso, perché ha sempre trovato super atleti, perché certo, poi alla fine un anno l'ha battuto Van Der Poel e l'altro anno l'ha battuto Van Aert,
0: sì,
2: e sono atleti che stanno anche loro caratterizzando una generazione,
0: certo,
2: no? Un decennio.
0: No, assolutamente.
2: Quindi è chiaro che per Pogacar vincere la Parigi-Roubaix rimane un po' più difficoltoso, perché non ha la pendenza della strada a favore suo, no? È chiaro che un atleta potente, forte, come in questo caso quest'anno Van Aert, difficilmente riesce a staccarlo in un tratto di strada in pianura, no? Il cosiddetto rapporto peso-potenza è favorevole a Van Aert.
0: È strutturale, quindi il problema.
2: È chiaro, sì, è proprio una questione fisica e di caratteristiche di percorso.
0: Bene, interessante sicuramente questa chiacchierata che abbiamo fatto con Michele Bartoli, che immagino continuerà a seguire il Giro d'Italia appunto in attesa di capire se Vingegaard ce la fa a fare il triplete. È stato un piacere poter parlare di ciclismo in questo sabato pomeriggio, e quindi grazie davvero.
1: Grazie Michele.
2: è un piacere mio, grazie a voi veramente.
0: Grazie.
2: Alla prossima.
1: Alla prossima.
0: E buon giro ovviamente, buon giro. Sì, ci manca il ciclista italiano che vince, perché abbiamo un po' tutto ultimamente.
1: Dai, sì, infatti, di calcio, no? Infatti, a parte il calcio comunque, che è l'unica nota dolente di questa.
0: Perché ridi così?
1: No,
0: schernire.
1: No, perché non eravamo abituati comunque a una cosa del genere. Però quindi fa strano anche dirlo.
0: Di rugby.
1: Cioè stiamo completando, ci stiamo riversando sugli altri sport.
0: Sì. E tu mi hai detto sei fortissima a
1: pallavolo. Infatti.
0: Con la modestia, guarda, l'altro giorno me l'ha detto, uscendo dalla radio. Io sono fortissima a pallavolo. E poi me l'ha detto, no? E io ci ho ripensato dopo per qualche giorno. Ho detto, cioè, tu lo dici a me che effettivamente durante la settimana ne vedo di giocatrici scarsine, no? Quindi vedendo lei probabilmente rimarrei.
1: Perché non hai ancora visto me.
0: Ho capito, con tutto il rispetto, ma ho visto giocare due campionesse olimpiche, forse anzi
1: va bene,
0: più di due.
1: Ora si sta scherzando naturalmente,
0: meglio,
1: io mi riferisco ai miei match sulla spiaggia,
0: sì.
1: E mi considero molto molto brava, ecco questo.
0: Io guarda, per rimanere sarei curioso perché non lo so, vabbè perdo, ogni volta te ne vieni con una nuova fuori.
1: Comunque, parlando di spiaggia, cosa fai?
0: Io cosa faccio? Ancora non lo so, ma penso andrò in Cornovaglia. Quindi non proprio una spiaggia,
1: no.
0: Però sono curioso, devo dire, sono molto curioso,
1: sì,
0: perché
1: cavoli.
0: Non l'ho mai fatta la spiaggia là, e quindi vediamo. Ho visto le foto, sono un po'. Vabbè.
1: E il 29 agosto sarai libero?
0: Agosto.
1: Sarai con la testa in vacanza o con la testa al centenario?
0: No, sarò al lavoro ovviamente, perché c'è il centenario della Fiorentina.
1: Infatti, voglio
0: celebrare.
1: Più entusiasmo.
0: Sì, no, sto pensando che dal 17 agosto sarei partita anche la stagione da Savino del Bene, quindi avrò un sacco di impegni, ma dimmi pure, con un caldo che spaccherà le pietre.
1: Appunto, il 29 agosto il club festeggerà i 100 anni dalla fondazione con una serie di progetti e iniziative che animeranno il 2026 di Firenze. Quindi
0: me vuoi dire? Me ne vuoi dire alcuni?
1: Allora, alcune della cosiddetta operazione nostalgia.
0: Vabbè, sì, ovviamente, di operazione nostalgia l'abbiamo letto, di questa partita amichevole, no?
1: Sì.
0: Tra la squadra, diciamo, appunto, di operazione nostalgia e le glorie viola, di fatto.
1: Infatti, sì, perché appunto lato Fiorentina ci aspettiamo di vedere vari Frey, Borja Valero e tanti altri protagonisti del centenario.
0: Come me l'hai detto? Cosa hai detto, scusa?
1: Dovete vedere la faccia di Fabio. Borja Valero.
0: No, perché tu lo dici benissimo in realtà, lo dici alla spagnola, no? Con
1: dici?
0: La Ota. Che non si pronuncia, no? Giustamente in spagnolo,
1: sì,
0: la
1: poi
0: cota,
1: Borja.
0: E poi Borja. Qua è Borja Valero, cioè con la C, Borja.
1: Dai, pronunciamoli come.
0: Guarda, io dobbiamo fare una rubrica su Sofia. No, perché c'è stai colpi da mese. L'altro giorno Valera.
1: Cos'è che ho detto?
0: Qual è la tua città? Ti faccio. Ma Milano o Roma? Barcellona. È chiaro, ma è chiaro, sto sbagliando tutto io.
1: Queste risposte ti destabilizzano.
0: Sì, mi destabilizzano, perché io, vedi, sono molto limitato nei miei orizzonti. E invece.
1: Va bene. Allora, ritorniamo coi piedi per terra.
0: Bene,
1: perché domani scenderemo in campo.
0: Scenderanno in campo.
1: Contro la Juventus. Formazioni previste dal Corriere della Sera. Abbiamo Juventus, Di Gregorio, Calulo, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceição, Yildiz e Vlahovic.
0: Bene, tutto bene.
1: Mentre per la Fiorentina,
0: ecco, questo ci interessa di più.
1: De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Mandragora, Fagioli, Ndur, Parisi, Braschi e Solomon. Quindi Braschi è quotato ancora una volta.
0: Viene visto come potenziale titolare al centro dell'attacco.
1: Forse sì, Gudmundsson non ha dato i risultati sperati e magari stanno puntando appunto su questo tipo di attacco.
0: Bene, queste le formazioni probabili. Poi, insomma, vedremo. Giusto anche per dare due dettagli, Juve è prevista in campo col 3-4-2-1, la Fiorentina col 4-3-3. Che ormai è un po' il marchio di fabbrica di questo finale di stagione, con ovviamente, come leggevamo, un centrocampo che mi sembra ormai quello titolare della, della fine della stagione, con Mandrago, Rafagioli e Endur, che mi sembra sono i giocatori che sono conquistati più credibilità in una stagione in cui di credibilità, diciamoci molto, molto chiaramente, non ce n'è molta. La grande sorpresa, appunto, è eventualmente sarebbe Braschi al centro d'attacco, perché poi anche la soluzione di Parisi a destra e di Solomon a sinistra mi sembra sia la coppia di appunto esterni che ha convinto di più.
1: E se posso dire, questa appunto fase sperimentale che stanno avviando con Braschi è comunque un gran segnale.
0: Si guarda già al domani.
1: Sì, si guarda al domani, è un segnale appunto che si sta dando appunto spazio ai giovani e appunto agli emergenti, che è una cosa che noi, di cui noi stiamo parlando tanto.
0: È vero, ce la siamo presa a cuore questa tematica.
1: E soprattutto magari Vanoli sta, tra virgolette, tirando fuori un po' gli artigli ora che la sicurezza è aritmetica, e sta, diciamo, anche provando un po' di più. Magari prima non era nelle condizioni di poterlo fare, dobbiamo dire anche questo.
0: Assolutamente, fra l'altro è più facile farlo in un periodo in cui ovviamente hai l'assenza di Ken. 3-1 del Celtic, è finita, ciao sogni di titolo per gli Hearts. Devo dire che io sono un po' contento. Non perché sia contro gli Hearts, ma perché io tifo Rangers. Se deve vincere qualcuno, allora che vincano i Rangers o i Celtic, almeno si rimane nello status quo, cioè nel senso, no dico, ma però se... Vabbè, lo stai dicendo in radio o me lo stai dicendo solo in cuffia? Puoi dirle in radio le cose? Allora, Leonardo ha detto che i Celtic con questo successo superano i Rangers a livello di titoli nazionali vinti. Vabbè, una statistica, le statistiche interessanti, ma lo sai che i Celtic hanno più titoli dei Rangers? Lo sai dove le usa Leonardo? Quando no. ci prova con le ragazze, no, tira fuori queste perle qua. E spesso funziona.
1: Non è vero.
0: Comunque no, dicevo, è più facile e non abbiamo parlato per niente, ma insomma, argomento che non saprei nemmeno come trattare. È più facile farle queste operazioni, diciamo, di sdoganamento del futuro con Braschi in campo, soprattutto con Ken che rimane ancora una volta a lato, diciamo, perché sembra persista questo fastidio alla caviglia.
1: Sì. Si sta continuando ad allenare a parte, e soprattutto, anche se si dice che magari sta aumentando i carichi, dobbiamo capire se riuscirà a reinserirsi almeno per l'ultima partita.
0: Sì, detto che poi alla fine
1: infatti
0: ce ne frega fino a un certo punto. Però, fra l'altro ancora non abbiamo i convocati, quindi poi vedremo anche i convocati. Io stavo rivedendo sul sito la Fiorentina in chiusura.
1: Ancora non...
0: Siamo fermi a quelli del Genoa, siamo fermi a quelli per la partita contro il Genoa. Va bene. Ultimi messaggi, andiamo anche a leggere quanto ci scrive il buon Stefano, che come sempre è direttore sportivo e osservatore tra i più raffinati d'Europa, e ci propone una lista di giocatori. Secondo me, Stefano, dobbiamo cambiare format, perché se ce ne mandi così tanti, cioè tu dici ci devi fare un focus per volta, troppi se non messi tutti insieme. Allora dice: buon pomeriggio, sommessamente suggerisco dei parametri zero, visto che i ceppiconi sono sotto di 85 milioni circa, ceppiconi tra virgolette con grande simpatia ovviamente. Alcuni esempi validi: c'è Ian Meslier, portiere, 26 anni, Sofyan El Karouani, 27enne, terzino sinistro, Diogo Leite, difensore mancino, Danilo Doeki, difensore destro, Oscar Minguesa, terzino destro, Eric Martel, 24enne, mediano, Issa Soumaré, 25enne, ala sinistra, Ezequiel Zeballos, che è un'ala destra in scadenza a dicembre 2026, e Bamba Dieng, attaccante, 26enne, saluti a Firenze Viola. E quindi benissimo, questi consigli per gli acquisti, se il direttore sportivo della Fiorentina è all'ascolto, insomma se il direttore Paratici è all'ascolto, sicuramente si sarà segnato tutto e non si farà sfuggire niente. Speriamo almeno che qualche giocatore così un po' fuori coniglio dal cilindro.
1: Che posso dire, è un'ottima lista, comunque molto approfondita, diciamo, ricercata.
0: Ricercare. Mi piace. Senti, c'è questa domanda di Gabriele del cinefilo che potrebbe essere un po' anche, se vogliamo, mentre Sinner gioca a calcio, per scaldarsi, vediamo questo pre-partita per Sinner che gioca a calcio, palleggia nello spogliatoio prima della partita con
1: Medvedev.
0: Bravissima, l'hai detto proprio bene, guarda, è meglio su Borja Valero. Però c'è questa domanda amletica da Marzullo che ci lascia Gabriele il cinefilo in chiusura e dice: ma i Texas Rangers vincono contro i Texas Celtic? Io non so se può essere più cazzoni di così. Vabbè, no, non lo so Gabriele, io direi i Texas Rangers esistono i Celtic di Boston o di Glasgow. Texas Rangers mi ricorda Chuck Norris, peraltro il compianto Chuck Norris. Compianto, è morto recentemente. Come? Che all'inferno è in paradiso, stai dicendo? Perché è una cosa così brutta, devi dire? Vabbè, ragazzi, Di Nardo è una persona orribile, sicuramente in paradiso, Chuck Norris, è un buono. Vabbè. Allora dai, salutiamo, concludiamo così l'appuntamento di oggi di Firenze in campo, pronti a lasciare il microfono come sempre al buon Ludovico Mauro che ha preparato una scaletta con i fiocchi. Sofia Ferreri, grazie per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te e grazie a voi per averci ascoltato e tenuto compagnia con i vostri messaggi.
0: Attenta perché ti stai allargando un po' troppo. Un saluto anche ad Ale Di Nardo al di là del vetro, ma lui rimane con voi per guardare insieme Sinner Medvedev, che ho detto assolutamente benissimo.
1: Bravissimo.
0: Ci ritroviamo sabato prossimo per un nuovo appuntamento con no, scusa, aspetta, sveglia calcio Glasgow Rangers versus Celtic.
1: Io contestualizzo che Adrian ci ha scritto sveglia
0: calcio Glasgow Rangers versus Celtic. Non l'ho capita. Vabbè. Ci lasciamo così.
1: Ci lasciamo con questa incognita.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
6: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
0: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
10: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
9: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la Premier Meloni, spiegando che risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
10: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
0: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
1: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la premier Meloni, spiegando che risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
0: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
1: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
0: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti.

0: biglietti ridotti. Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
1: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
3: 16 maggio 2026, buon pomeriggio e bentrovati nuovamente all'ascolto di Radio Firenze Viola. 16.05, torniamo in diretta, puntuali come sempre dopo la fascia pubblicitaria. Bentrovati col Viola Weekend, quello della penultima giornata di campionato, vigilia di Juventus-Fiorentina, tribolata in settimana per la sua organizzazione, non tanto per Juventus-Fiorentina in sé quanto per questo famigerato derby di Roma che alla fine si gioca domani alle ore 12 all'Olimpico, con tutte le altre quattro gare che poi interessano la zona Champions League, tra cui la sfida tra bianconeri e viola. Da parte di Ludovico Mauro un buon pomeriggio un'altra volta, accanto a me oggi siamo un tridente in studio, quindi innanzitutto la splendida Viola Ronchi, ciao Viola,
4: buon pomeriggio a tutti,
3: e il grande Lorenzo della Giovampaola,
5: ciao Lore. Ciao Ludo, ci ritroviamo dopo
3: tanto tempo, sì. Noi mancavamo da un po' al Viola Weekend,
5: perché ci siamo alternati due settimane,
3: esatto, eravamo un tandem d'attacco discreto, dai, un fantasista, una prima punta.
5: Abbiamo fatto la fine di Ken, siamo scomparsi un pochino,
3: lui è scomparso
5: più di noi, però comunque siamo
3: lui proprio sui livelli di chi l'ha visto.
5: Vabbè, piccoli Ken, si sono rotti tutti e due insieme, quindi
3: sì, è più piccoli, dai, sì, piccoli ci ha messo piccoli, poco,
5: ci ha messo tre settimane.
3: Ken è più su chi l'ha visto, Ken è proprio, sì. Visto che tra poco avremo un ospite anche che riguarda giornalismo d'inchiesta,
5: glielo potremmo chiedere se l'ha visto.
3: Sì, niente spoiler, niente anticipazioni. Eravamo un tandem discreto d'attacco, ora siamo diventati un trittico, un tridente.
5: Dipende se ci mettete con la Viola sotto le due punte oppure la mettiamo centravanti.
3: No, la Viola fa centravanti. Io rimango nella squadra Ussi, rimango quello che fa un po' il collante.
4: Questo era il capitano in realtà.
3: Sì, ora
5: esageriamo.
3: Andiamo avanti perché esatto. Salutiamo Alessandro Di Nardo che cura la parte tecnica al di là dal vetro. Vi ricordiamo i numeri per interagire con noi: 348-7513933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 se volete telefonare, linee aperte come sempre, noi siamo qua a vostra disposizione, ricordandovi anche gli appuntamenti del weekend che a questo giro sono un po' più scarni perché la Serie A appunto gioca tutta domani, dalle partite di mezzogiorno a quelle della sera che coinvolgono la lotta salvezza, in cui non rientra più la Fiorentina da ormai domenica scorsa. È finita la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, ma al di là di questo, anche perché non l'ha vinta un italiano, un grande italiano ora sta per scendere in campo al Foro Italico sul centrale di Roma, e per la precisione Yannick Sinner, che si appresta a finire la sua semifinale contro Daniil Medvedev interrotta ieri sera per pioggia che tra l'altro si è abbattuta anche stamani presso i campi di terra rossa del Foro Italico. Venendo al calcio, ragazzi, finalmente ci siamo alla vigilia di una Juventus Fiorentina che fino a due giorni fa, anche meno perché era giovedì sera, non sapevamo ancora a che ora si sarebbe giocata. Per la Fiorentina non conta niente perché non c'è nessun obiettivo da raggiungere. Io ho avuto modo di fare un pezzo per Firenze Viola ieri pomeriggio in cui scrivevo di un Vanoli che, visto che si gioca ancora, quelle poche chance che ha di conferma, perché ci aspettiamo comunque che Paratici voglia cambiare allenatore, possa comunque provare a voler fare uno sgambetto alla Juventus. Lui ha vestito la maglia viola anche da calciatore, avendo la testa sgombra perché appunto la salvezza è arrivata. Domani avrà l'opportunità perlomeno di andare lì libero di mente e provare a fare un, come dire, uno scherzetto che da queste parti è sempre ben gradito.
5: Sì, più che altro è ex Torino, anche allenatore del Toro,
3: esatto,
5: quindi
3: anche
5: diciamo che c'ha il doppio aspetto, no? Un po' di rivalsa magari da Granata, perché comunque l'esperienza che ha avuto, ricordo, lo ha lasciato abbastanza legato ai colori Granata, e poi appunto per giocarsi quelle chance poche tante, poi capiremo meglio più avanti, perché è veramente un'incognita in questo momento. C'è chi dice che sono in aumento le possibilità, c'è chi invece parla appunto di Grosso come principale candidato, c'è poi l'ipotesi estera, insomma vediamo un pochino, perché ci si aspettava magari più chiarezza dopo la partita con il Genoa, perché con la matematica certezza ci si aspettava un pochino di più, di sapere qualche dettaglio in più, e invece per il momento siamo nell'incognita ancora per quanto riguarda la panchina, mentre siamo un pochino più sulla certezza per quanto riguarda la formazione, Ludo, o meglio,
3: sì,
5: quello che potrebbe essere l'11. Sicuramente non c'è Ken, cioè al 99% non c'è Moise
3: Ken. Puoi spingerti sul 100%.
5: Sì, vabbè, lasciamo un 0,1%, però comunque no, non ci dovrebbe essere, mentre ci dovrebbe essere Piccoli, che è l'altro che si gioca, non, diciamo non il futuro, perché secondo me alla fine verrà...
3: Che fa un po' come te oggi, torna.
5: Torna, non esatto, scompare. Torna. Speriamo di fare meglio, che Piccoli faccia meglio di me probabilmente.
4: Più forte di prima,
3: sì, esatto.
5: Perché 3 gol in campionato sono un po' pochini, in 30 partite giocate.
3: Tra l'altro, a proposito di non di ex riferita a Piccoli, ma riferita a Ken, che è proprio un ex Juve, un altro doppio ex è, anzi soltanto ex, è Rolando Mandragora, che ha parlato, sì, anche stamattina esattamente, per chi ha letto la rassegna stampa. Viola, anche in mezzo al campo si gioca questa partita domani. Non lo so, tra tutte le opzioni che ha Vanoli di fronte a sé, in mezzo al campo abbiamo un Fabian e un Brescianini che verranno riscattati, senza dubbio, perché la loro,
4: l'obbligo
3: di riscatto, esatto, era legato alla salvezza, e quindi rimarranno giocatori della Fiorentina.
4: Sì, però io credo che domani in generale tutti i giocatori della Fiorentina, cioè, dovrebbero dare il sangue anche per rispetto dei tifosi. Poi, visto la rivalità che c'è fra Fiorentina e Juventus, almeno dare, visto che non si sono impegnati nelle ultime partite, almeno dare l'ultima spinta ai tifosi, l'ultima gratitudine, ecco, se si può dire.
3: Sì, la ciliegina sulla torta, che non c'è, perché in un'andata del genere,
4: però,
3: la torta non c'è.
5: No, assolutamente.
4: Esatto, alla Fiorentina non fa piacere nulla vincere contro la Juventus.
3: Non c'è, sempre, proprio meno. E questo è esattamente ciò che dicevamo prima, a maggior ragione per uno come Vanoli, che appunto ha vestito il viola anche da giocatore, quindi sa bene che cosa vuol dire la rivalità.
4: Sa bene la rivalità.
5: Ma più che altro, più che vincere, anche quanto si gioca la Juventus è quello, cioè che la Juve si gioca al quarto posto, terzo quarto posto d'accesso Champions, quindi non mandare la Juve, riuscire a tenere la Juve bloccata, poi magari perde con la Fiorentina ma va lo stesso in Champions, perché comunque sono tutte nel giro di 68 la Juve, 67 Milan, Roma, 65 Como e 70 Napoli, sarebbe mettere il bastone tra le ruote, ecco, magari non definitivamente escluderla dalla Champions, ma dargli un bel colpo a una dalla fine. Poi,
3: beh, senza dubbio la pressione domani è tutta sugli uomini di, sì, Spalletti, che oggi non parla perché non si terrà la sua conferenza stampa prepartita. Appunto, come dicevamo, è la Juve che necessita di questi 3 punti. La Fiorentina va lì e non ha bisogno di punti. La Fiorentina ha bisogno di far bella figura, e questa è la differenza tra le due squadre in campo domani. Anche riguardando i singoli, Lorenzo, stamattina hai fatto una copertina su De Gea,
5: sì,
3: perché,
5: sì,
3: la Juve l'anno prossimo, o meglio tra un mesetto, perché siamo già praticamente all'estate, non a livello meteorologico, perché a Firenze sembra novembre più, sì, che primavera, però la Juventus cambierà portiere, sappiamo dell'interesse ormai noto da tempo per Alisson. Nel cast della Juve c'è anche De Gea, che comunque è molto più indietro, perché Niccolò Ceccarini in primis ci ha ribadito tante volte che la sua volontà è rimanere alla Fiorentina, sì, certo, e probabilmente addirittura chiudere la carriera a Firenze. L'unica squadra che lo potrebbe un po' far traballare è il Manchester United. Però, appunto, riprendendo anche un po' il tuo pezzo di stamani, Lorenzo e Viola, anche De Gea domani è chiamato a fare una discreta prestazione, perché pur con l'obiettivo raggiunto e con niente da giocarsi a livello pratico, è comunque un banco di prova per farsi vedere la partita con la Juventus. Questo sempre e comunque.
5: Sì, sai cosa è che comunque ti auguri sempre che un portiere non debba fare la prestazione, perché si spera sempre.
3: Questo certo.
5: Si spera sempre che non si debba sporcare i guantoni, come si dice, no? Però comunque effettivamente in casa della Juve, che tra virgolette poi no, non dico che ha sedotto e abbandonato, perché come dicevi alla fine De Gea ha quella voglia di rimanere a Firenze, di cui abbiamo parlato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi, però comunque quella voglia di far vedere di poter essere, di essere un portiere di livello alto, la può mettere in campo domani. La Juve non è una squadra che sta segnando caterbe di gol là davanti, cioè il ritorno di Vlahovic con 2 gol nelle ultime 2 partite sì, ha rianimato l'attacco, perché era mancata come il pane una punta a Spalletti, però è una squadra che paradossalmente è molto più in questo momento solida dietro a livello difensivo che pericolosa là davanti, cioè, o meglio, prolifica, perché poi pericolosa è pericolosa, però realizzare non realizza le grandissime occasioni che riesce a collezionare. Quindi sarà interessante capire un pochino anche a livello poi di leadership, perché si è parlato spesso della storia della fascia da capitano che gli ha lasciato Ranieri nel corso che è stata consegnata da Ranieri poi a De Gea nel corso della stagione, che ha fatto tanto discutere, perché nel momento, sono andato a rivedere, era novembre-dicembre. L'ufficialità è con l'Udinese, nel 5-1 l'Udinese, la Fiorentina cambia capitano per la prima volta.
3: Poi era la fase più turbolenta della stagione, sì, ci fu
5: prima dell'anno nuovo,
3: sì.
5: Perché la fase, diciamo, più acuta è quella di inizio stagione, fra novembre e dicembre. Poi con l'inizio del 2026 si è iniziato a vedere qualcosa di diverso.
3: Diciamo, la Fiorentina ha cambiato faccia da gennaio. Sì. Anche febbraio, però con l'anno nuovo, col 2026,
5: sì,
3: prego, prosegui pure.
5: No, tanto stavo concludendo, nel senso che comunque sarà anche la prima da capitano contro la Juventus, e vediamo un pochino, dai, perché alla fine non mi aspetto una Fiorentina che va in casa della Juve e crea chissà quante occasioni. Mi aspetto una Fiorentina che tendenzialmente starà più nella sua metà campo che in quella bianconera, perché comunque la Juve, anche al di là del risultato con Spalletti, ha impostato la squadra su una ricerca di un dominio, e quindi ti tende a mettere nella sua area di rigore. Vediamo però, perché magari in velocità, in contropiede, Parisi dovrebbe giocare alta a destra. Vediamo se gioca Solomon o Gudmundsson. Insomma, le tue armi le hai. E per questo che in una partita prettamente difensiva ci si aspetta che il portiere faccia il suo.
4: E tra l'altro un altro ex che deve dimostrare è anche Niccolò Fagioli, per esempio, che appunto è la sua prima gara da ex allo Stadium. E a Spalletti piaceva molto Fagioli. Quindi anche lui dovrà dimostrare tanto anche in questa partita. Vediamo se per il riscatto, no, anche perché si sta parlando che appunto Parisi e Fagioli sono due nomi molto ambiti da paratici per rimanere a Firenze. Quindi
3: sono due ragazzi da cui dovrebbe ripartire, sì, la Fiorentina dell'anno prossimo.
4: Quindi
3: sì. Ci
4: dovranno dimostrare tanto anche domani, sia Parigi che Fagioli.
3: Poi magari entriamo anche nel tema dei confermati e non confermati. Viola, vedo che alla nostra messaggistica WhatsApp qualcuno non è tanto ottimista per la partita di domani.
4: Sì. Enrico da Ponte Ema
3: ha anche ragione, come sensazione difficile da risolto, però leggiamo un po' di messaggi.
4: Vi do un consiglio non richiesto: meglio non parlare di Ken, ma se proprio lo volete fare, non parlatemi di dolorini di tibia o caviglia. Enrico Ponte Ema.
3: Perché capisco che faccia rabbia da parte di un
5: lui si è ripreso all'incipit che abbiamo fatto sul tridente, sull'assenza, effettivamente. Ma è giusto fare ironia anche su, ormai la stagione, diciamo, è chiusa a livello.
3: Noi ci continuiamo a informare tutti i giorni con la Fiorentina, anche ieri l'abbiamo fatto io personalmente, ma anche i colleghi della redazione, mentre eravamo di là a occuparci del sito. Ci continuano a motivare dei suoi allenamenti individuali, come carichi che aumentano per piano piano poi tornare in gruppo. Ci viene anche da chiederci tra di noi, ma quanto possono aumentare questi carichi, visto
5: ma ci viene da chiedersi anche che, cioè, non è che c'hai un ritorno propedeutico poi a un filotto di partite,
3: ma io mi voglio immaginare un Ken che va al Viola Park con gli allenamenti alla Zeman, con i sacchi pieni di peso dietro, perché è settimana e settimana che ci viene motivata l'assenza con aumenta i carichi, aumenterà
5: questi carichi. Allora, sicuramente, cioè, a questo punto, secondo me, per come è anche andata ormai la stagione della Fiorentina, avrebbe più senso dire Ken ha finito la stagione.
4: Esatto.
5: Tanto ormai sono
3: anche
5: due,
3: perché ormai
5: anche, ma sono due partite, questa la salta.
4: Noi aspettiamo sempre che l'ultima partita, ma
5: sai, non è che deve venire magari che è un calciatore che ha fatto un ciclo a Firenze, che allora cerchi di recuperare perché c'è il saluto al Franchi. Cioè, anzi, in questo momento è più probabile prenda i fischi se va allo stadio, piuttosto che il saluto dei tifosi. Quindi non lo so, sarebbe stato questa, però non riguarda solo la Fiorentina. Ultimamente la comunicazione infortuni in Serie A è un po', si tende a tutelare la privacy dei giocatori, e quindi non si capisce mai realmente cosa hanno a livello di, a volte si dice contrattura o risentimento muscolare, che non vuol dire niente, perché il risentimento poi può essere, può andare da una lesione minima a una lesione di alto grado, quindi è un po' un'incognita. E questo in realtà dal tutelare passa a mettere i giocatori al centro poi delle critiche della gente.
3: Sì, la gestione comunicativa della Fiorentina è stata anche un po'
5: ma io ho detto in generale, perché guardando tante squadre in Serie A vedrete anche le più alte, Inter, Napoli, Milan, la gestione della comunicazione sugli infortuni è così a livello generale, perché c'è questa idea che, non dicendo non andando troppo nello specifico, per tutelare il giocatore da una cosa, e poi alla fine è vero che è privata ma comunque riguarda la squadra, si crede di fargli del bene, e alla fine secondo me invece non gli si fa tanto bene, perché magari si dice contrattura e tornando dopo un mese e mezzo, certo, che contrattura è.
4: Diciamo qualcos'altro, sì, sì. C'è un altro nostro ascoltatore che non è molto ottimista ovviamente per la partita di domani. Power 71 dice: sveglia, se ne prende 4.
3: Semplice, chiaro e conciso, senza aggiungere altro. Speriamo di no, però appunto una sensazione negativa alla vigilia di una partita del genere è anche un po' comprensibile, vista la Fiorentina che ci siamo un po' sorbiti quest'anno, purtroppo, viene da dire.
4: E invece un altro nostro ascoltatore, Tommy dall'Antico Vinaio, ci dice: in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex Roma Cichigno ha detto: a Roma in un giorno mi sono fatto 70 birre, 15 caipirinha e 2 pacchetti di sigarette. Secondo voi è un record battibile? Se sì, da quale calciatore, ex calciatore?
3: È un'intervista di stamattina, sì, quella di Cichigno.
5: Ha scritto anche voi a quanto arrivate, in sì, realtà.
3: Di che cosa precisiamo?
5: Perché penso tante cose. Penso di birre e di caipirinha.
4: E 2 pacchetti di
5: sigarette. Io non fumo, quindi sigarette non lo so. Caipirinha e birre... 70 su tante,
3: Ma sì, cioè, difficile risponderti, che ti devo
5: sicuramente
3: dire?
5: Sicuramente non a 70.
4: Non
3: batterei le mani a Cichigno per aver fatto queste dichiarazioni, no. Insomma, però vabbè, non è stato il primo e non sarà, esatto, l'ultimo di calciatori, esatto, che ha avuto un po' di stravizi fuori dal campo, magari anche troppi. Nel frattempo, game over sul centrale di Roma. Yannick Sinner batte Daniil Medvedev in una partita che è durata oggi un quarto d'ora, forse anche meno, non lo so. Era ripresa sul 4-2 per l'Alto Atesino, è finita al terzo set con Sinner vincitore 6-4 del terzo parziale, quindi ancora in finale il numero uno del mondo al Foro Italico. Cercherà domani contro Casper Ruud, un'impresa che manca da 50 anni al nostro tennis, perché sono appunto questi gli anni dall'ultimo successo di un italiano agli internazionali BNL d'Italia. Ci riproverà appunto Sinner dopo la sconfitta di un anno fa. Questa, ovvero la finale del tennis, è stata uno dei motivi per cui c'è stata la lunga diatriba in settimana, no, ragazzi, del calendario. Giovedì le parole di Angelo Binaghi, numero uno della Federtennis, a me trovano d'accordo, ma anche tanti, perché lui stesso diceva: perché dovremmo spostare la finale del tennis quando c'è stato un deficiente, virgolettato davvero, no, di Binaghi, vero, parole sì, sue, che ha sbagliato a fare i calendari, perché rendiamoci conto, noi guardiamo un campionato dove chi organizza è riuscito a mettere il derby di Torino nella settimana delle finals ATP, che si svolgono a Torino a novembre, e il derby di Roma la domenica della finale degli internazionali con l'Olimpico, che è al Foro Italico, è sempre lì. Cioè, era difficile fare una cosa del genere, bastava veramente mettere il derby in un'altra delle 37 giornate.
4: Sarri addirittura ha detto che non si presenta, esatto, se giocano a mezzogiorno di domenica, appunto, preferiva il
5: vediamo se si presenta.
3: La Lazio non ha dato comunicazioni ufficiali, io credo che andrà in panchina,
5: non
3: insomma.
5: Penso proprio.
3: La Lego,
5: no, però
3: come...
5: effettivamente poi guardi la Premier League, che a inizio anno stabilisce il calendario, quello è, non cambiano a meno di vabbè, poi ci sono variazioni lì perché hanno 3.000 coppe tra Carabao Cup, FA Cup, appunto la Premier, quindi però c'è un'organizzazione diversa che veramente ti fa... È normale, quello del tennis è un mondo organizzato in maniera... tra virgolette si dovrebbe dire perfetta, ma normale, come dovrebbe essere organizzato uno sport di alto livello. La Serie A spesso ci abitua invece a queste farse, a livello anche quando ci sono i rinvii per purtroppo anche eventi drammatici che siamo costretti a intasare il calendario perché non si riesce a trovare una data, perché invece basterebbe anche lì a inizio anno prevedere degli slot per degli imprevisti che sono sempre purtroppo all'ordine del giorno, e invece si finisce per fare queste... quella di quest'anno secondo me è una delle più clamorose, io ricordo.
3: Sì, ma ragazzi, ma era veramente difficile riuscire a fare un pasticcio, esatto, del
5: ma arrivare
3: genere.
5: A giovedì che non si sapeva quando si giocava, a livello
3: sera,
5: organizzativo,
3: esatto,
5: per tante cose noi lo sappiamo perché in questo mondo ci lavoriamo, ma anche per altri settori, cioè è veramente una roba difficile.
3: Sì, indubbiamente. Tra l'altro questo è un momento storico in cui è anche impensabile, come non ha detto ma ha fatto capire Angelo Binaghi nell'intervista che citavo poco fa, che il calcio possa comandare sul tennis, perché in questo momento, ok, che il calcio rimane lo sport nettamente più seguito e viscerale nel nostro paese, ma il tennis in questo momento, il nostro movimento tennistico è il più forte e importante al mondo, cattura a livello mediatico la gente come mai fatto prima, è tanto più avanti rispetto al calcio, perché nel calcio parliamo di una nazionale che per la terza volta di fila non va al mondiale, nel tennis sono 3 anni di fila che vinciamo il mondiale, ossia la Coppa Davis, insomma c'è anche una sottile differenza per potersi imporre uno sull'altro. Vedo abbiamo ancora qualcosa da leggere prima di introdurre l'ospite.
4: Sì, Matteo da Piombino ci dice: domani partita inutile, ci hanno veramente distrutto in questa stagione, è più importante domandarsi cosa vogliono fare la prossima stagione e spero che sia un assalto alla zona UEFA e non un anno di transizione, basta perdere tempo per favore.
3: Questo ce lo auguriamo un po' tutti, perché la Fiorentina l'anno prossimo deve voler provare a tornare subito nelle coppe, anche perché lo raccontavamo negli scorsi Viola Weekend, Firenze che non fa le coppe europee da una parte è un qualcosa di negativo, perché questa squadra ha costantemente fatto nella sua storia, non sempre ma quasi sempre, le coppe europee. Non farle quindi è brutto, da una parte toglie entusiasmo, dall'altra potrebbe trasformarsi in un vantaggio, perché non fare le coppe vuol dire avere un impegno sulla settimana,
4: concentrarsi solo sul campionato
5: se lo si sa sfruttare, certo.
3: L'anno scorso il Napoli di Conte la sfruttò tanto questa cosa per provare a vincere lo scudetto. Abbiamo una nota audio che ci ascoltiamo nel frattempo.
6: Buongiorno, vi mando anche il messaggio. A inizio di marzo con i Bembe e con Pietro ci si è preso un po' sul discorso di Ken, io dissi: guardate ragazzi, questo qui quest'anno è partito male, ora lavora solo per arrivare a quando si deve fare lo scontro per andare ai mondiali con la Bosnia, poi quella di prima non me lo ricordo. Lui della Fiorentina ha già buttato il cappello per l'aria, non gliene importa nulla, e dal loro punto di vista giustamente mi dissero che io ero uno che pensava male, invece sono uno che segue il calcio da una vita e c'era tante piccole cose che mi facevano pensare male, infatti è andato a finire in quella maniera. Sulla partita di domani l'ho scritto quello perché veramente è una cosa molto seria, Juventus-Fiorentina e Fiorentina-Juventus, essendo seria questa squadra, questo allenatore quest'anno non si meritano, diciamo, nemmeno un attimo del nostro tempo. Enrico Pontema, e bravi per la trasmissione.
3: Grazie Enrico, continua pure a seguirci, ci fa solo che piacere. È palpabile ragazzi il malumore nei confronti di Ken, a maggior ragione dopo l'annata che aveva fatto l'anno scorso. Quest'anno non ha fatto neanche malissimo considerando il cammino della Fiorentina, perché Ken credo abbia fatto
5: 8 in campionato,
3: in stagione 10 penso li abbia fatti, 8 in campionato,
5: secondo me 9 dovrebbe essere, 9
3: non
5: però
3: ha raggiunto la doppia, vabbè comunque siamo lì,
5: 8 più 1 in conference, sì, mi sembra
3: non è comunque pochissimo per una squadra che è stata anche ultima,
5: diciamo,
3: ecco,
5: senza l'infortunio in doppia cifra in campionato ci arrivava, ecco. Quello sì, assolutamente.
3: Sì, ti dirò, io su questo non sono.
5: Poi mancavano
3: sicuro.
5: Due gol, ne assaltate.
3: Solo per la doppia cifra.
5: Sì, sì, se no,
3: solo per la doppia cifra.
5: Per i 10 in campionato, secondo me ci poteva arrivare tranquillamente.
3: Sì, sì, sono d'accordo.
5: Però sul discorso dell'ascoltatore, da tifoso è giusto. Cioè, nel senso, anche da addetti ai lavori ci siamo interrogati prima, ma è giusto comunque porsi questo dubbio, perché comunque vedi che arriva. Poi, effettivamente, lui dopo la nazionale gioca a Verona e si rifà male lì, e l'abbiamo visto, era zoppicante in campo, cioè io non penso che abbia messo su ad hoc quella scenetta di uscire zoppicante, Pepe.
3: No, ma che abbia un problema fisico, io mi ricordo che a Coverciano ho seguito la nazionale durante il raduno del mondiale, del playoff, sì. Mondiale poi fallito, anche lì avevo raccolto che lo gestivano comunque quotidianamente per questo fastidio alla tibia. Resta il fatto che nessuno si immaginava uno stop così tanto lungo, perché ora è più di un mese che è fuori dal campo e non lo vediamo.
4: Mezzo.
5: Ma sì, anche lì si torna al discorso di prima, no? Comunica, cioè fai capire ai tifosi che se no poi dai anche spazio a queste giustamente riflessioni che poi ci fanno gli ascoltatori su dubbi, su ipotesi di un giocatore che magari è vero anche che non, oggettivamente bisogna dire una cosa, la Fiorentina da quando poi Ken si fa male vince a Verona e con la vittoria di Verona di fatto non ipoteca la salvezza, ma siamo vicini a livello proprio di sensazioni.
3: Quella vittoria lì volle dire tanto,
5: esatto, sì. E quindi magari lì lo stesso Ken, ecco, c'è stato il doppio confronto col Crystal Palace, lì sì avevi un obiettivo forte per cui provare a rientrare, poi magari scavallato quello, ecco, se la Fiorentina fosse andata avanti in conference, ecco, mi potevo immaginare un Kane che forzava qualcosina di più. Non avendo nulla, secondo me lì l'errore è che non hai più nulla da chiedere, comunica, ripeto, te società e di la stagione di Kane è finita, tanto gli obiettivi della Fiorentina sono raggiunti, è vero che l'hai raggiunto matematicamente con il Genoa, ma era già, diciamo, nell'aria la salvezza.
3: Prima di introdurre e di stappare il giro di collegamenti col primo ospite, mi giova ricordare una notizia di cui non abbiamo ancora parlato. La Fiorentina Primavera ha chiuso il suo campionato in testa alla classifica, è stata sconfitta a Lecce la Fiorentina appunto di Galloppa con la doppietta di Esteban per i salentini. Ciò nonostante il Parma ha pareggiato per 0-0 sul campo del Monza e quindi Viola e Ducali hanno chiuso entrambe prime a quota 68 punti la regular season del campionato di Primavera 1, con la Fiorentina avanti grazie alla differenza reti migliore. Quindi ha vinto il proprio girone, è già in semifinale scudetto, cosa che si sapeva già ieri. La Fiorentina giocherà domenica 24 maggio al Viola Park, perché le finals del campionato Under 20 anche quest'anno sono tutte al centro sportivo di Bagnarripoli. Domenica 24 maggio contro la vincente di Roma-Bologna, mentre il Parma nell'altra semifinale scudetto lunedì 25 affronterà la vincente di Inter-Cesena, con la finale sempre in programma al Viola Park giovedì 28 maggio. Quindi complimenti alla Primavera di Galloppa, che ci auguriamo che ora possa provare davvero a cucirsi il tricolore sul petto. L'anno scorso gli sfuggì proprio in finale per mano dell'Inter. Mario Tenerani, con cui apriamo sempre il giro di collegamenti del sabato. Ciao Mario, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
3: Scusaci per l'attesa, Mario, ma dovevamo finire di parlare dei discorsi già aperti. Con me c'è Viola e con me c'è Mario. Lorenzo.
5: Ciao Mario.
3: Siamo in tre oggi.
7: Ciao Viola, ciao Lorenzo.
3: In studio, Mario, siete in viaggio tu con i colleghi per Torino, per raccontarci domani a mezzogiorno una partita che intanto è cominciata male come tutte le altre quattro della corsa Champions per il disastro calendario visto in settimana. Sì. La Fiorentina è salva. Mario, che partita ci racconterete domani? Cioè, che cosa si porta con sé questo Juventus Fiorentina?
7: Ma guarda, io mi sono permesso di scriverlo mercoledì giovedì notte nella copertina per Firenze Viola, che mi aveva chiesto il direttore Loreto. Ho scritto: occhio ragazzi ai Viola, perché in ballo c'è la dignità. Cioè, la Juventus gioca per 50-60 milioni, questo vale più o meno l'ingresso in Champions League al minimo sindacale. La Fiorentina gioca per la dignità e l'orgoglio, il senso d'appartenenza. Se i Viola si comporteranno domani a Torino tale e quale come si sono comportati due settimane fa a Roma, beh, io penso che l'ultima di campionato al Franchi o l'Atalanta sarà un inferno, sarà contestazione, perché non sarà accettabile. Se te la può perdere domani, ci sta, la Juventus è meglio della Fiorentina, per cui ci sta. Però se perdi 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 e la giochi, magari ti annullano un gol, ti arrabbi con l'arbitro, quello che vuoi, fa parte del gioco. Mi c'è Bagni e riprendi 4-5 pere come è successo a Roma, e allora non ci siamo. Io mi auguro che la società abbia spiegato bene ai giocatori come si devono comportare, perché andare a Torino e spianare la sala della Champions non al Como ma alla Juventus, insomma, detto Como potevo dire Bologna, qualsiasi altra squadra, ma la Juventus è una cosa particolare. Tra l'altro voi siete giovani, ma oggi è il 16 maggio, che non è una data a caso nella storia della Fiorentina. Nell'82 oggi veniva perpetrato uno dei danni più grandi, degli scippi più grandi che la Fiorentina abbia mai subito, una delle vergogne più grandi dal punto di vista dei torti arbitrali che si siano mai verificati nel 100 anni di campionato italiano. Quindi c'è anche questa data e ce lo ricorda, e quindi dignità, il sostantivo dignità deve accompagnare la squadra in campo. Se mancherà, credo ci arrabbieremo tutti moltissimo.
5: Mario, ti riporto su un tema che abbiamo trattato non so quante volte al Viola Weekend, che è quello legato a Ken, no? Perché scalda sempre i tifosi e ne stavamo parlando anche ora in studio. secondo, cosa si poteva fare di meglio nella gestione anche comunicativa e in generale appunto di come è stato trattato il caso Ken, tra infortunio, vicenda extracampo, cioè cosa avresti fatto te di diverso da quello che ha fatto la Fiorentina?
7: Ma non lo so perché è difficile da gestire Ken. Credo che magari in certi casi, dal punto di vista diciamo della comunicazione, sulla parte medica avrei cercato di trovare un po' più di chiarezza, ma sul resto io sono anche critico alla società viola quando sbaglia, ma stavolta francamente dal punto di vista medico poteva essere più chiara, sì. Ma da quegli anni, non lo so, mi dicono, io non mi occupo di gossip, a me non interessa cosa fanno i giocatori qua in campo, però mi dicono che due sere fa hanno fatto l'alba quasi in un noto locale del centro storico, alcuni giocatori, tra cui Ken, come ha riportato un portale, se non sbaglio, Viola Fan, per cui voglio dire, a poche ore dalla vigilia della partita di Torino, è una vicenda, a mio parere, poco commendevole, che scatta un'ulteriore fotografia su come si sono comportati alcuni giocatori o molti giocatori della Fiorentina quest'anno.
5: Vai Viola.
4: Io invece, Mario, volevo portarti sul tema di De Gea, che appunto è un tema caldo, anche se appunto è uscito un po' in orbita dalla Juve, però può essere uno stimolo da parte di De Gea la partita di domani, per esempio?
7: Sì, ma per chi è davanti la Juventus, dici, Viola?
4: Sì, sì.
7: Ma sai, De Gea è un abituato a giocare contro grandi squadre, quindi è chiaro che per uno come lui, è vero, la domanda è giusta, per uno come lui scatta, no, quell'orgoglio del grande campione, dell'uomo che tutta la carriera ha affidato grandi avversari in uno stadio vero, con un'attenzione mediatica altissima. Credo di sì, per lui. Poi se mi dici che lui ci metterà qualcosa in più, perché lui rischia di andare a Torino, questo non lo so. Io credo che lui debba fare una prova d'orgoglio a prescindere, sempre per la dignità a cui facevo riferimento prima, no? Però è chiaro che gli stimoli per lui valgono doppio, è vero, perché sai, questi grandi calciatori quando trovano grandi avversari tirano fuori quell'orgoglio, no? Il senso della sfida è un po' come nel nostro lavoro, quando devi raccontare una cosa particolarmente importante, ti dà uno stimolo, ti dà un'adrenalina fuori dal comune.
4: Certo, ma anche appunto sul tema di Fagioli, che torna per la prima volta da ex allo Stadium, quindi anche per Fagioli secondo te può essere uno stimolo in più?
3: Anche per come è andato via l'anno scorso, l'ultimo giorno a gennaio.
7: Lui secondo me ne ha ancora di più, sono d'accordo con voi, sì, sì. Cioè, lui è cresciuto lì, è entrato da bambino, no? È entrato con Ken, più o meno sono di quella generazione, un po' più vecchio Ken di lui, mi sembra di 3 anni.
3: 2000-2001, sì.
5: Sì.
3: 2000 Ken, 2001 Fagioli.
7: Lì sono cresciuti lui, Nicolussi, Caviglia, Ken, sono tutti della solita cucciolata, no? Sono cresciuti lì nella Juventus. Fagioli è stato bocciato dalla Juventus, diciamo le cose come stanno. Non è stato ritenuto congruo, per cui lui vorrà dimostrare domani che la Juventus ha sbagliato e che Firenze è la sua rinascita. Questa è una partita per la partita, credo di sì, credo da lui mi aspetto una grande partita domani. Cioè vorrei aspettarmela da tutti,
4: certo,
7: sì. Prima. Però voglio dire, da lui me lo aspetto in particolare.
5: Che poi magari Mario ci fosse stato già Spalletti quando è stato ceduto, probabilmente anche il suo percorso non l'avrebbe portato a Firenze.
3: Dici,
5: vista,
3: perché Spalletti
5: vista la stima che ha Spalletti,
3: è sempre stato preposto sull'avere un playmaker vero e proprio.
5: Lo ha convocato agli europei del 2024.
3: Il suo Napoli vince lo scudetto con Lobotka in cabina,
5: sì,
3: di regia, che fa una grande,
5: certo,
3: stagione, per dire.
5: Sì, sì.
7: Sì, è vero, no? Spalletti lo stima moltissimo, perché diciamo che Spalletti stima i giocatori di classe, che tra l'altro fanno fare regia, no? E quindi insomma Fagioli è uno di quelli, quindi l'avesse avuto alle proprie dipendenze secondo me l'avrebbe valorizzato, vero?
3: Mario, insistiamo sui singoli perché sono i temi un po' più carini da trattare, vista appunto la partita che a livello di punti e basta non conta niente per la Fiorentina. Un giocatore che è un po' in bilico per l'eventuale permanenza a Firenze è Manuel Solomon, che essenzialmente ha convinto nei suoi primi mesi in Riva all'Arno, poi c'è stato lo stop per il problema muscolare che l'ha tenuto fuori dal franco, fuori dal campo per un mesetto e mezzo. Adesso la Fiorentina ci sta pensando se riscattarlo o meno. Ti chiedo se la partita di domani può essere un'occasione per l'israeliano e se te lo riscatteresti, visto che dicevamo anche con Nick Ceccarini nell'ultimo Viola Weekend, in questi anni non se ne sono visti di esterni d'attacco di grande livello a Firenze. Solomon è stato un po' l'unico che ha brillato ultimamente. Te cosa ne pensi?
7: Non lo terrei, scusate, il rumore, sta arrivando il treno, e io lo terrei perché in una rosa competitiva, secondo me, avere un esterno come lui non fa male. Poi come titolare vorrei qualcosa di meglio di Solomon, se veramente pensassimo a una Fiorentina competitiva. Però io lo terrei, perché come dice giustamente Nicolò, ha quella caratteristica che non ci dispiace affatto, che è la sua prerogativa migliore, quella di saper saltare l'uomo, e quindi sicuramente è una prerogativa giusta, ecco. E io lo terrei. Harrison no, ma lui lo terrei.
3: Immagini, abbiamo capito anche la motivazione probabilmente. Mario, ti lasciamo salire verso Torino, quindi buon viaggio.
7: Grazie.
3: E ci sentiamo presto al Viola Weekend.
4: Ciao Mario.
7: Sì, ciao. Saluto anche Andrea Giannastasio, è con me.
3: Benissimo.
4: Ciao.
3: Un buon viaggio allora alla carovana Firenze Viola Lady Radio, perché comunque salgono tutti insieme ora verso il capoluogo piemontese.
4: Abbiamo altri messaggi.
3: Vai Viola.
4: Maurizio, sempre sul tema di Ken, ci fa riflettere, ci dice 5 milioni l'anno per fare 8 gol, di cui 2 sul rigore più il quarto e il quinto con l'Udinese.
3: Sì,
4: in effetti
3: nel senso che questa è una fase in cui si risponde male a messaggi del genere, perché sono comprensibili. Forse abbiamo un po' tutti sopravvalutato Ken dopo la stagione dell'anno scorso, perché appunto parli di un ragazzo che ha 26 anni, quindi non è più giovane, è nel pieno, e in tutta la sua carriera ha avuto una sola stagione da bomber vero, che è stata la scorsa. Tutte
5: è una
3: le
5: mezza
3: altre.
5: Buona comunque al PSG quando fa,
3: sì,
5: però non
3: da 25 gol la stagione.
5: Cioè, certo. Secondo me lui nella sua carriera ha avuto l'esordio con la Juve, il primo anno in cui ricordo c'era Allegri e segnava diversi gol. Non
3: sì, il primo a buttarlo nella mischia fu Allegri.
5: Sì,
3: esatto.
5: E lui fece quell'annata in cui subentrava, a volte si alternava anche a giocare da titolare e segnava. Poi appunto i prestiti all'Everton, non è riuscito a ritrovare la Juventus che lo ricompra dopo averlo ceduto, e l'esperienza al PSG con Neymar e Mbappé, che comunque se riesce a giocare a quei livelli vuol dire qualcosa ce l'hai. L'anno scorso effettivamente è stato il suo apice. Io penso che quest'anno il messaggio è giusto, perché a livello poi di numeri, i numeri non mentono mai. È vero anche che a livello di numeri Ken è sempre stato tra i giocatori che ha avuto l'indice di pericolosità maggiore in Serie A, e anche quello di, non di pericolosità, quello di maggiori occasioni sbagliate, le più grandi occasioni sbagliate, quindi è uno che le ha avute ma non le ha realizzate. Io penso che abbia influito la stagione negativa della Fiorentina in generale, anche perché poi a livello mentale quando andava in nazionale rivedevi quel Ken dell'anno scorso.
4: È vero anche che rifare una stagione come quella dell'anno scorso è una cosa un po' difficile, perché insomma fare così tanti gol è un po' una cosa irripetibile, ecco, secondo me.
5: Però se te dai,
4: come quest'anno, però
5: se te dai il seguito al messaggio, giustamente lui ti dice, no, che poi il discorso dei soldi è sempre abbastanza relativo. Per 5 milioni ti aspetti di più. Io ti dico che più che per i soldi è che è vero, come dici te, che è difficile, però siamo, diciamo, tra virgolette, figli di una Serie A che aveva attaccanti che andavano con frequenza sopra i 15. Quindi è difficile, ma se sei un attaccante di livello alto, quei numeri lì li devi tenere.
3: Sì, siamo figli di quell'era che sta un po' svanendo, perché quest'anno
5: sì,
3: la classifica marcatori,
5: Natale,
3: è stata abbastanza scarna. Detto questo, stoppiamo tutti questi discorsi, sì, perché abbiamo un altro ospite da cogliere in linea, lo facciamo con grande piacere. È un collega, ma direi un grande giornalista, conduttore radiofonico, televisivo, insomma non necessita di altre presentazioni, Massimo Giletti, che è in linea con Radio Firenze Viola. Giletti, buon pomeriggio, ben trovato.
8: Buon pomeriggio a tutti voi.
4: Buon pomeriggio.
3: Grazie per essere con noi. Lei ha parlato già ieri sulle frequenze di RTL di questa Juventus Fiorentina che arriva, come le altre partite della zona Champions, dopo una settimana di gestione terribile, no, per quanto riguarda il calendario. Lei appunto ne ha già parlato parlando di chi andrà allo stadio domani a Torino e negli altri quattro campi che riguardano la classifica in questione. Non so se ha voglia di parlarne ancora con noi, ma è stata una gestione che peggiore di così non poteva essere, no?
8: Sì, però nel nostro paese facciamo finta da anni sì, che non succeda nulla, che va bene sempre. Quindi io penso che bisogna anche iniziare come tifosi a prendere, avere coraggio di prendere delle decisioni che vanno anche un po' contro noi stessi. Mi pongo, uno ha pagato il biglietto e dice: ma io ho pagato, perché non devo andare, mi faccio un doppio danno. Ma se questi signori che immeritatamente stanno lì e ci governano, uno governa uno dei sport e ci fa ancora forse non più sognare, ecco, io non voglio che questi sogni diventino incubi. L'esempio banale di quello che è successo sulla decisione, non decisione, ripensamenti, intanto hanno sputanato il prefetto di Roma e il questore di Roma, che evidentemente sono sottoposti a dei veti politici, perché quando si espone un prefetto e un questore a dire non si può giocare di domenica e si deve giocare di lunedì, dopodiché scusate ci siamo sbagliati, è arrivato un messaggio dalla politica. Allora mi domando, ma è così difficile sapere che a maggio ci sono internazionali di tennis? Ieri parlavo con chi decide le date del sì, tennis internazionale, mi ha detto: abbiamo già consegnato oggi la data di quando sarà la finale il prossimo anno. Quindi quando i signori arroganti che hanno gestito il potere del calcio fino ad oggi inseriscono nel computer a luglio questi famosi due giorni, si metteranno pochissimo, ha messo un asterisco al signor computer e non puoi estrarre Roma Lazio a maggio in quei 15 giorni.
3: Tra l'altro erano riusciti anche a calendarizzare il derby di Torino la settimana delle ATP Finals.
8: Beh certo, ma allora questi signori però hanno distrutto il calcio italiano, l'hanno distrutto, perché tre mondiali di seguito falliti è un danno incalcolabile. Però noi tifosi sopportiamo queste cose, non diamo mai segnali, non abbiamo mai coraggio di prendere posizione e siamo sempre come pecore andare allo stadio. Se tutti non andassero allo stadio in un giorno sarebbe un segnale, ecco quello che dico. E questa era l'occasione a mio avviso, perché fare delle giornate decisive per questo campionato alle 12, beh, miei, è veramente uno non calcio. Poi ti rende, poi non capisci perché il tennis fa avanti, che fa sognare, abbiamo giovani talenti italiani che vincono e i giovani talenti italiani nel calcio non li vedo più. Dobbiamo porci delle domande.
5: Sì sì, certo, è tutto un po' a cascata, certo.
3: Sono anni che nel calcio non funziona niente, cioè raccogliamo figuracce su figuracce,
8: fare rivoluzioni, candidiamo ancora con tutto il rispetto persone che hanno fatto successi nella loro vita eccetera, ma la rivoluzione era prendere un vero manager, affiancarlo per esempio a Paolo Maldini, cioè un grande giocatore esperto che ha fatto bene al Milan, ha fatto rinascere il Milan e poi anche diventare di misteri, è stato allontanato.
5: Massimo, le volevo chiedere, tornando un pochino sull'attualità anche da tifoso della Juventus, della partita di domani contro la Fiorentina e guardando in casa bianconera, volevo sapere la sua opinione su Spalletti, che da quando è arrivato a Torino, in un certo senso in una Juventus che negli ultimi anni ha fatto fatica a ritrovare un po' se stessa, no? Dopo il ciclo di 9 scudetti, sembra aver ridato anche a livello di entusiasmo, di attaccamento, di anche gioco, poi visto in campo, un qualcosa di diverso alla squadra.
8: Beh, Spalletti ha un po' riportato a Juventus, come diceva qualcuno, al centro del villaggio, la chiesa al centro del villaggio, cioè con una squadra che ha gli stessi giocatori che hanno avuto gli altri allenatori l'ha trasformata, quindi ha fatto un lavoro psicologico sicuramente, ma anche un lavoro tattico. Questa è la differenza, ma i grandi allenatori si vedono, intuiscono, decidono, cambiano.
9: siamo arrivati molto tardi noi juventini a capirlo. Abbiamo affidato la squadra a persone che non avevano questo livello e abbiamo fallito, e ancora oggi siamo lì, perché io, sai, col Verona era una partitella, con la Fiorentina non lo è, quindi devi pensare e sperare anche in quello che succede in altri campi. Secondo me, io, è vero che dobbiamo affidarci a noi stessi, però questa è una partita che si guarda anche su altri territori.
5: Invece, rimanendo sempre sulla partita, su un ex Juventus, ce ne sono tanti tra campo e dirigenza, le volevo chiedere di Paratici la sua opinione in quanto a dirigente, per come lo ha vissuto appunto alla Juventus nelle sue due fasi, no? Quella iniziale dietro Marotta e poi quella successiva.
9: Io ho un conflitto di interesse, nel senso che sono amico di Fabio, gli voglio bene, ho sempre voluto bene, è stato vicino nei momenti complicati, è un uomo che conosce molto bene i ragazzi, i giovani che emergono, parla molte lingue, si muove benissimo. Era una coppia perfetta Marotta-Paratici, era la coppia vincente. La separazione non ha aiutato né uno né l'altro, o meglio, Marotta ha trovato un Inter che ha capito che doveva trovare Conte e l'ha portato e da lì ha costruito. Oggi Paratici ha una grande sfida, perché Firenze è una squadra, cioè Firenze è una città difficile dal punto di vista calcistico, c'è grande passione, grande voglia di tornare a livelli che dovrebbe avere una squadra, un popolo come quello fiorentino, in un contesto che però è difficile. Io gli auguro il massimo perché se lo merita, ma non è facile vincere oggi, poi bisogna vedere quello che deciderà la società.
5: Ma perché nelle ultime settimane ci sono stati voci anche di possibili interessamenti da parte già di altre squadre, no? Si è parlato del Milan. Cioè, lei si immagina accadere una cosa del genere?
9: No, Paratici, io per quello che posso dire, era felicissimo di venire a Firenze, vuole costruire qualcosa come fece anche con la Sampdoria, no? Una squadra non di primissima linea, ma che poi l'hanno trasformata in una bella squadra vincente, una bella realtà. Io penso che il suo sogno sia quello di riportare Firenze nel mondo che conta.
4: Io invece la volevo portare sul tema di Vlahovic, che appunto è arrivato alla Juve contestatissimo dopo il passaggio dalla Fiorentina, e Spalletti appunto ci puntava tanto su Vlahovic. Quanto è importante Vlahovic adesso e per il futuro secondo lei?
9: Quanti anni ha Vlahovic?
3: 26, è un 2000.
9: Ecco, è stato fermo un anno e la Juve non può prescindere da lui. Io è una battaglia che sto facendo sotto traccia con chi comanda da tempo.
3: A maggior ragione se gli sparring partner sono Davide o Penda, mi verrebbe da dire, non so se è d'accordo.
9: Ma a prescindere, guarda, a prescindere, Dusan è un uomo che sta sempre lì, ha un carattere non semplice, ma è uno che dà tutto. Poi pensando alla maturazione di un giocatore, può dare il meglio ancora. Il meglio non l'abbiamo ancora visto. Con Spalletti tutte le punte hanno sempre segnato parecchio, molti gol, e quindi io sinceramente capisco che il procuratore non sia una persona di quelle con cui si va da tavola la sera simpaticamente, però sarebbe una follia perdere un uomo come Dusan, perché fa la differenza in Italia.
3: Senta, invece di questa Fiorentina, che ne pensa Giletti? Se l'aspettava un'annata così tragica?
9: No, uno dei miei più stretti collaboratori pazzisce per i Viola da sempre, toscano, ma ho vissuto il suo dramma. C'è cioè anche in partita che erano francamente incredibili, facili, ho visto la sofferenza. Non me la spiego se non nella mancanza forse di... sono gli allenatori, poi fanno la differenza. Guardate, io ho visto con la Juve, l'ho vista, la Juve era inguardabile prima. Credo che forse fare ritornare Pioli, nonostante Pioli sia un ottimo allenatore, non sia stato utile. Alla fine non so quale meccanismo, perché se qualcosa fallisce alla grande, come è fallito il progetto, perché stiamo parlando di un fallimento importante, quello della Fiorentina.
3: Certo, certo.
9: Non è un, è un fallimento importante. Io parlai con un giocatore di cui mi faccio il nome, mi disse: noi puntiamo ad arrivare nelle prime o quattro, ma insomma.
3: Questo l'estate scorsa?
9: Sì. Eh sì, quindi nella loro mente c'era questo, poi certo, credo che la difficoltà non abbia aiutato, è andata alla è arrivata la crisi.
3: E secondo lei che conosce bene Paratici, ce l'ha ribadito anche ora in diretta, sì, può balenargli nella testa l'idea di confermare Paolo Vanoli, oppure cercherà un tecnico di, insomma, di respiro internazionale?
9: Proprio perché lo conosco bene, mi sparerebbe se io dicessi qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa io dica in questo momento non mi sembrerebbe corretta, perché adesso la Fiorentina deve finire il suo campionato, poi chi ha il dovere di capire la realtà deciderà. Paratici è un uomo di coraggio e decide, ecco, non è che aspetta. Però bisognerebbe essere, vedi, tutti noi siamo bravi a parlare dall'esterno, bisognerebbe capire poi la realtà interna. Quella la fanno solo un po'.
3: Certo, bisognerebbe essere dentro le dinamiche. Giletti, prima di salutarla, perché so che ha tanti impegni.
9: Sto girando uno speciale per Rai 3 sulla morte di Mussolini, quindi
3: la lasciamo subito. Gli ultimi 30 secondi glieli rubiamo, solo perché tra i messaggi che ci arrivano dagli ascoltatori ce n'è uno, ce ne sarebbe più di uno, ma ne prendiamo uno perché poi la dobbiamo lasciare andare, che è per lei, tra quelli che sono riferiti a lei. Vai,
5: ed è sulla partita, su quello che ha raccontato al Corriere di Torino sulla partita giocata con Zidane,
3: ed è
5: a Porta Nuova.
3: Di un ascoltatore che si firma Tommy.
5: Sì.
9: Ma quello è rimane un ricordo incredibile. In realtà non era di pomeriggio come ha scritto il giornale, era stato verso le 10. Io vedo, siccome a me piace giocare a calcio, io questi qua che giocavano tutti stranieri, tieni conto che all'epoca, oggi siamo abituati al mondo straniero, no? Allora quando ero giovane i marocchini, i tunisini, ce n'erano pochissimi in giro, extracomunitari, quindi vedo questo gruppo di ragazzi nordafricani che toccano la palla, cioè uno un fenomeno, però era vestito in modo diverso dagli altri. Guardo bene, vado a vedere ed era Zinedine Zidane. Io quella cosa lì, con le scarpe, ancora mi ricordo che aveva delle scarpe anche eleganti, eppure giocava sull'asfalto con questi qua. Allora gli ho chiesto in francese se potevo e gli ho detto: ma è detto, vieni. Non sono nordafricano, posso giocare, gli ho detto scherzando. E ho fatto questi che rimarranno per 5 minuti, 7 minuti, perché lui ha dato, stato lì 7-8 minuti e se n'è andato poi dopo. Questi erano impazziti, capito? Un'immagine incredibile.
3: Ed era un ragazzino che poi ha fatto una certa strada, insomma.
9: Ma poi ho scoperto che in realtà lui ogni tanto andava lì. Poi ho scoperto parlando col mio amico Pessotto che in realtà lui questa cosa la faceva ogni tanto, perché comunque sapeva che dava gioia a chi aveva mille difficoltà.
3: È veramente una bella storia, la terremo qui a raccontarne tante altre, ma la liberiamo perché almeno sta dietro ai suoi impegni. Grazie per averci dedicato tempo, Massimo Giletti.
4: Un abbraccio mille.
3: Veramente un bel collegamento, ricco di contenuti, anche di vicende extracampo, perché anche la storia di Zidane che poi si mischia a Hemingway e alla nonna,
5: non ci siamo andati perché aveva impegni, ma
3: era una delle domande che ci arrivavano in questi minuti al 3487593933, perché insomma Massimo Giletti è un collega, un giornalista, ma un giornalista di un certo spessore, sì,
4: certo.
3: È sicuramente un filino più conosciuto anche di noi, e sì, con una certa voce in capitolo, non
5: filino.
3: Solo esatto, soprattutto nel giornalismo d'inchiesta che porta avanti da tanti anni con grandi risultati. Va bene, noi siamo arrivati alla conclusione della prima ora del Viola Weekend. 16:58, ci fermiamo, andiamo in fascia pubblicitaria per qualche minuto, rimanete lì. Ludovico Mauro, Viola Ronchi, Lorenzo Della Giovan Paola tornano tra pochi istanti. A tra poco.
4: A tra poco.

0: Prima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli.

0: Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto il sergente maggiore della Guardia Costiera Mohamed Maudi, impegnato nelle operazioni di ricerca.
1: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnini hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
0: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha annunciato il Cremlino. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
1: Trovati morti in Friuli 2 escursionisti, un austriaco 23enne e un americano di 24 anni, dispersi nell'area di Verzegnis in provincia di Udine. L'allarme era stato dato ieri dal padre di uno di loro. In un parcheggio era stato trovato il loro scooter. Stamani gli elicotteri hanno individuato e recuperato i corpi. Secondo una prima ricostruzione, i due sono scivolati su un tratto erboso molto ripido ed esposto.
0: A partire dal 1 giugno, gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete potranno ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea le importanti novità in arrivo previste dalla delibera 211/2025 dell'autorità di regolazione dei trasporti.
1: Il tennis: Sinner torna in finale agli internazionali BNL d'Italia grazie alla vittoria su Medvedev in 3-set 6-2, 5-7, 6-4, con una perfetta ripartenza dopo l'interruzione di ieri per pioggia. Domani alle 17 la finale contro Casper Ruud, e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Bavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile battendo nel super tie break il duo composto da Harrison e Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. Domani affronteranno Granollers e Zeballos.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20
4: in compagnia di Anna
5: e Giulio Dini.
3: Scanner, tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Non so se si è sentito nel preascolto come faceva.
8: Siamo venuti fin qui, siamo venuti fin qui per veder segnare Musetti. Beh, però non c'è più ad Alfa Italico.
7: Come diceva Lorenzo, eravamo in svantaggio, abbiamo aggiunto un attacco.
9: Abbiamo messo una punta in più.
8: No, però questo lo

0: ci denunceranno per...
1: domani sera. Infatti vi aspetto tutti al Mapei per Sassuolo Lecce alle 20:45, siete tutti ospiti chiaramente, e noi cercheremo di fare comunque di chiudere il campionato con un vantaggio consistente sulla Fiorentina, per dimostrare che il Sassuolo oggi è una realtà ancora più potente.

0: e quindi ci dispiace solo per Corvino, per Mencucci e per il presidente Saverio Sticchi Damiani, che è un amico, ma noi nero verdi dobbiamo battere il Lecce.
1: E prossimo anno Champions, abbiamo detto, poi
0: noi l'anno prossimo punteremo alla Conference.
1: Ah, Conference,
0: sì, noi puntiamo alla Conference, vogliamo emulare le gesta del Sassuolo di Francesco, abbiamo un progetto molto vincente, poi quando naturalmente ci sarà Radio Nero Verde parleremo di questo,
2: cioè, perché detto, arriveremo anche a questo. Vabbè, sì, per chi non l'avesse riconosciuto, il direttorissimo Niccolò Ceccarini,
0: vestito praticamente, diciamo, da discoteca,
2: da più grande direttore di tutti, sì, i tempi. Sì. Il cui amico Fabio Grosso nelle ore scorse ha parlato a Sky Calcio Unplugged dicendo: se arriverà qualcosa di bello lo valuterò con la proprietà.
0: No, allora io devo dirti chiaramente noi vogliamo tenerlo Grosso, questo è evidente, sul nostro progetto il nostro amministratore delegato nonché direttore generale Giovanni Carnevali gli presenterà anche un'offerta di rinnovo. Poi voglio dire, se voi della Fiorentina se lo volete portare via dovrete pagare un piccolo dazio. Oddio, stato, vi si è venduto Duncan a 16 milioni, per cui insomma comunque
1: ce l'ha ritratto.
0: 7-8 la chiudiamo, sì, lì, serenità, e vi lasciamo Fabio Grosso.
2: È un po' come quando con la Juve dopo Chiesa, sì, si parlava, esatto, di soldi di Mandragora, sì, sì, un po', sì, un avanzo.
0: Poi voglio dire, tutto ha un prezzo, per cui voglio dire, insomma, se avete, noi ci sa il vantaggio che per esempio sotto la curva ospiti abbiamo anche i pesci, cosa che per esempio non ci sono in tutti gli stadi d'Italia, e anche questo per noi è un grande vantaggio. Vabbè, detto questo,
2: grande cieco orgoglio biancoblu antellese.
0: No, io non sono biancoblu, non sono antellese, non sono nemmeno antellino, non sono, tutto quello riguarda i 31 più Grassina, uno non fa Grassina, parte del
1: Damiano,
2: solo Grassi,
0: esatto,
2: solo Grassi.
0: E loro hanno un autobus che è il 31 più uno ed è un problema loro, perché naturalmente sono l'unico paese
2: che
0: non può avere il suo numero, perché il loro numero è 31 più uno, perché l'unico numero è il 31 vero, ecco.
2: Ma è peggio,
0: tra l'altro, domani Monti Prenestini Grassina, partita di finale, primo turno finale nazionale di eccellenza, andiamo a giocare a Roma e il ritorno tra 7 giorni, perché noi del Grassina facciamo i playoff,
2: perché
0: capito?
2: Noi del Grassina siamo forti. Va, esatto, bene, senti, sì, stanotte editoriale, sì, su tutto il mercato web,
0: quindi
2: da parte
0: le solite stronzate del Cecca, non c'era una cosa vera di quelle notizie.
2: No, in cui, cui parlavi anche di Paratici, smentendo un po' la voce del Milan.
0: Allora, io non smentisco gli altri, ci manca.
1: No, ce l'ha detto anche Giletti, tra l'altro.
2: No, però
1: .
2: Abbiamo avuto Massimo Giletti al telefono e ci diceva: è concentratissimo sulla Fiorentina. Lui diceva:
0: non solo sulla Fiorentina, comunque va bene. Diciamo, questo va detto.
2: Cioè, ci sono altri temi.
0: Ci sono altri temi, lo riguardano. Insomma, mi siamo concentrato su vari argomenti. Insomma, ce ne sono due o tre particolarmente
1: femminili. Anche.
0: Sì, no, però a parte le battute,
2: Tare lascerà al Milan, Paratici è stato sondato, sì, ma è qualcosa di...
0: Sì, io credo che come al solito ci sia qualcuno che mette in giro anche un po' di voci per creare un po' di appeal su certi direttori, per far vedere che comunque è ambito e tutto quanto eccetera, però fondamentalmente io, cioè, che Paratici resta alla Fiorentina non ho il minimo dubbio allo stato attuale. Poi se tra un mese si rende conto che ci sono delle situazioni che non vanno bene, dei contrasti interni che io in questo momento non riesco a vedere, allora cambia tutto. Però in questo momento io ho scritto, lo volevo mettere anche nel titolo, però ho detto non lo voglio mettere nel titolo perché poi sennò diventa un qualcosa anche di antipatico, per cui, però lui è molto concentrato sul lavoro con la Fiorentina, a fine campionato deciderà su Paolo Vanoli, che io capisco che anche l'altro giorno a Estraviola c'è stata una sommossa dicendo che Cecca tifa per Vanoli, ma io francamente tifo per il Grassina fino a prova contraria.
1: E il Sassuolo,
0: poi il Sassuolo, ecco, Sassuolo non è, cioè, è qualcosa di, come posso
2: non
0: dire,
2: dire,
0: è qualcosa di metafisico, cioè il Sassuolo solo va oltre, no? ogni mio pensiero. Però detto questo, io credo, a parte le battute, che vada anche riportata la realtà dei fatti. Oggi dire che Vanoli non ha chance nel rimanere come allenatore della Fiorentina vuol dire dire una cosa sbagliata, perché nella valutazione di Paratici sicuramente c'è anche il profilo di Paolo Vanoli. Qual è il suo dubbio? Io penso di averlo capito, che lui ha detto nella famosa dichiarazione del 4 febbraio, tra l'altro il compleanno della mia figlia, così a sorpresa.
2: Quindi aggiungiamo
0: detto,
2: un po' di pepe.
0: Lui ha detto che vuole riportare, no, Firenze alla calcisticamente parlando alla bellezza della città. Io credo che lui sia un attimo nel pensiero del gioco, cioè il fatto che comunque la Fiorentina non ha mai espresso un grande gioco, però io credo che questa squadra probabilmente neanche alla PlayStation riesce a giocare, perché ha tutta una serie di sue problematiche interne che un giorno magari sarà oggetto secondo me di un libro, andrebbe fatto il libro sul la Fiorentina del centenario, una squadra, un perché, un per come, un perché nulla, ecco, questo secondo me dovrebbe essere, perché non è ammissibile quello che abbiamo visto. Quindi comunque è chiaro che questa situazione lo tiene un attimo in ballo, però lui stava facendo anche valutazioni su altri profili, perché comunque non è che c'è solamente Paolo Vanoli, quindi io credo che Grosso può essere un'ipotesi, ma secondo me c'è anche qualcos'altro che magari in questo momento lui sta valutando. Non dovesse trovare però quello che veramente per lui è il top, il numero uno in assoluto nella sua testa, è chiaro che Vanoli avrebbe tante chance a quel punto di poter rimanere come allenatore della Fiorentina. E poi io dico, capisco che la gente oggi sia sciupata tra virgolette, no, da quest'annata, quindi insofferente e tutto quanto eccetera, e sono d'accordo, però visto che abbiamo anelato tanto l'arrivo di un direttore sportivo che ha una capacità come questa, se lui decidesse di tenere Vanoli, e non è detto che lo tenga, bisogna in qualche maniera che alla fine lo supportiamo, almeno inizialmente. Poi se si deve fare, voglio dire, le guerre a prescindere, questo è un altro discorso, ognuno fa quello che vuole, però bisogna che quando viene presa una scelta, che sia Vanoli no o Vanoli sì, a quel punto va seguita e poi si starà a vedere cosa viene fuori.
2: Le ultime due, poi ti salutiamo. La prima, con la classifica che ormai è di fatti
0: sta parlando del Sassuolo o della Fiorentina?
2: Sta parlando della Fiorentina.
0: No, perché è sempre bene precisare.
2: No, perché se ma no, queste due partite, Juventus e Atalanta, in qualche modo possono dare qualcosa in più a Vanoli nelle valutazioni da parte di Paratici, viste l'importanza, no, la Juve, Palladino all'ultimo, o quel che si è giocato?
0: Ma io,
2: giocato.
0: Allora, secondo me questo è un pretestino, che è il diminutivo di pretesto, cioè un pretestino per allungare un attimo la decisione, perché se la Fiorentina vincesse 52-0 con la Juventus e 68-4 con l'Atalanta, che si fa? Si conferma Vanoli perché ha fatto due partite e ha vinto così?
2: Certo.
0: E ci si dimentica magari tutto quello che è successo prima? Cioè, secondo me ci sono dei dati importanti, che sono quelli che i punti lui li ha portati e ha salvato questa squadra. Poi non sono le ultime due partite che tra l'altro valgono zero per la Fiorentina, dal punto di vista della classifica, dal punto di vista motivazionale c'è la Juventus e siamo tutti d'accordo, però sinceramente se queste due partite fossero lo spartiacque per decidere se tenere o meno Vanoli, mi deluderebbe lo stesso Paratici, perché allora vuol dire, cioè, che si fa in base naturalmente a come uno si alza la mattina, allora sì e allora no, di sicuro perdere non aiuta a rafforzare mai la posizione di un allenatore, questo è poco ma sicuro, ma neanche vincere dovrebbe portare a dire allora se ho vinto con la Juve e con l'Atalanta lo tengo. Ci deve essere un discorso di analisi più ampia, la scelta eventualmente o meno di Vanoli deve essere basata su tanti aspetti, per cui io ribadisco, per me la questione allenatore è apertissima, quindi può succedere di tutto, anche allora, che venga la Serpe a allenare.
2: Allora, visto che visto
0: viene già Estraviola, si entra nel budget,
2: sì. Ti chiamano sulle reti nazionali,
0: dove naturalmente mi tocca far finta di essere serio,
2: sì, esatto.
0: Solo per due minuti però.
2: C'è qualcuno che ti chiedeva qualcosa.
3: Abbiamo una domanda per te.
0: Attenzione.
2: Aspetta, ti metto lui.
0: Ma non si vince nulla?
2: Così no. Fino
0: ma si vince qualcosa, tipo una brioche, non lo so,
3: Ti tatui lo stemma dell'Antella su una spalla, ma puoi tornare indietro nel tempo e far cantare a Neck l'inno del Sassuolo al posto dell'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia. Accetti?
0: Allora, per Nick ridimmelo, ti tatui lo stemma dell'Antella
3: sulla spalla, ma puoi tornare indietro nel tempo e far cantare a Neck l'inno del Sassuolo al posto dell'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia.
0: No, allora, non è possibile che io mi sia tatuato lo stemma dell'Antella. È un po' come il saltabici nell'imitazione che fa Fiorello, non so se avete mai visto, no? Sì. Fa? Perché se non c'è amore. No! Io quando sento parlare della. No, scherzo, a parte. No, non accetto nulla. Io comunque sia, non mi metto nemmeno. Io non ho nemmeno un tatuaggio addosso, nemmeno con i trasferelli, e a maggior ragione, casomai mi fa il tatuaggio. Se mai un giorno mi si fa un tatuaggio, mi fa quello di mia figlia.
1: Sassuolo
0: ormai c'è la seconda pelle. Se vuoi mi tiro su, c'ho tutto nero verde.
2: No, ti lasciamo andare.
1: C'è una maglia nero verde.
2: Le cuffie,
0: con la maglia dietro all'Oriente, Ale.
2: Io sono grazie, Nick.
0: Come si fa se grulla a 55 anni?
2: Sei forte.
0: Come nei roverti. Ciao, ragazzi.
2: Grazie a Nick, al più grande direttore di tutti i tempi, Niccolò Ceccarini. Va bene, ci ha fatto anche un po' un ulteriore punto su Paolo Vanoli. Effettivamente, ci ribadiva anche Nick che queste due partite non sposteranno chissà quanto le valutazioni già fatte da parte della dirigenza viola. Resta il fatto che anche là, ora noi siamo concentrati su quella di domani, lo so, vi viene ancora da ridere, ragazzi, quando entra Nicky in studio
1: porta il buon umore,
2: porta il buon umore, esatto, svecchia molto.
1: La risata era anche per il tentativo della Viola di spostarsi, di ritornare centrale in posizione
3: di
1: attaccante.
2: Sono bastati 5 minuti di Nicky in studio
1: perché era venuta a sovraccaricare la fascia sulla destra nel tridente, poi indicazioni di Vanoli dalla panchina sono state torna
3: ragazzi,
1: più centrale.
2: Chi noi è stile calcetto ora, sì, in campo
1: perché abbiamo pareggiato e quindi ha tolto una punta e siamo tornati,
2: però quindi ci giochiamo i minuti finali senza
3: sempre
2: l'uomo in
3: noi.
2: Più
1: lo so, però ci bastava
3: noi,
1: il punto per la salvezza.
2: Va bene, chi invece ha presentato Juventus Fiorentina ai microfoni di Radio Firenze Viola nei giorni scorsi, tra gli altri ospiti del nostro palinsesto ricchissimo tutti i giorni, è Papa Vaigo, che ricorderete tutti per quel gol alla Juve del 2008 con Cesare Prandelli in panchina, 2-3, poi segnò Osvaldo alla fine in un'esplosione di gioia per la panchina della Fiorentina. Papa Vaigo, che ospitiamo spesso anche al Viola Weekend per parlare anche della sua Academy in Senegal, tra gli altri temi che riguardano la sua vita, l'abbiamo intercettata appunto nelle trasmissioni dei giorni scorsi per concentrarci su quella che è stata, grazie a un solo gol ma è bastato, la sua partita, e quindi vi facciamo riascoltare le parti più interessanti di Papa Vaigo a Radio Firenze Viola.
4: Io non mi immaginavo che ci aveva questa rivalità tanto grande, e dopo la partita che siamo capiti che abbiamo fatto qualcosa di strapitoso, abbiamo reso bello tutto Firenze, e dopo il nostro ritorno all'aeroporto fino al campo abbiamo fatto più di 3 ore in macchina, è una cosa incredibile, sembrava che abbiamo vinto uno champion. Siamo andati direttamente in stadio a festeggiare, sembra che il campionato è stato finito, invece mancava ancora 4-5 partite nel campionato, con un partito così, con un gol, questa cosa rimane per tutta la vita. Secondo me l'anno lì tutti i giocatori che giocavano lì, questa vittoria si è rimasta per tutta la vita. La partita prima, ti ricordi, il Livorno ho fatto gol e abbiamo vinto 1-0, e l'altra parte siamo andati a Siena, ho fatto assist con Pacini, io pensavo di poter giocare titolare tutto quanto, però mister ci ha chiamato, io e Osvaldo ci dite che guarda, io vi messo in banchina, però quando entrate siete voi due che vincerete la partita.
5: Alla fine
4: ci metti in banchina e ti dice vince, però essere giovani giustamente non si capisce, perché pensavo di poter giocare titolare, perché tante partite non giocavo titolare, e come ho fatto con Livorno 1-0 e in Siena ho fatto gol assist, pensavo di meritare almeno un titolare, però dalla banchina non sapevo che ogni mister aveva un stratagem, magari dalla sua testa pensavo che la mia velocità tutto quanto. Secondo tempo, quando Papa Vaigo entra, farà bene. E quando secondo tempo mi ha detto di andare a scaldamento, sono andato, io torno, mi ha detto che guarda, entri, usa la tua velocità e fai quello che deve fare.
5: E l'hai fatto.
4: Io sono entrato, primo gol, Pazzini l'ha deviato su di me, io subito senza pensare l'ho incrociato, boom, il gol. È stata una cosa incredibile. E dopo la cosa più bella, alla 90esima io con la mia velocità subito corso sulla testa di Osvaldo, boom, gol.
5: Sì,
4: è
5: sì,
4: una
5: sì.
4: Cosa incredibile e bellissimo è stato.
5: No, tra l'altro. Prego, prego.
4: Vai. E dopo il gol ho visto tutto il spogliatoio, tutti gente correvano destro subito, e noi andavamo alla radio come gente parlavamo, e dice, cazzo, cosa abbiamo combinato? Sampdoria e anche Genova è molto diversa, perché lì i giovani sono sampdoriani e i vecchi sono cose, vedi una famiglia, le parenti, il padre è di Genova, il figlio è di Sampdoria, è una cosa bella, loro le vivono, è una festa per loro, anche c'è il derby, come tipo c'è il derby Lazio Roma tutto quanto. Però io dopo la partita che mi sono reso conto che la Fiorentina e Juve c'avevano grande rivalità, questo derby era molto molto importante per il Viola, per mio caso, perché ho visto dopo il nostro ritorno, come ti ho spiegato, sì, l'accoglie che abbiamo avuto è una cosa strepitosa, non l'ho mai vissuto durante il calcio quando ero in Italia. Secondo me è stato la partita più caldo, più caliente, e che ha fatto emozionare tutta una città, tutto un calcio e tutto un futuro. È una cosa bellissima, secondo me.
1: Sì, poi faceva caldissimo, mi ricordo quel giorno, era l'8 marzo se non sbaglio 2008, ma faceva molto molto caldo a Torino. Tu dicevi che non ti sei reso conto lì per lì di quello che avevi fatto, e insomma te ne sei reso conto anche dopo. Durante la partita,
4: sì? Noi eravamo giovani, non sapevamo queste rivalità. E dopo la partita che abbiamo visto, che è stata una cosa bellissima, io sono rimasto a Firenze quasi un mese che non ho pagato il taxi, i ristoranti non pagava.
1: Secondo me non paghi nemmeno ora qualcosa, anzi sicuramente.
4: Esatto, dove andavi mi dicevano sempre grazie per il gol, grazie per il gol. ho detto che perché non avevi detto questa cosa prima, se l'avevi fatto mille volte.
6: Senti, esatto. Ma
4: però
6: no, di quella partita ti ricordi qualcosa? Perché c'era Osvaldo, c'era, cioè, qualche dettaglio di quella partita? Non so.
4: No, sì, perché la partita prima, ti ricordi, il Livorno ho fatto gol e abbiamo vinto 1-0, e l'altra parte siamo andati a Siena, ho fatto assist con Pacini. Io pensavo di poter giocare titolare, tutto quanto, però mister ci ha chiamato, io e Osvaldo ci dite che guarda, io vi messo in banchina, però quando entrate siete voi due che vincerete la partita.
5: Alla fine
4: ti metti in banchina e ti dice vince, però essere giovani giustamente non si capisce, perché pensavo di poter giocare titolare, perché tante partite non giocavo titolare, e come ho fatto con Livorno 1-0 e in Siena ho fatto gol, assist, pensavo di meritare almeno un titolare. Però dalla banchina non sapevo che ogni mister aveva un stratagem, magari dalla sua testa pensava che la mia velocità, tutto quanto, secondo tempo quando Papa Vaigo entra farà bene. E quando secondo tempo mi ha detto di andare a scaldamento, sono andato, io torno, mi ha detto che guarda, entri, usa la tua velocità e fai quello che deve fare.
5: E l'hai fatto.
4: Io sono entrato. E io lo sono entrato, primo gol, Pazzini l'ha deviato su di me, io subito senza pensare l'ho incrociato, boom, il gol. È stata una cosa incredibile. E dopo la cosa più bella, alla 90esima, io con la mia velocità subito corso sulla testa di Osvaldo, boom, gol.
5: Sì,
4: è una cosa
5: incredibile
4: e bellissimo è stato.
2: E questo era Papa Vaigo che ricordava quel celebre gol che praticamente l'ha consegnato in qualche modo alla storia della Fiorentina. È bastato un'azione, è bastato un pallone, però nonostante non sia valso un trofeo, comunque ha portato il buon Papa a entrare negli annali dei libri di storia viola. Viola, tra l'altro, che è accanto a me, vedo che abbiamo ancora diversa roba da leggere. In particolare c'è un messaggio che aveva attirato la nostra
3: molto
2: attenzione.
3: Molto interessante, sì. Di Andrea da Chianciano Terme, che ci dice: Paratici punta ad una bica in panchina, ma quest'anno deve lavorare troppo a sistemare la rosa. Quindi resterà Vanoli e poi si vedrà se si riesce a puntare più in alto. Paratici ha 5 anni per portarci in alto.
2: Sì, ora speriamo ce ne voglia meno di 5 anni obiettivamente, però...
3: Allora, è una considerazione giusta se ci pensi, perché comunque tutto così in fretta in pochi mesi, magari si vedranno i risultati un pochino più in là, ecco, magari non subito. Però io sono fiduciosa su Paratici, devo essere sincera.
2: Andrea, che ci scriveva il messaggio che hai appena letto, è sicuro quindi che lui punti, ovvero Paratici, ad un big per la panchina.
3: Dice anche che resterà Vanoli secondo lui.
2: Però sono due ipotesi in contraddizione, perché arriva un
1: bimbo. Lui dice, il suo concetto è: siccome deve lavorare tanto per la rosa,
2: lo porta tra qualche anno.
1: L'idea è di andare su un big. Intanto io, che è un po' l'idea, diciamo, del direttore Ceccarini, che ci ha spesso riportato qua in trasmissione, cioè di fare le cose step by step, no? Quindi il tenere Vanoli, anche perché non ci si può aspettare subito una,
3: esatto,
1: una ripartenza. Anche se
2: più
1: ovviamente,
2: che altro ti posso dire, devi considerare che la Fiorentina aveva chiuso in passivo le ultime sessioni di mercato e ha comunque da tenere d'occhio i bilanci. Spende 25 milioni di euro subito per i riscatti di Fabiano e Brescianini. Non ha grandi giocatori in rosa che le porteranno tanti soldi, perché anche un Gudmundsson, un Ken, se venissero ceduti, certo non sono spiccioli, ma non portano i soldi che avrebbero portato un anno fa. Insomma, non hanno gli introiti delle coppe europee per l'anno prossimo, quindi neanche quelli di fine campionato. Per esempio, l'ingresso in Champions vale 40 milioni di euro, la Fiorentina prendeva quello della Conference fino all'anno scorso, non ha neanche questo. Non è facile lavorare quest'anno in certe condizioni per Paratici.
1: Però è anche vero, esatto, che la differenza, Paratici poi fa la differenza alla Juve quando ha paradossalmente meno soldi, poi quando inizia ad avere più budget inizia a spenderli un pochino più non a caso, ma rischiando, e quando spendi, perché va a prendere De Ligt dall'Ajax, che comunque penso in quel momento
2: De Ligt lo pagano 60-70 milioni,
1: ma l'avrebbero oggettivamente l'avrebbero preso in tanti, visto quella quotazione che aveva,
2: sì,
1: in quel periodo.
2: Infatti non fu una
1: scoperta. Però gli affari più celebri di Paratici sono quelli fatti a poco, no? I vari, perché comunque lui arrivando alla Juve porta i vari Barzagli, Bonucci dal Bari, lavora su, poi vabbè, Tevez è noto, ma Pogba a zero, cioè fa colpi che Vidal dal Bayer Leverkusen, quindi è uno da cui ti puoi aspettare questa tipologia di colpi qui anche con nomi esteri. Poi sul lato panchina anch'io ho sempre questa sensazione possa andare magari su qualcosa di estero, invece su, più che una sensazione, anche una speranza, però vediamo un po'. È ovvio che ripartire da Vanoli a livello, e questo lo abbiamo detto più volte anche nel corso del Viola Weekend, nelle settimane, a livello umorale di piazza non è il massimo, perché non dai entusiasmo, cioè la notizia a fine anno, confermato Vanoli, ripartiamo da lui, lì allora l'entusiasmo lo devi generare sì col mercato, perché se confermi Vanoli, per ridare un po' di brio alla piazza dopo una stagione del genere, devi magari portare qualcosa che poi magari non necessariamente devi partire con entusiasmo, perché puoi pure partire tra lo scetticismo e poi confermarti l'anno prossimo partendo in sordina, che sarebbe il contrario di quello che hai fatto quest'anno con Pioli. Però sono tematiche giustamente che gli ascoltatori poi ci propongono, perché fanno in questo momento più riflettere di un campo che domani sicuramente parlerà di Juventus-Fiorentina, ma che di classifica per la Fiorentina non parla più dalla scorsa giornata.
3: Anche perché ricordiamoci che se si sono salvati la Fiorentina è anche perché quelle squadre dietro non hanno vinto, come si diceva tante volte, ma anche altre volte sono stati fortunati.
2: Questa cosa tra l'altro l'abbiamo detta la settimana scorsa e qualcuno ci ha anche attaccato, sì. Però ragazzi, la Fiorentina si è salvata tanto anche perché dietro hanno fatto una fatica,
3: e altre partite sono stati fortunati, per esempio con Lecce, col Verona.
2: A Verona non meritavano di vincere
1: Questo discorso l'ho affrontato stamattina Mandragora a Tutto Sport nell'intervista che ha rilasciato, sì. In cui ha detto, gli hanno chiesto se ha mai pensato durante la stagione di poter retrocedere realmente, e lui risponde dicendo no, ma comunque nel periodo in cui noi andavamo male avevamo paura che se le altre avessero ingranato poi sarebbe stato veramente difficile, perché c'era quel momento in cui la Fiorentina aveva pochissimi punti, 4 punti mi sembra, non aveva ancora mai vinto in campionato, le statistiche erano tutte contro dal punto di vista storico, perché nessuna squadra è riuscita a salvarsi con quel punteggio dopo quel numero di giornate. E poi, come dicevamo, giustamente nessuna squadra in realtà di quelle in lotta per la retrocessione, per fortuna, ha fatto il vuoto, è andata via a livello di classifica.
3: E anche un po' di fortuna, esatto.
1: Sì, vabbè, ma quella sai, la ritrovi in tutte le squadre che vanno a competere per i loro obiettivi. Nell'arco di una stagione c'è le partite che le vinci magari 1-0, come è stata a Verona, non meritando, cioè lo fanno.
3: Quelle partite però hanno fatto la differenza in quel momento.
1: Sì, perché era col Verona ed era la partita, esatto, di cui parlavamo prima, citando Moise Kean, esatto, che ha sancito un po' a livello umorale, anche di sensazioni e anche comunque sia di classifica, la salvezza della Fiorentina, poi è arrivata matematicamente con il Genoa. C'era stata Lecce, anche la trasferta, esatto, di Cremona, con il Lecce non hai perso e comunque anche lì hai tenuto a distanza il Lecce, non hai riaperto i discorsi, sono stati di più gli scontri che ti hanno portato poi a avvicinarti alla salvezza, senza a tutti gli effetti, che una cosa è ripetuto anche questa Mandragora oggi, aver raggiunto con troppo anticipo una salvezza che è arrivata matematicamente a due giornate dalla fine.
2: Esatto, e tra l'altro sì, come è arrivata, perché ragazzi la gara col Genoa di domenica scorsa è stata vergognosa, era un pareggio apparecchiato per come si è vista.
1: Ti era già successo col Genoa tra l'altro,
2: sì,
1: quando c'era allora, Brandelli
2: lì fu ancora più plateale, perché serviva veramente a entrambe, era l'ultima giornata, dovevano salvarsi tutte e due,
1: c'era l'Empoli che giocava in casa dell'Inter
2: a Milano, sì, con sì, l'Inter, con l'Inter che doveva ancora entrare in Champions, infatti diciamo ci si aspettava che l'Empoli perdesse,
1: sì, con il palo, con la traversa di non mi ricordo chi, che D'Ambrosio salvò sulla linea,
2: sì, però l'Inter se non sbaglio vinse con un paio di gol di scarso, Gnonna e Ngolan se non sbaglio in quella partita,
1: sì, Keita,
2: sì, può darsi finì 4-2, sì,
1: no, finì con un margine di gol solo, secondo me 3-2,
2: vabbè, comunque era auspicabile che l'Inter vincesse perché doveva blindare la Champions, e il pari andava bene a,
1: certo, per la salvezza entrambi.
2: A questo giro il Genoa era già salvo, il Genoa è venuto a Firenze non tranquillo di più, sì. La Fiorentina si percepiva paura nel giocare domenica scorsa, e infatti
1: che comunque è un po' insensato, perché oggettivamente al di là di tutto, cioè metti che perdi ma non riapri niente,
2: ma
1: nel senso,
2: ma certo, ma infatti anche se la Fiorentina avesse perso non non sarebbe retrocessa lo stesso. Diciamo, dalla vittoria con la Lazio in casa si era capito che la Fiorentina si sarebbe
1: era salva. Sì,
2: perché
1: sì.
2: Lì aveva 8 punti di vantaggio dopo quel lunedì sera. E avevamo capito che non
1: sì, fu festeggiata
2: più.
1: Anche allo stadio come la quella è stata
2: quella
1: diciamo la notte
2: la vittoria salvezza essenzialmente sì, da sì, lì sì. Si è capito che la Fiorentina si sarebbe salvata proprio per distacco. E appunto come dicevi te, anche tutta la paura di domenica scorsa forse non era giustificabile come un po' dicevi te adesso, però era figlia di tutta la stagione, perché questi ragazzi hanno vissuto un'annata anche per colpa loro, perché la Fiorentina si è complicata la vita sul campo, perché è una rosa che non doveva minimamente lottare per la salvezza. Esatto. Però sono arrivati a giocarsi le partite di maggio in queste condizioni.
1: Ti interrompo Ludo perché sì. Ci segnalano che sono arrivati i convocati, ed è fuori dai convocati Moise Kean, quindi
2: niente di nuovo.
1: Non abbiamo appunto, dicevamo 99%, ora abbiamo il 100%.
2: I nostri capi direbbero non vedo notizie.
1: Esatto. Ve li leggo, li sto leggendo insieme a voi. Al momento c'è Balbo, c'è Braschi, che appunto nel discorso poi primavera è interessante anche dire che la Fiorentina primavera sta andando avanti sui suoi obiettivi
2: ora ci soffermiamo tra l'altro
1: senza l'attaccante poco. Che comunque l'attaccante principale che vediamo
2: quasi
1: in 20 momento.
2: Gol in stagione
1: esatto
2: sì.
1: C'è Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodò, De Gea, Fabian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Lezzerini, Mandragora, Andur, Parisi, Piccoli, che quindi torna e dovrebbe tornare anche titolare, Pongracic, Ranieri, Rugani e Solomon. Quindi ai fatti poi abbiamo le assenze principalmente che è solo quella di Kean.
2: Non si può neanche più citare il lungo decente Lamptey perché ha rescisso il suo contratto. Con la Fiorentina, come ha fatto anche Stefano Pioli, notizia arrivata ieri pomeriggio. Per quanto abbiamo raccolto, la Fiorentina più o meno ha risparmiato la metà di quello che doveva ancora dare a Pioli, perché le parti si sono venute incontro all'incirca a metà strada. Pioli aveva firmato l'estate scorsa un triennale da 3 milioni di euro netti a stagione, quindi avrebbe dovuto prenderne ancora 6 netti dalla Fiorentina, un risparmio comunque non banale se si pensa a tutte le difficoltà che citavo anche io stesso prima, no?
1: Sì.
2: I riscatti, la non Europa, eccetera eccetera.
1: Secondo me lì ti è dato una mano il fatto che lui è in odore di tornare, cioè se ha rescisso perché sa che si liberano diverse panchine. Era una notizia anche riportata stamani dal dal Corriere dello Sport.
2: Beh, anche perché ora Pioli a Firenze quest'anno ha fatto un disastro,
1: malissimo.
2: Una tragedia a livello sportivo.
1: Però io ricordo
2: però
1: che
2: è comunque
1: che
2: Pioli
1: Juric,
2: è appetibile per
1: che
2: certe
1: Juric
2: panchine.
1: Dopo doppio disastro l'anno scorso è stato preso all'Atalanta, quindi c'è speranza.
2: Addirittura
1: per
2: scrivevano i colleghi di TMV poche settimane fa che l'Atalanta ha fatto un check comunque con l'entourage di Pioli.
1: Perché l'Atalanta cioè, deve avere questa cosa che se uno va male ti prendo.
2: No, però con Palladino non era. Te dici con Juric?
1: Sì,
2: con Juric
1: non aveva senso prendere Juric secondo me dopo quello che aveva fatto.
2: No, anzi, loro dovevano proprio prendere Palladino in estate per quello che volevano.
1: Sì, sì,
2: avrebbero cominciato questo processo con 3 mesi d'anticipo.
1: E in questo momento puntare su Pioli, secondo me, per quanto magari poi ci smentirà con la prossima esperienza, è un rischio, perché quello ha fatto vedere a Firenze che dopo la rabbia ha veramente abbassato gli standard. Qui a Firenze ha fatto un bel disastro. Ha rischiato di fare un bel disastro che poi è stato corretto da Vanoli.
2: Senza dubbio, perché è stato esonerato dopo la 10ª giornata senza vittorie. Addirittura Vanoli ha portato a termine una salvezza per una squadra che nelle prime 15 giornate non aveva mai vinto, non era mai successo nella storia della Serie A.
1: Sì.
2: Ciononostante, anche io e Viola al Viola Weekend della settimana scorsa dicevamo Vanoli ha portato a termine un bel lavoro, assolutamente non scontato. Parlare di impresa secondo me è un po' troppo, nel senso che questa Fiorentina per la rosa che aveva e per il tempo, perché Vanoli è arrivata ai primi di novembre, cioè con 6 mesi di campionato, le possibilità di salvarsi c'erano. Non era semplice, infatti gli va riconosciuto, però un'impresa è il Leicester che vince la Premier, a mio modo di vedere, ecco. Il Calais che fa la finale di Coppa di Francia negli anni 2000, non la Fiorentina che si salva quest'anno, ecco.
1: Sì, no, quello sicuramente poteva essere un'impresa se le concorrenti, come dicevamo prima, ricordava anche la Viola, facevano qualcosina in più. E allora a quel punto devi
2: però dato vedendo anche quelli,
1: cioè non è un'impresa proprio perché non c'è mai stata la sensazione, non hai mai visto scappare le altre e dire oddio non ce la facciamo. Era sempre che la Fiorentina non vinceva, ma le altre comunque rimanevano lì. E quindi è per quello che secondo me non si può parlare di impresa.
2: Anche perché nei momenti peggiori in cui la Fiorentina era addirittura ultima, comunque ancora mancava tanto a fine stagione. E poi la squadra, e questo è merito molto di Vanoli, è andata in crescendo, perché dopo i primi tre mesi disastrosi, piano piano è salita e la media punti infatti si è vista.
1: Ma ecco, vi volevo chiedere, perché ritorno sempre su Mandragora, perché mi vengono in mente degli estratti, avendo letto l'intervista stamattina, in cui lui dà grandi meriti a Vanoli. Sappiamo anche che tra l'altro Mandragora,
2: posso dire, dichiarazione un po' scontata,
1: sì,
2: però è ancora
1: comunque un qualcosa che può far riflettere, nel senso che iniziano a essere un po' gli attestati di stima nei confronti di Vanoli, soprattutto da Mandragora. Io non ti dico, non è che non me l'aspettavo, però ho visto anche come era uscito dal campo nella gara casalinga, ora non mi viene in mente l'avversario che uscì al Franchi, oggettivamente anche col Sassuolo, sì, giustamente,
2: suggerimenti
1: dalla regia, imbeccata. Non mi aspettavo magari che uscisse con questa, cioè potevi tranquillamente non, sì, il mister ha fatto un bel lavoro, ma dire diamo grandi meriti vuol dire che comunque è un attestato, ecco, poi magari non significa nulla, però per chi vuol vedere una, come lettura quella di un Vanoli che rimane a Firenze, questa può essere una chiave, se
2: senza
1: si può guardare in quel senso.
2: Viola?
3: Sì, abbiamo un messaggio di Marco che ci dice: ciao ragazzi, per Lazio e Fiorentina accomunate da una stagione da dimenticare, c'è uno stato d'animo comune, per derby di Roma e con la Juve c'è un interesse comune vicino allo zero, anche per le tifoserie.
2: Sì, cioè ragazzi, la stagione che ha affrontato Sarri non so se è stata peggiore di quella della Fiorentina, perché non si è ritrovato ultimo, questo è vero. Però le condizioni in cui ha lavorato Sarri secondo me sono peggiori di quelle in cui ha lavorato Vanoli.
3: Esatto.
1: E io ti dico che anche il valore della rosa in proporzione anche a quello che poi ha fatto, non, cioè
2: la Lazio non era una squadra da primi sei posti,
1: La Lazio è una squadra che da anni sta, diciamo, a differenza della Fiorentina che sta investendo, cioè la Lazio ha speso
2: tant'è che, scusami, Baroni, che è un allenatore di cui si parla da queste parti perché è fiorentino, di Savarnuzzi per l'esattezza, l'anno scorso ebbe la, chiamiamola, colpa di compiere un suicidio all'ultima giornata,
1: sì,
2: perdendo con
1: conference.
2: Lecce, perché altrimenti avrebbe centrato l'Europa. E invece così facendo chiuse settimo, sesto a pari merito con la Fiorentina, settimo per scontri diretti. Ma era la posizione da Lazio per l'anno scorso. Sarri quest'anno, se avesse centrato l'Europa tramite campionato o se avesse vinto la Coppa Italia mercoledì, avrebbe fatto un'impresa. Ecco, quella probabilmente sarebbe
1: stata. Sì, ecco, l'unica cosa che magari gli si può imputare è un po' la partita di mercoledì in Coppa Italia, che è vero che c'è parecchia differenza con l'Inter, però
3: l'Inter è vista tanta differenza.
1: Sì, però, sì, però non lo so, alla fine è l'appuntamento annuale, cioè dopo 20 minuti ti hai rifatto due gol da solo e
2: sì, ma non c'è mai
1: su
2: stata
1: cui
2: partita,
1: incidi, magari mi dici è vero che non è che Sarri prepara una partita pensando che Maro ce la butta in porta e che Nuno Tavares gliela dà a Dumfries per poi far gol a Lautaro. In generale però effettivamente sono d'accordo con te che nonostante la diversità di posizioni in classifica, la Lazio ha fatto un campionato tranquillo dal punto di vista, non è che ha avuto paura di retrocedere come l'ha avuta la Fiorentina. Però
3: cioè,
1: non avere i tifosi, cioè loro non hanno avuto i tifosi,
3: esatto, sì,
1: quasi mai,
3: cioè,
1: allo
3: noi
1: stadio.
3: Noi matematicamente siamo salvi dalla scorsa partita, se ci pensate, nel senso che fino all'ultimo siamo stati a lottare, ecco, anche se in realtà dentro di noi magari e dentro tutti i tifosi lo sapevamo che ci salvasse.
2: Sì, sì, la matematica non c'era fino a domenica scorsa, questo è vero. Però avevamo capito che la Fiorentina si sarebbe salvata in qualche modo.
3: E abbiamo visto le ultime gare della Fiorentina in condizioni molto pietose, molto stanchi, affannati, che non lottavano per niente alla fine. Quindi comunque non abbiamo visto alla fine una Fiorentina tranquilla, visto che comunque erano quasi nella zona salvezza.
1: Però sai la differenza qual è? Che la Lazio, come dicevo prima, a livello di proprietà, per quanto poi ci siano tantissime critiche anche a Firenze nei confronti della proprietà commisso, è proprio una squadra che, cioè, con un presidente ti dà la sensazione di non voler migliorare la squadra, di non voler investire. La Fiorentina è un capitolo diverso, cioè è una squadra che l'anno scorso ha fatto una campagna acquisti da 60 milioni circa, ha speso 27 milioni per Piccoli, ha speso cifre, ha riscattato Fagioli, ha riscattato Gudmundsson, cioè ha pagato giocatori strapagato giocatori, che probabilmente è quello il punto, no? Cioè ha speso, ma ha speso male. La Lazio non ha nemmeno speso, non hai visto nemmeno l'intenzione di voler migliorare. Esatto. È quello che dà noia maggiormente.
3: La differenza è questo.
1: Capito?
2: Va bene, noi stiamo cercando di metterci in contatto con l'ultimo ospite della nostra trasmissione. Nel frattempo possiamo ascoltarci un contenuto, una delle interviste più, come dire, ricche di significato, anche sconfinanti il calcio, realizzate in questi giorni da Radio Firenze Viola con Massimo Barbolini, vice allenatore dell'Italia del volley e tifoso juventino, che abbiamo intercettato nei giorni scorsi durante Chi si compra, anche perché appunto sostenitore della Juve. Però credo che avremmo il... no, ce l'abbiamo, perfetto. Allora vi facciamo ascoltare le parole di Massimo Barbolini a Radio Firenze Viola.
7: Sappiamo, perché ti abbiamo avuto qua a Firenze per 4 anni, che la tua passione calcistica è molto forte, sei un tifoso della Juventus e quindi alla vigilia della sfida tra Juventus e Fiorentina non posso che chiederti che tipo di partita sarà, non solo in campo ma anche per te, visto che appunto hai nel cuore la Juve, però sei stato 4 anni qua a Firenze e sicuramente conosci molto bene il modo di vivere il calcio da parte dei fiorentini.
8: Sì, soprattutto in vista di una partita contro la Juve, soprattutto in vista di quella. No, ma sarà sempre una partita non banale, sono quelle partite Juventus-Fiorentina che in qualsiasi momento, anche se non ci fosse nulla in gioco, sarebbero partite importantissime. In più questa volta per la Juventus c'è questo obbligo in pratica vincere, per cui sarà una partita sicuramente molto tirata, molto equilibrata, anche perché la Fiorentina ultimamente ha raggiunto la salvezza, ha raggiunto quella tranquillità che probabilmente le permette anche di giocare come purtroppo per loro non sono riusciti a fare all'inizio dell'anno, però giocano sicuramente con più tranquillità. E quindi penso che per la Juventus sarà una partita veramente molto molto molto difficile.
7: Hai raccontato come la Fiorentina abbia raggiunto l'obiettivo della salvezza, obiettivo che si è venuto, però è diventato l'obiettivo della stagione solamente in corso d'opera. A inizio stagione Pioli parlò di una Fiorentina invece molto ambiziosa. Ti sei spiegato come mai la Fiorentina abbia avuto così tante difficoltà, considerando appunto che a inizio anno c'era la sensazione che il club avesse allestito comunque una squadra di valore?
8: Ma sì, sicuramente era una squadra di valore, sicuramente, però non era l'unica squadra, diciamo, di medio-alta classifica di valore. E secondo me della Fiorentina è da apprezzare come è riuscita a uscirne fuori, perché sembra la solita banalità, però le squadre che partono non con l'obiettivo della salvezza si trovano inguaiate, e veramente a un certo punto era veramente molto inguaiata la Fiorentina in questa lotta, non è assolutamente facile uscirne fuori, per cui penso che guardando il bicchiere mezzo pieno di questa stagione della Fiorentina sia veramente da apprezzare come la squadra abbia reagito, tutti i tifosi, tutti, che siano riusciti ad ottenere questo risultato, che è questa salvezza, che è ovvio per una squadra di tale blasone, una squadra per come era costruita, può sembrare poco, però visto come si erano messe le cose, secondo me è un risultato molto apprezzabile.
7: E invece il bicchiere della Juventus com'è? Mezzo vuoto, mezzo pieno? Abbiamo visto che dopo l'esonero di Tudor è arrivato un allenatore, peraltro fiorentino, di Certaldo, come Spalletti, che forse ha un po' riaddrizzato la rotta. Però che sensazione hai di questa stagione della Juventus e che impatto ha avuto Spalletti sulla Juventus?
8: Ma secondo me ha avuto un impatto importante ha iniziato, penso, a costruire una squadra, io la definisco ordinata. E che è riuscito ad avere anche degli alti, purtroppo ha avuto anche dei bassi, per cui penso che il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dipenderà molto da queste due partite, perché più che bicchiere il risultato, nel senso che riuscire a qualificarsi per la Champions, anche questo non è una cosa assolutamente scontata visto il valore delle squadre che ci sono in campo, per cui ovvio sarebbe un campionato positivo se la Juventus riuscisse a qualificarsi e negativo se non riuscisse a qualificarsi. Quindi tutto in due partite. Tra l'altro la cosa, eccoci, è abbastanza buffa contro, penso, le due maggiori rivali che la Juventus possa trovare nel campionato, e quindi anche per la Juve riuscire a fare questo passo sarebbe veramente un bellissimo risultato. Onestamente io sono ottimista, anche se purtroppo, sì, come ho detto, ci sono stati degli alti e bassi. Basta pensare alla partita col Verona, è una partita che se chiusa vincendo poteva permettere alla Juventus ancora di avere un pareggio in queste, nelle due prossime partite. In questo caso così non sarà, e per cui se la dovranno guadagnare ancora con più difficoltà, però dopo penso sarà maggiore ancora la soddisfazione.
7: Parlare di Juventus-Fiorentina vuol dire parlare anche di Dusan Vlahovic, che è un attaccante che a Firenze ha fatto benissimo. Prima di lasciare la Fiorentina aveva fatto 17 gol in metà campionato, è arrivato alla Juventus portandosi dietro un grande carico di aspettative. Il bilancio in maglia bianconera non è stato sempre positivo, però ti chiedo se con Spalletti ripartiresti, e ripartiresti anche con Dusan Vlahovic come terminale offensivo.
8: Io sì, con un contratto inferiore, perché penso che certe cose vanno regolate, però assolutamente sì, anche perché come si vede in giro non ci sono delle grandissime alternative. Probabilmente, ok, a parte l'ultima stagione, a parte sfortunata per gli infortuni, il problema è stato anche quello di non avere mai un altro attaccante di valore, mai, tra un nuovo tiro, infortuni di Milik, altre problematiche, mai un altro attaccante di valore. Con un altro attaccante, secondo me, è da ripartire con lui.
2: E questo era Massimo Barbolini, appunto il vice CT dell'Ital Volley, tifoso della Juventus. Io ne approfitto come sempre per ricordarvi che le nostre interviste le ritrovate trascritte su firenzeviola.it. se le volete riascoltare nella sezione podcast di Radio Firenze Viola, su app o sul sito, come del resto tutte le nostre trasmissioni, che sono interamente riascoltabili per chi se le fosse perse. Nel frattempo, sotto i nostri occhi viene premiato il Bayern campione di Germania, quindi Neuer che si appresta ad alzare il Meisterschale. Noi ci avviamo alla conclusione della trasmissione, lo facciamo dedicandoci appunto alla Fiorentina Primavera, che come dicevamo prima ha chiuso in testa la regular season nonostante la sconfitta di oggi sul campo del Lecce. Uno dei bravissimi colleghi che segue quotidianamente anche la Primavera è Paolo Caselli, che ritroviamo in linea con noi. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
9: Ciao a tutti.
2: E scusaci per il ritardo rispetto alla tabella di marcia.
9: Quando hai detto del Bayern, che Neuer, sì, che Neuer, sempre Bayern, che sempre Lecce. Sono abbastanza noiosi questi campionati, effettivamente.
2: E invece nella Primavera abbiamo una Fiorentina che, correggimi se sbaglio Paolo, ma per la prima volta da quando c'è il girone unico vince la regular season, giusto?
9: Sì, esatto. La Fiorentina non vinceva il campionato dal 1983. Ora c'è questa nuova regola che non bastano 38 partite per decidere chi vince il campionato, bisogna fare anche i playoff. Vabbè, comandano.
2: Infatti l'83 è l'ultimo scudetto della Fiorentina Primavera, purtroppo ancora oggi, nonostante ci siano state diverse finali nel mezzo, una nel 2023 con Aquilani, altre ancora prima, l'anno scorso Galloppa perse al Viola Park l'ultimo atto contro l'Inter. Paolo, ti chiedo intanto che partita è stata oggi a Lecce, perché comunque non ci si aspettava una Fiorentina sconfitta, e poi secondo te verso i playoff quante chance ha la Fiorentina, che appunto è già in semifinale scudetto?
9: Allora, è stata una partita brutta, condizionata dal gol subito da Lecce, e ti devo dire che questo ragazzo Esteban, che ha vinto anche la classifica marcatori, si attesta a essere uno dei migliori. Poi sai, le classifiche marcatori sono relativi, ma ti dico, perché tanti giocatori magari sono impegnati con la prima squadra, uno su tutti Braschi, e quindi è stata una partita brutta, condizionata dal vento, una Fiorentina che ha fatto anche qualche esperimento, però insomma è stata una delle peggiori versioni della squadra viola. Dicevo che la vittoria dopo 38 giornate sarebbe anche giusta, anche perché le squadre primavera possono cambiare dal venerdì alla domenica, perché se la prima squadra ha bisogno di giocatori, per dire Poadio non ha quasi mai giocato in prima squadra, Braschi è stato aggregato, Balbo era della primavera, quindi è un campionato un po' particolare. Permettimi di fare tanti auguri a Edoardo Sadotti, un ragazzo che abbiamo avuto modo di conoscere, un ragazzo forte, un ragazzo veramente, veramente in gamba, autore anche di qualche gol importante come quelli alla Juventus, sia all'andata e ritorno, questo centrale difensivo in gamba che ha già avuto questo bruttissimo incidente, quindi auguri per lui. Per quanto riguarda le percentuali, ne abbiamo parlato anche con Andrea Giannattasio tante volte, domini un campionato, la Fiorentina è stata sempre prima, seconda, qualche volta terza, ma sempre a un punto, poi basta un pallone, palo dentro, palo fuori, diventa un'altra cosa anche la semifinale, e quindi sai, a quel punto lì sono 25-25-25, perché si azzerano anche quelle che possono essere le difficoltà, o quantomeno non sono così grandi. Però insomma la Fiorentina è una squadra che gioca bene, avrà a disposizione spero Braschi, la coppia centrale sarà Quadio-Cospo, quindi una coppia centrale di sicuro affidamento. Beh, puntiamo a bersaglio grosso, ci pensa Galloppa da tempo, anche dopo la sconfitta l'anno scorso con l'Inter, però la sconfitta con il Lecce, dicevi, di 3 anni fa, le tante vittorie in Coppa Italia, ma i tanti ragazzi che sono stati portati al proscenio, fanno sì che il settore giovanile della Fiorentina, mettiamoci anche la vittoria del Viareggio, dai, fa sì che il vivaio della Fiorentina sia un vivaio molto molto fresco.
2: Anche perché esatto, quest'anno la Fiorentina Under 18 è tornata a vincere al Viareggio, sarebbe bello fare una sorta di bis anche con lo scudetto primavera. Viola, avevi una domanda per
3: sì,
2: Paolo?
3: Appunto oggi si è conclusa la regular season, io volevo chiederle chi sono stati dei ragazzi di Galloppa i più positivi secondo lei?
9: Se mi dici secondo me ti rispondo, se no non ti rispondo.
2: Paolo, anche troppo educata Viola.
3: Secondo
9: ma
3: te?
9: Esattamente, sì, ha riconosciuto la vecchiaia Viola. Senti Viola, ti ho detto di Sadotti, un giocatore veramente molto interessante. Sai, a livello primavera il livello fisico fa la differenza, ma meno che in Serie A, quindi giocatori come Puzzoli e Mazzeo purtroppo sono un po' handicappati dal fisico, non sono certo di Marcantoni. Braschi 17 reti con quelle ultime non giocate, ha dimostrato di essere un giocatore molto molto interessante. A me non dispiace Montenegro, però sì, devo dire un nome su tutti che mi ha dato proprio l'idea di essere un giocatore che può dire qualcosa, a me è piaciuto tantissimo sia Braschi ma anche Sadotti. Sadotti forse è il giocatore sul quale punto di più, quindi rinnovo un'altra volta gli auguri a Edoardo.
1: Paolo, per quanto riguarda invece, l'hai citato più volte anche proprio in quest'ultima risposta, Braschi, il fatto della partecipazione della prima alla titolare nella scorsa giornata può far pensare a un suo impiego anche poi l'anno prossimo in pianta stabile in prima squadra? Cioè che percorso ti aspetti o anche che percorso tra virgolette consiglieresti a questo ragazzo per poi, perché parliamo comunque di un ragazzo giovane ma non giovanissimo visti i canoni anche a livello poi che guardiamo europeo, dove iniziano a esordire appunto i 2008, qualche anche 2009, cioè cosa ti immagini per lui?
9: Ma senti, mi immagino un percorso fatto di un prestito, una squadra che gli garantisca di giocare, sai, il ruolo di centravanti è un ruolo importantissimo, sono a portiere nel gioco del calcio, il percorso che avrebbe dovuto fare Martinelli, che è partito con un paio di anni di ritardo, perché non sarebbe buono per lui rimanere a Firenze, anche perché non giocherebbe quasi mai, perché la maglia da titolare non l'avrebbe. E poi, visto anche come, conoscendo i miei amici tifosi, di quali io faccio anche parte essendo tifoso della Fiorentina, e conoscendo i tifosi, ho già sentito dire dopo quella partita contro il Genoa è un bidone, ma chi, perché noi vogliamo giovani, poi non diamo ai giovani il tempo di crescere, mi capisci? Il giovane cresce bene in un ambiente dove la squadra gioca, dove la squadra ha un trend positivo. Nella Fiorentina di quest'anno anche il giovane Messi avrebbe avuto qualche difficoltà, quindi io spero che Braschi vada a giocare per farsi le ossa, per fare esperienza, per poi tornare a Firenze e giocarsene. Sai, tra la prima squadra e la primavera ci sono 5-6 scalini. E guarda, un nome su tutti, Gabriele Gori, ragazzo dotato tecnicamente, fortissimo a livello primavera,
2: sì,
9: che poi non è riuscito a
2: esplodere. E poi ha fatto una carriera in C essenzialmente.
9: Sì, adesso gioca nell'Ascoli, diverso da Vlahovic, ma Vlahovic si credeva che era di un'altra categoria. La differenza tra Vlahovic e Gori era la fame. Braschi ha fame, però ha ancora un fisico da costruirsi, e quindi un anno con la garanzia però che giochi, perché se devi stare in panchina in una discreta Serie B o in un'alta Serie C, no, il ragazzo deve andare a giocare. Magari ti dico, anche una squadra meno ambiziosa, ma che lo faccia giocare.
2: Paolo, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
3: Ciao Paolo.
9: Ciao ragazzi, ciao. Ciao.
2: Va bene, grazie quindi anche a Paolo Caselli che ha arricchito la nostra trasmissione anche con interessanti spunti che riguardano la primavera, a cui facciamo un grande in bocca al lupo per queste finali scudetto che giocherà un'altra volta in casa, perché di fatti è così, si svolgono al Villa Park anche quest'anno. La Fiorentina, lo ricordiamo, gioca domenica 24 maggio la semifinale scudetto contro la vincente di Roma-Bologna, il giorno dopo il Parma contro la vincente di Cesena-Inter nell'altra semifinale, con giovedì 28 maggio la finalissima per il tricolore, sempre allo stadio Davide Astori di Bagno a Ripoli. Noi invece, cari ragazzi, siamo arrivati alle battute finali, siamo stati un tridente, dai, penso che se la sia cavata in qualche modo.
1: Buono, buono, Sassuolo, direi.
2: Con l'aiuto poi del quarto, che
1: quando si era sotto,
2: tanto,
1: sì.
2: Abbiamo portato,
3: ci ha dato una mano.
2: Abbiamo finito in pareggio, dai, diciamo così, non abbiamo vinto, no. Però siamo riusciti a portare a casa
1: più divertente della Fiorentina col Genoa, sì. Abbiamo fatto divertire.
2: Era difficile fare di peggio.
1: Sì.
2: Va bene, grazie a Viola Ronchi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie a Lorenzo della Giovan Paola.
1: Grazie a voi, ragazzi.
2: E anche ad Alessandra Di Nardo che ha curato la parte tecnica al di là dal vetro. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto. Il nostro palinsesto prosegue con tutti in campo dalle 18 alle 19, con 100 anni di passione viola dalle 19 alle 20, con Made in Viola sul settore giovanile come sempre, e poi con Extra Viola in comune anche con RTV 38. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
3: Ciao!
10: Radio Firenze Viola.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: La prossima ora di trasmissione è offerta da
11: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
13: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
14: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
15: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
16: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
17: Tutti matti per il Velvet Pet.
18: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
19: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
20: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
19: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
20: Chiama senza paura l'800.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800.

ancora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia riparte dall'ottava tappa, 156 km da Chieti a Fermo. Gli ultimi 60 km agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio, si parte alle 13:15. Calcio vigilia della 37esima giornata di Serie A, tutti i match si giocano domani. 5 partite decisive per la Champions alle 12, derby di Roma incluso. Il Milan affronta il Genoa senza Leao, Salamakers ed Estupiñán. Il Napoli vuole chiudere il discorso a Pisa, Sinigaglia sold out per il Como di Fabregas che riceve il Parma. Sulla strada della Juventus c'è invece la Fiorentina. Alle 15 parte la festa dell'Inter per la vittoria dello Scudetto e della decima Coppa Italia. Alle 18 l'Atalanta può blindare la Conference League con il Bologna. Alle 20:45 la lotta salvezza con Lecce, Cagliari e Cremonese coinvolte. Intanto nell'antivigilia del derby capitolino arriva l'addio di El Shaarawy alla Roma. La notizia è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il faraone ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine. Ho dato tutto per questa maglia, sei stata la mia casa, una parte del mio cuore, resterà per sempre qui, recita il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la sud ai festeggiamenti di Tirana nella

0: guardala.
1: Radio Firenze abbiamo anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
3: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.

0: Radio Filter Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Tutti in campo!
1: Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti a Tutti in campo, una trasmissione che dà voce al sociale, Pippo?
2: Sì, buonasera a tutti. Ciao
1: Andrea. Buonasera. E in questo caso è una buonasera per modo di dire, perché questa volta la trasmissione, nonostante tutta la verve ci possiamo mettere, è un po' parecchio smorzata da una notizia che ci ha colpito in questa settimana, che è la morte, la scomparsa di Paolo Ricci, presidente della Floragafir, un personaggio conosciutissimo insomma nel mondo del calcio dilettantistico, e oltre a questo per noi, per me personalmente,

0: niente, e per noi dell'associazione Ritrovo è una scomparsa veramente, è difficile da digerire, insomma, perché per noi rappresentava un amico, insomma, dell'associazione, ed è colui che ci ha aperto le porte, insomma, dell'impianto sportivo. Io posso raccontare questo aneddoto giusto per rompere il ghiaccio, anche se questa puntata si rompe male. Mi ricordo quando parlo di ormai 10 anni fa, insomma, cercavo uno spazio dove poter svolgere, appunto, l'attività di calcio inclusivo, e andando di qua e di là, insomma, sentivo risposte che un po' per un motivo, un po' per un altro, andavano sempre comunque per il no. E invece mi ricordo Paolo che mi disse proprio: ma perché non lo fai più? È una cosa bellissima, e si dà spazio anche a chi ne ha meno, ecco, con la sua semplicità e con la sua spontaneità che l'ha sempre contraddistinto, e con questo sorriso che ti coinvolgeva, abbiamo iniziato ormai più di 10 anni or sono alla Flora Gafir con quei pochi ragazzi che avevamo inizialmente, infatti io ne vediamo alcuni, e oggi grazie a una figura, una persona, perché si parla di persona, insomma, no, a livello umano, come Paolo, un'associazione come la nostra, come Ritrovo, è riuscita a coinvolgere più di 50 ragazzi, ragazze e tantissime famiglie in realtà sul territorio. Questo tanto merito ce l'ha questa persona, che è Paolo Ricci. Quindi noi in questa occasione, oltre a fare le più sentite condoglianze alla famiglia, ci sentiamo di ricordarlo così, insomma, con alcune foto che lo contraddistinguono, insomma, in mezzo ai ragazzi, piuttosto che con alcuni della Flora Gafir, della Floria, un po' nel suo mondo, insomma, no, con i premi che gli hanno riconosciuto durante tutto questo periodo. Quindi è una persona che sicuramente mancherà tanto a noi, ma mancherà tanto a tutto il territorio. Pippo.
1: Sì, trovare le parole, devo dire, è difficile, anche perché appunto Paolo è stato, sì, più che un presidente, si può dire.
0: Molto più che un presidente.
1: È sempre stato vicino anche ai ragazzi, è sempre venuto a complimentarsi dopo ogni partita, è sempre stato
0: immancabile,
1: sempre
0: veramente
1: stato lì per ognuno di noi. Se posso anche raccontare questo aneddoto.
0: La voglia, oggi lo vogliamo ricordare a tutto tondo, anch'io ce n'ho uno che tutte le volte mi fa venire quasi una lacrimuccia, insomma. Prego Pippo, va, comincia te.
1: Che sono ormai nel mondo Floria da più di 10 anni, sono arrivato, avevo 14 anni alla Floria, quindi diciamo ci sono un po' cresciuto con Paolo. E la cosa bella sua è che era sempre, appena c'era un ragazzo che aveva magari qualche difficoltà e tutto, era sempre lì con noi, no? Di solito spesso i presenti magari uno non li vede quasi nemmeno, no? Sempre magari nei propri uffici.
0: Sì.
1: E invece lui, mi ricordo di questo, di questa partita ad esempio, che si perse il campionato tipo alla penultima partita, era prima contro seconda, e fu proprio lui il primo, noi ovviamente distrutti da tutti, no? E fu il primo a entrare nello spogliatoio a farci complimenti, a rincuorarci e a darci la spinta per l'anno dopo di fare ancora di più. E fu un gesto che può sembrare, in un primo momento può sembrare banale, no? Invece in quel momento non lo è stato affatto, anche perché non ci aspettavamo nemmeno che fosse lì a vederci, perché si giocava addirittura fuori casa, e fu un momento bello perché ci ha fatto capire che alla Floria eravamo comunque una famiglia, e mi piace ricordarlo appunto così.
0: Ricordato un suo lato che che è stupendo, insomma, che lo contraddistingue il fatto che appunto un presidente magari a volte sia preso da altre 3.000 cose, no? E quindi magari non ha tra virgolette tempo per spendere una parola con i ragazzi piuttosto che altro, invece di momenti ne trovava tanti, insomma, ed è questa sua umanità, appunto, ripeto, che l'ha sempre contraddistinto, e anche questa sua visione di calcio, perché ovviamente si parla di una persona che ha giocato anche ad alti livelli, sfiorando addirittura la Serie A, se non vado errato, quindi insomma si parla di un giocatore vero, tra virgolette parlando, insomma, però è una persona, un professionista, insomma, no? Quindi sa di cosa si parla, però nonostante tutto ha mantenuto quella parte di valori sportivi reali e soprattutto, ripeto, legati anche al sociale, perché lui aveva anche questa visione legata molto al sociale, al fatto di coinvolgere anche persone che per vari motivi non insomma hanno abbandonato lo sport, piuttosto che magari possano avere meno opportunità, ed è per questo che è nata anche questa scintilla con il ritrovo, per cui ci ha dato casa e siamo, abbiamo incominciato e continuiamo a fare, insomma, il nostro percorso lì in quel di Viale Malta, insomma, no? Io mi ricordo una cosa, un aneddoto anch'io, insomma, molto bello di Paolo, di un ragazzo che lui, un ragazzo del ritrovo con una disabilità intellettivo relazionale, che non parlava, mutismo selettivo, si parla di insomma, ora comincia ad essere qualche annetto, mi sembra, non voglio dire una sciocchezza, mi sembra 6-7 anni fa, e Paolo con la sua semplicità, con la sua, ripeto, spontaneità, con questo sorriso, lo prendeva magari quando eravamo lì al bar dopo l'allenamento o prima, le diceva: oh, se mi parli ti offro una spuma. E lui se la rideva, questo ragazzo se la rideva, tutti ridevamo ovviamente, no? E poi l'altra cosa, che ha un sapore agrodolce, però questo ti fa capire lo spessore di una persona, è quando la malattia, insomma, ha fatto sì che aveva molte più difficoltà a parlare, e invece questo ragazzo ha incominciato a uscire dal suo guscio con un lavoro, insomma, eccetera eccetera, quindi ha cominciato a parlare, e a battuta Paolo, quando lo vedeva nonostante le difficoltà e il peso magari che poteva avere nel parlare, insomma, no, perché giustamente non deve essere stato semplice, però a battuta col sorriso gli faceva: oh, si sono invertite le parti, ora la spuma me la offri te. Davvero. E lì, insomma, questo la dice lunga, ecco, è una di quelle persone che con poco, riusciva a fare tanto, a dare tanto, a trasmetterti tanto, ecco, e quindi io sicuramente lo ricorderò così, noi lo ricorderemo così, e penso che una persona come lui mancherà tanto a tutti, ma in tanti penso abbia trasmesso così tante cose che comunque resterà, vivrà sempre in ognuno di noi con quello che ci ha trasmesso. Quindi ripeto, un saluto a Paolo, alla Flora Gafir per essere vicini, insomma, ci teniamo anche a dare questa vicinanza alla Flora Gafir, e soprattutto le condoglianze a tutti i familiari.
1: Certo, certo.
0: E quindi grande Paolo, uno di noi veramente. Io concludere nel migliore dei modi questo spazio che ci tenevamo a lasciare apposta per Paolo Ricci, volevamo mandare in onda un pezzo che ha fatto Sara Meini con la Rai ormai 3-4 anni fa, non mi ricordo nemmeno, insomma, gli anni passano veloce, è dura, però qualche anno fa, dove oltre a raccontare brevemente quello che è l'associazione, il calcio inclusivo eccetera, mi fa piacere mandarlo perché c'è Paolo, insomma, che spende poche parole ma insomma arrivano dritto al cuore, ecco, non è una frase fatta, ma poi tanto lo sentirete, lo valuterete da voi. A me quello che ha detto mi ha colpito tanto, quindi prego il regista di di mandare questo contributo.
2: Uno, due, tre, finito!
3: Calcio è passione per stare con gli amici.
4: Ma lo sport per giocare tutti insieme e si diverte.
5: Il calcio è bello stare con tutti gli amici e stare in compagnia, a divertirsi, a dare in serate, a stare a pista e altre cose.
6: Venite che ci si diverte.
7: Una delle partite più divertenti a cui assistere, alla Floria Gafir vicino ai Campini, dove si allena la Fiorentina, c'è una squadra davvero speciale, dove i giocatori si spronano, si aiutano e si prendono anche in giro quando sbagliano un passaggio o un gol. Il calcio è lo sport che praticano, ma in realtà dietro a questo progetto voluto dall'associazione Il Ritrovo c'è molto di più: inclusione sociale, pari opportunità e soprattutto educazione alla cultura della diversità. Lo sottolinea il presidente Andrea Mori, che è soddisfatto per questa iniziativa. Gli atleti sono quasi 60, divisi in gruppi a seconda del loro livello tecnico, ma la soddisfazione è altro.
8: Il fatto che tra di loro si creano delle amicizie e poi le portano al di fuori da qui, questi sono i piccoli ritorni di cui parlo nella quotidianità, il fatto che imparino a venire da soli, autonomie, questi sono piccoli ritorni, il fatto che tante persone che hanno un'idea di chi ha una disabilità o chi viene da una marginalità sociale di qualsiasi tipo poi si è costretta a rivedersi e vengono rotte certe etichette, insomma, no, che non consentono un incontro in vero senso della parola.
7: Le disabilità dei giocatori sono diverse, si passa da quelle intellettive e relazionali al disagio psichico e sociale. Dai 14 anni in su possono giocare tutti, età e genere non fanno la differenza, mentre la differenza lo fa stare insieme, come raccontano i genitori.
9: Fanno esercizio, ammirano, lavorano, e specialmente loro hanno bisogno
10: per conoscere altri ragazzi, altre situazioni, confrontarsi. E poi insomma ci sono anche ragazzi normodotati che vengono a aiutare durante gli allenamenti, quindi non è solo una socializzazione tra, ma anche con normodotati, che in generale fuori è un po' più difficile.
7: La Floria Gafir da anni accompagna questo progetto, concedendo all'associazione le strutture e le attrezzature in modo completamente gratuito.
11: Chi non ha provato questa tipologia di progetto ha perso molto della sua vita, perché quello è una ricchezza che hanno questi ragazzi, molte volte i cosiddetti normodotati non le danno. Ci fanno sorridere, ci fanno veramente capire la gioia di vivere, è una cosa stupenda.
12: Ogni gol io dedico a Nico Gonzale. Forza Viola, vinceremo tutti.
13: Bravo.
0: Ecco, questo è il pezzo. Tra l'altro ringraziamo ancora Sara Meini e la RAI per questo bellissimo montaggio e insomma avete sentito le parole di Paolo, che ripeto, con quelle poche parole è riuscita ad arrivare, insomma, no, a trasmettere quello che è l'importanza per lui, ma in generale questo tipo di calcio che ti fa veramente apprezzare la vita, insomma, no? E quindi ecco le cose forse più importanti, no, Pippo, su sì, questo non sì, lo so, sì, a me ecco quello che ha trasmesso è questo, ma lo trasmetteva tutti i giorni, quindi niente, ci tenevamo a fare questo, dare questo spazio. Chiedo scusa, ma sono anche un po' emozionato e quindi non riesco molto a essere centrato. E, però ecco, questa settimana poi sono state anche funerali e niente. Quindi ciao Paolo, e comunque rimani con noi. Ecco, tutto qui. Quindi bene Pippo, e cambiando argomento, andrei invece su quello che è il calcio inclusivo, su quelle che sono le ultime cose, insomma, no, riguardanti la stagione del Ritrovo, quindi il fatto di aver concluso una stagione bella ricca, no? Quindi abbiamo fatto l'ultima partita ufficiale, insomma, di questo campionato della Lega degli Invincibili con gli amici di Sport Insieme. Ecco, questa ti lascio proprio la palla, mi si suol dire, insomma, ti faccio l'assist. Io direi che la puoi tranquillamente raccontare te, perché oltre a conoscere bene l'altra squadra, perché come dico sempre è un derby nel senso più buono del termine, perché siamo nati con loro, mi ricordo i primi tempi eravamo soltanto noi due e giocavamo sempre noi due durante l'anno più volte.
1: Eh sì, le partite erano noi da loro, loro da noi, cioè,
0: e quindi non si sbaglia contro chi si gioca, ecco lì non c'era pericolo di sbagliarsi. E oltre a conoscere bene, ecco, l'hai pure giocata, quindi prego.
1: No, contro di loro è sempre una partita speciale, appunto, comunque per il legame che ci unisce, appunto, comunque sono due realtà, forse le prime che sono appunto nate e portate avanti, ormai saranno 7-8 anni che si gioca contro, quindi è sempre un appuntamento che aspettiamo volenteroso.
0: Sì, gloria,
1: ecco.
0: Gloria.
1: E poi una partita veramente, veramente bella, anche da giocatore appunto in campo, una partita bellissima dove veramente uno si diverte e dà tutto. È stata una partita super combattuta nel quale eravamo anche in un primo momento passati in vantaggio e poi c'è stato il recupero del 4-4 sul finale e quindi un po' di amarezza è rimasta, ma è stato bello perché tutti i ragazzi comunque hanno dato veramente l'anima di entrambe le squadre, sia la nostra ma anche loro, questa voglia di rivalsa, di raggiungerci. È stata veramente un finale di campionato veramente entusiasmante, che se si può dire anche coniato con la vittoria del torneo.
0: Sì, no, beh, certo, assolutamente, insomma, quindi è stato un percorso di crescita, come dico sempre, è la cosa più importante, no? Però è bello anche quando insieme poi raggiungi anche dei risultati, quindi anche a livello, insomma, oltre di prestazione di crescita, anche di raggiungere questo obiettivo che è la vittoria del campionato, ed è stato bello raggiungerlo così. È stato bello soprattutto condividerlo, perché in quell'occasione, no, Pippo, sono venuti tanti tifosi, tanti familiari, amici, e quindi è stato bello poi condividere quel momento insieme. È stato bello fermarci anche un attimo spendendo due parole. In quell'occasione sono riuscita a venire anche l'assessora allo sport Letizia Perini, è venuto anche il consigliere del quartiere 2 della commissione sport, insomma, ecco, sono venute anche alcune istituzioni, quindi a dare valore, insomma, a quello che si porta avanti in questi contesti fa piacere, è importante. Mi sento di dire, in qualche modo c'era anche Paolo, insomma, è sempre con noi, quindi in qualche modo, anche se sembra una frase fatta, però insomma, io almeno personalmente, ma penso anche te, Pippo, in generale, dedichiamo anche questo percorso e questa vittoria anche a lui, perché, come dire, uno ci ha aperto le porte e due era sempre lì, quindi sì. Ecco, questa vittoria ha un valore doppio, devo sì. dire, quest'anno, quindi fa doppiamente piacere. E poi un grande rinfresco, insomma, lì abbiamo dato il meglio, devo dire.
1: La partita più importante quella.
0: Sì, sì, sì.
1: No, è bello perché anche quel momento, perché si respira un po' i veri valori dello sport, no? Che se ne parlava anche qualche settimana fa, che è appunto di condivisione, e al di là del risultato, al di là delle botte, diciamo, se si può dire così, in campo, c'è poi questo momento molto bello del terzo tempo insieme anche alla squadra rivale, nel quale si festeggia, diciamo, tutti insieme, no? Alla fine il nome del campionato è appunto Lega degli Invincibili, anche per questo, perché va bene dare tutto in campo, come giusto che sia, ma alla fine la vittoria l'abbiamo tutti.
0: Sì, è vero, cioè si vince veramente a prescindere dal risultato, perché i valori sono quelli giusti, insomma, ed è questo, quindi tanta roba. Ora arriveremo appunto a fine stagione, che per noi la fine stagione più o meno è inizio giugno, immediatamente gli ultimi allenamenti, anche perché poi incomincia a fare sui 70 gradi all'ombra, insomma, quindi diventa un po' difficile allenarsi. Poi insomma abbiamo fatto tutta la stagione, quindi anche giusto fermarsi, e penso ci saranno qualche amichevole. Si pensava anche di fare proprio per anche commemorare, insomma, no, la scomparsa di Paolo Ricci, anche una partita con la squadra di calcio a 7 della Flora Gafir, che anche lì è merito di Paolo, perché inizialmente questo progetto si chiamava Piazza Aperta, se non vado errato, un attimo un lapsus, ed era proprio dall'idea di far, questa è una fase, mi diceva sempre lui, indicava l'invia Le Malta, insomma, no? Quindi siamo da parte dell'impianto sportivo, indicava la parte dei giardini lì di qua, dobbiamo portarli di qua, quindi il fatto di accogliere, insomma, no? Coinvolgere ragazzi giovani che magari sono per strada, magari a non fare niente di particolare, insomma, no? Invece coinvolgendoli si dà anche una direzione sportiva con tutti.
1: Questo fa, no? Capire anche a livello umano, no? La persona.
0: No, si diceva prima, è tanta roba, insomma, quindi fare una partita insieme, secondo me, oltre ad essere una cosa in più bellina, che insomma ha un senso anche a fine stagione, e dà anche un valore aggiunto, perché sono due realtà che lui ha contribuito fortemente, insomma, no, a far sì che nascessero, e quindi ecco, maggior ragione pensiamo di fare questo. Poi ovviamente vi daremo maggiori informazioni e niente, poi concluderemo l'anno, insomma, con gli ultimi allenamenti verso la metà di giugno e basta. Te come l'hai vista, Pippo, questa stagione, ecco, a parte questa vittoria, insomma, no? E poi parliamo magari velocemente di Fiorentina, perché il tempo, appunto, come sempre vola, e anche in trasmissione non è da meno. Prima di parlare, visto che mancano due minuti, questa stagione come l'hai vista, e poi ecco due parole sulla Fiorentina.
1: No, la stagione è stata più che positiva, è stato bello come appunto tanti ragazzi si sono hanno fatto, come dire, passi veramente da giganti, sia a livello calcistico, ma anche comunque di loro di persona. Penso anche ad esempio a un Jimmy, a tutto il percorso, e penso veramente che abbiamo raggiunto degli obiettivi anche in collaborazione con le altre squadre molto forte. C'è ancora da poter lavorare, che sicuramente faremo il prossimo anno, però sì, penso veramente a tutti i rapporti, soprattutto umani, con i ragazzi e il loro percorso, che veramente mi emoziona, no? Fino a ieri ero io quasi il ragazzo, adesso sono più dall'altro lato.
0: Sei quasi un veterano, insomma, anche se sei giovane, insomma.
1: Però su tanti aspetti è anche più bello, non so come dire, quando aiuti, no, le difficoltà di altri a migliorare, è ancora più emozionante che se ti ci ritrovi di te.
0: Quindi... sì, sicuramente poi nel tuo caso, avendo fatto un percorso prima da una parte e poi dall'altra, è chiaro che anche questo ha un ulteriore valore aggiunto, insomma, no? Quindi lo capisco, è vero. Senti, invece parlare di miglioramento, per quanto riguarda la Fiorentina c'è immagine di miglioramento?
1: Ecco, quello forse è un tasto più dolente, ecco.
0: No, vabbè, iniziamola per bene, diciamo che la salvezza è ottenuta, è già questo, è un respirare un attimino più regolare, perché veramente è stato un anno difficile, e quindi ora ci sono le ultime due partite, una ora questo fine settimana con non mi ricordo mai il nome di quella là, insomma, non ce la ricordiamo, facciamo così,
1: innominabile,
0: però insomma va bene, e poi con l'Atalanta nel finale, però diciamo che quest'anno ormai è andata. Ecco, una domanda secca, Vanoli sì, Vanoli no, prossimo anno te come la vedi su questo argomento, e poi andiamo in pubblicità?
1: Ah, sono sincero, in realtà il lavoro che ha fatto da quando è arrivato è stato comunque più che positivo. In realtà se leggevo delle statistiche, se si contasse solo i punti del girone di ritorno, saremmo terzi. per quelli acquisiti. Vero. Quindi in realtà su questo non, alla fine non si può dire più di tanto, anche se secondo me ci sarebbero alternative valide dal quale iniziare un nuovo percorso a lunga data. Un po' la Fiorentina ha questo limite, no? Di vedere sempre in piccolo, contratti anche agli allenatori di 2 anni. Secondo me dovrebbe puntare su un allenatore giovane o con esperienza, quello che sia, ma intraprendere proprio un percorso come ha fatto ad esempio l'Atalanta con Gasperini.
0: Eh beh, sicuramente, tanto dipende sempre da lì. Magari con Paratici, avendo questo contrattone lungo, magari potrebbe avverarsi questa cosa qui. Un nome prima della pubblicità? Ce l'hai? Una tua preferenza?
1: Il mio sogno sarebbe De Zerbi.
0: De Zerbi, De Zerbi, via. Facciamo allora un appello per De Zerbi. Va bene. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Non andate via. Ciao.
14: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo!
15: Radio Firenze Viola.
14: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo!
0: Rieccoci qua, dopo la più che giusta pubblicità, e come sempre ringraziamo Radio Firenze Viola per questo spazio, no, che ci consente di parlare di Sociale a 360 gradi, o come nel caso di oggi, insomma, di dare il giusto spazio a chi nel sociale ci ha lavorato tanto, ma tanto tanto tanto, e di dargli i giusti onori. E quindi grazie di cuore, insomma, da parte del Ritrovo, da parte nostra, ma da parte di tutti quelli che tutti i giorni operano nel sociale. Grazie, grazie mille. E tra queste persone che operano nel sociale, oggi tutti in campo, dà voce a Barbara Castellano. Benvenuta Barbara Castellano, che è una volontaria del gruppo Emergency Firenze, responsabile comunicazione. Benvenuta con noi, Barbara.
16: Grazie, che bello essere qui. Grazie.
0: Grazie, grazie a te. Senti, ecco, partiamo subito anche qui, insomma, come dico sempre, banalmente, da te, da chi sei e da quello che, anche se Emergency, insomma, lo conosciamo tutti quello che fa, però ecco, spiegaci un pochino quello che fa il gruppo Emergency Firenze, quello che porta avanti, e appunto te, ecco, cosa fai all'interno di questa realtà.
16: Ok, volentieri. Emergency insomma è un'organizzazione non governativa, indipendente e neutrale, che è stata fondata a Milano nel maggio del 1994. Io sono una parte di un piccolo pezzettino di Emergency che si dirama in tutto il territorio nazionale attraverso i gruppi locali portati avanti dai volontari e dalle volontarie. Questo perché l'attività di Emergency è un'attività di cura, ovviamente, e di basata fondamentalmente sull'accesso alla cura e sul diritto alla salute, che sia garantito a tutti, che sia gratuito e che sia di qualità. Di conseguenza, le attività di Emergency in Italia e nel mondo vengono svolte da personale sanitario formato e diciamo di livello. Quello che facciamo invece sui territori, le persone come me, veramente in ogni angolo d'Italia e anche fuori dall'Italia, è supportare le attività di Emergency attraverso due grandi filoni, che sono la raccolta fondi, perché è una macchina molto grande, molto costosa, e che porta tantissimi benefici in Italia e nel mondo, e da un lato, e dall'altro la diffusione della cultura e della nostra idea di pace. Quindi i volontari e le volontarie sono proprio da statuto chiamati a realizzare queste due grandi attività in tantissimi modi. E quello che diciamo è fondamentale nel nostro caso è che si tratta di un volontariato molto particolare che può assumere le forme più diverse. Quindi nel mio caso io metto a disposizione il mio tempo per seguire quella che è la comunicazione locale di Emergency sul territorio, quindi le iniziative di raccolta fondi, la presenza dei nostri banchini che trovate spesso nelle fiere, nei concerti, allo stadio, dove ovunque veniamo invitati. E abbiamo le pagine social Facebook e Instagram, e poi chiaramente i rapporti con la stampa. Quindi quello che nel mio piccolo cerco di fare è cercare di appunto mettere a disposizione le mie competenze e il mio tempo per dare più voce possibile sul territorio di di Firenze e provincia, che è un territorio, devo dire, che è legatissimo ad Emergency e che risponde sempre molto molto bene a tutte le nostre richieste e alle varie campagne nazionali e locali che portiamo avanti.
0: Ok, ok, chiarissima. E faccio una domanda un po', come dire, parlare, secondo te, parlare di, appunto, diritto alla cura, dicevi, e in un mondo contrassegnato da guerre ovunque, insomma, quanto è importante portare avanti questo principio e in che modo, insomma, ecco, oltre a in maniera concreta, come dicevi, si può continuare a mantenere, insomma, questo valore, questo principio, chiamiamolo come vogliamo, insomma, no? Che poi alla fine è un diritto.
16: Il diritto alla cura è, il diritto alla salute è parte del nucleo dei diritti fondamentali riconosciuti a livello nazionale nella nostra Carta Costituzionale e a livello internazionale. Farlo adesso è necessario, banalmente. Emergency è stata creata, come vi dicevo, nel 94, attualmente è attiva in 9 paesi, fra cui l'Italia, e ha curato 14 milioni di persone. Stimiamo di curare una persona al minuto, gratis, lo facciamo bene, lo facciamo gratuitamente e con cure di altissima qualità. È evidente che viviamo in un contesto in cui la guerra è tornata a fare parte della nostra quotidianità, non fa più parte di uno scenario che non ci riguarda, non possiamo più permetterci di pensare che non ci riguardi. Chiaramente lo scenario italiano ha delle particolarità e delle criticità che sono molto diverse da una persona che vive in questo momento a Gaza o che vive in Sudan, quindi l'attività di Emergency viene declinata all'interno dei vari contesti in base a quello di cui c'è bisogno. E ho appena nominato Gaza, che chiaramente è, diciamo, nei nostri occhi, nei nostri cuori, più di ogni altro in questo momento, è un luogo in cui manca tutto, dal diritto alla vita, alla sicurezza, al diritto alla cura, al cibo, agli assorbenti per le donne, alla sicurezza, alla casa, il diritto al futuro e, non ultimo, una cosa così che emerge dagli ultimi report delle Nazioni Unite, come se non bastasse tutto questo, hanno anche un'emergenza dovuta alla malnutrizione e chiaramente alle scarse condizioni igieniche, che è l'emergenza TOC. Banalmente, quel poco che hanno un'infestazione in questo momento importantissima di roditori. Occuparsi di questo vuol dire prendersi cura e disegnare un mondo nel quale tutti ci occupiamo del fatto che da qualche parte nel mondo ci sia qualcuno che vive col terrore di essere ammazzato e che, se sopravvive, deve condividere il proprio luogo di vita in condizioni che sono, definirei, disumane. La cosa che ci preme sempre sottolineare è che Emergency nasce per essere neutrale ed essere assolutamente a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno.
0: Dalla parte delle vittime, certo.
16: Sempre, dalla parte delle vittime, qualunque esse siano. È importante, veramente fondamentale, ed è una parte davvero che differenzia l'attività di Emergency, utilizzare qualunque per dare più diffusione possibile anche a conflitti o situazioni delle quali si parla molto meno. Esempio, il Sudan. Un mese fa hanno festeggiato il triennio della loro guerra interna, che è la più definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Stiamo parlando di 9,3 milioni di sfollati e 4,3 milioni di persone, ok? Persone, esseri umani, che devono andare in giro nei paesi limitrofi, mentre dentro casa loro accade letteralmente di tutto. Di tutto. Noi siamo riusciti ad essere ancora attivi nel paese con a Khartoum, che è la capitale, dove abbiamo un centro meraviglioso di cardiochirurgia di eccellenza, una grandissima scommessa vinta da Emergency, da Demstrada, che aveva fortemente voluto questo progetto, che ha portato nel cuore di un luogo complesso come è sempre stato il Sudan, una cardiochirurgia di super eccellenza, cioè un luogo dove chiunque di noi, e questo è alla base della visione di Emergency, si sentirebbe sicuro di poter portare il proprio caro che ha un problema di salute. Vediamo bene come questo è la differenza fondamentale tra prestare un soccorso di emergenza e fare un lavoro che sia su un altro livello, che porti la cura ad un livello talmente tanto alto da essere sicura di poter andare io nel momento in cui dovessi avere un problema. Questa è parte della visione di Emergency, della realtà che Emergency ha messo in piedi in questi oltre 30 anni di attività e che possiamo riassumere con un motto che aveva il fondatore, che diceva: noi dobbiamo fare ospedali dove saremmo tranquilli ad andare noi, ma soprattutto i nostri ospedali devono essere scandalosamente belli. Usava proprio questa terminologia. Perché dovevano essere scandalosamente belli? Perché la bellezza e la cura dei luoghi significa in alcuni contesti la differenza. Non solo la differenza di avere un pasto caldo quando letteralmente non hai la possibilità di mangiare, ma la differenza di visione e di vita a cui puoi avere accesso, a cui devi avere accesso, perché qualcuno si deve prendere cura della tua sofferenza e ti deve mettere nella situazione in cui anche un ospedale deve essere un luogo bello che può aiutarti a guarire, considerato che fuori da quella porta troverai tutt'altro che bellezza.
0: È una presa in carico proprio dell'intera persona, come viene da dire, quindi non è soltanto, appunto, hai bisogno di curare quella ferita, stop, quindi fino a se stesso, ma è una presa in carico veramente di tutta la persona, quindi dall'aspetto psicologico, mi viene da dire, a quello del cibo piuttosto che tutto, quindi questo è c'è una progettualità importante, ecco, non è solo un lavoro, ora passami il gioco di parole sull'emergenza, insomma, no, ma è proprio una progettualità, dai, strutturale, quindi con un obiettivo chiaro, che è quello proprio di, insomma, di presa in carico di tutto l'essere umano, quindi è veramente una cosa bella e anche funzionale, perché insomma portare casa laddove casa non c'è più è quasi un miracolo, insomma, no? Specie in certi contesti che ti hai nominato, no? Gaza piuttosto che altri, tanto ora come ti giri mi sembra che ci sono guerre ovunque, e quindi c'è poco da dire, no Pippo?
1: Sì, viviamo in un momento sì veramente difficile, però veramente questa è una realtà che dà una sicurezza alle persone veramente incredibile. Cioè, a volte veramente, come hai detto, a volte anche l'ospedale bello che fa tanto, cioè, mi fa proprio pensare, appunto, no? Tira l'idea di essere ancora una persona, vivere in un contesto, esatto, che non sia di degrado. Cioè, questa frase mi ha veramente toccato molto. E
0: è emozionante, sì, sì, effettivamente sì, sono d'accordo.
16: Peraltro mi sento di dire che è una visione, appunto, che vale in Sudan come vale da noi.
1: Certo,
16: perché
1: certo.
16: Sempre di cura si tratta, evidentemente, diciamo, i bisogni di partenza sono molto diversi, sì. Però certo, saremmo, penso, matti a paragonare il nostro contesto, però è evidente che l'accesso alla sanità gratuita non è un bene che dobbiamo dare per scontato neanche da noi, perché tutti i contesti internazionali nei quali noi operiamo sono contesti nel quale la sanità si paga molto profumatamente e fa decisamente la differenza fra la vita e la morte, letteralmente. Un altro, diciamo, approccio che mi fa piacere sottolineare, visto che vi ha colpito, è il fatto che Emergency nei suoi contesti internazionali cerca di creare un contesto che sia valorizzante per il territorio che abita, quindi diventa occasione di formazione per il personale locale, di crescita anche economica dei luoghi nei quali insomma, operiamo, e di conseguenza diventa un grande motore di cambiamento sociale, proprio perché il diritto alla cura è la base, tutto il resto, tutto quello che tu riesci a costruire attorno fa sì che riesci a proporre un modello di società diverso da quello che trovano o che in questo momento stanno vivendo. Quindi è veramente un approccio che potrebbe, mi auguro lo sia sempre di più, pervadere tantissimi aspetti. E la fondatrice, insieme a Gino Strada di Emergency, Teresa Sarti, che era un'insegnante, aveva nel suo ufficio, storicamente a Milano, aveva una banconota da 5.000 lire. Era una donazione che era stata ricevuta a mezzo posta, quindi parliamo di diversi anni fa, con un bigliettino che l'accompagnava dicendo: io posso fare solo questo per voi. Ed era importantissimo, cioè era lì a monito di tutti noi che in tanti modi possiamo davvero fare la nostra parte. Emergency fa la propria in una maniera sicuramente professionale e di alto livello, poi ciascuno di noi può fare il proprio pezzetto, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista di supporto attraverso tantissimi strumenti.
0: Certo, no, è chiaro, alla fine uno semina, insomma, no? E seminando, anche se lì per lì sembra che non nasca niente, in realtà poi è nella costanza, nell'infondere, nel coinvolgere, insomma, no? Che poi alla fine nascono delle pianticelle anche nei terreni più aridi. Quindi sei stata più che chiara e condivido pienamente questo pensiero, ed è veramente bello. Tra l'altro mi parlavi, Barbara, poi quando ci siamo sentite la prima volta, anche di un'altra campagna che è veramente bella, che è Ripudia, se non vado errato, e chiedo anche al regista di mandare un po' di contributi, insomma, no, perché ricordiamo che in settimana, ora ricordami per bene quando, mi sembra il 15 ieri, è stato anche il compleanno, per così dire, di Emergency, ecco, quindi dici un pochino di queste cose e di come poi anche possono sostenervi,
16: sì.
0: Insomma, no?
16: Sì, allora partiamo da Ripudia. Ripudia è la campagna di obiezione alla guerra, che è stata lanciata da Emergency in occasione del 4 novembre dello scorso anno, proprio perché abbiamo sentito importante e fondamentale riprendere messaggio presente nell'articolo 11 della nostra carta costituzionale, che recita chiaramente che l'Italia ripudia la guerra. È evidente che la scelta del termine ripudia dai nostri padri, costituenti, dalle nostre madri costituenti, non è stata semplicemente una scelta lessicale, ma è stata una scelta che andava a determinare fortemente quale sarebbe stato l'indirizzo del nostro Stato nascente. Allora, riportare alla luce il valore dell'articolo 11 in questo contesto storico è stato per noi fondamentale. La campagna Ripudia è una campagna che nasce per essere di sensibilizzazione, e quindi è aperta a tutti e a tutte, che possono attraverso il sito ripudia.it aderire alla campagna e proporre delle attività, oltre che scaricare tutto il materiale di condivisione di questo nostro ripudio alla guerra. Una costola attuale della campagna Ripudia è la campagna Obietto la guerra. Questo perché? Okay. Perché è allo studio una proposta di legge che vede la reintegrazione del servizio militare. Si tratta solamente di un disegno di legge che non è stato ancora discusso, ma che ci porta chiaramente nella direzione che lo Stato italiano vorrebbe, rimettere in una atmosfera di preparazione alla guerra. Per questo prima mi dicevo che non possiamo più ignorare il problema, non possiamo più dirci salvi da questo punto di vista, e ci mette nella situazione in cui potrebbe essere reintegrato l'obbligo di leva, che per inciso era stato solo sospeso negli anni 2000, non completamente abrogato. Quindi l'idea sarebbe quella di riportare la leva su base volontaria per 12 mesi fino ad ottenere 7.000 volontari. Quello che non sappiamo è se i 7.000 volontari non si raggiungono, cosa succede? Si ricomincia? Quindi in questa atmosfera qui quello che proponiamo e stiamo cercando di fare è intanto riportare il dibattito sull'obiezione di coscienza, che in Italia è stato un movimento particolarmente presente e che ha lavorato per tanto tempo affinché ciascuno e ciascuna successivamente fosse in grado di obiettare appunto al servizio di leva, ma è proprio quello di riportarlo, di parlarne, e chiediamo appunto di firmare la petizione che si trova su appunto "Io obietto la guerra" e di fare in modo che in questo modo unirsi alle circa 8.000 persone che hanno già firmato l'appello per rifiutare l'uso delle armi, per dichiarare che si è contrari a qualsiasi ipotesi di ripristino del servizio militare e per impegnarsi a costruire una comunità anche attraverso queste azioni concrete, una comunità di pace. Oltre questo, come vi dicevo, la macchina di Emergency è una macchina che fa tantissime cose. Uno strumento per sostenere le attività di Emergency, che per ciascun cittadino e cittadina italiana non costa niente, è la destinazione del 5 per 1000. Questo è il periodo in cui si comincia a fare le dichiarazioni dei redditi, quindi sul nostro sito, sui nostri canali social e nei materiali che stanno girando in questo momento trovate il codice fiscale. È uno strumento importantissimo di sostegno concreto ad Emergency, perché sono soldi che arrivano sicuramente e che ci danno la possibilità di programmare chiaramente annualmente le spese e il modo in cui poi insomma gestire chiaramente tutti i vari progetti. Okay. In ultimo, in questo periodo abbiamo appena festeggiato il 15 maggio i nostri 32 anni di attività, quindi abbiamo lanciato una campagna straordinaria di donazioni che avete visto passare, e quindi vi chiediamo di così festeggiare con noi il nostro compleanno. Peraltro Firenze è stata sempre una città particolarmente legata ad Emergency, dove nel 2014, per festeggiare il ventennale di Emergency, abbiamo organizzato allora la partita del cuore allo Stadio Franchi, sì, tra la nazionale cantanti e il team Emergency.
0: E che ha vinto?
16: All'epoca 4-4. 4-4.
0: Un giusto pareggio, insomma.
16: Fine 4-4, quindi sempre nel segno dell'equità.
0: Sì, fa una piega. Ma è stato un biscotto e venuto,
16: sì,
0: naturale.
16: Era bellissimo lo stadio, fu bellissimo. Io c'ero ed era, fu veramente una grande emozione.
0: Vabbè, me lo immagino, assolutamente. La cosa che mi chiedo, ecco, due cose, Barbara. La prima è se ci sono dei contatti che vuoi dare ora per chiunque magari volesse prendere, non so, avere maggiori informazioni oppure venire a far parte, insomma, no, come volontario, volontaria di Emergency, ecco, se ci sono dei contatti, se li vuoi dire, sicuramente possono essere utili.
16: Allora, tutte le informazioni riguardo Emergency si trovano sul sito nazionale emergency.it. Da lì, okay, ci si può informare su quello che succede nei progetti, capire di più sulla nostra organizzazione. C'è una sezione speciale rivolta ai volontari.
0: Okay.
16: Sul territorio c'è emergency.firenze.it e con lo stesso nome ci trovate su Facebook e su Instagram.
0: Okay.
16: Lo aggiorniamo quotidianamente e quindi potrete anche insomma sapere banalmente quando ci sono i banchini in giro, quando ci sono le occasioni. Abbiamo la possibilità di raccontare quello che facciamo, cioè, nei vari contesti. Una cosa che ho...
0: Okay.
16: Sì, esatto. Una cosa che ho dimenticato colpevolmente prima di nominare è il grande lato che riguarda le scuole. Emergency, okay, entra nelle scuole di ogni ordine e grado su invito degli insegnanti, portando dei contenuti e delle iniziative specifiche proprio studiate in base all'età e alla scuola frequentata in quel momento.
0: Sì.
16: Abbiamo dei volontari che vengono formati appositamente per questo genere di attività e il nostro gruppo scuola è particolarmente attivo a Firenze e provincia, quindi per esempio se ci fossero insegnanti interessati a portare nelle proprie classi ragazzi durante le proprie attività i contenuti di Emergency legati alla pace, alla guerra e ai diritti, e costruiamo ogni anno un calendario annuale di incontri specifici rivolti a questo. E invece, visto che si avvicina la stagione estiva, mi fa piacere nominare Rise Up, che è il campeggio che si svolge alla fine di luglio per tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni che sono interessati ad approfondire le tematiche portate avanti da Emergency. È un campeggio che si svolge a Montalto di Castro nel Viterbese, aperto a questa fascia di età. Attualmente sono attive le iscrizioni. È un ottimo modo per conoscere le attività di Emergency e conoscere poi persone con interessi comuni.
0: Ok, senti, ti faccio un'ultima domanda, Barbara, prima di chiudere la trasmissione. In un clima come quello di oggi, si diceva, no? Pieno di guerre ovunque, insomma, è difficile a volte parlare di pace, anche se oggi siamo nella giornata internazionale del vivere insieme in pace, e quindi è una giornata particolare in cui parliamo di questo. Però come si può creare le basi di pace, no? Te parlavi ora di sensibilizzazione, quindi di educazione anche in età, insomma, in infanzia piuttosto adolescenza, eccetera. Brevemente, ecco, secondo te come si possono mettere le basi di una pace, anche se è veramente difficile pensarla concretamente, però bisogna auspicarla?
16: È una domanda difficilissima, per rispondere faccio mie le parole di Gino Strada, che nel libro che è stato pubblicato subito dopo la sua morte, Una persona alla volta, racconta che l'abolizione della guerra come un'utopia possibile. Quello che dobbiamo fare è cambiare il nostro paradigma mentale e pensare che sia possibile abolire la guerra, esattamente come abbiamo debellato altri fenomeni. Se pensiamo all'apartheid, nessuno avrebbe scommesso sul superamento di quella condizione, eppure è successo. Quindi cambiare intanto il paradigma, l'approccio con il quale ci accingiamo, diciamo, ad affrontare gli argomenti è la base. È evidente che poi a questo devono corrispondere pratiche quotidiane per quello che riguarda la nostra quotidianità e più alte, ecco, anche a livello di sistema. Per questo secondo me la base assolutamente è essere dei cittadini e delle cittadine informati e consapevoli, perché solo con la consapevolezza e con l'informazione possiamo realmente incidere sulla nostra realtà per quello che si può e sulle realtà più grandi in proporzione. La guerra è fondamentalmente qualcosa di antipopolare e antidemocratico, e l'unico strumento attraverso il quale viene in qualche modo reso possibile che ancora ce ne siano così tante è attraverso la propaganda. Quindi la base, veramente la base, è la conoscenza, è la consapevolezza.
0: Ok, quindi la formazione e la sensibilizzazione, insomma, ecco, quindi
16: essere consapevoli dei propri strumenti, dei propri diritti e di quello che succede intorno a noi, cioè, come gli strumenti finanziari, l'economia, le scelte che facciamo in ogni momento della nostra spesa. Cioè, sono tantissime le pratiche che possiamo, cioè, che possiamo,
0: una presa, diciamo, una conoscenza, una presa di coscienza, diciamo, ecco, in generale.
16: Perché siamo, okay.
0: Barbara, siamo, mi fa senso, ma siamo, mi fa senso il regista, e siamo proprio in chiusura, quindi ci dobbiamo fermare, se no andiamo lunghi. Sei stata chiarissima, e anzi ti ringraziamo, vi ringraziamo, e facciamo un appello a tutti quanti, insomma, visto che ora non c'è scuse, contatti e informazioni ne abbiamo dati a bizzeffe, e quindi, ecco, sosteniamo Emergency, il gruppo Emergency Firenze, perché fa veramente tante cose ed è veramente molto attiva sul territorio per creare delle basi di pace concrete e vere. Quindi grazie Barbara, grazie al gruppo Emergency Firenze, e ci vediamo presto. Un saluto e
16: grazie
0: alla prossima.
16: A voi,
0: grazie per essere stata con noi.
16: Grazie a
0: presto.
16: Voi davvero, e vi aspettiamo numerosi.
0: Assolutamente, grazie. ciao, a presto. Bene, caro Pippo, a questo punto aspettiamo la partita contro i Innominabili, e buon fine settimana a tutti.
1: Buon fine settimana,
0: ciao.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto

0: aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
1: Buonasera dalla redazione. La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli Stati Uniti dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi.
2: È morto Mohamed Maudeh, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduti durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
1: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 118.
2: Il proprietario del bar a Taranto in cui avrebbe tentato di rifugiarsi Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato 9 maggio nella città pugliese, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato perché avrebbe partecipato all'aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista avrebbe detto alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo.
1: Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, 25 i paesi in gara. Tra le proteste Israele vola in finale, l'Italia con Sal da Vinci e la sua Per sempre si canterà in posizione 22. Tra i finalisti l'Ucraina, mai eliminata in semifinale, Romania e Finlandia tra i preferiti per la vittoria. Poi Danimarca, Germania, Belgio, Albania, Grecia, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Norvegia e Austria.
2: Lo sport, Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di 2 punti nel mondiale.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera Fabrizia.
7: Buonasera Massimo, eccoci qua.
6: Cominciamo, spiazziamo tutti e tutte. Cosa ti ricordi del 1966? Cioè, se un viaggio nel passato, non nel futuro.
7: She loves you, yeah, yeah, yeah.
6: I Beatles.
7: I Beatles.
6: Il mondo cambia, cambia anche il calcio. La Fiorentina sceglie di essere in sintonia con il tempo e inizia. Questa fu una piccola ma intensissima stagione della Fiorentina. Ti dilettavi già con lo yeye?
7: Sì, in casa, davanti alla nonna, al nonno, insomma, assolutamente sì.
6: Per cui spieghiamo ai più

0: e alle più che ci ascoltano che cos'era questa vicenda degli Ye Ye. La musica che invade l'Italia nelle radio, c'è un boom demografico, l'ha spiegato bene il professor Bertini, c'è più tempo libero, c'è più ricchezza, i giovani non stanno chiusi nelle fabbriche e nelle scuole, lo dicevamo anche l'altra volta, e la musica diventa, come il linguaggio universale, diventa unificante, no? Perché sono nuovi stili di vita, i Beatles si allungano i capelli, cambiano i vestiti. La musica nostra è musica di importazione, importiamo musica dall'Inghilterra e sentiamo le cosiddette cover, canzoni arrangiate dove non c'è le parole, c'è Ye Ye, no?
1: Sì.
0: C'è un'invenzione discografica, pare, risulta, francese, in modo che questo Ye Ye diventasse il refrain attorno a cui ballare e che poi segnò anche un elemento distintivo di una gioventù che da lì a poco passò poi dal divertirsi al protestare, a richiedere un cambiamento radicale della società. In mezzo a questa situazione c'è la Fiorentina, lo sentiremo nella seconda parte di questa puntata con Alberto Molinari, che ci accompagna, storico del calcio e dello sport, che ci accompagna in questo nostro viaggio per comprendere dove andava il calcio italiano. Il calcio italiano è reduce da alcuni fallimenti di qualificazioni mondiali, fallimenti economici, perché si spendono tanti soldi e i risultati non arrivano, ma anche se cominciano ad arrivare, perché nel 1963 il Milan vince la Coppa dei Campioni, nel 64 e nel 65 l'Inter la rivince e vince anche la Coppa Intercontinentale per club, che io dico alle più furiose o ai più furiosi amanti del calcio, andate a vedervi su YouTube i resoconti di quelle finali, perché non se ne ha idea. La squadra campione d'Europa e vinceva la Coppa dei Campioni incontrava in una doppia partita d'andata e ritorno la vincente della Coppa Libertadores, che era la Coppa dei Campioni del Sud America, e non c'era limite, nel senso non c'era limite agli interventi, cazzottate soprattutto in Argentina, erano botte pesanti, volava di tutto in campo, ci voleva una saldezza nervosa e una compattezza perché le squadre europee non cadessero nelle provocazioni e riuscissero a giocare al calcio. In questa situazione di difficoltà del calcio nazionale, di crisi economica che porterà, lo dirà Fabrizia, porterà la Serie A a trasformare le società di calcio in società per azioni, il presidente Baglini diventa un punto di riferimento, perché lui nella sua lotta al risanamento del debito inventa una strategia vincente, che è quella di dire: si costruisce in casa l'alternativa agli squadroni. Noi non abbiamo i soldi per comprare tutti gli anni 3-4 calciatori che fanno la differenza, ce li dobbiamo produrre. Abbiamo organizza con Pandolfini un settore giovanile importante, anche di questo ne parlerà Fabrizia, ma per dire, Pandolfini stava cominciando i propri primi passi da allenatore nella Fiorentina con la De Martino, che era la seconda squadra, la squadra riserve, aveva vinto un campionato italiano. Arriva Ballini e gli dice: guarda, ci sto, te sei l'unico che può costruire un settore giovanile, fai il segretario, che voleva dire in quel modo, in quel momento, ad immagine dei segretari di partito, no? Che erano gli uomini che politicamente contavano di più, contavano di più anche di chi aveva la presidenza del governo. Organizza, e Egisto si prende tutta la carta bianca, comincia a richiamare i propri ex compagni, e sono soggetti importanti: c'è Pietrino Biagioli, cioè ci sarà Sergio Cervato, ci sarà Aldo Biagiotti, detto il Pecca, che è un soggetto sottovalutato, se stesse è stato uno, il più grande osservatore di calciatori, quando perché a me tante cose me l'ha raccontate il ragionier Righetti, no? Raffaele Righetti alla Fiorentina. Dice che la Repubblica di Pandolfini era situata nella stanza numero 9 dello stadio comunale, e lì c'erano tutti gli osservatori. Ci sarà poi c'è Mario Mazzoni, che non aveva giocato nella Fiorentina ma è un fiorentino doc, per cui c'è Nello Behelli, che aveva fatto il vice allenatore, tornerà Luigi Ferrero a collaborare con la Fiorentina. Quindi ci sono tantissimi ex calciatori o tecnici che hanno la Fiorentina nel loro DNA, ce l'hanno proprio dentro. E dice, era divertentissimo il commento su quando andavano a visionare alcuni calciatori, per esempio Sergio Cervato, forte delle sue presenze da giocatore e da capitano della Fiorentina e della Nazionale, puntualmente le proprie schede le terminava con non è da Fiorentina, perché per lui essere da Fiorentina doveva essere il calciatore in cui si vedeva non il calciatore ma è il campione. Pandolfini annotava: mandiamo qualcun altro a rivederlo, no? E decidiamo. Mentre le schede del Pecca, quando erano valutazioni positive, scriveva semplicemente: è calciatore. Per cui nella sua Natalia Ginzburg usava il termine lessio familiare, no? Nel lessio calcistico molto meno evoluto di Aldo Biagiotti, voleva dire: cioè, questo va preso, si prende, si fa crescere. Questa vicenda qua non viveva da sola. La Fiorentina stabilisce rapporti con tutte le società della Toscana, ha una sorta di prelazione che la Juve metterà in crisi negli anni 70 su due vicende che ci fanno sfuggire due dei campioni italiani che caratterizzeranno quell'epoca: Tardelli, molto vicino alla Fiorentina, e Paolino Rossi, perché Pablito la Cattolica deve accettare l'offerta della Juventus, che è esagerata rispetto a quella che dava la Fiorentina. Quindi, ma erano calciatori su cui la Fiorentina naturalmente arrivava prima in tutta la Toscana, e poi stabiliva rapporti con società di riferimento in tutta Italia. Pandolfini aveva messo il limite nella valutazione da allora di 700.000 lire. Per un ragazzo non si poteva spendere più di 700.000 lire, cioè qui siamo nella seconda metà degli anni 60. E questa, gli IE partono così, partono e cominciano vincendo il torneo di Viareggio, che non è quello che ha vinto poco tempo fa la Fiorentina, era che è un torneo under 18, tornei da vincere. Quando vince la Fiorentina siamo sempre contenti di qualsiasi cosa, anche se la Fiorentina si dedicasse al curling, no? Però il campionato di Viareggio, vinto nel 66 per la prima volta dalla Fiorentina, con 5 giocatori che troveremo nella squadra dello scudetto del 69, è un campionato di livello internazionale. Ci sono 8 squadre italiane, le migliori, e 8 squadre europee, fra le migliori di tutta Europa. E io a questo punto, perché la sintesi in questo caso ci porta anche nella profondità di quella che è la Fiorentina, che nel 65-66 si fa scoprire e fa innamorare tanti pezzetti anche d'Italia, non solo di Firenze e della Toscana, lascerei la parola a Fabrizia.
1: Baglini, Chiappella lanciano la Fiorentina, ye ye. Le direzioni impresse da Baglini al nuovo corso della Fiorentina risultarono immediatamente comprensibili e traducibili in messaggi chiari e immediatamente praticabili. Il primo, che fece spegnere il sorriso a molti, fu l'annuncio che il risanamento economico sarebbe stato completato in 3-4 anni. Il secondo fu il chiarimento sulla strategia da attuare per competere contro gli squadroni del nord, gestiti da grandi capitalisti, Agnelli, Rizzoli, Moratti. Puntare a produrre e acquistare i migliori giovani italiani. In quegli anni la FIGC aveva chiuso le frontiere, impedendo l'acquisto di nuovi calciatori stranieri. Nello trovò Egisto Paldolfini ad allenare la rappresentativa De Martino, che aveva guidato alla vittoria nel campionato 63-64, e gli propose di fare l'organizzatore del settore giovanile, nominandolo segretario sportivo. Egisto, grosso conoscitore di calcio, grande laboratore, serio e concreto, sempre fedelmente affezionato alla squadra viola, cementò un'organizzazione di persone tra loro diverse ma di grande valore e di notevole spessore umano. Luigi Ferrero e Nello Bechelli, che lo avevano allenato, Sergio Cervato, il campione con cui aveva giocato, un altro compagno di squadra come Aldo Biagiotti, detto il Pecca, figura di riferimento per chi lavorava nel calcio italiano dagli anni 60 ai 90, uno dei più grandi scopritori di talenti dell'epoca, l'altro ex compagno, Cinzio Scagliotti, l'uomo dell'NAGC, nucleo addestramento giovani calciatori, assieme ad Alberto Baccani, Petrini e Franci. E poi ancora Pietrino Biagioli, che aveva visto crescere ed affacciarsi alla maglia gigliata, e Mario Mazzoni, maestro dei fondamentali e nella conduzione della partita, di cui apprezzava il sapere tecnico-tattico e l'abnegazione. Attorno a questi ed altri uomini venne stesa una rete di osservatori e furono stipulati accordi con società in tutta Italia per avere un canale privilegiato nell'acquisto di giovani calciatori. Il terzo elemento era quello dell'organizzazione dei tifosi. Baglini aveva vissuto in prima persona l'entusiasmo scatenato dalla Fiorentina dei primi anni 30, con Petrone, Pizziolo, Neri, Bigogno, Pitto, culminata nell'assalto allo scudetto del 1934-35. La nuova dimensione era quella dell'organizzazione dei Viola Club, che dal maggio 65 formalizzarono la loro esistenza con statuti registrati e, visto l'incredibile e subitaneo successo, tennero il proprio congresso nazionale il 25 agosto allo Chalet Itigli con la presenza dell'intero consiglio direttivo della Fiorentina. A settembre uscì la rivista Le Fiorentina, il mezzo con cui il primo centro di coordinamento Viola Club, gestito direttamente dalla Fiorentina, faceva giungere la propria voce ai sostenitori gigliati. L'intervento sulla prima squadra fu la conferma tiepida di Beppe Chiappella sulla panchina gigliata. Beppe doveva essere una soluzione transitoria, invece si rivelò un momento fondamentale per la crescita viola. Tutti aspettavano il calciomercato della Fiorentina per capire quali fossero le reali intenzioni del nuovo consiglio, che qualcuno già definiva il consiglio della miseria. Baglini stupì tutti, cedendo il capocannoniere Orlando al Torino in cambio di soldi e del terzino Buzzacchera, girato al Padova, da cui arrivò Rovere. Furono ceduti anche Robotti al Brescia e Bartù alla Lazio. L'operazione spiazzante fu l'acquisto dalla Roma, costato circa 250 milioni, e il centrocampista Benaglia, dell'enfant prodige Giancarlo De Sisti. La strategia, spiegò Nello, era quella di fare ogni anno un acquisto di qualità, due al massimo, sfruttando le occasioni del mercato. De Sisti rappresentava l'uomo giusto in mezzo al campo per far crescere la nuova Fiorentina, inserendo i giovani talenti accanto a giocatori esperti come Amrin, Maschio, Morrone, Marchesi. Il presidente descriveva lucidamente la costruzione di quella che sarebbe stata chiamata Fiorentina Ye Ye, dal nome di una moda musicale nata in Francia all'inizio degli anni 60 tra i giovanissimi. Le sillabe Ye Ye accompagnavano spesso i refrain di cover, inizialmente twist, poi rock, di canzoni inglesi ed avevano il compito di mantenere il ritmo anche in assenza di parole. Il 29 agosto i viola passarono agevolmente a Marassi 0-3 contro il Genoa nel primo turno di Coppa Italia, con gol dei grandi vecchi, doppietta di Amrin e rete di Maschio. All'inizio del campionato la Fiorentina scattò subito in avanti, 8 punti nelle prime 5 partite con 3 vittorie, di cui 2 in trasferta, schierando questa formazione base: Albertosi, Rogora, Castelletti, Pirovano, Gonfiantini, Brizzi, Amrin, Bertini, Nuti, De Sisti, Morrone. Il primo dispiacere arrivò, come da copione, a Vicenza. Una gara indirizzata da una brutta autorete di Rogora all'inizio e chiusa da un gol di Vinicio al principio del secondo tempo. Grande reazione gigliata nelle due successive partite casalinghe, in cui l'esperto Guarnacci sostituì Rogora, 1-0 al Milan con gol di Morrone e 5-0 alla Sampdoria con tripletta di Nuti. All'ottava giornata il giovane centravanti aveva già segnato 5 reti, dando l'impressione che la scelta di puntare su di lui fosse una scommessa già vinta. Il 4 novembre, nella pausa della Serie A per gli impegni della nazionale, i viola travolsero al comunale il Palermo in Coppa Italia 4-1, con una doppietta di Nuti nel primo tempo. Il campionato riprese con una doppia impegnativa trasferta, a Torino contro la Juventus, dove i viola si smarrirono totalmente perdendo nettamente 3-0, e a Bologna, dove la Fiorentina disputò un grande match. I rossoblù andarono subito in vantaggio, ma una doppietta di Bruniera, il piccolo di Stefano del nostro settore giovanile, ribaltò il risultato attorno alla metà del secondo tempo. Ma poi, in 3 minuti, Bulgarelli e Pascutti approfittarono delle incertezze difensive e vinse il Bologna 3-2. In quella gara la Fiorentina utilizzò per la prima volta la norma che dall'inizio del torneo aveva reso possibile la sostituzione del portiere. All'undicesimo fu Alfredo Paolicchi a sostituire l'infortunato Albertosi, compiendo la prima presenza in campionato di un numero 12 viola. Alle due sconfitte seguì uno scialbo pareggio interno contro il Foggia. Il gol di Amrin venne pareggiato da un prodotto del settore giovanile viola, Paolo Lazzotti, rimasto a lungo in rampa di lancio e poi lasciato andare. Nella nuova pausa della Serie A, l'8 dicembre, la Fiorentina eliminò il Catania con un gol di Morrone in Coppa Italia. Il ridimensionamento subito dalla squadra mise Chiappella sul banco degli imputati, ma Beppone ebbe il coraggio, nella partita a San Siro contro l'Inter, di far esordire Merlo e di inserire Ferrante al centro della difesa. Lo 0-0 dette un po' di coraggio ad una squadra che aveva perso la via del gol e terminò il girone d'andata con un pareggio in casa col Napoli, seguita da una sconfitta a Firenze per Santo Stefano con la Roma 0-1. Il 1966 iniziò con un pareggio a Varese 1-1 con gol di Morrone, seguito a Befana dal quarto di finale della Coppa Italia a San Siro contro il Milan. La maglia numero 9 fu assegnata a Bruniera, che al settimo lasciò subito il segno. Amrin e Pirovano dettero margine al successo viola nella ripresa, attutito solo nel finale da un gol di Sormani 3-1 e gigliati in semifinale. Il risultato dette le ali anche per il ritorno alla vittoria in campionato contro la SPAL, ancora con un gol di Morrone, un successo che mancava dall'ottava giornata. Il girone d'andata finì con un nulla di fatto a reti bianche in casa della Lazio. In classifica erano tutti incolonnati dietro all'Inter, campione d'inverno, con 25 punti. La Fiorentina era sesta a 19. 3 vittorie aprirono il girone di ritorno, Atalanta, Brescia, Cagliari, seguite dalla semifinale di Coppa Italia contro l'Inter al Comunale il 9 febbraio. Quella fu semplicemente la partita. Chi era presente non ha dimenticato quella gara. Da una parte i nerazzurri campioni d'Italia, d'Europa e del mondo, dall'altra la Fiorentina in cui Ferrante, Merlo e Bruniera, titolari, rappresentavano l'avanguardia degli Yeye. La partita, ben condotta da entrambe le compagini, mantenne l'equilibrio fino all'ultimo quarto d'ora. Il gol di Jair sembrò piegarla decisamente verso l'Inter, ma Bruniera riacciuffò immediatamente la parità e Amrin, all'89esimo, fece esplodere lo stadio. L'arbitro prolungò insolitamente le ostilità e Castelletti sulla linea respinse un tiro di Mazzola. Fiorentina qualificata per la finale di Coppa Italia contro il Catanzaro, squadra militante in B, che eliminò la Juventus a Torino. Il campionato riprese con un passo falso in casa, 0-0 contro il Catania, e la sconfitta a Torino contro i Granata. Il giorno dopo, a Viareggio, era in programma la finale del torneo che opponeva la Fiorentina al Dukla Praga, la squadra dell'esercito cecoslovacco. 12.000 i posti disponibili, 25.000 i presenti, che salutarono la prima vittoria dei viola, allenati da Andrea Vassi, nel torneo con gol di Migliorini, su rigore provocato da Chiarugi, che realizzò il secondo gol. Fu il primo grande squillo della Fiorentina Yeye. In campo c'erano 5 calciatori che nel 68-69 conquisteranno lo scudetto: Esposito, Cencetti, Ferrante, Chiarugi, Merlo. Reduce dai 90 minuti giocati il giorno prima a Torino. Merlo e De Sisti si erano affermati come una delle più belle coppie di mezzali e quando Bertini smaltì l'infortunio venne impiegato da mediano, prendendo il posto a Pirovano, che scalò in difesa al posto di Castelletti. Mentre Maschio preparava il suo ritorno in Argentina, i Viola espugnarono San Siro 2-1 al Milan con doppietta di Merlo. E Marassi, Sampdoria, prima di scivolare malamente 2 volte in casa, Juventus e Bologna. Il sole di aprile svegliò la Fiorentina, pareggio a Foggia in casa contro l'Inter, vittoria 4-0 a Napoli con doppietta di Bruniera e a Roma 2-0 ai giallorossi. Altro 4-0 inflitto al Varese a Firenze e successo a Ferrara 2-1. Il 19 maggio, giovedì, era la festa dell'Ascensione. I Viola Club portarono all'Olimpico di Roma 10.000 tifosi. Il Catanzaro si dimostrò avversario ostico, cedendo solamente 1 minuto prima della fine dei tempi supplementari con un calcio di rigore realizzato da Mario Bertini, uno degli elementi più significativi di quella squadra fin quando non venne ceduto, nell'estate del 68, all'Inter. Kurt Amrin, da capitano, alzò la Coppa Italia che in quel momento era la terza vinta dalla Fiorentina dopo quelle del 40 e del 61. Il 19 giugno 1966 si giocò allo Stadio Comunale di Firenze la finale della Mitropa Cup. Era l'ultimo obiettivo di una stagione che aveva dato ai Viola, oltre alla Coppa Italia, il 4° posto in classifica. La Fiorentina, sconfitta dal Vasas Budapest negli ultimi minuti della finale precedente, era stata ammessa direttamente, così come il Vasas, alle semifinali. Firenze era la sede della fase finale, assieme a Pisa, dove fu giocata la finale per il 3° posto, e Livorno, dove gli Ednota Trencin superò il Vasas 1-0 e si qualificò per l'ultimo atto. A Firenze, nell'altra semifinale, la Fiorentina spadroneggiò sugli austriaci del Wiener Sport Club 4-2. La formazione della finale vide i Viola scontare diverse assenze. Albertosi e Bertini erano con la nazionale in vista della Coppa del Mondo 66. Mancava la coppia centrale, diventata il perno della difesa gigliata, Ferrante e Brizzi, oltre a Claudio Merlo. Furono due vecchi a disputare la migliore prestazione. Rino Marchesi, applaudito a scena aperta dopo tanta sfortuna, capace di impostare e poi di retrocedere a giocare da stopper, e Piero Bonfiantini nel suo classico ruolo in mezzo alla difesa. A centrocampo giocò Roberto Vieri, talentuosissima mezzala reduce dal prestito nel Prato. La squadra slovacca si dimostrò una formazione solida, una squadra compatta che chiuse tutti gli spazi, marcando implacabilmente gli attaccanti, Kurt Amrin in testa. La gara non fu bella, ma molto combattuta e in ultima analisi avvincente. La Fiorentina non riusciva a passare e si materializzava lo spettro dai tempi supplementari. Ma a un quarto d'ora dalla fine, su un tiro di Vieri, intervenne con decisione, deviandolo in porta il centravanti Bruniera, facendo esplodere tutto lo stadio. Il gol spezzò un equilibrio che la squadra slovacca aveva mantenuto forse a fatica, a volte molto a fatica, ma senza dubbio con estrema decisione. La stagione finì con un altro successo, il futuro era dei giovani leoni Viola e la stampa sportiva cominciava a celebrarli. Intanto il provvisorio Chiappella vinse il Seminatore d'Oro, il premio rappresentato da una statuetta per il miglior allenatore della stagione 65-66, e Baglini, accolto dal sistema calcio come un personaggio folcloristico, cominciò ad essere definito un presidente lungimirante per la sua capacità di condurre la società in un modo economicamente sostenibile.
0: Benissimo Fabrizia, io credo che sia ben disegnata, sì, questa stagione 65-66. Andiamo in pausa, ringraziamo Stefano in regia.
1: Grazie, grazie Stefano.
0: E nella seconda parte contestualizziamo la storia della Fiorentina con quella del calcio nazionale e in parte anche europeo. Per cui noi ci
1: salutiamo
0: e ci rivediamo alla prossima puntata.
1: Buona serata a tutti.

0: Alberto, abbiamo ai nostri microfoni le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori ormai lo conoscono, Alberto Molinari, storico, ricercatore di Modena, lo utilizziamo massicciamente su questi 100 anni della storia della Fiorentina perché ha dedicato studi e tanto tempo alla storia del calcio, al dibattito sul calcio. Fra l'altro siamo anche coautori di un libro edito da Il Mulino, Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio, che chiaramente invitiamo, se non a comprare, a vedere.
1: E che uscirà a breve, in aprile.
0: E che ha affrontato tutta la storia della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ma noi ci concentriamo in questa puntata sul calcio italiano negli anni 60. E la prima domanda che ti rivolgo, Alberto, è questa: la nazionale è il termometro del calcio italiano, no? E alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 c'è un disastro tecnico, che la nazionale non si qualifica per la Coppa del Mondo del 58, i mondiali successivi in Cile vanno molto male. Riesci a riassumerci il quadro, quali erano le questioni e soprattutto che decisioni poi vengano prese sulla base di queste esperienze negative?
1: Sì, allora diciamo che il calcio italiano si affaccia sugli anni 60 in una situazione, come dicevi tu, molto critica. Il decennio precedente era stato caratterizzato da una crisi tecnica sicuramente, ma anche politico-sportiva un po' in generale, adesso non possiamo entrare nei dettagli, che era testata appunto dai pessimi risultati della nazionale ai tre mondiali del 1950, 54 e 58. Le cose cambiano in parte nella prima metà degli anni 60, che è il periodo che ci interessa in particolare. È in questa fase, diciamo, che il calcio si afferma definitivamente come la disciplina sportiva più popolare tra gli italiani e come uno sport che è in sintonia, diciamo, con le dinamiche di trasformazione, di modernizzazione che caratterizzavano l'Italia in quel periodo. Ci parliamo del miracolo economico e il calcio era, rispetto ad altri sport come il ciclismo, molto più legato alle realtà urbane, a una situazione che era proprio dentro questi processi di cambiamento. E basti pensare al dato della crescita esponenziale degli spettatori, ma anche ad esempio allo spazio crescente che veniva dedicato alla partita dalla radio e dalla televisione. Vorrei ricordare una cosa importante: è l'esordio nel 1960 della rubrica radiofonica famosissima Tutto il calcio minuto per minuto, che ebbe subito uno straordinario successo. Sul piano sportivo bisogna distinguere i club, la situazione dei club da quella della nazionale. Da una parte in Italia c'erano ovviamente, continuavano ad essere egemoni nel campionato le squadre che avevano alle spalle un forte potere economico: l'Inter di Moratti, la Juve di Agnelli, il Milan di Rizzoli, che però oltre a dominare i campionati riuscirono ad allestire anche delle squadre capaci di affermarsi nella Coppa dei Campioni grazie ai loro mezzi economici, a una buona conduzione tecnica, a una nuova leva di giovani calciatori italiani di talento, a cui si aggiungevano poi alcuni grandi campioni stranieri. Il Milan vince la Coppa nel 63, l'Inter nel 64 e nel 65, ma in campo internazionale, come sapete, si distinse ad esempio anche la Fiorentina, che conquistò nel 61 la Coppa delle Coppe, poi nel 66, se non erro, la Mitropa Cup. Anche la Roma e la Juventus vinsero un'edizione della Coppa delle Fiere. Quindi insomma il calcio italiano a livello di club era, diciamo, ben posizionato a livello europeo. Diversa è la situazione della nazionale italiana, perché il percorso dell'Italia continua ad essere accidentato. Come dicevi tu, nel 62, mondiali cileni, l'Italia viene eliminata al primo turno dopo una sconfitta per 2-0 con la squadra di casa, e questa eliminazione va ricondotta a diversi fattori, a partire da una serie di errori nella gestione tecnica, ma anche sul piano della diplomazia sportiva. E la trasferta cilena fu gestita molto male da questo punto di vista. L'Italia arrivò al mondiale con una pessima fama. In Cile si era diffusa l'idea che il calcio italiano fosse inquinato dal doping, c'erano state le prime inchieste sulla questione del doping, che il calcio italiano non fosse ispirato all'etica sportiva ma unicamente alla ricerca del profitto economico, e questo è un tasto molto delicato per i sudamericani, che le squadre italiane rubassero, per così dire, i giocatori sudamericani di origine italiana ai paesi di provenienza, impiegandoli nella nazionale. In effetti, in Cile, ad esempio, erano presenti nella rosa dell'Italia quattro oriundi campioni come Altafini, Sivori, Maschio, Sormani. Fatto sta che questo si tradusse nell'ostilità del pubblico cileno verso l'Italia. La partita con il Cile si svolse in un clima molto pesante, e va detto però, e questo è un altro elemento, che l'incontro fu anche male arbitrato. L'Italia rimase in 9 a causa di 2 espulsioni, tanto che i commenti della partita da parte italiana furono improntati all'idea di una congiura contro la nostra nazionale. Al termine dei sì.
0: Ti interrompo un attimo, perché l'arbitro di questa partita è un arbitro inglese, Ken Heston, che è stato poi l'inventore dei cartellini, no? C'è la leggenda che lui ferma un semaforo, si rende conto della similitudine fra l'ammonizione il giallo e fra l'espulsione il rosso, quindi un arbitro importante, ed era un arbitro dell'Inghilterra che aveva la presidenza della FIFA, per cui l'eliminazione dalla Coppa del Mondo del 62 sottolinea, oltre agli aspetti fondamentali, hai detto te, anche lo scarso potere internazionale dell'Italia come federazione.
1: Sicuramente. Poi nella trasferta cilena, noi, io e Massimo, abbiamo avuto occasione di, nel corso della nostra ricerca, di consultare un documento riservato mandato dalla FIGC, insomma dal responsabile della FIGC in Cile alla FIGC a Roma, nel quale si dice esplicitamente che era mancata completamente l'attività diplomatica dell'Italia in Cile. Questo aveva contribuito a creare quel clima che dicevamo prima, no? Ecco, poi naturalmente ci furono degli effetti sui mediati. I primi a pagare questo disastro, diciamo, furono gli oriundi, che erano considerati dei salvatori della patria calcistica, diciamo così. Si pensava che con loro l'Italia potesse sfondare, e diventano invece in capo espiatori, al punto che la FIGC decide di escluderli dalle squadre nazionali per un presunto loro scarso attaccamento alla maglia azzurra. Poi pagarono naturalmente anche i due commissari tecnici che avevano guidato la nazionale, Mazza e Ferrari, esonerati e sostituiti da Edmondo Fabbri, che era un allenatore emergente e era riuscito in un'impresa notevolissima, cioè portare in Mantova dalla quarta serie alla Serie A in 5 anni. Questo rinnovamento produsse nell'immediato degli effetti positivi. Nella prima stagione, sotto la guida di Fabbri, l'Italia ottenne 5 vittorie che portarono, insomma, una ventata di ottimismo negli ambienti calcistici. Poi un altro provvedimento preso dalla FIGC dopo il Cile per tutelare il patrimonio calcistico nazionale, ma anche per calmierare il calcio mercato, che era sempre a livelli molto molto alti, fu l'introduzione prima di alcune limitazioni al tesseramento dei calciatori stranieri, e poi nel 1965 la FIGC decise di sospendere per un anno il tesseramento di nuovi giocatori stranieri. Ecco, e qui si arriva poi nel 66 alla vicenda della Corea, insomma.
0: Allora partiamo da questo, perché si raccorda alla storia della Fiorentina, perché nel 1965 il nuovo presidente Baglini, con il consiglio direttivo, sono industriali mediamente importanti di un tessuto produttivo di piccola e media impresa, tranne Baglini, che è diventato un importante produttore di inchiostro, che negli anni 60 l'inchiostro era una materia importante, perché tutti i gruppi industriali di riferimento che volevano condizionare la politica economica o anche la formazione dei governi avevano i propri giornali. Baglini, presidente della Fiorentina, diventa presidente con un cospicuo debito e punta sulla politica dei giovani. Inizialmente viene visto come uno che va controcorrente, poi gli insuccessi della nazionale e la necessità di calmierare il calciomercato lo fanno diventare, cioè, quasi un elemento d'avanguardia, quasi un profeta di poter costruire una competitività delle squadre basandosi sulla costruzione dei migliori giovani e anche su una rete che li andava a cogliere un po' in tutta Italia. E continuando in questo raccordo, il mondiale del 66 però è un mondiale che la federazione prepara bene, no Alberto? Raccontaci, cioè, questo smacco che è entrato nella storia del calcio italiano subito con la Corea, dove però la federazione inizialmente aveva preparato molto bene questa Coppa del Mondo.
1: Sì, sì, assolutamente. Memori di quello che era successo in Cile, i dirigenti federali organizzano in effetti in modo la trasferta in Inghilterra del 66 in modo molto più scrupoloso sul piano logistico, diplomatico, nella preparazione della squadra. Gli azzurri in effetti arrivano, la squadra italiana arriva in Inghilterra dopo un mese di ritiro con un clima questa volta positivo, anche perché la stampa estera, per esempio, ci dava l'Italia tra le favorite nel mondiale. L'Italia era stata inserita in un girone eliminatorio con l'Unione Sovietica, il Cile e la Corea. Nella prima partita l'Italia vince e batte il Cile 2-0, fornendo però una prestazione nel complesso abbastanza modesta, e tanto da indurre Fabbri a rilasciare incautamente delle dichiarazioni negative. Fabbri in sostanza disse ai giornalisti: se giochiamo così è meglio tornarsene a casa, che non era un bel modo di presentarsi dopo la prima partita. E il problema era che Fabbri, al di là dei giudizi sulle sue capacità tecniche, non aveva un'esperienza internazionale e mancava di capacità dialettiche, aveva una scarsa eloquenza. Nonostante ciò, anche nei giorni successivi decise di tenere in prima persona le conferenze stampa con i giornalisti italiani e stranieri, che però furono gestite con un impaccio notevole che trasmetteva un senso di evidente insicurezza che poi ricadeva anche sullo spogliatoio in qualche modo. Poi la nazionale perse 1-0 nella seconda partita del girone contro l'Unione Sovietica, ma il passaggio del turno non sembrava, insomma, compromesso, visto che nell'ultimo incontro l'Italia appunto doveva affrontare la Corea del Nord, una formazione considerata facilmente battibile. Invece, come noto, il 19 luglio del 66, nella partita con la squadra coreana, la nazionale che era rimasta in 10 a causa di un infortunio corso a Giacomo Bulgarelli perse, e la Corea segnò un gol che fu sufficiente per la vittoria. L'autore era il caporal maggiore Pak Do-ik, che all'epoca veniva definito da stampa un dentista, e in realtà questa è una leggenda metropolitana che poi è andata avanti per anni, giusto per rappresentare la Corea come una squadra di dilettanti, cosa che tra l'altro non era. Comunque chiaro che questa partita si conclude, viene vissuta veramente come una disfatta. Nel linguaggio popolare Corea diventa sinonimo di caporetto. I dirigenti, il calciatore nazionale tornano in Italia, sbarcano dall'aereo Genova e atterrano a Genova di notte, vengono accolti da gruppi di tifosi che lanciano pomodori, insulti, eccetera. La stampa considera questa sconfitta un'onta nazionale, ci sono addirittura numerose interrogazioni parlamentari presentate da tutti i partiti che lamentavano la perdita di prestigio dell'Italia nel mondo. Insomma, il clima era molto pesante. La FIGC difese il suo operato in prima battuta, sostenendo appunto, come dicevamo prima, ed era vero anche, che la trasferta era stata ben preparata e organizzata a differenza del Cile, e dispose un approfondimento per cercare di capire le cause di questo disastro, chiedendo a Fabbri, a Franchi, che era il capo delegazione in Inghilterra, al medico federale, al preparatore atletico, di preparare delle relazioni sulla trasferta inglese che sarebbero poi state discusse e valutate dal Consiglio federale. Tra l'altro Fabbri, in questo frangente così delicato, rese la sua posizione ancora più fragile, rilasciando dichiarazioni imbarazzanti nelle quali adombrava una presunta congiura toscana, così veniva definita dalla stampa, ordita ai danni nella nazionale da Franchi e dal medico federale Fino Fini, che era fiorentino come Franchi, per destabilizzare la gestione del presidente federale Giuseppe Pasquale e favorire l'ascesa di Franchi al vertice della FIGC. Come era prevedibile, questo tipo di esternazioni assolutamente fuori luogo provocarono l'intervento della FIGC, che sospese Fabbri e lo deferì agli organismi disciplinari. Poi dopo l'estate...
0: Un secondo, perché questa cosa qua è divertentissima, no? Perché,
1: sì, questa storia è incredibile.
0: Perché e fa vedere anche di come in un mondo che diventa già mediatico, no? Perché se noi abbiamo presente il calcio di quell'epoca, Elenio Herrera, no? Il mago degli allenatori, certo, quello che fa vincere all'Inter tutti i titoli mondiali, europei e italiani, aveva una capacità di comunicazione assoluta e molto superiore alla capacità tecnica dell'allenare, no? Mentre Fabbri, che era il prodotto di un calcio minore, lo chiamavano Topolino, un po' per l'altezza, ma anche le caratteristiche, proiettato ai massimi livelli, non regge la pressione mediatica e quando va in confusione prova a inventare le cose più strane. Lui a Coverciano vedeva Franchi e il medico Fini, no? E li vedeva parlare fra di loro e dice: parlano male di me, no?
1: Perché, sì, si stanno complottando.
0: Sì. No, scusa, no, l'inciso, ma era divertente.
1: No, mi dai lo spunto solo per aggiungere una cosa, sempre tra parentesi, questo discorso della comunicazione dei mass media. Teniamo presente che l'Italia era l'unico paese che aveva tre quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, poi a un certo punto anche Stadio, 4, e Tutto Sport, oltre a una miriade di riviste. Cioè rispetto ad altri paesi europei, la stampa sportiva aveva veramente un peso molto molto rilevante ed aveva una diffusione incredibile, e oggi non ci immaginiamo nemmeno. Chiusa la parentesi. Comunque, cosa succede dopo? Praticamente il Consiglio federale acquisisce queste relazioni, le analizza, decide di esonerare Fabbri, visto che insomma consideravano insufficienti le giustificazioni che aveva avanzato, mentre dava credito a Franchi, che nella sua ricostruzione, oltre a difendere l'operato della FIGC, aveva evidenziato, appunto, come accennavi tu adesso, anche questo stato di agitazione di Fabbri, che aveva trasmesso le sue ansie ai giocatori durante il mondiale. Poi ci fu uno strascico con la nomina, sempre su questo caso, da parte della federazione, di una commissione d'inchiesta, che si concluse stabilendo tra l'altro che era assolutamente inesistente questa congiura, appunto, denunciata da Fabbri, e si concluse anche con la sua inibizione da qualsiasi attività di carattere tecnico sportivo per tutta la stagione 66-67. Ultima contraccolpo del fallimento dei mondiali fu la decisione della FIGC di prorogare il veto all'acquisto di calciatori stranieri per 5 anni, ma poi come sapete questo blocco agli stranieri viene confermato lungo tutti gli anni 70 fino alla riapertura delle frontiere negli anni 80. Quindi negli anni 70 progressivamente il calcio italiano diventa sempre più italiano e non ci sono più gli stranieri che piano piano lasciano l'attività.
0: Perfetto, Alberto, però ti chiederei un'ultima cosa, perché dall'ora più buia, parafrasando Churchill, no? Della Corea, ne usciamo con una situazione abbastanza raffazzonata, perché la guida della nazionale passa a Valcareggi, che era un tecnico federale, in compagnia di Elena Herrera, ma la strana coppia dura poco, la nazionale resta a Valcareggi, arriviamo agli europei del 68, li vinciamo, e quindi ti chiederei questo passaggio qua, ma anche il 68 nel calcio italiano, no? Cioè se ci sono degli echi del movimento della contestazione globale che proiettati sul calcio italiano.
1: Benissimo, no, partendo dagli europei. Gli europei del 78 si svolsero in Italia, era il 70° anniversario della nascita della FIGC, quindi questo fu motivo, ma questo soprattutto confermava, attestava l'influenza che la federazione aveva assunto in campo internazionale, soprattutto grazie al lavoro diplomatico che da anni svolgeva Franchi nell'ambito dell'UEFA, Franchi che poi è diventato presidente della FIGC. La nazionale, guidata appunto da Valcareggi, superò le qualificazioni, vinse con la Bulgaria nei quarti di finale, passò anche la semifinale contro l'Unione Sovietica dopo un pareggio 0-0, ma ci fu il sorteggio che consentì all'Italia di approdare alla finale. La finale si svolse in due partite, perché la prima terminò in pareggio, nella seconda Valcareggi fece un cambio radicale di formazione, cambiò praticamente 5 giocatori e l'Italia vinse segnando 2 reti nella prima mezz'ora. Gli effetti di questa vittoria furono chiaramente molto molto molto importanti, perché innanzitutto la conquista di questo prestigioso titolo riavvicinò la nazionale al suo pubblico dopo il trauma del 1966. Era per la prima volta nelle strade italiane, ci sono i famosi caroselli di automobili, motorini, sventolio di bandiere, insomma un clima di grande entusiasmo collettivo. Altrettanto entusiaste furono e positive le reazioni della stampa, i giornalisti, gli osservatori ricondussero questa vittoria al ricambio generazionale che effettivamente c'era stato, alle scelte tecniche di Valcareggi, e sembrava in quel momento che si aprisse, ci si augurava un nuovo ciclo vincente della squadra italiana. Ecco, questo è un po' in estrema sintesi il discorso degli europei del 68. Per quanto riguarda il 1968, allora, ci sono stati alcuni episodi anche di contestazione in Italia da parte di giovani del movimento studentesco, dell'associazionismo sportivo di base, che hanno cercato di, soprattutto dopo la vicenda del Messico, i famosi pugni chiusi, di portare nello spazio dello sport alcuni elementi di contestazione. Però diciamo, all'interno del mondo del calcio in particolare, forse l'evento che più si collega un po' all'atmosfera del 68 in qualche misura è la nascita dell'Associazione Italiana Calciatori, che nasce appunto nell'estate del 68 per iniziativa di una serie di giocatori importanti di Serie A e di Sergio Campana, che era un giovane avvocato ex con un recente passato da calciatore, che fu nominato presidente, che poi è rimasto lo storico presidente dell'associazione. Questa associazione si proponeva di tutelare la professione calcistica sia sul piano economico che su quello normativo, e dichiarava insomma di battersi per la partecipazione dei giocatori al governo del calcio, introducendo in questo modo un elemento di potenziale rottura in un mondo molto conservatore come quello del calcio. Parliamo delle istituzioni calcistiche. Ecco, da questo punto di vista, effettivamente la nascita dell'organizzazione si inseriva in parte nel clima della contestazione giovanile del 68, la richiesta di partecipazione diretta, la richiesta di diritti, anche se bisogna dire che la protesta dei calciatori non assunse un carattere politico, marcatamente politico, come era evidentemente la contestazione, rimase circoscritta alla difesa degli interessi di categoria, però è importante sottolineare che la categoria veniva intesa in senso lato, cioè comprendendo anche i calciatori delle serie minori. E aggiungo, per concludere, per far capire la situazione del calciatore medio, cioè non del grande calciatore, era molto diversa da quella da quell'elite di calciatori ricchi e famosi, quelli più noti. E in realtà questi giovani si trovavano di fronte a una carriera molto breve, molto incerta, con pochissime soddisfazioni economiche, senza garanzie e tutele giuridiche. E poi c'era un problema di fondo, che è stato un problema strutturale dello status del giocatore, che era il famoso, si chiamava vincolo, un vincolo che legava il calciatore alla società e lo rendeva completamente subordinato alla proprietà, che poteva disporre a suo piacimento del trasferimento del giocatore. E per chiudere, insomma, direi che penso che si possa dire tranquillamente che effettivamente l'azione comunque di questa associazione fu negli anni 70 molto incisiva e portò a diverse conquiste importanti che riguardavano le retribuzioni appunto dei calciatori delle serie minori, il diritto a riposo settimanale che non c'era, la liquidazione a fine carriera che non c'era, una legge sull'assistenza e la previdenza, erano completamente scoperti da questo punto di vista. E gli anni 70 costituirono anche, insomma, furono poste negli anni 70 le premesse anche per l'abolizione di questo vincolo, abolizione che venne sancita anche con alcune limitazioni nel 1981, quando venne approvata la prima legge sul professionismo sportivo. Quindi diciamo che attraverso scioperi annunciati, proclamati, poi ritirati, insomma, più un'arma, un po' di ricatto, era lo sciopero per i calciatori, è molto improbabile immaginare di riuscire a bloccare con tutti gli interessi che circolavano nel calcio, però insomma attraverso una serie di manifestazioni, di trattative eccetera, Campana e gli altri rappresentanti dell'associazione calciatori hanno credo fatto fare un grande passo in avanti dal punto di vista giuridico, insomma dello status del calciatore. Questo gli va dato atto, era una dinamica insomma che si inseriva un po' appunto in questi processi di trasformazione e di riforme che caratterizzavano gli anni 70.
0: Oh, perfetto, perfetto Alberto, anche perché questo il fatto cioè che questa onda lunga dei movimenti cambia anche la natura di quello che appariva un mondo isolato e dorato come il calcio, l'hai spiegato benissimo, per cui ti ringraziamo e alla prossima sempre su 100 anni di passione viola su Radio Firenze Viola. Grazie Alberto.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Mandala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Firenze.

eccoci qua amici ascoltatori, ben ritrovati in questo appuntamento di sabato 16 maggio. Finalmente siamo arrivati alla vigilia di Juventus-Fiorentina, ma non è poi questo il tema del giorno, anche perché l'appuntamento odierno di Made in Viola è come sempre dedicato al settore giovanile della Fiorentina. E allora anche oggi dedicheremo tanti approfondimenti con tante interviste e tante curiosità al mondo del vivaio viola, un vivaio viola che anche alla luce di quella che è stata la prova della primavera di oggi a Lecce si appresta a vivere le finali scudetto al Viola Park per quanto riguarda il campionato Under 20. Di primavera però parleremo nei prossimi giorni, analizzeremo il campionato della formazione di Galloppa che ha visto poi l'Under 20 qualificarsi già da oltre una settimana la primavera alle semifinali scudetto. Oggi vi racconteremo due storie diverse nel corso di questa puntata di Made in Viola. Partiremo con l'Under 15, la formazione Under 15, la prima che apre il settore giovanile scolastico, che è ai quarti di finale dei playoff scudetto, ha fatto una regular season straordinaria con un terzo posto e nelle ultime settimane si è sbarazzata senza grossi problemi dell'Atalanta, una squadra che sulla carta era favorita ma che invece poi la formazione Under 15 Viola è riuscita ad eliminare. Parleremo dell'Under 15 grazie a chi? Grazie a una bella chiacchierata con il tecnico della formazione Viola, Mattia Balestracci. Nel corso di questa stagione di Made in Viola abbiamo avuto l'opportunità di sentire tante voci degli allenatori del settore giovanile Viola. Abbiamo sentito quasi settimanalmente quella di Daniele Galloppa, poi abbiamo fatto un bel approfondimento sull'Under 18 di Marco Capparella, l'Under 17 di Stefano Guberti, l'Under 16 di mister Enrico Cristiani poche settimane fa, e quindi oggi invece vi proponiamo un'intervista esclusiva con Mattia Balestracci. Mattia Balestracci, tecnico toscano, nato a Suvereto, che ha sempre avuto, se lo racconterà lui proprio in questa lunga intervista che abbiamo fatto, ha sempre avuto, dicevo, la passione di allenare nel settore giovanile.

0: questo sabato è al lavoro. Ricordo, dopo di me rimanete qua perché c'è Extra Viola, la puntata del sabato, la vigilia di Juventus Fiorentina, quindi poi probabili formazioni e tante altre cose che vi proporremo per quanto riguarda ovviamente la vigilia di Juventus e Fiorentina. Però, come detto, bando alle ciance, non voglio rubarvi altro tempo, anche perché, ripeto, abbiamo dei contenuti piuttosto lunghi e corposi. Il primo ve l'ho già annunciato, il secondo contenuto, la seconda intervista la dirò più tardi, al termine proprio di questa chiacchierata con Mattia Balestracci. E adesso ci possiamo sentire la prima parte di questa intervista esclusiva con il tecnico della Fiorentina Under 15, Mattia Balestracci. Eccolo qua.
1: Il viaggio di Made in Viola prosegue oggi all'interno della categoria che forse apre il settore giovanile scolastico ed è tra quelle che sta sorprendendo maggiormente. Parliamo dell'Under 15 e oggi abbiamo la fortuna di avere nella nostra rubrica il tecnico della formazione appunto Under 15 Viola, Mattia Balestracci. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, grazie mille a voi.
1: Insomma, siamo all'interno di un percorso abbastanza lungo per quanto la riguarda all'interno di Fiorentina, per cui intanto partirei con un bilancio prima di parlare di questa stagione su cui ci concentreremo magari più avanti. Però ecco, la sua esperienza, il suo viaggio all'interno del mondo Viola, come sta andando e quanto pensa di essere cresciuto?
2: Ma sicuramente sono cresciuto tantissimo perché è un'esperienza bellissima. Questo è il quinto anno per me, ho fatto varie categorie, Under 14, Under 16, Under 15, e penso di essere migliorato a 360 gradi, non solo come mister, ma in particolare come formatore, come stare sul campo, come programmare, come lavorare. I direttori mi hanno aiutato tantissimo in questa mia crescita, anche nella gestione dei gruppi numerosi, delle situazioni, dei momenti, e penso sì che questi 5 anni per me sono stati estremamente formativi.
1: Tra l'altro, prima di iniziare qua a Firenze, già prima aveva avuto modo di lavorare con i giovani, ho visto nel Venturina se non ho controllato male, per cui la domanda mi nasce spontanea: dove e quando nasce l'idea di cominciare a lavorare con i ragazzi? Ecco, se è davvero una passione che ha sempre avuto.
2: Sì, diciamo che già quando giocavo avevo l'idea che mi sarebbe piaciuto fare questa cosa una volta finito di giocare. Ho smesso di giocare abbastanza presto, negli ultimi anni di carriera da calciatore, se così si può chiamare la parte da calciatore, ho iniziato a fare il doppio ruolo. Giocavo nella prima squadra sì del Venturina e allenavo i ragazzi Under 13, Under 14, e poi c'è stato un anno che è stato quello un po' decisivo, dove dovevo passare nelle categorie regionali e lì dovevo scegliere se allenare o continuare a giocare. Chiaramente gli impegni erano entrambi la domenica e diventava complicato farli entrambi, e li scelsi di allenare perché era una passione proprio che in quel momento era molto più forte del giocare. E quindi da lì è iniziato un po' questo percorso, è proseguito perché poi in realtà già avevo iniziato questo percorso, e poi mi ha portato, ho avuto la fortuna di avere la chiamata della Fiorentina e poi diciamo questo percorso è proseguito in un ambiente fantastico dove appunto sto crescendo tantissimo, sto imparando cose nuove, e quindi è stato un po' il percorso fino ad ora.
1: Domanda delle domande: ma a 14 e 15 anni conta più per lei insegnare a crescere o a vincere i ragazzi?
2: No, è fondamentale crescere, cioè i nostri allenamenti sono focalizzati su questo, sulla crescita individuale, chiaramente del gruppo, quindi dobbiamo formarli a 360 gradi, parte tecnica, parte fisica, parte coordinativa, parte tattica, parte mentale. Tattica chiaramente individuale con accenni di tattica collettiva, perché poi comunque iniziano un percorso, no, che speriamo li porti il più lontano possibile, dove delle basi devono averle. Però la parte del risultato secondo me è chiaramente una parte, perché non si può escludere, però la parte fondamentale è chiaramente quella di farli crescere come ragazzi in primis e poi come calciatori.
1: Quindi la classifica non si guarda, oppure dopo un po' bisogna cominciare a guardarla?
2: Allora, io penso che secondo me il voler vincere per i ragazzi, l'imparare a vincere, è comunque una parte formativa del loro percorso. Quindi io dico sempre: da lunedì al sabato voi dovete migliorare, pensare solo al vostro miglioramento. La domenica, nel miglioramento, chiaramente c'è anche il voler vincere una partita, il voler mettere qualcosa in più, sempre tenendo conto di quelli che sono gli obiettivi. Quindi diciamo, non siamo disposti a vincere in ogni modo, ecco, dobbiamo trovare i nostri modi per vincere.

0: curiosità personale, sì. Mattia con una T sola, giusto? Non è un nome così comune, non so se le hanno mai spiegato ai suoi genitori perché di questo nome. Se, e se le è capitato di vedere tante volte il suo nome storpiato con due T?
1: Beh, il nome storpiato è praticamente la normalità. E mi hanno parlato di Mattia Bazar, ecco, questo è, è la motivazione che mi hanno sempre dato.
0: Giusto, giusto. Parliamo della stagione attuale, una regular season con un terzo posto molto soddisfacente. Avete iniziato i playoff con una vittoria, una qualificazione straordinaria con la vittoria di Bergamo pochi giorni fa. Era tutto preventivato, eravate dati questo obiettivo di raggiungere le finali e di giocarvela fino in fondo a inizio anno, sempre per tornare ai famosi,
2: certo,
0: obiettivi.
2: Certo.
1: L'obiettivo principale, e non sono frasi fatte, era veramente la crescita dei ragazzi, del gruppo. È un gruppo numeroso, quindi al quale abbiamo provato a dare a tutti la loro chance. Poi chiaramente l'under 15 è una categoria particolare, ci sono tante differenze fisiche, quindi abbiamo dei ragazzi che sono arrivati pronti, abbiamo dei ragazzi che fisicamente sono indietro e devono fare un percorso diverso, abbiamo ragazzi che arrivano da dilettanti, da fuori regione, quindi chiaramente nell'obiettivo c'era veramente la crescita di ognuno di loro, e penso che lo abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità. Sicuramente nella crescita, come dicevo prima, ci passa anche poi il risultato, quindi l'obiettivo di fare le finali era un obiettivo che abbiamo raggiunto, e chiaramente io penso per migliorare più stai in campo più migliori, quindi l'arrivare, il passare un turno ci fa accedere altre due partite, non tanto ai quarti di finale, ma altre due partite sicuramente faranno crescere ancora più i ragazzi, sia dal punto di vista tecnico-tattico indubbiamente, ma anche dal punto di vista mentale. Sono partite particolari, non che il campionato non lo sia, però il campionato è una partita importante. Le finali, come abbiamo visto domenica, c'è il dentro fuori, ci sono situazioni, emotività diverse, sensazioni diverse, e quindi c'è una grossa crescita. Quindi il nostro obiettivo è arrivare il più in fondo possibile per fargli fare più partite possibili.
0: E beh, insomma, l'avete sentito, un percorso sicuramente interessante quello che ha portato fin qui la Fiorentina under 15 ai quarti di finale, la vittoria in rimonta nel match di ritorno con l'Atalanta a Zingonia, e adesso domani mattina alle 11 Fiorentina-Roma, quarti di finale di andata, e poi ritorno chiaramente tra una settimana a Trigoria per stabilire chi volerà in semifinale scudetto. Gara di un certo spessore, si alza di livello nella sfida contro i giallorossi. Adesso vi propongo a breve la seconda parte di questa intervista, dove in qualche modo ho provato a entrare quantomeno nelle modalità nelle modalità di allenamento e di gestione dello spogliatoio di Mattia Balestracci, perché un conto è allenare dei maggiorenni, quello che fa per esempio Galloppa con la Primavera, ma anche quello che fa ovviamente Capparella con l'Under 18, anche se poi essendo Under 18 alcuni maggiorenni non sono, però sono mondi diversi rispetto ad allenare un Under 15, no? 14-15 anni, è una fase d'età molto delicata. E allora ho provato a chiedere a Mattia Balestracci come ci si sente a essere più educatori che allenatori. Sentiamo cosa ha risposto. La vittoria di Bergamo in rimonta nel finale in quel modo, che emozioni l'ha suscitato e che risposte le ha dato di un gruppo che certo lei conosce, ma insomma se l'ha fatto provare qualcosa di particolare?
1: Sono sincero, sotto certi aspetti mi ha stupito, perché nel percorso dei singoli c'è il percorso del gruppo, e il percorso del gruppo è stato un percorso non semplicissimo, comunque si parla di tanti ragazzi, diversi ragazzi nuovi, e quindi metterli insieme c'è stato del tempo, come in ogni cosa, come in ogni lavoro, e in queste ultime due partite, vista comunque la doppia rimonta, perché abbiamo rimontato di 2 gol all'andata, abbiamo rimontato il gol al ritorno vincendo così, è stata una prova veramente di forza mentale, di forza di gruppo non scontata, e quindi la mia emozione è stata grandissima, perché comunque nelle due partite secondo me lo stavamo meritando, i ragazzi lo stavano meritando, e proprio per il percorso di crescita a volte avere quella, come si può dire, quella soddisfazione in più ti fa apprendere meglio, ti fa apprendere più velocemente, ti fa lavorare con entusiasmo. A noi chiaramente cambia, ma non sarebbe cambiato così tanto, secondo me i ragazzi cambia tanto, e questa cosa qui gli ha dato quella consapevolezza in più, no? Che per fortuna ora proveremo a mettere in campo domenica, proveremo a mettere in campo in questa doppia sfida che abbiamo ora. Però mi ha emozionato chiaramente dal punto di vista del gol finale, mi ha emozionato però proprio nel farmi capire in maniera forte che il lavoro fatto sul gruppo ci ha... forse è stato quello giusto, ecco.
0: Certo, il livello della contesa si alza domenica, insomma, al Viola Park iniziate, quante emozioni avete per questo doppio confronto?
1: Sicuramente io penso che lo scotto delle finali l'abbiamo pagato in quei primi 10 minuti con l'Atalanta in casa, dove siamo andati sotto di 2 gol, e sicuramente la parte emotiva, nonostante poi ci sono stati, diciamo, degli errori tecnici, però sono i figli molto della parte emotiva. Quindi sicuramente è una partita emozionante, ma ci sono due aspetti. Sono uno, che la Roma l'abbiamo già affrontata in campionato, mentre l'Atalanta era un avversario nuovo, la Roma l'abbiamo già trovata, e quindi è una situazione già un po' più conosciuta. Le finali le abbiamo vissute in queste due partite, siamo stati lì per uscire, siamo stati lì per non farcela, ce l'abbiamo fatta, e quindi secondo me da quel punto di vista quell'emozione lì mi sento di dire che i ragazzi sono maturati da dire l'abbiamo passata. Ora possiamo anche noi nel pre-gara concentrarci non solo sulla parte emotiva, perché secondo me quella cosa lì mi sento di dire che ce l'abbiamo in questo momento.
0: Giusto. Torno a parlare di lei, del suo ruolo di allenatore, e parlando di lei mi hanno detto che lei è una persona molto attenta allo stato emotivo d'animo dei suoi calciatori, ci parla molto. Ecco, a quest'età quanto conta l'aspetto psicologico di questi calciatori che devono provare ad arrivare nel professionismo, vedono in questo ambiente dove siamo allenarsi fior dei campioni, e quindi magari non maturano delle aspettative, quanto conta gestire l'aspetto psicologico dei ragazzi?
1: È fondamentale, penso sia non la parte più importante, perché poi c'è la parte di campo, però una parte alla quale dedico e con lo staff dedichiamo tantissimo tempo, perché comunque le aspettative per loro sono tante, a volte anche un po' le pressioni, diciamo, ne hanno, e quindi dagli ambienti esterni, dalle famiglie, e quindi noi dobbiamo essere bravi a fargli capire che qui dentro è un percorso. Io dico sempre, voi siete bravi, fortunati ad essere qui, e probabilmente perché siete bravi, che vi hanno visto da entrare all'interno della famiglia fiorentina. In questo momento ora avete un percorso davanti, non è la singola partita, le 3 partite, l'ottavo di finale che spostano quello che è il vostro percorso, che vi deve portare, cioè l'obiettivo è chiaro, nel piccolo è passare ai quarti di finale in questo momento, però l'obiettivo vero è più giocatori possibile in under 16, per poi in 17, per poi in 18, per poi in primavera, per poi speriamo per loro in prima squadra. Quindi noi cerchiamo di farli capire, e io ci lavoro tanto su questo aspetto, quanto per loro non devono valutare la panchina della domenica o la tribuna, perché poi abbiamo un gruppo molto numeroso, abbiamo 30 ragazzi, quindi ogni domenica abbiamo 10 ragazzi in tribuna, e quindi noi sinceramente non dico nemmeno ci sforziamo, perché io lo faccio veramente, mi viene naturale, lo faccio veramente con piacere, di andare a spiegare, anche se a volte posso essere ripetitivo con un ragazzo, il perché di una scelta, e anche in questo devo dire ho visto grossa maturità da parte loro, cioè grossa consapevolezza, forse anche fiducia nei miei, nei confronti della società, di un percorso che è fatto per loro. Noi lavoriamo molto in campo sulla parte individuale, proprio negli allenamenti tecnico-tattici, e secondo me chiaramente nella parte fisica di prevenzione loro hanno schede dedicate, e secondo me questa cosa gli fa passare il messaggio, noi siamo veramente qui per loro, per il loro miglioramento, e quindi vanno ad accettare di più, nonostante felici non saranno quando poi non giocano, però la panchina o la tribuna di turno o il non entrare o l'essere sostituiti.
0: Dalla testa ai piedi, cosa guarda per capire se un ragazzo ha davvero talento e potenziale?
1: Certo, diciamo non è, cioè il potenziale si può vedere, il talento si può vedere, poi quello che poi sarà effettivamente la parte finale del percorso è difficile ora dirlo. Di sicuro la parte tecnica è preponderante, quindi l'utilizzo di entrambi i piedi è una cosa su cui noi ci focalizziamo molto. Chiaramente poi ci sono in under 15 già c'è un po' di specificità del ruolo, al netto poi che si parla sempre più di funzioni e meno di ruoli, però comunque l'utilizzo di entrambi i piedi le qualità nella lettura del gioco, le qualità nella personalità nell'andare a provare dribbling, giocate difficili che possono essere complicate ma che possono darci quel qualcosa in più che noi richiediamo. Sono tante cose, a volte anche appunto per un difensore centrale magari c'è anche il colpo di testa per esempio che può essere importante, e quindi ci sono tanti aspetti che noi valutiamo, vediamo e poi li valutiamo non per dare una valutazione netta ma per aiutare, no, nel miglioramento quando poi ci siamo effettivamente sul campo a lavorarci.
0: In parte ha già risposto. Lei oggi si sente più allenatore o educatore di questi ragazzi?
1: Mi sento molto educatore, poi è chiaro la parte di allenatore viene fuori perché non potrebbe essere altrimenti. Mi sento molto educatore e nel percorso che abbiamo fatto quest'anno penso ci sia tanto da educatore, chiaramente anche da allenatore, ma su quella parte lì, ecco, domenica l'emozione più grande sul momento è stata il gol e la vittoria. Ragionandoci dopo con lo staff, riguardando la partita, anche quando tornavamo in pullman, la parte di educatore ci è venuta fuori, insomma, e ci ha dato soddisfazione.
0: L'ultima parte dell'intervista a Mattia Balestracci, che vi proponiamo a brevissimo, è legata sempre al rapporto con i calciatori. Anche qua sono domande di carattere generale, sostanzialmente si entra nelle pieghe di questa stagione che, ripeto, lo ribadisco ancora una volta, domani alle ore 11 al Viola Park vedrà una tappa fondamentale per il percorso di questi ragazzi. Arriva la Roma, quarti di finale di andata dei playoff scudetto, quindi cercate di esserci per poi magari rimanere a vedervi la gara con la Juventus che si gioca un'ora dopo. Quindi mi raccomando, dicevo, l'ultima parte di questa chiacchierata è comunque incentrata sul rapporto del mister con i suoi calciatori extracampo. Per esempio sentirete che gli chiedo se parla mai con i suoi ragazzi di scuola, di famiglia, dei primi amori di questi ragazzini di 14-15 anni, e soprattutto se si è mai trovato a gestire spogliatoi o comunque singoli che magari hanno qualche così piglio di esuberanza, sono un po' esuberanti, si sentono già arrivati, si sentono prime donne, perché anche a quell'età bisogna gestire certe emozioni. Sentiamo quello che ci ha risposto e poi torniamo in studio. In tal senso le capita mai di parlare con i suoi ragazzi di scuola, di questioni in famiglia, di social, le fidanzate, le prime fidanzate, cioè vista un'età molto particolare questa?
1: Sì, parliamo molto di scuola, siamo molto attenti, molto vicini, quindi di scuola spesso, non dico quotidianamente ma quasi, con qualcuno poi in particolare magari si sa va un pochino peggio, siamo a fine anno, ma questo non perché siamo a fine anno, è un po' tutto l'anno, però capita spesso, sì. E del resto sì, perché poi è quella parte che ti fa stringere con loro un rapporto più diretto, un po' più vero, e quindi vai a parlare appunto della fidanzatina, vai a parlare di quanto gli manca casa perché sta lontano, di come arrivano al campo, mi viene a prendere tardi, c'ho il pullman, e quindi tutte queste situazioni che poi ti fanno legare con loro anche sotto un altro aspetto, e secondo me gli aiuta poi a fidarsi di più, a essere più tranquilli anche io li stimolo sempre a parlare, non capite una cosa, non venite, siete a casa, chiamatemi e mandatemi messaggi, non è un problema, e questa cosa secondo me poi loro la sentono, ecco, e secondo me poi è quella che ti può far dare quel qualcosa in più, ecco.
0: Le è mai capitato in questi anni a Firenze, o magari quest'anno, senza far nomi, di dover gestire magari qualche ragazzo un po' più esuberante che si sente già arrivato in under 15, e come si gestisce?
1: Da questo punto di vista quest'anno, sono sincero, siamo molto fortunati, abbiamo un gruppo di ragazzi molto umile, chiaramente ci sono delle situazioni da gestire, non è che tutto perfetto, e però da questo punto di vista no, negli anni diciamo può capitare, forse a volte non è proprio, sono più dei momenti, no? Dei momenti dove uno magari ha una soddisfazione in più, che può essere il gol, può essere la fascia di capitano, può essere una convocazione nazionale, e quindi in quel momento diciamo che i ragazzi sono molto intelligenti e quindi a volte basta il dialogo per fargli capire. Poi se c'è la volta in cui bisogna andarci fra virgolette un pochino più duro, è successo, sicuramente risuccederà, però diciamo che quando entrano qui io li parlo sempre del percorso e la società li parla sempre del percorso, e quindi secondo me questa è una cosa che poi diciamo quando ti trovi nel momento in cui c'è qualcosa che questa parola torna fuori, ma non perché deve essere una cosa che astratta, una cosa reale, concreta, loro possono toccare, quindi riusciamo, no, a fargli capire tutto quello che gli diciamo. Non è che arriviamo un giorno e diciamo c'è il percorso, e no, dal momento che entrano con quest'idea, quando vanno un po' fuori, come è naturale che sia, è più facile fargli capire quali sono poi gli obiettivi veri e i punti importanti.
0: Conta trasmettere senso d'appartenenza alla maglia della Fiorentina, visto anche il posto in cui vi trovate? Ecco.
1: Penso che conti tantissimo, e io ho fatto i primi due anni, eravamo fuori, non c'era il Viola Park, ora c'è e ora ha maggior ragione. Non che prima non ci fosse, assolutamente, io l'ho sempre trovato nelle squadre che ho allenato quando noi eravamo ancora qui. Ora ha maggior ragione, ora è proprio una cosa che sulla quale noi forziamo anche la cosa. Io mi è capitato negli anni precedenti, ma anche quest'anno, le prime partite, quando entro nello spogliatoio pre-gara, che è uno spogliatoio favoloso, no? Io sempre, cioè, mi viene veramente sempre i brividi, e questa cosa io la trasmetto a loro perché deve fargli capire la fortuna che hanno, e quindi puntiamo molto su questa cosa e secondo me si inizia a vedere. Poi ci sono dei percorsi, ci sono dei gruppi diversi, però sì, è fondamentale.
0: Il consiglio che ripete più spesso sei calciatori?
1: Ma allora, diciamo che gli chiedo sempre personalità, forse è la cosa che richiedo di più, perché comunque la paura, io ho giocato, non ho giocato a categorie altissime, però ho fatto un percorso e ci sono stati dei momenti, soprattutto nei primi anni in cui mi affacciavo alle prime squadre, dove il coraggio di fare certe cose che fino all'anno prima in Under 17 facevo non sempre ce l'ho avuto, e secondo me è un po' quello che in dei momenti mi è mancato, e quindi gli chiedo sempre personalità, gli chiedo sempre coraggio nel fare le cose, perché poi spesso è quello che ti frena da far vedere le tue qualità. Quindi gli dico sempre di avere questa parte emotiva in più, e chiaramente poi dobbiamo essere bravi noi staff a farglielo toccare con mano. Se al primo errore sbagliamo noi nella comunicazione, rischiamo di mandare un messaggio sbagliato, invece dobbiamo essere forti in questa cosa, non solo di dirla, ma poi anche con i fatti di farceli credere, e secondo me è la cosa più importante.
0: Chiudiamo con, provo almeno a farle dire un nome o più di un nome, se c'è qualche ragazzo che più di altri l'ha sorpresa quest'anno. Non abbiamo ancora terminato la stagione, anzi speriamo sia più lunga possibile, però se qualcuno l'ha sorpresa davvero per come è cresciuto.
1: Non è per non fare nomi, perché abbiamo un gruppo di 30 ragazzi e devo dire c'è stata una crescita da parte di tutti. Poi c'è stato sinceramente, come dicevo prima, è una categoria particolare. Essendo particolare, da alcuni fisicamente sappiamo che hanno delle crescite che potremo vedere nel percorso, ma nel biennio, nel triennio dei nazionali. Ci sono altri che magari si sono presentati o sono diventati durante l'anno fisicamente più pronti, e quindi questa è una cosa che può spostare. Diciamo c'è stato un miglioramento costante da parte veramente di tutti, e non è una frase fatta. Ne parlavo con i ragazzi martedì nello spogliatoio di come noi abbiamo fatto, fra andata e ritorno, sia all'andata e al ritorno abbiamo fatto 6 cambi e siamo riusciti nei 6 cambi. All'andata chi è entrato addirittura ha segnato, al ritorno non abbiamo abbassato il ritmo, non abbiamo abbassato la qualità, non abbiamo abbassato niente rispetto a quelli che erano in campo. Ho fatto l'esempio di ragazzi che la prima partita, l'andata con l'Atalanta, sono stati tra i migliori in campo, e al ritorno non sono entrati. Quindi per far capire come il gruppo è cresciuto in maniera importante e in maniera molto omogenea. e quindi fare un nome sarebbe non sbagliato ma ingiusto, ma perché veramente è stata una crescita sia di chi ha avuto la possibilità, la fortuna di stare più in campo, sia di chi ha trovato meno, un po' meno spazio, perché poi chiaramente è successo avendo tanti giocatori, ma che è stato dentro e si sta allenando forte, che, e quindi sta proseguendo nel miglioramento. Penso che parlargli di percorso, visto che sono ragazzi intelligenti, li ha aiutati in questa cosa e li sta effettivamente facendo crescere, pensando non alla singola partita, non alla settimana, al mese, ma a quello che deve essere il loro, appunto, il loro passaggio nel settore giovanile nostro.
0: Mister Balestracci, grazie mille e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie mille a voi.
0: E questo era Mattia Balestracci, insomma, lo ringraziamo perché è stato veramente molto disponibile. Devo dire che ci avviciniamo poi anche alla fine di questa prima edizione su Radio Firenze Viola di Made in Viola, che è stato questo bel viaggio all'interno del settore giovanile della Fiorentina, e ringrazio molto moltissimo la Fiorentina, l'ufficio stampa, Alessio Avola, che l'ha detto stampa delle giovanili, per la grandissima, davvero grandissima disponibilità che ho riscontrato per intervistare i tesserati. E devo dire che Mattia Balestracci, tecnico della Fiorentina Under 15, si è rivelato molto interessante al pari di tutte le persone che ho avuto l'opportunità di sentire. Allora, adesso facciamo così, ci fermiamo, piccolo spazio pubblicitario come direbbe Vasco Rossi, poi torniamo e lanciamo un altro contributo molto importante al quale tengo particolarmente. Ci ho lavorato veramente tanto perché è un personaggio che mi sta a cuore, è un caro amico, è un calciatore, non vi dico altro. Pubblicità e tra poco torniamo e scopriamo insieme chi è.
2: Radio Firenze Viola.

0: Rieccoci dai, per la seconda parte di questo Made in Viola, sabato 16 di maggio, weekend lungo, lunghissimo, poteva essere interminabile visto che ancora non si sapeva nemmeno fino a poche ore fa quando sarebbe giocata Juventus-Fiorentina, alla fine si gioca domani, ore 12. Noi però, prima di affrontare il tema prima squadra che sarà trattato, ripeto, tra una mezz'oretta nemmeno, in extra viola, con Costantino Nicoletti, ci sarà lui al mio posto rispetto al sabato, oggi non ci sarò io ma ci sarà Costantino in studio. Dicevo, prima di parlare di prima squadra e di Juve Fiorentina, continuiamo il nostro viaggio all'interno del settore giovanile viola, ma stavolta in qualche modo usciamo, perché abbiamo deciso di dedicare tutta la seconda parte di questa puntata a un ex prodotto del settore giovanile viola, un ragazzo che è cresciuto per 6 anni nel vivaio della Fiorentina, lo ha fatto diversi anni fa sinceramente, poi si è costruito cammin facendo una carriera, devo dire, assolutamente redditizia, e soltanto poche settimane fa ha potuto festeggiare una straordinaria promozione. La squadra dove gioca è l'Arezzo e il nome di questo calciatore è Nicolò Gigli, difensore centrale, classe 96, cresciuto negli anni 2000, nei primi anni 2000, insomma, nel settore giovanile e viola. È un ragazzo di Roma, tifosissimo giallorosso, poi lo sentirete, c'è proprio una parte dedicata a questo, che però è rimasto veramente con Firenze nel cuore. Tantissime avventure per lui, dal Lecce al Rieti, il Rimini, di cui è stato capitano, da 2 anni all'Arezzo, con il quale quest'anno ha centrato, come tutti ben sapete, la promozione dalla C alla B. E allora, dopo un po' d'attesa, siamo riusciti a contattarlo grazie all'ufficio stampa dell'Arezzo e abbiamo fatto con lui una bella chiacchierata ripercorrendo quelle che sono state le emozioni più grandi della sua stagione. Lo vedrete, abbiamo diviso questa intervista in 3 blocchi. Nella prima parte si parla naturalmente della grande cavalcata, è proprio il caso di dirlo visto il simbolo dell'Arezzo, che ha portato la formazione toscana in Serie B, e poi dopo vedrete che si parlerà di Fiorentina e di attualità. Però gustiamoci questa primissima parte di intervista con Nicolò Gigli, difensore centrale dell'Arezzo, prodotto del settore giovanile viola. Eccolo qua, si racconta così a Radio Firenze Viola. È un piacere salutare in questo appuntamento di Made in Viola un ragazzo che sta forse vivendo il momento più bello della sua carriera, ha lasciato grandi ricordi a Firenze, ma adesso ha scritto proprio poche settimane fa una pagina di storia importante per la città di Arezzo. Si tratta di Nicolò Gigli, difensore centrale proprio dell'Arezzo, che ho il piacere di avere con noi qua a Made in Viola. Nicolò, buon pomeriggio, ciao, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Intanto ti chiedo quante volte l'hai cantata, l'hai risentita quella canzone brasiliana che è diventata un po' icona della grande promozione, della grande cavalcata, visto che è un cavallo il vostro simbolo, dell'Arezzo in Serie B. L'hai imparata da memoria?
1: Diciamo sì, diciamo che ho imparato parecchie parole in portoghese, ma è dalla la stagione scorsa che noi ascoltiamo questa canzone. Poi diciamo che è stato un po' casuale il fatto di averla messa durante la stagione dopo le vittorie, sai, come inno di festeggiamento. Poi è diventato virale il giorno della vittoria del campionato, con il ballo sotto la curva, con la curva che cantava "Vai Cavalligno". Ci ha scritto addirittura sia il compositore che il cantante, che hanno voluto la maglia dell'Arezzo, gliel'abbiamo dovuta spedire con tutti gli autografi. È stata veramente carina come cosa.
0: Dai, già che ci siamo, cantacela un po', dai, accennaci il ritornello.
1: E vai no Cavalligno, vai no Cavalligno, vai.
0: grande Nicolò. E è il momento più bello della tua carriera, possiamo dirlo questo, comunque la gioia sportiva più bella da quando sei professionista?
1: Sì, credo che sia davvero il momento più bello e soprattutto anche il più appagante, perché in questi anni di sacrifici, di alti e bassi, comunque sono state fatte tante rinunce, ho avuto tante delusioni, tante volte sembrava che non arrivava mai quel premio, quell'obiettivo che ti fissi, no? Non è mai facile ovviamente raggiungerlo, come non è facile magari realizzare un sogno, però tu ci provi, insomma. Ci ho provato con tutto quello che avevo, era diventata un'ossessione, forse è per quello che poi sono riuscito a realizzarlo.
0: Certo, la Toscana è la tua seconda terra, insomma, dopo Roma, dopo il Lazio, la tua seconda patria, per cui ti chiedo che ambiente hai trovato ad Arezzo e che città, insomma, ti è entrata nel cuore, evidentemente.
1: Eh beh sì, dopo i 6 anni a Firenze, dove sono cresciuto e sono diventato uomo, perché sono entrato a 13 anni, sono andata via a 19, e adesso i 2 anni a Arezzo, si può dire che sono un toscano adottato. Arezzo come città è meravigliosa, perché a parte per la storia, per il piano culturale che ha, gli aretini sono persone innanzitutto molto umili, disponibili, simpatiche. Vivere la città poi diciamo che ti quando c'hai bisogno di staccare la spina lo fai volentieri, perché è anche piena di parchi, insomma, per le famiglie è a grandezza d'uomo, c'è tutto. Forse per me marinerei qui.
0: Certo. La Serie B è sempre stato un obiettivo a inizio anno, oppure lo è diventato cammin facendo durante il campionato?
1: È stato un obiettivo già da inizio anno. Sapevamo che non eravamo probabilmente i favoriti, ma eravamo tra le squadre più forti. Poi tante squadre si sono perse durante la stagione, altre invece che non ci aspettavamo comunque hanno dato filo da torcere fino all'ultima giornata, e è stata veramente un'impresa, ecco.
0: Abbiamo parlato prima, no, nel fuori onda, il fatto che tu sia un giocatore che di avventure ne ha fatte tante, insomma, Lecce, Matera, Terni, Rieti, Rimini, dove hai scritto tra l'altro pagine importanti. Ma Arezzo è, al di là di questa gioia, ti ha dato qualcosa in più rispetto ad altre città fino a questo momento, ovviamente?
1: Sì, ti dico sì, perché innanzitutto è l'unica società, cioè l'unica squadra che faccio parte da quando sono entrato nel professionismo, che ho completato i 2 anni pieni, perché magari nelle altre squadre arrivavo o a ritiro già iniziato ad agosto, sai, col mercato poi tante volte non le vivi a pieno. Qui invece sono stati 2 anni completati, e nonostante questo, in più ci metto anche il fatto che al di là che abbiamo vinto il campionato, è un'esperienza che mi è entrata dentro, e diciamo che la metto un pochino sopra Rimini, sono stati anche lì poco più di anche lì quasi 2 anni di esperienza, è nato mio figlio a Rimini, quindi c'è un legame particolare. Arezzo la metto un pochino sopra, perché la vittoria del campionato è quel punto in più che fa la differenza, perciò è diciamo che è la piazza dove sono più affezionato tra tutte quelle che ho fatto finora.
0: Certo, ma mi sembra normale. Insomma, un personaggio, devo dire, Nicolò Gigli, simpaticissimo, poi parla bene, ha la testa sulle spalle, è diventato padre da qualche anno, è veramente un uomo, non è più un ragazzo come quando lo conoscevo, che era nella Primavera Viola, giocava insieme a Mancini, l'attuale difensore della Roma, erano loro la coppia centrale, Mancini-Gigli, e entrambi, insomma, hanno fatto la loro carriera, certo Mancini a livelli più alti per il momento, Gigli con la promozione in B con l'Arezzo, cioè, si è sicuramente guadagnato una bella fetta di soddisfazioni. Vedremo quell'anno prossimo dove giocherà. Nella seconda parte di questa intervista che abbiamo fatto a Nicolò Gigli, cominciamo a parlare di Fiorentina, perché è ovvio che nel percorso della promozione dell'Arezzo c'è stato un momento contemporaneo, no, alla cavalcata verso la Serie B degli aretini, in cui la Fiorentina in Serie A stava facendo malissimo. E allora insomma, abbiamo cominciato a parlare con Nicolò anche di quelle che erano le vicende di Casa Viola, e ci ha dato qualche suo punto di vista a proposito di quello che è stato l'anno vissuto terribile dalla formazione prima di Pioli e poi di Vanoli. Sentiamo da Nicolò Gigli un parere su quella che è stata l'annata della Fiorentina. Eccolo qua. Sei nel professionismo a tanti anni, ti posso chiedere questa avventura Arezzo come ti ha fatto crescere come calciatore e come uomo, al di là delle esperienze fatte, degli affetti che hai trovato, delle persone, però come calciatore e come uomo, come sei cresciuto in questi 2 anni?
1: Guarda, ti dico, io sapevo che mi ha fatto crescere tanto, mi ha fatto maturare in quei dettagli, perché comunque sono 96, ho 30 anni, la maturazione calcistica la raggiungi su perciò intorno ai 27-28 anni, quella personale extracampo, vivendo fuori casa da quando hai 13 anni, la maturi già da molto tempo. Mi ha fatto crescere nei dettagli, perché ho imparato tante cose che prima non è che le mettevo in secondo piano, ma non gli davo la giusta importanza, sia in campo che fuori, avendo comunque una piazza importante, di pressione, una squadra forte in cui devi essere sei abituato a vincere, un gruppo di giocatori che hanno vinto, che ti insegnano tante cose che tu, io finora ho nei miei anni di professionismo ho sempre giocato per tranne 2 anni che mi sono salvato, ho sempre fatto i playoff, quindi la mentalità è diversa, e quella mentalità lì ti fa immagazzinare, insomma, tante cose che prima tu gli davi un'importanza relativa, dai, un secondo piano, quando in realtà invece erano importanti, ecco.
0: Giusto, giustamente. Hai detto che la maturità calcistica si raggiunge anche prima rispetto all'età che hai, per cui insomma vado diretto. Tu questa Serie B te la sei conquistata e te la sei meritata. La vuoi giocare con la maglia dell'Arezzo? Sogni di giocarla con la maglia dell'Arezzo? È ancora un anno di contratto, se non ho visto male. Quindi insomma speri di giocarla con la maglia.
1: Per quello che abbiamo fatto, per quello che ho fatto in questi 2 anni, per il legame che c'è tra me e la piazza, sarebbe qualcosa di meraviglioso, soprattutto perché qui abbiamo fatto una cosa che mancava da 20 anni, quindi io che sono qui da due stagioni, abbiamo toccato il basso l'anno scorso, la stagione scorsa abbiamo toccato le stelle, quest'anno ho vissuto tanti momenti che adesso che ce li siamo andati a prendere, che abbiamo preso questa categoria, vorrei tanto farne parte. Poi ovviamente ci sono tante dinamiche nel calcio, lo sai meglio di me, che da un giorno all'altro ti cambiano pensieri, decisioni, quello non lo so, però avendo un altro anno di contratto, io potessi rinnovarmi da solo, fare 10 anni, 15 anni, che non smetto.
0: Sarebbe bellissimo, e io francamente te lo auguro, anche perché ti meriti tante Grazie. Soddisfazioni professionali. Il vostro percorso di risalita, insomma, di arrivo alla B, è coinciso con una stagione difficilissima per la Fiorentina, che ha rischiato seriamente la retrocessione. Allora, ne avevamo parlato anche un po' a microfoni spenti, però ti chiedo se nello spogliatoio si parlava, si sognava un derby in Serie B con la Fiorentina, ecco, se c'era questa possibilità, che poi non ci sarà, però si parlava.
1: Te lo dico sinceramente, tanti di noi lo speravano, io no, io speravo di andare in Serie B, ma la Fiorentina rimanesse in Serie A, sono sincero. Però sì, ovviamente quando vedi l'andazzo e tu sei lì davanti, a un certo punto noi avevamo 12 punti e la Fiorentina aveva parecchi punti da, cioè insomma si giocava veramente la Serie A, un periodo abbastanza critico, quindi lì magari ci credi un po' di più. Poi era il periodo verso febbraio-marzo, quindi cominciavano a delinearsi tanti campionati e la paura c'è stata, però per fortuna, dai, è finita come doveva andare.
0: Meno male davvero. Tra una B piena di toscane, insomma, l'Arezzo, la Carrarese, l'Empoli, il Pisa che è retrocesso, quindi i derby non mancheranno. Tutti i derby te ne intendi, insomma, visto che sei anche romano e romanista, quindi insomma per te sarà bello giocare, speriamo, questi derby.
1: Sì, poi non sono derby qualsiasi, sono comunque delle partite con delle piazze di storia, calde, di tifoseria, in bei stadi. Saranno veramente delle belle esperienze, speriamo che diventino bellissime, perché poi la palla di vetro non ce l'ho, quindi non so come finiranno, però speriamo, dai.
0: Beh, concludiamo a questo punto l'intervista con Nicolò Gigli, parlando delle sue speranze per il futuro della Fiorentina. Lui, che ripeto è romanista, lo sentiremo anche una delle ultime risposte che ci darà, che comunque sia segue con grande apprensione le vicende viola. In quest'ultimo appuntamento, in quest'ultima parte, scusate, di intervista con Nicolò Gigli, abbiamo parlato di Daniele De Rossi, che è un simbolo della Roma, una figura che chiaramente ha ispirato anche Nicolò come calciatore, anche se fanno ruoli diversi. De Rossi era un centrocampista, Gigli è un difensore centrale. Però siccome De Rossi sta facendo, ha fatto una buonissima stagione con il Genoa, abbiamo chiesto a Gigli se lo vedrebbe bene sulla panchina viola, e poi concludiamo questa chiacchierata con così una sua valutazione sul Viola Park. Insomma, Gigli è figlio di quel settore giovanile che fino a qualche anno fa nella Fiorentina era itinerante, no? La Trave, Scandicci, i Poggioloni alle Caldine. Invece, fortunatamente, da quando c'è il Viola Park, da qualche anno, tutti lavorano nello stesso posto, e Gigli non ha avuto questa fortuna. E allora abbiamo chiuso questa chiacchierata ironizzando sull'opportunità che avrebbe potuto avere nel lavorare nello stesso posto per tanti anni. Sentiamo quello che ci ha risposto in quest'ultima parte di intervista. Torno sulla Fiorentina, è difficilissimo cercare di capire, non lo sappiamo nemmeno noi, cosa sia successo quest'anno. Tu dall'esterno che idea ti sei fatto, ecco, sul perché la Fiorentina abbia fatto questa annata così negativa?
1: Io penso che l'ambiente Fiorentina abbia sofferto parecchio il fatto della scomparsa di Gio Barone, che comunque in Fiorentina faceva molto, e poi ci sono state delle scelte secondo me che andavano fatte prima, riguardo magari, non so, gli addetti ai lavori, ecco, non entro nello specifico, ma ci capiamo.
0: Sì, indubbiamente.
1: E poi è stato, secondo me, è stato fatto un po' di confusione tra il mercato di d'agosto, il mercato di estivo, insomma. Sono stati presi i giocatori per determinati moduli, e poi dopo c'è stata un'altra idea a campionato in corso, che poi quando entri in un tunnel di partite non positive, dopo diventa difficile reagire, e tutto ti viene contro, sembra tutto sbagliato. Secondo me queste sono state le cose che poi hanno portato, no? Perché alla fine, se vai a vedere i giocatori, la Fiorentina ce l'ha per fare qualsiasi modulo, qualsiasi Coppa europea, perché è una squadra forte, magari in determinati ruoli. È ovvio che una stagione del genere qualche mancanza c'è, però è una squadra forte che secondo me non meritava. Io pensavo sinceramente che lottasse almeno per l'Europa League all'inizio stagione, no? Ai nastri di partenza, quando vedi sulla carta, pensavo che si lottasse l'Europa League. Poi è successo quello che è successo, la stagione è andata purtroppo, ti ho detto, quando entri nel tunnel di quelle parti così non è mai facile, perché poi la piazza ti viene contro, perché poi sembra sempre che non basta quello che fai, nello spogliatoio si crea magari un ambiente negativo. Per fortuna è andata come doveva andare.
0: Meno male davvero. Le ultime cose, Nicolò, da romano e romanista, lo vedresti bene Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina?
1: Sì, penso che sia la piazza giusta, no? Sia per un passo in avanti nella sua carriera, ma anche per la sua predisposizione del gioco, il suo carattere, perché è carismatico. Comunque è una Firenze non è una piazza facile, ma De Rossi, essendo stato una bandiera della Roma, sa gestire, e avendo quel carisma lì sa gestire determinate situazioni, sa gestire la piazza, è uno che di calcio ne capisce, lo sta dimostrando, perché quello che ha fatto prima alla Roma e poi al Genoa è importante, quindi penso che sia un passo importante anche per la Fiorentina, perché è un allenatore giovane che magari come progetto lo può portare alle lunghe, con più anni di guida, quindi sì, penso che sia la piazza giusta.
0: Chiudo con un tuffo nel passato, nei tuoi anni a Firenze, tante soddisfazioni nel settore giovanile, ma quanto ti sarebbe piaciuto allenarti al Viola Park anziché, insomma, fare la Trave, il Poggioloni e tutti i posti dove sei stato?
1: Guarda, ci sono stato inizio stagione perché abbiamo fatto l'amichevole con la Primavera, e la prima cosa che ho detto è stata questa. Detto, mamma mia, che ci fosse stato il centro sportivo nei miei anni, quello è quel qualcosa che ai giocatori giovani ti dà, perché ti senti giocatore, hai voglia di migliorarti, hai voglia di andare al campo tutti i giorni, sei a contatto con i giocatori della Serie A, i giocatori più grandi, vedi quello che bisogna fare per migliorarsi. centro sportivo il Viola Park è una roba. Io sono siamo arrivati, non mi ricordo che ore erano, penso verso le due e mezza, siamo andati via verso le 8 e a parte la partita era un continuo camminare nel Viola Park, qualcosa di unico veramente.
0: Nicolò, io ti ringrazio tanto, ti faccio ancora tanti
1: grazie
0: complimenti per la promozione,
1: grazie,
0: con l'Arezzo, e soprattutto ti faccio un grande in bocca al lupo perché insomma ti meriti tanto nella tua carriera.
1: Bevi il lupo, grazie mille.
0: Ringrazio veramente ancora Nicolò Gigli, ringrazio l'Arezzo davvero per la disponibilità che mi ha dato, perché ci tenevo tanto davvero a fare questo contributo, a proporvelo, soprattutto perché intanto riguarda una persona come Nicolò Gigli che secondo me è stato si meritava tanto, si merita tanto nella sua carriera, perché ne ha parlato anche in questa chiacchierata con noi, infortuni, avventure sportive non andate bene, è rimasto svincolato. E quindi serviva un'iniezione di fiducia, e poi perché secondo me ha un buonissimo calciatore che si merita dei palcoscenici ancora più importanti della Serie B che ha ottenuto soltanto poche settimane fa con l'Arezzo. Quindi grazie ancora. Io ringrazio voi amici all'ascolto, perché siamo in chiusura di questa puntata di sabato di Made in Viola. È stata magari un po' più condensata rispetto al solito perché avevamo veramente tantissime cose da proporvi, però tra il viaggio nell'Under 15 con Mattia Balestracci e questo approfondimento su un ex talento del settore giovanile Viola, mi faceva piacere veramente farvi vivere due risvolti diversi di quello che vuol dire crescere nel vivaio della Fiorentina. Adesso un pizzico di pubblicità come sempre, poi minuto più minuto meno dopo le 21 partiamo con la puntata di sabato di Extra Viola. In studio ci sarà come ospite Costantino Nicoletti, non ci sarò io. Domani comunque sia mi ritroverete a partire dalle ore 12 da Torino per il racconto di Juventus Fiorentina, quindi rimanete collegati fin da domani per il racconto della partita. Io ringrazio la parte tecnica che ha curato la messa in onda di questa trasmissione. Ripeto, un pizzico di pubblicità e poi tra poco riprendono subito le nostre dirette con l'Extra Viola di questo sabato. Buona serata a tutti, buon weekend e domani mi raccomando occhio a Juventus Fiorentina. Ciao.

0: Forze Viola. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Che incubo il trasloco!
3: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
2: Ma è fantastico!
3: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala,
6: guardala.
7: Buonasera dalla redazione. La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli Stati Uniti dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
8: È morto Mohamed Maudeh, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vab condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo gruppo dei 5 italiani deceduti durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
7: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 118.
8: Il proprietario del bar a Taranto in cui avrebbe tentato di rifugiarsi Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato 9 maggio nella città pugliese, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato perché avrebbe partecipato all'aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista avrebbe detto alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo.
7: Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, 25 i paesi in gara. Tra le proteste, Israele vola in finale, l'Italia con Sal Da Vinci e la sua Per Sempre si canterà in posizione 22. Tra i finalisti l'Ucraina, mai eliminata in semifinale, Romania e Finlandia tra i preferiti per la vittoria. Poi Danimarca, Germania, Belgio, Albania, Grecia, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Norvegia e Austria.
8: Lo sport, Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di 2 punti nel mondiale.
7: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
12: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola,

0: Guardala, Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tutto mercato web.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola da RTV 38. Siamo arrivati alla vigilia di Juventus-Fiorentina con i Viola che cercano il colpo contro una big. Non è mai successo che la Fiorentina vincesse contro un grande e quindi ci sono le condizioni, speriamo, per vedere una Fiorentina vincente contro la Juventus, anche perché la speranza di tutti i tifosi è quella di fare uno sgambetto ai bianconeri che sono concentratissimi nella lotta Champions per conquistare il quarto o il terzo posto. Ne parleremo qui in studio con Costantino Nicoletti, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato. Stavo controllando la regia del buon Di Nardo se mi aveva spostato la telecamera. E eccolo lì, infatti, vedi puntualmente. E no, mi fa piacere ritrovarti. Quante ne abbiamo viste, caro Lorenzo, insieme?
0: Tantissime.
1: Speriamo che siamo arrivati a titoli di coda, perché ormai io penso che sì, è la vigilia domani di una partita per noi tanto importante,
0: certo.
1: Però non sto avvertendo quel pathos,
0: insomma, dopo una stagione così disarmante, triste, così deludente, così...
1: Titolo mai più azzeccato,
0: salviamo la faccia.
1: Lorenzo.
0: Assolutamente, ecco, ma ti chiedo, intanto volevo soffermarmi su Ken perché ancora una volta è fuori dai convocati, questo giocatore che è arrivato così all'ottava assenza consecutiva, insomma, l'impressione è che a questo punto sia davvero ai titoli di coda la sua avventura con la Fiorentina.
1: Non lo so, su quello non ci giurerei, non ci scommetterei nemmeno un euro, ma per un semplice motivo, perché magari tu presumi e pensi che gli attaccanti, sai, il prezzo del mercato lo mantengono sempre molto alto gli attaccanti. E la clausola non la pagherà nessuno,
0: no,
1: questo
0: nessuno,
1: te lo anticipo,
0: certo,
1: a parte
0: certo,
1: forse qualche folle da qualche mercato strano,
0: no,
1: esotico,
0: certo,
1: e quant'altro. E quindi di conseguenza il problema è anche un altro, come sostituisci poi Moise Kean?
0: Certo,
1: come lo sostituisci?
0: Il problema è anche capire quali saranno le società in grado di offrire magari una cifra intorno ai 40 milioni.
1: Ma a me la mia paura, soprattutto analizzando anche gli attaccanti che si sono avvicendati in questi 7 anni, caro Lorenzo,
0: sì,
1: è come lo sostituisci. Bene o male l'anno scorso, è vero,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: avremmo scommesso un euro,
0: ecco, quello volevo dire,
1: su quella stagione, però certo, ha fatto 27-28 reti,
0: 25 reti,
1: quello
0: sì,
1: che è, insomma,
0: sì,
1: capisci?
0: Sì.
1: Quindi di conseguenza o lo recupera, e Paratici potrebbe avere gli argomenti per recuperarlo, perché poi non ci dimentichiamo una cosa, caro Lorenzo, per me sta nascendo una Fiorentina dopo 7 anni 2.0.
0: Sì,
1: una gestione
0: sì,
1: nuova,
0: quello sì,
1: innovativa.
0: Però, sai, su Ken c'è da capire anche se questi comportamenti abbiano fatto perdere la pazienza alla Fiorentina, al di là degli infortuni che certamente lo hanno condizionato, però insomma ha un po' tirato la corda.
1: Io ti ho detto, non ti ho detto una cosa a caso, nascendo la Fiorentina 2.0, mettendo nelle caselle appropriate le persone giuste, e sai, io racconto sempre un aneddoto di
0: sì,
1: Ken in un club dove ha giocato precedentemente da un direttore caro amico mio. Lui arrivò in ritardo, si presentò in ufficio, in quel club funzionava che tu firmavi un foglio e ti detraevano dallo stipendio una determinata multa. Lui fece resistenza a firmare questo foglio, chiamò il suo procuratore e disse vabbè, vengo il giorno dopo, disse al direttore. Il giorno dopo il direttore gli fece trovare lo stesso identico foglio con la cifra raddoppiata. Alla fine firmò senza nemmeno guardare la cifra. Quindi sappiamo come funziona quei calciatori,
0: sì, certo,
1: di oggi,
0: certo,
1: sappiamo che per loro, a parte il denaro, l'altra cosa importante è il tempo libero. E lui comunque ne ha bisogno di tanto tempo libero, perché
0: sì, però allora ti faccio un'altra domanda,
1: vai.
0: Ma secondo te Ken ha voglia di rimanere alla Fiorentina?
1: Ma meglio che qui, è un leader incontrastato, è stato il protagonista assoluto l'anno scorso, ha rilanciato la sua carriera.
0: Tu dici
1: ha
0: gli viene anche concesso,
1: ha un ingaggio principesco,
0: qualcosa di più del dovuto.
1: Allora non più, si è giocato
0: più,
1: i bonus.
0: Finora sì.
1: Finora gli è stato concesso qualcosa di più, perché c'era anche una società che non era modernamente organizzata, o meglio, una società che non aveva tutti i crismi di una squadra di calcio. Quante volte l'ho raccontato io? C'era delle criticità all'interno di questa società o no? Stanno emergendo l'area medica, area comunicazione, area quell'altro. Quindi, siccome oggi abbiamo una proprietà

0: che è uno pseudo, passami il termine, fondo. È un'azienda che ti dice: te puoi operare liberamente fino a tot. Quindi hai un budget tot perché lo produci dai tuoi profitti, dai tuoi utili, dalle cessioni, quello che è. E quindi è cambiato un po' il corso, il vento. E oggi ci sono, aggiungo io, delle persone altamente qualificate. Ma soprattutto, caro Lorenzo, ora sappiamo anche con chi prendersela eventualmente. Ah, certo. Abbiamo dei responsabili diretti, come era la buona anima di Gio Barone nel suo periodo, certo. Che sapevamo che era lui che muoveva le file.
1: Certo, adesso si vedranno le capacità, la forza, l'abilità di Paratici, che è arrivato per costruire una Fiorentina più ambiziosa, una Fiorentina più competitiva. Ricordo i numeri per intervenire: 348-7513-933 per i messaggi WhatsApp vocali, mentre per gli SMS il numero è il 331-4303-200. Obiettivo della Fiorentina, dicevo, provare a fermare la Juventus. Percentuali, secondo te?
0: Guarda, quando ti ci metti sei tremendo. Allora, di testa sei libero.
1: Sì.
0: Non lo so, i rapporti, sai, Paratici comunque ci sta diversi anni alla Juventus. La Juventus è già un obiettivo molto importante.
1: Sì.
0: Vogliamo fargli un dispetto? A noi in passato, quando c'è stato da farci un dispetto, non mi sembra che tante squadre ci abbiano aiutato, quindi qualche dispetto ce l'abbiamo subito, il Milan, il Siena e quant'altro. Quindi io direi, si va su con leggerezza. Non abbiamo ormai più obiettivi, rimangono due partite per salvare la faccia, come si suol dire, e soprattutto per molti di questi significa anche, è una vetrina importante per capire, per scrivere una pagina della loro carriera futura.
1: Sì.
0: Quindi non lo so, io
1: l'importante è che comunque questa partita venga giocata da parte della Fiorentina, perché contro la Roma si diceva che la Fiorentina comunque doveva scendere in campo con la testa un po' più libera, perché comunque c'erano stati dei risultati positivi in precedenza, prima di entrare in campo. Invece poi la Fiorentina
0: si è sciolta come neve al sole.
1: È come se non fosse entrata.
0: Sai, non è che siano così imbattibili. Ci hanno visto. Ora gli è rientrato anche lei, grande ex, l'operazione fenomenale di Dusan Vlahovic, è rientrato, quindi magari avranno una freccia nel loro arco in più. Però diciamo, andiamo su con serenità. Io mi auguro che qualcuno là dentro gli abbia fatto capire l'importanza di questa partita per noi fiorentini, ma aggiungo che è importante anche per loro, perché anche gli juventini, guarda, la sentono più di quanto tu pensi, capito? Al netto che loro mi chiedo i numeri al Superenalotto, ma mi sa che l'estrazione è già avvenuta, vi posso dare i numeri della prossima settimana.
1: Ti chiedono un po' di tutto,
0: ma sai, io vedo e prevedo il futuro, tu lo sai, azzecco i pronostici, capito, e quant'altro. Quindi detto questo, gli juventini ci sentono, fidati, più di noi. Più di noi, ho esasperato un po' la cosa.
1: Ci sentono.
0: Noi ci sentiamo altrettanto. Mi auguro che qualcuno, Paolo Vanoli, sa cos'è Fiorentina Juventus, che ha giocato qualcuno. Quindi di conseguenza mi auguro che vadano su per rispettare, perché a questo punto è mancato il rispetto in questa stagione nei confronti di una città che comunque li ha sostenuti. Una città che ha avuto paura in un certo momento della stagione, ed è per quello che non ha infierito su questo gruppo di ragazzi, li ha sostenuti proprio perché avevano paura che questi sennò se li attaccavano.
1: Ci vuole rispetto per i tifosi.
0: Bravo.
1: E per la maglia, e per
0: assolutamente
1: la maglia. Tra poco scopriamo la probabile formazione della Fiorentina, prima però un po' di messaggi vocali arrivati, come detto, al 348 7513 933.
2: Ciao ragazzi, allora io spero e mi auguro in un cambio di società, perché questa società, una volta morto il povero commisso, anche se lui non è che mi andava tanto a genio, però insomma comunque sia si dava da fare, credo che con questo figlio non si vada lontano, e spero in un cambio di società quest'anno, e soprattutto spero domani di fare lo sgambetto alla Juventus, cosa che sarà quasi impossibile, ma che spero con tutto il cuore. E vuol dire che per aperitivo mi berrò un Juventus Fiorentina.
3: Buonasera Lorenzo, buonasera Costantino. Domani c'è il rischio di fare la fine che si è fatta a Roma, perché loro hanno gli attaccanti forti e la nostra difesa fa ridere. Speriamo, ma ho paura di fare una figuraccia un'altra volta.
4: Buonasera a tutti, sono i Brazza di Figline. Per quanto riguarda la partita di domani, per favore, restiamo con i piedi per terra. Ma l'avete vista la Fiorentina ce la resta, è una cosa indecente da rompere la televisione. Quindi i Gobbi domani giocano per tutti i milioni della qualificazione alla Champions League e ci asfaltano. Speriamo di non, prenderne più di 4.
5: Buonasera Lorenzo e buonasera Costantino. Allora, domanda per Costantino, tu che sei un insider del mondo del calcio. Ieri ho chiesto a Nicolò Ceccarini, percentuali di grosso, purtroppo mi dicono alte, ma mi fido molto di quello che dirai tu. Se c'è una speranza per De Rossi e soprattutto quello che ho chiesto ieri, se abbiamo una speranza per una carta coperta di Paratici che proviene dall'estero. Non dico, io non, da te non voglio il nome, io lo so che tu sai già più o meno, però delle percentuali, quelle sì.
6: Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione da Federico da Viareggio. Volevo soltanto dirvi che sinceramente non ce la faccio più a vedere Ranieri e Pongracic in difesa. Speriamo di comprare una difesa, dei giocatori con una difesa un pochino più forte. Ken per me può andare anche via.
1: E allora tanti temi, bravi, grazie ai messaggi dei nostri ascoltatori. Allora ripartiamo dagli allenatori. Tanti auspicano chiaramente il cambio di proprietà.
0: Sì, diciamo che appassiona il cambio di proprietà ed è assurdo perché sono solo 7 anni di questa nuova gestione. Quindi, come dico io, a volte quello che semini raccogli nella vita. Però dobbiamo stare attenti, perché anche se così, se rimanesse anche questa proprietà, però gestita in questa maniera possiamo ottenere dei risultati, perché comunque il management che gestirà la Fiorentina, intanto, come ho detto prima, abbiamo dei referenti, ma devono rispondere a degli investitori, quindi i risultati ora diventeranno fondamentali.
1: Certo.
0: Cosa voglio dire in
1: sintesi? Bisogna vedere quale sarà il budget a disposizione dei Paratici, al di là delle sue capacità di andare a scovare i giocatori.
0: Il budget te lo crei anche un attimino. Sappiamo che magari fino a 15 milioni lui, poi sarebbe bello fare un'inchiesta, fino a 15 milioni non deve chiedere grosse autorizzazioni a quanto pare. E noi in 7 anni ne abbiamo visti i giocatori da 14-15 milioni. Sì. Ma io volevo aggiungere più che altro un'altra cosa. In passato, ragazzi miei, e dico una cosa che magari a qualcuno darà anche fastidio, ha fatto più danni purtroppo la presunzione e l'incompetenza che le capacità umane, la qualità, perché io a Rocco ho sempre voluto bene, ma bene davvero, perché te sai che chi investe nel calcio per me merita il rispetto assoluto, anche se solo garantisci, capisci, un'azienda sportiva. Quindi l'ho sempre avuto bene sia a lui che a Joe. E erano evidenti a tutti purtroppo dei limiti organizzativi, strutturali,
1: gestionali. I tanti giocatori sbagliati.
0: Bravo, Amrabat a 21 milioni presa a gennaio per un pallino del presidente, era innamorato di questo giocatore. Ne potremmo raccontare tanti. Sì, sì. Ora questo non accade più. Perché alla fine abbiamo una figura di rappresentanza che è il presidente, ma non interferisce sulle scelte tecniche. O meglio, me lo voglio augurare, sperare.
1: Certo. Poi, tu sai già l'allenatore, sai già il nome dell'allenatore.
0: Fede di Viareggio, carinissimo, ha ragione, Ranieri Pongracic, bravi nel gruppo, Pongracic via, andiamo a investire su un bel difensore. Io ero lo sponsor principale di Lucumi del Bologna, te lo ricordi? L'ho detto prima che rinnovasse al Bologna, andiamo su Lucumi. L'allenatore,
1: tu lo sai già.
0: L'allenatore, non mi provocare, lo sai che mi sento frequentemente con chi stai bene. Allora,
1: le percentuali,
0: dico,
1: vuole le percentuali del nostro amico a casa.
0: Io oggi do una percentuale più alta al nome esotico straniero.
1: Ah, alla carta coperta.
0: Carta coperta di Fabione Paratici. Mm.
1: Che quindi potrebbe essere. Che percentuale dai alla carta coperta?
0: Una carta alta. Gli do un 40%.
1: 40% alla carta coperta.
0: Attenzione. Carta coperta 40%.
1: Che sai comunque.
0: E
1: qual è la carta?
0: Potrebbe arrivare
1: coperta?
0: Anche una carta alta, un jolly.
1: Ah.
0: Quindi attenzione.
1: Dall'estero.
0: È ovvio. Vabbè. Un jolly internazionale.
1: Bene.
0: Poi Grosso è la scelta più comoda perché è cresciuto con Fabio, Paratici si chiama Fabio tutte e due. Quindi è bravo, è un bel tecnico che è in rampa di lancio. Noi faremmo per l'ennesima volta da stagisti. Quindi gli do una percentuale uguale sia a lui che a Banoli. Ma ti spiego
1: anche
0: perché.
1: De Rossi
0: non lo considero proprio. Quindi, perché do una percentuale pari a Vanoli e secondo voi?
1: Quindi 30-30.
0: Grosso, bravo. Scusate, per un semplice motivo. Perché io vi ho sempre raccontato che Grosso, se lo fai partire in un contesto sano, organizzato, con le figure, come ho sempre detto, giuste ai posti giusti, il Marucci di turno in comunicazione, che è eccezionale, straordinario, il Di Nardo di turno, capito, come team manager, può ottenere dei grandi risultati.
1: Sì.
0: Manoli, perché ha un'esperienza internazionale importante, ha vinto una coppa. Qual è il problema, caro
1: il
0: Lorenzo?
1: Problema è che la piazza
0: perde due partite. Ma cioè, perché? Perché purtroppo ha vissuto la stagione. Se noi facciamo zero punti le prossime due gare,
1: ragazzi, ecco, sì. È la peggior stagione come rendimento, come numero di punti degli ultimi 21 anni.
0: Vangelo, perché, la Bibbia della
1: Fiorentina. Perché anche Iachini chiuse a 40 punti. E
0: quindi è ovviamente, come fai a riproporre il buon Paolo Manoli, a cui vogliamo tutti bene, che ha fatto il suo dovere, ha salvato la squadra, poteva fare meglio, perché vi voglio ricordare che è entrato l'undicesima giornata. Ora la matematica per me non va al pignone, che è qui vicino, tra l'altro, ma ha fatto 19 partite al girone di ritorno e 9-8 all'andata. Quindi sono tante gare.
1: Dal punto di vista delle vittorie, insomma,
0: c'è stato un momento
1: di rialzare
0: bellino,
1: la squadra, bisogna riconoscere, ha fatto un buon lavoro.
0: Ha ottenuto
1: però
0: la salvezza.
1: È l'uomo giusto per la selezione della Fiorentina. Non ha inciso, ragazzi, dal punto di vista del gioco, poi soprattutto si chiede qualcosa in più.
0: Poi mi chiedo, ricordatevi sempre che l'allenatore lo fanno i giocatori. Ecco cosa io voglio da il buon Fabio Paratici, il mitico Roberto Goretti. Qualcuno mi chiede l'allenatore col pendolo, che poi era il pentolino, no?
1: Il pentolino.
0: Usavo il pentolino, ho fatto i pronostici con Galassi col pentolino. È una storia lunga.
1: Poi c'è anche il pentolone.
0: C'è anche il pentolone in base alla partita. Quindi ricordatevi che le squadre intanto non si costruiscono, le squadre vincenti non le costruisci dall'oggi al domani, però noi dobbiamo fare un percorso là.
1: Ci vorrà magari un programma triennale.
0: Sì, ha toccato il fondo, c'è sempre la risalita, ti ricordi il 2012 con Montella e compagnia cantante.
1: Andiamo però sulla partita di domani con la probabile formazione della Fiorentina. Abbiamo detto che Ken ancora una volta non ci sarà, non è neanche tra i convocati e dunque dovrebbero esserci De Gea in porta e poi la difesa composta da Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens, a centrocampo Mandragora, Fagioli e Brescianini e come terzetto d'attacco Parisi, Piccoli e Solo. Insomma, 4-3-3.
0: Poi la formazione annunciata, dai.
1: Sì, con Piccoli che avrà questa
0: l'ennesima chance. Mi spero, caro Lorenzo, che domani almeno qualche cartellino giallo in più ci sia. Sarebbe un segnale bellino.
1: Certo. Da una squadra un po' più combattiva, insomma.
0: Da una squadra che quest'anno ha dimostrato di non avere sangue nelle vene.
1: Sì.
0: Sei d'accordo? Di non avere gara sportiva. Di non avere furore agonistico. Non penso si risparmino per la passerella finale vincente al Franchi contro l'Atalanta del nostro amico Dino Palladino, no?
1: Sì.
0: Mi auguro di no.
1: Sì.
0: Quindi mi auguro che domani qualche bella stecca data bene, senza istigare alla violenza, ovviamente, parlo sempre agonistica, la diano, insomma, capisci? Senza farsi di male, ma insomma.
1: Però insomma, che diano dei segnali dal punto di vista del furore.
0: Salviamo la faccia.
1: Del furore agonistico.
0: Bravo.
1: Fagioli torna a Torino contro il suo passato. È davvero il giocatore da cui ripartire, il primo giocatore da cui ripartire.
0: Ti do anche la notizia, perché tu sai dov'era qualche giorno fa Fagioli e chi ha visto.
1: All'Internazionale Italia.
0: E chi ha visto?
1: Ha visto anche chi ha visto.
0: Chi c'è all'Internazionale Italia?
1: Ci sono tante persone.
0: Vabbè, ma c'è un personaggio a me molto vicino e caro.
1: Tuo fratello, certo.
0: Lui vuole rimanere a Firenze e rimarrà a Firenze. Quindi già quello è un segnale importante, quindi è un ragazzo che sta recuperando mentalmente, perché ha avuto una malattia, diciamo la sua parola come deve essere, e può essere la figura giusta per ripartire. Poi accanto bisogna mettergli un po' di sostanza.
1: Sì, assolutamente sì,
0: centrocampo di turno,
1: va ricostruito, animale
0: accanto.
1: Agli Internazionali d'Italia c'era anche De Gea e di lui si parla anche di un possibile futuro alla Juventus. Juventus è comunque Alisson nel mirino come obiettivo primario per
0: la
1: porta.
0: Bravo.
1: Potrebbe essere un'occasione quella di liberarsi del suo ingaggio pesante?
0: Senti, se non c'è di meglio, io do fiducia a un portiere che comunque a livello internazionale è tra più quotati.
1: Sì.
0: L'anno scorso a me risulta che già l'anno scorso lui voleva andare via, stai attento.
1: Sì.
0: Poi fu quasi blindato da Pradè, non dico obbligato perché sarebbe eccessivo, ma blindato da Pradè. Vediamo gli scenari, è un ragazzo che per scelta sua per un anno è stato fermo, ma per scelta sua, non perché non avesse offerte e proposte. Ecco.
1: Velocemente le ultime sulla Juventus da parte del nostro corrispondente di tuttomercatoweb.com, Camillo De Michelis.
7: Buone notizie per Luciano Spalletti, perché la Juventus per la sfida contro la Fiorentina potrà contare su Kalulu, Kelly e Thuram. I tre giocatori nel corso della settimana avevano lavorato a parte, ma hanno recuperato e saranno regolarmente della sfida. Luciano Spalletti ha un solo dubbio di formazione ed è a centrocampo, dove Thuram non è ancora al meglio ed è lecito aspettarselo dalla panchina, e quindi al suo posto verrà schierato ancora una volta Tön con Meiners. La Juventus ripartirà quindi dal 4-2-3-1 visto al Via del Mare contro il Lecce, e davanti a Michele Di Gregorio in porta verrà schierata una linea 4 con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in mezzo al campo proprio con Meiners e Locatelli. I tre trequartisti saranno con Seisau a destra, McKenny e Yıldız a sinistra, e dopo i gol fatti contro il Verona e il Lecce verrà confermato al centro dell'attacco Dusan Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus contro la Fiorentina.
1: E Dusan Vlahovic, che fu uno dei marcatori dell'ultima vittoria della Fiorentina contro la Juventus a Torino, quel 3-0
0: come ex
1: del 2020.
0: Non ha mai segnato, vero Lorenzo?
1: Non mi risulta. Nel 2020 quando c'era Cesare Prandelli.
0: Vediamo di non sfatare anche quest'ultimo tabù, no, gentilmente, ragazzi. Quindi
1: assolutamente.
0: Domani ricordiamoci, insomma.
1: Andiamo subito con un altro treno di messaggi vocali.
8: Buonasera a tutti, volevo fare complimenti per la trasmissione, poi anche chiedere, ma tutta questa polemica con Paratici che va via, va in Milan perché va via quell'altro, ma c'è sempre qualcosa in questa Fiorentina, succede sempre qualcosa, non si può mai stare tranquilli, c'è sempre qualcosa.
9: Alla verità su Ken, perché non gioca, si può sapere?
10: Ecco, dicevo una cosa, gli juventini aspettano questa partita per mandarci in Serie B, ma siccome siamo già salvi, praticamente questa partita potrebbe essere una partita per non mandare in Champions loro e mandarli in CUL.
11: Buonasera, volevo chiedere a Costantino che tipo di Fiorentina si aspetta da Paratici e quale allenatore vorrebbe lui, tra i nomi fatti, Grosso, De Rossi, Raola.
1: Allora, tanti temi ancora una volta da parte dei nostri amici ascoltatori. Grazie. Per quanto riguarda Paratici ci sono state tante voci, tante ipotesi.
0: Spiego sinteticamente come funziona. Molto spesso vengono accostati i nomi perché comunque il parterre, la margherita di nomi di dirigenti importanti non è ampia, certo. Non è ampissima. Ma scusatemi, vi voglio anche ricordare, cari amici di a casa, che Paratici è arrivato da noi che aveva un contratto in essere col Tottenham. Cioè, i contratti oggi, io capisco a volte, hanno valore, per l'amor di Dio, ma non è che siano proprio blindati.
1: Sì, però insomma, in questo caso dovresti
0: Vi dico che non c'è il rischio che vada via, mi sembra assurdo, perché sta costruendo una società a sua immagine e somiglianza, sta coinvolgendo delle eccellenze professionali vicine a lui, quindi sta portando a lavorare all'interno della Fiorentina figure manageriali di altissimo valore che le sta portando via da altri club. Quindi mi spiegate voi perché dovrebbe andare via? Punto di domanda. Quindi è prestigio essere accostato. Anche Maruccio ogni 3x2 lo accostano a Mediaset, Sky e Rai. Ma poi è sempre qui con noi.
1: Attaccamento alla maglia.
0: Lui è attaccato alla maglia. Radio Firenze Viola e TV 38.
1: Che allenatore vorresti? Ti ha chiesto l'altro amico
0: da casa. Lo sanno gli amici da casa. Io è da 2 settimane e mezzo che porto avanti la crociata per il vincitore della FA Cup di oggi, il mitico Pep Guardiola.
1: Insomma, non sarebbe male.
0: Con la costana nazionale. A Firenze rischia di venire, poi vediamo se va a Viola Parco o a Coverciano, insomma, vediamo, capito?
1: Siamo agli sgoccioli, tanti messaggi riguardano anche le domande che ti fanno a proposito di questa società, quanto ci credi a un nuovo proprietario, e
0: tanto,
1: in parte c'è risposto.
0: Perché è tutto in vendita, quindi sappiamo che la cifra è importante, e chi investirà 6, 700, 800 milioni per acquistare la Fiorentina è una garanzia, perché non verrà a fare i balocchi. Sappiamo che questa gestione chiede avanzo una pretesa importantissima, soprattutto quando potrà inserire l'asset, la gestione dell'Artemio Franchi.
1: Grazie a Costantino, ti siamo ai saluti.
0: Lorenzo, è finito. Vola il tempo quando stai in piacevole compagnia, vero?
1: Avremmo voglia di continuare, però siamo ai saluti.
0: Grazie alle amici da casa e ai numerosi messaggi.
1: Assolutamente, sì. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fin qui. Vi ricordo che domani ci sarà una giornata tutta da seguire su Radio Firenze Viola, mentre su RTV 38 i programmi sulla Fiorentina inizieranno alle 11.30 con Viola in campo. Grazie a tutti, buon proseguimento.
12: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
17: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
16: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
18: 16 maggio 2026, buon pomeriggio e bentrovati nuovamente all'ascolto di Radio Firenze Viola. 16.05, torniamo in diretta, puntuali come sempre dopo la fascia pubblicitaria. Bentrovati col Viola Weekend, quello della penultima giornata di campionato, vigilia di Juventus-Fiorentina, tribolata in settimana per la sua organizzazione, non tanto per Juventus-Fiorentina in sé quanto per questo famigerato derby di Roma che alla fine si gioca domani ore 12 all'Olimpico, con tutte le altre quattro gare che poi interessano la zona Champions League, tra cui la sfida tra bianconeri e viola. Da parte di Ludovico Mauro un buon pomeriggio un'altra volta, accanto a me oggi siamo un tridente in studio, quindi innanzitutto la splendida Viola Ronchi, ciao Viola,
19: buon pomeriggio a tutti,
18: e il grande Lorenzo della Giovampaola, ciao Lore.
20: Ciao Ludo, ci ritroviamo dopo
18: tanto tempo, sì. Noi mancavamo da un po' al Viola Weekend,
20: sì, perché ci siamo alternati due settimane,
18: esatto, eravamo un tandem d'attacco discreto, dai, un fantasista, una prima punta.
20: Abbiamo fatto la fine di Ken, siamo scomparsi un pochino.
18: Lui è scomparso,
20: sì, lui è scomparso più di noi, però comunque siamo
18: lui
20: su quei
18: proprio
20: ritmi,
18: sui livelli di chi l'ha visto.
20: Vabbè, piccoli Ken, si sono rotti tutti e due insieme, quindi
18: sì, è più piccoli, dai,
20: sì,
18: piccoli, ci ha
20: piccoli,
18: messo
20: dai,
18: poco,
20: ci ha messo tre settimane.
18: Ken è più su chi l'ha visto,
20: Ken è proprio, sì,
18: visto che tra poco avremo un ospite anche che riguarda il giornalismo d'inchiesta,
20: glielo potremmo chiedere se l'ha visto.
18: Sì, niente spoiler, niente anticipazioni. Eravamo un tandem discreto d'attacco, ora siamo diventati un trittico, un tridente.
20: Dipende se ci mettete con la Viola sotto le due punte oppure la mettiamo centravanti.
18: No, la Viola fa centravanti, io rimango nella squadra Ussi, rimango quello che fa un po' il collante.
19: Okay. Sono il capitano in realtà.
18: Sì, ora
20: esageriamo.
18: Andiamo avanti, perché
20: esatto.
18: Salutiamo Alessandro Di Nardo che cura la parte tecnica al di là dal vetro. Vi ricordiamo i numeri per interagire con noi: 348-75-1393 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-11171 se volete telefonare, linee aperte come sempre, noi siamo qua a vostra disposizione, ricordandovi anche gli appuntamenti del weekend che a questo giro sono un po' più scarni perché la Serie A appunto gioca tutta domani, da le partite di mezzogiorno a quelle della sera che coinvolgono la lotta salvezza, in cui non rientra più la Fiorentina da ormai domenica scorsa. È finita la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, ma al di là di questo, anche perché non l'ha vinta un italiano, un grande italiano ora sta per scendere in campo al Foro Italico sul centrale di Roma, e per la precisione Yannick Sinner, che si appresta a finire la sua semifinale contro Daniil Medvedev interrotta ieri sera per pioggia, pioggia che tra l'altro si è abbattuta anche stamani presso i campi di terra rossa del Foro Italico. Venendo al calcio, ragazzi, finalmente ci siamo alla vigilia di un Juventus-Fiorentina che fino a due giorni fa, anche meno perché era giovedì sera, non sapevamo ancora a che ora si sarebbe giocata. Per la Fiorentina non conta niente perché non c'è nessun obiettivo da raggiungere. Io ho avuto modo di fare un pezzo per Firenze Viola ieri pomeriggio in cui scrivevo di un Vanoli che, visto che si gioca ancora quelle poche chance che ha di conferma, perché ci aspettiamo comunque che Paratici voglia cambiare allenatore, possa comunque provare a voler fare uno sgambetto alla Juventus. Lui ha vestito la maglia viola anche da calciatore, avendo la testa sgombra perché appunto la salvezza è arrivata, domani avrà l'opportunità perlomeno di andare lì libero di mente e provare a fare un, come dire, uno scherzetto che da queste parti è sempre ben gradito.
20: Sì, più che altro è ex Torino, anche allenatore del Toro,
18: esatto,
20: quindi
18: anche
20: diciamo che c'ha il doppio aspetto, no? Un po' di rivalsa magari da Granata, perché comunque l'esperienza che ha avuto, ricordo, lo ha lasciato abbastanza legato ai colori Granata, e poi appunto per giocarsi quelle chance poche tante, poi capiremo meglio più avanti perché veramente veramente un'incognita in questo momento. C'è chi dice che sono in aumento le possibilità, c'è chi invece parla appunto di Grosso come principale candidato, c'è poi l'ipotesi estera, insomma vediamo un pochino, perché ci si aspettava magari più chiarezza dopo la partita con il Genoa, perché con la matematica certezza ci si aspettava un pochino di più, di sapere qualche dettaglio in più, e invece per il momento siamo nell'incognita ancora per quanto riguarda la panchina, mentre siamo un pochino più sulla certezza per quanto riguarda la formazione, Ludo, o meglio
18: sì,
20: quello che potrebbe essere l'11. Sicuramente non c'è Ken, cioè al 99% non c'è Moise.
18: Puoi
20: Ken.
18: Spingerti sul 100%.
20: Sì, vabbè, lasciamo l'1, 0,1%, però comunque no, non ci dovrebbe essere, mentre ci dovrebbe essere Piccoli, che è l'altro che si gioca, non, diciamo non in futuro, perché secondo me alla fine verrà.
18: Che fa un po' come te oggi, torna.
20: Torna, non esatto, scompare. Torna. Speriamo di fare meglio, che Piccoli faccia meglio di me probabilmente.
2: Più forte di prima,
20: esatto. Perché 3 gol in campionato sono un po' pochini in 30 partite giocate.
18: Tra l'altro, a proposito di non di ex riferita a Piccoli, ma riferita a Ken, che è proprio un ex Juve, un altro doppio ex è, anzi, soltanto ex, è Rolando Mandragora, che ha parlato sì, anche
20: stamattina.
18: Stamattina, esattamente, per chi ha letto la rassegna stampa. Viola, anche in mezzo al campo si gioca questa partita domani. Non lo so, tra tutte le opzioni che ha Vanoli di fronte a sé, in mezzo al campo abbiamo un Fabian e un Brescianini che verranno riscattati senza dubbio, perché la loro
2: l'obbligo
18: di riscatto, esatto, era legato alla salvezza, e quindi rimarranno giocatori della Fiorentina.
2: Sì, però io credo che domani in generale tutti i giocatori della Fiorentina, cioè, dovrebbero dare il sangue anche per rispetto dei tifosi. Poi, visto la rivalità che c'è fra Fiorentina e Juventus, almeno dare, visto che non si sono impegnati nelle ultime partite, almeno dare l'ultima spinta ai tifosi, l'ultima gratitudine, ecco, se si può dire.
18: Sì, la ciliegina sulla torta, che non c'è, perché in un'andata del genere la torta non c'è.
20: No, assolutamente.
2: Esatto, alla Fiorentina fa piacere nulla. Vincere contro la Juventus.
18: Non c'è sempre. Proprio meno. E questo è esattamente ciò che dicevamo prima, a maggior ragione per uno come Vanoli, che appunto ha vestito il viola anche da giocatore, quindi sa bene che cosa vuol dire la rivalità.
2: Sa bene la rivalità.
20: Ma più che altro, più che vincere, anche quanto si gioca la Juventus è quello. Cioè che la Juve si gioca al quarto posto, terzo quarto posto d'accesso Champions, quindi non mandare la Juve, riuscire a tenere la Juve bloccata, poi magari perde con la Fiorentina ma va lo stesso in Champions, perché comunque sono tutte nel giro di 68 la Juve, 67 Milan e Roma, 65 Como e 70 Napoli. Sarebbe mettere il bastone tra le ruote, ecco, magari non definitivamente escluderla dalla Champions, ma dargli un bel colpo a una dalla fine. Poi,
18: ma senza dubbio, la pressione domani è tutta sugli uomini di Spalletti, che oggi non parla perché non si terrà la sua conferenza stampa prepartita. Appunto, come dicevamo, è la Juve che necessita di questi 3 punti. La Fiorentina va lì e non ha bisogno di punti. La Fiorentina ha bisogno di far bella figura, e questa è la differenza tra le due squadre in campo domani. Anche riguardando i singoli, Lorenzo, stamattina hai fatto una copertina su De Gea,
20: perché
18: la Juve l'anno prossimo, o meglio tra un mesetto, perché siamo già praticamente all'estate, non a livello meteorologico, perché a Firenze sembra novembre più che primavera, però la Juventus cambierà portiere, sappiamo dell'interesse ormai noto da tempo per Alisson. Nel cast della Juve c'è anche De Gea, che comunque è molto più indietro, perché Niccolò Ceccarini in primis ci ha ribadito tante volte che la sua volontà è rimanere alla Fiorentina e probabilmente addirittura chiudere la carriera a Firenze. L'unica squadra che lo potrebbe un po' far traballare è il Manchester United. Però, appunto, riprendendo anche un po' il tuo pezzo di stamani, Lorenzo e Viola, anche De Gea domani è chiamato a fare una discreta prestazione, perché pur con l'obiettivo raggiunto e con niente da giocarsi a livello pratico, è comunque un banco di prova per farsi vedere la partita con la Juventus. Questo sempre e comunque.
20: Sì, sai cos'è? È che comunque ti auguri sempre che un portiere non debba fare la prestazione, perché si spera sempre.
18: Questo certo.
20: Si spera sempre che non si debba sporcare i guantoni, come si dice, no? Però comunque effettivamente in caso della Juve, che tra virgolette poi no, non dico che ha sedotto e abbandonato, perché come dicevi alla fine De Gea ha quella voglia di rimanere a Firenze, di cui abbiamo parlato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi, però comunque quella voglia di far vedere di poter essere, di essere un portiere di livello alto, la può mettere in campo domani. La Juve non è una squadra che sta segnando caterbe di gol là davanti, cioè il ritorno di Vlahovic con due gol nelle ultime due partite sì, ha rianimato l'attacco perché era mancata come il pane una punta a Spalletti, però è una squadra che paradossalmente è molto più in questo momento solida dietro a livello difensivo che pericolosa là davanti, cioè o meglio prolifica, perché poi pericolosa è pericolosa, però realizzare non realizza, non realizza grandissime, le grandissime occasioni che riesce a collezionare. Quindi sarà interessante capire un pochino anche a livello poi di leadership, perché si è parlato spesso della storia della fascia da capitano che gli ha lasciato Ranieri nel corso o meglio che gli ha lasciato, che è stata consegnata da Ranieri poi a De Gea nel corso della stagione, che ha fatto tanto discutere perché nel momento, sono andato a rivedere, era novembre-dicembre. L'ufficialità è con l'Udinese, nel 5-1 l'Udinese la Fiorentina cambia capitano per la prima
18: sì,
20: volta.
18: Poi era la fase più turbolenta della stagione,
20: sì,
18: ci
20: prima
18: fu
20: dell'anno nuovo,
18: sì.
20: Perché la fase diciamo più acuta è, esatto, è quella di inizio stagione fra novembre e dicembre, poi con l'inizio del 2026 si è iniziato a vedere qualcosa
18: sì,
20: di diverso.
18: Diciamo la Fiorentina ha cambiato faccia da gennaio sì. Anche febbraio, però con l'anno nuovo, col 2026,
20: sì.
18: Prego, prosegui pure.
20: No, tanto stavo concludendo, nel senso che comunque sarà anche la prima da capitano contro la Juventus e vediamo un pochino, dai, perché alla fine non mi aspetto una Fiorentina che va in casa della Juve e crea chissà quante occasioni, mi aspetto una Fiorentina che tendenzialmente starà più nella sua metà campo che in quella bianconera, perché comunque la Juve anche al di là del risultato con Spalletti ha impostato la squadra su una ricerca di un dominio e quindi ti tende a mettere nella sua area di rigore. Vediamo però, perché magari in velocità in contropiede Parisi dovrebbe giocare alta a destra, vediamo se certo. Gioca Solomon o Gudmundsson, insomma le tue armi le hai, e per questo che in una partita prettamente difensiva ci si aspetta che il portiere faccia il suo.
3: E tra l'altro un altro ex che deve dimostrare è anche Niccolò Fagioli, per
18: senza
3: esempio
18: dubbio.
3: Che appunto è la sua prima gara da ex allo Stadium, e a Spalletti piaceva molto Fagioli, quindi anche lui dovrà dimostrare tanto anche in questa partita, vediamo se per il riscatto no, anche perché si sta parlando che appunto Parisi e Fagioli sono due nomi molto ambiti da Paratici per rimanere a Firenze, quindi
18: sono due ragazzi da cui dovrebbe ripartire
3: sì.
18: La Fiorentina
3: esatto.
18: Dell'anno prossimo,
3: quindi
18: sì.
3: Ci dovranno dimostrare tanto anche domani sia Parigi che Fagioli.
18: Poi magari entriamo anche nel tema dei confermati non confermati. Viola, vedo che alla nostra messaggistica WhatsApp qualcuno non è tanto ottimista per
3: sì.
18: La partita di domani
3: sì. Enrico da Pontaema
18: ha anche ragione, come sensazione
3: andiamo
18: difficile
3: d'accordo.
18: Dare sotto, però leggiamo un po' di messaggi.
3: Vi do un consiglio non richiesto, meglio non parlare di Ken, ma se proprio lo volete fare non parlatemi di dolorini di tibia o caviglia. Enrico Pontaema.
18: Perché capisco che faccia rabbia da parte di un
20: sì, lui si è ripreso all'incipit che abbiamo fatto sul tridente, sull'assenza effettivamente, ma è giusto fare ironia anche su ormai la stagione
18: anche,
20: diciamo è chiusa a livello
18: noi
20: risultati.
18: Ci continuiamo a informare tutti i giorni con la Fiorentina, anche ieri l'abbiamo fatto io personalmente ma anche i colleghi della redazione mentre eravamo di là a occuparci del sito, ci continuano a motivare dei suoi allenamenti individuali come carichi che aumentano per piano piano poi tornare in gruppo. Ci viene anche da chiederci tra di noi sì. Ma quanto possono aumentare questi carichi visto
20: ma ci viene da chiedersi anche che, cioè non è che c'hai un ritorno propedeutico poi a un filotto
18: sì,
20: di partite
18: sì.
20: Cioè.
18: Ma io mi voglio immaginare un Ken che va al Viola Park con gli allenamenti alla Zeman con i sacchi pieni di peso
20: di
18: dietro
20: peso. Sì, sì.
18: Perché è settimana e settimana che ci viene motivata l'assenza con aumenta i carichi aumenterà
20: no, ma
18: questi carichi
20: allora, sicuramente cioè, a questo punto secondo me per come è anche andata ormai la stagione della Fiorentina avrebbe più senso dire Ken ha finito la stagione
3: esatto
20: tanto ormai sono
18: anche
20: due,
18: perché ormai
20: ma sono due partite
18: esatto.
20: Questa la salta
3: noi aspettiamo sempre che l'ultima partita ma
20: sai non è che deve venire magari che è un calciatore che ha fatto un ciclo a Firenze che allora cerchi di recuperare perché c'è il saluto al Franchi, cioè anzi in questo momento è più probabile prenda i fischi se va allo stadio piuttosto che il saluto dei tifosi, quindi non lo so, sarebbe stato questa però non riguarda solo la Fiorentina, ultimamente la comunicazione infortuni in Serie A è un po', si tende a tutelare la privacy dei giocatori e quindi non si capisce mai realmente cosa hanno a livello di, a volte si dice contrattura o risentimento muscolare che non vuol dire niente, perché il risentimento poi può essere, può andare da una lesione minima o una lesione di alto grado, quindi è un po' un'incognita, e questo in realtà nel, dal tutelare passa a, a, a mettere i giocatori al centro poi delle critiche de, de, della gente.
18: Sì, e... la gestione comunicativa della Fiorentina è stata anche un po'...
20: Sì, ma io ho detto in generale, perché guardando tante squadre in Serie A, vedrete anche le più alte, Inter, Napoli, Milan, la gestione della comunicazione sugli infortuni è così a livello generale, perché c'è questa idea che non dicendo, no, troppo, non andando troppo nello specifico per tutelare il giocatore da... una cosa e poi alla fine è vero che è privata, ma comunque riguarda la squadra, si crede di fargli del bene, e alla fine secondo me invece non gli si fa tanto bene, perché magari si dice contrattura e torna dopo un mese e mezzo, certo, che contrattura è.
18: C'è, diciamo, altro, qualcos'altro? Sì, sì,
19: c'è un altro nostro ascoltatore che non è molto ottimista ovviamente per la partita di domani. Power 71 dice: sveglia, se ne prende 4.
18: Semplice, chiaro e coinciso, senza aggiungere altro. Speriamo di no, però appunto una sensazione negativa alla vigilia di una partita del genere è anche un po' comprensibile, vista la Fiorentina che ci siamo un po' sorbiti quest'anno, purtroppo, viene da dire.
19: E invece un altro nostro ascoltatore, Tommy dall'Antico Vinaio, ci dice: in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex Roma Cichigno ha detto: a Roma in un giorno mi sono fatto 70 birre, 15 caperigna e 2 pacchetti di sigarette. Secondo voi è un record battibile? Se sì, da quale calciatore, ex calciatore?
18: È un'intervista di stamattina, sì, quella di Cichigno.
20: Ha scritto anche voi a quanto arrivate, sì, in realtà.
18: Di che cosa precisiamo?
20: Di,
18: perché
20: penso di,
18: ci sono penso tante di, cose.
20: Penso di birre e di caipirigne.
19: E 2 pacchetti di
20: Io
19: sigarette.
20: Non fumo, quindi sigarette non lo so. Caipirigne e birre. 70 su tante.
18: Ma sì, cioè, difficile risponderti. Che ti devo
20: sicuramente
18: dire?
20: Sicuramente non a 70.
18: Non batterei le mani a Cicinho per aver fatto queste dichiarazioni. No. Insomma, però
20: vabbè,
18: non è stato il primo e non sarà, esatto, l'ultimo di calciatori, esatto, che ha avuto un po' di stravizi fuori dal campo, magari anche troppi. Nel frattempo, game over sul centrale di Roma. Yannick Sinner batte Daniil Medvedev in una partita che è durata oggi un quarto d'ora, forse anche meno, non lo so. È la ripresa sul 4-2 per l'Alto Atesino. È finita al terzo set con Sinner vincitore 6-4 del terzo parziale, quindi ancora in finale il numero uno del mondo al Foro Italico. Cercherà domani contro Casper Ruud, un'impresa che manca da 50 anni al nostro tennis, perché sono appunto questi gli anni dall'ultimo successo di un italiano agli internazionali BNL d'Italia. Ci riproverà appunto Sinner dopo la sconfitta di un anno fa. Questa, ovvero la finale del tennis, è stata uno dei motivi per cui c'è stata la lunga diatriba in settimana, no, ragazzi, del calendario. Giovedì le parole di Angelo Binaghi, numero uno della Federtennis, a me trovano d'accordo, ma anche tanti, perché lui stesso diceva: perché dovremmo spostare la finale del tennis quando c'è stato un deficiente, virgolettato davvero, no, di Binaghi, vero, parole, sì, sue, che ha sbagliato a fare i calendari, perché rendiamoci conto, noi guardiamo un campionato dove chi organizza è riuscito a mettere il derby di Torino nella settimana delle finals ATP, che si svolgono a Torino a novembre, e il derby di Roma la domenica della finale degli internazionali con l'Olimpico, che è al Foro Italico, è sempre lì. Cioè, era difficile fare una cosa del genere, bastava veramente mettere il derby in un'altra delle 37 giornate.
19: Sarri addirittura ha detto che non si presenta, esatto, se giocano a mezzogiorno di domenica, appunto, preferiva
20: vediamo se si presenta.
18: La Lazio non ha dato comunicazioni ufficiali. Io credo che andrà in panchina.
20: Non
18: insomma,
20: penso proprio.
18: La leggo,
20: no, però
18: come...
20: effettivamente poi guardi la Premier League, che a inizio anno stabilisce il calendario, quello è, non cambiano a meno di vabbè, poi ci sono variazioni lì perché hanno 3.000 coppe tra Carabao Cup, FA Cup, appunto la Premier, quindi però c'è un'organizzazione diversa che veramente ti fa... È normale, quello del tennis è un mondo organizzato in maniera... tra virgolette si dovrebbe dire perfetta, ma normale, come dovrebbe essere organizzato uno sport di alto livello. La Serie A spesso ci abitua invece a queste farse, a livello anche quando ci sono i rinvii per purtroppo anche eventi drammatici che siamo costretti a intasare il calendario perché non si riesce a trovare una data, perché invece basterebbe anche lì a inizio anno prevedere degli slot per degli imprevisti che sono sempre purtroppo all'ordine del giorno, e invece si finisce per fare queste... quella di quest'anno secondo me è una delle più clamorose, io ricordo.
18: Sì, ma ragazzi, ma era veramente difficile riuscire a fare un pasticcio, esatto, del
20: ma arrivare
18: genere.
20: A giovedì che non si sapeva quando si giocava, a livello
18: sera,
20: organizzativo,
18: esatto,
20: per tante cose noi lo sappiamo perché in questo mondo ci lavoriamo, ma anche per altri settori, cioè è veramente una roba,
18: sì,
20: difficile.
18: Sì, indubbiamente. Tra l'altro questo è un momento storico in cui è anche impensabile, come non ha detto ma ha fatto capire Angelo Binaghi nell'intervista che citavo poco fa, che il calcio possa comandare sul tennis, perché in questo momento, ok, che il calcio rimane lo sport nettamente più seguito e viscerale nel nostro paese, ma il tennis in questo momento, il nostro movimento tennistico è il più forte e importante al mondo, cattura a livello mediatico la gente come mai fatto prima, è tanto tanto tanto più avanti rispetto al calcio, perché nel calcio parliamo di una nazionale che per la terza volta di fila non va al mondiale, nel tennis sono tre anni di fila che vinciamo il mondiale, ossia la Coppa Davis, insomma c'è anche una sottile differenza per potersi imporre uno sull'altro. Vedo abbiamo ancora qualcosa da leggere prima di introdurre l'ospite.
19: Sì, Matteo da Piombino ci dice: domani partita inutile, ci hanno veramente distrutto in questa stagione, è più importante domandarsi cosa vogliono fare la prossima stagione e spero che sia un assalto alla zona UEFA e non un anno di transizione, basta perdere tempo per favore.
18: Questo ce lo auguriamo un po' tutti, perché la Fiorentina l'anno prossimo deve voler provare a tornare subito nelle coppe, anche perché lo raccontavamo negli scorsi Viola Weekend, Firenze che non fa le coppe europee da una parte è un qualcosa di negativo, perché questa squadra ha costantemente fatto nella sua storia, non sempre ma quasi sempre, le coppe europee. Non farle quindi è brutto, da una parte toglie entusiasmo, dall'altra potrebbe trasformarsi in un vantaggio, perché non fare le coppe vuol dire avere un impegno sulla settimana,
19: concentrarsi solo sul campionato
20: se lo si sa sfruttare. Certo,
18: l'anno scorso il Napoli di Conte la sfruttò tanto questa cosa per provare a vincere lo scudetto. Abbiamo una nota audio che ci ascoltiamo nel frattempo.
4: Buongiorno, vi mando anche il messaggio. A inizio di marzo con i Bembe e con Pietro ci si è preso un po' sul discorso di Ken. Io dissi: guardate ragazzi, questo qui quest'anno è partito male, ora lavora solo per arrivare a quando si deve fare lo scontro per andare ai mondiali con la Bosnia, poi quella di prima me lo ricordo, lui della Fiorentina ha già buttato il cappello per l'aria, non gliene importa nulla. E dal loro punto di vista giustamente mi dissero che io ero uno che pensava male, invece sono uno che segue il calcio da una vita e c'era tante piccole cose che mi facevano pensare male, infatti è andato a finire in quella maniera. Sulla partita di domani l'ho scritto quello perché veramente è una cosa molto seria, Juventus Fiorentina e Fiorentina Juventus, essendo seria questa squadra, questo allenatore quest'anno non si meritano diciamo nemmeno un attimo del nostro tempo. Enrico Pontema, e bravi per la trasmissione.
18: Grazie Enrico, continua pure a seguirci, ci fa solo che piacere. È palpabile ragazzi il malumore nei confronti di Ken, a maggior ragione dopo l'annata che aveva fatto l'anno scorso. Quest'anno non ha fatto neanche malissimo considerando il cammino della Fiorentina, perché Ken credo abbia fatto
20: 8 in campionato,
18: in stagione 10 penso li abbia fatti, 8 in campionato,
20: secondo me 9 dovrebbe essere, 9
18: non ha raggiunto la doppia, vabbè comunque siamo lì,
20: 8 più 1 in conference, sì, mi sembra
18: non è comunque pochissimo per una squadra che è stata anche ultima,
20: diciamo che senza l'infortunio in doppia cifra in campionato ci arrivava, ecco, quello sì assolutamente
18: sì. Ti dirò, io su questo non sono,
20: gli mancavano due gol, ne ha saltate
18: solo per la doppia cifra,
20: solo per la doppia cifra, per i 10 in campionato secondo me ci poteva arrivare tranquillamente.
18: Sì sono d'accordo,
20: però sul discorso dell'ascoltatore da tifoso è giusto, cioè nel senso anche da addetti ai lavori ci siamo interrogati prima, ma è giusto comunque porsi questo dubbio, perché comunque vedi che arriva poi effettivamente lui dopo la nazionale gioca a Verona e si rifà male lì, e l'abbiamo visto, era zoppicante in campo, cioè io non penso che abbia messo su ad hoc quella scenetta di uscire zoppicante, Pepe.
18: No, ma che abbia un problema fisico, io mi ricordo che a Coverciano ho seguito la nazionale durante il raduno del mondiale, del playoff, sì. Mondiale poi fallito, anche lì avevo raccolto che lo gestivano comunque quotidianamente per questo fastidio alla tibia. Resta il fatto che nessuno si immaginava uno stop così tanto lungo, perché ora è più di un mese che è fuori dal campo e non lo vediamo.
20: Ma anche lì si torna al discorso di prima, no? Comunica, cioè fai capire ai tifosi che se no poi dai anche spazio a queste giustamente riflessioni che poi ci fanno gli ascoltatori su dubbi, su ipotesi di un giocatore che magari è vero anche che non, oggettivamente bisogna dire una cosa, la Fiorentina da quando poi Ken si fa male vince a Verona e con la vittoria di Verona di fatto non ipoteca la salvezza, ma siamo vicini a livello proprio di, vabbè, di sensazioni.
18: Quella vittoria lì volle dire tanto.
20: Esatto, sì. E quindi magari lì lo stesso Ken, ecco, c'è stato il doppio confronto col Crystal Palace. Lì sì, avevi un obiettivo forte per cui provare a rientrare. Poi magari scavallato quello, ecco, se la Fiorentina fosse andata avanti in conference, ecco, mi potevo immaginare un Ken che forzava qualcosina di più. Non avendo nulla, secondo me lì l'errore è che non hai più nulla da chiedere, comunica, ripeto, te società e di la stagione di Ken è finita, tanto gli obiettivi della Fiorentina sono raggiunti. È vero che l'hai raggiunto matematicamente con il Genoa, ma era già, diciamo, nell'aria la salvezza.
18: Prima di introdurre e di stappare il giro di collegamenti col primo ospite, mi giova ricordare una notizia di cui non abbiamo ancora parlato. La Fiorentina Primavera ha chiuso il suo campionato in testa alla classifica. È stata sconfitta a Lecce la Fiorentina, appunto, di Galloppa, con la doppietta di Esteban per i salentini. Ciò nonostante, il Parma ha pareggiato per 0-0 sul campo del Monza e quindi Viola e Ducali hanno chiuso entrambe prime a quota 68 punti la regular season del campionato di Primavera 1, con la Fiorentina avanti grazie alla differenza reti migliore. Quindi ha vinto il proprio girone, è già in semifinale scudetto, cosa che si sapeva già ieri. La Fiorentina giocherà domenica 24 maggio al Viola Park, perché le finals del campionato Under 20 anche quest'anno sono tutte al centro sportivo di Bagnarripoli. Domenica 24 maggio contro la vincente di Roma-Bologna, mentre il Parma, nell'altra semifinale scudetto, lunedì 25 affronterà la vincente di Inter-Cesena, con la finale sempre in programma al Viola Park giovedì 28 maggio. Quindi complimenti alla Primavera di Galloppa, che ci auguriamo che ora possa provare davvero a cucirsi il tricolore sul petto. L'anno scorso gli sfuggì proprio in finale per mano dell'Inter. Mario Tenerani, con cui apriamo sempre il giro di collegamenti del sabato. Ciao Mario, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
18: Scusaci per l'attesa, Mario, ma dovevamo finire di parlare dei discorsi già aperti. Con me c'è Viola e con me c'è
20: Mario.
18: Lorenzo.
20: Ciao Mario.
18: Siamo in tre oggi.
5: Ciao Viola, ciao Lorenzo.
18: In studio, Mario, siete in viaggio tu con i colleghi per Torino, per raccontarci domani a mezzogiorno una partita che intanto è cominciata male come tutte le altre quattro della corsa Champions per il disastro calendario visto in settimana. Sì. La Fiorentina è salva. Mario, che partita ci racconterete domani? Cioè, che cosa si porta con sé questo Juventus-Fiorentina?
5: Ma guarda, io mi sono permesso di scriverlo giovedì notte nella copertina per Firenze Viola, che mi aveva chiesto il direttore Loreto. Ho scritto: occhio ragazzi ai Viola, perché in ballo c'è la dignità. Cioè, la Juventus gioca per 50-60 milioni, questo vale più o meno l'ingresso in Champions League al minimo sindacale. La Fiorentina gioca per la dignità e l'orgoglio, il senso d'appartenenza. Se i Viola si comporteranno domani a Torino tale e quale come si sono comportati due settimane fa a Roma, beh, io penso che l'ultima di campionato al Franchi o l'Atalanta sarà un inferno, sarà contestazione, perché non sarà accettabile. Se te la può perdere domani, ci sta, la Juventus è meglio della Fiorentina, per cui ci sta. Però se perdi 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 e la giochi, magari ti annullano un gol, ti arrabbi con l'arbitro, quello che vuoi, fa parte del gioco. Ne c'è Bagni e riprendi 4-5 pere come è successo a Roma, e allora non ci siamo. Io mi auguro che la società abbia spiegato bene ai giocatori come si devono comportare, perché andare a Torino e spianare la strada della Champions non al Como ma alla Juventus, insomma, detto Como potevo dire Bologna, qualsiasi altra squadra, ma la Juventus è una cosa particolare. Tra l'altro voi siete giovani, ma oggi è il 16 maggio, che non è una data a caso nella storia della Fiorentina. Nell'82 oggi veniva perpetrato uno dei danni più grandi, degli scippi più grandi che la Fiorentina abbia mai subito, una delle vergogne più grandi dal punto di vista dei torti arbitrali che si siano mai verificati nel 100 anni di campionato italiano. Quindi c'è anche questa data e ce lo ricorda. E quindi dignità, il sostantivo dignità deve accompagnare la squadra in campo. Se mancherà, credo ci arrabbieremo tutti moltissimo.
20: Mario, ti riporto su un tema che abbiamo trattato non so quante volte al Viola Weekend, che è quello legato a Ken, no? Perché scalda sempre i tifosi e ne stavamo parlando anche ora in studio. Secondo, cosa si poteva fare di meglio nella gestione anche comunicativa e in generale appunto di come è stato trattato il caso Ken, tra infortunio, vicende extracampo, cioè cosa avresti fatto te di diverso da quello che ha fatto la Fiorentina?
5: Ma non lo so perché è difficile da gestire Ken. Credo che magari in certi casi, dal punto di vista diciamo della comunicazione, sulla parte medica avrei cercato di trovare un po' più di chiarezza, ma sul resto io sono anche critico alla società Viola quando sbaglia, ma stavolta francamente dal punto di vista medico poteva essere più chiara, sì, ma da quegli anni non lo so, mi dicono, io non mi occupo di gossip, a me non interessa cosa fanno i giocatori qua in campo, però mi dicono che due se ne parla, hanno fatto l'alba quasi in un noto locale del centro storico, alcuni giocatori, tra cui Ken, come ha riportato un portale, se non sbaglio, Viola Fan, per cui voglio dire, a poche ore dalla vigilia della partita di Torino, è una vicenda, a mio parere, poco commendevole, che scatta un'ulteriore fotografia su come si sono comportati alcuni giocatori o molti giocatori della Fiorentina quest'anno.
20: Vai Viola.
19: Io invece, Mario, volevo portarti sul tema di De Gea, che appunto è un tema caldo, anche se appunto è uscito un po' in orbita dalla Juve, però può essere uno stimolo da parte di De Gea la partita di domani, per esempio?
5: Sì, ma perché è davanti la Juventus, dici
19: sì,
5: Viola?
19: Sì.
5: Ma sai, De Gea è uno abituato a giocare contro grandi squadre, quindi è chiaro che per uno come lui, è vero, la domanda è giusta, per uno come lui scatta, no, quell'orgoglio del grande campione, dell'uomo che tutta la carriera ha affidato grandi avversari in uno stadio vero, con un'attenzione mediatica altissima. Credo di sì, credo che per lui, poi se mi dici che lui ci metterà qualcosa in più, perché lui rischia di andare a Torino, questo non lo so, io credo che lui si debba fare una prova d'orgoglio a prescindere, sempre per la dignità a cui facevo riferimento prima, no? Però è chiaro che gli stimoli per lui valgono doppio, è vero, perché sai, questi grandi calciatori quando trovano grandi avversari tirano fuori quell'orgoglio, no? Il senso della sfida è un po' come nel nostro lavoro, quando devi raccontare una cosa particolarmente importante ti dà uno stimolo, ti dà un'adrenalina fuori dal comune.
19: Certo, ma anche appunto sul tema di Fagioli, che torna per la prima volta da ex allo Stadium, quindi anche per Fagioli secondo te può essere uno stimolo in più?
18: Anche per come è andato via l'anno scorso, l'ultimo giorno a gennaio.
5: Lui secondo me ne ha ancora di più, sono d'accordo con voi, sì. Cioè lui è cresciuto lì, è entrato da bambino, no? È entrato con Ken, più o meno sono di quella generazione, un po' più vecchio Ken di lui, mi sembra, di 3 anni.
18: 2000-2001, sì.
20: Sì.
18: 2000 Ken, 2001 Fagioli.
5: Lì sono cresciuti lui, Nicolussi, Caviglia, Ken, sono tutti della solita cucciolata, no? Sono cresciuti lì nella Juventus. Fagioli è stato bocciato dalla Juventus, diciamo le cose come stanno, non è stato ritenuto congruo, per cui lui vorrà dimostrare domani che la Juventus ha sbagliato e che Firenze è la sua rinascita. Questa è una partita per la partita, credo di sì, credo da lui mi aspetto una grande partita domani, cioè vorrei aspettarmela da tutti,
19: certo,
5: sì. Prima. Però voglio dire, da lui me lo aspetto in particolare.
20: Che poi magari Mario ci fosse stato già Spalletti quando è stato ceduto, probabilmente anche il suo percorso non l'avrebbe portato a Firenze.
18: Dici, vista, perché Spalletti
20: vista la stima
18: è
20: che
18: sempre
20: ha Spalletti,
18: stato
20: sì.
18: preposto sull'avere un playmaker vero e proprio.
20: Lo ha convocato agli europei del 2024.
18: Il suo Napoli vince lo scudetto con Lobotka in cabina
20: sì,
18: di regia, che fa una grande
20: certo.
18: stagione, per dire.
20: Sì, sì.
5: Sì, è vero, no, Spalletti lo stima moltissimo, perché diciamo che Spalletti stima i giocatori di classe che tra l'altro fanno fare regia, no? E quindi insomma Fagioli è uno di quelli, quindi l'avesse avuto alle proprie dipendenze secondo me l'avrebbe valorizzato, vero?
18: Mario, insistiamo sui singoli perché sono i temi un po' più carini da trattare, vista appunto la partita che a livello di punti e basta non conta niente per la Fiorentina. Un giocatore che è un po' in bilico per l'eventuale permanenza a Firenze è Manuel Solomon, che essenzialmente ha convinto nei suoi primi mesi in riva all'Arno. Poi c'è stato lo stop per il problema muscolare che l'ha tenuto fuori dal franco, fuori dal campo per un mesetto e mezzo. Adesso la Fiorentina ci sta pensando se riscattarlo o meno. Ti chiedo se la partita di domani può essere un'occasione per l'Israele e se te lo riscatteresti, visto che dicevamo anche con Nick Ceccarini nell'ultimo Viola Weekend, in questi anni non se ne sono visti di esterni d'attacco di grande livello a Firenze. Solomon è stato un po' l'unico che ha brillato ultimamente. Te cosa ne pensi?
5: Ma lo terrei, scusate, il rumore sta arrivando al treno, io lo terrei perché in una rosa competitiva, secondo me, avere un esterno come lui non fa male. Poi come titolare vorrei qualcosa di meglio di Solomon, se veramente pensassimo a una Fiorentina competitiva, però io lo terrei perché, come dice giustamente Nicolò, ha quella caratteristica che non ci dispiace affatto, che è la sua prerogativa migliore, quella di saper saltare l'uomo, e quindi sicuramente è una

0: lettere, ci dice 5 milioni l'anno per fare 8 gol, di cui 2 sul rigore più il quarto e il quinto con l'Udinese.
1: Sì, in effetti. Nel senso che questa è una fase in cui si risponde male a messaggi del genere, perché sono comprensibili. Forse abbiamo un po' tutti sopravvalutato Ken dopo la stagione dell'anno scorso, perché appunto parli di un ragazzo che ha 26 anni, quindi non è più giovane, è nel pieno, e in tutta la sua carriera ha avuto una sola stagione da bomber vero, che è stata la scorsa. Tutte
2: è una mezza buona comunque al PSG quando fa,
1: sì,
2: però non
1: da 25 gol la stagione.
2: Cioè, secondo me lui nella sua carriera ha avuto l'esordio con la Juve, il primo anno in cui ricordo c'era Allegri e segnava diversi gol.
1: Primo a buttarlo nella mischia fu Allegri.
2: Sì,
1: esatto.
2: E lui fece quell'annata in cui subentrava, a volte si alternava anche a giocare da titolare e segnava. Poi appunto i prestiti all'Everton, non è riuscito a ritrovare la Juventus che lo ricompra dopo averlo ceduto, e l'esperienza al PSG con Neymar e Mbappé, che comunque se riesce a giocare a quei livelli vuol dire qualcosa ce l'hai. L'anno scorso effettivamente è stato il suo apice. Io penso che quest'anno il messaggio è giusto, perché a livello poi di numeri, i numeri non mentono mai. È vero anche che a livello di numeri Ken è sempre stato tra i giocatori che ha avuto l'indice di pericolosità maggiore in Serie A, e anche quello di, non di pericolosità, quello di maggiori occasioni sbagliate, le più grandi occasioni sbagliate. Quindi è uno che le ha avute ma non le ha realizzate. Io penso che abbia influito la stagione negativa della Fiorentina in generale, anche perché poi a livello mentale, quando andava in nazionale, rivedevi quel Ken dell'anno scorso.
0: È vero anche che rifare una stagione come quella dell'anno scorso è una cosa un po' difficile, perché insomma fare così tanti gol è un po' una cosa irripetibile, ecco, secondo me.
2: Però se te dai,
0: non come quest'anno, però
2: se te dai il seguito al messaggio, giustamente lui ti dice, no, che poi il discorso dei soldi è sempre abbastanza relativo. Per 5 milioni ti aspetti di più. Io ti dico che più che per i soldi è che è vero, come dici te, che è difficile, però siamo, diciamo, tra virgolette, figli di una Serie A che aveva attaccanti che andavano con frequenza sopra i 15. Quindi è difficile, ma se sei un attaccante di livello alto, quei numeri lì li devi tenere.
1: Sì, siamo figli di quell'era che sta un po' svanendo, perché quest'anno la classifica marcatori,
2: Natale,
1: è stata abbastanza scarna. Detto questo, stoppiamo tutti questi discorsi, perché abbiamo un altro ospite da cogliere in linea. Lo facciamo con grande piacere. È un collega, ma direi un grande giornalista, conduttore radiofonico, televisivo, insomma, non necessita di altre presentazioni. Massimo Giletti, che è in linea con Radio Firenze Viola. Giletti, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio.
1: Grazie per essere con noi. Lei ha parlato già ieri sulle frequenze di RTL, di questa Juventus Fiorentina che arriva, come le altre partite della zona Champions, dopo una settimana di gestione terribile, no, per quanto riguarda il calendario. Lei appunto ne ha già parlando di chi andrà allo stadio domani a Torino e negli altri quattro campi che riguardano la classifica in questione. Non so se ha voglia di parlarne ancora con noi, ma è stata una gestione che peggiore di così non poteva essere, no?
3: Sì, però nel nostro paese facciamo finta da anni che non succeda nulla, che va bene sempre. Quindi io penso che bisogna anche iniziare come tifosi a avere coraggio di prendere delle decisioni che vanno anche un po' contro noi stessi. Uno ha pagato il biglietto e dice, ma io ho pagato, perché non devo andare, mi faccio un doppio danno. Ma se questi signori che immeritatamente stanno lì e ci governano, uno governa uno dei sport e ci fa ancora forse non più sognare, ecco, io non voglio che questi sogni diventino incubi. L'esempio banale di quello che è successo sulla decisione, non decisione, ripensamenti: intanto hanno sputanato il prefetto di Roma e il questore di Roma, che evidentemente sono sottoposti a dei veti politici, perché quando si espone un prefetto e un questore a dire non si può giocare di domenica e si deve giocare di lunedì, dopodiché, scusate, ci siamo sbagliati, è arrivato un messaggio dalla politica. Allora mi domando, ma è così difficile sapere che a maggio ci sono internazionali di tennis? Ieri parlavo con chi decide le date del tennis internazionale, mi ha detto, abbiamo già consegnato oggi la data di quando sarà la finale il prossimo anno. Quindi quando i signori arroganti che hanno gestito il potere del calcio fino ad oggi inseriscono nel computer a luglio questi famosi due giorni, si metteranno pochissimo, messo un asterisco al signor computer che non puoi estrarre.

0: Roma, Lazio a maggio, in quei 15 giorni.
1: Tra l'altro erano riusciti anche a calendarizzare il derby di Torino la settimana delle ATP Finals.
0: Beh certo, ma allora, questi signori però hanno distrutto il calcio italiano. L'hanno distrutto, perché tre mondiali di seguito falliti è un danno incalcolabile. Però noi tifosi sopportiamo queste cose, non diamo mai segnali, non abbiamo mai coraggio di prendere posizione, e siamo sempre come pecore andare allo stadio. Se tutti non andassero allo stadio in un giorno, sarebbe un segnale. Ecco quello che dico, e questa era l'occasione a mio avviso, perché fare delle giornate decisive per questo campionato alle 12, beh, miei, è veramente uno non calcio. Poi ti rende, poi non capisci perché il tennis va avanti, che fa sognare, abbiamo giovani talenti italiani che vincono, e i giovani talenti italiani nel calcio non li vedo più. Dobbiamo porci delle domande.
2: Sì, sì, certo, è tutto un po' a cascata, certo.
1: Sono anni che nel calcio non funziona niente, cioè raccogliamo figuracce su figuracce.
0: Fare rivoluzioni, candidiamo ancora, con tutto il rispetto, persone che hanno fatto successi nella loro vita, eccetera, ma la rivoluzione era prendere un vero manager, affiancarlo per esempio a Paolo Maldini, cioè un grande giocatore esperto che ha fatto bene al Milan, ha fatto rinascere il Milan e poi anche diventare misteri, è stato allontanato.
2: Massimo, le volevo chiedere, tornando un pochino sull'attualità anche da tifoso della Juventus, della partita di domani contro la Fiorentina, e guardando in casa bianconera, volevo sapere la sua opinione su Spalletti, che da quando è arrivato a Torino, in un certo senso, in una Juventus che negli ultimi anni ha fatto fatica a ritrovare un po' se stessa, no? Dopo il ciclo di 9 scudetti, sembra aver ridato anche a livello di entusiasmo, di attaccamento, di anche gioco, poi visto in campo, un qualcosa di diverso alla squadra.
0: Beh, Spalletti ha un po' riportato a Juventus, come diceva qualcuno, al centro del villaggio, la chiesa al centro del villaggio, cioè con una squadra che ha gli stessi giocatori che hanno avuto gli altri allenatori, l'ha trasformata, quindi ha fatto un lavoro psicologico sicuramente, ma anche un lavoro tattico. Questa è la differenza, ma i grandi allenatori si vedono, influiscono, decidono, cambiano. Siamo arrivati molto tardi noi juventini a capirlo, abbiamo affidato la squadra a persone che non avevano questo livello e abbiamo fallito, e ancora oggi siamo lì, perché io, sai, col Verona era una partitella, con la Fiorentina non lo è, quindi devi pensare e sperare anche in quello che succede in altri campi, secondo me. Io, è vero che dobbiamo affidarci a noi stessi, però questa è una partita che si guarda anche su altri territori.
2: Invece, rimanendo sempre sulla partita, su un ex Juventus, ce ne sono tanti tra campo e dirigenza, le volevo chiedere di Paratici la sua opinione in quanto a dirigente, per come lo ha vissuto appunto alla Juventus nelle sue due fasi, no? Quella iniziale dietro Marotta e poi quella successiva.
0: Io ho un conflitto di interesse, nel senso che sono amico di Fabio, gli voglio bene, l'ho sempre voluto bene, è stato vicino nei momenti complicati, è un uomo che conosce molto bene i ragazzi, i giovani che emergono, parla molte lingue, si muove benissimo, era una coppia perfetta Marotta-Paratici, era la coppia vincente. La separazione non ha aiutato né uno né l'altro, o meglio, Marotta ha trovato un Inter che ha capito che doveva trovare Conte e l'ha portato e da lì ha costruito. Oggi Paratici ha una grande sfida, perché Firenze è una squadra, cioè Firenze è una città difficile dal punto di vista calcistico, c'è grande passione, grande voglia di tornare a livelli che dovrebbe avere una squadra un popolo come quello fiorentino, in un contesto che però è difficile. Io gli auguro il massimo, perché se lo merita, ma non è facile vincere oggi, poi bisogna vedere quello che deciderà la società.
2: Ma perché nelle ultime settimane ci sono state voci anche di possibili interessamenti da parte già di altre squadre, no? Si è parlato del Milan, cioè lei si immagina accadere una cosa del genere?
0: No, Paratici, io quello che posso dire era felicissimo di venire a Firenze, vuole costruire qualcosa come fece anche con la Sampdoria, no? Una squadra non di primissima linea, ma che poi l'hanno trasformata in una bella squadra vincente, una bella realtà. Io penso che il suo sogno sia quello di riportare Firenze nel mondo che conta.
3: Io invece la volevo portare sul tema di Vlahovic, che appunto è arrivata alla Juve contestatissimo dopo il passaggio dalla Fiorentina. E Spalletti appunto ci puntava tanto su Vlahovic. Quanto è importante Vlahovic adesso e per il futuro, secondo lei?
0: Quanti anni ha Vlahovic?
1: 26, è un 2000.
0: Ecco, è stato fermo un anno e... la Juve non può prescindere da lui. Io è una battaglia che sto facendo sotto traccia con chi comanda da tempo.
1: A maggior ragione se gli sparring partner sono Davide o Penda, mi verrebbe da dire, non so se è d'accordo.
0: Ma a prescindere, Dusan è un uomo che sta sempre lì, ha un carattere non semplice, ma è uno che dà tutto. Poi pensando alla maturazione di un giocatore, può dare il meglio ancora. Il meglio non l'abbiamo ancora visto. Con Spalletti tutte le punte hanno sempre segnato parecchio, molti gol. E quindi io sinceramente capisco che il procuratore non sia una persona di quelle con cui si fa da tavola la sera simpaticamente, però sarebbe una follia perdere un uomo come Dusan, perché fa la differenza in Italia.
1: Senta, invece di questa Fiorentina, che ne pensa Giletti? Se l'aspettava un'annata così tragica?
0: No, uno dei miei più stretti collaboratori pazzisce per i Viola da sempre, toscano, ma ho vissuto il suo dramma. C'è cioè anche in partita che erano francamente incredibili, facili, ho visto la sofferenza. Non me la spiego se non nella mancanza forse di... gli allenatori poi fanno la differenza. Guardate, io ho visto con la Juve, l'ho vista, la Juve era inguardabile prima. Credo che forse fare ritornare Pioli, nonostante Pioli sia un ottimo allenatore, non sia stato utile. Alla fine non so quale meccanismo, perché se qualcosa fallisce alla grande, come è fallito il progetto, perché stiamo parlando di un fallimento importante, quello della Fiorentina.
1: Certo.
0: Non è un fallimento importante. Io parlai con un giocatore di cui mi faccio il nome, mi disse: noi puntiamo ad arrivare nelle prime 4, ma insomma.
1: Questo l'estate scorsa?
0: Eh sì, quindi nella loro mente c'era questo. Poi credo che la difficoltà non abbia aiutato e è arrivata la crisi.
1: E secondo lei che conosce bene Paratici, ce l'ha ribadito anche ora in diretta, sì, può balenargli nella testa l'idea di confermare Paolo Vanoli, oppure cercherà un tecnico di respiro internazionale?
0: Proprio perché lo conosco bene, mi sparerebbe se io dicessi qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa io dica in questo momento non mi sembrerebbe corretta, perché adesso la Fiorentina deve finire il suo campionato, poi chi ha il dovere di capire la realtà deciderà. Paratici è un uomo di coraggio, decide, ecco, non è che aspetta. Però bisognerebbe essere, vedi, tutti noi siamo bravi a parlare dall'esterno, bisognerebbe capire poi la realtà interna. Quella la fanno solo un po'.
1: Certo, bisognerebbe essere dentro le dinamiche. Giletti, prima di salutarla, perché so che ha tanti impegni,
0: sto girando uno speciale per Rai 3 sulla morte di Mussolini, quindi
1: la lasciamo subito. Gli ultimi 30 secondi glieli rubiamo, solo perché tra i messaggi che ci arrivano dagli ascoltatori ce n'è uno, ce ne sarebbe più di uno, ma ne prendiamo uno perché poi la dobbiamo lasciare andare, che è per lei, tra quelli che sono riferiti a lei. Vai,
2: ed è sulla partita, su quello che ha raccontato al Corriere di Torino sulla partita giocata con Zidane,
1: ed è
2: a Porta Nuova.
1: Di un ascoltatore che si firma Tommy.
2: Sì,
0: ma quello rimane un ricordo incredibile. In realtà non era di pomeriggio come ha scritto il giornale, era stato verso le 10. Io vedo, siccome a me piace giocare a calcio, io questi qua che giocavano tutti stranieri, tieni conto che all'epoca, oggi siamo abituati al mondo straniero, no? allora quando ero giovane i marocchini, i tunisini, ce ne erano pochissimi in giro extracomunitari, quindi vedo questo gruppo di ragazzi nordafricani che toccano la palla, cioè uno un fenomeno, però era vestito in modo diverso dagli altri. Guardo bene, vado a vedere ed era Zinedine Zidane, e io quella cosa lì con le scarpe, ancora mi ricordo che aveva delle scarpe anche eleganti, eppure giocava sull'asfalto con questi qua. Allora gli ho chiesto in francese se potevo, e gli ho detto, ma mi ha detto, vieni, non sono nordafricano, non posso giocare, gli ho detto scherzando. E ho fatto questi, che rimarranno per 5 minuti, 7 minuti, perché lui ha dato, stato lì 7-8 minuti e se n'è andato, poi dopo, questi erano impazziti, capito? Un'immagine incredibile.
1: Ed era un ragazzino che poi ha fatto una certa strada, insomma.
0: Ma poi ho scoperto che in realtà lui ogni tanto andava lì, Poi ho scoperto parlando col mio amico Pessotto che in realtà lui questa cosa la faceva ogni tanto, perché comunque sapeva che dava gioia a chi aveva mille difficoltà.
1: È veramente una bella storia, la terremo qui a raccontarne tante altre, ma la liberiamo perché almeno sta dietro ai suoi impegni. Grazie per averci dedicato tempo, Massimo Giletti.
3: Grazie. Un abbraccio. Grazie mille.
1: Veramente un bel collegamento, ricco di contenuti, anche di vicende extracampo, perché anche la storia di Zidane che poi si mischia a Hemingway e alla nonna,
2: non ci siamo andati
1: però,
2: perché aveva impegni, ma
1: era una delle domande che ci arrivavano in questi minuti al 3487593933, perché insomma Massimo Giletti è un collega, un giornalista, ma un giornalista di un certo spessore,
3: certo.
1: È sicuramente un filino più conosciuto anche di noi, e con una certa voce in capitolo,
2: non filino.
1: Solo esatto, soprattutto nel giornalismo d'inchiesta che porta avanti da tanti anni con grandi risultati. Va bene, noi siamo arrivati alla conclusione della prima ora del Viola Weekend, 16:58, ci fermiamo, andiamo in fascia pubblicitaria per qualche minuto, rimanete lì. Ludovico Mauro, Viola Ronchi, Lorenzo della Giovan Paola tornano tra pochi istanti. A tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
9: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
10: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
1: Non so se si è sentito nel preascolto come faceva.
13: Siamo venuti fin qui, siamo venuti fin qui per veder segnare Musetti.
1: Beh,
13: però non c'è più l'Alfa Italico.
1: Come diceva Lorenzo, eravamo in svantaggio, abbiamo aggiunto un attacco.
14: Abbiamo messo una punta
13: aspetta,
14: in più.
13: No, però questo aspetta.

0: ci denunceranno per...
1: domani sera. Infatti vi aspetto tutti al Mapei per Sassuolo Lecce alle 20:45, siete tutti ospiti chiaramente, e noi cercheremo di fare comunque di chiudere il campionato con un vantaggio consistente sulla Fiorentina, per dimostrare che il Sassuolo oggi è una realtà ancora più potente. E quindi ci dispiace solo per Corvino, per Mencucci, per il presidente Saverio Sticchi Damiani, che è un amico, ma noi neroverdi dobbiamo battere il Lecce.
0: E prossimo anno Champions, abbiamo detto, poi
1: noi l'anno prossimo punteremo alla Conference.
0: Conference,
1: sì, noi puntiamo alla Conference, vogliamo emulare le gesta del Sassuolo di Francesco, abbiamo un progetto molto vincente. Poi quando naturalmente ci sarà Radio Nero Verde parleremo di questo,
2: certo, perché arriveremo anche a questo. Vabbè, sì, per chi non l'avesse riconosciuto, il direttorissimo Niccolò Ceccarini,
1: vestito praticamente diciamo da discoteca,
2: da più grande direttore di tutti i tempi, il cui amico Fabio Grosso nelle ore scorse ha parlato a Sky Calcio Unplugged dicendo: se arriverà qualcosa di bello lo valuterò con la proprietà.
1: No, allora io devo dirti questo, chiaramente noi vogliamo tenerlo Grosso, questo è evidente, insomma, il nostro progetto, il nostro amministratore delegato nonché direttore generale Giovanni Carnevali gli presenterà anche un'offerta di rinnovo. Poi voglio dire, se voi della Fiorentina ce lo volete portare via, dovrete pagare un piccolo dazio. Oddio, tanto vi si è venduto Duncan a 16 milioni, per cui insomma comunque
0: ce la
1: date 7-8 la chiudiamo lì in serenità e vi lasciamo fare Grosso.
2: È un po' come quando con la Juve dopo chi si parlava di soldi di Mandrea, un po'
1: poi voglio dire, tutto a un prezzo, per cui voglio dire, insomma, se avete... noi ci sa il vantaggio che per esempio sotto la curva ospiti abbiamo anche pesci, cosa che per esempio non ci sono in tutti gli stadi d'Italia, e anche questo per noi è un grande vantaggio. Vabbè, detto questo,
2: grande cieco orgoglio bianco-blu antellesi.
1: No, io non sono bianco-blu, non sono antellese, non sono nemmeno antellino, non sono... tutto quello riguarda il 31 più 1 non fa parte del
0: Damiano.
2: Solo grassi,
1: esatto,
2: solo grassi.
1: E loro hanno un autobus che è il 31 più 1 ed è un problema loro, perché naturalmente sono l'unico paese
2: che
1: non può avere il suo numero, perché il loro numero è 31 più 1, perché l'unico numero è il 31 vero, ecco.
2: Ma è peggio.
1: Tra l'altro domani Monti Prenestini Grassina, partita di finale, primo turno finale nazionale di eccellenza, andiamo a giocare a Roma e il ritorno tra 7 giorni, perché noi del Grassina facciamo i playoff,
2: perché
1: capito?
2: Noi del Grassina siamo forti. Va esatto. Bene, senti, stanotte editoriale su tutto il mercato web,
1: quindi le solite stronzate del Cecca, non c'era una cosa vera di quelle notizie.
2: No, in cui parlavi anche di Paratici, smentendo un po' la voce del Milan.
1: Allora, io non smentisco gli altri, ci manca.
0: No, ce l'ha detto anche Giletti, tra l'altro.
2: No, però abbiamo avuto Massimo Giletti al telefono e ci diceva che è concentratissimo sulla Fiorentina. Lui diceva:
1: non solo sulla Fiorentina, comunque va bene. Diciamo, questo va
2: detto. Cioè, ci sono altri temi.
1: Ci sono altri temi, lo riguardano. Insomma, mi sembra concentrato su vari argomenti. Insomma, ce ne sono due o tre particolarmente
0: femminili anche.
1: Sì, no, però a parte le battute.
2: Tare lascerà al Milan. Paratici è stato sondato, ma è qualcosa di.
1: Sì, io credo che come al solito ci sia qualcuno che mette in giro anche un po' di voci per creare un po' di appeal su certi direttori, per far vedere che comunque è ambito e tutto quanto eccetera, però fondamentalmente io, cioè, che Paratici resti alla Fiorentina non ho il minimo dubbio allo stato attuale. Poi se tra un mese si rende conto che ci sono delle situazioni che non vanno bene, dei contrasti interni che io in questo momento non riesco a vedere, allora cambia tutto. Però in questo momento io ho scritto, lo volevo mettere anche nel titolo, però ho detto non lo voglio mettere nel titolo perché poi se no diventa un qualcosa anche di antipatico, per cui, però lui è molto concentrato sul lavoro con la Fiorentina. A fine campionato deciderà su Paolo Vanoli, che io capisco che anche l'altro giorno a Estraviola c'è stata una sommossa dicendo che Cecca tifa per Vanoli, ma io francamente tifo per il Grassina fino a prova contraria.
0: E il Sassuolo,
1: poi il Sassuolo, ecco, Sassuolo cioè, è qualcosa di, come posso dire, è qualcosa di metafisico, cioè il Sassuolo va oltre, no? ogni mio pensiero. Però detto questo, io credo, a parte le battute, che vada anche riportata la realtà dei fatti. Oggi dire che Vanoli non ha chance nel rimanere come allenatore della Fiorentina vuol dire dire una cosa sbagliata, perché nella valutazione di Paratici sicuramente c'è anche il profilo di Paolo Vanoli. Qual è il suo dubbio? Io penso di averlo capito, che lui ha detto nella famosa dichiarazione del 4 febbraio, tra l'altro il compleanno a mia figlia, così a sorpresa.
2: Quindi aggiungiamo un po' di pepe.
1: Sì, un po' di pepe. Lui ha detto che vuole riportare, no, Firenze, calcisticamente parlando, alla bellezza della città. Io credo che lui sia un attimo nel pensiero del gioco, cioè il fatto che comunque la Fiorentina non ha mai espresso un grande gioco. Però io credo che questa squadra probabilmente neanche alla PlayStation riesce a giocare, perché ha tutta una serie di sue problematiche interne che un giorno magari sarà oggetto, secondo me, di un libro. Andrebbe fatto il libro sulla Fiorentina del centenario, una squadra, un perché, un per come, un perché nulla, ecco, questo secondo me dovrebbe essere, perché non è ammissibile quello che abbiamo visto. Quindi comunque è chiaro che questa situazione lo tiene un attimo in ballo, però lui stava facendo anche valutazioni su altri profili, perché comunque non è che c'è solamente Paolo Vanoli, quindi io credo che Grosso può essere un'ipotesi, ma secondo me c'è anche qualcos'altro che magari in questo momento lui sta valutando. Non dovesse trovare però quello che veramente per lui è il top, il numero uno in assoluto nella sua testa, è chiaro che Vanoli avrebbe tante chance a quel punto di poter rimanere come allenatore della Fiorentina. E poi io dico, capisco che la gente oggi sia sciupata tra virgolette, no, da quest'annata e quindi insofferente e tutto quanto eccetera, e sono d'accordo, però visto che abbiamo anelato tanto l'arrivo di un direttore sportivo che ha una capacità come questa, se lui decidesse di tenere Vanoli, e non è detto che lo tenga, bisogna in qualche maniera che alla fine lo supportiamo, almeno inizialmente. Poi se si deve fare, voglio dire, le guerre a prescindere, questo è un altro discorso, ognuno fa quello che vuole, però bisogna che quando viene presa una scelta, che sia Vanoli no o Vanoli sì, a quel punto va seguita e poi si starà a vedere cosa viene fuori.
2: Le ultime due, poi ti salutiamo. La prima, con la classifica che ormai è di fatti
1: sta
2: finita,
1: parlando del Sassuolo o della Fiorentina?
2: Sta parlando della Fiorentina.
1: No, perché è sempre bene precisare. No, perché se no...
2: Ma queste due partite, Juventus e Atalanta, in qualche modo possono dare qualcosa in più a Vanoli nelle valutazioni da parte di Paratici, viste l'importanza, no, la Juve, Palladino all'ultimo, o quel che si è giocato?
1: Ma io, allora, secondo me questo è un pretestino, che è il diminutivo di pretesto, cioè un pretestino per allungare un attimo la decisione, perché se la Fiorentina vincesse 52-0 con la Juventus e 68-4 con l'Atalanta, che si fa? Si conferma Vanoli perché ha fatto due partite e ha vinto così?
2: Certo.
1: E ci si dimentica magari tutto quello che è successo prima? Cioè, secondo me ci sono dei dati importanti, che sono quelli che i punti lui li ha portati e ha salvato questa squadra. Poi non sono le ultime due partite che tra l'altro valgono zero per la Fiorentina dal punto di vista della classifica, dal punto di vista motivazionale c'è la Juventus e siamo tutti d'accordo, però sinceramente se queste due partite fossero lo spartiacque per decidere se tenere o meno Vanoli, mi deluderebbe lo stesso Paratici, perché allora vuol dire, cioè, che si fa in base naturalmente a come uno si alza la mattina, allora sì e allora no, di sicuro perdere non aiuta a rafforzare mai la posizione di un allenatore, questo è poco ma sicuro, ma neanche vincere dovrebbe portare a dire allora se ho vinto con la Juve e con l'Atalanta lo tengo. Ci deve essere un discorso di analisi più ampia. La scelta eventualmente o meno di Vanoli deve essere basata su tanti aspetti, per cui io ribadisco, per me la questione allenatore è apertissima, quindi può succedere di tutto, anche allora, che venga la Serpe allenato.
2: Allora, visto che ti appunto visto che
1: viene già Estraviola, si entra nel budget e via.
2: Sì. Ti chiamano sulle reti nazionali,
1: dove naturalmente
2: universali,
1: mi tocca far finta di essere serio,
2: sì, esatto.
1: Solo per due minuti però.
2: C'è qualcuno che ti chiedeva qualcosa.
3: Abbiamo una domanda per te.
1: Attenzione.
2: Aspetta, ti metto lui.
1: Ma non si vince nulla?
2: Così no. Fioncente.
1: Ma si vince qualcosa, tipo una brioche, non lo so,
3: Ti tatui lo stemma dell'Antella su una spalla, ma puoi tornare indietro nel tempo e far cantare a Neck l'inno del Sassuolo al posto dell'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia. Accetti?
1: Allora, per Nick ridimmelo, ti tatui lo stemma dell'Antella
3: sulla spalla, ma puoi tornare indietro nel tempo e far cantare a Neck l'inno del Sassuolo al posto dell'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia.
1: No, cioè, allora, non è possibile che io mi sia tatuato lo stemma dell'Antella. È un po' come il saltavinci nell'imitazione che fa Fiorello, non so se avete mai visto, no? Sì. Fa. Perché se non c'è amore, no! Io quando sento parlare della... No, scherzo, a parte... No, non accetto nulla. Perché io comunque sia non mi metto nemmeno... io non ho nemmeno un tatuaggio addosso, nemmeno con i trasferelli, e a maggior ragione casomai mi fai il tatuaggio. Se mai un giorno mi si fa un tatuaggio mi fa quello mia figlia.
4: No, pensavo del Sassuolo io.
1: Sassuolo ormai c'è la seconda pelle. Se vuoi mi tiro su, c'ho tutto nero verde.
2: No, ti lasciamo andare la mamma.
4: C'è una maglia nero verde.
2: Se mi rendi le cuffie magari.
1: Con la maglia dietro l'Oriente, ale.
2: Io sono grazie Nick.
1: Come si fa se crulla a 55 anni?
2: Sei forte.
1: Come nei roverti. Ciao ragazzi.
2: Grazie a Nick, al più grande direttore di tutti i tempi, Niccolò Ceccarini. Va bene, ci ha fatto anche un po' un ulteriore punto su Paolo Vanoli. Effettivamente ci ribadeva anche Nick che queste due partite non sposteranno chissà quanto le valutazioni già fatte da parte della dirigenza viola. Resta il fatto che anche là, ora noi siamo concentrati su quella di domani, lo so, vi viene ancora da ridere ragazzi quando entra Nick
4: no,
2: in studio,
4: porta il buon umore, sì,
2: porta il buon umore, esatto, svecchia molto.
4: Ma la risata era anche per il tentativo della Viola di spostarsi, di ritornare centrale in posizione,
3: stava per cascare
4: di attaccante.
3: Tutto ciò.
2: Sono bastati 5 minuti di Nick in studio per
4: no, perché era
2: per
4: venuta a sovraccaricare la fascia sulla destra nel tridente, poi indicazioni di Vanoli dalla panchina sono state torna più centrale.
2: Sì, noi stile calcetto ora, sì, in campo.
4: Perché abbiamo pareggiato e quindi ha tolto una punta e siamo tornati.
2: Però quindi ci giochiamo i minuti finali senza l'uomo in più.
4: Lo so, però ci bastava il punto per la salvezza.
2: Va bene, chi invece ha presentato Juventus Fiorentina ai microfoni di Radio Firenze Viola nei giorni scorsi, tra gli altri ospiti del nostro palinsesto ricchissimo tutti i giorni, è Papa Vaigo, che ricorderete tutti per quel gol alla Juve del 2008 con Cesare Prandelli in panchina, 2-3, poi segnò Osvaldo alla fine in un'esplosione di gioia per la panchina della Fiorentina. Papa Vaigo, che ospitiamo spesso anche al Viola Weekend per parlare anche della sua Academy in Senegal, tra gli altri temi che riguardano la sua vita, l'abbiamo intercettata appunto nelle trasmissioni dei giorni scorsi per concentrarci su quella che è stata, grazie a un solo gol ma è bastato, la sua partita, e quindi vi facciamo riascoltare le parti più interessanti di Papa Vaigo a Radio Firenze Viola.
5: Che io non mi immaginavo che c'avevo questa rivalità tanto grande, e dopo la partita che siamo capiti che abbiamo fatto qualcosa di strapitoso, abbiamo reso bello tutto Firenze, e dopo il nostro ritorno all'aeroporto fino al campo abbiamo fatto più di 3 ore in macchina, è una cosa incredibile, sembrava che abbiamo vinto uno champion. Siamo andati direttamente in stadio a festeggiare, sembra che il campionato è stato finito, invece mancava ancora 4-5 partite nel campionato, e con un partito così, con un gol, queste cose rimane per tutta la vita. Secondo me l'anno lì tutti i giocatori che giocavano lì, questa vittoria si è rimasta per tutta la vita. La partita prima, ti ricordi, il Livorno ho fatto gol e abbiamo vinto 1-0, e l'altra parte siamo andati a Siena, ho fatto assist con Pacini. Io pensavo di poter giocare titolare tutto quanto, però mister ci ha chiamato, io e Osvaldo ci dite che guarda, io vi messo in banchina, però quando entrate siete voi due che vincerete la partita.
6: Ti metti
5: in banchina e ti dice vince, però essere giovani giustamente non si capisce, perché pensavo di poter giocare titolare, perché tante partite non giocavo titolare, e come ho fatto con Livorno 1-0 e Siena ho fatto gol assist, pensavo di meritare almeno un titolare. Però dalla banchina non sapevo che ogni mister aveva un stratagem, magari dalla sua testa pensava che la mia velocità tutto quanto, secondo tempo quando Papa Vaigo entra farà bene, e quando secondo tempo mi ha detto di andare a scaldamento sono andato, io torno, mi ha detto che guarda, entri, usa la tua velocità e fai quello che deve fare.
6: E l'hai fatto.
5: Io sono entrato, primo gol, Pazzini l'ha deviato su di me, io subito senza pensare l'ho incrociato, boom, il gol. È stata una cosa incredibile. E dopo la cosa più bella, alla 90esima io con la mia velocità subito corso sulla testa di Osvaldo, boom, gol.
6: Sì,
5: è una cosa incredibile e bellissimo è stato.
6: No, tra l'altro. Prego.
5: Vai. E dopo il gol ho visto tutto il spogliatoio, tutta gente correvano destro subito, e noi andavamo alla radio come gente parlavamo, dicevamo cazzo, cosa abbiamo combinato. Sampdoria e anche Genova è molto diversa, perché i giovani sono sampdoriani e i vecchi sono cose, vedi una famiglia, le parenti, il padre è di Genova, il figlio è di Sampdoria, è una cosa bella. Loro le vivono è una festa per loro, anche c'è il derby, come tipo c'è il derby Lazio-Roma, tutto quanto. Però io dopo la partita che mi sono reso conto che la Fiorentina e Juve c'avevano grande rivalità, questo derby era molto molto importante per il Viola, per mio caso, perché ho visto dopo il nostro ritorno, come ti ho spiegato, sì, la coglie che abbiamo avuto è una cosa spiritosa, non l'ho mai vissuto durante il calcio quando ero in Italia. Secondo me è stato la partita più caldo, più caliente, e che ha fatto emozionare tutto, tutta una città, tutto un calcio e tutto un futuro. È una cosa bellissima, secondo me.
7: Sì, poi faceva caldissimo, mi ricordo quel giorno, era l'8 marzo se non sbaglio 2008, ma faceva molto molto caldo a Torino. Tu dicevi che non ti sei reso conto lì per lì di quello che avevi fatto, e insomma te ne sei reso conto anche dopo. Durante la partita,
5: giovane.
7: Sì,
5: noi eravamo giovani, non sapevamo queste rivalità. E dopo la partita che avevo visto, che è stata una cosa bellissima, io sono rimasto a Firenze quasi un mese che non ho pagato il taxi, il ristorante non pagava.
7: Secondo me non paghi nemmeno ora qualcosa, anzi sicuramente.
5: Esatto, dove andavi mi dicevano sempre grazie per il gol, grazie per il gol. Ho detto che perché non avevi detto questa cosa prima, ce l'avevi fatto mille volte.
7: Senti, esatto. Ma
5: però
7: no, di quella partita ti ricordi qualcosa? Perché c'era Osvaldo, c'era, cioè, qualche dettaglio di quella partita? Non so.
5: No, sì, perché la partita prima, ti ricordi, il Livorno ho fatto gol e abbiamo vinto 1-0. E l'altra parte siamo andati a Siena, ho fatto assist con Pazzini. Io pensavo di poter giocare titolare, tutto quanto. Però mister si è chiamato, io e Osvaldo ci dite che guarda, io vi messo in banchina, però quando entrate siete voi due che vincerete la partita.
8: Alla fine.
5: Ti metti in banchina e ti dice vince, però essere giovani giustamente non si capisce perché pensavo di poter giocare titolare, perché tante partite non giocavo titolare, e come ho fatto con Livorno 1-0 e in Siena ho fatto gol, assist, pensavo di meritare almeno un titolare. Però dalla banchina non sapevo che ogni mister aveva un strage, magari dalla sua testa pensava che la mia velocità, tutto quanto. Secondo tempo, quando Papa Vaigo entra, farà bene. E quando secondo tempo mi ha detto di andare a scaldamento, sono andato, io turno, mi ha detto che guarda, entri, usa la tua velocità e fai quello che deve fare.
8: E l'hai fatto.
5: Io sono entrato. E io lo sono entrato, primo gol, Pazzini l'ha deviato su di me, io subito senza pensare l'ho incrociato, boom, il gol. È stata una cosa incredibile. E dopo la cosa più bella, alla 90esima, io con la mia velocità subito corso sulla testa di Osvaldo, boom, gol.
8: Sì,
5: è una cosa incredibile e bellissimo è stato.
2: E questo era Papa Vaigo che ricordava quel celebre gol che praticamente l'ha consegnato in qualche modo alla storia della Fiorentina. È bastata un'azione, è bastato un pallone, però nonostante non sia valso un trofeo, comunque ha portato il buon Papa a entrare negli annali dei libri di storia viola. Viola, tra l'altro, che è accanto a me, vedo che abbiamo ancora diversa roba da leggere. In particolare c'è un messaggio che aveva attirato la nostra
3: attenzione. Molto interessante, sì. Di Andrea da Chianciano Terme, che ci dice: Paratici punta ad una bicca in panchina, ma quest'anno deve lavorare troppo a sistemare la rosa, quindi resterà Vanoli e poi si vedrà se si riesce a puntare più in alto. Paratici a 5 anni per portarci in alto.
2: Sì, ora speriamo ce ne voglia meno di 5 anni obiettivamente, però
3: allora, è una considerazione giusta se ci pensi, perché comunque tutto così in fretta in pochi mesi, magari si vedranno i risultati un pochino più là, ecco, magari non subito. Però io sono fiduciosa su Paratici, devo essere sincera.
2: Andrea, che ci scriveva il messaggio che hai appena letto, è sicuro quindi che lui punti, ovvero Paratici, ad un big per la panchina.
3: Dice anche che resterà Vanoli, secondo lui.
2: Però sono due ipotesi in contraddizione, perché arriva un
4: big. No, lui dice il suo concetto è: siccome deve lavorare tanto per la rosa,
2: sì, lo porta tra qualche anno.
4: L'idea è di andare su un big, intanto io, che è un po' l'idea, diciamo, del direttore Ceccarini, che ci ha spesso riportato qua in trasmissione, cioè di fare le cose step by step, no? Quindi il tenere Vanoli, anche perché non ci si può aspettare subito una ripartenza. Anche se
2: più
4: ovviamente,
2: che altro ti posso dire, devi considerare che la Fiorentina aveva chiuso in passivo le ultime sessioni di mercato e ha comunque da tenere d'occhio i bilanci. Spende 25 milioni di euro subito per i riscatti di Fabiani e Brescianini. Non ha grandi giocatori in rosa che le porteranno tanti soldi, perché anche un Gudmundsson, un Ken, se venissero ceduti, certo non sono spiccioli, ma non portano i soldi che avrebbero portato un anno fa. Insomma, non hanno gli introiti delle coppe europee per l'anno prossimo, quindi neanche quelli di fine campionato. Per esempio, l'ingresso in Champions vale 40 milioni di euro, la Fiorentina prendeva quello della Conference fino all'anno scorso, non ha neanche questo. Non è facile lavorare quest'anno in certe condizioni per Paratici.
4: Però è anche vero, esatto, che la differenza Paratici poi fa la differenza alla Juve quando ha paradossalmente meno soldi. Poi quando inizia a avere più budget inizia a spenderli un pochino più, non a caso, ma rischiando, e quando spendi, perché va a prendere De Ligt dall'Ajax, che comunque penso in quel momento
2: De Ligt lo pagano 60-70 milioni,
4: ma l'avrebbero oggettivamente l'avrebbero preso in tanti, visto la quotazione che aveva, sì, in quel periodo.
2: Infatti non fu una
4: però scoperta. Gli affari più celebri di Paratici sono quelli fatti a poco, no, i vari, perché comunque lui arrivando alla Juve porta i vari Barzagli, Bonucci dal Bari, lavora su, poi vabbè Tevez è noto, ma Pogba a zero, cioè fa colpi che Vidal dal Bayer Leverkusen, quindi è uno da cui ti puoi aspettare questa tipologia di colpi qui, anche con nomi esteri. Poi sul lato panchina anch'io ho sempre questa sensazione possa andare magari su qualcosa di estero, invece su, più che una sensazione anche una speranza, però vediamo un po'. È ovvio che ripartire da Vanoli a livello, e questo lo abbiamo detto più volte anche nel corso del Viola Weekend, nelle settimane, a livello umorale di piazza non è il massimo, perché non dai entusiasmo, cioè la notizia a fine anno, confermato Vanoli, ripartiamo da lui, lì allora l'entusiasmo lo devi generare sì col mercato, perché se confermi Vanoli, per ridare un po' di brio alla piazza dopo una stagione del genere, devi magari portare qualcosa che poi magari non necessariamente devi partire con entusiasmo, perché puoi pure partire tra lo scetticismo e poi confermarti l'anno prossimo partendo in sordina, che sarebbe il contrario di quello che hai fatto quest'anno con Pioli, però sono tema giustamente che gli ascoltatori poi ci propongono, perché fanno in questo momento più riflettere di un campo che domani sicuramente parlerà di Juventus-Fiorentina, ma che di classifica per la Fiorentina non parla più dalla scorsa giornata.
3: Anche perché ricordiamoci che se si sono salvati la Fiorentina è anche perché quelle squadre dietro non hanno vinto, come si diceva tante volte, ma anche altre volte sono stati fortunati.
2: Questa cosa tra l'altro l'abbiamo detta la settimana scorsa e qualcuno ci ha anche attaccato, sì. Però ragazzi, la Fiorentina si è salvata tanto anche perché dietro hanno fatto una fatica,
3: altre partite sono stati fortunati, per esempio con Lecce, col Verona.
2: A Verona non meritavano di vincere,
4: però questo discorso l'ho affrontato stamattina Mandragora a Tutto Sport nell'intervista che ha rilasciato, sì, in cui ha detto gli hanno chiesto se ha mai pensato durante la stagione di poter retrocedere realmente, e lui risponde dicendo no, ma comunque nel periodo in cui noi andavamo male avevamo paura che se le altre avessero ingranato poi sarebbe stato veramente difficile, perché c'era quel momento in cui la Fiorentina aveva pochissimi punti, 4 punti mi sembra, non aveva ancora mai vinto in campionato, le statistiche erano tutte contro dal punto di vista storico, perché nessuna squadra è riuscita a salvarsi con quel punteggio dopo quel numero di giornate. E poi come dicevamo giustamente, non nessuna squadra in realtà di quelle in lotta per la retrocessione per fortuna ha fatto il voto, è andata via a livello di classifica,
3: e anche un po' di fortuna, esatto,
4: sì, vabbè, ma quella sai la ritrovi in tutte le squadre che vanno a competere per i loro obiettivi nell'arco di una stagione, c'è le partite che le vinci magari 1-0 come è stata a Verona non meritando, cioè lo fanno
3: quelle partite, però hanno fatto la differenza in quel momento,
4: sì, perché era col Verona ed era la partita, esatto, di cui parlavamo prima citando Moise Kean, esatto, che ha sancito un po' a livello umorale anche di sensazioni e anche comunque sia di classifica la salvezza della Fiorentina, poi è arrivata matematicamente con il Genoa, c'era stata anche la trasferta, esatto, di Cremona, con il Lecce non hai perso e comunque anche lì hai tenuto a distanza il Lecce, non hai riaperto i discorsi, sono stati di più gli scontri che ti hanno portato poi a avvicinarti alla salvezza senza a tutti gli effetti, che una cosa è ripetuto anche questa Mandragora oggi, aver raggiunto con troppo anticipo una salvezza che è arrivata matematicamente a due giornate dalla fine.
2: Esatto. E tra l'altro come è arrivata, perché ragazzi la gara col Genoa di domenica scorsa è stata vergognosa, era un pareggio apparecchiato per come si è vista.
4: Che era già successo col Genoa tra l'altro,
2: sì,
4: quando c'era allora, Brandelli.
2: Lì fu ancora più plateale perché serviva veramente a entrambe, era l'ultima giornata, dovevano salvarsi tutte e due.
4: C'era l'Empoli che giocava in casa dell'Inter.
2: Con l'Inter che doveva ancora entrare in Champions, infatti diciamo ci si aspettava che l'Empoli perdesse
4: con il palo, con la traversa di non mi ricordo chi, che D'Ambrosio salvò sulla linea,
2: sì, però l'Inter se non sbaglio vinse con un paio di gol di scarso, Gnonna e Ngolan se non sbaglio in quella partita,
4: sì, Keita,
2: sì, può darsi finì 4-2,
4: sì, no, finì con un margine di gol solo, se non metti a 2,
2: vabbè, comunque era auspicabile che l'Inter vincesse perché doveva blindare la Champions, e il pari andava bene a,
4: certo, per la
2: salvezza
4: entrambi.
2: A questo giro il Genoa era già salvo. Il Genoa è venuto a Firenze non tranquillo, di più la Fiorentina si percepiva paura nel giocare domenica scorsa, e infatti
4: che comunque è un po' insensato, perché oggettivamente al di là di tutto, cioè, metti che perdi ma non riapri niente,
2: ma,
4: nel senso,
2: ma certo, ma infatti anche se la Fiorentina avesse perso non sarebbe retrocessa lo stesso, diciamo. Dalla vittoria con la Lazio in casa si era capito che la Fiorentina si sarebbe,
4: era salva, sì, sì,
2: perché
4: sì.
2: Lì aveva 8 punti di vantaggio dopo quel lunedì sera, e avevamo capito che non
4: sì,
2: c'era
4: fu festeggiata
2: più
4: anche allo stadio come la quella è stata,
2: quella,
4: diciamo, la notte,
2: la vittoria salvezza essenzialmente,
4: sì,
2: da
4: sì,
2: lì
4: sì.
2: Si è capito che la Fiorentina si sarebbe salvata proprio per distacco. E appunto, come dicevi, anche tutta la paura di domenica scorsa forse non era giustificabile, come un po' dicevi te adesso, però era figlia di tutta la stagione, perché questi ragazzi hanno vissuto un'annata anche per colpa loro, perché la Fiorentina si è complicata la vita sul campo, perché è una rosa che non doveva minimamente lottare per la salvezza, però sono arrivati a giocarsi le partite di maggio in queste condizioni.
4: Ti interrompo, Ludo, perché sì, ci segnalano che sono
2: ci
4: arrivati
2: sono
4: i convocati. Ed è fuori dai convocati Moise Kean, quindi
2: niente di nuovo.
4: Non abbiamo appunto, dicevamo 99%, ora abbiamo il 100%.
2: I nostri capi direbbero non vedo notizie.
4: Esatto. Ve li leggo, li sto leggendo insieme a voi. Al momento c'è Balbo, c'è Braschi, che appunto nel discorso poi primavera è interessante anche dire che la Fiorentina primavera sta andando avanti sui suoi obiettivi.
2: Ora ci soffermiamo, tra l'altro,
4: senza l'attaccante
2: poco,
4: che comunque l'attaccante principale che vediamo
2: quasi
4: in
2: 20
4: momento.
2: Gol in stagione.
4: Esatto.
2: Sì.
4: C'è Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodò, De Gea, Fabian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Lezzerini, Mandragora, Andur, Parisi, Piccoli, che quindi torna, e dovrebbe tornare anche titolare, Pongracic, Ranieri, Rugani e Solomon. Quindi ai fatti poi abbiamo le assenze principalmente che è solo quella di Kean.
2: Non si può neanche più citare il lungo decente Lamptey perché ha rescisso
4: il suo contratto.
2: Con la Fiorentina, come ha fatto anche Stefano Pioli, notizia arrivata ieri pomeriggio. Per quanto abbiamo raccolto, la Fiorentina più o meno ha risparmiato la metà di quello che doveva ancora dare a Pioli, perché le parti si sono venute incontro all'incirca a metà strada. Pioli aveva firmato l'estate scorsa un triennale da 3 milioni di euro netti a stagione, quindi avrebbe dovuto prenderne ancora 6 netti dalla Fiorentina, un risparmio comunque non banale se si pensa a tutte le difficoltà che citavo anche io stesso prima, no?
4: Sì.
2: I riscatti, la non Europa, eccetera eccetera.
4: Secondo me lì ti è dato una mano il fatto che lui è in odore di tornare, cioè ha rescisso perché sa che si liberano diverse panchine. Era una notizia anche riportata stamani dal Corriere dello Sport.
2: Anche perché ora Pioli a Firenze quest'anno ha fatto un disastro,
4: malissimo,
2: una tragedia a livello sportivo.
4: Però io ricordo
2: che
4: Juric
2: è appetibile per
4: che Juric dopo doppio disastro l'anno scorso è stato preso all'Atalanta, quindi c'è speranza.
2: Addirittura
4: per
2: scrivevano i colleghi di TMV poche settimane fa che l'Atalanta ha fatto un check comunque con l'entourage di Pioli.
4: Perché l'Atalanta deve avere questa cosa che se uno va male ti prendo.
2: No, però con Palladino non era. Te dici con Juric?
4: Sì,
2: con Juric
4: non aveva senso prendere Juric, secondo me, dopo quello che aveva fatto.
2: No, anzi, loro dovevano proprio prendere Palladino in estate per quello che volevano.
4: Sì, sì,
2: avrebbero cominciato questo processo con 3 mesi d'anticipo.
4: E in questo momento puntare su Pioli, secondo me, per quanto magari poi ci smentirà con la prossima esperienza, è un rischio, perché quello ha fatto vedere a Firenze che dopo la rabbia ha veramente abbassato gli standard. Qui a Firenze ha fatto un bel disastro, ha rischiato di fare un bel disastro che poi è stato corretto da Vanoli.
2: Senza dubbio, perché è stato esonerato dopo la 10ª giornata, senza vittorie. Addirittura Vanoli ha portato a termine una salvezza per una squadra che nelle prime 15 giornate non aveva mai vinto, non era mai successo nella storia della Serie A.
4: Sì.
2: Ciononostante, anche io e Viola al Viola Weekend della settimana scorsa dicevamo Vanoli ha portato a termine un bel lavoro, assolutamente non scontato. Parlare di impresa secondo me è un po' troppo, nel senso che questa Fiorentina per la rosa che aveva e per il tempo, perché Vanoli è arrivato ai primi di novembre, cioè con sei mesi di campionato, le possibilità di salvarsi c'erano. Non era semplice, infatti gli va riconosciuto, però un'impresa è il Leicester che vince la Premier, a mio modo di vedere, ecco, il Calais che fa la finale di Coppa di Francia negli anni 2000, non la Fiorentina che si salva quest'anno, ecco.
4: Sì, no, quello sicuramente poteva essere un'impresa se le concorrenti, come dicevamo prima, ricordavo anche la Viola, facevano qualcosina in più, e allora a quel punto
2: esatto,
4: devi,
2: però dato vedendo anche quelli,
4: cioè non è un'impresa proprio perché non c'è mai stata la sensazione, non hai mai visto scappare le altre e dire oddio non ce la facciamo, era sempre che la Fiorentina non vinceva ma le altre comunque rimanevano lì, e quindi è per quello che secondo me non si può parlare di impresa,
2: anche perché nei momenti peggiori in cui la Fiorentina era addirittura ultima comunque ancora mancava tanto
4: esatto,
2: tanto a fine stagione, e poi sì, la squadra, e questo è merito molto di Vanoli, è andata in crescendo, perché dopo i primi tre mesi disastrosi piano piano è salita e la media punti infatti si è vista.
4: Ma ecco, vi volevo chiedere, perché ritorno sempre su Mandragora, sì, perché mi vengono in mente degli estratti avendo letto l'intervista stamattina in cui lui dà grandi meriti a Vanoli. Sappiamo anche che tra l'altro Mandragora,
2: posso dire, dichiarazione un po' scontata,
4: sì,
2: sempre
4: però
2: suono, ancora
4: comunque in qualcosa che può far riflettere, nel senso che iniziano a essere un po' gli attestati di stima nei confronti di Vanoli, soprattutto da Mandragora. Io non ti dico, non è che non me l'aspettavo, però ho visto anche come era uscito dal campo nella gara casalinga, ora non mi viene in mente l'avversario che uscì al Franchi, oggettivamente anche col Sassuolo, sì, giustamente,
2: suggerimenti
4: dalla regia, imbeccata. Non mi aspettavo magari che uscisse con questa, cioè potevi tranquillamente non, sì, il mister ha fatto un bel lavoro, ma dire diamo grandi meriti vuol dire che comunque è un attestato, ecco, poi magari non significa nulla, però per chi vuol vedere una, come lettura quella di un Vanoli che rimane a Firenze, questa può essere una chiave, se
2: senza
4: si vuole guardare in quel senso.
2: Viola?
3: Sì, abbiamo un messaggio di Marco che ci dice: ciao ragazzi, per Lazio e Fiorentina accomunate da una stagione da dimenticare, c'è uno stato d'animo comune per derby di Roma e con la Juve, c'è un interesse comune vicino allo zero anche per le tifoserie.
2: Sì, cioè ragazzi, la stagione che ha affrontato Sarri non so se è stata peggiore di quella della Fiorentina, perché non si è ritrovato ultimo, questo è vero, però le condizioni in cui ha lavorato Sarri secondo me sono peggiori di quelle, sì, in cui ha lavorato Vanoli.
3: Esatto.
4: E io ti dico che anche il valore della rosa in proporzione anche a quello che poi ha fatto, non, cioè
2: la Lazio non era una squadra da primi sei posti,
4: La Lazio è una squadra che da anni sta, diciamo, a differenza della Fiorentina che sta cioè la Lazio ha speso
2: tant'è,
4: meno
2: tant'è che, scusami, Baroni, che è un allenatore di cui si parla da queste parti perché è fiorentino, di Savarnuzzi per l'esattezza, l'anno scorso ebbe la, chiamiamola, colpa di compiere un suicidio all'ultima giornata,
4: sì,
2: perdendo con Lecce,
4: sì,
2: perché altrimenti avrebbe centrato l'Europa, e invece così facendo chiuse settimo, sesto a pari merito con la Fiorentina, settimo per scontri diretti, ma era la posizione da Lazio per l'anno scorso. Sarri quest'anno, se avesse centrato l'Europa tramite campionato o se avesse vinto la Coppa Italia mercoledì, avrebbe fatto un'impresa. Ecco, quella probabilmente sarebbe,
4: sì, ecco, l'unica cosa che magari gli si può imputare è un po' la partita di mercoledì in Coppa Italia, che è vero che c'è parecchia differenza con l'Inter, però
3: è vista tanta differenza,
4: sì, però, sì, però non lo so, alla fine è l'appuntamento annuale, cioè dopo 20 minuti ti eri fatto due gol da solo,
2: sì, ma non c'è mai
4: su
2: stata
4: cui
2: partita,
4: incide, magari, cioè, mi dici è vero che non è che Sarri prepara una partita pensando che Mario ce la butta in porta e che Nuno Tavares,
2: certo,
4: gliela dà a Dumfries,
2: certo,
4: per poi far fare gol a Lautaro. In generale però effettivamente sono d'accordo con te che nonostante la diversità di posizioni in classifica, la Lazio ha fatto un campionato tranquillo dal punto di vista, non è che ha avuto paura di retrocedere come l'ha avuta la Fiorentina, però
3: cioè,
4: non avere i tifosi, cioè loro non hanno avuto i tifosi,
3: esatto, sì,
4: quasi mai, allo stadio.
3: Noi
4: stadi,
3: matematicamente siamo salvi dalla scorsa partita, se ci pensate, nel senso che fino all'ultimo siamo stati a lottare, ecco, anche se in realtà dentro di noi magari e dentro tutti i tifosi lo sapevamo che ci salvasse.
2: Sì, sì, la matematica non c'era fino a domenica scorsa,
3: no,
2: questo è vero. Però
3: esatto,
2: avevamo capito che la Fiorentina si sarebbe salvata in qualche modo.
3: E abbiamo visto le ultime gare della Fiorentina in condizioni molto pietose, molto stanchi, affannati, che non lottavano per niente alla fine. Quindi comunque non abbiamo visto alla fine una Fiorentina tranquilla, visto che comunque erano quasi nella zona salvezza.
4: Però sai la differenza qual è? Che la Lazio, come dicevo prima, a livello di proprietà, per quanto poi ci siano tantissime critiche anche a Firenze nei confronti della proprietà commisso. È proprio una squadra che, cioè, con un presidente ti dà la sensazione di non voler migliorare la squadra, di non voler investire. La Fiorentina è un capitolo diverso, cioè è una squadra che l'anno scorso ha fatto una campagna acquisti da 60 milioni circa, ha speso 27 milioni per Piccoli, ha speso cifre, ha riscattato Fagioli, ha riscattato Gudmundsson, cioè ha pagato giocatori, strapagato giocatori, che probabilmente è quello il punto, no? Cioè ha speso, ma ha speso male. La Lazio non ha nemmeno speso, non hai visto nemmeno l'intenzione di voler migliorare. Esatto. È quello che dà noia maggiormente.
3: La differenza è questa.
4: Capito?
2: Va bene, noi stiamo cercando di metterci in contatto con l'ultimo ospite della nostra trasmissione. Nel frattempo possiamo ascoltarci un contenuto, una delle interviste più, come dire, ricche di significato, anche sconfinanti il calcio, realizzate in questi giorni da Radio Firenze Viola con Massimo Barbolini, vice allenatore dell'Italia del Volley e tifoso juventino, che abbiamo intercettato nei giorni scorsi durante Chi si compra, anche perché appunto sostenitore della Juve. Però credo che avremmo il... No, ce l'abbiamo, perfetto. Allora, vi facciamo ascoltare le parole di Massimo Barbolini a Radio Firenze Viola.
8: Sappiamo, perché ti abbiamo avuto qua a Firenze per 4 anni, che la tua passione calcistica è molto forte. Sei un tifoso della Juventus e quindi alla vigilia della sfida tra Juventus e Fiorentina non posso che chiederti che tipo di partita sarà, non solo in campo ma anche per te, visto che appunto hai nel cuore la Juve, però sei stato 4 anni qua a Firenze e sicuramente conosci molto bene il modo di vivere il calcio da parte dei fiorentini.
9: Sì, soprattutto in vista di una partita contro la Juve, soprattutto in vista di quella. No, ma sarà sempre una partita non banale, sono quelle partite Juventus-Fiorentina che in qualsiasi momento, anche se non ci fosse nulla in gioco, sarebbero partite importantissime. In più questa volta per la Juventus c'è questo obbligo in pratica vincere, per cui sarà una partita sicuramente molto tirata, molto equilibrata, anche perché la Fiorentina ultimamente ha raggiunto la salvezza, ha raggiunto quella tranquillità che probabilmente le permette anche di giocare come purtroppo per loro non sono riusciti a fare all'inizio dell'anno, però giocano sicuramente con più tranquillità e quindi penso che per la Juventus sarà una partita veramente molto molto molto difficile.
8: Hai raccontato come la Fiorentina abbia raggiunto l'obiettivo della salvezza, obiettivo che si è venuto, però è diventato l'obiettivo della stagione solamente in corso d'opera. A inizio stagione Pioli parlò di una Fiorentina invece molto ambiziosa. Ti sei spiegato come mai la Fiorentina abbia avuto così tante difficoltà, considerando appunto che a inizio anno c'era la sensazione che il club avesse allestito comunque una squadra di valore?
9: Ma sì, sicuramente era una squadra di valore, sicuramente, però non era l'unica squadra, diciamo, di medio-alta classifica di valore, e secondo me della Fiorentina è da apprezzare come è riuscita a uscirne fuori, perché sembra la solita banalità, però le squadre che partono non con l'obiettivo della salvezza si trovano inguaiate, e veramente in un certo punto era veramente molto inguaiata la Fiorentina in questa lotta. Non è assolutamente facile uscirne fuori, per cui penso che guardando il bicchiere mezzo pieno di questa stagione della Fiorentina sia veramente da apprezzare come la squadra abbia reagito, tutti i tifosi, tutti, che siano riusciti ad ottenere questo risultato.

0: iniziato, penso, a costruire una squadra, io la definisco ordinata, e che è riuscita ad avere anche degli alti, purtroppo ha avuto anche dei bassi, per cui penso che il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dipenderà molto da queste due partite, perché più che bicchiere il risultato, nel senso che riuscire a qualificarsi per la Champions, anche questo non è una cosa assolutamente scontata, visto il valore delle squadre che ci sono in campo, per cui ovvio sarebbe un campionato positivo se la Juventus riuscisse a qualificarsi, e negativo se non riuscisse a qualificarsi, quindi tutto in due partite. Tra l'altro la cosa, eccoci, è abbastanza buffa contro, penso, le due maggiori rivali che la Juventus possa trovare nel campionato, e quindi anche per la Juve riuscire a fare questo passo sarebbe veramente un bellissimo risultato. Onestamente io sono ottimista, anche se purtroppo, sì, come ho detto, ci sono stati degli alti e bassi. Basta pensare alla partita col Verona, è una partita che se chiusa vincendo poteva permettere alla Juventus ancora di avere un pareggio in queste, nelle due prossime partite. In questo caso così non sarà, e per cui se la dovranno guadagnare ancora con più difficoltà, però dopo penso sarà maggiore ancora la soddisfazione.
1: Parlare di Juventus-Fiorentina vuol dire parlare anche di Dusan Vlahovic, che è un attaccante che a Firenze ha fatto benissimo. Prima di lasciare la Fiorentina aveva fatto 17 gol in metà campionato, è arrivato alla Juventus portandosi dietro un grande carico d'aspettative. Il bilancio in maglia bianconera non è stato sempre positivo, però ti chiedo se con Spalletti ripartiresti, e ripartiresti anche con Dusan Vlahovic come terminale offensivo.
0: Io sì, con un contratto inferiore, perché penso che certe cose vanno regolate, però assolutamente sì, anche perché come si vede in giro non ci sono delle grandissime alternative, probabilmente, a parte l'ultima stagione, a parte sfortunata per infortuni, il problema è stato anche quello di non avere mai un altro attaccante di valore, mai, tra un nuovo tiro, infortuni di Milik, altre problematiche, mai un altro attaccante di valore. Con un altro attaccante, secondo me, è da ripartire con lui.
2: E questo era Massimo Barbolini, appunto, il vice CT dell'Ital Volley, tifoso della Juventus. Io ne approfitto come sempre per ricordarvi che le nostre interviste le ritrovate trascritte su firenzeviola.it. Se le volete riascoltare nella sezione podcast di Radio Firenze Viola, su app o sul sito, come del resto tutte le nostre trasmissioni che sono interamente riascoltabili per chi se le fosse perse. Nel frattempo, sotto i nostri occhi viene premiato il Bayern campione di Germania, quindi Neuer che si appresta ad alzare il Meisterschale. Noi ci avviamo alla conclusione della trasmissione, lo facciamo dedicandoci appunto alla Fiorentina Primavera, che, come dicevamo prima, ha chiuso in testa la regular season nonostante la sconfitta di oggi sul campo del Lecce. Uno dei bravissimi colleghi che segue quotidianamente anche la Primavera è Paolo Caselli, che ritroviamo in linea con noi. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
2: E scusaci per il ritardo rispetto alla tabella di marcia.
3: Quando ha detto del Bayern che Neuer, sì, che Neuer, sempre Bayern, che sempre PSG. Sono abbastanza noiosi questi campionati, effettivamente.
2: E invece nella Primavera abbiamo una Fiorentina che, correggimi se sbaglio Paolo, ma per la prima volta da quando c'è il girone unico vince la regular season, giusto?
3: Sì, esatto. La Fiorentina non vinceva il campionato dal 1983. Ora c'è questa nuova regola che non bastano 38 partite per decidere chi vince il campionato, bisogna fare anche i playoff. Vabbè, comandano.
2: E infatti l'83 è l'ultimo scudetto della Fiorentina Primavera, purtroppo ancora oggi, nonostante ci siano state diverse finali nel mezzo, una nel 2023 con Aquilani, altre ancora prima, l'anno scorso Galloppa perse al Viola Park l'ultimo atto contro l'Inter. Paolo, ti chiedo intanto che partita è stata oggi a Lecce, perché comunque non ci si aspettava una Fiorentina sconfitta, e poi secondo te verso i playoff quante chance ha la Fiorentina, che appunto è già in semifinale scudetto?
3: Allora, è stata una partita brutta, condizionata dal gol subito da Lecce, e ti devo dire che questo ragazzo Esteban, che ha vinto anche la classifica marcatori, si attesta a essere uno dei migliori, poi sale, le classifiche marcatori sono relativi, ma ti dico perché tanti giocatori magari sono impegnati con la prima squadra, uno su tutti i Braschi, e quindi è stata una partita brutta, condizionata dal vento, una Fiorentina che

0: fatto anche qualche esperimento, però insomma è stata una delle peggiori versioni della squadra Viola. Dicevo che la vittoria dopo 38 giornate sarebbe anche giusta, anche perché le squadre primavera possono cambiare dal venerdì alla domenica, perché se la prima squadra ha bisogno di giocatori, per dire, Poadio non ha quasi mai giocato in prima squadra, Braschi è stato aggregato, Balbo era della primavera, quindi è un campionato un po' particolare. Permettimi di fare tanti auguri a Edoardo Sadotti, un ragazzo che abbiamo avuto modo di conoscere, un ragazzo forte, un ragazzo veramente in gamba, autore anche di qualche gol importante come quelli alla Juventus, sia all'andata e ritorno, questo centrale difensivo in gamba che ha già avuto questo bruttissimo incidente, quindi auguri per lui. Per quanto riguarda le percentuali, ne abbiamo parlato anche con Andrea Giannattasio tante volte, domini un campionato, la Fiorentina è stata sempre prima, seconda, qualche volta terza, ma sempre a un punto, poi basta un pallone, palo dentro, palo fuori, diventa un'altra cosa anche la semifinale, e quindi sai, a quel punto lì sono 25 25 25, perché si azzerano anche quelle che possono essere le difficoltà, o quantomeno non sono così grandi. Però insomma la Fiorentina è una squadra che gioca bene, avrà a disposizione spero Braschi, la coppia centrale sarà Quadio Cospo, quindi una coppia centrale di sicuro affidamento. Beh, puntiamo a bersaglio grosso, ci pensa Galloppa da tempo, anche dopo la sconfitta l'anno scorso con l'Inter, però la sconfitta con il Lecce, dicevi, di 3 anni fa, le tante vittorie in Coppa Italia, ma i tanti ragazzi che sono stati portati al proscenio, fanno sì che il settore giovanile della Fiorentina, mettiamoci anche la vittoria del Viareggio, dai, fa sì che il vivaio della Fiorentina sia un vivaio molto molto fresco.
1: Anche perché esatto, quest'anno la Fiorentina Under 18 è tornata a vincere al Viareggio, sarebbe bello fare una sorta di bis anche con lo scudetto primavera. Viola, avevi una domanda per
2: sì,
1: Paolo?
2: Appunto oggi si è conclusa la regular season, io volevo chiederle chi sono stati dei ragazzi di Galloppa i più positivi secondo lei?
0: Se mi dici secondo me ti rispondo, se no non ti rispondo.
1: Paolo, anche troppo educata Viola.
2: Secondo
0: ma
2: te?
0: Esattamente, sì, ha riconosciuto la vecchiaia Viola. Senti Viola, ti ho detto di Sadotti, un giocatore veramente molto interessante. Sai, a livello primavera il livello fisico fa la differenza, ma meno che in Serie A, quindi giocatori come Puzzoli e Mazzeo purtroppo sono un po' handicappati dal fisico, non sono certo di Marcantoni. Braschi 17 reti con quelle ultime non giocate, ha dimostrato di essere un giocatore molto molto interessante. A me non dispiace Montenegro, però sì, devo dire un nome su tutti che mi ha dato proprio l'idea di essere un giocatore che può dire qualcosa, a me è piaciuto tantissimo sia Braschi ma anche Sadotti. Sadotti forse è il giocatore sul quale punto di più, quindi rinnovo un'altra volta gli auguri a Edoardo.
3: Paolo, per quanto riguarda invece, l'hai citato più volte anche proprio in quest'ultima risposta, Braschi, il fatto della partecipazione della prima da titolare nella scorsa giornata può far pensare a un suo impiego anche poi l'anno prossimo in pianta stabile in prima squadra? Cioè che percorso ti aspetti o anche che percorso tra virgolette consiglieresti a questo ragazzo per poi, perché parliamo comunque di un ragazzo giovane ma non giovanissimo visti i canoni anche a livello poi che guardiamo europeo, dove iniziano a esordire appunto i 2008, qualche anche 2009, cioè cosa ti immagini per lui?
0: Ma senti, mi immagino un percorso fatto di un prestito, una squadra che gli garantisca di giocare, sai, il ruolo di centravanti è un ruolo importantissimo, sono il portiere nel gioco del calcio. Il percorso che avrebbe dovuto fare Martinelli, che è partito con un paio di anni di ritardo, perché non sarebbe buono per lui rimanere a Firenze, anche perché non giocherebbe quasi mai, perché la maglia del titolare non l'avrebbe. E poi, visto anche come, conoscendo i miei amici tifosi, di quali io faccio anche parte, essendo tifoso della Fiorentina, e conoscendo i tifosi, ho già sentito dire dopo quella partita contro il Genoa, è un bidone, ma chi, perché noi vogliamo giovani, poi non diamo ai giovani il tempo di crescere, mi capisci? Il giovane cresce bene in un ambiente dove la squadra gioca, dove la squadra ha un trend positivo. Nella Fiorentina di quest'anno anche il giovane Messi avrebbe avuto qualche difficoltà, quindi io spero che Braschi vada a giocare per farsi le ossa, per fare esperienza, per poi tornare a Firenze e giocarsene. Sai, tra la prima squadra e la primavera ci sono 5 o 6 scalini, te guarda un nome su tutti, Gabriele Gori. ragazzo dotato tecnicamente, fortissimo a livello primavera,
1: sì,
0: che poi non è riuscito
1: e
0: a
1: e poi ha fatto una carriera in C essenzialmente.
0: Sì, sì, essenzialmente sì, adesso gioca nell'Ascoli, diverso da Vlahovic, ma Vlahovic si vedeva che era in un'altra categoria. La differenza tra Vlahovic e Gori era la fame. Braschi ha fame, però ha ancora un fisico da costruirsi, e quindi un anno con la garanzia però che giochi, perché se deve stare in panchina in una discreta Serie B o in un'alta Serie C, no, il ragazzo deve andare a giocare. Magari, ti dico, ho anche una squadra meno ambiziosa, ma che lo faccia giocare.
1: Paolo, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao.
1: Va bene, grazie quindi anche a Paolo Caselli che ha arricchito la nostra trasmissione anche con interessanti spunti che riguardano la primavera, a cui facciamo un grande in bocca al lupo per queste finali scudetto, che giocherà un'altra volta in casa, perché di fatti è così, si svolgono al Viola Park anche quest'anno. La Fiorentina, lo ricordiamo, gioca domenica 24 maggio la semifinale scudetto contro la vincente di Roma-Bologna, il giorno dopo il Parma contro la vincente di Cesena-Inter nell'altra semifinale, con giovedì 28 maggio la finalissima per il tricolore, sempre allo stadio Davide Astori di Bagno a Ripoli. Noi invece, cari ragazzi, siamo arrivati alle battute finali, siamo stati un tridente, dai, penso che se la sia cavata in qualche modo
3: con, buono, Sassuolo, direi.
1: Con l'aiuto poi del quarto che
3: quando si era sotto,
1: tanto,
3: sì, sì.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo portato,
2: ci ha dato una mano,
1: abbiamo finito in pareggio, dai, diciamo, non abbiamo vinto, no, no. Però siamo riusciti a portare a casa
3: più divertente della Fiorentina col Genoa, sì. Abbiamo fatto divertire,
1: era difficile fare di peggio,
3: sì.
1: Va bene, grazie a Viola Ronchi,
2: grazie a voi,
1: grazie a Lorenzo della Giovan Paola,
3: grazie a voi ragazzi,
1: e anche ad Alessandra Di Nardo che ha curato la parte tecnica al di là dal vetro. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, il nostro palinsesto prosegue con tutti in campo dalle 18 alle 19 con 100 anni di passione viola dalle 19 alle 20 con Made in Viola sul settore giovanile come sempre, e poi con Extra Viola in comune anche con RTV 38. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
2: Ciao!
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: 2026 si riparte con la diretta su Radio Firenze Viola e come di consueto al sabato onore ed onere di Firenze in campo aprire la diretta mentre mi trovo costretto a insegnare a una classe 2000 come anzi 2001 come si usa un computer, come si sviluppa il grande mondo della tecnologia, ma non ci sono problemi perché si può smentire un grande bias dei nostri tempi, ovvero che gli uomini non sanno fare le cose in multitasking.
1: Vedremo
0: nel corso della puntata. Ovviamente giudice severa ormai, perché da rookie ormai insomma si sta allargando. Sofia Ferreri, ciao Sofia.
1: Ciao a tutti, grazie per questa bellissima introduzione.
0: Va bene, vedremo perché poi dopo vale anche il discorso inverso, sarò anch'io giudice severo. Un saluto che va a tutti voi, ma poi anche al buon Ale Di Nardo, quantomeno per questione di prossimità, il più vicino a noi al di là del vetro a curare la regia, sarà anche l'uomo che risponderà al telefono in caso qualche temerario voglia intervenire in diretta. Come si fa?
1: Allora, o ci scrivete al 348-75-13933 oppure ci potete chiamare allo 055-77-111-71.
0: Mi ricordo solo adesso di non aver inviato la scaletta né nella chat né al nostro regista. Io direi di aprire con il direttore Tommaso Loreto, comunque, giusto per portarsi avanti. Poi la scaletta arriverà. Scusate, questo è soprattutto uno scusate rivolto ai nostri colleghi magari del sito che vorrebbero sapere chi c'è in diretta. Adesso arriva.
1: è sabato mattina per tutti,
0: sì, prolungato diciamo, fra l'altro, sì, guarda, vero, stamani un sacco di quest da risolvere, quindi sì, sabato mattina impegnato, ma insomma è anche un sabato mattina di vigilia, adesso si può dire perché non si sapeva quando si sarebbe giocata questa benedetta partita, e queste benedette partite, per la verità, visto che poi c'erano diverse gare legate alla partita del derby, no? di Roma-Lazio, certo. Diverse contemporaneità da mettere insieme, adesso si sa comunque che si giocherà a mezzogiorno
1: di domani,
0: esatto, a mezzogiorno
1: insieme
0: di domenica,
1: insieme a tante altre squadre
0: in un orario, se vuoi, anche proprio inconsueto al massimo, perché sebbene di mezz'ora, ma si cambia anche l'orario di pranzo, no? Di solito la partita di pranzo è quella di mezzogiorno e mezzo, invece si gioca
1: hanno deciso così.
0: Vabbè, si fa un brunch?
1: Sì. Ah no.
0: No, non si
1: a
0: può.
1: A me non piacciono i brunch.
0: No, ti piacciono i brunch?
1: No, sono proprio.
0: Beh, però per guardare la partita come fai?
1: Pranzi prima.
0: Sì, ma capisci che pranzo? Alle 11 cosa
1: e poi
0: pranzi?
1: Inizi piano piano a mangiare.
0: Ah, quindi ma non mi piace, invece a me non piace guardare la partita mentre mangio.
1: Come?
0: Cioè, nel senso, non durante il pranzo, non durante la cena, cioè nel senso, ceno prima, ceno dopo, ma cioè,
1: al massimo
0: durante la partita la mia attenzione non può essere rivolta verso al tortellino.
1: Vabbè, ci sta,
0: ma
1: ci
0: verso
1: sta.
0: Al terzino.
1: Allora, vabbè. Colazione tardi propongo e poi dopo pranzo.
0: Lo stavi per dire, brunch. Vabbè, torniamo il quesito al direttore a sto punto, visto che è in collegamento, Tommaso Loreto. Com'è?
2: Non lo so, non c'ero. Se c'ero dormivo e ieri non potevo ripassare né studiare, avevo un gomito che faceva soltanto il piede.
0: E soprattutto, ovviamente, mangiati dal cane i compiti fatti, ovviamente, dirigentemente.
2: È chiaro, tutta una serie.
0: Guarda, è una domanda sociologica importante, invece, vedi, perché domani partita a mezzogiorno, quindi che si fa? Si fa la colazione, si fa il pranzo. Io proponevo il brunch, ma Sofia dice che no, il brunch non le piace, quindi
1: io proponevo una tarda colazione e poi successivamente alla partita al pranzo.
2: Ma bisognerebbe sentire magari i settori giovanili, perché poi la partita a mezzogiorno.
0: Ma non per i giocatori, per te.
2: Ah, per noi.
0: Certo.
2: Ma io sai, resto sempre molto leggero.
0: Ah,
2: no?
0: Sì, eh?
2: Sì, che si tratti di dirette serali o di mattina, no, se devo entrare in diretta cerco di stare il più leggero possibile, quindi quei 5, 6, 7 caffè che fanno parte della mattinata di ognuno di noi, un mezzo pacchetto di sigarette, no, ovviamente sto scherzando, può essere sì una colazione abbastanza robusta, perché poi il succo è che il pranzo si salta, almeno dal nostro punto di vista mezzogiorno, la partita diciamo finisce alle 2, parla delle paselle, commenta, butta giù un paio di valutazioni della partita. Hai visto mai che qualche dichiarazione dovesse arrivare nel prepartita, nel dopo gara, che ti dia qualche indicazione? Qui sei già alle 3, 3:30 e pensi alla cena, quindi la vedo così.
1: Infatti anche Chris da Campi ci scrive: noi si inizierà a mangiare alla fine del primo tempo, però si va in rosticceria.
2: Cioè, che fai? Guardi il secondo tempo.
0: No, anche a me non piace, l'ho detto. Non piace. È una soluzione, non piace guardarla mentre mangio, perché sono distratto, ovviamente. Vero che c'è anche Duccio che ci scrive.
1: Sì, Duccio ci scrive: per Sofia, Fabio e il direttore, mi fate il power ranking di questi pasti? Colazione, spuntino, brunch, pranzo, merenda, aperitivo e cena.
0: Difficile però,
1: no,
0: sono tanti,
1: per me è semplicissimo.
0: Sono tanti. Vabbè, allora comincia te.
1: Allora, per me la cosa preferita è fare colazione.
0: Bene,
1: cioè la colazione
0: prima.
1: È il
0: colazione
1: pasto.
0: Prima, poi?
1: Prima. Va bene, scusa. La colazione per prima,
0: ma
1: poi
0: andare
1: il
0: anche
1: pranzo.
0: Argomenti seri.
1: Il pranzo non mi fa impazzire.
0: Ok.
1: La merenda moltissimo.
0: Ok.
1: Apericena tantissimo.
0: Apericena sì, brunch no. Okay.
1: Brunch no, non mi piace.
0: Direttore, vuoi aggiungere qualcosa? E poi magari andiamo a parlare di Fiorentina.
2: No, ovviamente io sono fuori gara, perché non è incluso secondo me lo spuntino della mezzanotte o dell'una, spesso e volentieri ipercalorico e il più dolce possibile, quindi ne so qualcosa già di suo, che porti del cioccolato, ci metti sopra dell'ulteriore Nutella e ti regali un'altra ora di sveglia. Poi per il resto, personalmente no, la cena, come la cena non ce n'è, punto tutto su quello. Io anche il pranzo, sai,
0: si salta, il pranzo si salta, vai,
2: lavoratori indefessi e comunque spesso in diretta dalle 2.
0: Giornalista salta pasti, il nostro direttore è il nostro direttore.
2: una specie, diciamo che tendo a cominciare a nutrirmi col passare delle ore.
0: Certo.
2: E io non riesco appena sveglio a far grandi colazioni, a meno che ovviamente non capiti di essere in hotel, allora lì cambia tutto. E c'è il concetto del buffet,
0: sì.
2: È una sfida a te stesso e agli altri.
0: Diventa una gara.
2: Bravo, uno sport come il nuoto, come il ciclismo.
0: A me piace anche il fatto che magari qualche pietanza possa essere finita, no? Nel frattempo, mentre c'è lo sviluppo della colazione, tu vai lì e insisti della serie: ma dove sono le uova strapazzate? Ne ho avuti solo 3 piatti. Vabbè, io dico brunch, ragazzi, a me piace tanto. Brunch mi piace tanto, è un bel sandwich, una bella spremuta d'arancia.
2: Comunque vedo che abbondano i temi sportivi di Fiorentina.
0: Ma siamo già in vacanza. Ora, al di là del clima che è nefasto, ma cioè, diciamoci la verità, molti avrebbero preferito andare al mare piuttosto che vedere questa partita, nonostante questa sia la partita, no? Quella che abbiamo imparato a conoscere come la partita, ma lo dicevamo anche in settimana, è un tema di questa gara senza dubbio. Mai come quest'anno forse ci si arriva un po' con le scatole piene.
2: Sì, è la premessa più dolorosa, nel senso che a prescindere da tutto e dalla farsa che è andata in scena per fissare domani la partita a mezzogiorno, è generale questa sensazione, non arriva domani, arriva già da qualche domenica, ed è secondo me un aspetto sul quale la Fiorentina dovrebbe riflettere molto, e forse più che riflettere, agire, ma mi pare che non cambi idea sotto questo profilo, nel senso che già da tempo, ormai da 2-3 partite, la domanda principale è quando finirà questo strazio, e quindi una volta raggiunta la salvezza è come se la gente non ne potesse più e ne facesse volentieri a meno di tenere in campo questa squadra. E ripeto, è da lì che dovrà ripartire la Fiorentina, ed è da lì che io avrei cercato di cominciare a lavorare il prima possibile, e anche solo magari con qualche indicazione, qualche parola, qualche indirizzo, e invece assolutamente niente. L'allenatore non parla prima delle partite, la dirigenza non parla, avevamo capito che sarebbero arrivate delle dichiarazioni, nulla, assolutamente niente di che. Si prosegue sulla strada del silenzio, della chiusura all'interno del Viola Park. Capisco l'annata difficile, ma ripeto, come c'è tanto da fare, prima cominci, secondo me, prima puoi sperare di essere a metà dell'opera. E invece no, la strategia è sempre la stessa, quindi non abbiamo dichiarazioni che ci aspettavamo da parte del DS. Apro parentesi, su quella vicenda alla fine nessuno ha ritenuto opportuno dire nulla. Leggo qua e là che la Fiorentina non avrebbe avuto niente da smentire. Sì, però quando poi ci sono due, tre società che tengono d'occhio un dirigente di così alto profilo che è arrivato da 3 mesi, anche solo specificare che è una roba folle soltanto pensarla probabilmente limiterebbe certi pensieri. Ma detto questo, vediamo che partita fanno. E per essere molto sintetico, però devo dirti, Fabio, che io faccio parte di quel partito lì, cioè io francamente non me ne frega nulla,
0: te l'ho detto. Cioè partito ombrellone, chiamiamolo così.
2: No, siamo in delle condizioni devastanti, parliamoci chiaro. Cioè, la squadra ha mollato, io sono anche meno generoso di come è il nostro Luca Calamai, che l'argomento della squadra che molla è stato un po' più morbido. Per me Roma è stata l'ennesima vergogna di una sfilza di partite vergognose. E sarà che poi io sono anche cresciuto in una corrente alternativa di rivalità, per la quale Roma e soprattutto la Roma è una forte rivalità. Quando vedo è una squadra dopo 30 partite in cui forse più della metà è andata male e in alcune di queste si era già arresa, se vedo che è ancora oltre la 30ª giornata si sta in campo per mezz'ora, francamente sono proprio quasi schifato, ecco, dall'attaccamento, dall'importanza che danno i calciatori alla maglia che indossano. Quindi domani spero che non vissino nuovamente.
0: Perché il rischio poi è quello, cioè nel senso, dico, se l'atteggiamento è quello di che siamo in ferie, il rischio poi è quello di prenderne.
2: Assolutamente.
0: Anche.
2: E non mi fido, cioè se domani finisse a schifio non mi stupirei, perché tutta la stagione arriviamo a ridosso una partita e ci diciamo magari stavolta, no, niente, magari stavolta non è mai successo, non hanno mai infilato una partita sopra le righe in termini positivi. Forse Como, dicevamo ieri, ragazzi, ma una su 37 è veramente poca roba. E quindi sì, vediamo che tipo di prova c'è, che tipo di prova fanno, di là ci sono tutte altre motivazioni, quantomeno che salvino la faccia, ecco, perché francamente quest'anno l'hanno persa così tante volte che sarebbe quasi offensivo infilarla anche domani, la figuraccia.
0: Guarda, io intanto stavo cercando il dato che mi ero segnato su, appunto, diciamo, le imbarcate, no? Ora vado a memoria perché non riesco a ritrovare il file in cui mi ero salvato questa cosa, anzi forse l'ho trovato, vabbè, mi pareva fossero 8 volte in cui la Fiorentina nel corso di questa stagione aveva subito 3 o più gol. Ora poi magari controllo il dato con più certezza. Quindi appunto ripeto, capisco benissimo il sentimento, capisco benissimo anche che a un certo punto della stagione, quando incontri squadre più forti di te, magari la dai anche un po' per vinta. Però occhio, perché poi c'è il rischio di ennesime imbarcate. Non so se vogliamo aprire anche un po' un discorso mercato, Sofì.
1: Sì, allora sono stati fatti appunto vari nomi per riformare un po' l'attacco, diciamo, della Fiorentina con lo sguardo alla prossima stagione, e volevamo sapere cosa ne pensi tu di Konaté.
0: No, rido perché Yuri ci ha scritto un messaggio, ha scritto: dobbiamo ammetterlo, il rischio c'è. Quindi mi veniva da ridere, scusami.
2: Ma indubbiamente il profilo è interessante, sono anche quei profili che uno può pensare siano cosiddetti obiettivi da paratici, nel senso che ti può andare a cercare profili di questo tipo, di margini ampi di crescita, e devo dirvi che anche su questo fatico a immaginare, a parlare di quello che sarà il mercato estivo, nel senso che abbiamo percepito ancora grandissima chiarezza all'interno di Casa Viola, non c'è, non solo sull'allenatore, ma probabilmente anche sul tipo di lavoro che verrà portato avanti in estate. Sono molto curioso di vedere come si muoverà Paratici, perché poi il punto di partenza economicamente parlando è molto molto negativo, è un saldo in rosso ampio, siamo addirittura intorno agli 80 milioni, così ci raccontava Salvatore Napolitano in settimana, sì. Quindi più che chi comprano voglio capire come fanno a raggranellare eventuali risorse, quindi accedere qualcuno che possa consentire di fare cassa, traduco Ken, e sono curioso di vedere a quel punto come e a quanto riesci a cederlo, perché prima ancora di domandarmi chi arriverà voglio capire quanto sei a disposizione per i sostituti.
0: Tra l'altro io dico ora, ma anche senza correre,
2: io con a te di Luca, questo intendiamoci.
0: Sì, ma al netto di questo, eventualmente appunto arriva uno dei due, si fa dei discorsi anche su eventuali uscite, io capisco benissimo e aggiungo che anche l'eventuale uscita di Ken comunque ti aiuta senza dubbio, ma non è che ti ripiana, diciamo così, eventualmente, contando proprio quello che dicevi a proposito anche di quanto diceva Napolitano. Io ti volevo portare poi anche sul discorso allenatore, perché appunto ancora non si ha una chiarezza sul nome del tecnico, però insomma ne stavamo parlando anche prima con Sofia di entrare in diretta. Non sarà De Rossi, o almeno no, al momento non è De Rossi.
1: Almeno da quello che ha annunciato lui sembrerebbe.
0: Appunto, ha dichiarato: nessun club mi ha ancora cercato, quindi.
2: Voi ci vedete.
0: No, vabbè, io non so se crederci o meno, però lui questo l'ha dichiarato pubblicamente.
2: Sì, penso che sia tutta ampia pretattica, e anche lì secondo me devono capire se poi collimano gli obiettivi e le prospettive per quello che è il campionato del Genoa e quelle che possono essere le ambizioni di De Rossi. Secondo me ci rientra ancora nel novero dei candidati. Devo dirti che c'è questa storia della clausola che resta lì sotto traccia, perché poi sono arrivate ulteriori conferme, almeno il Genoa questo fa sapere a chi bussa per De Rossi. Di sicuro la decisione finale Paratici non l'ha presa, penso, all'interno di un gruppo nel quale c'è ovviamente anche Grosso, Iraola e magari qualche altro nome che non è uscito. Su questo, forse anche su questo, si poteva, secondo me, non dico intervenire, ma provare a sciogliere i nodi un po' prima. L'abbiamo detto tante volte, la Juve, a prescindere da come andrà la corsa alla Champions, su Spalletti ha preso una decisione, l'ha presa in base ai mesi di lavoro che ha visto e ha operato, e qui francamente devo dare ragione a chi si interroga su come si possa pensare e valutare Vanoli per queste partite.
0: No, vabbè.
2: Poi, è chiaro che lo
0: vale. Questo vale per tutti, secondo me.
2: Da quando è arrivato, e quindi esatto, se immagini la Fiorentina con lui, in pratica più o meno dovresti averlo già deciso, e poi può darsi che sia strategia. Io ho capito che comunque tutto sommato un sondaggio con l'entourage di Vanoli per capire all'atto pratico come potrebbe funzionare una conferma c'è stato, quindi è un pensiero che c'è, che non viene scartato. Poi se è perché ci sono delle valutazioni oltre quelle di Paratici, non lo so, e non so nemmeno se invece è proprio Paratici che valuta di confermare Vanoli. Di sicuro, se così sarà, c'è un altro ostacolo lungo questa ripartenza non banale che attende la Fiorentina, è quello di un clima che sarà di sfiducia. Poi la società deve saper decidere in autonomia rispetto a quello che pensano i tifosi e la piazza, però devono sapere che eventualmente ci sarà da difenderlo con i denti, Vanoli, perché pronti via, non parti come tutti vorremmo, secondo me il clima rischia di farsi pesante, e quindi per tornare a quello che ci dicevamo, anche in questo ormai abbiamo capito che dobbiamo attendere la fine della stagione per le prime mosse, però è un motivo in più per il quale si arriva proprio, ecco, finiti su questa linea del traguardo.
0: Io sono molto d'accordo nel dire che se mancano queste due partite ancora per completare il giudizio, secondo me allora, allora qualcosa non funziona. Ma questo vale per Vanoli, vale per Piccoli, vale per chiunque. Cioè, se le tue valutazioni ancora non sono concluse dopo una stagione così, allora forse ti stai muovendo anche in ritardo, cioè nel senso, rispetto a quella che potrebbe essere la tua tabella di marcia una volta ottenuta la salvezza. E quindi, una volta archiviato il presente, se ancora sei lì che stai traccheggiando, secondo me stai un po' perdendo tempo, ma è una mia idea, ci mancherebbe altro. A proposito di valutazioni, però, visto che parlavo di Piccoli, entriamo anche nel capitolo attaccanti, perché so che Sofia ci teneva, insomma, a farti una domanda.
1: Sì, a sapere cosa ne pensi della performance di Braschi e della scelta da parte appunto di Vanoli di farlo entrare fin da subito.
2: Ma ci stava, forse anche questa si poteva decidere di operare come mossa con anticipo, perché poi con Sassuolo sappiamo bene, insomma, soprattutto alla luce delle risposte di Gudmundsson, falso 9 era un qualcosa che si poteva immaginare un po' prima, in anticipo. A me non è dispiaciuto, almeno come movimenti, dopodiché questa Fiorentina secondo me avrebbe difficoltà a far segnare ora Maradona, no, però forse Van Basten sì, perché non arriva un pallone in area di rigore, non riparti, non va in contropiede, non allarghi sulle fasce a cercare il cross, fai praticamente niente per l'attaccante, perciò poi Draschi si è mosso praticamente da solo in assenza di palloni giocabili e con una difesa che comunque lo ha tenuto d'occhio per tutti i minuti in cui è stato in campo, quindi è difficile giudicarlo. Di sicuro se sta stabilmente ad allenarsi in prima squadra qualche valore c'è. Domani non so se possa partire titolare, so che può essere sicuramente un'alternativa valida e spendibile a Piccoli, e anche però che lo valutiamo male in questa partita, nella prossima dovesse giocare con l'Atalanta o anche nell'ultima col Genoa, proprio perché entra in un impianto di gioco che non c'è, e quindi lui è giovane, ma anche per un veterano sarebbe molto molto dura, perché là davanti, ragazzi, io non so se avete idea, ma non arriva un pallone nemmeno a pregarlo, e quindi è un'annata dove le valutazioni sono molto difficili. Però se tanto Ken non c'è, è chiaro che è la prima alternativa a Piccoli, e quindi ancora spazio gliene darei sia domani che domenica con l'Atalanta o quando sarà, insomma.
0: Prima di salutarti abbiamo anche un messaggio diretto proprio a te, quindi te lo riportiamo.
1: Sì, Lip da Glasgow ci scrive: per il direttore Loreto, non so se lo sa, ma in questi istanti gli Hearts hanno un appuntamento con la storia, ultima giornata di Scottish Premier League, Celtic Hearts, gli ospiti hanno un punto di vantaggio e con un pari sarebbero campioni di Scozia per la prima volta dal 1960. Infatti ti chiede: che ricordi ha di quella trasferta in Scozia?
0: Eh sì, perché bellissima. Fiorentina ci ha giocato con gli Hearts in Conference, ovviamente.
2: Edimburgo, una città meravigliosa, c'è quella strada che porta al castello in centro che è straordinaria, e per non parlare, insomma, del giro di tutte le birrerie del centro di Edimburgo, sì, che mi fece fare la Zerini, amante della birra, e che è oggettivamente anche lì qualcosa di naturale, nel senso che non sei abituato a tutti questi profumi e a questi sapori di birra. Dopodiché per me fu anche un grossissimo una grossissima immersione nelle location di Trainspotting, e quindi anche quell'aspetto lì fu rese quella trasferta indimenticabile. Stadio altrettanto indimenticabile, con questo stemma prima di entrare antichissimo, forse non l'ideale per lavorarci,
0: indimenticabile anche da quel punto di vista.
2: Mi ricordo diluviava, questi vetri di plexiglass che era impossibile vedere in campo, anche se sei praticamente a bordo campo, ma il tutto è da un fascino pauroso. Quindi poi io le squadre che abbiamo affrontato in Conference, come dire, le guardo sempre con simpatia, anche perché paradossalmente magari sono più cliente del loro merchandising che non delle big europee, cioè il piccolo Loreto vanta delle maglie che i suoi compagni di classe non potranno mai avere. L'altro giorno notavo che andava a giro la maglia dell'Accademia Puskas.
0: Ah, pensavo non... dell'RFS Riga.
2: Beh, insomma, se Andia ha della roba notevole, i gagliardetti del Polizia, e quindi figurati se gli Art of Midlothian non li ho nel cuore, e gli auguro tutto il meglio anche per rompere questo ballottaggio.
0: Guarda,
2: Celtic, che penso sia.
0: Siamo all'intervallo, fra l'altro. Siamo all'intervallo della partita tra Celtic and Hearts e siamo 1-1. E se non ho visto male, con il pareggio. Bene per gli Hearts, perché sarebbero comunque un punto avanti al Celtic e quindi vincerebbero il campionato.
2: Quindi, insomma, dopo anticentinaia,
0: dice, vabbè, l'ultima scozzese ad aver vinto prima di Celtic e Rangers sono sicuramente quelli dell'Aberdeen che avevano vinto con Ferguson. Però dice Lip da Glasgow, che quindi da rivale direi conosce molto bene la storia di Edimburgo e degli Hearts, che l'ultimo titolo degli Hearts risale al 60. Quindi, beh, tra l'altro ultimo e non so se unico, adesso controllo, però insomma adesso andiamo a fare fact checking, come dicono quelli bravi. Comunque, no, direttore, se vuoi concludere, appunto, visto che hai parlato di spuntini, di mezzanotte, di birre, non lo so, ormai è scialato proprio, altrimenti
2: vabbè, sì. Sabato siamo a fine stagione, il clima da ultimo giorno di scuola,
0: ombrellone.
2: Assolutamente. Ma siamo sicuri, vero, domani a mezzogiorno?
0: Sì, sì, cambia, sì. Sinner permettendo, direi.
2: Sì, no, oggi vedevo dei tweet ironici, spostato Sinner domani a mezzogiorno, lì per lì sul momento ci ho creduto. Però no, va bene, sì, l'importante infatti è che sia tutto confermato, perché noi poi ormai avremo anche gli orari fissati in radio, quindi se poi domani a mezzogiorno giocano, di benedetto e Chiara bevi l'acqua, qualcosa si intenterà.
0: È stata una situazione abbastanza comica, ma io nella puntata di Chi si compra dicevo anche siamo abituati a criticare giustamente la Federazione Italiana Gioco Calcio dopo 3 mondiali non raggiunti. La Lega ha la sua parte di responsabilità, secondo me, perché poi chi gestisce il calcio di un certo livello è la Lega, e di conseguenza la responsabilità.
2: Sì, ma mai come la pirateria, Fabio, è tutta colpa della pirateria.
0: Sì, vabbè, dai, esatto, poi alla fine è colpa della pirateria, esatto. Però io poi non voglio comunque, per concludere con una nota dolce, gli Hearts hanno 24 di titoli, l'ultimo appunto nel 59-60, mi veniva da ridere perché ce n'è un altro nel 57-58, gli altri due sono nel 94 e nel 95, ma nel 1894 e poi nel 1896-97, cioè pensa un po' te. Vabbè, direttore, grazie mille.
2: Ciao ragazzi,
1: grazie.
0: Un abbraccio, buon sabato al direttore. Allora, io direi che abbiamo un piatto ricco di messaggi,
1: sì,
0: di quiz,
1: certo,
0: di curiosità.
1: Puoi dirlo forte.
0: Ci fermiamo per qualche istante, tiriamo il fiato, voi restate con noi, mi raccomando, messaggi, messaggi, messaggi. E niente,
1: a tra poco.

0: di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta in questo 16 maggio 2026. Torniamo. Come avevi detto?
2: no, nulla. Dicevo in questo caldissimo maggio 2000.
1: Sì, effettivamente non sembra troppo maggio.
2: No, per niente.
1: Guarda, fra l'altro io c'ho la festa di primavera rimandata a 2 settimane. Cioè, nel senso, pensavo di poter far sfogare l'unenne e invece ancora no. E quindi bene, avanti tutta.
2: Forza così, sotto
1: va
2: la pioggia.
1: Bene. Comunque siamo in diretta in un grande weekend di sport. Ora ad esempio vedo, no, che mi vengano riportati i risultati della notte dell'NBA, ci sono i playoff in corso. C'è anche la MotoGP in questo weekend, con grande curiosità per capire se l'Aprilia continuerà a essere la moto da prendere, che ricordo nell'ultimo Gran Premio appunto della classe regina del moto mondiale, che per la prima volta nella storia 3 Aprilia, quindi 3 moto italiane targate Aprilia, hanno composto il podio, quindi sì. Sicuramente grande curiosità anche da questo punto di vista. Poi ovviamente ci sono gli internazionali d'Italia.
2: C'è un calendario bello pieno.
1: Con Sinner oggi riprende a giocare con Zverev alle 15 dopo
2: tempo permettendo.
1: C'è la giornata di Serie A che abbiamo raccontato, è bella, ricca e densa. Poi c'è anche il Giro d'Italia, di cui peraltro oggi parleremo con uno che fra l'altro l'ha corso il Giro d'Italia, quindi sì. Insomma, magari 2 o 3 spunti in più ce l'ha rispetto a noi, che dici?
2: Beh, io direi proprio di sì.
1: Ok. E poi c'è lo spazio per i nostri ascoltatori, tipo?
2: Certo, infatti ricordiamoci che ci potete contattare su WhatsApp al 348-75-13933 oppure chiamarci allo 055-77-111-71.
1: Esatto, come ha fatto?
2: Come ha fatto Giuseppe? Da Calenzano ci ha scritto: non sono arrivate le dichiarazioni di Paratici, ma quelle di Dzeko. Sì. E sulla Gazzetta ha detto che nella Viola c'era una grande confusione, tant'è che aveva pensato di smettere. Allora, Dzeko ha fatto una bella intervista al Corriere della Sera. Ha parlato del fatto appunto che nei primi mesi naturalmente c'erano vari scompigli all'interno sia dello spogliatoio che in generale, però ha parlato anche appunto della possibilità di un suo futuro ritiro o meno. E infatti ha detto che lui si allena con costanza, fa sempre lavori individuali prima di scendere a fare gli allenamenti. Perché comunque si avvicina a una certa età.
1: Lui c'ha 40 anni.
2: Versi 40 anni.
1: No, lui ce li ha.
2: Ha detto versi 40 anni.
1: Abbiamo controllato.
2: E questa cosa mi ha fatto pensare a te.
1: Grazie, ti ringrazio.
2: Perché comunque anche te sei un suo coetaneo.
1: Si può dire.
2: Ok.
1: Comunque vattene a cagare. detto di cuore. Sì, no, però sì, interessante l'intervista a Dzeko, che diciamo è arrivato a Firenze portandosi dietro una credibilità, un patrimonio di fiducia importante, perché comunque è un calciatore di alto profilo, una persona che quando parla comunque non è mai banale, interessante, insomma uno del calcio internazionale che ci piace ascoltare. Se n'è andato via da Firenze con credibilità pari allo zero circa per questa piazza. Non sono arrivate le dichiarazioni di Paratici, ragazzi, ma non lo so, io ho sentito diversi colleghi appunto che dicevano che sarebbero dovute uscire, poi sai, le tempistiche magari editoriali di pubblicazione di un'intervista magari cambiano, io su questo cioè non farei grande mistero.
2: Magari per quelli che saranno i passi successivi, diciamo che già comunque la chiusura del contratto con Pioli rappresenta un primo step verso la ricostruzione, o comunque insomma verso le prossime mosse che la dirigenza intende fare.
1: Beh, argomento importante, in settimana effettivamente è stata una delle notizie che comunque ha animato la discussione. È chiaro che adesso la Fiorentina ha le mani, se vogliamo, un po' più libere, no? Nel senso, si è liberata da un contratto che in qualche modo era un vincolo, un peso. Detto che poi quando si fa la risoluzione, insomma, qualcosina ci si investe sopra.
2: Anche dal punto di vista economico. però adesso io direi di guardare un po' a domani, perché se noi abbiamo raggiunto, diciamo, la salvezza aritmetica, andiamo contro la Juventus, che comunque i suoi obiettivi ancora li ha.
1: Assolutamente, anzi la Juventus è per una volta forse la squadra che arriva con più motivazione, sai, no? Sì. Che c'è un po' questa storia che la Juventus non vuole riconoscere la Fiorentina come una rivale perché non la ritiene del suo rango, del suo retaggio, e stavolta invece gli tocca giocarsi la partita, e anche con un po' di apprensione, perché abbiamo visto che la lotta Champions è bella agguerrita.
2: E vedremo che partita sarà.
1: Vedremo.
2: Anche seguendo un po' le dichiarazioni di Mandragora, che ha dichiarato che appunto scenderanno in campo con il coltello tra i denti per dare finalmente delle soddisfazioni a noi tifosi. Quindi vediamo un po' che cosa ne sarà della partita di domani. Riprendendo appunto il discorso di prima, io so che comunque ti stai avvicinando a una certa età, può dire, anche se siamo in radio.
1: Sei veramente spietato, ti ringrazio.
2: E avevo pensato per te questo quiz, che non è, diciamo, difficilissimo, però non so se...
1: Per gli anziani, dici.
2: Se okay. Magari puoi avere...
1: Io non sono per la violenza
2: memoria.
1: Fisica di solito, ma stai flirtando con questa opzione. Non so se è una risposta multipla. C'è anche la risposta occhio, rischi, le botte. Va bene. Vai, mi sottopongo al quiz.
2: Allora, partiamo dalla prima domanda.
1: La base
2: c'è anche
1: musicale.
2: Una base... giustissima.
1: Beh, questo è cos'è? Il milionario?
2: Allora, se
1: il miliardario.
2: Secondo me i nostri ascoltatori sapranno subito molto facilmente quali saranno le risposte. L'ultima domanda sarà proprio dedicata a loro. Però ecco, io con te non mi sono spinta troppo oltre. Andiamo con la prima domanda. Quale giocatore è stato il primo classe 2000 a debuttare con la Fiorentina?
1: Il primo classe 2000 a debuttare con la Fiorentina? Allora,
2: sì.
1: Sarà Babacar?
2: Allora no. Ti do un altro indizio.
1: Ah, Babacar è 93, sono un po'
2: Allora,
1: no.
2: Ti do un indizio.
1: Ah, vabbè, no, lo so, è sempre un attaccante però. È sempre una prima punta.
2: Sì.
1: Dusan Vlahovic.
2: Bravo.
1: Sì,
2: non so se hai sbirciato i miei appunti.
1: No.
2: Dobbiamo dirlo perché non ci sta guardando.
1: Devo dire, effettivamente Babacar era una risposta un po' avventata. Vai, andiamo avanti.
2: Ok,
1: dai,
2: non adesso, guardare i miei punti.
1: Vai, guarda, sto girato.
2: Ecco. Chi segnò il momentaneo vantaggio viola nella finale di Coppa Italia contro l'Inter?
1: Il momentaneo gol del vantaggio viola nella finale, se non me lo ricordo.
2: Allora facciamo
1: dammi
2: così.
1: Le opzioni.
2: Ti do delle opzioni.
1: Vai.
2: Luca Toni, Bernardeschi, Mutu o Nico Gonzalez?
1: Vabbè, no, Nico Gonzalez.
2: Sì, infatti. Con le opzioni è troppo semplice.
1: Dai.
2: Ok, però senza non ci sei arrivato.
1: E io sono un grande
2: infatti,
1: fan di Nico,
2: ragazzi,
1: Gonzalez.
2: Io ho fatto questa premessa.
1: Va bene, andiamo avanti.
2: Memoria,
1: andiamo avanti.
2: Ecco.
1: Non bene finora, Ferri, non bene.
2: Allora, quale ex viola si è trasferito a Liverpool dopo l'esperienza della Juventus? Questa te l'ho fatta perché quella prima avevi avuto un vuoto di memoria, quindi ho detto controlliamo. Quindi
1: Chiesa,
2: risposta
1: Chiesa,
2: bravo.
1: Federico Chiesa.
2: Bravo. Quale giocatore vinse l'Europeo dopo il trasferimento della Fiorentina alla Juventus?
1: Quale? Scusami, no, non lo stavo seguendo.
2: Tra l'altro i nostri ascoltatori
1: quale
2: ci stanno
1: giocatore?
2: Già rispondendo e hanno risposto
1: meglio
2: bene.
1: Di me.
2: Al contrario tuo, sì, Silvano, Iori.
1: Io ho risposto bene.
2: Quale giocatore, prossima domanda,
1: okay,
2: quale
1: sì.
2: giocatore vinse l'Europeo dopo il trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus?
1: Bernardeschi.
2: Bravo, ma perché hai paura a rispondere?
1: No, ma perché comunque il trasferimento è avvenuto insomma prima rispetto alla vittoria. Vabbè, sì, ok, Bernardeschi.
2: Beh. Allora, tra l'altro contestualizzo che i nostri ascoltatori ci stanno rispondendo e anche molto velocemente. Allora,
1: sì,
2: prossima domanda.
1: Ha ragione, ad esempio, ha risposto Chiesa, quindi aveva ragione lui. Vai, prossima domanda, ma io non devo guardare là se non vedo le risposte.
2: Infatti, dai, no, hai visto la prossima risposta.
1: No, non ho visto nemmeno la domanda.
2: Chi vestì la maglia juventina dal 2015 al 2023 prima di passare a Inter Pisa?
1: Inter e Pisa, Juan Cuadrado.
2: Bravissimo.
1: Beh, facile.
2: Non è niente scontato nel calcio.
1: È vero, anche Babacar non è un 2000, ad esempio.
2: Allora, prossima domanda. Quale ex juventino superò le 100 presenze con la Fiorentina?
1: superò le ex Juventino sopra le 100 presenze. Vabbè, qui secondo me ce n'è più di uno, però. Cioè, allora, direi Di Livio, Angelo Di Livio.
2: No, sbagliato.
1: Ma no, ce n'ha 200 con la Fiorentina.
2: Vabbè, in questo caso stiamo parlando di un altro giocatore. Okay. E ti do un altro indizio. Venne ceduto nell'estate del 2006.
1: Nell'estate del 2006 ceduto dalla
2: nel
1: Juve.
2: Tuo prime.
1: Eh sì, è l'anno della mia maturità.
2: Ecco, vedi.
1: Sì, ma anche del mondiale. 2006 ceduto dalla Juve alla Fiorentina?
2: Sì, però aspetta, perché a questo punto voglio vedere se Iori risponde prima di te.
1: Ok.
2: Ha sbagliato anche lui.
1: Non è che ha sbagliato, ha ragione io, ma è quello che ti viene in mente. Allora, lui nel 2006 passa dalla Juve alla Fiorentina. Dalla Juve alla Fiorentina del 2006.
2: In regia?
1: Dammi le opzioni.
2: Ok, allora.
1: Come lo ricordo?
2: Adrian Mutu, Fabrizio Miccoli, Marchionni o Torricelli?
1: Dai, non Torricelli, Marchionni.
2: No. Mutu.
1: Mutu.
2: Va bene, Ferri.
1: Male.
2: Come andavi a scuola le interrogazioni? Perché ti vedo un po' sotto pressione.
1: Vabbè, mi dici, guarda di là. Cioè, mi metti una pressione assurda.
2: Bene, stanno quasi per finire.
1: Beh, meno male, perché ne sto scazzando tutte.
2: Quale giocatore contribuì alla risalita della Fiorentina dopo il fallimento del club?
1: Che veniva dalla
2: Suspense.
1: Juve? Manca
2: Suspense.
1: Questo aspetto. Veniva dalla Juve?
2: No.
1: No.
2: No, certo.
1: Ah, certo.
2: Certo.
1: Angelo Di Livio.
2: Bravo, bravissimo.
1: Di Livio c'era
2: però,
1: da qualche parte.
2: Però, secondo me qua hai sbirciato un pochino.
1: Ma che ho sbirciato?
2: Perché io devo stare attenta a tutto.
1: Ma te l'ho detto prima, Di Livio, 200 presenze.
2: Ok.
1: Ti ho fatto la lettera.
2: Allora, siamo verso la fine di questo spietato quiz.
1: Vai, spietato quiz.
2: Chi divenne una vera bandiera della Juventus per 17 stagioni dopo il passaggio da Firenze?
1: 17 stagioni alla Juventus dopo essere passato dalla Fiorentina?
2: Sì, cioè
1: 17. Ah, vabbè, sì, ce l'ho. Vabbè,
2: quindi?
1: È livornese, si chiama Giorgio?
2: Sì,
1: esatto,
2: bravissimo.
1: Giorgio Chielli.
3: Vabbè!
1: Stavo faticoso, Pensavo di essere messo meglio. In realtà le sapevo tutte,
2: Ma infatti, sì. Allora, tutte. Come ci dicono i nostri ascoltatori, forse le domande sono state un po' vaghe.
1: Un po' vaghe.
2: Avete ragione.
1: Secondo me, qua il giudizio che si può trarre non è tanto sulla mia conoscenza del mondo della Fiorentina, ma sulla vaghezza delle domande fatte da Sofia.
2: Allora, bene. Qui è come quando venivi interrogato e ti lamentavi della professoressa.
1: No, quello fa parte della vostra generazione. Noi stavamo zitti e subivamo, invece di mettere in di contestare l'autorità.
4: Il primo radiomessaggio di soccorso.
1: Esatto.
4: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento?
1: Cosa?
4: Mi scusi, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche...
1: Vabbè, questa è la signora Longari. No, non la signora Longari. Sì, ma non lo so. C'aveva i bigliettini questa, sì. Vabbè, non sono così vecchio, Non sono così vecchio. Ricordo la televisione in Italia nel 54. Io non ero neanche un'idea. Non erano nati neanche i miei genitori, quindi andatevene tutti a quel paese. Comunque, vediamo un po' di risposte.
2: Allora, sì, i nostri ascoltatori, Silvano ha risposto via via alle domande che abbiamo fatto e ha risposto a tutte correttamente. Stefano ci scrive invece per quanto riguarda le dichiarazioni di Mandragora, ha detto che scenderanno con il coltello tra i denti. Domanda. Peccato, quella della Juve. Quelli della Juve scenderanno con i fucili spianati.
1: So che questa era una cosa che aveva colpito delle parole prepartita, no?
2: Sì, comunque una dichiarazione molto forte considerando l'ultima partita con la Roma e considerando anche il fatto che comunque noi siamo aritmeticamente salvi e le nostre aspirazioni sono ridotte rispetto
1: c'è poco da fare,
2: agli avversari.
1: Dice,
2: sì.
1: C'è poco da raggiungere. Intanto aggiornamento per chi segue Celtic Hearts, sempre 1-1 al 60esimo, sempre 1-1, Hearts in vantaggio, ormai la seguiamo tutta questa, mentre Rangers vince 4-2 col Falkirk, ma non conta niente.
2: Leggiamo anche Marco. Caro Fabio, io trovo veramente assurdo sul fatto che De Gea sarà il prossimo portiere dei Gobbi, incredibile.
1: Beh, ragazzi, ancora mi sembra che ci siano state firme sul conto. Che mi dici, Di Nardo?
2: È una dichiarazione
1: ufficiale, già fatto,
2: già firmato.
1: Domani gioca con la Juve. Ragazzi, aspettiamo. Poi, nel caso, io vi posso dire, io nel caso penso ci si possa anche separare dopo due stagioni così, cioè nel senso, c'hai Martinelli in rampa di lancio. Io vedo che tanti dicono: ah, manteniamo il prestito di Martinelli, ma alla fine.
2: Allora, Gabriele invece ci scrive: Ferri, eroe degli Hertz del titolo del 94, sì, del 1894.
1: Però Ferri scritto tipo Ferry Boat, nel senso con la Y, sì, può darsi, non lo so, c'era un Ferri, andremo a vedere, controlleremo.
2: Ancora Marco ci scrive: Lazio e Fiorentina sono accomunate ambedue da un finale anomalo. Per viola e biancoazzurri del derby e delle partita e della partita con la Juve c'è un interesse vicino allo zero. Ma sì, anche per i tifosi è così.
1: C'è da dire, la Lazio fino a pochi giorni fa c'aveva almeno l'ambizione della Coppa Italia, perché comunque invece, c'era la finale, poi è finita male, come era ampiamente pronosticabile peraltro, però contro l'Inter, però
2: mai dire mai.
1: Almeno avevi quella ispirazione, quel salvagente che ti veniva dalla Coppa. La Fiorentina discorso Coppa l'aveva saltato in pieno, quindi cioè saltato in pieno. Per quanto riguarda la Coppa Italia era finito molto presto il percorso. Va bene. Vedo che c'hai qua sto Conate, a te ti piace, perché vedo che spirci sempre.
2: È un nome nuovo che tra l'altro appunto in questa stagione si è infortunato e anche il valore economico è sceso da 25 milioni a 15 milioni, quindi dal momento che siamo un po' a contare quelle che sono le risorse finanziarie del club, è comunque un nome interessante, ecco.
1: No, assolutamente. Fra l'altro, prima lo citava anche il direttore, e mi pare sia Galassi poi aver fatto l'articolo. È interessante poi anche tutto il discorso sull'esborso che ha avuto la società nell'ultima stagione, quanto è costato di fatto, anche un tentativo che era stato fatto, se vogliamo, di alzare l'asticella, almeno questo era nelle intenzioni, quello che doveva essere la stagione, invece poi non è andata così, tanto è appunto siamo arrivati questa settimana alla certezza appunto della separazione con Pioli, anche a livello proprio di risoluzione del contratto.
2: Sì.
1: Va bene. Lo sai cosa facciamo adesso?
2: Una pausetta.
1: Anticipiamo un po' la pausa.
2: Va bene.
1: Tra poco torniamo con un ex che ci puoi raccontare cosa vuol dire Fiorentina Juventus da dentro, dal campo. Sì. Poi, come detto, insomma, guardiamo anche un po' al mondo dello sport a 360 gradi, come sempre. A tra pochissimo.
2: A tra poco. Radio Firenze
0: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: 16 maggio 2026, 15.02, riparte Firenze in campo, mentre sta partendo proprio in questo momento la MotoGP con la sprint che seguiremo nel corso di questo sabato. Ovviamente ricordo alle 15 scende in campo, anzi è già sceso in campo anche Jannik Sinner. Beh, vedremo se Di Nardo riesce a farcelo vedere. No, vabbè, ma potevi tenere la MotoGP, non ti arrabbiare, potevi tenere tranquillamente la MotoGP.
1: Accettiamo tutti gli sport, noi siamo...
0: Sì, esatto, c'è ancora il doppio in svolgimento. A quanto ho capito, finché non finisce il doppio non comincia Sinner. Perdonami, non ti arrabbiare però. Avevo capito che...

0: appunto, noi, come abbiamo detto, dopo chiameremo un ex ciclista molto importante, perché appunto in questi giorni si sta tenendo il Giro d'Italia. E come sappiamo, noi trattiamo, cerchiamo di trattare tutti gli sport, anche oltre al calcio, comunque fare dei piccoli insight, ecco.
1: Ok, quindi va bene. Intanto aggiornamento per quanto riguarda la MotoGP: Acosta in testa al Gran Premio con Zarco che segue e Alex Marquez che è terzo in questo momento.
0: Fabio, ti devo leggere questo messaggio di Lorenzo da Quiverciano. Salvate il soldato Ferri. O maschietti a 40 maturano, non invecchiano.
1: Esatto,
0: Lorenzo.
1: No, esatto. Io a 40 non sono ancora maturo, e fra l'altro 40 non ce li ho, quindi sarà per quello.
0: Si stanno difendendo tutti, Fabio.
1: Ma meno male, ma porca miseria, ma c'ho 40 anni, cioè nel senso, non c'ho 40 anni.
0: Non hai nemmeno 40
1: anni. Non ne ho neanche compiuto. Ti dirò di più, non ho compiuto nemmeno i 39, se lo vuoi sapere.
0: Ecco, diciamo
1: c'è la
0: tutta.
1: Difendiamo la categoria, altro è Geo. Il numero ce l'hai adesso, povero Ale, che eri perduto, cercavi il numero del prossimo ospite, che ci riporta sicuramente più sulla partita, più su quello che sarà la sfida di domani, che abbiamo detto appunto a livello di classifica forse interessa di più alla Juventus, anzi sicuramente interessa di più alla Juventus che alla Fiorentina, se vuoi è un po' un unicum storico. Juventus attualmente terza in classifica con 68 punti, ma ricordiamo appunto che il Milan è quarto e la Roma è quinta con gli stessi punti, 67, una lunghezza in meno rispetto alla Juventus, che quindi sì, c'ha più la pressione del risultato in questa gara. Parliamo di questa gara e anche un po' di Juventus e Fiorentina in compagnia di...
0: Sì, io lo farei
1: in compagnia. Che ci ha giocato in queste due squadre.
0: Sì, allora diamo il benvenuto a Alessandro Orlando.
2: Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, bentrovati, buon pomeriggio.
0: Ben trovato Alessandro. Ti ringraziamo per essere qui con noi in questa giornata di prepartita e ti volevamo chiedere appunto, tu hai avuto modo di assaporare entrambi i mondi, Fiorentina, Juventus e soprattutto hai sicuramente assaporato la rivalità che regna tra le due squadre. Che ricordi hai di questi tempi?
2: Beh, sicuramente si parla del tempo dei romani, anni fa, quindi era un pochino diverso. Adesso mi sembra che le acque si siano un attimino calmate, al di là comunque di un pizzico di rivalità che c'è sempre. Quella volta indubbiamente, dopo la cessione di Baggio e altre vicissitudini, sicuramente era una partita sentita, una partita assolutamente di cartello, con formazioni importanti da una parte e dall'altra. Però devo dire che, parlo per me personalmente, quando sono passato dalla Juventus alla Fiorentina, assolutamente non mi è mai stato fatto pesare questa mia maglia precedente bianconera, quindi ho sempre avuto un ottimo ricordo, al di là delle prestazioni, della stagione difficile personale che ho avuto. Però io Firenze ce l'ho sempre nel cuore, e quando sento i fiorentini e sento parlare della Fiorentina sono sempre un piccolo tifoso, anche se a distanza.
1: A proposito di quei tempi, no? di quel passaggio che era sempre un po' visto con sospetto, magari ora al di là di quanto veniva raccontato poco fa, ma insomma passare dalla Juventus alla Fiorentina, dai tifosi della Fiorentina, è sempre visto un po' come qualcosa di sospetto, e un tempo si faceva questo processo di degobizzazione. È stato un processo affrontato anche da Alessandro Orlando?
2: Assolutamente no, ma probabilmente perché non ero un cavallo di quelli da punta, quindi dove magari avere il fucile spianato, passare proprio per gobo, assolutamente. Ripeto, io per quello che è la mia esperienza, ma non ero né Roberto Baggio né Battistuta o Ciccio Baiano, Rui Costa, indipendentemente da dove sono andati prima o dopo, durante, non avevo un nome di quel calibro lì, una presenza di quel calibro lì, non ho mai assolutamente sentito la pressione o essere guardato magari con un occhio diverso rispetto a qualche altro mio compagno di squadra di quegli anni. Quindi quello che ho detto prima, io mi sono trovato bene a Torino, sicuramente in quel momento era una società che doveva assolutamente vincere, perché era dopo tanti anni di predominio del Milan, la Juve doveva vincere e ha vinto l'anno precedente, l'anno che io ero a Firenze ha vinto la Coppa Campione.

0: La Fiorentina era una società sempre d'elite, infatti in quell'anno lì, se ben ricordate, penso sia l'ultimo trofeo, poco, se non sbaglio, abbiamo vinto la Coppa Italia, insomma, e sì, aveva fior di giocatori ed era una signora squadra.
1: Poi la Coppa Italia è stata vinta, l'ultima Coppa Italia in realtà è quella con Mancini in panchina, no? Quella pre-fallimento, però insomma sicuramente uno degli ultimi trofei, o comunque uno dei trofei arrivati negli anni 90, che sono stati quelli forse che hanno segnato un po' la fine del rapporto con le coppe della Fiorentina, ai noi. No, stavo spulciando, no, un po' la carriera di Alessandro Orlando, vado a vedere, c'è un assist fornito a Del Piero in una partita peraltro terminata 3-2 con il gol di Del Piero all'87esimo contro la Fiorentina, una Fiorentina che all'epoca schierava come terzino Pioli, che è stato, no, l'allenatore con cui è iniziata la stagione, con cui se vogliamo sono iniziati i problemi, impronosticabilmente mi verrebbe da dire, visto che insomma tutti avevano delle sensazioni estremamente positive sulla Fiorentina ad inizio stagione. Cosa si può dire da fuori? Cosa non è andato?
0: Ah, quello che ho detto un po' durante la stagione, quelle 3-4 volte che sono stato chiamato, che mi avete contattato, è chiaro che parlare da fuori, io vivo a Udine, si sente solo quello che si legge sui giornali o si vedono i risultati, la situazione. Sicuramente è successo qualcosa secondo me all'interno dello spogliatoio, perché non è assolutamente concepibile o possibile, poi nel calcio ci sta tutto, che giocatori di quel livello lì e la Fiorentina ne ha di nomi a livello di giovani e a livello di esperienza. Secondo me l'allenatore iniziale è un allenatore che comunque non era alle prime armi, non è alle prime armi, quindi un pizzico di esperienza ce l'aveva. Probabilmente sono innescati dei meccanismi interni a livello di società, di spogliatoio, così, che hanno creato questa situazione. E quando si entra in quel vortice, c'è lì una squadra, soprattutto un gruppo di giocatori che non sono abituati a lottare per la salvezza, o a lottare per il punticino, a tirar fuori le unghie ogni domenica proprio per ottenere un risultato, magari giocando anche male. Dopo si è arrivati a metà stagione, dove credo tutti avevamo l'idea che la Fiorentina facesse fatica, ma più fatica di quella che ha fatto a portarla fuori. Poi secondo me un po' il cambiamento, un po' di tranquillità, qualcos'altro è cambiato, e diciamo che la Fiorentina, senza fare grandissime prestazioni, è riuscita a portare in porto la barca e magari ad avere un po' più di tempo rispetto a altri per organizzarsi, e adesso si vedrà veramente cosa è in grado di fare la Fiorentina come società per la nuova stagione, perché sì, credo che questa sia andata, sì, peggio di così non si può fare, però adesso non hanno più scuse per sbagliare, cioè adesso c'è tutto il tempo per programmare una stagione da Fiorentina.
1: Assolutamente.
2: Invece
0: un periodo, perché ovviamente sarebbe bello anche, credo, per i tifosi a questo punto sentir parlare di un progetto, che non significa che già il prossimo anno la Fiorentina possa partecipare alle coppe europee o entrare nel gruppo però sapere che nel giro di 2-3 anni la Fiorentina può diventare, con un progetto vero, senza essere così ogni anno alla cannetta del gas.
2: Sì, certo Alessandro, infatti il percorso da fare è un percorso di ricostruzione per il lungo termine. E invece per quanto riguarda la Juventus, non ci sarà da fare un percorso di ricostruzione totale come quello che dobbiamo fare noi, ma si sta guardando, diciamo, a degli aggiustamenti da fare, soprattutto nel reparto arretrato, e sono stati fatti i nomi di Caiode e Scalvini. Cosa ne pensi te a riguardo?
0: Beh, credo che la Juve al momento deve innanzitutto consolidare un certo tipo di traguardo. È ovvio che stanno valutando, non penso che siano stupidi o inesperti da questo punto di vista, dove rafforzare la squadra. Anche la Juve, come tutte le squadre italiane, a partire anche dall'Inter, perché si deve presentare con tutt'altro contesto a una fase di Champions League del prossimo anno, hanno bisogno di dare una ripulita, una risistemata e mettere a posto nei reparti dove più sono carenti, o comunque magari dove possono avere qualche deficit. Credo che adesso più che mai il calcio italiano faccia fatica anche a livello economico a reggere la forza con le altre squadre europee. La Fiorentina nel suo piccolo deve sostanzialmente ripartire da zero. La Juve non credo che sia soltanto un reparto difensivo. Poi si possono fare mille nomi, quelli che avete fatto, anzi che hai fatto, sicuramente sono sulla bocca di tutti, però non credo che basti solo il reparto difensivo per poi essere protagonista a livello di campionato e di Europa, qualunque se sia anche il prossimo anno.
1: Beh, certo, dovesse arrivare Caiote alla Juventus, visto che parlavamo di passaggi tra Torino e Firenze, certo qua c'è uno stop nel mezzo in Inghilterra, però sono sicuro che non verrebbe presa benissimo, visto anche appunto che questo ragazzo ha fatto davvero molto molto bene in Premier, forse oggi al netto di quanti soldi la Fiorentina ha incassato, ma un po' di rimpianto per non vederlo in maglia viola, magari sta venendo anche fuori.
0: È chiaro, però quando ci sono questi prospetti ormai al giorno d'oggi
1: difficile
0: l'Europa è tutta unita lì, quindi un ragazzo che ha dei prospetti guarda anche dove, sì. Sicuramente è inutile negarlo, guarda il fattore economico, ma guarda anche, penso, dove può essere messo più in luce, dove può trovare più soddisfazione, non che la Fiorentina, ma in questo caso parlo più di campionato italiano, secondo, certo, me in questo momento il campionato inglese, come il campionato spagnolo o tedesco, sono un passettino più avanti rispetto a quello italiano, quindi se vieni tentato da una campana del genere fai fatica a trattenere un ragazzo, per quanto bravo e utile possa essere, in questo caso poteva essere la causa della Fiorentina.
1: No, assolutamente, cioè, nel senso, oggi il Brentford, che magari per noi è un nome con poco appeal, con anche se vogliamo poca storia recente, certo, quantomeno tra i grandi, ma ha un potere di spesa sicuramente superiore ai club dello stesso livello di classifica, questo non ci nascondiamo, è così, insomma, che non siamo più il calcio di riferimento, ai noi l'abbiamo capito molto bene, anzi,
0: certo.
1: Ricollegandosi anche alla carriera di Alessandro Orlando, vedevo anche una presenza con l'Italia Olimpica e vedevo, insomma, sì, in compagnia comunque di nomi discreti nel 92 e oggi, insomma, una situazione dell'Italia, vabbè, lasciamo stare il discorso olimpico, ma che è di profonda sofferenza, c'è un aspetto più problematico all'avviso di Alessandro Orlando che meriterebbe appunto un intervento immediato per quanto riguarda la situazione del calcio italiano?
0: Allora, io guarda, mi becchi giusto, perché racconto velocemente quello che è successo in settimana. Io alleno una squadra di under 15 a livello dilettantistico qui al Donatello, società comunque di riferimento per i giovani in Friuli. Abbiamo vinto come under 15, quindi parlo di ragazzi del 2011, abbiamo vinto il campionato regionale, adesso da domani ci apprestiamo alla fase nazionale, siamo su a Bolzano e devo dire che ho fatto un po' di polemica a fine partita, mi ha fatto l'intervista la federazione regionale e sono stato prontamente redarguito, non mette a disposizione neanche un pullman per una società come noi, un pullman, e si parla di 2.500-3.000 euro per andare a questa trasferta che per noi comunque sono 300 chilometri da Udine arrivare a Bolzano.
1: Certo.
0: Dove voglio arrivare? Quando ho detto questa cosa qua sono stato bombardato, cosa dici, ma non è vero, invece sono tutte cose vere. Il problema è alla base, partiamo già da società piccoline, secondo me, come la nostra, facciamo una fatica tremenda, noi non siamo professionisti, siamo dilettanti, però tre ragazzi della squadra che alleno io prossimo anno fanno parte della rosa dei giovani dell'Atalanta, quindi anche se siamo dilettanti o piccolini, ci sono quattro prospetti 2013 già bloccati dall'Atalanta, per dire, noi siamo società satellite dell'Atalanta, però abbiamo una struttura fatiscente, il comune di Udine non ci dà neanche un euro, non ci mette neanche a disposizione un campo sintetico per poter allenare questi ragazzi. Se non partiamo da ste cose qua, poi purtroppo il gatto che si morde la coda, arriviamo a discorsi che un ragazzo di 18-19 anni viene attratto da altre campane e fa bene andare via perché trova altre realtà, magari si arriva in qualche modo a una nazionale under 21 che si ritaglia uno spazio, poi il palco crolla. Quindi il mio pensiero è sempre quello, parte tutto dalla base, però finché lasciano società, io dico il Donatello dove sono io, ma tantissime altre società così un pochino allo sbando, senza grandi aiuti dalle grandi sfere, diventa difficile arrivare a portar fuori. Comunque gente brava ce n'è, ragazzi bravi ne abbiamo tanti in Italia, perché adesso che sto vedendo un po' come funziona ce ne sono tanti, parlo ragazzi di 14-15 anni e non di 20,
1: certo, il futuro,
0: però le società che li stanno allenando, c'è gente brava anche come allenatori, gente preparata, però possiamo arrivare fino a un certo punto, a un certo punto bisogna che le altre sfere ci diano una mano, perché le strutture sono quelle che sono, cose che sapete meglio di me, insomma, all'estero ci hanno strasorpassato e i risultati purtroppo si vedono.
1: No, fra l'altro ripensando anche alla nazionale del 2006 c'erano anche tantissimi ragazzi, insomma, mi vengono in mente quantomeno Grosso e Materazzi, che venivano proprio dal mondo dei dilettanti, no? Che avevano fatto proprio la gavetta passando dalla Serie D, quindi insomma, oppure parlando di Fiorentina Juventus, penso a uno come Torricelli che è passato dalla Serie D alla Champions League, alla Coppa Campioni, insomma ce ne sono tante di storie.
0: Ce ne sono tanti, questi sono i casi magari più eclatanti, perché sono quelli che poi sono arrivati a dei risultati incredibili, però insomma tanti ragazzi secondo me sottovalutati potrebbero benissimo fare bene in categorie importanti anche in Italia, e quindi dare un pochino di nuovo lustro a questo benedetto calcio italiano, che secondo me non è possibile che siano spariti tutti i giovani italiani, non è matematicamente impossibile, è impossibile. E non ci credo, e non voglio crederci.
1: No, quindi
0: ci vuole tutto un percorso di rifondazione totale. Poi io ho la mia idea, è chiaro che questo è un mio pensiero, me ne assumo responsabilità, però da soli le squadre, anche se è l'Udinese, da sola non può reggere l'urto con le potenze straniere in questo momento.
1: Certo.
2: Sì, Alessandro, concludiamo con un pronostico secco su quella che sarà la partita di domani, secondo te?
0: Io credo che, al di là del valore delle squadre, credo che le motivazioni possano fare la differenza. La Juve si gioca un traguardo importantissimo per la prossima stagione, scusate, e la Fiorentina ha raggiunto quello che doveva raggiungere, purtroppo, che comunque si parla di salvezza, ma l'ha già raggiunta, quindi credo che le motivazioni facciano un pizzico la differenza, insomma, al di là dei valori in campo. Credo che la Fiorentina più che mai abbia più in testa la ricostruzione per il prossimo anno che non magari la partita di contro la Juve, anche se rimane sempre una partita di Serie A, una partita di,
1: certo,
0: di cartello.
1: E soprattutto da non prendere alla leggera, perché poi il rischio, se no, è quello
0: di
1: finire male.
0: Ma non credo neanche che la Juve abbia questa cattiveria di umiliare ipoteticamente la Fiorentina, insomma, non credo, insomma, che si arrivi a questi livelli. Credo che la Juve farà la sua partita come la farà la Fiorentina, però insomma col massimo rispetto delle parti e delle posizioni.
1: Alessandro Orlando, grazie davvero per questo intervento, è stato un piacere parlare di calcio e anche, insomma, non solo dell'attualità strettissima, ma anche di quello che è un po' il movimento. Grazie davvero, buon pomeriggio.
2: Grazie Alessandro.
0: Grazie a voi, è stato un piacere, grazie, un saluto a tutti.
2: Grazie.
1: Tra l'altro stavo riguardando quella nazionale allenata da Cesare Maldini alle Olimpiadi del 92 a Barcellona, dove appunto c'era anche Alessandro Orlando, vedo anche qualche nome di spicco, da Dino Baggio a Angelo Peruzzi, Marco Ferrante, grande bomber, Eugenio Corini, insomma c'erano dei nomi discreti in quella nazionale. Anche l'ex allenatore, insomma un ex allenatore dello Scandicci come Mirko Taccola, che ha allenato appunto Scandicci, all'epoca era in nazionale. Va bene, nel frattempo aggiornamento, finisce la sprint race proprio in questo momento, la sprint dura poco e quindi non è che abbiamo fatto grandissimi aggiornamenti nel corso della nostra trasmissione. Acosta non è riuscito a portare a termine la sua corsa per la vittoria, vince Marquez, Alex, con le Aprilia un po' in difficoltà per la verità, perché Bezzecchi ha finito nono, addirittura Martin è finito a terra, quindi non benissimo il team ufficiale quantomeno di Aprilia per quanto riguarda la sprint race di oggi. Sì, mettiamo, penso tu mi voglia dire con questo gesto di sventolare il tennis. We'll be right back. Ah, scusami, non l'avevo capito. C'era Fermín López a sventolare al GP di Catalogna. Pensavo che mi volessi dire il tennis con questo.
2: Anch'io
1: gesto.
2: Avevo inteso il gesto come immaginavo il tennis.
1: Che mi volessi dire che dovevi mettere il tennis. Invece no, a sventolare la bandiera a scacchi c'era appunto Fermín López, essendo appunto in Catalogna il Gran Premio a Barcellona nello specifico.
2: Sì, Fabio, ti continuo a leggere anche i messaggi dei nostri ascoltatori. Infatti ricordiamo anche i numeri al quale ci potete scrivere o chiamare, al 348-7513-933 o allo 055-77111171. E Yuri, ancora in tuo soccorso, i 40 sono i nuovi 30.
1: Sì, ma anche i nuovi 20 poi in realtà, 25, 18.
2: Un fritto misto. L'età è solo un numero.
1: Sì, anche se poi quando sentivo i quarantenni dirlo mi veniva l'urticaria, però sì, l'età è solo un numero, ovviamente. E va bene, detto che, ti ripeto, sono più giovane di Edin Dzeko, noi facciamo una cosa, ci fermiamo per qualche istante. Cosa? Due audio? No, due minuti. 2-1. Ah, sì, c'è da dare anche il ferale aggiornamento dalla Scozia. Segnato il Celtic. Ha segnato il Celtic e così dovrebbe essere appunto Celtic avanti sugli Hearts e quindi sogno infranto. All'88esimo.
2: Cavoli.
1: 88esimo finisce il sogno Hearts. Vabbè, non è detto, perché se ora la realtà è finita. Vabbè. Allora facciamo una cosa, quando rientriamo vedremo se c'è stata
2: il verdetto definitivo.
1: Esatto. Allora pausa e torniamo tra pochissimo.
2: A tra poco. Radio
3: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
1: Firenze Viola. Eccoci, mentre il rischio di ribaltare il tavolo, torniamo in diretta.
2: Ho visto tremare tutto.
1: Sì, non era la scossa di terremoto, ero io che cercavo di tirarmi su. 16 maggio 2026, 15:30, si riparte con l'ultima mezz'ora di Firenze in campo. Come detto, vogliamo tingerci anche di rosa perché vogliamo parlare di Giro d'Italia, no, oggi.
2: Sì.
1: Anche perché appunto non abbiamo mai avuto troppo l'occasione di farlo. Avremmo dovuto aspettare forse la giornata di riposo, ma questo sabato tornava assolutamente bene per fare un bilancio dopo le prime 7 tappe del giro. Ottava oggi in corso tra Chieti e Fermo, 156 chilometri. Ovviamente oggi giornata, anche l'abbiamo detto, in cui vi aggiorniamo sul tennis in attesa di Sinner, c'è da seguire il doppio con Vavassori e Bonelli in campo. Abbiamo raccontato della MotoGP e vi abbiamo insomma un po' portato anche dentro i temi di Fiorentina Juventus, anche in compagnia del nostro ultimo ospite, Alessandro Orlando, ex appunto di Juventus e Fiorentina. Adesso appunto per entrare in gruppo nel giro,
2: sì,
1: per
2: giro.
1: Entrare in scia dei migliori, abbiamo chiamato uno che insomma ne metteva tanti dietro la sua scia, ovvero Michele Bartoli, che ringraziamo. Grazie mille per essere in collegamento con noi.
4: Sì, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciclista toscano, professionista dal 92 al 2004, uno dei grandi delle Fiandre, uno dei grandi delle corse da un giorno, soprattutto di quel clima e di quei fondi, ma oggi ovviamente lo disturbiamo anche in qualità di ex maglia rosa, perché appunto Michele Bartoli è stato anche maglia rosa, giusto?
2: Giustissimo.
1: Sofì?
2: Giustissimo.
4: Sì, sono riuscito ad indossare, no, il sogno che ogni bambino ha, no, poi alla fine, ogni bambino italiano almeno. Quindi sì, è stato bello, sono stati anni belli e sono passati purtroppo da molti anni.
1: Beh, non da così tanto, insomma.
4: No, ma accontentiamoci, dai.
2: Lei era infatti soprannominato Leoncino delle Fiandre. Che ricordi le suscita questa denominazione? E vede qualche corridore nel giro d'Italia di questo 2026, qualche corridore che appunto le ricorda le sue caratteristiche o comunque pensa che sia una figura di spicco?
4: Sì, sono molto legato a questo nomignolo, anche perché mi è venuto dato, no? È stato dato dopo la vittoria che a me piace di più, appunto il Giro delle Fiamme, quindi è chiaro che ci sono molto affezionato, ecco. Ma poi per quanto riguarda il Giro, beh, è chiaro che le mie caratteristiche erano un po' diverse, no? Da quelle richieste per un grande giro, però io, ecco, parlando di casa nostra, vedo molto bene Pellizzari. Ieri ha commesso qualche errore di valutazione cercando di seguire Vingegaard, però è giovane, giovane età, quindi poca esperienza, ma sicuramente è un ragazzo di grande avvenire. Comunque il suo atteggiamento mi piace molto, coraggioso, e poi sinceramente ha anche tantissime qualità. Perciò, ecco, per questo Giro d'Italia lo vedo in lotta per il podio.
1: E in generale invece la sensazione su questo Giro 2026 qual è? Cioè che livello qualitativo c'è? Che tipo di giro è?
4: Ma sai, molti hanno criticato la qualità di questo Giro d'Italia. Però non sono completamente d'accordo. Comunque sia, abbiamo un duplice vincitore del Tour, e questo già, insomma, ci fa essere orgogliosi, no? Di questo Giro d'Italia. Poi ci sono, è vero che i principali uomini da podio magari mancano, però comunque diciamo la qualità delle squadre del Tour è importante. Ieri abbiamo visto Gall, è vero che Gall non è un atleta di prima linea per i grandi giri a tappe, però comunque è un atleta forte che ha dimostrato al Tour, alla Vuelta, di saper andare forte veramente. Quindi io, insomma, è un Giro d'Italia più aperto del solito, a parte la maglia rosa che credo difficilmente sfuggirà a Vingegaard, però proprio perché è il leader incontrastato, alle sue spalle si possono verificare dinamiche interessanti che ci appassioneranno. Io sono convinto di sì.
1: Beh, fra l'altro, insomma, diciamo, per Vingegaard è anche un obiettivo importante a livello di carriera, no? Perché c'è, come detto, la doppietta al Tour 2022-2023, c'è la vittoria della Vuelta di Spagna nel 2025, se vogliamo manca un po' all'appello, appunto, proprio il Giro d'Italia, no? E quindi credo anche per un corridore con le sue caratteristiche sia un po' un qualcosa da rincorrere in una carriera.
4: Beh, assolutamente no, usando un termine calcistico è uno che potrebbe raggiungere il triplete, no?
1: Sì.
4: Che non spetta a molti, voglio dire, Giro, Tour e Vuelta sono in pochi ad averlo fatto, e se riuscisse lui arriva prima di Pogačar, quindi credo che sia un grande obiettivo. Oltre l'immensa soddisfazione di vincere il Giro d'Italia, poi c'è anche questo traguardo davvero importante da raggiungere per lui. Beh, credo che ce la possa fare, insomma, lo credono tutti. Poi fondamentalmente in molti faranno il tifo per lui, perché è veramente un fuoriclasse.
1: Ritorno sugli italiani, perché insomma prima parlavamo di un ragazzo che può fare molto bene. Vado anche su Davide Ballerini, che è un ragazzo un po' più esperto, ma che appunto si è tolto la soddisfazione di vincere una tappa. Diciamo, insomma, vedendo che tanti sport intorno al ciclismo stanno producendo grandi italiani, insomma, abbiamo fame anche delle vittorie degli italiani, no? Nel senso, vediamo Antonelli, vediamo Sinner, i grandi del nuoto, e quindi, insomma, abbiamo bisogno anche di qualche ciclista italiano che ogni tanto ci fa rialzare un po' l'orgoglio, no?
4: Sì, è vero, lo sport italiano sta crescendo molto, oltre ai nomi che tu hai appena fatto, aggiungere il basket, la pallavolo, no? Quindi il ciclismo è quello che ultimamente è rimasto un pochino indietro, però potrebbe arrivare il momento, con questi giovani, con Pellizzari, con Finn, che credo che possa arrivare il momento di tornare a parlare di obiettivi importanti.
1: Sofì.
2: Sì, Michele, ritornando anche un po' sulla tua carriera, che ricordi hai appunto del giorno di quando hai indossato la maglia rosa, ricordo nel 98?
4: e mi ricordo tantissimo nervosismo prima di prendere. Era una questione che avevo costantemente, era un obiettivo che volevo raggiungere, proprio per il motivo che ho detto prima, insomma, sono i sogni da bambino, no?
2: Certo.
4: E quindi quello che mi balza più alla mente è proprio il nervosismo che vivevo giornalmente per raggiungere questo obiettivo.
2: Cavoli.
4: Poi è chiaro che una volta raggiunto c'è la condivisione del risultato con i compagni di squadra, ma anche con i familiari, insomma, un po' con tutti, perché anche per un atleta, anche per un semplice giorno, come è successo a Ciccone, indossare la maglia rosa è una soddisfazione grandissima, davvero.
1: Ricordiamo Giulio Ciccone, anche lui classe 94, che peraltro oggi insomma trova Chieti, che è anche la sua città natale, che appunto in questo giro ha indossato la maglia per un giorno, per una tappa.
2: Sì.
1: Sofì, prosegui pure, scusami, ti ho interrotto.
2: No, assolutamente, volevo anche chiederti invece anche una nota un pochino più dolente, che riguarda, diciamo, quella degli infortuni che ha segnato parte della sua carriera. E appunto volevo chiederti come li hai vissuti e se secondo te oggi i corridori sono più protetti o il ciclismo resta comunque uno sport estremamente duro anche da questo punto di vista.
4: Ma sì, hai detto bene, io parlo poco dei miei infortuni perché non vorrei fosse un alibi magari per i risultati che non ho raggiunto, però sinceramente mi hanno limitato, però mi hanno dato anche quella spinta per reagire fortemente e tornare di nuovo a vincere gare World Tour, no? Come si dice oggi, o di Coppa del Mondo come era ai miei tempi. Quindi è stata delle brutte parentesi, però sono successe e sono riuscito a superarle. Oggi, vabbè, purtroppo non ci sono delle protezioni o delle linee guida per mettere gli atleti in sicurezza. È molto difficile questo, perché il ciclismo si fa sulle strade, perché le curve dei percorsi devono essere accettate per come sono, quindi la pericolosità è un po' giornaliera, diciamo. Però comunque sia, c'è una scuola talmente importante nella guida, nell'attenzione degli atleti, che comunque fanno sì che il ciclismo poi non sia pericoloso come sembra, ecco.
2: Ok,
1: assolutamente. Chiudiamo con un rimando, l'abbiamo solo accennato, però se si parla di ciclismo ormai insomma fa rima quasi sempre con Slovenia, con Tadej Pogacar o Pogacar, che dissi voglia, non l'ho ancora capito dopo anni.
4: Neanche io.
1: Dicevamo appunto che Vingegaard punta a questa tripletta, a questo triplete di Giro, Tour e Vuelta, cosa che appunto ancora non è riuscita a Pogacar, che ha vinto tutto. E parlando con un esperto, insomma, di corse di un giorno, di classiche monumento, a cui è sfuggita anche la Parigi-Roubaix, se vogliamo l'ha un po' umanizzato, no? La sconfitta nella Parigi-Roubaix 2026.
4: Sì, detto bene.
1: Con un grande Van Aert, ma insomma, riconoscendo anche i meriti di Van Aert, ma...
4: Cioè io sono tifoso di Van Aert, quindi sono stato felice della sua vittoria. Però è chiaro, vedere, è brutto dirlo, no? Però ogni tanto vedere Pogacar perdere, non dico che fa piacere, però
1: poi è arrivato secondo.
4: Speranza, poi è arrivato secondo, esatto. Però alla fine ci lascia speranza di vedere anche altri atleti poter vincere in gare importanti, come è successo a Van Aert o come è successo lo scorso anno alla Milano-Sanremo, che anche lì Pogacar ha perso. Però sai, sono sconfitte comunque che dimostrano ugualmente la grandezza di Pogacar, perché voglio dire, arriva secondo alla Roubaix, un atleta che vince il Tour,
1: sì,
4: che è uno scalatore, è una cosa un po' straordinaria, no?
1: No,
4: quindi chapeau veramente a Pogacar.
1: Fra l'altro lui ha vinto 3 volte il Giro delle Fiandre, 4 volte la Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro di Lombardia è ininterrottamente vincitore dal 2021 al 2025, appunto la Sanremo nel 2026. È uno fa tutto, è uno che proprio fa tutto, ma insomma non lo scopro certo io oggi, ce ne mancherebbe, dai grandi giri a appunto le classiche, passando per qualsiasi cosa che gli viene in mente, mi verrebbe da dire. Peraltro, appunto, come mai non ha mai vinto la Parigi-Roubaix? A parte il fatto che l'ha fatta solamente 2 volte, ma è solamente, come dire, frutto del caso, oppure ci sono delle caratteristiche di quella corsa che la rendano più difficile per lui?
4: Ma sì, diciamo che non è frutto del caso, perché ha sempre trovato super atleti, perché poi alla fine un anno l'ha battuto Van Der Poel e l'altro anno l'ha battuto Van Aert, e sono atleti che stanno anche loro caratterizzando una generazione, no? Un decennio.
1: No, assolutamente.
4: Quindi è chiaro che per Pogacar vincere la Parigi-Roubaix rimane un po' più difficoltoso, perché non ha la pendenza della strada a favore suo, no? È chiaro che un atleta potente, forte, come in questo caso quest'anno Van Aert, difficilmente riesce a staccarlo in un tratto di strada in pianura, no? Il cosiddetto rapporto peso-potenza è favorevole a Van Aert.
1: È strutturale, sì, quindi il problema.
4: È chiaro, sì, è proprio una questione fisica e di caratteristiche di percorso.
1: Bene, interessante sicuramente questa chiacchierata che abbiamo fatto con Michele Bartoli, che immagino continuerà a seguire il Giro d'Italia, appunto in attesa di capire se Vingegaard ce la fa a fare il triplete. È stato un piacere poter parlare di ciclismo in questo sabato pomeriggio, e quindi grazie davvero.
2: Grazie Michele.
4: È un piacere mio, grazie a voi veramente.
1: Grazie.
4: Alla prossima.
1: E buon giro ovviamente. Sì, ci manca il ciclista italiano che vince, perché abbiamo un po' tutto ultimamente.
2: Dai, sì, infatti,
1: calcio,
2: infatti,
1: no?
2: A parte il calcio, comunque, che è l'unica nota dolente di questa.
1: Perché ridi così?
2: No, perché non eravamo abituati comunque a una cosa del genere.
1: Però
2: quindi
1: è forte
2: fa strano anche dirlo.
1: Di rugby.
2: Cioè stiamo completando, ci stiamo riversando sugli altri sport.
1: Sì. E tu mi hai detto sei fortissima a
2: pallavolo. Infatti.
1: Cioè, con la modestia, guarda, l'altro giorno me l'ha detto, uscendo dalla radio. Io sono fortissima a pallavolo. E poi me l'ha detto, no? E io ci ho ripensato dopo per qualche giorno. Ho detto: cioè, tu dici a me che effettivamente durante la settimana ne vedo di giocatrici scarsine, no? Quindi vedendo lei, probabilmente rimarrei.
2: Perché non hai ancora visto me.
1: Con tutto il rispetto, ma ho visto giocare 2 campionesse olimpiche, forse anzi
2: va bene,
1: più
2: no,
1: di 2.
2: No, ora si sta
1: magari
2: scherzando naturalmente,
1: meglio,
2: io mi riferisco ai miei match sulla spiaggia,
1: sì,
2: e mi considero molto molto brava, ecco questo.
1: Io guarda, sarei curioso perché non lo so, vabbè, ogni volta te ne vieni io con una nuova fuori.
2: Comunque, parlando di spiaggia,
1: cosa fai? Io cosa faccio? Ancora cosa? Non lo so, ma penso andrò in Cornovaglia. Quindi non proprio una spiaggia, che mi. Però sono curioso, devo dire, sono molto curioso.
2: Sì,
1: perché
2: cavoli.
1: Non l'ho mai fatta la spiaggia là, e quindi vediamo. Ho visto le foto, sono un po'. Vabbè.
2: E il 29 agosto sarai libero?
1: Agosto.
2: Sarai con la testa in vacanza o con la testa al centenario?
1: No, sarò al lavoro ovviamente, perché c'è il centenario della Fiorentina.
2: Infatti, voglio
1: celebrare.
2: Più entusiasmo.
1: Sì, no, sto pensando che dal 17 agosto sarà ripartita anche la stagione da Savino del Bene, quindi avrò un sacco di impegni, ma dimmi pure, non caldo, non che spaccherà le pietre.
2: Appunto, il 29 agosto il club festeggerà i 100 anni dalla fondazione con una serie di progetti e iniziative che animeranno il 2026 di Firenze. Quindi
1: Me ne vuoi dire alcuni?
2: Allora, della cosiddetta operazione nostalgia.
1: Vabbè, sì, ovviamente, di operazione nostalgia l'abbiamo letto, di questa partita amichevole, no?
2: Sì.
1: Tra la squadra, diciamo, appunto, di operazione nostalgia e le glorie viola, di fatto.
2: Infatti, sì, perché appunto lato Fiorentina ci aspettiamo di vedere vari Frey, Borja Valero e tanti altri protagonisti del centenario.
1: Come me l'hai detto?
5: Cosa hai detto, scusa?
2: Dovete vedere la faccia di Fabio. Borja Valero.
1: No, no, perché tu lo dici benissimo in realtà, lo dici alla spagnola, no? Con
2: dici?
1: La ota che non si pronuncia, no? Giustamente in spagnolo, sì, la cota.
2: Borja.
1: E poi di Borja. Qua è Borja Valero, cioè con la C, Borja.
2: No, dai, pronunciamoli come...
1: Guarda, io dobbiamo fare una rubrica su Sofia. No, no, perché c'è stai colpi da mese. L'altro giorno Valera.
2: Cos'è che ho detto?
1: Ah, qual è la tua città? Ti faccio. Ma Milano e Roma? Barcellona. È chiaro, ma è chiaro, sto sbagliando tutto io.
2: Queste risposte ti stabilizzano.
1: Sì, me le stabilizzano, perché io vedi, sono molto limitato nei miei orizzonti. E invece.
2: Bene, allora ritorniamo coi piedi per terra.
1: Bene,
2: perché domani scenderemo in campo.
1: Scenderanno in campo
2: contro la Juventus. Formazioni previste dal Corriere della Sera. Abbiamo Juventus, Di Gregorio, Calulo, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceição, Yildiz e Vlahovic.
1: Bene, tutto bene.
2: Mentre per la Fiorentina,
1: ecco, questo ci interessa di più.
2: De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Mandragora, Fagioli, Ndur, Parisi, Braschi e Solomon. Quindi Braschi è quotato ancora una volta.
1: Viene visto come potenziale titolare al centro dell'attacco.
2: Forse sì, Gudmundsson non ha dato i risultati sperati e magari stanno puntando appunto su questo tipo di attacco.
1: Bene, queste le formazioni probabili, poi insomma vedremo, giusto anche per dare due dettagli, Juve è prevista in campo col 3-4-2-1, la Fiorentina col 4-3-3, che ormai è un po' il marchio di fabbrica di questo finale di stagione, con ovviamente, come leggevamo, un centrocampo che mi sembra ormai quello titolare della fine della stagione, con Mandragora, Fagioli e Ndur, che mi sembra sono i giocatori che sono conquistati più credibilità in una stagione in cui di credibilità, diciamo, ce l'ho molto, molto chiaramente, non ce n'è molta. La grande sorpresa appunto è eventualmente sarebbe Braschi al centro d'attacco, perché poi anche la soluzione di Parisi a destra e di Solomon a sinistra mi sembra sia la coppia di appunto esterni che ha convinto di più.
2: E se posso dire, questa appunto fase sperimentale che stanno avviando con Braschi è comunque un gran segnale.
1: Si guarda già al domani.
2: Sì, si guarda al domani, è un segnale appunto che si sta dando appunto spazio ai giovani e appunto agli emergenti, che è una cosa che di cui noi stiamo parlando tanto.
1: È vero, ce la siamo presa a cuore questa tematica.
2: E soprattutto magari Vanoli sta, tra virgolette, tirando fuori un po' gli artigli ora che la sicurezza è aritmetica e sta, diciamo, anche provando un po' di più, magari prima non era nelle condizioni di poterlo fare, dobbiamo dire anche questo.
1: Assolutamente, fra l'altro è più facile farlo in un periodo in cui ovviamente hai l'assenza di Ken. 3-1 del Celtic, è finita, ciao sogni di titolo per gli Hearts. Devo dire che io sono un po' contento, non perché sia contro gli Hearts, ma perché io tifo Rangers, se deve vincere qualcuno, allora che vincano i Rangers o i Celtic, almeno si rimane nello status quo, cioè nel senso, no, dico, ma però se... Vabbè, lo stai dicendo in radio, ma lo stai dicendo solo in cuffia, puoi dirle in radio le cose? Allora, Di Nardo ha detto che i Celtic con questo successo superano i Rangers a livello di titoli nazionali vinti. Vabbè, una statistica, le statistiche interessanti, ma lo sai che i Celtic hanno più titoli dei Rangers? Queste, lo sai dove le usa Valerio Di Nardo? Quando ci prova con le ragazze,
2: no,
1: tira fuori queste perle qua. E spesso funziona.
2: Ma non è vero.
1: Dicevo, è più facile e non abbiamo parlato per niente, ma insomma, argomento che non saprei nemmeno come trattare. È più facile farle queste operazioni, diciamo, di sdoganamento del futuro con Braschi in campo, soprattutto con Ken che rimane ancora una volta a lato, diciamo, perché sembra persista questo fastidio alla caviglia.
2: Sì, si sta continuando a allenare a parte e soprattutto, anche se si dice che magari sta aumentando i carichi dobbiamo capire se riuscirà a reinserirsi almeno per l'ultima partita.
1: Sì, detto che poi alla fine
2: infatti
1: se ne frega fino a un certo punto, però vabbè. Fra l'altro ancora non abbiamo i convocati, quindi poi vedremo anche i convocati. Io stavo rivedendo sul sito della Fiorentina in chiusura,
2: ancora non
1: siamo fermi a quelli del Genoa, siamo fermi a quelli per la partita contro il Genoa. Va bene, va bene, va bene. Ultimi messaggi, andiamo anche a leggere quanto ci scrive il buon Stefano, che come sempre è direttore sportivo e osservatore tra i più raffinati d'Europa, e ci propone una lista dei giocatori. Secondo me, Stefano, dobbiamo cambiare format, perché se ce ne mandi così tanti, cioè tu ci devi fare un focus per volta, troppi se non messi tutti insieme. Allora dice: buon pomeriggio, sommessamente suggerisco dei parametri zero, visto che i ceppiconi sono sotto di 85 milioni circa, ceppiconi tra virgolette con grande simpatia ovviamente. Alcuni esempi validi: c'è Ian Meslier, portiere, 26 anni, Sofyan El Karouani, 27enne, terzino sinistro, Diogo Leite, difensore mancino, Danilo Doeki, difensore destro, Oscar Mingueza, terzino destro, Eric Martel, 24enne, mediano, Issa Soumaré, 25enne, ala sinistra, Ezequiel Zeballos, che è un'ala destra in scadenza a dicembre 2026, e Bamba Dieng, attaccante, 26enne. Saluti a Firenze Viola. E quindi benissimo, e quindi questi consigli per gli acquisti, se il direttore sportivo della Fiorentina è all'ascolto, insomma se il direttore Paratici è all'ascolto, sicuramente si sarà segnato tutto e non si farà sfuggire niente. Speriamo almeno che qualche giocatore così un po' fuori, che
2: sì, fuori
1: colpo, qualche coniglio dal cilindro.
2: Che posso dire, è un'ottima lista, comunque molto approfondita, diciamo ricercata.
1: Ricercare. Mi piace. Senti, c'è questa domanda di Gabriele del Cinefilo, che potrebbe essere un po' anche, se vogliamo, mentre Sinner gioca a calcio, per scaldarsi, vediamo questo pre-partita per Sinner che gioca a calcio, gioca, palleggia nello spogliatoio prima della partita con
2: Medvedev.
1: Bravissima, l'hai detto proprio bene, guarda, è meglio su Borja Valero. Però c'è questa domanda amletica da Marzullo, che ci lascia Gabriele il cinefilo in chiusura, e dice: ma i Texas Rangers vincono contro i Texas Celtic? Io non so se può essere più cazzoni di così. Vabbè, no, non lo so Gabriele, io direi i Texas Rangers esistono i Celtic di Boston o di Glasgow. Texas Rangers mi ricorda Chuck Norris, peraltro il compianto Chuck Norris, compianto è morto recentemente. Come? Che all'inferno e in paradiso, stai dicendo? Perché è una cosa così brutta, devi dire? Vabbè, ragazzi, Di Nardo è una persona orribile, sicuramente in paradiso Chuck Norris è un buono. Vabbè, allora dai, salutiamo, concludiamo così l'appuntamento di oggi di Firenze in campo, pronti a lasciare il microfono come sempre al buon Ludovico Mauro, che ha preparato una scaletta con i fiocchi. Sofia Ferreri, grazie per essere stata
2: grazie
1: con noi.
2: Grazie a te, e grazie a voi per averci ascoltato e tenuto compagnia con i vostri messaggi.
1: Attenta perché ti stai allargando un po' troppo. Un saluto anche ad Ale Di Nardo al di là del vetro, ma lui rimane con voi per guardare insieme Sinner Medvedev, che ho detto assolutamente benissimo.
2: Bravissimo.
1: Ci ritroviamo sabato prossimo per un nuovo appuntamento con no, scusa, aspetta, sveglia calcio, Glasgow Rangers versus Celtic.
2: Io contestualizzo che Adrian ci ha scritto
1: sveglia calcio Glasgow Rangers versus Celtic. Non l'ho capita. Vabbè, ci lasciamo così.
2: Ci lasciamo con questa incognita.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
5: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
6: Oh, brucia nelle vene. Ti amo Viola, weekend alle. La la la la o. La la la la o. Ciao ragazzi, vi ascolto la la o.
3: Viola Weekend. approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
7: 16 maggio 2026, buon pomeriggio e bentrovati nuovamente all'ascolto di Radio Firenze Viola. 16.05, torniamo in diretta, puntuali come sempre dopo la fascia pubblicitaria. Bentrovati col Viola Weekend, quello della penultima giornata di campionato, vigilia di Juventus-Fiorentina, tribolata in settimana per la sua organizzazione, non tanto per Juventus-Fiorentina in sé quanto per questo famigerato derby di Roma che alla fine si gioca domani ore 12 all'Olimpico, con tutte le altre quattro gare che poi interessano la zona Champions League, tra cui la sfida tra bianconeri e viola. Da parte di Ludovico Mauro un buon pomeriggio un'altra volta, accanto a me oggi siamo un tridente in studio, quindi innanzitutto la splendida Viola Ronchi, ciao Viola,
2: buon pomeriggio a tutti,
7: e il grande Lorenzo della Giovampaola,
1: ciao Lore. Ciao Ludo, ci ritroviamo dopo
7: tanto tempo, sì, noi mancavamo da un po' al Viola Weekend,
1: perché ci siamo alternati due settimane,
7: esatto, eravamo un tandem da attacco discreto, dai, un fantasista, una prima punta.
1: Abbiamo fatto la fine di Ken, siamo scomparsi un pochino.
7: Lui è scomparso,
1: sì,
7: più
1: lui è scomparso
7: noi.
1: Più di noi, però comunque siamo
7: lui
1: su quei
7: proprio
1: ritmi.
7: Sui livelli di chi l'ha visto.
1: Vabbè, piccoli Ken, si sono rotti tutti e due insieme, quindi.
7: Sì, è più piccoli, dai,
1: sì,
7: piccoli ci ha
1: piccoli,
7: messo
1: dai,
7: poco.
1: Ci ha messo tre settimane.
7: Ken è più su chi l'ha visto,
1: Ken è proprio, sì.
7: Visto che tra poco avremo un ospite anche che riguarda giornalismo d'inchiesta.
1: Glielo potremmo chiedere se l'ha visto.
7: Sì, niente spoiler, niente anticipazioni. Eravamo un tandem discreto d'attacco, ora siamo diventati un trittico, un tridente.
1: Dipende se ci mettete con la viola sotto le due punte oppure la mettiamo centravanti.
7: No, la viola fa centravanti. Io rimango centravanti. Nella squadra Ussi rimango quello che fa un po' il collante.
2: Okay. Sono il capitano in realtà.
7: Sì, ora
1: esageriamo.
7: Andiamo avanti perché
1: esatto.
7: Salutiamo Alessandro Di Nardo che cura la parte tecnica al di là dal vetro. Vi ricordiamo i numeri per interagire con noi: 348-7513933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-11171 se volete telefonare, linee aperte come sempre, noi siamo qua a vostra disposizione, ricordandovi anche gli appuntamenti del weekend che a questo giro sono un po' più scarni perché la Serie A appunto gioca tutta domani, da le partite di mezzogiorno a quelle della sera che coinvolgono la lotta a salvezza, in cui non rientra più la Fiorentina da ormai domenica scorsa. È finita la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, ma al di là di questo, anche perché non l'ha vinta un italiano, un grande italiano ora sta per scendere in campo al Foro Italico sul centrale di Roma, e per la precisione Yannick Sinner, che si appresta a finire la sua semifinale contro Daniil Medvedev interrotta ieri sera per pioggia che tra l'altro si è abbattuta anche stamani presso i campi di terra rossa del Foro Italico. Venendo al calcio, ragazzi, finalmente ci siamo alla vigilia di un Juventus Fiorentina che fino a due giorni fa, anche meno perché era giovedì sera, non sapevamo ancora a che ora si sarebbe giocata. Per la Fiorentina non conta niente perché non c'è nessun obiettivo da raggiungere. Io ho avuto modo di fare un pezzo per Firenze Viola ieri pomeriggio in cui scrivevo di un Vanoli che, visto che si gioca ancora quelle poche chance che ha di conferma, perché ci aspettiamo comunque che Paratici voglia cambiare allenatore, possa comunque provare a voler fare uno sgambetto alla Juventus. Lui ha vestito la maglia viola anche da calciatore, avendo la testa sgombra perché appunto la salvezza è arrivata, domani avrà l'opportunità perlomeno di andare lì libero di mente e provare a fare un, come dire, uno scherzetto che da queste parti è sempre ben gradito.
1: Sì, più che altro è ex Torino, anche allenatore del Toro,
7: esatto,
1: quindi
7: anche
1: diciamo che c'ha il doppio aspetto, no? Un po' di rivalsa magari da Granata, perché comunque l'esperienza che ha avuto, ricordo, lo ha lasciato abbastanza legato ai colori Granata, e poi appunto per giocarsi quelle chance poche tante, poi capiremo meglio più avanti perché è veramente un incognito in questo momento. C'è chi dice che sono in aumento le possibilità, c'è chi invece parla appunto di Grosso come principale candidato, c'è poi l'ipotesi estera, insomma vediamo un pochino, perché ci si aspettava magari più chiarezza dopo la partita con il Genoa, perché con la matematica certezza ci si aspettava un pochino di più, di sapere qualche dettaglio in più, e invece per il momento siamo nell'incognita ancora per quanto riguarda la panchina, mentre siamo un pochino più sulla certezza per quanto riguarda la formazione, Ludo.
8: o meglio,
7: sì,
8: quello che potrebbe essere l'11, sicuramente non c'è Ken. Cioè al 99% non c'è Moise
7: Ken.
8: Puoi
7: spingerti sul 100%.
8: Sì, vabbè, lasciamo lo 0,1%, però comunque no, non ci dovrebbe essere. Mentre ci dovrebbe essere Piccoli, che è l'altro che si gioca... Non, diciamo non in futuro, perché secondo me alla fine verrà.
7: Che fa un po' come te oggi, torna.
8: Torna, non esatto, scompare. Torna. Speriamo di fare meglio, che Piccoli faccia meglio di me, probabilmente.
2: Più forte di prima,
7: sì, esatto.
8: Perché tre gol in campionato sono un po' pochini in 30 partite giocate.
7: Tra l'altro, a proposito di non di ex riferita a Piccoli, ma riferita a Ken, che è proprio un ex Juve, un altro doppio ex è, anzi, soltanto ex, è Rolando Mandragora, che ha parlato, sì, anche stamattina, esattamente, per chi ha letto la rassegna stampa. Viola, anche in mezzo al campo si gioca questa partita domani. Non lo so, tra tutte le opzioni che ha Vanoli di fronte a sé, in mezzo al campo abbiamo un Fabian e un Brescianini che verranno riscattati senza dubbio, perché la loro,
2: certo,
7: l'obbligo di riscatto, esatto, era legato alla salvezza, e quindi rimarranno giocatori della Fiorentina.
2: Sì, però io credo che domani in generale tutti i giocatori della Fiorentina, cioè, dovrebbero dare il sangue anche per rispetto dei tifosi. Poi, visto la rivalità che c'è fra Fiorentina e Juventus, almeno dare, visto che non si sono impegnati nelle ultime partite, almeno dare l'ultima spinta ai tifosi, l'ultima gratitudine, ecco, se si può dire.
7: Sì, la ciliegina sulla torta, che non c'è, perché in un'andata del genere, però, la torta non c'è.
8: No, assolutamente.
2: Esatto, alla Fiorentina non fa piacere nulla vincere contro la Juventus.
7: Non c'è, sempre, proprio meno. E questo è esattamente ciò che dicevamo prima, a maggior ragione per uno come Vanoli, che appunto ha vestito il viola anche da giocatore, quindi sa bene che cosa vuol dire la rivalità.
2: Sa bene la rivalità.
8: Ma più che altro, più che vincere, anche quanto si gioca la Juventus è quello. Cioè, che la Juve si gioca al quarto posto, terzo quarto posto d'accesso Champions, quindi non mandare la Juve, riuscire a tenere la Juve bloccata, poi magari perde con la Fiorentina ma va lo stesso in Champions, perché comunque sono tutte nel giro di 68 la Juve, 67 Milan e Roma, 65 Como e 70 Napoli. Sarebbe mettere il bastone tra le ruote, ecco, magari non definitivamente escluderla dalla Champions, ma dargli un bel colpo a una dalla fine. Poi,
7: ma senza dubbio, la pressione domani è tutta sugli uomini di, sì, Spalletti, che oggi non parla perché non si terrà la sua conferenza stampa prepartita. Appunto, come dicevamo, è la Juve che necessita di questi tre punti. La Fiorentina va lì e non ha bisogno di punti. La Fiorentina ha bisogno di far bella figura, e questa è la differenza tra le due squadre in campo domani. Anche riguardando i singoli, Lorenzo, stamattina hai fatto una copertina su De Gea,
8: sì,
7: perché,
8: sì,
7: la Juve l'anno prossimo, o meglio tra un mesetto, perché siamo già praticamente all'estate, non a livello meteorologico, perché a Firenze sembra novembre più, sì, che primavera, però la Juventus cambierà portiere, sappiamo dell'interesse ormai noto da tempo per Alisson. Nel cast della Juve c'è anche De Gea, che comunque è molto più indietro, perché Niccolò Ceccarini in primis ci ha ribadito tante volte che la sua volontà è rimanere alla Fiorentina, sì, certo, e probabilmente addirittura chiudere la carriera a Firenze. L'unica squadra che lo potrebbe un po' far traballare è il Manchester United. Però, appunto, riprendendo anche un po' il tuo pezzo di stamani, Lorenzo e Viola, anche De Gea domani è chiamato a fare una discreta prestazione, perché pur con l'obiettivo raggiunto e con niente da giocarsi a livello pratico, è comunque un banco di prova per farsi vedere la partita con la Juventus. Questo sempre e comunque.
8: Sì, sai cos'è? È che comunque ti auguri sempre che un portiere non debba fare la prestazione, perché si spera sempre,
7: certo,
8: si spera sempre che non si debba sporcare i guantoni, come si dice, no? Però comunque effettivamente in casa della Juve, che tra virgolette poi, no, non dico che ha sedotto e abbandonato, perché come dicevi alla fine De Gea ha quella voglia di rimanere a Firenze, di cui abbiamo parlato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi, però comunque quella voglia di far vedere di poter essere, di essere un portiere di livello alto, la può mettere in campo domani. La Juve non è una squadra che sta segnando caterbe di gol là davanti, cioè il ritorno di Vlahovic con due gol nelle ultime due partite, sì, ha rianimato l'attacco, perché era mancata come il pane una punta a Spalletti, però è una squadra che paradossalmente è molto più in questo momento solida dietro a livello difensivo che pericolosa là davanti, cioè, o meglio, prolifica, perché poi pericolosa è pericolosa, però realizzare non realizza le grandissime occasioni che riesce a collezionare. Quindi sarà interessante capire un pochino anche a livello poi di leadership, perché si è parlato spesso della storia della fascia da capitano che gli ha lasciato Ranieri nel corso o meglio che gli ha lasciato, che è stata consegnata da Ranieri poi a De Gea nel corso della stagione, che ha fatto tanto discutere, perché nel momento, sono andato a rivedere, era novembre-dicembre, l'ufficialità è con l'Udinese, nel 5-1 con l'Udinese la Fiorentina cambia capitano per la prima volta.
7: Poi era la fase più turbolenta della stagione, sì, ci fu
8: prima
7: la
8: dell'anno nuovo,
7: sì.
8: Perché la fase diciamo più acuta è quella di inizio stagione, fra novembre-dicembre, poi con l'inizio del 2026 si è iniziato a vedere qualcosa di diverso.
7: Diciamo la Fiorentina ha cambiato faccia da gennaio, sì, anche febbraio, però con l'anno nuovo, col 2026,
8: sì,
7: prego,
8: sì,
7: prosegui pure.
8: No, tanto stavo concludendo, nel senso che comunque sarà anche la prima da capitano contro la Juventus, e vediamo un pochino, dai, perché alla fine non mi aspetto una Fiorentina che va in casa della Juve e crea chissà quante occasioni, mi aspetto una Fiorentina che tendenzialmente starà più nella sua metà campo che in quella bianconera, perché comunque la Juve, anche al di là del risultato con Spalletti, ha impostato la squadra su una ricerca di un dominio, e quindi ti tende a mettere nella sua area di rigore. Vediamo però, perché magari in velocità, in contropiede, Parisi dovrebbe giocare alta a destra, vediamo se, certo, gioca Solomon o Gudmundsson, insomma le tue armi le hai, e per questo che in una partita prettamente difensiva ci si aspetta che il portiere

0: Sto soltanto anche domani, sia Parigi che Fagioli.
1: Poi magari entriamo anche nel tema dei confermati, non confermati. Viola, vedo che alla nostra messaggistica WhatsApp qualcuno non è tanto ottimista per la partita di domani.
0: Sì. Enrico da Ponte Ema
1: ha anche ragione, come sensazione difficile da risolto, però leggiamo un po' di messaggi.
0: Vi do un consiglio non richiesto, meglio non parlare di Ken, ma se proprio lo volete fare non parlatemi di dolorini di tibia o caviglia. Enrico Ponte Ema.
1: Perché capisco che faccia rabbia da parte di un
2: lui si è ripreso all'incipit che abbiamo fatto sul tridente, sull'assenza, effettivamente. Ma è giusto fare ironia anche su, ormai la stagione diciamo è chiusa a livello
1: noi ci continuiamo a informare tutti i giorni con la Fiorentina, anche ieri l'abbiamo fatto io personalmente, ma anche i colleghi della redazione mentre eravamo di là a occuparci del sito, ci continuano a motivare dei suoi allenamenti individuali come carichi che aumentano per piano piano poi tornare in gruppo. Ci viene anche da chiederci tra di noi, ma quanto possono aumentare questi carichi, visto
2: ma ci viene da chiedersi anche che, cioè, non è che c'hai un ritorno propedeutico poi a un filotto di partite,
1: Ma io mi voglio immaginare un Ken che va al Viola Park con gli allenamenti alla Zeman, con i sacchi pieni di peso dietro perché è settimana e settimana che ci viene motivata l'assenza con aumenta i carichi, aumenterà carichi.
2: Allora, sicuramente, cioè, a questo punto secondo me per come è anche andata ormai la stagione della Fiorentina, avrebbe più senso dire Ken ha finito la stagione.
0: Esatto.
2: Tanto ormai sono
1: anche
2: due,
1: perché ormai anche
2: ma sono due partite, questa la salta.
0: Noi aspettiamo sempre l'ultima partita, ma
2: sai, non è che deve venire magari che è un calciatore che ha fatto un ciclo a Firenze, che allora cerchi di recuperare perché c'è il saluto al Franchi. Cioè, anzi, in questo momento è più probabile prenda i fischi se va allo stadio piuttosto che il saluto dei tifosi. Quindi non lo so, sarebbe stato questa, però non riguarda solo la Fiorentina. Ultimamente la comunicazione infortuni in Serie A è un po', si tende a tutelare la privacy dei giocatori e quindi non si capisce mai realmente cosa hanno a livello di, a volte si dice contrattura o risentimento muscolare, che non vuol dire niente, perché il risentimento poi può andare da una lesione minima o una lesione di alto grado, quindi è un po' un'incognita, e questo in realtà dal tutelare passa a mettere i giocatori al centro poi delle critiche della gente.
1: Sì, la gestione comunicativa della Fiorentina è stata anche un po'...
2: Sì, ma io ho detto in generale, perché guardando tante squadre in Serie A vedrete anche le più alte, Inter, Napoli, Milan, la gestione della comunicazione sugli infortuni è così a livello generale, perché c'è questa idea che non andando troppo nello specifico per tutelare il giocatore da una cosa che poi alla fine è vero che è privata ma comunque riguarda la squadra, si crede di fargli del bene e alla fine secondo me invece non gli si fa tanto bene, perché magari si dice contrattura e torna dopo un mese e mezzo, certo. Che contrattura è?
0: C'è un altro nostro ascoltatore che non è molto ottimista ovviamente per la partita di domani. Power71 dice: sveglia, se ne prende 4.
1: Semplice, chiaro e conciso, senza aggiungere altro. Speriamo di no, però appunto una sensazione negativa alla vigilia di una partita del genere è anche un po' comprensibile, vista la Fiorentina che ci siamo un po' sorbiti quest'anno, purtroppo viene da dire.
0: E invece un altro nostro ascoltatore, Tommy dall'Antico Vinaio, ci dice: in un'intervista alla Gazzetta dello Sport l'ex Roma Cichigno ha detto: a Roma in un giorno mi sono fatto 70 birre, 15 caperigna e 2 pacchetti di sigarette. Secondo voi è un record battibile? Se sì, da quale calciatore, ex calciatore?
1: È un'intervista di stamattina, sì, quella di Cichigno.
2: Ha scritto anche voi a quanto arrivate in realtà.
1: Di che cosa precisiamo?
2: Penso di birre e di caipirigne
0: e 2 pacchetti di sigarette.
2: Io non fumo, quindi sigarette non lo so. Caipirigne e birre 70 sono tante.
1: Ma sì, cioè, difficile risponderti, che ti devo
2: sicuramente
1: dire?
2: Sicuramente non a 70.
0: Non
1: batterei le mani a Sisigno per aver fatto queste dichiarazioni, insomma, però
2: vabbè,
1: non è stato il primo e non sarà l'ultimo dei calciatori che ha avuto un po' di stravizi fuori dal campo, magari anche troppi. Nel frattempo, game over sul centrale di Roma. Yannick Sinner batte Daniil Medvedev in una partita che è durata oggi un quarto d'ora, forse anche meno, non lo so. Era ripresa sul 4-2 per l'Alto Atesino, è finita al terzo set con Sinner vincitore 6-4 del terzo parziale, quindi ancora in finale il numero uno del mondo al Foro Italico. Cercherà domani contro Casper Ruud, un'impresa che manca da 50 anni al nostro tennis, perché sono appunto questi gli anni dall'ultimo successo di un italiano agli internazionali BNL d'Italia. Ci riproverà appunto Sinner dopo la sconfitta di un anno fa. Questa, ovvero la finale del tennis

0: stata uno dei motivi per cui c'è stata la lunga diatriba in settimana, no, ragazzi, del, sì, del calendario. Giovedì le parole di Angelo Binaghi, numero uno della Federtennis, a me trovano d'accordo, ma anche tanti, perché lui stesso diceva: perché dovremmo spostare la finale del tennis quando c'è stato un deficiente, virgolettato davvero, no, di vero, Binaghi, vero, parole sì, sue, che ha sbagliato a fare i calendari, perché rendiamoci conto, noi guardiamo un campionato dove chi organizza è riuscito a mettere il derby di Torino nella settimana delle finals ATP, che si svolgono a Torino a novembre, e il derby di Roma la domenica della finale degli internazionali con l'Olimpico, che è al Foro Italico, è sempre lì. Cioè, era difficile fare una cosa del genere, bastava veramente mettere il derby in un'altra delle 37 giornate.
1: Sarri addirittura ha detto che non si presenta, esatto, se giocano a mezzogiorno di domenica, appunto, preferiva
2: il... Vediamo se si presenta.
0: La Lazio non ha, la Lazio non ha dato comunicazioni ufficiali, io
2: non
0: credo,
2: penso,
0: che andrà in panchina,
2: non
0: insomma,
2: penso proprio. La Lego, no, però come... effettivamente poi guardi la Premier League, che a inizio anno stabilisce il calendario, quello è, non cambiano a meno di vabbè, poi ci sono variazioni lì perché hanno 3.000 coppe tra Carabao Cup, FA Cup, appunto la Premier, quindi, però c'è un'organizzazione diversa che veramente ti fa... È normale, quello del tennis è un mondo organizzato in maniera, tra virgolette, si dovrebbe dire perfetta, ma normale, come dovrebbe essere organizzato uno sport di alto livello. La Serie A spesso ci abitua invece a queste farse, a livello anche quando sono i rinvii per... Purtroppo anche eventi drammatici che siamo costretti a intasare il calendario perché non si riesce a trovare una data, perché invece basterebbe anche lì a inizio anno prevedere degli slot per degli imprevisti che sono sempre purtroppo all'ordine del giorno, e invece si finisce per fare queste... Questa, quella di quest'anno secondo me è stata una delle più clamorose, io ricordo.
0: Sì, ma ragazzi, ma era veramente difficile, no, fino a, riuscire a fare un pasticcio, esatto, del...
2: Ma arrivare a giovedì che non si sapeva quando si giocava, a livello
0: sera,
2: organizzativo,
0: esatto,
2: per tante cose non lo sappiamo, perché in questo mondo ci lavoriamo, ma anche per altri settori, cioè è veramente una roba difficile.
0: Sì, sì, indubbiamente. Tra l'altro, questo è un momento storico in cui è anche impensabile, come non ha detto ma ha fatto capire Angelo Binaghi nell'intervista che citavo poco fa, che il calcio possa comandare sul tennis, perché in questo momento, ok, che il calcio rimane lo sport nettamente più seguito e viscerale nel nostro paese, ma il tennis in questo momento, il nostro movimento tennistico è il più forte e importante al mondo, cattura a livello mediatico la gente come mai fatto prima, è tanto tanto tanto più avanti rispetto al calcio, perché nel calcio parliamo di una nazionale che per la terza volta di fila non va al mondiale, nel tennis sono 3 anni di fila che vinciamo il mondiale, ossia la Coppa Davis, insomma c'è anche una sottile differenza per potersi imporre uno sull'altro. Vedo abbiamo ancora qualcosa da leggere prima di introdurre l'ospite.
1: Sì, Matteo da Piombino ci dice: domani partita inutile, ci hanno veramente distrutto in questa stagione, è più importante domandarsi cosa vogliono fare la prossima stagione, e spero che sia un assalto alla zona UEFA e non un anno di transizione, basta perdere tempo per favore.
0: Questo ce lo auguriamo un po' tutti, perché la Fiorentina, sì, l'anno prossimo deve voler provare a tornare, sì, subito nelle coppe, anche perché lo raccontavamo negli scorsi Viola Weekend, Firenze che non fa le coppe europee da una parte è un qualcosa di negativo, perché questa squadra ha costantemente fatto nella sua storia, non sempre, esatto, ma quasi sempre le coppe europee. Non farle quindi è brutto, da una parte toglie entusiasmo, dall'altra potrebbe trasformarsi in un vantaggio, perché non fare le coppe vuol dire avere un impegno solo a settimana,
1: concentrarsi solo sul campionato,
2: se lo si sa sfruttare, certo.
0: L'anno scorso il Napoli di Conte la sfruttò tanto questa cosa per provare a vincere lo scudetto. Abbiamo una nota audio che ci ascoltiamo nel frattempo.
3: Buongiorno, vi mando anche il messaggio. A inizio di marzo con i Bembe e con Pietro ci si è preso un po' sul discorso di Ken, io dissi: guardate ragazzi, questo qui quest'anno è partito male, ora lavora solo per arrivare a quando si deve fare lo scontro per andare ai mondiali con la Bosnia, poi quella di prima, me lo ricordo, lui della Fiorentina ha già buttato il cappello per l'aria, non gliene importa nulla, e dal loro punto di vista giustamente mi dissero che io ero uno che pensava male, invece sono uno che segue il calcio da una vita e c'era tante piccole cose che mi facevano pensare male, infatti è andato a finire in quella maniera. Sulla partita di domani l'ho scritto quello perché veramente è una cosa molto seria, Juventus-Fiorentina e Fiorentina-Juventus, essendo seria questa squadra, questo allenatore quest'anno non si meritano diciamo, nemmeno un attimo del nostro tempo. Enrico Pontema, e bravi per la trasmissione.
0: Grazie Enrico, continua pure a seguirci, ci fa solo che piacere. È palpabile, ragazzi, il malumore nei confronti di Ken, a maggior ragione dopo l'annata che aveva fatto l'anno scorso. Quest'anno non ha fatto neanche malissimo considerando il cammino della Fiorentina, perché Ken credo abbia fatto
2: 8 in campionato,
0: in stagione 10 penso li abbia fatti, 8 in campionato,
2: secondo me 9. Dovrebbe essere 9.
0: Non ha raggiunto la doppia. Vabbè, comunque siamo lì.
2: 8 più 1 in conference,
0: sì,
2: mi sembra.
0: Non è comunque pochissimo per una squadra che è stata anche ultima.
2: Diciamo che senza l'infortunio in doppia cifra in campionato ci arrivava. Ecco, quello sì, assolutamente.
0: Sì, ti dirò, io su questo non sono.
2: Ma mancavano due gol, ne ha saltate.
0: Ah, solo per la doppia cifra.
2: Sì, sì, se no,
0: solo per la doppia cifra.
2: Per i 10 in campionato, secondo me ci poteva arrivare tranquillamente.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
2: Però sul discorso dell'ascoltatore, da tifoso è giusto. Cioè, nel senso, anche da addetti ai lavori ci siamo interrogati prima, ma è giusto comunque porsi questo dubbio, perché comunque vedi che arriva. Poi effettivamente lui dopo la nazionale gioca a Verona e si rifà male lì, e l'abbiamo visto, era zoppicante in campo. Cioè, io non penso che abbia messo su ad hoc quella scenetta di uscire zoppicante.
0: No, ma che abbia un problema fisico. Io mi ricordo che a Coverciano ho seguito la nazionale durante il raduno del mondiale, del playoff, mondiale poi fallito. Anche lì avevo raccolto che lo gestivano comunque quotidianamente per questo fastidio alla tibia. Resta il fatto che nessuno si immaginava uno stop così tanto lungo, perché ora è più di un mese che è fuori dal campo e non lo vediamo.
1: Mezzo.
2: Ma sì, anche lì si torna al discorso di prima, no? Comunica, cioè fai capire ai tifosi che se no poi dai anche spazio a queste giustamente riflessioni che poi ci fanno gli ascoltatori su dubbi, su ipotesi di un giocatore che magari è vero anche che non, oggettivamente bisogna dire una cosa, la Fiorentina da quando poi Ken si fa male vince a Verona e con la vittoria di Verona di fatto non ipoteca la salvezza, ma siamo vicini a livello proprio di sensazioni.
0: Quella vittoria lì volle dire tanto.
2: Esatto, e quindi magari lì lo stesso Ken, ecco, c'è stato il doppio confronto col Crystal Palace, lì sì avevi un obiettivo forte per cui provare a rientrare, poi magari scavallato quello, ecco, se la Fiorentina fosse andata avanti in conference, ecco, mi potevo immaginare un Ken che forzava qualcosina di più. Non avendo nulla, secondo me lì l'errore è che non hai più nulla da chiedere, comunica, ripeto, te società e lì la stagione di Ken è finita, tanto gli obiettivi della Fiorentina sono raggiunti. È vero che l'hai raggiunto matematicamente con il Genoa, ma era già, diciamo, nell'aria la salvezza.
0: Prima di introdurre e di stappare il giro di collegamenti col primo ospite, mi giova ricordare una notizia di cui non abbiamo ancora parlato. La Fiorentina Primavera ha chiuso il suo campionato in testa alla classifica. È stata sconfitta a Lecce la Fiorentina, appunto, di Galloppa, con la doppietta di Esteban per i salentini. Ciò nonostante, il Parma ha pareggiato per 0-0 sul campo del Monza, e quindi Viola e Ducali hanno chiuso entrambe prime a quota 68 punti la regular season del campionato di Primavera 1, con la Fiorentina avanti grazie alla differenza reti migliore. Quindi ha vinto il proprio girone, è già in semifinale scudetto, cosa che si sapeva già ieri. La Fiorentina giocherà domenica 24 maggio al Viola Park, perché le finals del campionato Under 20 anche quest'anno sono tutte al centro sportivo di Bagnaripoli. Domenica 24 maggio contro la vincente di Roma-Bologna, mentre il Parma nell'altra semifinale scudetto lunedì 25 affronterà la vincente di Inter-Cesena, con la finale sempre in programma al Viola Park giovedì 28 maggio. Quindi complimenti alla Primavera di Galloppa, che ci auguriamo che ora possa provare davvero a cucirsi il tricolore sul petto. L'anno scorso gli sfuggì proprio in finale per mano dell'Inter. Mario Tenerani, con cui apriamo sempre il giro di collegamenti del sabato. Ciao Mario, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
0: Scusaci per l'attesa, Mario, ma dovevamo finire di parlare dei discorsi già aperti. Con me c'è Viola e con me c'è
2: Mario.
0: Lorenzo.
2: Ciao Mario.
0: Siamo in tre oggi.
4: Ciao Viola, ciao Lorenzo.
0: In studio, Mario, siete in viaggio tu con i colleghi per Torino, per raccontarci domani a mezzogiorno una partita che intanto è cominciata male come tutte le altre quattro della corsa Champions per il disastro calendario visto in settimana. Sì. La Fiorentina è salva. Mario, che partita ci racconterete domani? Cioè, che cosa si porta con sé questo Juventus-Fiorentina?
4: Ma guarda, io mi sono permesso di scriverlo mercoledì, no, giovedì notte nella copertina per Firenze Viola, che mi aveva chiesto il direttore Loreto. Ho scritto: occhio ragazzi ai Viola, perché in ballo c'è la dignità. Cioè la Juventus gioca per 50-60 milioni, questo vale più o meno l'ingresso in Champions League al minimo sindacale. La Fiorentina gioca per la dignità e l'orgoglio, il senso d'appartenenza. Se i viola si comporteranno domani a Torino tale e quale come si sono comportati due settimane fa a Roma, beh, io penso che l'ultima di campionato al Franchi o l'Atalanta sarà un inferno, sarà contestazione, perché non sarà accettabile. Se te la può perdere domani, ci sta, la Juventus è meglio della Fiorentina, per cui ci sta. Però se perdi 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 e la giochi, magari ti annullano un gol, ti arrabbi con l'arbitro, quello che vuoi, fa parte del gioco. Ne c'è bagni e riprendi 4-5 pere come è successo a Roma, e allora non ci siamo. Io mi auguro che la società abbia spiegato bene ai giocatori come si devono comportare, perché andare a Torino e spianare la strada della Champions non al Como ma alla Juventus, insomma, detto Como potevo dire Bologna, qualsiasi altra squadra, ma la Juventus è una cosa particolare. Tra l'altro voi siete giovani, ma oggi è il 16 maggio, che non è una data a caso nella storia della Fiorentina, e nell'82 oggi veniva perpetrato uno dei danni più grandi, degli scippi più grandi che la Fiorentina abbia mai subito, una delle vergogne più grandi dal punto di vista dei torti arbitrali che si siano mai verificati nel 100 anni di campionato italiano. Quindi c'è anche questa data e ce lo ricorda, e quindi dignità, il sostantivo dignità deve accompagnare la squadra in campo. Se mancherà, credo ci arrabbieremo tutti moltissimo.
2: Mario, ti riporto su un tema che abbiamo trattato non so quante volte al Viola Weekend, che è quello legato a Ken, no? Perché scalda sempre i tifosi e ne stavamo parlando anche ora in studio. Secondo, cosa si poteva fare di meglio nella gestione anche comunicativa e in generale appunto di come è stato trattato il caso Ken, tra infortunio, vicenda extracampo, cioè cosa avresti fatto te di diverso da quello che ha fatto la Fiorentina?
4: Ma non lo so perché è difficile da gestire Ken. Credo che magari in certi casi dal punto di vista, diciamo, della comunicazione, sulla parte medica avrei cercato di trovare un po' più di chiarezza, ma sul resto io sono anche critico alla società viola quando sbaglia, ma stavolta francamente dal punto di vista medico poteva essere più chiara, sì, ma da quegli anni non lo so, mi dicono, io non mi occupo di gossip, a me non interessa cosa fanno i giocatori qua al campo, però mi dicono che due sere fa hanno fatto l'alba quasi in un noto locale del centro storico, alcuni giocatori, tra cui Ken, come ha riportato un portale, se non sbaglio, Viola Fan, per cui voglio dire, a poche ore dalla vigilia della partita di Torino è una vicenda a mio parere poco commendevole, che scatta un'ulteriore fotografia su come si sono comportati alcuni giocatori o molti giocatori della Fiorentina quest'anno.
2: Vai Viola.
1: Io invece, Mario, volevo portarti sul tema di De Gea, che appunto è un tema caldo, anche se appunto è uscito un po' in orbita dalla Juve, però può essere uno stimolo da parte di De Gea la partita di domani, per esempio?
4: Sì, ma per chi è davanti la Juventus, dici?
1: Sì.
4: Ma sai, De Gea è uno abituato a giocare contro grandi squadre, quindi è chiaro che per uno come lui, è vero, la domanda è giusta, per uno come lui scatta, no, quell'orgoglio del grande campione, dell'uomo che tutta la carriera ha affidato grandi avversari in uno stadio vero, con un'attenzione mediatica altissima. Credo di sì, credo che per lui. Poi se mi dici che lui ci metterà qualcosa in più, perché lui, rischia di andare a Torino, questo non lo so. Io credo che lui si debba fare una prova d'orgoglio a prescindere, sempre per la dignità a cui facevo riferimento prima, no? Però è chiaro che gli stimoli per lui valgono doppio, è vero, perché sai, questi grandi calciatori quando trovano grandi avversari tirano fuori quell'orgoglio, no? Il senso della sfida è un po' come nel nostro lavoro, quando devi raccontare una cosa particolarmente importante, ti dà uno stimolo, ti dà un'adrenalina fuori dal comune.
1: Certo, ma anche appunto sul tema di Fagioli che torna per la prima volta da ex allo Stadium, quindi anche per Fagioli secondo te può essere uno stimolo in più?
0: Anche per come è andato via l'anno scorso, l'ultimo giorno a gennaio.
4: Lui secondo me ne ha ancora di più, sono d'accordo con voi, sì. E cioè lui è cresciuto lì, è entrato da bambino, no? È entrato con Ken, più o meno sono di quella generazione, un po' più vecchio Ken di lui, mi sembra, di 3 anni.
0: 2000-2001, sì.
2: Sì.
0: 2000 Ken, 2001 Fagioli.
4: Lì sono cresciuti lui, Nicolussi, Cavigna, Ken, sono tutti della solita cucciolata, no? Sono cresciuti lì nella Juventus. Fagioli è stato bocciato dalla Juventus, diciamo le cose come stanno, non è stato ritenuto congruo, per cui lui vorrà dimostrare domani che la Juventus ha sbagliato e che Firenze è la sua rinascita. Questa è una partita per la partita, credo di sì, credo da lui mi aspetto una grande partita domani, cioè vorrei aspettarmela da tutti,
1: certo,
4: sì. Prima. Però voglio dire, da lui me lo aspetto in particolare.
2: Che poi magari Mario ci fosse stato già Spalletti quando è stato ceduto, probabilmente anche il suo percorso non l'avrebbe portato a Firenze.
0: Dici, vista, perché Spalletti
2: vista la stima
0: è
2: che ha
0: sempre
2: Spalletti,
0: stato
2: sì.
0: preposto sull'avere un playmaker vero e proprio.
2: Lo ha convocato agli europei del 2024.
0: Il suo Napoli vince lo scudetto con Lobotka in cabina di regia, che fa una grande stagione, per dire.
2: Sì.
4: Sì, è vero, no, Spalletti lo stima moltissimo, perché diciamo che Spalletti stima i giocatori di classe che fanno, che tra l'altro fanno fare regia, no? E quindi insomma Fagioli è uno di quelli, quindi l'avesse avuto alle proprie dipendenze secondo me l'avrebbe valorizzato, vero?
0: Mario, insistiamo sui singoli perché sono i temi un po' più carini da trattare, vista appunto la partita che a livello di punti e basta non conta niente per la Fiorentina. Un giocatore che è un po' in bilico per l'eventuale permanenza a Firenze è Manuel Solomon, che essenzialmente ha convinto nei suoi primi mesi in riva all'Arno, poi c'è stato lo stop per il problema muscolare che l'ha tenuto fuori dal franco, fuori dal campo per un mesetto e mezzo. Adesso la Fiorentina ci sta pensando se riscattarlo o meno. Ti chiedo se la partita di domani può essere un'occasione per l'Israele e se te lo riscatteresti, visto che dicevamo anche con Nick Ceccarini nell'ultimo Viola Weekend, in questi anni non se ne sono visti di esterni d'attacco di grande livello a Firenze. Solomon è stato un po' l'unico che ha brillato ultimamente. Te cosa ne pensi?
4: Io lo terrei, scusate nel rumore, sta arrivando il treno, e io lo terrei perché in una rosa competitiva secondo me avere un esterno come lui non fa male. Poi come titolare vorrei qualcosa di meglio di Solomon, se veramente pensassimo a una Fiorentina competitiva, però io lo terrei perché, come dice giustamente Nicolò, ha quella caratteristica che non ci dispiace affatto, che è la sua prerogativa migliore, quella di saper saltare l'uomo, e quindi sicuramente è una prerogativa giusta, ecco. E io lo terrei. Harrison no, ma lui lo terrei.
0: Immagini, abbiamo capito anche la motivazione probabilmente. Mario, ti lasciamo salire verso Torino, quindi buon viaggio.
4: Grazie.
0: E ci sentiamo presto al Viola Weekend.
1: Ciao Mario.
4: Ti saluto anche Andrea Giannastasio, è con me.
0: Benissimo.
1: Ciao.
0: Un buon viaggio allora alla carovana Firenze Viola Lady Radio, perché comunque salgono tutti insieme ora verso il capoluogo piemontese.
1: Abbiamo altri messaggi.
0: Vai Viola.
1: Maurizio, sempre sul tema di Ken, ci fa riflettere, ci dice 5 milioni l'anno per fare 8 gol, di cui 2 sul rigore più il quarto e il quinto con l'Udinese.
0: Sì, in effetti. Nel senso che questa è una fase in cui si risponde male a messaggi del genere, perché sono comprensibili. Forse abbiamo un po' tutti sopravvalutato Ken dopo la stagione dell'anno scorso, perché appunto parli di un ragazzo che ha 26 anni, quindi non è più giovane, nel pieno, e in tutta la sua carriera ha avuto una sola stagione da bomber vero, che è stata la scorsa. Tutte
2: è una
0: le altre.
2: Mezza buona comunque al PSG quando fa,
0: sì,
2: però non
0: da 25 gol la stagione.
2: Cioè, secondo me lui nella sua carriera ha avuto l'esordio con la Juve, il primo anno in cui ricordo c'era Allegri e segnava diversi gol.
0: Primo a buttarlo nella mischia fu Allegri.
2: Sì,
0: esatto.
2: E lui fece quell'annata in cui subentrava, a volte si alternava anche a giocare da titolare e segnava. Poi poi appunto i prestiti all'Everton, non è riuscito a ritrovare la Juventus che lo ricompra dopo averlo ceduto, e l'esperienza al PSG con Neymar e Mbappé, che comunque se riesce a giocare a quei livelli vuol dire qualcosa ce l'hai. L'anno scorso effettivamente è stato il suo apice. Io penso che quest'anno il messaggio è giusto, perché a livello poi di numeri, i numeri non mentono mai. È vero anche che a livello di numeri Ken è sempre stato tra i giocatori che ha avuto l'indice di pericolosità maggiore in Serie A, e anche quello di, non di pericolosità, quello di maggiori occasioni sbagliate, le più grandi occasioni sbagliate, quindi è uno che le ha avute ma non le ha realizzate. Io penso che abbia influito la stagione negativa della Fiorentina in generale, anche perché poi a livello mentale quando andava in nazionale rivedevi quel Ken dell'anno scorso.
1: È vero anche che rifare una stagione come quella dell'anno scorso è una cosa un po' difficile, perché insomma fare così tanti gol è un po' una cosa irripetibile, ecco, secondo me.
2: Però se te dai,
1: non come quest'anno, però
2: se te dai il seguito al messaggio, giustamente lui ti dice, no, che poi il discorso dei soldi è sempre abbastanza relativo. Per 5 milioni ti aspetti di più. Io ti dico che più che per i soldi è che è vero come dici te che è difficile, però siamo, diciamo, tra virgolette, figli di una Serie A che aveva attaccanti che andavano con frequenza sopra i 15. Quindi è difficile, ma se sei un attaccante di livello alto, quei numeri lì li devi tenere.
0: Sì, siamo figli di quell'era che sta un po' svanendo, perché quest'anno la classifica marcatori,
2: Natale,
0: è stata abbastanza scarna. Detto questo, stoppiamo tutti questi discorsi, perché abbiamo un altro ospite da cogliere in linea. Lo facciamo con grande piacere. È un collega, ma direi un grande giornalista, conduttore radiofonico, televisivo, insomma, non necessita di altre presentazioni. Massimo Giletti, che è in linea con Radio Firenze Viola. Giletti, buon pomeriggio, ben trovato.
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi. Lei ha parlato già ieri sulle frequenze di RTL di questa Juventus Fiorentina che arriva, come le altre partite della zona Champions, dopo una settimana di gestione terribile, no, per quanto riguarda il calendario. Lei appunto ne ha già parlando di chi andrà allo stadio domani a Torino e negli altri quattro campi che riguardano la classifica in questione. Non so se ha voglia di parlarne ancora con noi, ma è stata una gestione che peggiore di così non poteva essere, no?
5: Sì, però nel nostro paese facciamo finta da anni che non succeda nulla, che va bene sempre. Quindi io penso che bisogna anche iniziare come tifosi a avere coraggio di prendere delle decisioni che vanno anche un po' contro noi stessi. Uno ha pagato il biglietto e dice, ma io ho pagato, perché non devo andare, mi faccio un doppio danno. Ma se questi signori che immeritatamente stanno lì e ci governano, uno governa uno dei sport e ci fa ancora forse non più sognare, ecco, io non voglio che questi sogni diventino incubi. L'esempio banale di quello che è successo sulla decisione, non decisione, ripensamenti: intanto hanno sputanato il prefetto di Roma e il questore di Roma, che evidentemente sono sottoposti a dei veti politici, perché quando si espone un prefetto in questore a dire non si può giocare di domenica e si deve giocare di lunedì, dopodiché, scusate, ci siamo sbagliati, è arrivato un messaggio dalla politica. Allora mi domando, ma è così difficile sapere che a maggio ci sono internazionali di tennis? Ieri parlavo con chi decide le date del tennis internazionale, mi ha detto, abbiamo già consegnato oggi la data di quando sarà la finale il prossimo anno. Quindi quando i signori arroganti che hanno gestito il potere del calcio fino ad oggi inseriscono nel computer a luglio questi famosi due giorni, si metteranno pochissimo, messo un asterisco al signor computer, che non puoi estrarre Roma Lazio a maggio in quei 15 giorni.
0: Tra l'altro erano riusciti anche a calendarizzare il derby di Torino la settimana delle ATP Finals.
5: Beh certo, ma allora questi signori però hanno distrutto il calcio italiano, l'hanno distrutto, perché tre mondiali di seguito falliti è un danno incalcolabile. Però noi tifosi sopportiamo queste cose, non diamo mai segnali, non abbiamo mai coraggio di prendere posizione e siamo sempre come pecore andare allo stadio. Se tutti non andassero allo stadio in un giorno sarebbe un segnale, ecco quello che dico, e questa era l'occasione a mio avviso, perché fare delle giornate decisive per questo campionato alle 12, beh, miei, è veramente uno non calcio, poi ti rende, poi non capisci perché il tennis va avanti, che fa sognare, abbiamo giovani talenti italiani che vincono e i giovani talenti italiani nel calcio non li vedo più, dobbiamo porci delle domande.
2: Sì, sì, certo, è tutto un po' a cascata, certo.
0: Sono anni che nel calcio non funziona niente, cioè raccogliamo figuracce su figuracce.
5: Le rivoluzioni, anche, candidiamo ancora, con tutto il rispetto, persone che hanno fatto successi nella loro vita, eccetera. La rivoluzione era prendere un vero manager, affiancarlo, per esempio, a Paolo Maldini, cioè un grande giocatore esperto che ha fatto bene al Milan, ha fatto rinascere il Milan e poi anche diventare misteri, è stato allontanato.
2: Massimo, le volevo chiedere, tornando un pochino sull'attualità anche da tifoso della Juventus, della partita di domani contro la Fiorentina e guardando in casa bianconera, volevo sapere la sua opinione su Spalletti, che da quando è arrivato a Torino, in un certo senso in una Juventus che negli ultimi anni ha fatto fatica a ritrovare un po' se stessa, no? Dopo il ciclo di 9 scudetti, sembra aver ridato anche a livello di entusiasmo, di attaccamento, di anche gioco, poi visto in campo un qualcosa di diverso alla squadra.
5: Beh, Spalletti ha un po' riportato a Juventus, come diceva qualcuno, al centro del villaggio, la chiesa al centro del villaggio, cioè con una squadra che ha gli stessi giocatori che hanno avuto gli altri allenatori l'ha trasformata, quindi ha fatto un lavoro psicologico sicuramente, ma anche un lavoro tattico. Questa è la differenza, ma i grandi allenatori si vedono, influiscono, decidono, cambiano. Siamo arrivati molto tardi noi juventini a capirlo, abbiamo affidato la squadra a persone che non avevano questo livello e abbiamo fallito e ancora oggi siamo lì, perché io, sai, col Verona era una partitella, con la Fiorentina non lo è, quindi devi pensare e sperare anche in quello che succede in altri campi, secondo me. Io, è vero che dobbiamo affidarci a noi stessi, però questa è una partita che si guarda anche su altri territori.
2: Invece, rimanendo sempre sulla partita, su un ex Juventus, ce ne sono tanti tra campo e dirigenza, le volevo chiedere di Paratici la sua opinione in quanto a dirigente, per come lo ha vissuto appunto alla Juventus nelle sue due fasi, no? Quella iniziale dietro Marotta e poi quella successiva.
5: Io ho un conflitto di interesse, nel senso che sono amico di Fabio, gli voglio bene, ho sempre voluto bene, è stato vicino nei momenti complicati, è un uomo che conosce molto bene i ragazzi, i giovani che emergono, parla molte lingue, si muove benissimo, era una coppia perfetta Marotta-Paratici, era la coppia vincente. La separazione non ha aiutato né uno né l'altro, o meglio, Marotta ha trovato un Inter ha capito che doveva trovare Conte e l'ha portato e da lì ha costruito. Oggi Paratici ha una grande sfida, perché Firenze è una squadra, cioè Firenze è una città difficile dal punto di vista calcistico, c'è grande passione, grande voglia di tornare a livelli che dovrebbe avere una squadra, un popolo come quello fiorentino, in un contesto che però è difficile. Io gli auguro il massimo perché se lo merita, ma non è facile vincere oggi, poi bisogna vedere quello che deciderà la società.
2: Ma perché nelle ultime settimane ci sono state voci anche di possibili interessamenti da parte già di altre squadre, no? Si è parlato del Milan, cioè lei si immagina che possa accadere una cosa del genere?
5: No, Paratici, io quello che posso dire è, era felicissimo di venire a Firenze, vuole costruire qualcosa come fece anche con la Sampdoria, no? Una squadra non di primissima linea, ma che poi l'hanno trasformata in una bella squadra vincente, una bella realtà. Io penso che il suo sogno sia quello di riportare a Firenze nel mondo che conta.
1: Io invece la volevo portare sul tema di Vlahovic, che appunto è arrivata alla Juve contestatissimo dopo il passaggio dalla Fiorentina. E Spalletti appunto ci puntava tanto su Vlahovic. Quanto è importante Vlahovic adesso e per il futuro, secondo lei?
5: Quanti anni ha Vlahovic?
0: 26, è un 2000.
5: Ecco, è stato fermo un anno e cioè, la Juve non può prescindere da lui, Io una battaglia che sto facendo sotto traccia con chi comanda da tempo.
0: A maggior ragione se gli sparring partner sono Davide o Penda, mi verrebbe da dire, e non so se è d'accordo.
5: Ma a prescindere, guarda, a prescindere, Dusan è un uomo che sta sempre lì, ha un carattere non semplice, ma è uno che dà tutto. Poi pensando alla maturazione di un giocatore, può dare il meglio ancora, il meglio non l'abbiamo ancora visto. Con Spalletti tutte le punte hanno sempre segnato parecchio, molti gol. E quindi io sinceramente capisco che il procuratore non sia una persona di quelle con cui si fa da tavola la sera simpaticamente, però sarebbe una follia perdere un uomo come Dusan, perché fa la differenza in Italia.
0: Senta, invece di questa Fiorentina, che ne pensa Giletti? Se l'aspettava un'annata così tragica?
5: Uno dei miei più stretti collaboratori pazzisce per i Viola da sempre, toscano, ma ho vissuto il suo dramma, c'è anche in partite che erano francamente incredibili, facili, ho visto la sofferenza. Non me la spiego se non nella mancanza forse di... gli allenatori poi fanno la differenza, guardate. Io ho visto con la Juve, l'ho vista, la Juve era inguardabile prima. Credo che forse fare ritornare Pioli, nonostante Pioli sia un ottimo allenatore, non sia stato utile. Alla fine non so quale meccanismo, perché se qualcosa fallisce alla grande, come è fallito il progetto, perché stiamo parlando di un fallimento importante, quello della Fiorentina.
0: Certo. Certo.
5: Non è un fallimento importante. Io parlai con un giocatore di cui mi faccio il nome, mi disse: noi puntiamo ad arrivare nelle prime 4, ma insomma,
0: questo l'estate scorsa?
5: Sì, quindi nella loro mente c'era questo. Poi certo, credo che la difficoltà non abbia aiutato e è arrivata la crisi.
0: E secondo lei che conosce bene Paratici, ce l'ha ribadito anche ora in diretta, sì, può balenargli nella testa l'idea di confermare Paolo Vanoli, oppure cercherà un tecnico di respiro internazionale?
5: Proprio perché lo conosco bene, mi sparerebbe se io dicessi qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa io dica in questo momento non mi sembrerebbe corretta, perché adesso la Fiorentina deve finire il suo campionato, poi chi ha il dovere di capire la realtà deciderà. Paratici è un uomo di coraggio e decide, ecco, non è che aspetta. Però bisognerebbe essere, vedi, tutti noi siamo bravi a parlare dall'esterno, bisognerebbe capire poi la realtà interna. Quella la fanno solo un po'. Capito?
0: Certo, bisognerebbe essere dentro le dinamiche. Giletti, prima di salutarla, perché so che ha tanti,
5: sì, ho
0: impegni.
5: Problema, sto girando uno speciale per Rai 3 sulla morte di Mussolini, quindi
0: la lasciamo subito. Gli ultimi 30 secondi glieli rubiamo, solo perché tra i messaggi che ci arrivano dagli ascoltatori ce n'è, sì, uno, ce ne sarebbe, sì, più di uno, ma ne prendiamo uno perché poi la dobbiamo lasciare andare, che è per lei, tra quelli che sono riferiti a,
2: sì,
0: lei. Vai,
2: ed è sulla su quello che ha raccontato al Corriere di Torino sulla partita giocata con Zidane,
0: ed è
2: a Porta Nuova,
0: ed è di un ascoltatore che si firma Tommy.
2: Sì. Sì.
5: Ma quello è, rimane un ricordo incredibile. In realtà non era di pomeriggio come ha scritto il giornale, era, sarà stato verso le 10. Io vedo, siccome a me piace giocare a calcio, vedo questi qua che giocavano, tutti stranieri. Tieni conto che all'epoca, oggi siamo abituati al mondo straniero, no? Allora, quando ero giovane, i marocchini, i tunisini, ce n'erano pochissimi in giro, extracomunitari, quindi vedo questo gruppo di ragazzi nordafricani che toccano la palla, cioè uno un fenomeno, però era vestito in modo diverso dagli altri. Guardo bene, vado a vedere ed era fine di Zidane, io quella cosa lì con le scarpe, ancora mi ricordo che aveva delle scarpe anche eleganti, eppure giocava sull'asfalto con questi qua. Allora gli ho chiesto in francese se potevo, gli ho detto, ma mi ha detto, vieni, non sono nordafricano, non posso giocare, gli ho detto scherzando. E ho fatto questi che rimarranno per 5 minuti, 7 minuti, perché lui ha dato, è stato lì 7-8 minuti e se n'è andato, poi dopo, questi erano impazziti, capito? un'immagine incredibile.
0: Ed era un ragazzino che poi ha fatto una certa strada, insomma.
5: Ma poi ho scoperto che in realtà lui ogni tanto andava lì, Poi ho scoperto, parlando col mio amico Pessotto, che in realtà lui questa cosa la faceva ogni tanto, perché comunque sapeva che dava gioia a chi aveva mille difficoltà.
0: È veramente una bella storia, la terremo qui a raccontarne tante altre, ma la liberiamo perché almeno sta dietro ai suoi impegni. Grazie per averci dedicato tempo, Massimo Giletti.
1: Grazie mille.
0: Veramente un bel collegamento, ricco di contenuti, anche di vicende extracampo, perché anche la storia di Zidane, che poi si mischia a Hemingway e alla nonna,
2: non ci siamo arrivati. Non ci siamo andati perché aveva impegni, ma...
0: Era una delle domande che ci arrivavano in questi minuti al 3487593933, perché insomma Massimo Giletti è un collega, un giornalista, ma... un giornalista di un certo spessore,
1: certo.
0: È sicuramente un filino più conosciuto anche di noi, e con una certa voce in capitolo,
2: il filino.
0: Non solo, esatto, soprattutto nel giornalismo d'inchiesta che porta avanti da tanti anni con grandi risultati. Va bene, noi siamo arrivati alla conclusione della prima ora del Viola Weekend. 16:58, ci fermiamo, andiamo in fascia pubblicitaria per qualche minuto, rimanete lì. Ludovico Mauro, Viola Ronchi, Lorenzo Della Giovan Paola tornano tra pochi istanti. A tra poco.
1: A tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Non so se si è sentito nel preascolto come faceva.
3: Siamo venuti fin qui, siamo venuti fin qui per veder segnare Musetti.
2: Beh,
3: però non c'è più l'Alfa Italico.
2: Come diceva Lorenzo, eravamo in svantaggio, abbiamo aggiunto un attacco.
4: Abbiamo messo una punta in più.
3: No, però questo.

0: ci denunceranno per...
1: domani sera. Infatti vi aspetto tutti al Mapei per Sassuolo Lecce alle 20:45, siete tutti ospiti chiaramente, e noi cercheremo di fare comunque di chiudere il campionato con un vantaggio consistente sulla Fiorentina, per dimostrare che il Sassuolo oggi è una realtà ancora più potente. E quindi ci dispiace solo per Corvino, per Mencucci, per il presidente Saverio Sticchi Damiani, che è un amico, ma noi neroverdi dobbiamo battere il Lecce.
0: E prossimo anno Champions, abbiamo detto, poi
1: noi l'anno prossimo punteremo alla Conference.
0: Conference,
1: sì, noi puntiamo alla Conference, vogliamo emulare le gesta del Sassuolo di Francesco, abbiamo un progetto molto vincente. Poi quando naturalmente ci sarà Radio Nero Verde parleremo di questo,
2: certo, perché arriveremo anche a questo. Vabbè, sì, per chi non l'avesse riconosciuto, il direttorissimo Niccolò Ceccarini,
1: vestito praticamente diciamo da discoteca,
2: da più grande direttore di tutti i tempi, il cui amico Fabio Grosso nelle ore scorse ha parlato a Sky Calcio Unplugged dicendo: se arriverà qualcosa di bello lo valuterò con la proprietà.
1: No, allora io devo dirti
2: Quindi
1: chiaramente noi vogliamo tenerlo Grosso, questo è evidente, il nostro progetto, il nostro amministratore delegato nonché il direttore generale Giovanni Carnevali gli presenterà anche un'offerta di rinnovo. Poi voglio dire, se voi della Fiorentina ce lo volete portare via dovrete pagare un piccolo dazio, oddio, tanto vi si è venduto Duncan a 16 milioni, per cui insomma comunque
0: ce ne
1: date 7-8 la chiudiamo lì in serenità e vi lasciamo Fabio Grosso.
2: È un po' come quando con la Juve dopo Chiesa si parlava di soldi di Mandragora, avanzo,
1: poi voglio dire, tutto ha un prezzo, per cui voglio dire, insomma, se avete... noi ci sarà il vantaggio che per esempio sotto la curva ospiti abbiamo anche pesci, cosa che per esempio non ci sono in tutti gli stadi d'Italia, e anche questo per noi è un grande vantaggio. Vabbè, detto questo,
2: grande cieco orgoglio biancoblu antellesi.
1: No, io non sono biancoblu, non sono antellese, non sono nemmeno antellino, non
2: grazie,
1: sono... tutto quello riguarda il 31 più 1 non fa parte del
0: Italiano.
2: Solo grassi,
1: esatto,
2: solo
1: grassi. E loro hanno un autobus che è il 31 più 1 ed è un problema loro, perché naturalmente sono l'unico paese
2: che
1: non può avere il suo numero, perché il loro numero è 31 più 1, perché l'unico numero è il 31 vero, ecco.
2: Ma è peggio.
1: Tra l'altro domani Monti Prenestini Grassina, partita di finale, primo turno finale nazionale di eccellenza, andiamo a giocare a Roma e il ritorno tra 7 giorni, perché noi del Grassina facciamo i playoff,
2: perché
1: capito?
2: Noi del Grassina siamo forti. Va bene, senti, stanotte editoriale su tutto mercato web da
1: le solite stronzate del Cecca, non c'era una cosa vera di quelle notizie.
2: No, in cui parlavi anche di Paratici, smentendo un po' la voce del Milan.
1: Allora, io non smentisco gli altri, ci mancherebbe.
0: Ce l'ha detto anche Giletti, tra l'altro.
2: No, però abbiamo avuto Massimo Giletti al telefono e ci diceva: è concentratissimo sulla Fiorentina. Lui diceva:
1: non solo sulla Fiorentina, comunque va bene. Diciamo, questo va
2: detto. Ci sono altri temi.
1: Ci sono altri temi, lo riguardano. Insomma, mi siamo concentrato su vari argomenti. Insomma, ce ne sono due o tre.
2: Però,
1: particolarmente
0: femminili anche.
1: Sì, no, però a parte le battute,
2: Tare lascerà il Milan. Paratici è stato sondato, ma è qualcosa di.
1: Sì, io credo che come al solito ci sia qualcuno che mette in giro anche un po' di voci per creare un po' di appeal su certi direttori, per far vedere che comunque è ambito e tutto quanto eccetera, però fondamentalmente io, cioè, che Paratici resta alla Fiorentina non ho il minimo dubbio allo stato attuale. Poi se tra un mese si rende conto che ci sono delle situazioni che non vanno bene, dei contrasti interni che io in questo momento non riesco a vedere, allora cambia tutto. Però in questo momento io ho scritto, lo volevo mettere anche nel titolo, però ho detto non lo voglio mettere nel titolo perché poi se no diventa un qualcosa anche di antipatico, per cui, però lui è molto concentrato sul lavoro con la Fiorentina, a fine campionato deciderà su Paolo Vanoli, che io capisco che anche l'altro giorno a Estraviola c'è stata una sommossa dicendo che Cecca tifa per Vanoli, ma io francamente tifo per il Grassina fino a prova contraria.
0: E il Sassuolo?
1: Poi il Sassuolo, ecco, il Sassuolo cioè, è qualcosa di, come posso dire, è qualcosa di metafisico, cioè il Sassuolo va oltre, no? ogni mio pensiero. Però detto questo, io credo, a parte le battute, che vada anche riportata la realtà dei fatti. Oggi dire che Vanoli non ha chance nel rimanere come allenatore della Fiorentina vuol dire dire una cosa sbagliata, perché nella valutazione di Paratici sicuramente c'è anche il profilo di Paolo Vanoli. Qual è il suo dubbio? Io penso di averlo capito, che lui ha detto nella famosa dichiarazione del 4 febbraio, tratti il compleanno a mia figlia, così a sorpresa.
2: Quindi aggiungiamo un po' di pepe.
1: Sì, un po' di pepe. Lui ha detto che vuole riportare, no, Firenze, alla calcisticamente parlando, alla bellezza della città. Io credo che lui sia un attimo nel pensiero del gioco, cioè il fatto che comunque la Fiorentina non ha mai espresso un grande gioco. Però io credo che questa squadra probabilmente neanche alla PlayStation riesce a giocare, perché ha tutta una serie di sue problematiche interne che un giorno magari sarà oggetto secondo me di un libro, andrebbe fatto il libro sul la Fiorentina del centenario, una squadra, un perché, un per come, un perché nulla, ecco, questo secondo me dovrebbe essere, perché non è ammissibile quello che abbiamo visto. Quindi comunque è chiaro che questa situazione lo tiene un attimo in ballo, però lui stava facendo anche valutazioni su altri profili, perché comunque non è che c'è solamente Paolo Vanoli, quindi io credo che Grosso, può essere un'ipotesi, ma secondo me c'è anche qualcos'altro che magari in questo momento lui sta valutando. Non dovesse trovare però quello che veramente per lui è il top, il numero uno in assoluto nella sua testa, è chiaro che Vanoli avrebbe tante chance a quel punto di poter rimanere come allenatore della Fiorentina. E poi io dico, capisco che la gente oggi sia sciupata tra virgolette, no, da quest'annata e quindi insofferente e tutto quanto eccetera, e sono d'accordo, però visto che abbiamo anelato tanto l'arrivo di un direttore sportivo che ha una capacità come questa, se lui decidesse di tenere Vanoli, e non è detto che lo tenga, bisogna in qualche maniera che alla fine lo supportiamo, almeno inizialmente. Poi se si deve fare, voglio dire, le guerre a prescindere, questo è un altro discorso, ognuno fa quello che vuole, però bisogna che quando viene presa una scelta, che sia Vanoli no o Vanoli sì, a quel punto va seguita e poi si starà a vedere cosa viene fuori.
2: Le ultime due, poi ti salutiamo. La prima, con la classifica che ormai è di fatti
1: sta parlando del Sassuolo o della Fiorentina?
2: Sta parlando della Fiorentina.
1: No, perché è sempre bene precisare. No, perché se
2: ma
1: no,
2: queste due partite, Juventus e Atalanta, in qualche modo possono dare qualcosa in più a Vanoli nelle valutazioni da parte di Paratici, viste l'importanza, no, la Juve, Palladino all'ultimo, o quel che si è giocato?
1: Ma io, allora, secondo me questo è un pretestino, che è il diminutivo di pretesto, cioè un pretestino per allungare un attimo la decisione, perché se la Fiorentina vincesse 52-0 con la Juventus e 68-4 con l'Atalanta, che si fa? Si conferma Vanoli perché ha fatto due partite e ha vinto così?
2: Certo.
1: E ci si dimentica magari tutto quello che è successo prima? Cioè, secondo me ci sono dei dati importanti, che sono quelli che i punti lui li ha portati e ha salvato questa squadra. Poi non sono le ultime due partite, che tra l'altro valgono zero per la Fiorentina dal punto di vista della classifica, dal punto di vista motivazionale c'è la Juventus e siamo tutti d'accordo, però sinceramente se queste due partite fossero lo spartiacque per decidere se tenere o meno Vanoli, mi deluderebbe lo stesso Paratici, perché allora vuol dire, cioè, che si fa in base naturalmente a come uno si alza la mattina, allora sì e allora no, di sicuro perdere non aiuta a rafforzare mai la posizione di un allenatore, questo è poco ma sicuro, ma neanche vincere dovrebbe portare a dire allora se ho vinto con la Juve e con l'Atalanta lo tengo. Ci deve essere un discorso di analisi più ampia, la scelta eventualmente o meno di Vanoli deve essere basata su tanti aspetti, per cui io ribadisco, per me la questione allenatore è apertissima, quindi può succedere di tutto, anche che venga la Serpe allenata.
2: Allora, visto che ti appunto visto che
1: viene già Estraviola, si entra nel budget e via.
2: Sì. Ti chiamano sulle reti nazionali,
1: dove naturalmente
2: universali,
1: mi tocca far finta di essere serio,
2: sì, esatto.
1: Solo per due minuti però,
2: c'è qualcuno che ti chiedeva qualcosa.
3: Abbiamo una domanda per te.
1: Attenzione.
2: Aspetta, ti metto lui.
1: Ma non si vince nulla?
2: Così no. Si vince.
1: Ma si vince qualcosa, tipo una brioche, non lo so,
3: Ti tatui lo stemma dell'Antella su una spalla, ma puoi tornare indietro nel tempo e far cantare a Neck l'inno del Sassuolo al posto dell'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia. Accetti?
1: Allora, per Nick ridimmelo, ti tatui lo stemma dell'Antella
3: sulla spalla, ma puoi tornare indietro nel tempo e far cantare a Neck l'inno del Sassuolo al posto dell'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia.
1: No, allora, non è possibile che io mi sia tatuato lo stemma dell'Antella. È un po' come il saltamici nell'imitazione che fa Fiorello, non so se avete mai visto, no? Sì. Fa? Perché se non ci vuole. No! Io quando sento quella della. No, scherzo, a parte. No, non accetto nulla. Perché io comunque sia non mi metto nemmeno. Io non ho nemmeno un tatuaggio addosso, nemmeno coi trasferelli, e a maggior ragione casomai mi fa il tatuaggio. Se mai un giorno avessi fatto un tatuaggio, mi fa quello di mia figlia.
4: Sassuolo
1: ormai c'è la seconda pelle. Se vuoi mi tiro su, ce l'ho tutto nero verde.
2: No, no, ti lasciamo andare. La mamma,
4: c'è una maglia nero verde.
2: Con
1: la maglia dietro l'Oriente, Ale.
2: Io sono. Grazie, Nick.
1: Come si fa il Segrulla a 55?
2: Sei forte.
1: Come nero verdi. Ciao ragazzi.
2: Grazie a Nick, il più grande direttore di tutti i tempi, Niccolò Ceccarini. Va bene, ci ha fatto anche un po' un ulteriore punto su Paolo Vanoli. Effettivamente ci ribadeva anche Nick che queste due partite non sposteranno chissà quanto le valutazioni già fatte da parte della dirigenza viola. Resta il fatto che anche là, ora noi siamo concentrati su quella di domani, lo so, vi viene ancora da ridere ragazzi quando entra Nick in studio,
4: porta il buon umore,
2: esatto, svecchia molto.
4: Ma la risata era anche per il tentativo della Viola di spostarsi, di ritornare centrale in posizione
3: per cascare in tutto ciò.
2: Sono bastati 5 minuti di Nick in studio per
4: no, perché era venuta a sovraccaricare la fascia sulla destra nel tridente, poi indicazioni di Vanoli dalla panchina
3: andando
4: sono state torna
3: ragazzi,
4: più centrale.
2: Sì, noi stile calcetto ora sì, in campo
4: perché abbiamo pareggiato e quindi ha tolto una punta e siamo tornati.
2: Però quindi ci giochiamo i minuti finali senza l'uomo
3: sempre
2: in più.
4: Lo so, però ci bastava il punto per la salvezza.
2: Va bene, chi invece ha presentato Juventus Fiorentina ai microfoni di Radio Firenze Viola nei giorni scorsi, tra gli altri ospiti del nostro palinsesto ricchissimo tutti i giorni, è Papa Vaigo, che ricorderete tutti per quel gol alla Juve del 2008 con Cesare Prandelli in panchina, 2-3, poi segnò Osvaldo alla fine in un'esplosione di gioia per la panchina della Fiorentina. Papa Vaigo, che ospitiamo spesso anche al Viola Weekend per parlare anche della sua Academy in Senegal, tra gli altri temi che riguardano la sua vita, l'abbiamo intercettata appunto nelle trasmissioni dei giorni scorsi per concentrarci su quella che è stata, grazie a un solo gol ma è bastato, la sua partita, e quindi vi facciamo riascoltare le parti più interessanti di Papa Vaigo a Radio Firenze Viola.
5: Io non mi immaginavo che c'avevo questa rivalità tanto grande, e dopo la partita che siamo capiti che abbiamo fatto qualcosa di strapitoso, abbiamo reso bello tutto Firenze, e dopo un altro ritorno all'aeroporto fino al campo abbiamo fatto più di 3 ore in macchina, è una cosa incredibile, sembrava che avevamo vinto uno champion. Siamo andati direttamente in stadio a festeggiare, sembra che il campionato è stato finito, invece mancava ancora 4-5 partite nel campionato, con un partito così, con un gol, queste cose rimane per tutta la vita. Secondo me l'anno lì tutti i giocatori che giocavano lì, questa vittoria si è rimasta per tutta la vita. La partita prima, ti ricordi, il Livorno ho fatto gol e abbiamo vinto 1-0, e l'altra parte siamo andati a Siena, ho fatto assist con Pacini. Io pensavo di poter giocare titolare tutto quanto, però mister ci ha chiamato, io e Osvaldo ci dite che guarda, io vi messo in banchina, però quando entrate siete voi due che vincerete la partita.
6: Ti metti
5: in banchina e ti dice vince, però essere giovani giustamente non si capisce, perché pensavo di poter giocare titolare, perché tante partite non giocavo titolare, e come ho fatto con Livorno 1-0 e Siena ho fatto gol assist, pensavo di meritare almeno un titolare. Però dalla banchina non sapevo che ogni mister ci aveva un stratagem, magari dalla sua testa pensava che la mia velocità tutto quanto, secondo tempo quando Papa Vaigo entra farà bene, e quando secondo tempo mi ha detto di andare a scaldamento sono andato, io turno mi ha detto che guarda entri, usa la tua velocità e fai quello che deve fare,
6: e l'hai fatto.
5: Io sono entrato, primo gol, Pazzini l'ha deviato su di me, io subito senza pensare l'ho incrociato, boom, il gol. È stata una cosa incredibile. E dopo la cosa più bella, all'90esimo io con la mia velocità